0: non serva o sia inutile l'intelligenza artificiale, Wikipedia, eccetera, perché basta avere un Mirko come amico, perché io ce l'ho qua davanti, non ha un foglio che sia uno, ha tutto dentro la sua testa, frutto di studio, di passione, eccetera, eccetera. Ecco, chiusa parentesi, quindi vi consiglio, perché è anche più bello da guardare, da ascoltare, avere un Mirko come amico che vi possa elevare a un qualcosa di
1: Guarda, in
0: superiore, ecco.
1: realtà ci ho gli appunti. Sono dentro le borse,
0: Ah,
1: ma
0: degli occhi.
1: degli occhi. Dentro le borse degli occhi. Quindi ecco che ci sono diversi metodi poi dopo che uno può applicare per iniziare a scrivere. Quindi abbiamo visto da una parte chi magari preferisce il silenzio, la contemplazione della natura, il stare in un posto solitario e in quel momento di riflessione, di meditazione, per tornare al titolo della nostra rubrica, tirar fuori qualcosa da dentro di sé, oppure invece una persona che dialoga attivamente con altri grandi scritti. Questi sono due modi, poi ce ne sono infiniti altri.
0: Certo.
1: Per esempio, guarda, mi viene in mente, adesso ci spostiamo un attimo in Inghilterra, siamo nell'Ottocento, nella prefazione alle Lyrical Ballads, un poeta inglese romantico, William Wordsworth, ci dice come lui scrive e proprio ci dice che si butta nel divano e nella tranquillità ripesca un'emozione simile a un'emozione provata. E quell'emozione cerca di dare una forma e poi dopo la sviluppa per creare una poesia. Quindi noi possiamo trovare veramente 10.000 modi diversi per scrivere.
0: Però quello, scusa, perché ho un dubbio, perché mi sono sentito preso in causa, molte delle poesie, o chiamiamoli pensieri poetici che io posso aver scritto, molti di questi nascevano proprio da un'emozione, cioè nel senso il cuore spezzato piuttosto che un momento malinconico, guardavo la luna piuttosto che magari avevo anche bevuto un bicchiere in più di vino, via dicendo, quindi insomma ero sulla fase etrusca della poesia, e quindi nascevano però come quasi sì, un'esternazione delle mie emozioni, a cui poi io ci aggiungevo, mettiamola così, l'abito bello addosso, perché magari avendo capacità comunicative o so intuire o capire la parola, ce la mettevo.
1: Bravissimo Fabio, la volta scorsa infatti abbiamo detto che il binomio insomma, da cui nasce la poesia, almeno per Manzoni, è sentire e meditare. Quindi tu hai fatto esattamente questo, anche detto
0: Ok.
1: in altri termini, no? Quindi hai sentito una forte emozione e poi dopo ci hai meditato sopra
0: Certo.
1: e da quel sentire e meditare è nato insomma, il tuo componimento.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci sono veramente.
0: C'ero dentro allora.
1: C'eri dentro, c'eri dentro. Poi, insomma, bisogna anche provare modi diversi, insomma, non siamo tutti fatti allo stesso modo. Magari c'è chi scrive un appunto su un fogliettino, uno scontrino, oppure magari come chi è in guerra, quindi magari su il pacchetto delle sigarette si appunta
0: Aspetta, è vero.
1: quell'appunto. E poi dopo magari ci ritorna sopra e a distanza di anni gli dà ancora qualche rifinitura e poi magari c'è chi dopo una prima passata ha già scritto un capolavoro.
0: Infatti.
1: Cioè, questi due metodi un po' estremizzati ma sono alla base del modo di scrivere di un Ungaretti oppure di un Montale. Quindi noi di Montale non abbiamo quasi varianti, abbiamo pochissime varianti dei suoi testi, quindi vuol dire che lui una volta
0: Buona
1: che
0: la
1: li ha
0: prima.
1: buona la prima, cioè lui ci pensa, scrive poco, però quando scrive ecco che già l'idea era in testa. E invece un Ungaretti abbiamo infinite varianti perché queste poesie nascevano in un contesto come quello del fronte e quindi non avevi il modo, no, di cercare una parola sul
0: Certo.
1: dizionario, però aspetta che forse qui devo. Cioè, ti mancava la carta, ti mancava il tempo, sei in una situazione stressante. Eppure quante belle poesie sono nate in quel contesto. Ecco, però una cosa che ci terrei a comunicare in questa sede è il fatto che bisogna ritornare, cioè una volta scritta una cosa, non aver subito la fretta di divulgarlo. Cioè sembra quasi, no, che soprattutto il giorno d'oggi, l'epoca,
0: l'ansia da social,
1: mamma mia, subito devo scrivere qualcosa perché devo farlo vedere agli altri, no? Devo farlo vedere. E allora io ti chiedo, a quel punto cos'è veramente che vuoi? Vuoi scrivere una bella poesia oppure invece vuoi apparire e essere visto, essere letto? E spesso mi capita di vedere che la risposta è piuttosto la seconda. Invece c'è chi dice, prendi una poesia, mettila in un cassetto e deve fermentare per almeno 10 anni.
0: Come il vino.
1: Eh certo, se dopo 10 anni ancora senti che è buono, allora vuol dire che era una buona idea, altrimenti aceto. A me capita tantissimo di scrivere qualche cosa, dopo tornarci, non dopo 10 anni, ma a distanza di poche settimane o qualche mese, e dire no, assolutamente no, diamogli fuoco, buttiamolo nel caminetto perché è lì che merita di stare. Quindi va bene ritornare su un testo, va bene anche stravolgerlo e modificarlo, e questo è importante dirlo perché spesso, cosa si dice a proposito della poesia, no? L'ispirazione poetica. Penso che abbia prodotto più danni che altro questa parola, perché sembra che ci sia un Dio che ti deve visitare nel momento in cui prendi la penna in mano, no? E questo secondo me fa danni, perché ti crea anche un'ansia di prestazione, perché tu sei a contatto con il foglio bianco, tu, le tue emozioni e niente, è questo. E senti che devi essere ispirato, no? Quindi una fulminazione, una luce, o c'è o non c'è, non ci sono vie di mezzo. E invece io penso che le migliori poesie siano nate non da questa fulminea ispirazione, ma da un continuo inquieto sentimento, pensiero che ritorna sulle stesse cose e che cerca, un po' come l'acqua, no? Quando hai
0: la sua strada.
1: Cerca la sua strada, cerca il terreno permeabile che le permetta di scorrere, fino a quando non scende e prende forma sulla pagina.
0: Ma allora subentra anche qui una piccola parentesi e dico, qual è la buona poesia? Perché parlo, diciamo, da chi magari le ha scritte, no? Dico, ok, la prima fase era appunto un buttar fuori, la seconda era quella di avere, come dici tu, un attimo di meditazione, di andare un po' a riprenderla in un secondo tempo, abbellirla, dire ok, quella parola lì, cavolo, non ci stava bene, ci sta bene questo, e finché poi la lascio andare. In realtà le più grandi soddisfazioni non sono state quando qualcuno ha detto che bella poesia in termini solo stilistici o estetici, ma quando qualcuno ha capito che in un certo senso quella poesia poteva adagiarsi perfettamente a lui, cioè al suo stato d'animo, come se quella poesia portasse in un certo senso fuori anche le emozioni di chi la leggeva, ecco, esatto. O si rispecchiassero in qualche modo, ecco.
1: Esatto, io penso che alla tua domanda, cioè come si fa a capire se una poesia è buona, io non voglio dare una risposta, nel senso che non c'è una risposta, sarebbe veramente falso da parte mia. Però ci sono dei principi, diciamo, che ti guidano a dire questa cosa è un capolavoro, questa cosa è una monnezza. E penso che questo te lo possa dare la sensibilità verso il bello e anche tanta esperienza di lettura. Quindi quando magari uno ha le prime armi, legge una cosa, ho visto l'orizzonte, mi ricorda te, e quindi appena uno legge una roba del genere rimane sdolcinato, è bellissimo.
0: Oppure, io più te uguale noi.
1: Io più te uguale noi. E poi dopo invece quando uno si educa, rilegge una roba del genere e dice... è un po' come quando uno guarda magari un cartone animato oppure una serie TV adolescenziale che guardava da ragazzo, lo riguarda da adulto, magari la trova, cioè, sente ancora quelle emozioni che gli tornano in mente di quando era giovane, però sentirà che ci sono state dei cambiamenti, certo, insomma, nel frattempo. Quindi io ti direi, bisogna leggere, e oltre che leggere poesia, anche leggere magari quello che altri hanno scritto in merito a una poesia, per esempio qualche lettura critica, qualche approfondimento, ma in realtà basta anche soltanto prendere una buona edizione di un libro di poesie e guardare le note, che cosa dice quel tale commentatore. Questo è già un primo approccio, o anche prendere il libro del liceo, il libro della scuola e sfogliarlo. Quello è già un primo approccio. E poi metterci il cuore, cioè, certo, sentire una cosa che per te funziona perché me lo sento dentro. Cavolo, Montale tira su una carrucola in cui c'è in un pozzo un secchio, si affaccia, guarda un'immagine che vibra nell'acqua, questa immagine riflette un volto, emerge un ricordo e quando tocca la luce quel ricordo scompare. Cioè, è una cosa che lo senti dentro, cioè non, certo, non si può, tu puoi leggere qualsiasi cosa, ma o lo senti o non lo senti. E se non lo senti non è un problema, magari non è adesso il momento, magari sarà domani o magari non sarà mai, però intanto coltivi un tuo gusto, no? Quindi sì, è come con il cibo. Penso che faremo tantissime metafore con il cibo nelle nostre...
0: Eh sì, mi hanno dato questa fascia oraria, quindi è quella del cibo.
1: Beh, comunque io penso proprio che l'analogia con il cibo, con la cucina, sia azzeccatissima. Magari non è che ti piace tutto, magari la cipolla o l'aglio non ti piace, però insomma è questione di abituare il tuo gusto e sentire cosa ti piace di più, cosa ti piace meno,
0: certo,
1: e insomma anche apprendere dagli chef, da chi ne sa più di te. Questo è un po'.
0: Ti leggo due messaggi nel frattempo. E allora, da parte di Sisto, la poesia, secondo me, parlo da inesperto sull'aspetto poetico, può essere di tipo emozionale, facenti parte di tutta quella parte che riguarda il sentimentalismo con le varie sfumature, e invece può riguardare anche un contesto, diciamo così, più raffinato, che riguarda la bellezza, che tocca l'aspetto della coscienza, il contatto con essa, e trascende tutta la parte emozionale emotiva. Ciao da Sisto.
1: Beh, innanzitutto grazie Sisto, perché insomma è una bella riflessione. Secondo me la cosa è in altri termini, cioè non vedo che ci sia questa spaccatura tra o l'emozione o invece il freddo calcolo, quindi uno che si mette lì a tavolino e si mette
0: e assemblo le parole
1: e assembra le parole come un non so, uno che confeziona un prodotto bello da consegnare. Io penso che come dire, quando, per stare in tema culinario, quando tu ad esempio vai in un ristorante dove vai tutti i fine settimana, quello è il tuo comfort food, no? Quello, sì, è quella cosa che
0: vai sul sicuro,
1: magari non so, è preparato da una nonnina, generazioni, certo, generazioni, vai sul sicuro, e quella cosa lì è quella cosa che ti dà una coccola, una carezza, è quella cosa che insomma va a solleticare i tuoi gusti più basilari, più fondamentali, e quella è emozione pura, no?
0: Certo.
1: Però ci sono momenti in cui magari vuoi provare una cucina che ti dà emozione, ma che magari è un livello differente, che non vuol dire che è peggiore o migliore, però è un livello differente, e quindi magari vai nella cucina gourmet in cui provi un piatto che non puoi dire non ti dà emozioni, certo. Sennò perché vai lì a spendere soldi? E quell'emozione lì che provi però richiede da parte tua un passetto in più, cioè nel senso che sei tu che devi fare uno sforzo per tentare di capire come apprezzare quella cosa lì, perché insomma ci vado io che sono totalmente inesperto, mi trovo un da una parte un piattone di lasagne con il ragù e dall'altra invece un ciuffettino che insomma sotto sotto quando esco dal ristorante ho ancora fame, non è la stessa cosa, certo. Quindi se cerco una cosa e la cerco nel posto sbagliato ovviamente rimarrò insoddisfatto. Secondo me appunto anche nella grande poesia c'è tantissima emozione e non è assolutamente qualcosa di intellettualistico.
0: Ma infatti noi possiamo fare secondo te un... cioè anzi noi non possiamo fare, è corretto fare secondo te anche un paragone con l'aspetto letterario piuttosto che cinematografico? Cioè funziona anche con la poesia che ad esempio, che ne so, il film più visto in termini di incassi sia un film di Checco Zalone, con tutto rispetto parlando, piuttosto che il cinepanettone di turno e via dicendo, rispetto magari a dei registi più strutturati, più, con più contenuti, con più esperienza.
1: Penso che regga come l'analogia, cioè nel senso io magari ho voglia, no? Di staccare un po' la mente perché magari tutta la settimana che sono stato lì dietro cose pesanti, guardarmi magari La dolce vita di Fellini non è il massimo, certo. Quella serata magari mi guarderò il film di Checco Zalone e mi farò una risata spontanea. Quando invece mi vado a vedere il film di Fellini devo avere un'attenzione che magari il film di Checco Zalone non mi richiede. Se anche mi distraggo un attimo e guardo il film di Zalone lo capisco, lo apprezzo lo stesso, certo. Guardo La dolce vita cioè non è la stessa cosa, no. Quindi ci vuole un occhio critico in più e però insomma quella fatica in realtà è ripagata, cioè se uno gli dà una chance quella fatica viene come ricompensata, perché poi il tuo gusto si raffina
0: sì.
1: E quindi cercherai sempre di più quelle cose lì un po' prelibate e quindi è soltanto questione di raffinare i propri strumenti, di raffinare il proprio gusto
0: e anche la consapevolezza, come dicevi tu prima, che ogni opera, così come ogni film, ha il suo giusto contesto, quindi non demonizzare l'autore piuttosto che la poesia di turno, anche se magari non ha tutte la costruzione, la struttura, ma magari diciamo ha il suo perché lo stesso o soprattutto il suo contesto, ma ovviamente quella poesia fatta in un determinato modo che esprime determinate cose non puoi ritrovartela nell'antologia che spiega le grandi poesie o esatto. I grandi poeti del Novecento, insomma, esatto. Ecco,
1: c'è un posto e un luogo per ogni cosa,
0: esatto. Ti leggo anche questo, allora, da Miki 59. Ciao Fabio, dedico a te e al tuo ospite questa mia poesia, Terra Madre. Terra madre di tante battaglie, vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità. Miki 59.
1: Grazie Michele. La tua condivisione. Secondo me sarebbe anche interessante, magari se ci vogliono mandare poesie dal pubblico, anche magari commentarlo un attimo, guardare qualche aspetto stilistico, ragionarci insieme. Per esempio, la volta scorsa ci chiedevamo che cosa fa della poesia la poesia. E secondo me già in questa poesia di Miki si vede che ci sono alcuni strumenti che possono ritornare, no? Per esempio la ripetizione, sì. Terra madre, e quindi può essere un buon indicatore per capire questo testo, magari mira verso, tende verso la poesia, oppure tende invece verso una linearità della prosa. E adesso avrei bisogno di leggerlo per dire qualche cosa in più, però
0: no, casomai possiamo magari prevedere, adesso vediamo se riesco dopo a copiarmela, però sì, dai, possiamo provarci a...
1: Ecco, mi limito a ringraziare.
0: E poi un mio omonimo, Fabio. Allora, buongiorno. Purtroppo diventa inquietante sapere che a favore della demenza artificiale e i suoi trogloditi oligarchi, gestori della nuova era digitale, IA, sta facendo man bassa di testi antichi, distruggendoli per dargli impasto a un'imminente attuale trasformazione della cultura storica, almeno così come noi l'abbiamo conosciuta. Ma infatti mi viene che ho visto non so se era un video o qualcosa di simile, dove proprio stavano tagliando libri che poi andavano perduti perché sono stati poi inseriti nell'elaboratore dell'intelligenza.
1: Ho letto che appunto costava meno, quindi hanno preferito così, era più
0: pazzesco,
1: più veloce. Vabbè, insomma, vorrei un attimo rassicurare il buon Fabio sul fatto che comunque penso, spero almeno, che i manoscritti che abbiano utilizzato siano magari dei fondi invenduti delle case editrici. Sicuramente i manoscritti, quelli antichi, quelli da conservare, sono tenute in buone mani.
0: Sì.
1: Io me lo auguro, no, ma sicuramente così, ecco. Però sì, infatti, riguardo all'intelligenza artificiale, ecco, diciamo che tornando e unendo un po' le due cose, no? Scrivere una poesia si può tentare magari di farsi aiutare dall'intelligenza artificiale. Io lo vedo un po' pigro come ragionamento, no? Perché secondo me ti distoglie da il vero fine, e magari anche questo è un attimo interessante da...
0: non solo, ma secondo me ti toglie anche il gusto, il piacere di farlo, cioè nel senso, adesso voglio dire, qua diciamo passiamo dal culinario ad altro, ma è come fare l'amore con una bambola gonfiabile, voglio dire, cioè la struttura anatomica è quella, ma non può esserci lo stesso piacere, cioè...
1: Io penso di no, però però insomma, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace, però insomma, a onor del vero, io credo che comunque il fine della letteratura in generale, e quindi anche della poesia, è quello di cercare dentro se stessi delle domande e delle risposte, dialogare con la propria inquietudine, cioè penso che questa parola, inquietudine, sia uno spirito essenziale per chi vuole scrivere, perché penso che sia il fuel, il carburante che veramente spinga l'uomo a un oltre, a un di più, e quindi demandare questo carburante a un'intelligenza artificiale che non può provare questa inquietudine è un dare in pasto il proprio lavoro a una macchina che non può capire.
0: Una costata a chi non ha denti.
1: Esatto.
0: rientrare.
1: Nel senso, è difficile scrivere. È difficile perché in realtà quello che dicevamo prima, la parte della stesura, ovvero dell'emozione non mediata, è la parte più semplice. Però il messaggio che voglio che passi è che è tutto quello che viene dopo, dalla prima stesura all'ultima, la fase veramente interessante, cioè quella in cui tu prendi in mano quel testo, lo riprendi, lo cancelli, lo sostituisci, gli fai la freccetta, gli fai... E soprattutto anche un'altra cosa che voglio dire... è riprendiamo in mano la scrittura a carta, cioè
0: a mano
1: cioè con la carta e non a computer, cioè scrivere una poesia a computer si può fare, sì, però penso che sia...
0: Io ho questo pensiero che attraverso le nostre mani sia un passaggio anche dell'anima più diretto.
1: Ma sai cosa, tu ti misuri
0: forse accettavo
1: limite.
0: Mentalmente, ma perché sono un poetico, un romantico, la tastiera, diciamo, la macchina da scrivere di una volta, sì, ma sì, perché c'era anche questo ticchettio, c'era l'inchiostro che a volte, diciamo, non si impregnava sulla carta e via dicendo, c'era comunque un profumo, un qualcosa...
1: Sì,
0: che mi restituiva tutta una dimensione umana e collegata alla mia interiorità. Qua sul computer
1: è un'altra
0: no.
1: cosa. E infatti io ti direi anche scrivere a macchina potrebbe andare bene, perché ti misuri con lo sbaglio, l'errore, il momento storico in cui magari fare sbagli è brutto, hai paura di apparire lo scemo, invece anche il testimoniare nel corso del tempo con un proprio quaderno di appunti l'evoluzione che c'è stata da quel primo affacciarsi timido allo scrivere qualcosa di personale, no? Fino a le ultime composizioni ti dà modo anche di tracciare una tua parabola, un tuo percorso. E quanto è bello magari vedere che quella parola lì non ti piaceva, allora l'hai cancellata, quell'altra hai proprio fatto una X.
0: No, quindi, quando si guardi quei fogli tutti corretti,
1: tutti
0: con le
1: corretti,
0: frecce,
1: le bozze.
0: È bellissimo.
1: È vero che è bello vedere davanti ai propri occhi la pagina impulito, però... Insomma, anche il prendere confidenza con l'errore, con il limite, secondo me è fondamentale, soprattutto per la poesia, perché se uno pensa di scrivere buona la prima, o è Montale oppure parte già col piede sbagliato, però anche Montale ha scritto tantissima roba che poi è finita nel
0: ma vedi che poi anche qua nel fare un paragone anche con altre forme d'arte, cioè ad esempio Mina, la cantautrice, lei era una da buona, è una da buona la prima. Poi invece magari ci sono altri cantautori dotati o interpreti di canzoni che hanno bisogno, che ne so, di fare 10 tentativi prima della canzone proprio pulita, perfetta e giusta. Quindi è solo una questione anche delle proprie predisposizioni, insomma, nel senso, però è anche una sorta di accettazione, perché io devo sentire quella frustrazione che il mio tormento non è quello di Leopardi e quindi non mi devo sentire all'altezza di scrivere una poesia, no? Cioè, devo, come dicevamo prima, devo considerare il contesto, chi sono io, la mia identità e il motivo per cui sto scrivendo questa poesia qua.
1: Assolutamente.
0: Poi da là parte.
1: Guarda, c'è questo scritto che ci viene dalla Roma antica di Orazio, che scrive una lettera chiamata Ars Poetica, l'arte poetica, in cui dà qualche consiglio a chi si vuole misurare come poeta e dice... Chi vuole essere poeta deve prendere sulle proprie spalle un peso che è adatto alle proprie spalle, cioè quindi non di più, e quindi è anche una conoscenza di se stessi, non serve assolutamente essere Leopardi per scrivere buone poesie.
0: E allora ti leggo un'altra poesia che è arrivata dopo e poi ti faccio però una domanda sempre sulla costruzione di come si costruisce una poesia. Allora, Monica, allora, ciao Fabio, dedico questo mio piccolo pensiero a te e al tuo simpatico ospite. Sono sola, davanti a un foglio bianco, puro, candido, da riempire di tanti colori, sfumature, parole e pensieri. Sì, sono proprio questi che mi fanno scrivere, sono proprio questi che danno forma al mio essere, a quello che sono. Sono io, sono solo me stessa che ogni tanto mi metto a nudo. Monica. Grazie Monica.
1: Grazie
0: intanto del tuo...
1: Monica, guarda, mi ricordi un periodo in cui scrivevo e il tema più ricorrente era appunto la pagina bianca, perché vedi, è meglio scrivere qualcosa sul fatto di non saper scrivere che non scrivere proprio niente, perché se tu comunque già hai in mano una piccola cosa, un piccolo punto di partenza, poi quello lo puoi sviluppare. Invece rimandare sempre e non confrontarsi mai con questo senso di inadeguatezza non ti fa crescere, non ti fa migliorare. Quindi brava Monica. E, insomma,
0: io mi segno anche questo, che dopo te le giro comunque, così le puoi anche così insomma leggere con più attenzione, visto
1: assolutamente
0: che, insomma, le hai ispirate in qualche modo con questa nostra rubrica meditazioni poetiche.
1: E guarda, una piccola cosa che volevo dire prima a proposito di Montale, no? Sul fatto di sentirsi piccoli rispetto a dei grandi, cioè tu vedi questa gente che insomma ha le spalle larghe così e sembra che tutto quello che tocchi non sia oro. E invece una poesia famosissima, ovvero Meriggiare pallido assorto presso un rovente muro d'orto, no? Che insomma penso molta gente abbia si ricordi dei tempi della scuola, è la prima poesia che Montale abbia mai scritto di cui noi sappiamo qualche cosa. L'ha scritta verso i suoi 18-20 anni e quella poesia anni dopo lui ci ritorna, no? E scrive una cosa che secondo me è bellissima, cioè questa poesia che magari tutti noi quando la leggiamo a scuola, anche perché insomma ci appare qualcosa di bellissimo, di fatto benissimo, questa poesia è brutta. Cioè, quando scrive anzitutto c'è questa divisione tra una parte lirica e il commento, e quindi anche un piccolo consiglio che do a chi ci ascolta che magari si trova a scrivere le prime cose è siate meno didascalici, cioè a volte anch'io vedo tantissimo tra le prime cose che scrivevo si fa spesso l'errore di voler dire il fatto anziché mostrare il fatto. Cioè io potrei dirti, no?
0: Sì.
1: Dentro casa fa caldo, oppure invece potrei dirti il sudore mi si appiccica sulla maglietta. Cioè uno è una descrizione,
0: sì,
1: una didascalia, no? È come se tu leggi un pezzo di teatro, due punti, la casa è calda.
0: E adesso mi sfugge il termine in letteratura, però è quando l'autore mi descrive tutto e cioè, mi dice le cose come se io avessi bisogno della scritta laghetto davanti al laghetto,
1: esatto,
0: e via dicendo, no? E invece c'è l'altra forma d'espressione, che è quella di descrivere le cose in maniera che io intuisca o interpreti,
1: esatto,
0: o immagini le sensazioni o la situazione che
1: quindi,
0: sto leggendo.
1: In generale comunque quando magari si scrive una prima cosa, il rischio sempre presente è quello di risultare didascalici. Perché? Perché tu vuoi dire quella cosa lì, cioè quella lì è la cosa che tu senti l'esigenza di comunicare. E invece poi quando ci ritorni, cercare di non, come quella famosa poesia Meriggiare, avere una parte lirica e una parte di commento. Tipo spessissimo si leggono quelle poesie, soprattutto insomma di poeti, no? Così vedo un panorama cioè vedo il cielo in tempesta e il mio cuore è come quel cielo, no? E quindi cioè, stai proprio commentando quello, non è più,
0: sì,
1: non è più la lirica, non è più la poesia, ma è il commento della poesia. Cioè ti sto dicendo questa cosa qua, occhio che è quello che ti voglio comunicare. Invece cioè, quando raffini il gusto, queste sottigliezze, no? Il fatto di non dire tutto, però te lo faccio capire. Per esempio nella poesia di cui parlavamo prima, di Cigola, la carrucola nel pozzo, sempre di Montale, il momento in cui quel ricordo svanisce, anziché essere fatto da un'intera stanza, è affidato a un unico ah, e basta, cioè un'interiezione, un ah. Cioè, attraverso una sillaba ha detto tutto,
0: sì,
1: basta,
0: sì,
1: e va avanti, e dopo continua sempre con la lirica. E quindi insomma è bene chiedersi: posso dirlo con meno parole, posso dirlo con altre parole, posso dirlo in modo più indiretto, in modo
0: quindi
1: meno
0: scontato. Quindi porsi anche delle domande di nella fase in cui diciamo meditiamo o ci ritorniamo sul nostro testo, porsi anche delle domande su magari l'efficacia espressiva, no? E quindi assolutamente. La struttura dove la mettiamo in tutto questo? Cioè, per struttura intendo, dobbiamo magari in una fase successiva renderci conto che magari effettivamente quella poesia potrebbe seguire un certo tipo di struttura.
1: Guarda, tu proprio sei bravissimo, perché prima citavamo, no, l'invenzio, cioè questi latini che sono detti com'è che si scrive qualsiasi cosa. La prima fase è l'invenzio, la seconda è la disposizio, cioè la disposizione che quelle idee devono avere all'interno di una qualsiasi testo. E che cosa può dare la disposizione? Cioè la disposizione può essere magari lineare, quindi il classico inizio, svolgimento, fine, oppure invece rimescolare le carte in gioco, no? Parto dalla fine, poi dopo ti metto l'inizio, poi lo svolgimento, fino a sequenze sempre più complicate, magari balzi di idee, di suggestioni, passare da una cosa all'altra in maniera un po' furba. E però questo, insomma, è seguente alla prima fase. Guarda, ti dico già qual è la terza, e poi dopo le altre due in realtà sono più per la recitazione, quindi non ci interessano. Però la terza fase è proprio l'elocuzio, cioè dopo aver trovato gli argomenti e dargli una disposizione, quindi magari, non so, la disposizione può essere un abbozzo di come vuoi strutturare il testo. Per esempio il mio professore del liceo mi diceva: quando vuoi scrivere il tema, ragnetto e scaletta, no? Cioè ragnetto che ti fai un po' le idee e poi la scaletta che ti dai nell'ordine in cui le vuoi dare. L'elocuzio invece è la scelta delle parole, la scelta quindi del lessico, di come voglio dire quelle cose, scelgo uno stile piuttosto che l'altro, voglio essere più più colloquiale, voglio essere più solenne, voglio essere più terra terra. Quella è una cosa che viene ancora dopo, e tutte queste fasi poi dopo ti danno modo di lavorare sul testo, non sono una dopo l'altra, però possono essere anche messe insieme, ecco. E poi una cosa importante, parlando appunto dello stile, però penso che questo è un capitolo così grande che lo dovremo sviluppare la prossima volta.
0: Anche perché abbiamo 4 minuti.
1: E diamo già però così l'aggancio per chi ci sta ascoltando, penso che sia trovare la propria voce. Cioè, alla fine io penso che chi prova a scrivere come Leopardi, come Montale, come Dante, come Petrarca, come Shakespeare, chi che vuoi, penso che insomma finisca per
0: andare a, diciamo, anche incontro a una delusione.
1: Una delusione, cioè tradisci te stesso e fai un doppione di qualcosa che già esiste e già si è affermato.
0: Guarda, come collegamento, perché è arrivato un messaggio da Ada Diasolo: buongiorno Fabio, l'ospite della poesia, a me sono sempre piaciute le poesie di Leopardi, ne ricordo alcune ancora a memoria, piace pure Pablo Neruda e Tagore, Tagore.
1: Devo dirti la verità, anch'io non lo conosco.
0: Ok, a volte nell'angolo della poesia in radio leggo la Cavallina storna del Pascoli, le ultime frasi mi commuovono sempre. Saluti da Ada.
1: È bellissimo.
0: Allora, abbiamo un minuto, intanto ringrazio i telespettatori, i teleradioascoltatori che ci hanno ascoltato fino adesso, grazie per la vostra partecipazione oggi molto intensa, sempre un piacere, e con il cuore ovviamente ringrazio Mirko per questa meravigliosa occasione che ci dà di esplorare il mondo,
1: grazie a tutti voi,
0: il mondo poetico, insomma, ecco. Oggi appunto abbiamo cioè un po' percorso questo come costruire una poesia, e mi sono segnato insomma che nella volta successiva possiamo ampliare o continuare insomma i discorsi con trovare la propria voce, quindi magari trovare anche un po' la propria identità poetica.
1: La propria identità, bravissimo.
0: Ecco, credo che sia importante, ma proprio anche per poi porre queste riflessioni anche in uno scritto, e nelle volte anche prossime leggeremo magari le vostre poesie se ce le mandate. Ecco, quindi una buona continuazione a tutti. Adesso io vi lascio con una registrazione di Giordano e Martina e buon proseguimento.
2: Hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchezza.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 4 agosto, quindi un saluto a tutti quelli che sono al mare, in montagna, al lago, in colonna, sul divano, in ufficio, in una cabina regia come noi. Insomma, un saluto a tutti, compresi quelli della notte che ascoltano la replica, quindi anche Valentina di Carmensita. Parlando di repliche, vi ricordo che questa trasmissione appunto va in replica il martedì notte e, dopo la trasmissione di Fabio Migliorini, ma potete trovare anche la registrazione sul sito di Radio Gamma 5 alla voce podcast. Poi scegliete nuovo podcast, selezionate la cartella Fabio Turin e nella sottocartella 2026 potete selezionare il mese e la puntata che volete riascoltare, altrimenti suddivise in questo caso per ospite, quindi senza gli stacchetti musicali, la pubblicità e solo l'ospite diciamo intervistato, potete trovare queste interviste nel mio canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente oppure in Telegram nel canale Gabriel Arte e Comunicazione. Ecco, vi comunico con gioia che il gruppo vicentino di Radio Gamma 5 ha preso forma grazie appunto all'idea di Francesco e martedì scorso, grazie anche a delle vostre segnalazioni, ho capito che non si riusciva a trovare quel gruppo su Telegram a causa di alcune impostazioni, quindi adesso Francesco le ha sistemate e chi vuole partecipare a questo gruppo, che ripeto è il gruppo vicentino dei radioascoltatori di Radio Gamma 5 e può servire per ampliare il concetto di comunità, per anche a livello logistico organizzarvi se c'è una conferenza qui in radio, quindi magari si fa una macchina unica per il trasporto, oppure come aveva anche suggerito lo stesso Francesco, magari in occasione dei gas che ci sono qui in radio, chi non può venire magari può delegare uno del proprio gruppo a dire ok, ti faccio una lista di cose che magari se per favore puoi acquistarle tu e dopo ti do i soldi, quindi insomma è un modo per, ripeto, creare una piccola comunità e amplificare il concetto sia di solidarietà ma anche proprio di comunità che ha Radio Gamma 5, insomma solidificare o creare dei legami di amicizia e tante cose, insomma. Quindi per iscrivervi a questo gruppo Telegram, tutto in maiuscolo, quindi canale Telegram è virg_ o underscore, come preferite chiamarlo, 5 in numero, quindi virg__5. E prima non lo trovavate perché appunto c'erano delle impostazioni strane. Se avete comunque difficoltà durante questa trasmissione potete inviarmi un messaggio e io poi mi segno il vostro numero e lo passo a Francesco, che a sua volta vi inserirà in questo gruppo, insomma, ecco. A proposito di gruppi, abbiamo chiuso finalmente la ricerca delle varie persone che per quanto riguarda il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, a breve, quindi insomma nelle prossime trasmissioni, insomma o appena si tornerà un po' tutti dalle vacanze, ve li presenterò. Adesso credo che già stasera avremo un primo incontro e quindi insomma ecco, questa è una bellissima notizia. Ci sono, intanto ringrazio tutti quelli che si sono proposti, abbiamo come detto fatto una selezione, quindi abbiamo fatto in base alle predisposizioni, al proprio talento e quindi abbiamo cercato insomma delle figure che rientrassero in quello che può essere la preparazione di un libro o comunque insomma la pubblicazione e per cui ci sono state persone anche che si sono proposte per l'idea di gruppo, non tanto per la questione editoriale, quindi per stare un po' insieme o andare a mangiare una pizza, ecco, in questo caso diciamo ringrazio della disponibilità, però questo gruppo nasce proprio con l'intento di far partire questo settore in Radio Gamma 5 e dar la possibilità alle persone che fanno parte della radio o anche ad alcuni ospiti di poter pubblicare delle opere che creeranno una piccola nicchia. Questi libri poi, oltre a essere associati come quello di Radio

Quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Oppure, per sempre per sostenere la radio, potete fare un versamento tramite o il conto corrente postale della radio al 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, il cui IBAN è IT20 e 08 327 6242 7 volte 0 22 3515. Si può portare anche un contributo direttamente alla, in sede, agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. A proposito, proprio perché sono i membri del CDA, quindi vi ricordo Tiziana, che è la nostra presidente, poi Mario, il grande Mario, poi Lilli, Paolo Girotto e anche Luca Trevisan. E ringraziamo sempre il CDA, perché nonostante sia estate, alcuni sono in ferie, e quindi insomma ci sono anche risorse di tempo e di energie insomma un po' più basse del solito, ma loro sono sempre qui sia a risolvere le varie, diciamo, situazioni, ma anche a proporre continuamente qualcosa. Quindi, come ad esempio, Cinegamma 5 presenta l'Orchestra Stonata, che è vi spiego un po' la storia: l'acclamato direttore d'orchestra Tibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. O fanfara, e non so dove vada l'accento. Martedì 4 agosto, quindi stasera, alle ore 21.30 in sede radio, ma si può cenare anche dalle 19.30 fino alle 21 con tutti i buonissimi prodotti che porteranno quelli dell'associazione Il Seme di Girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in Malga a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, e dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 si pranzerà sempre in Malga con grigliata con polenta e salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza anche formaggio a volontà fino a scoppiare euro 20. Ci saranno anche panini e taglieri, oppure se uno preferisce si può portare da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Quindi, per chi mangia la grigliata, la prenotazione è assolutamente necessario che vada fatta entro lunedì 10 agosto, quindi lunedì prossimo, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Quindi vi aspettiamo, è un'ottima occasione per stare insieme e al fresco. Poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Si mangia, si balla di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 857 3609. Vi ripeto, chiamare Ettore per prenotare al 348 857 3609. Per il menu basta andare sul sito della radio www.radiogamma5in numero.it.
Poi, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, si cerca un falegname con esperienza e padronanza.

nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e si cerca anche un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia al 392 52 85 066. Quindi vi ripeto, per sia un falegname con esperienza e un falegname operaio ci si può candidare chiamando Sonia al 392 52 85 066. Amici di Radio Gamma 5, grande manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti, incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi e fragili, famiglie, imprese e singoli, per quanto riguarda i disegni di legge 755-2018, senatore Andrea Ostellari di Padova, poi 978-2023, senatrice Erika Stefani di Trissino Vicenza, Lega, Governo Meloni, Fratelli d'Italia e in fase avanzata per l'approvazione. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Sabato 5 settembre dalle ore 10:11 a Padova al Caffè Pedrocchi in via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti. Non mancare, organizza il tutto Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, al 346 3614 469. Vi ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi vi ricordo che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile e servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica basta andare sul sito di www.difesacivilenonviolenta.org. Poi c'è un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Quindi cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Poi sempre cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, intorno come budget ai 350-400 euro al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Vi ricordo, con le vibrazioni del sapere, che si organizzano i viaggi esperienziali 2026, allora alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026 e Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, quindi ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Sì, quindi il comune di Campodarsego è proprio il sito. Per informazioni ufficio ambiente allo 049 9299 845. Vi ricordo poi che insomma tutti gli annunci li trovate anche sul sito di ciaobei.org. Conclusi gli annunci, poi saluto anche Andrea Sceriffo. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un abbraccio, uno struccon forte anche a te.
speriamo che tu abbia l'aria condizionata in camion. E un saluto anche dal fresco Bressanone, ti ascoltiamo, hasta sempre. Grazie mille, un abbraccio a voi anche da in quel di Bressanone. E adesso vi metto uno stacchetto musicale e poi vi presento l'ospite di oggi.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Tiziana, saluto Tiziana Altieri, grande Luca Carboni al concerto Amarostica, si trae un autore che amo particolarmente. Infatti oggi tutta la scaletta musicale è dedicata a lui. E allora siamo qui, vi presento la nostra graditissima ospite, è un bel ritorno visto che c'erano state delle richieste di farla tornare, quindi insomma abbiamo accontentato queste a gran voce questo desiderio dei radioascoltatori, e vi presento Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita ed esperta di numerologia. Benvenuta Alessandra.
1: Ciao Fabio, grazie a te per l'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. E allora partiamo per quelli che magari non hanno ascoltato la tua precedente intervista, e così raccontiamo un po' chi sei e come sei arrivata alla numerologia.
1: Sì, allora io mi chiamo Alessandra e all'inizio la numerologia non faceva assolutamente parte della mia vita, ma ho sempre avuto una predisposizione e anche proprio una passione per tutto quello che potevano essere l'oltre o tutti gli aspetti dell'oltre, quindi da i miei amici, come li chiamo io, quindi angeli o comunque entità superiori, a tutto quello che potevano essere gli strumenti, soprattutto da ragazzina, quindi i tarocchi, gli esperimenti con le erbe, i cristalli, quindi insomma ho sempre avuto questa grande propensione ma anche passione. E poi dopo ad un certo punto della mia vita un po' tutto quello che mi stava succedendo non ero, diciamo così, preparata, perché i doni sono belli ma bisogna anche imparare a saperli gestire, ci vuole una maturità emotiva per poterli saper gestire bene.
0: A volte anche spaventano, no?
1: Spaventano assolutamente, perché poi dopo io ero molto come dire, vedevo tantissimo, sentivo tantissimo, avevo delle premonizioni molto forti anche sulla mia vita, e quello che vedevo giustamente non mi piaceva, perché poi dopo, quando, finché le cose sono belle va tutto bene, quando cominciano ad esserci anche le cose brutte non sei preparata e non sai nemmeno come gestirle. E quindi a un certo punto ho detto basta, non voglio più sapere, non voglio più sentire, non voglio più vedere niente, e quindi ho vissuto un po' spenta. Perché poi quando rinneghi in qualche modo la tua essenza vivi spenta.
0: Sì, perché c'è questo paradosso che fa parte un po' dell'essere umano, che ha questo desiderio di sapere, no? Mm-hmm. di sapere cosa succederà domani o di prevedere gli eventi, ma allo stesso tempo ne ha paura, perché probabilmente si sente anche che non è poi in grado di dire ok, adesso che lo so cosa faccio. Quindi probabilmente questo dono va associato anche a una grande forza di interpretare e una grande forza d'animo, no?
1: Sì, anche una gran fiducia proprio nell'abbandonarsi un po' a quello che possa essere il risultato, perché poi dopo, se vuoi sapere, devi anche essere pronta ad accettare la risposta, non è sempre facile. E poi perché comunque arrivano sempre sotto forme di metafora, non è che ti arriva l'angelo che ti dice sai oggi
0: succede questo.
1: Se giri a destra magari prendi la multa. No, non funziona proprio così, insomma. Loro ce la mettono tutto, come dire, per darti delle indicazioni. A volte noi siamo troppo di corsa per vedere queste indicazioni, sì. Quindi ci troviamo un po', come dire, spiazzati. Per cui poi dopo, come scriverò appunto nel mio libro, ho una vita abbastanza impegnativa, nel senso che le prove poi comunque sono arrivate, anche se io le ho volute skippare in qualche modo. E quando poi mi sono davvero risvegliata, nel senso che io non ho fatto un vero e proprio coma, non ho, quello che io racconto è proprio un viaggio, per cui io non sono stata in coma, non ho, come dire, altre persone che magari sono state in coma, hanno visto delle cose, io ho proprio fatto un viaggio nel mentre, diciamo. Quando mi sono risvegliata in tutti i sensi. Cioè proprio c'era un'energia dentro di me, una bomba dentro di me talmente grande che non potevo più metterla in un cassetto. Se non l'avessi cominciato ad incanalarla sarei esplosa nel vero senso della parola. E poi con un messaggio ben chiaro, quindi una missione ben chiara dentro la testa. E quindi dovevo assolutamente trovare un modo per esprimermi. Quindi non solo a parole, ma anche a esprimere tutto quello che poteva essere la mia essenza più profonda. E lì ho scoperto la numerologia. Ho studiato vari tipi di numerologie.
0: Cos'è la numerologia? Spieghiamolo.
1: La numerologia l'ho scelta per due motivi. Sì. Uno, perché io sono comunque una persona molto razionale, che sembra strano, perché una persona che magari parla di angeli o di entità dice: ma scusami, non mi puoi spiegare razionalmente questa cosa? Però io paradossalmente sono una persona estremamente razionale, che deve comunque dare un senso logico alla sua vita, alle sue cose. Il numero da sempre ha avuto la capacità simbolicamente di esprimere dei concetti che magari le parole non erano in grado di esprimere, ed è sempre stato considerato un linguaggio universale. Anche tra i mercanti più antichi, prima della parola è arrivato il numero, perché mentre per i linguaggi c'erano magari delle diversità logistiche, per il numero, quando era, non so, tre monete, tu sapevi che quello era il valore della tua merce, per cui veniva considerato un linguaggio universale. Lo stesso, diciamo, quello che viene considerato il padre della numerologia, che è Pitagora, ok? E lui associava ai numeri un simbolismo. Metto per esempio il numero 4, lui lo identificava come un quadrato perché era formato da quattro angoli, quindi stabilità, forza, confine, ma gli stessi concetti matematici, che non potevano essere o i concetti filosofici o i concetti astrali, astrologici, non potevano essere sempre spiegati in modo logico, quindi veniva usato spesso la simbologia numerica, quindi non solo il numero in sé, ma tutta la simbologia che appartiene al numero, per poter dare una spiegazione logica a ciò che volevano esprimere. Le maggiori leggi, potrei nominare Pitagora, ma anche Platone stesso, o ad esempio anche Euclide, per esempio, lui ha proprio stabilito delle leggi che poi dopo vengono usate non solo in geometria, vengono usate anche per spiegare alcuni concetti filosofici o altri tipi di concetti.
0: Quindi possiamo anche dire che è sì un linguaggio, ma in questo caso, aggiungendo anche il termine, un linguaggio assoluto, perché mentre il linguaggio può essere, io parlo l'italiano,
1: interpretabile
0: oppure appunto diverso a seconda delle etnie o delle culture, in questo caso è proprio un linguaggio universale che può, certo, essere capito in teoria da tutti, insomma.
1: Esatto, per cui è spesso stato usato come linguaggio, come simbolismo, come caratteristica, anche per spiegare ciò che non era spiegabile in qualche modo e che tutti bene o male riuscivano a comprendere e capire.
0: Ok.
1: E dal punto di vista invece energetico e spirituale, perché c'è anche questa componente,
0: certo,
1: il linguaggio che l'universo usa preferibilmente per comunicare con noi sono numeri, colori, suoni. Numeri perché spesso ci capita di vedere sempre lo stesso numero, la targa che compare, il numero di cellulare, un numero che ci segue nella nostra vita, magari tutti i più grandi eventi della nostra vita sono stati, che ne so, a maggio oppure il 20 di un certo mese. E colori, perché spesso persone che hanno apparizioni o comunque persone che dicono: a me sembra che mio papà mi è vicino, vedono il colore della piuma, il colore della farfalla, un determinato cuore che si rappresenta, quindi il colore. E i suoni, le vibrazioni, ci sono suoni guirativi, si dice che ci sia una musica dell'universo che viene,
0: sì,
1: suonata, Aristotele ne parlava, le vibrazioni in generale, c'è chi usa i bagni di gong, chi usa le campane, chi usa semplicemente la musica per, come dire, rilassarsi. Per me, ad esempio, la musica, il canto, proprio il cantare a squarciagola è curativa. Quando io sono stanca, quando voglio scaricare, quando sono disperata, per me la musica, il poter, come dire, cantare è proprio un come se facessi, che ne so, per un'altra persona un massaggio da un estetista, così, è proprio curativo. Per cui la vibrazione che genera, la stessa preghiera genera una vibrazione curativa, oppure il mantra, insomma, dipende poi naturalmente questo a seconda della religione, perché quel suono continuo è proprio una vibrazione che genera un senso di guarigione oppure distruttivo. Ci sono degli studi in cui hanno visto che proprio la cadenza della parola, il suono della parola, la vibrazione messa in una certa maniera provoca delle impronte nell'acqua che poi tu congeli negative, oppure cambiano addirittura la consistenza delle cellule. È per questo che è molto importante il linguaggio positivo, oppure come dire la vibrazione positiva, ecco.
0: Ma quindi, visto che hai citato anche la preghiera, per interpretarla, cioè la numerologia possiamo definirla una scienza, quindi anche qua una scienza esatta, precisa, con degli schemi, delle dinamiche, oppure è anche oppure una pratica spirituale? Cioè, qual è il giusto, come la collochiamo?
1: Allora, la possiamo interpretare in ambo le due cose, nel senso che possiamo interpretare la numerologia proprio come una scienza, ok, ma non proprio in senso accademico, più in senso simbolico, ed aiuta proprio a come disciplina ad usare un linguaggio che possa aiutare meglio le persone a conoscere se stesse, ok? E allo stesso tempo a livello spirituale come dei veri e propri codici che accompagnano la nostra vita e che hanno in sé un certo tipo di significato. Anche quando c'è una certa sincronicità negli eventi, come per esempio, come accennavo prima, quando ad esempio capita sempre un certo evento il 5 del mese, il 20 del mese, se noi ci fermiamo un attimo a guardare, vediamo che c'è un filo conduttore in questo, non è sempre una coincidenza, c'è un filo conduttore. Quel filo conduttore ti può portare magari a capire delle cose che prima non avevi capito. E chi studia la numerologia come faccio io ha la possibilità di spiegare magari delle ombre, degli effetti, dei collegamenti che noi sappiamo che ci sono, ma magari in quel momento non siamo pronti a dirli ad alta voce.
0: Ma quindi, scusa, mettiamo così, cioè nel senso che l'universo emana questo, ci parla attraverso questo linguaggio, quei numeri, i simboli. Ovviamente la maggior parte delle persone non li sa riconoscere, quindi in questo caso ad esempio tu che la studi e hai questo anche dono dentro di te, riesci a interpretarli. Questa interpretazione a chi serve? Cioè nel senso, serve a reagire a quell'evento? Serve a non ripeterlo, perché magari, come dicevi tu prima, magari sono cose che succedono con una certa ripetizione? Serve ad acquisire la consapevolezza, o anche il fatto che magari ognuno di noi in qualche modo può iniziare a capire come funzionano le cose?
1: Allora, dal mio punto di vista, a me piace moltissimo che la persona non sia dipendente del numero, ma sia attore di quel numero. Quindi mi piace moltissimo, quando stabilisco una consulenza con una persona, fargli esattamente capire il processo che c'è dietro quel numero, dietro quella data, dietro quell'evento. Perché è facile dire, non so, tu sei nato il giorno 5, oppure tu, capita sempre di mercoledì per questo motivo, però non ti faccio capire il motivo vero. Se invece io ti faccio capire il motivo vero, e generalmente c'è sempre qualcosa, una generazione, ok, di un certo evento, di un certo blocco, di una certa cadenza, quando tu hai capito, hai preso comprensione, allora non diventi più la vittima di quell'evento, ma diventi l'artefice di quell'evento. Sei tu che cambi le regole. Poi sicuramente non è tutto in mano nostra, perché comunque ci sono dei passaggi obbligati, un po' come le verifiche di matematica, le devi fare, non puoi saltarle, puoi skipparle, puoi darti malato, ma prima o poi quella verifica arriva. Ma se una persona ti dà gli giusti strumenti per capire quella verifica di matematica, tu la
0: senza
1: affronti,
0: copiare,
1: esatto, tu l'affronti con meno ansia, l'affronti perché sai che la devi affrontare, e l'affronti con una consapevolezza che già di per sé diventa guarigione. Quindi non, si cambia proprio la, la metodica dentro la tua testa, non è più subisco gli eventi della vita, certo, perché sono sfigato, sfortunato, non valgo niente, tutte quelle cose là, ma sono artefice della mia vita, se mi ci devo cacciare, mi ci caccio con gioia, come certo, dico sempre io, sì, ecco. Sì.
0: Ma infatti, ad esempio, ti chiedo così, ogni tanto capita, visto che poi parliamo anche di radio e quant'altro, non so, monti in macchina e o visualizzi sul display 11-11, no?
1: Sì.
0: Che per quanto mi riguarda, insomma, per le poche conoscenze, è comunque un segnale, cioè, insomma, particolare.
1: Certo.
0: Ma credo che non sia l'unico caso dei numeri doppi, o via dicendo.
1: No,
0: che, cioè, che senso ha quello?
1: Allora, spesso, come dire, i nostri angeli custodi, che sono sempre vicino a noi, però noi siamo dotati di libero arbitrio, nessuno può entrare nel nostro libero arbitrio, siamo noi che dobbiamo chiedere eventualmente aiuto quando ci sentiamo soli, persi, o semplicemente quando dobbiamo prendere una decisione. E il numero è la cosa più veloce per loro, perché consumano meno energia a farci vedere i numeri rispetto a farci vedere altro. E quando sono doppi vuol dire che quel concetto è ancora più amplificato, ok? Quindi quando è doppio, triplo, vuol dire che quel messaggio è ancora più forte. E spesso, quando, siccome se capita più volte in una settimana e a momenti quando magari ti giri e dici oddio, la macchina è così, l'orologio è così, il forno è così, non può essere sempre una casualità, vuol dire che ti stanno proprio comunicando qualcosa. L'11 ad esempio è molto legato all'individualità, alla forza, e quindi spesso quando ti fanno vedere 11 vuol dire ti sono vicino nelle prove che magari stai affrontando. La prova difficile non è sempre qualcosa di catastrofico, a volte è semplicemente anche sentirsi un po' persi, quindi in quel momento ti senti talmente tanto col peso sulle spalle che dici madonna, oggi proprio non ho voglia neanche di alzarmi. Ti fanno capire che tu hai la forza dentro di te per poter reagire, per poter sapere, per poter vedere.
0: Io credo che, insomma, questa è una mia piccola interpretazione, che il nocciolo della questione sia quello di capire, al di là poi di avere il talento come puoi averlo tu, il dono, la conoscenza, lo studio e via dicendo, di magari appunto interpretare o anche nel tuo caso anche aiutare gli altri a capire, che però sia proprio il senso di tutto è quello di capire, essere consapevoli che non siamo soli, no?
1: Certo.
0: In un certo senso dire ok, so che c'è tutto un mondo
1: che
0: invisibile, che non riusciamo a vedere, di cui dobbiamo avere però fede che ci sia e che sono attorno a noi, insomma, ecco, che insomma ovviamente nella concezione che ci sono forze di ostacolo e forze di luce, quindi insomma sono tutti e due gli schieramenti, però credo che noi dobbiamo affidarci alla luce, ovviamente, in questo
1: certo
0: caso, no? Ecco.
1: Oppure una cosa importante, perché molto spesso le persone pensano che affidarsi alla luce vuol dire essere perfetti, ma non esiste la luce senza il buio. Quindi noi non potremmo mai essere completamente luce o affidarci completamente alla luce. Questo non vuol dire che dobbiamo andare a fare del male a qualcuno. Vuol dire che dobbiamo imparare anche ad accettare le nostre ombre. Perché accettare le nostre ombre e capirle e saperle gestire diventa una forza. Allora lì si è pienamente nella luce. Sembra un concetto banale, ma è un concetto molto importante, perché non esiste mai completamente luce. Tu vedi la luce solo se c'è un'ombra che ti permette di vedere la luce.
0: Certo.
1: Quindi essere nella luce, lavorare per la luce o altro, non vuol dire essere perfetti, vuol dire comprendere anche le tue ombre,
0: certo,
1: e farle diventare un gran potere. Perché quando tu comprendi le tue ferite, comprendi le tue difficoltà e in qualche modo accetti che ci siano, perché sono parte di te, si trasformano in luce anche quelle, diventano una forza, perché tu sai controllarla, una dipendenza, un difetto, un tuo neo, un qualcosa che comunque ti disturba, una ferita magari che hai coi genitori, fratelli, sorelle, datori di lavoro, perché poi dopo l'universo ci presenta sempre la parte di specchio peggiore di noi, ok? Quelle ombre,
0: soprattutto in questo periodo.
1: Quelle ombre, se tu le capisci, le comprendi, le accetti, non ti fanno più, come dire, non ti fanno più cadere, perché tu hai capito il perché arriva quel difetto, quella persona, quell'ostacolo, hai capito perfettamente, quindi ci ridi sopra e vai avanti, come dire.
0: Allora, ti apro una piccola domanda, cioè una piccola parentesi per farti una domanda, ma normalmente appunto i saggi, come puoi essere tu, ci dicono che quando incontriamo una persona che ci mette i bastoni tra le ruote, lo fa per il nostro bene, no? In
1: sì,
0: un certo senso, ok? Ma sono tutti dei portatori di beneficio questi personaggi, oppure a volte sono proprio pirla e insomma, non vorrei usare termini che non mi appartengono, ma insomma, ok.
1: Esatto. Noi siamo come una calamita. Quindi attiriamo il simile attira il simile, ok?
0: Okay. Sempre tornando, c'è un pirla dentro ognuno di noi.
1: C'è un pirla dentro ognuno di noi, quindi quando noi c'è una cadenza continua, vuol dire che c'è qualcosa da risolvere. Poi la nostra vita è un continuo incontrare, un po' come i fili che si intrecciano, e ogni scelta che facciamo, ogni azione che facciamo sposta un po' la nostra strada. Quindi se in un determinato periodo è un continuo, vuol dire che dobbiamo capire qualcosa. Se comunque le cose stanno andando molto bene e ogni tanto arriva quello lì che ti ricorda, guarda che però ci puoi ricadere, allora è solo un promemoria. Poi dopo, come dire, non si può sempre dare una spiegazione logica, spirituale, esoterica a tutto.
0: Quindi
1: ciò che succede,
0: meglio tirarsi...
1: Però se c'è una cadenza, vuol dire che è qualcosa che dobbiamo lavorare, che ancora non abbiamo lavorato bene dentro di noi.
0: Ok, quindi ogni tanto va tirato uno schiaffo a noi stessi, anche per non far violenza sugli altri.
1: Sì, bisogna che cerchiamo
0: il pirla che c'è in noi.
1: E soprattutto dobbiamo chiederci che cosa davvero ci dà fastidio di quel pirla. Perché a volte noi diciamo, è stato maleducato, si è comportato male, ha fatto questo, ha fatto quello, ma ok, ma l'ha fatto davvero direttamente a noi, o semplicemente il suo modo di fare ci infastidisce? E se il suo modo non è diretto veramente a noi, perché ci infastidisce così tanto? Perché quel modo di vestire, quel modo di essere, ci dà tanto fastidio? Basta che guardi anche nei social, c'è uno scaricare di, come dire, di violenza gratuita, anche se nessuno ti ha chiesto di fare un commento sotto quel, come dire, quel post o quella cosa.
0: Guarda, e ti dirò, meravigliosa Alessandra dal 065 finale è arrivato, ma ti dirò anche di più, che io lo trovo affascinante come dinamica, perché anche uno abituato magari anche come me a fare un certo lavoro su se stesso, e insomma mi ritengo una persona comunque a un certo livello di percorso, eppure ogni tanto, proprio perché mi autoanalizzo, noto che, come hai detto tu, anche semplicemente nel mondo dei social, scorrendo un post mi fisso, mi fermo e gli dico, ma guarda questo che
1: ma chi glielo fa fare? Ma perché tutta sprecare tutta questa energia a insultare che non ti ha chiesto niente nessuno?
0: Sì, oppure io sento che provo del fastidio nei confronti di uno perché non, per mille motivi, e trovo affascinante che effettivamente ci si fermi, perché nessuno si ferma oggi a ragionare su certe cose, e di dire effettivamente, ma perché continuo anche, tra l'altro,
1: andare
0: in cerca e godere anche del suo comportamento magari malato, e che io lo insulto dentro di me. E quindi qua effettivamente poi ci dà modo di lavorare, insomma, ecco.
1: Certo, però ecco, è un lavoro continuo, costante,
0: sì, sì.
1: Non è una cosa che uno fa e finisce lì, è un lavoro, perché la nostra vita è una costante misura, quindi andiamo sempre un po' così, un po' colà.
0: Certo.
1: E quando ci sembra che sia tutto a posto, arriva sempre qualche cosa. E mi piace molto perché la mia maestra dice, non vi lamentate quando il karma vi mette a dura prova, perché vi sta facendo una grazia, perché, come dire, lavorate in anticipo per le cose che verranno in futuro.
0: Tu hai una maestra di numerologia.
1: Numerologia russa, sì.
0: Ecco, ma infatti ti chiedo, cos'è la matrice del destino?
1: Allora, la matrice del destino è un metodo russo che unisce varie discipline, tra la geometria sacra, perché si costruisce proprio un grafico, è come una stella, è un rombo con un quadrato, e la numerologia classica, quindi i numeri, ok? E ho scelto questo tipo di metodo perché mi dà una, come dire, una mappa chiara di ciò che devo cercare nella persona. Quindi non mi dice solo la data di nascita, il mese di nascita, la vita passata o quello che possa essere, mi dà proprio una mappa chiara di dov'è davvero la ferita che devo andare a cercare per quella persona, perché generalmente le persone che arrivano da me arrivano sempre da me perché hanno o problemi con i soldi o problemi con l'amore, che sono le due problemi maggiori. E quei problemi lì arrivano sempre da mamma e papà. Di solito papà è quello che è più legato a tutto il nostro, come dire, sviluppo e, come dire, espressione verso l'esterno, quindi lavoro, successo e come dire, gestione proprio del denaro. Mamma invece è più emotiva, quindi è più interna, quindi è tutto quello che è legato alle relazioni, che non sono relazioni solo amorose, ma relazioni anche a livello di amicizia, ma anche relazioni con i nostri colleghi di lavoro o relazioni con le cose. Quindi se papà è il denaro in sé, proprio il guadagnare, mamma è come io spendo quel denaro, cioè quanto mi sento in colpa o come lo uso quel denaro. Quindi naturalmente mamma e papà non intesi, parlando sempre di simbolismi, come i nostri genitori, che comunque incarnano qualcosa, ma intesi come archetipi, quindi la loro energia, quindi ciò che hanno loro stessi magari accumulato nelle varie generazioni e che noi non sappiamo bene subito capire, comprendere, ok? Per cui c'è un lavoro da andare dietro. La matrice del destino mi dà proprio la possibilità di vedere perché siamo nati, perché siamo arrivati in questa famiglia, che tipo già di karma abbiamo da questa famiglia, cosa si ripete a nonni, nonna, bisnonno, papà, cioè che cosa ci portiamo in qualche modo. Oppure spesso, per esempio, le vite passate, io non posso esattamente sapere qual era la vita passata, tranne quando utilizzo altri strumenti come le regressioni, oppure a volte mi arrivano proprio istantaneamente delle canalizzazioni, allora lì capisco esattamente, ma perché magari in quel momento la persona ha bisogno di sapere quel messaggio lì.
0: Anche perché, anche qua un attimo per stemperare l'argomento, dico, cioè, che è come sempre andare al ristorante, prima o poi qualcuno mangia, consuma, alla fine qualcuno lo deve pagare il conto, certo. Perché se tutti continuano a tenere il portafoglio in tasca, a uscire senza pagare, certo, qualcuno deve rimanere lì o a lavare i piatti o a saldare tutto, insomma.
1: Assolutamente, ecco.
0: Quindi
1: sì.
0: A volte siamo anche noi che dobbiamo assumerci questa responsabilità, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: E si trasforma sempre in sensazione, paure, che magari tu proprio fin da piccolo hai quella paura e non capisci il motivo di quella paura. È qualcosa di molto sottile, di qualcosa che uno ha dentro. Magari uno è stato impiccato in una vita passata e ha sempre questa sensazione di attacchi di panico, oppure magari uno ha il terrore dell'acqua e non sa nemmeno il perché. Per cui ci sono delle cose che rimangono nella nostra memoria genealogica, ok? E questo naturalmente non è l'unico metodo. Non ho la presunzione di dire che li possiamo salvare tutti, come
0: Ma certo.
1: Si dice. Ognuno naturalmente deve fare dei percorsi. Quando io mi accorgo che la persona ha bisogno di un percorso medico, sono io la prima a dire: guarda, non sono la persona per te, hai bisogno di rivolgerti ad uno specialista per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo. Ma quando una persona ha scandagliato già tutto e si rende conto che è qualcosa di profondo e di inspiegabile, a volte metodi alternativi, e ognuno deve cercare il suo, e naturalmente non affidarsi ai ciarlatani, ok?
0: Certo.
1: Spendere di più non vuol dire ottenere di più. L'onestà di una persona la vedi subito da come si presenta, non ti regala mari e monti e non ti fa promesse che non può mantenere.
0: No, infatti. Ti blocco un secondo, perché manca proprio un minuto scarso alla pubblicità e volevo rassicurare i radioascoltatori che tutta la prossima ora Alessandra sarà qua con noi e tra l'altro, visto che l'altra volta erano arrivate tantissime richieste, poi avremo modo anche di dare spazio un po' all'interazione con i radioascoltatori, quindi se volete mandare poi lo diremo la vostra data di nascita, insomma ci sarà anche questo momento qui.
1: Oggi ci divertiamo
0: insomma, quindi mi raccomando, potete inviare un messaggio o delle domande, se avete bisogno di fare delle domande, e lo potete inviare sia come messaggio normale oppure come WhatsApp al numero 334 7102 672, ripeto, al 334 7102 672, e in maniera tale che insomma poi nella seconda ora possiamo dedicarci alle vostre richieste. Ti chiedo proprio velocissimamente, perché sono 20 secondi, la matrice del destino è proprio di origine russa, perché è nata lì come disciplina?
1: Sì, l'ideatrice, che è Natalia Ladini, è russa.
0: Ok, benissimo, allora vi aspettiamo dopo la pubblicità e restate sintonizzati. A dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Siamo insieme ad Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita, e anche esperta di numerologia del metodo Matrice del Destino, che è un metodo russo. E è arrivata, immaginavo, una valanga di messaggi e ovviamente non riusciremo probabilmente a accoglierli tutti. Comunque, intanto, proprio per questo chiedo a Alessandra una cosa. Adesso vedi, scatena sempre questo interesse la data di nascita, la numerologia in generale, ma cos'è che può scoprire effettivamente una persona attraverso la numerologia?
1: Allora, una persona principalmente quando si affida a uno strumento come la numerologia può assolutamente capire intanto il perché è arrivato qui. Il metodo della matrice del destino si differenzia da altri metodi di numerologia proprio perché va a capire lo scopo della nostra reincarnazione. Poi uno è libero di non crederci senza problemi. Quindi il motivo principale, il nostro scopo della vita, sono più di uno, però sono scopi principali, sono un po' come le tappe di una staffetta che dobbiamo passare. E i talenti, a volte abbiamo talenti innati dentro di noi che non vengono fuori perché sono bloccati magari dalla poca autostima o da altro. E sono talenti non solo a livello di cose da fare, a volte abbiamo proprio delle capacità, cioè delle qualità che se vengono fuori possono migliorarci la vita, anche la nostra espressione verso l'esterno. E gli schemi che si ripetono, quando io dico la maggior parte delle persone si rivolgono per me, a me, o per il lavoro, o per il denaro, o per le relazioni, insomma, sono spesso blocchi proprio che arrivano da qualcosa di più
0: pregresso,
1: che può essere anche semplicemente la maestra di scuola che ti ha svalutato, umiliato o non fatto sentire al sicuro in un determinato momento, e tu non ci pensi più, non è che ci pensi che potrebbe essere quello, ecco, a lo scoprire appunto quanto impatta la genealogia sulla tua vita, quanto impatta una tua precedente vita passata, quanto impattano le tue paure su te stesso, quanto esprimi il tuo potere personale. Anche questo è molto importante, l'energia centrale, il nostro potere personale è l'energia che ci ha accompagnato da quando siamo stati concepiti. Quindi l'energia più antica, quella proprio più forte, ma è dentro di noi, è collegato col chakra del plesso solare ed è proprio il nostro potere personale. Se noi all'esterno, come giorno di nascita, siamo una cosa e dentro casa siamo una cosa completamente opposta, continuiamo a lottare con due maschere che nessuna delle due ci appartiene. Arriviamo ad un punto in cui crolliamo perché non ci sentiamo più al nostro posto. È di solito la crisi, la famosa crisi dei 40 anni, anche nella matrice del destino ha un impatto importante, insomma, perché sei a metà del tuo, diciamo, ciclo di vita. Fai un po', il sunto, un po', i calcoli.
0: Certo.
1: Sono stato bravo? Ne ho passate tutte queste verifiche o forse c'è da correggere il tiro, insomma, ecco.
0: Allora, ti inizio a leggere qualche messaggio.
1: Bene.
0: Poi vedi tu quello che magari ti colpisce, anche per poter dare delle informazioni interessanti. Ricordo comunque che Alessandra riceve, può ricevere, insomma, ecco, per questi percorsi da fare assieme. Allora, il Franco scrive: buongiorno e complimenti ad Alessandra. Sono Franco, nato il 22/11/62. Io te li leggo, dopo tu decidi quale, su quale soffermarti, perché veramente ne sono arrivati tanti, e poi intervalleremo anche con i tuoi progetti, così. Allora, poi Roberta da Treviso: bravissima Alessandra, la cultura russa è sempre stata avanti nella cura e nella conoscenza. Sì Roberta, concordo, perché durante lo stacchetto musicale abbiamo parlato proprio di questo, io e Alessandra, su quanto sia stata appunto anche culla da questo punto di vista di conoscenze importanti. Data di nascita è il 14/09/1953. E poi abbiamo Silvia da Verona. Ciao, la mia data di nascita è il 15/9/61. Chiedo se possibile qualche notizia a riguardo e se riuscirò a levarmi tutte le disavventure in cui sto cadendo dall'inizio di quest'anno.
1: Per questo è un po' più complicato, nel senso che le disavventure di solito arrivano tutte accumulate per un motivo. Quindi vuol dire che in qualche modo tu hai, è un po' come la macchina quando fa sempre lo stesso rumore e tu dici ma la porto dal meccanico domani, la porto dal meccanico dopodomani, e poi all'improvviso ti si rompe la cinghia, poi ti si rompe il radiatore e dici ma porca miseria. Ecco, quando ci sono disavventure che si uniscono tutte insieme è perché in qualche modo hai sottovalutato i segnali che sono arrivati prima. Per capire questi segnali c'è un po' più di, ci vorrebbe un po' più di tempo, però la tua data è interessante, dopo ti dico perché.
0: Poi abbiamo Giulia, buon pomeriggio a tutti e due, vorrei sapere gentilmente il perché mi appaiono costantemente i numeri 24 e 42, cioè la loro spiegazione, grazie.
1: Okay.
0: Giulia.
1: Giulia, vero?
0: Sì, questa è
1: perfetto.
0: Giulia. Poi Luisa, ciao carissimi, posso chiedere ad Alessandra che sensazioni le pervengono dalla mia data di nascita che è il 23/02/1966, Luisa. E, beh, io te li leggo dopo.
1: Allora, ci fermiamo un attimo qui.
0: Okay.
1: Cosa dici?
0: Sì, sì, sì.
1: Così almeno intanto sistemiamo i primi tre. Allora, Franco, se non sbaglio, che è nato il 22. Mm-hmm. Allora, per tutti e tre il giorno di nascita rappresenta ciò che noi esprimiamo all'esterno, quindi come ci vedono gli altri, ok? Come ci vedono gli altri non deve essere troppo distante da come siamo noi stessi a livello, diciamo, di casa, intimo, con, diciamo, gli amici, quelli buoni, con nostra moglie, con nostro figlio, perché altrimenti ci distacchiamo troppo, ok? E Franco, come 22, il 22 è un'energia molto particolare, perché anche nei tarocchi si distacca da tutte le altre energie, ok? Viene considerata l'energia, come dire, che fa ponte tra le energie spirituali e le energie materiali, che sono quelle che ripartono dall'1 al 7. E fa da ponte perché è il matto, è colui che fa questo viaggio, è proprio il viaggio iniziatico del matto che parte solo con i suoi strimenti e rimane sempre un po' sospeso fra cielo e terra. Quindi cosa è importante per il 22? Capire il vero senso della libertà. Libertà non intesa solo faccio quello che voglio, ma mi libero da tutti gli schemi che mi imprigionano in un certo senso in determinate cose. Quindi probabilmente Franco sarà sempre messo alla prova con queste cose che un po' lo imprigionano. Devi essere bravo figlio, devi essere bravo marito, devi essere bravo padre di famiglia, il bravo al lavoro. E poi magari l'unica volta che si fa una barzelletta, una risata, che si beve un bicchiere di vino fuori pasto, che magari si fuma una sigaretta di nascosto, prendo Franco ad esempio, ma naturalmente sì, parlo di tutti i 22, vengono penalizzati. Ecco, peccato capitale, ti sei concesso il dolcetto del fine pasto. La vera libertà non è fare le cose di nascosto, fare le cose per dispetto, fare le cose per ripicca o perché dobbiamo dimostrare qualcosa a qualcuno, ma la vera libertà è ciò che troviamo dentro di noi, quindi qualcosa che non ci limita, ok? Quindi se a tutti i Franco nati il 22 sentono la necessità di cambiare qualcosa nella loro vita, anche se questo non piace agli altri, forse è ora che lo facciano. Ok, senza grosse rivoluzioni, cioè nel senso non vuol dire stravolgere completamente la propria vita, vuol dire trovare il giusto mezzo. Mentre il 14 della ragazza che aveva scritto, della signora che aveva scritto dopo,
0: sì,
1: il 14,
0: Roberta da Treviso.
1: Roberta, il 14 è un'energia che è molto legata a tutto quello che è arte. Il 14 ha una grandissima capacità guaritiva a livello di voce. Quindi chi ha dei 14 nella propria data di nascita, nella propria matrice del destino, è proprio molto molto legata a tutto quello che è guarigione attraverso la voce. È tantissimo legato all'acqua il 14, perché è la temperanza, quindi ha questa, usa il dialogo per poter, come dire, spianare gli ostacoli. Quindi a che cosa sarà messa alla prova il 14? Nelle discussioni si troverà sempre a dover fare da giusto equilibrio, diciamo, in tutte quelle discussioni problematiche che ci sono nella sua vita. Lei ha la capacità di guarire con la parola, ma non deve anche annullarsi. E poi si ricaricano tantissimo vicino a tutto quello che è acqua, quindi laghi, fiumi, e amano moltissimo tutto quello che è arte. Quindi l'arte in ogni forma.
0: Non a caso lei ha fatto l'osservazione della cultura russa, è
1: esatto,
0: stata proprio
1: tutto
0: lei.
1: Tutto quello che è arte, e quindi in qualsiasi forma, che può essere musica, ma anche proprio la mostra di arte, ma anche l'arte della natura. Quindi potrebbe essere semplicemente che va in un bosco, vede, non so, l'architettura delle rocce di una montagna, e lei proprio si sente, come dire, appagata di questo. Sono molto sensibili.
0: Ti chiedo però una cosa che mi ha incuriosito. Tu dici, ok, ha il potere della parola, ok, ma ha sempre questa dualità, questo significato del numero? Cioè, lei può aiutare o guarire con la parola, così come può anche distruggere con la parola?
1: Sì, ogni numero ha la sua luce, come parlavamo prima, e la sua ombra. Quindi ogni numero ha la sua luce, ed è questo come potere guaritivo. Il 14 come potere, come diciamo, ombra principale, perché poi ce ne sono tantissimi aspetti. E poi bisogna sempre vederli con gli altri numeri.
0: Certo.
1: Però, come dire, la caratteristica negativa maggiore del 22 è l'irresponsabilità, cioè diventano talmente tanto irresponsabili, responsabili e ribelli da creare anche del male a se stessi. Sono proprio quelli che poi vanno a finire in mezzo alla strada, perché non vogliono, come dire, sottostare a nulla. Il negativo maggiore del 14 è che diventano molto molto ribelli, e spesso cadono nelle dipendenze, che non sono solo dipendenze di sostanze.

0: come dire, loquace, brava, brava come dire con i soldi, brava come dire con l'intuito, sono molto sottili, nel senso che spesso hanno la lingua tagli e cucci, perché loro vedono al di là delle righe, loro vedono i guai, fiutano proprio gli affari e i guai, a come lo squalo con la gocciolina di sangue nell'oceano. Ma il 9 invece, che è il suo mese di nascita, è un mese estremamente riflessivo, è il saggio, quindi tu metti il diavolo e come dire, e l'acqua santa, cioè il saggio insieme.
1: Certo.
0: Lei ha una continua lotta dentro di sé fra queste energie che si chiamano antipode, quindi due energie opposte, quindi avrà questo continuo, da una parte la spinta del diavolo che gli dice no, devi usare, devi fare, tu puoi, ma che cavolo è quello che ti parla così? Dall'altra parte il saggio, che invece ama il silenzio, ama la solitudine, ama studiare, ama come dire anche che sia tutto a posto, perfettino, perché il saggio va proprio a scavare dentro, certo, tutto quanto, quindi ha questa continua come dire rivoluzione dentro di sé, deve trovare il giusto equilibrio, ma nel vero senso della parola, un grande equilibrio. Quindi ecco, ho segnato questa data perché mi faceva ridere, perché ho detto porca miseria, due posizioni principali che governano un po' questa lotta continua, insomma, ecco. Quindi non ti preoccupare, ecco Silvia, se ti senti sempre in questa lotta continua, perché è normale per te, ecco. Mentre Giulia, che aveva queste due date, Giulia, a specchio, perché sono 24 e 42, quindi sono palindrome, no, sono a specchio, una da una parte e una dall'altra, ma fanno entrambe base 6, 4, 2, 2, 4, sono 6. L'amore, Giulia, le scelte, cosa devi scegliere nella tua vita, o cosa sei sempre stata davanti a scegliere? Hai sempre dovuto scegliere fra comprarti un paio di scarpe, magari pagare la bolletta, oppure hai dovuto scegliere fra due grandi amori, hai dovuto scegliere fra due grandi lavori? Cosa devi scegliere ancora nella tua vita, Giulia? Ricordati che devi scegliere ciò che ti rende felice, non quello che fanno felice gli altri, perché amore, in questo caso sei, è l'amore per se stessi. Quindi la grande cura verso se stessi, non tanto come amore di relazione. Probabilmente Giulia ha una bassa autostima di sé, cioè tende a giustificare sempre gli errori degli altri e non essere molto invece severa con se stessa. Gli angeli in questo caso ti stanno dicendo: prenditi più cura di te, meno scelte per gli altri, più amore per te stessa, ma proprio quell'amore che parte fin da quando sei piccolina.
1: Allora, di messaggi ne sono arrivati tanti, poi cercheremo comunque di leggere tutti quelli che possiamo. Due cose vorrei specificare. Allora, la prima, perché mentre scorrevo i messaggi, più di qualcuno ha chiesto come riuscire a contattarti, quindi come, certo, possiamo dare dei tuoi contatti, una mail, qualcosa, un...
0: Certo, allora io ho una pagina Instagram che si chiama La Stella del Mattino Matrix, e lì possono scrivermi in direct, ok? E ho il mio numero di cellulare, che è il 340 11 96 174. Oppure sono in Facebook come Bano Alessandra, ma ecco, la mia pagina personale, diciamo, di Facebook è per le mie cose personali, certo, non parlo di numerologia lì. L'unica cosa che ci tengo a precisare è che non faccio tarocchi, perché l'altra volta spesso mi hanno chiamato più per tarocchi. Io non faccio divinazione, non faccio tarocchi, non prevedo il futuro, perché la numerologia non è prevedere il futuro, non è fare quello che invece fanno le taroleghe, con tutto il rispetto che ho io delle taroleghe, ecco, ma semplicemente perché mi dispiace anche far perdere tempo alle persone. Non faccio cose gratis, ma non perché molte persone mi dicono: hai un dono, lo devi mettere a disposizione degli altri. Vero? Verissimo, ma io infatti mi metto a disposizione degli altri, ma ci sono delle leggi universali che prevedono un equilibrio. L'equilibrio sta anche nel fatto che tu non dia sempre senza ricevere nulla in cambio. Ricevere nulla in cambio non vuol dire che una persona mi deve coprire di oro, vuol dire che ci deve essere il giusto scambio energetico fra la persona e l'altra persona, ma in questo in tutti i campi della vita. Le persone che hanno problemi

0: economici devono ragionare sul fatto di quanto danno e quanto ricevono, ma non perché uno deve dare e ricevere per forza la stessa moneta, ma perché tutto deve essere in equilibrio, perché tutti i buchi, diciamo, che facciamo con le nostre azioni sono buchi che, come dicevi tu, prima o poi il conto qualcuno lo deve pagare.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Quindi non faccio queste due cose, e la mia consulenza, i miei percorsi non si strutturano solo leggo la data di nascita,
1: esatto,
0: ma c'è un lavoro dietro che una persona, se vuole, può fare. Quindi una persona può rivolgersi a me per pura curiosità di una consulenza sulla propria data di nascita, ma quello che punto io sulle persone è che abbiano lo strumento per non essere dipendenti da una qualsiasi operatrice olistica e poter davvero cambiare la loro vita. Che possa essere la cosa piccola, cioè vivere in modo più sereno, oppure la cosa più grande, che può essere magari un buon rapporto con il partner, un buon rapporto con i figli, perché la matrice del destino si fa anche nelle coppie, si fa nei bambini, si fa a livello karmico, ci sono vari aspetti, sempre dipende da quello che uno cerca. Però ecco, ci tengo davvero a specificare queste tre cose, perché mi piace lavorare con le persone. Mi piace portare la mia esperienza e mi piace che le persone abbiano la possibilità davvero di dire: ok, ora mi tiro sulle maniche e magari lavoro semplicemente sulla mia bassa autostima, oppure lavoro semplicemente su un talento che devo evidenziare, o lavoro magari su un blocco che ho, perché magari ho 20 anni e trovo sempre i soliti casi umani e non riesco, come dire, a svincolarmi,
1: certo,
0: da questi casi umani, o banalmente su paure che non so appunto da dove bene derivino. Ecco, ci tengo davvero a questa cosa qui.
1: No, hai fatto bene a sottolinearlo, e sottolineo anch'io una cosa che ci tengo a precisare. E allora, innanzitutto, quello che stiamo facendo adesso, e che comunque per rassicurare tutti quelli che stanno continuando a scrivere, perché sicuramente non avremo il tempo di leggere tutti, è quello che Alessandra comunque, in base ai suoi impegni, tornerà a trovarci più avanti, e però quello che è importante che tutti capiscano è il fatto che abbiamo inserito questo aspetto della data di nascita, come l'altra volta, perché abbiamo visto che era una cosa che faceva piacere, all'interno di un percorso raccontato di crescita personale e di un dono che viene messo a disposizione agli altri da parte di Alessandra. E quindi ovviamente non si riduce tutto a, perché sarebbe banale ridurlo a questo, non è la data di nascita e in tre parole ha spiegato l'esistenza di un individuo. Quello che lei fa a livello personale, a livello privato, è, come ha detto anche lei prima, spiegandolo bene, che se una persona, diciamo, ha un qualcosa di irrisolto attraverso la numerologia e tutti gli studi che ha fatto Alessandra, le conoscenze che ha e il dono che ha, c'è tutto un percorso da fare con questa persona, in maniera tale da poterle dare delle opportunità di crescita, delle informazioni in più per poter superare certi blocchi, oppure anche per guarire determinate ferite che possono essere legate al presente o addirittura a un passato. Quindi c'è tutto un mondo dietro. E poi, siccome lei l'ha specificato, ma io aggiungo anche che sotto l'aspetto economico vi assicuro che è una persona molto generosa, e che questo dono l'ha sempre messo anche a disposizione di tante persone. Però è giusto che voi capiate questo concetto del fatto che un conto è un momento di leggerezza che possiamo aver donato in questo momento, però è un suo lavoro anche, quindi è una sua attività, è una sua giusta consapevolezza, quello, e dovrebbe farlo dovrebbero farlo tutti, quello di poter dare un valore alle proprie cose, una sorta di baratto a livello umano, a livello energetico, perché non è sempre una questione di deve essere giusto o pari quello che io ti do e quello che ricevo, però come ha detto lei e mi ha fatto capire anche tante cose del mio percorso, tante volte diciamo essere troppo generosi così in maniera anche abusando della propria generosità, alla fine siamo noi, ripeto, quelli che poi possono essere penalizzati. Ho detto solo questo per chiarire, poi riprenderemo con delle date, però ci tenevo perché gliel'ho chiesto io di poterne parlare, che nel percorso di crescita che lei ha avuto e nella consapevolezza di come utilizzare il proprio dono, le proprie risorse, oltre a queste consulenze, questi percorsi che lei fa individualmente, è anche quello di aver dato il via a un'associazione.
0: Sì, allora avevo accennato l'altra volta del mio sogno con i proventi del libro, quello di aprire appunto una PS che potesse occuparsi di progetti ben definiti. Allora, la PS sta prendendo forma, nel senso che ho scritto lo statuto e sto facendo tutti i passi necessari, perché purtroppo o per fortuna, insomma, le regole del terzo settore sono cambiate, quindi bisogna fare dei passi ben calibrati in maniera tale da stare tutto in regola e poter avere l'acronimo APS, che prima invece si poteva avere senza problemi. Quindi c'è un lavoro dietro, insomma, di struttura dello statuto ben importante, perché basta una virgola sbagliata e ti bocciano, come dire, a RUNS e tutto quanto. L'associazione che nascerà si chiamerà Oltrevoce. Non ho scelto questo nome a caso, perché il mio obiettivo è quello di raccogliere dei fondi, ok, attraverso le vendite del libro, attraverso quello che faccio, attraverso gli eventi che poi olistici che magari faccio durante l'anno, oppure semplicemente donazioni liberali che uno potrà fare, tra cui il famoso 5 per 1000 che spero un giorno di poter avere il codice fiscale, andranno a finanziare delle borse di studio per donne over 30, in modo tale da dare voce a quel talento che magari è rimasto nascosto per mille motivi, ok? Che può essere il banale corso di inglese che magari uno non ha potuto fare, oppure il diploma, come ho preso io in età più grande, o magari semplicemente un percorso universitario o di altro tipo per poter avere magari una solidità anche a livello lavorativo o pensionistica maggiore. E soprattutto, e questo è ancora di più ci tengo, fare dei percorsi all'interno delle scuole dove andrò a parlare con i ragazzi di stereotipi, ma non solo intesi come stereotipi, quelle bianco, quelle nero, quelle grasso, quelle alto, quelle stereotipi di vario tipo. Perché molte volte io, che ho fatto la scuola serale e c'erano ragazzi con me che avevano 20 anni, che avevano lasciato la scuola e poi sono tornati la serale perché non andavano più da nessuna parte, sono spesso bloccati perché non c'è nessuno che gli fa capire che hanno un tesoro enorme dentro di loro, un diamante enorme. Questo non è colpa dei genitori, non accuso nessuno, sono mamma anch'io e so quanto è difficile ogni giorno. Ma a volte mettersi a confronto con altri e sentirsi dire qualcosa da colui che è un estraneo, quindi non ha nessun motivo di giudicarti, genera quella scintilla che poi gli fa credere che davvero possono fare qualcosa, che non sono delle nullità, perché spesso o perché vengono bocciati o perché lasciano la scuola o perché falliscono nel mondo del lavoro, a volte non sono preparati emotivamente ad certo. affrontare la scuola, affrontare il mondo del lavoro, ad affrontare l'università, però come dire, se trovano il modo giusto capiscono che anche loro possono fare qualcosa e che non è sbagliato aver perso un anno, aver cominciato l'università a 25 anni, non è sbagliato. Certo. Tu sei così, sei speciale esattamente per ciò che sei, quindi è giusto che tu faccia quel percorso lì. Non è importante, non sei in ritardo. Sento spesso sono troppo in ritardo. 15 giorni fa è arrivato un ragazzo, è già in mezzo alla strada, ha solo 22 anni, è italiano, ci tengo a precisarlo, ok, e continuava a dirmi mi sono bruciato, presumo che abbia avuto problemi di dipendenze, e io gli ho detto guarda, oggi ti faccio il documento, però io voglio che tu ritorni e mi venga a dire che hai trovato un lavoro, ma ho solo la terza media, bene? Ma ce l'hai un cervello? Sì, perfetto. Allora ti tiri sulle maniche e mi fai il favore, ho detto, di fare qualcosa nella tua vita. Guarda che io ti aspetto e voglio che tu mi venga a dire che hai fatto qualcosa di più, che mi sono bruciato. Lui ha sgranato gli occhi, è scoppiato a piangere e mi ha detto, glielo giuro signora, io un giorno verrò qua e le dirò che ho trovato un lavoro. Bene, puoi fare il cameriere e andare a studiare la sera, perché con la terza media non vai da nessuna parte. Ci sono i percorsi per i ragazzi più adulti, ma io ti aspetto qui. Io non lo so se quella parola davvero lo avrà aiutato, però in quel momento mi sono sentita così e gliel'ho detto. E vorrei che questo diventasse un progetto anche nelle scuole, perché io per prima non ho avuto la base per poter studiare, ma non perché non c'erano i soldi, ma perché mio padre mi diceva sempre che non era necessario studiare.
1: Certo.
0: Potevo andare tranquillamente a fare la segretaria, a posto sicuro, a posto. Poi non ho fatto nemmeno quello. E questa ferita mi ha portato avanti, mi ha bloccato per 20 anni. Quindi lo studio non è importante perché tutti dobbiamo essere laureati, ma lo studio e la cultura ti apre la testa, ti fa capire che non sei solo un puntino, un numero, una scheda in un ufficio di collocamento, sei molto di più, hai tante opportunità. Poi se non le vuoi fare tu, affari tuoi, però allora non puoi dire che è stato colpa di...
1: Certo.
0: Io non mi sono migliorato perché non ho voluto, ma non perché non c'erano le occasioni. E le occasioni si possono creare. È faticoso, è difficile, però non è impossibile. Abbiamo un cervello, abbiamo delle mani. Se ce l'ho fatta io in sedia a rotelle, può farcela chiunque che ha due gambe, due braccia.
1: Certo.
0: È come dire un cervello pensante.
1: Ma come possiamo noi radioascoltatori aiutarti in maniera tale che tu possa poi aiutare gli altri?
0: Allora, in questo momento in realtà è solo una questione di tempo, cioè nel senso nel depositare ed aprire l'associazione. Una volta che l'associazione nascerà e chiedo appunto alle persone di seguirmi o comunque di magari di informarsi ogni tanto su quello che faccio, allora possono sicuramente associarsi, oppure possono fare dei versamenti, oppure possono, io sono disponibile a collaborare con insegnanti, presidi, persone che magari hanno delle altre associazioni, persone che magari hanno dei circoli, dei centri di qualsiasi tipo, posso
1: certo.
0: collaborare, rendermi disponibile a collaborare per poter, come dire, costruire questa rete insieme, perché come tu hai detto anche nei tuoi annunci, le cose non si fanno mai da sole, si fanno sempre insieme, per cui io sono ben disposta a rendermi, come dire, partecipe di questo. Poi tutte le idee che possono nascere ben vengano, io ho un progetto ben chiaro dentro la testa, quindi delle volte dico di no a delle cose, ma perché non sono in linea con il
1: certo.
0: percorso che ho
1: ci
0: strutturato. Leggere il libro, se vogliono acquistare il libro sanno che lo trovano sicuramente nella casa editrice, su Amazon, e come dire, in maniera tale che capiscono perché ci tengo anche così tanto.
1: Sì, okay. Allora ricordiamo, il libro si chiama Oltre il velo, la mia rinascita, lei è Alessandra Bano. Diamo anche di nuovo i riferimenti, perché me li hanno chiesti di ripeterli, il tuo numero.
0: Sì, allora 340 11 96 174. Chiedo di mandare un messaggio.
1: Certo,
0: perché
1: assolutamente
0: ci sono dei
1: sì.
0: momenti in cui non posso rispondere, quindi mentre il WhatsApp lo leggo sempre.
1: E invece in Instagram la pagina si chiama
0: La Stella del Mattino Matrix.
1: Perfetto, benissimo. Poi comunque appena verrà fatto un ulteriore passetto dell'associazione, del suo progetto, la reinviterò in trasmissione per poterne parlare, così magari in quel momento ci saranno anche dei riferimenti più,
0: certo.
1: Più definiti, insomma, ecco. Ti leggo allora, come prima, ti leggo alcuni messaggi,
0: okay.
1: Tu segnati quelli che per qualche motivo
0: okay.
1: ti colpiscono.
0: Abbiamo
1: però...
0: fatto il giorno di nascita, ora andrei in qualche mese di nascita, quindi scegliamo qualche mese di
1: sì,
0: nascita.
1: Sì, tu scegli, io per rispetto anche a chi ci manda i messaggi,
0: certo.
1: li leggo tutti e dopo scegli tu quelli a cui
0: sì.
1: parlare. Marianna, allora intanto Marianna ti mando un abbraccio e buongiorno creature di luce, da decenni vedo con una certa regolarità il numero 11 e multipli di 11. Singolarmente oppure in coppia, orario, targhe, auto, numeri civici. ho attribuito una mia interpretazione alla cosa che oltretutto mi piace, mi risuona tantissimo, mi dona sicurezza e serenità. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Grazie, meravigliosa giornata, Marianna. Poi ha aggiunto: cara Alessandra, ti abbraccerei per mezz'ora solo per quello che stai dicendo sui ragazzi. Concordo su tutto, sei eccezionale, grazie infinite di
0: cuore.
1: Bene,
0: sono molto felice. Io adoro gli abbracci, quindi se ci incontriamo lo accetto più che volentieri.
1: Ecco, poi Monica invece scrive: buongiorno, gentilmente posso avere i contatti per iscrivermi al nuovo gruppo ascoltatori di Vicenza? Prima hai dato i riferimenti ma non avevo carta e penna. Sì, allora Monica, ti dico, basta che in Telegram tu cerchi il canale Virg maiuscolo trattino basso underscore 5, quindi è Virg trattino basso 5, cioè V che è la targa di Vicenza, RG trattino basso 5. Ok, grazie. E poi buongiorno e complimenti ad Alessandra. Come possiamo contattare la tua ospite? Allora, abbiamo appena dato i dati. La mia data è il 20/09/1961. Una vita sempre fuori dagli schemi. E, ok, questa è Anna. Poi abbiamo Ivana da Bassano. La mia data di nascita è il 26/08/69 e il numero 8 ricorre nelle date di nascita dei miei familiari, figlio, marito e suocera.
0: Allora, quando una data di nascita ripercorre, molto spesso c'è mesi che ripercorrono, numeri che ripercorrono, vuol dire che oltre ad essere una famiglia genealogica, ok, siete anche una famiglia ancestrale. Cosa vuol dire? Che voi siete legati karmicamente in qualche modo da anche altre vite, magari in altri ruoli, quindi significa che l'otto poi è un numero karmico proprio di base, quindi significa che voi insieme avete un bagaglio da portare e da snocciolare, perché uno solo da solo non ce la
1: perché
0: fa.
1: Perché infatti scrive: con cui non sono mai stata in sintonia.
0: Perché lo senti che comunque è come dire uno zainetto, però cercate di fare squadra, ecco, l'otto chiede di fare squadra senza essere uno il giudice dell'altro, perché si tende un po' a mettersi sempre in mezzo quando non, come il prezzemolo, anche quando non serve, e magari non come dire, non essere più neutrali nelle decisioni. Quindi quando ci sono tante persone che nascono o comunque hanno sempre questi numeri che ripercorrono nelle varie date, perché c'è sempre un filo sottile che vi lega.
1: Poi saluto anche Sara da Marghera, che infatti scrive: all'inizio ha scritto che appunto non si ritrovava nel numero 14, però da adolescente è stata bulimica per 7 anni, quindi comunque
0: certo, cioè, la bulimia è comunque una dipendenza.
1: Sì, e quindi un abbraccio a te. Michele, 29 marzo 73, scrive okay, solo la data.
0: Prendiamo questo.
1: Sì, intanto te li leggo tutti, così certo, dopo possiamo andare a ruota libera. Diego da Trento: buongiorno gentili anime, desidero sentire l'interpretazione dei miei numeri 23 06 56, ore 1:30, ma forse non serve l'ora, grazie
0: non
1: in
0: serve.
1: Anticipo, avrei piacere di sentire anche cosa pensa la signora Alessandra, se c'è tempo, dei numeri di quello che mi è successo. È un po' lunga secondo me questa. Diego, potresti eventualmente appunto contattarla, perché sennò non ce la facciamo dar spazio anche a tutti. Comunque intanto grazie del messaggio, grazie a te. E poi abbiamo salve, mi piacerebbe avere un'analisi numerologica a partire dalla mia data di nascita 31/01/80 e una per mio figlio 7/03/2012, Laura e Carlo. Troppo interessante, grazie infinite comunque. Poi abbiamo Sartori, poi abbiamo Massimo. Allora, buongiorno, sono nato il 15/08/74, anche qua alle ore 18:30. Volevo chiedere all'ospite cosa può dirmi riguardo a destino, amore e spiritualità.
0: Allora Massimo, quando è che è 15?
1: Scusa, 15/08/74.
0: Ok, okay. Massimo, poi vediamo un attimo. Allora, sì, io mi fermerei qua un secondo solo, se dici.
1: Sì, te li leggo tutti, okay, così almeno insomma quelli che riesco, perché così almeno dopo decidi proprio tu.
0: Va bene.
1: Buongiorno Alessandra, nato il 25/05/64, grazie infinite, Ulisse. Poi abbiamo Roberta, che è il 21/10/77. Poi Giada, che ha il 17/04/70. Poi, allora, un complimento, buongiorno a voi, bel programma, interessante. Allora, è Carla, il 19349. Grazie, allora, ciao Fabio, grazie per le tue trasmissioni. Mi piacerebbe sapere qualcosa sulla mia data di nascita e dalla tua interessante ospite. Io sono nata il 5, però mi sa che hai sbagliato perché viene fuori un 97 come mese, quindi non credo che sia possibile. Mm-hmm. Quindi o è 07 o 9, quindi non riusciamo a esserne sicuri. Poi vabbè, ce ne sono alcuni che mettono solo la data, vabbè. So che simpatizzante sei, simpatizzante rossonero, Daniele. Ci sono stati i funerali del nostro immenso Franco Baresi, il numero 6 del capitano, che significato ha? La sua data di nascita è l'8560, quella di Baresi, ma vabbè, insomma, non andiamo oltre. Poi saluto, vabbè, perché non ce la facciamo, se no Oriana, Silvia da Verona. Bravissima Alessandra. La Silvia da Verona ti dice: mi sento proprio così, che è una di quelle che avevi letto prima.
0: Esatto, Silvia 15961.
1: Sì, esatto. Filippo Dollo, già, ciao, so già che il 4964 sono i numeri perfetti, perciò non sono d'accordo che 9 sia un numero riflessivo, perché io sono tutt'altro che riflessivo, ma istintivo. Filippo Dadolo, ciao Filippo, un bacione a te. E, ok, ce ne sono veramente tanti, anche il 485 finale. È la prima volta in assoluto che chiedo informazioni riguardo alla mia data di nascita. Grazie Alessandra, grazie Fabio. Questa è 17764, però non c'è il nome. Okay, ok, beh, ce ne sono tanti, quindi vabbè, intanto okay, scegli tu.
0: Allora, scelgo per il mese di nascita Michele, che è nato in marzo. E lo stesso il bambino della signora, sì, che è nato lo stesso in marzo, mentre Carla è sempre nata in marzo. Allora, perché scelgo questo mese in particolare? Perché il 3 e il 4 sono le uniche energie che hanno un sesso, diciamo, nella numerologia, nella matrice del destino. Il 3 è l'imperatrice, il 4 è l'imperatore. Quando un'energia così femminile, perché la madre, la generazione, la progettualità è all'interno di un uomo, può dare dei vantaggi come delle difficoltà maggiori, ok? In questo caso, in un uomo può renderlo, ad esempio, un uomo che ha un forte rapporto con le donne, quindi un forte rapporto con madre, sorelle, zie, colleghi di lavoro, cose del genere, ma anche una forte conflittualità col genere femminile. Può essere un uomo molto, come dire, debole, nel senso che è sempre molto buona, condiscendente, però a volte nei rapporti poi relazionali tende a non essere, a non, come dire, mostrare la propria mascolinità nel modo corretto.
1: Certo.
0: E quindi attenzione a questi nati di marzo, perché possono appunto avere queste difficoltà. Nel caso del bimbo, che è nato sì in marzo, ma ha un 7 di giorno di nascita, che invece è il guerriero, quindi questo bambino okay, potrebbe essere tanto spericolato, quindi sempre dedito allo sport, corre, molto competitivo, e allo stesso tempo potrebbe essere il cucciolo di mamma, quindi questo 3 insomma potrebbe essere proprio il cucciolo di mamma. Quindi cerchiamo di dare a questo bambino l'equilibrio corretto, in modo tale che non sia né troppo leader né troppo coccolone, insomma, certo, che deve trovare la giusta dimensione. E poi farei il blog Destino e amore di Massimo. Allora, apro un attimo lo schema, perché sono curiosa di vedere che cosa ha nell'amore. 1974, aspetta, perché ho messo un altro numero.
1: Intanto ti faccio i complimenti anche da Ada di Asolo.
0: Allora, dai, beh, Massimo, allora tu hai il 15 che ti accompagna nel giorno di nascita, ma anche nella coda karmica. Cosa vuol dire? Che tu sei una persona che spesso, come dire, tende un po' a superare i limiti, ok? In amore ti piacerebbe essere un pochino più libero, quindi devi trovare una persona vicino a te che ti aiuti a non sentirti troppo tappato, ma alle stesse allo stesso modo, allo stesso momento, ti aiuti, come dire, a sentirti libero di esprimere, ok, tutta la tua sessualità, ma anche tutta la tua voglia di comportarti in determinati modi o di esprimerti in determinati modi. Se trovi una donna un po' bacchettona che ti dice quello che devi fare o che non ti lascia, come dire, il tuo metro di misura, scappi o comunque ti senti un po' soffocare. Quindi il blocco non è tanto dato dalla compagna che trovi, ma è probabilmente dato dal fatto che tu ancora non hai trovato forse un equilibrio profondo dentro di te. Quindi ti invito proprio a, come dire, a lavorare su questo, cioè a cercare di capire che cosa ti fa cadere in tentazione, perché cadere in tentazione non vuol dire solo tradimento, ok? Cadere proprio nei soliti schemi, nelle tentazioni, cosa ti fa uscire troppo la lingua, perché i 15 nel canale dell'amore spesso parla di persone che hanno la lingua tagliente, quindi magari non sono in grado di esprimere bene le proprie emozioni e spesso attaccano per non essere attaccati. Quindi ti chiedo proprio di, perché tu hai diversi 15 che si specchiano, quindi quello che potrebbe essere un talento, perché ce l'hai proprio anche sulla voce, potrebbe diventare la tua arma di doppio taglio, perché dopo tu te ne penti, non è che dopo, come dire, ci godi su questo, spesso te ne penti poi, ecco, di quello che è. Quindi questo meraviglioso destino, amore, le mie date sono meravigliose, in parte rispecchia un po' questo 15, ecco.
1: Ne avevi un altro, perché posso chiederti, perché mi fa troppo ridere, Filippo D'Adolio, che ci ascolta sempre, che è anche un conduttore della radio, un amico, il suo 4964, visto che dice che 9 è un numero riflessivo, che lui invece è tutt'altro.
0: Allora, vediamo un po' questo 4. Allora, riflessivo del saggio non significa riflessivo, cioè i saggi spesso tendono a volere un po' stare per conto loro, cioè a trovare nei propri silenzi un po' di riposo. Non sempre amano le persone che parlano a vuoto. In questo senso qui non è riflessivo inteso come una persona riflessivo. Il 4 è un numero molto forte, ok? Per cui il 4 è proprio l'imperatore, quindi una persona che si prende molto cura di se stesso, molto cura dei propri cari, molto cura dei propri confini, ma a volte tende ad essere troppo rigido. Quindi quando si unisce al 9, che è il saggio, spesso e volentieri diventa un po' troppo sapientoso.
1: Okay.
0: Quindi tende un pochettino, come dire, a dire un po' troppo la sua. La coda karmica di questo Filippo, che così parliamo anche un po' di vite passate, 1866, che è praticamente una persona che in una vita passata il suo più grande errore è quello di avere avuto un amore folle, passionale, enorme, è un po' come Dante e Beatrice, no? L'amore impossibile, ma non era raggiungibile, o questa donna era già sposata, o questa donna non corrispondeva all'amore, e ha usato la magia, che non si intende magia solo come incantesimi, potrebbe essere magia intesa, come dire, anche la manipolazione per avere questo amore accanto a lei.
1: E infatti fa il camionista per cercare questa cosa del passato. E allora siamo arrivati a conclusione. Intanto vi ringrazio tutti per i numerosissimi messaggi.
0: Grazie davvero.
1: Sì, grazie. E poi ricordo a tutti che Alessandra, con il suo libro Oltre il velo, la mia rinascita, è stato selezionato dal concorso internazionale Zaniboni, e ovvero La parola che cura. Quindi a settembre avremo probabilmente anche un risultato di questa selezione. Vi abbiamo dato tutti i riferimenti per poter contattare eventualmente Alessandra, che poi rinviteremo qua in trasmissione quando ci sarà qualcosa per quanto riguarda la sua associazione da poter dire, e magari dar vita ad altre interpretazioni dei numeri. Alessandra, hai 10 secondi, io intanto ti ringrazio.
0: Io ringrazio davvero tutti, perché siete sempre molto calorosi e è sempre una gioia, si sente proprio, e vi auguro il meglio.
1: Grazie mille, a presto.

0: Allora, rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio ancora tutti per i messaggi che sono arrivati. E adesso vi presento il prossimo ospite, Mirko Rebusso. E, ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao a tutti quanti.
0: Ricordo che con Mirko abbiamo fatto partire due martedì fa, perché la cadenza è quindicinale, questa bellissima rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche, che è uno spazio che appunto dedichiamo a esplorare il mondo della poesia, no?
1: Esatto.
0: E anche i suoi protagonisti, ma anche i meccanismi che ci sono all'interno.
1: Eh sì, si sente bene.
0: Sì, sì.
1: E beh, oggi ti direi, Fabio, se dici di indagare come si scrive una poesia, perché l'altra volta abbiamo cercato di definire che cosa sia la poesia, anche se abbiamo visto che è veramente indefinibile, ma nel senso che è un qualcosa di vasto e multiforme. E oggi invece ti direi come scrivere una poesia, così anche chi ci ascolta può misurarsi con questa forma d'arte. Diciamo che tra le varie forme d'arte, insomma, se uno non ha a casa acquerelli e tela, è un po' difficile che dipinga. Se uno non ha un cantiere, è un po' difficile che faccia architettura. Se uno ha i piedi come i miei da gallina, è difficile che faccia il ballerino. Però un po' tutti quanti possiamo prendere una matita in mano, una penna, un foglio di carta e provare a scrivere, no? E quindi ecco che chi vuole provare a scrivere una poesia, di cosa ha bisogno? Ha bisogno di carta, penna e di un quarto d'ora libero.
0: Però è un qualcosa di innato, secondo te? Cioè, ce l'abbiamo proprio come linguaggio, l'essere umano ce l'ha come linguaggio di espressione?
1: In tutte le epoche, in tutte le civiltà abbiamo forme di poesia, di letteratura in generale. E appunto io penso che sia qualcosa di comune un po' a tutta la storia dell'umanità. Cioè abbiamo attestazioni di forme di poesia addirittura al tempo dei Sumeri, dei Babilonesi, con i vari poemi di Gilgamesh, eccetera. E quindi, anche per riprendere in mano la questione della volta scorsa, io penso che la poesia non muoia, non possa morire, perché fa parte di noi. E, però ecco che, insomma, prima abbiamo detto che quindi è molto accessibile come forma d'arte. Questo però non vuol dire che per raggiungere dei risultati alti sia così semplice, no? Quindi è vero che basta un foglio di carta, una penna, però per fare una poesia, per fare una buona poesia invece c'è bisogno di più di un quarto d'ora, quindi per tornare a prima, c'è bisogno di tanta riflessione, tanta meditazione e anche sentire, insomma, il flusso dei propri pensieri, delle proprie emozioni. Però vorrei insieme a te sfatare subito un mito.
0: Vai.
1: Cioè che la poesia non è l'espressione di un'emozione, cioè è anche quello, però c'è anche di più.
0: Ok, quindi tutti i cuori affranti sulla destra,
1: esatto,
0: mettetevi lì un attimo in stand by.
1: Quindi insomma non basta provare una forte emozione come magari il primo amore, come magari un lutto, quindi per scrivere una buona poesia, ma serve qualche cosa di più, serve una meditazione, una scelta di parole, tutto un armamentario di strumenti e di metodi che non sono, insomma, non sono fissi, si arrivano un po' nel corso del tempo a padroneggiare, soprattutto con la lettura, secondo me, dei classici, quindi a partire dalla lettura di testi, capire anche cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa secondo noi è bene portare avanti, magari far nostro, e cosa invece scartare, perché insomma io vedo tantissimi esperimenti, soprattutto con chi si vuole avvicinare a questo ambito, in cui vengono magari riprese parole del 1300, e quindi diciamolo subito a chi ci ascolta: assolutamente bandite tutte le forme di antiquate, arcaiche, si può fare. E nel Novecento, per esempio, ci sono stati grandissimi esempi, anche in prosa, è il caso di Carlo Emilio Gadda, che prende registri linguistici diversi e ti mette insieme nella stessa frase l'architettura barocca romana insieme con termini di gastronomia e cose disgustose, il tutto in un impasto che è veramente stupendo e raggiunge livelli altissimi.
0: Certo, però bisogna, come tutte le cose, bisogna avere padronanza, perché bisogna ogni tanto quando leggo Speme
1: è orribile.
0: In una frase oggi dico no. Magari...
1: Speme è orribile. Speranza. Insomma, non siamo più nel 300, non siamo più nell'800, siamo nel 2026, e quindi è bene anche adottare un linguaggio che sia al passo con i tempi,
0: anche perché... popolare.
1: Anche popolare si può, nel senso che ci sono forme poetiche che tentano di o dare una dignità a forme magari un po' popolari, un po' sbagliate. Adesso a me viene in mente un poemetto che scrive Pascoli, che si chiama Italy, nel quale utilizza il linguaggio di un italiano, in particolare si capisce un po' dalla patina così linguistica che è del sud Italia, che va in America e quando poi tenta di parlare con i nativi italiani mette un po' insieme un po' di italiano, un po' di inglese in questo impasto un po' linguistico, che per esempio la scrima, che cos'è? L'ice cream, no? Il gelato,
0: no.
1: Mette insieme tutte queste forme sbagliate, un po' come chi oggi magari, non so, utilizza uno slang di internet e magari ce lo mette dentro.
0: E quindi, pensa a te, Pascoli,
1: che noi ce lo immaginiamo come il poeta del fanciullino, ma è stato tantissime cose, è stato innanzitutto il nostro più grande poeta decadente e ha veramente raggiunto delle somme altissime. E però insomma è passato principalmente il Pascoli della scuola, quindi quello delle piccole cose, delle sensazioni attenuate, che è bello anche quello, però è tanto ricco come autore. Ecco, quindi io ti direi, ci sono tutta una serie di cose che si può fare. Anzitutto, primo consiglio per chi vuole scrivere una poesia è isolarsi. Cioè noi abbiamo anche delle pagine in cui qualche autore, qualche poeta, tipo Dante, ci dice come scriveva. Allora magari no, c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di riappropriarsi in una dimensione intima, privata. Allora Dante, un giovane Dante, una vita nuova, ci dice che camminava lungo l'Arno in mezzo al silenzio e in quel silenzio si raccoglie, fa un'introspezione, e allora in quell'introspezione sente quelle parole che gli vengono proprio sulla punta della lingua, se le appunta e poi dopo inizia a scrivere. Questo è l'inizio, cioè, quindi per me l'inizio è proprio un buttare giù i concetti, cioè raccogliersi nel silenzio, sentire magari che sia qualche cosa da comunicare e buttare giù senza badare alla forma, senza badare a nient'altro, perché quello è proprio il cuore contenutistico, tematico di quello che veramente vuoi esprimere. E poi dopo ci sarà una seconda fase in cui si sceglieranno le parole giuste, la maniera di mettere giù le frasi.
0: Quindi tu dici che comunque la base di partenza è non avere lo schema mentale, diciamo, che può abbellire piuttosto che...
1: Esatto.
0: Costruire, diciamo, lo schema. Okay.
1: I latini addirittura lo chiamavano questa fase l'inventio, cioè la prima delle cinque parti di cui si compone la retorica. E cosa vuol dire inventio? Vuol dire invenire, cioè trovare quegli argomenti che tu vuoi, di cui vuoi parlare. E quindi questo è un modo, ed è insomma il ritiro solitario. Altrimenti c'è anche un altro grande esempio. Questo altro esempio invece è una cosa che si può addirittura vedere con i propri occhi. Qua a Padova abbiamo una bellissima sala, la Sala dei Giganti, che si trova in Piazza del Capitaniato e rappresenta, cioè in questa sala, un dipinto di Altichiero che rappresenta appunto Francesco Petrarca, che è seduto alla sua scrivania. E in questa raffigurazione mi ha colpito tantissimo quando l'ho vista, perché mostra un Petrarca che scrive nel momento stesso in cui legge, ha proprio questo immenso leggio davanti al suo desco, quindi al suo tavolino, a un baule immenso pieno di libri, pieno di carte. Lui si mette lì e scrive nel momento stesso in cui legge, quindi a partire da una lettura che magari può avergli fornito qualche punto di interesse, qualche ispirazione, allora lui si mette a magari scrivere una frase, poi dopo ci ripensa, ci ritorna sopra, la modifica, la ritocca. E una persona che prende in mano un'edizione del Canzoniere di Petrarca, attualmente in commercio c'è quello di Mondadori, con un commento di uno studioso chiamato Sant'Agata che è veramente accuratissimo, noterà, questa persona che lo legge, che ogni singolo verso ha dietro di sé un'intera biblioteca, cioè un'intera biblioteca di riferimenti, di... e quindi lì è proprio un labirinto.
0: Scusate, apro e chiudo una piccola parentesi per farvi capire in tempo reale quanto non serva o sia inutile l'intelligenza artificiale, Wikipedia eccetera, perché basta avere un Mirko come amico, perché io ce l'ho qua davanti, non ha un foglio che sia uno, ha tutto dentro la sua testa, frutto di studio, di passione eccetera eccetera. Ecco, chiusa parentesi, quindi vi consiglio, perché è anche più bello da guardare, da ascoltare, avere un Mirko come amico che vi possa elevare a un qualcosa di superiore. No, ecco,
1: in realtà ce li ho gli appunti, sono dentro le borse degli occhi.
0: Okay.
1: Dentro le borse degli occhi. Quindi ecco che ci sono diversi metodi poi dopo che uno può applicare per iniziare a scrivere. Quindi abbiamo visto, da una parte, chi magari preferisce il silenzio, la contemplazione della natura, il stare in un posto solitario e in quel momento di riflessione, di meditazione, per tornare al titolo della nostra rubrica, tirar fuori qualcosa da dentro di sé. Oppure invece una persona che dialoga attivamente con altri grandi scritti. Questi sono due modi, poi ce ne sono infiniti altri.
0: Certo.
1: E, per esempio, guarda, mi viene in mente, adesso ci spostiamo un attimo in Inghilterra, siamo nell'Ottocento, nella prefazione alle Lyrical Ballads, un poeta inglese romantico, William Wordsworth, ci dice come lui scrive, e proprio ci dice che si butta nel divano e nella tranquillità ripesca un'emozione simile a un'emozione provata, e quell'emozione cerca di dare una forma e poi dopo la sviluppa per creare una poesia. Quindi noi possiamo trovare veramente 10.000 modi diversi per scrivere.
0: Però quello, scusa, perché ho un dubbio, perché mi sono sentito preso in causa, molte delle poesie, o chiamiamoli pensieri poetici che io posso aver scritto, molti di questi nascevano proprio da un'emozione, cioè nel senso il cuore spezzato piuttosto che un momento malinconico, guardavo la luna piuttosto che magari avevo anche bevuto un bicchiere in più di vino, via dicendo. Quindi insomma ero sulla fase etrusca della poesia, e quindi nascevano però come quasi sì un'esternazione delle mie emozioni, a cui poi io ci aggiungevo, mettiamola così, l'abito bello addosso, perché magari avendo capacità comunicative o so intuire o capire la parola, ce la mettevo.
1: Bravissimo Fabio, la volta scorsa infatti abbiamo detto che il binomio insomma da cui nasce la poesia, almeno per Manzoni, è sentire e meditare. Quindi tu hai fatto esattamente questo, anche detto in altri termini, no? Quindi hai sentito una forte emozione e poi dopo ci hai meditato sopra, e,
0: certo,
1: e da quel sentire e meditare è nato insomma il tuo componimento.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci sono veramente...
0: C'ero dentro allora.
1: C'eri dentro. Okay. Poi insomma bisogna anche provare in modi diversi, insomma, non siamo tutti fatti allo stesso modo. Magari c'è chi scrive un appunto su un fogliettino, uno scontrino, oppure magari come chi è in guerra, quindi magari su il pacchetto delle sigarette si appunta.
0: Aspetta, è vero.
1: Appunto, e poi dopo magari ci ritorna sopra e a distanza di anni gli dà ancora qualche rifinitura. E poi magari c'è chi dopo una prima passata ha già scritto un capolavoro. Cioè, questi due metodi un po' estremizzati, ma sono alla base del modo di scrivere di un Ungaretti oppure di un Montale. Quindi noi di Montale non abbiamo quasi varianti, abbiamo pochissime varianti dei suoi testi, quindi vuol dire che lui una volta
0: buona la prima,
1: buona la prima, cioè lui ci pensa, scrive poco, però quando scrive ecco che già l'idea era in testa. E invece un Ungaretti abbiamo infinite varianti, perché queste poesie nascevano in un contesto come quello del fronte e quindi non avevi il modo, no, di cercare una parola sul dizionario.
0: Certo.
1: Però aspetta che forse qui devo, cioè, ti mancava la carta, ti mancava il tempo, sei in una situazione stressante. Eppure quante belle poesie sono nate in quel contesto. Ecco, però una cosa che ci terrei a comunicare in questa sede è il fatto che bisogna ritornare, cioè una volta scritta una cosa non aver subito la fretta di divulgarlo, cioè sembra quasi, no, che soprattutto al giorno d'oggi, l'epoca
0: l'ansia da social,
1: mamma mia, subito devo scrivere qualcosa perché devo farlo vedere agli altri, no, devo farlo vedere. E allora io ti chiedo, a quel punto cos'è veramente che vuoi? Vuoi scrivere una bella poesia oppure invece vuoi apparire e essere visto, essere letto? E spesso mi capita di vedere che la risposta è piuttosto la seconda. Invece c'è chi dice, prendi una poesia, mettila in un cassetto e deve fermentare per almeno 10 anni.
0: Come il vino.
1: Eh certo, se dopo 10 anni ancora senti che è buono, allora vuol dire che era una buona idea, altrimenti aceto. A me capita tantissimo di scrivere qualche cosa, dopo tornarci, non dopo 10 anni, ma a distanza di poche settimane o qualche mese, e dire no, assolutamente no, diamogli fuoco, buttiamolo nel caminetto perché è lì che merita di stare. Quindi va bene ritornare su un testo, va bene anche stravolgerlo e modificarlo, e questo è importante dirlo, perché spesso, cosa si dice a proposito della poesia, no? L'ispirazione poetica. L'ispirazione poetica, penso che abbia prodotto più danni che altro questa parola, perché sembra che ci sia un Dio che ti deve visitare nel momento in cui prendi la penna in mano, no? E questo secondo me fa danni, perché ti crea anche un'ansia di prestazione, perché tu sei a contatto con il foglio bianco, tu, le tue emozioni e niente, è questo. E senti che devi essere ispirato, no? Quindi una fulminazione, una luce, o c'è o non c'è, non ci sono vie di mezzo. E invece io penso che le migliori poesie siano nate non da questa fulminea ispirazione, ma da un continuo inquieto sentimento, pensiero che ritorna sulle stesse cose e che cerca, un po' come l'acqua, no? Quando hai
0: la sua strada,
1: cerca la sua strada, cerca il terreno permeabile che le permetta di scorrere, fino a quando non scende e prende forma sulla pagina.
0: Ma allora subentra anche qui una piccola parentesi, dico, qual è la buona poesia? Perché parlo, diciamo, da chi magari le ha scritte, no? Dico, ok, la prima fase era appunto un buttar fuori, la seconda era quella di aver, come dici tu, un attimo di meditazione, di andare un po' a riprenderla in un secondo tempo, abbellirla, dire ok, quella parola lì, cavolo, non ci stava bene, ci sta bene questo, e finché poi la lascio andare. In realtà le più grandi soddisfazioni non sono state quando qualcuno ha detto che bella poesia in termini solo stilistici o estetici, ma quando qualcuno ha capito che in un certo senso quella poesia poteva adagiarsi perfettamente a lui, cioè al suo stato d'animo, come se quella poesia portasse in un certo senso fuori anche le emozioni di chi la leggeva, ecco, esatto. O si rispecchiassero in qualche modo, ecco.
1: Esatto, io penso che alla tua domanda, cioè come si fa a capire se una poesia è buona, io non voglio dare una risposta, nel senso che non c'è una risposta, sarebbe veramente falso da parte mia. Però ci sono dei principi, diciamo, che ti guidano a dire questa cosa è un capolavoro, questa cosa è una monnezza. E penso che questo te lo possa dare la sensibilità verso il bello e anche tanta esperienza di lettura. Quindi quando magari uno alle prime armi legge una cosa, ho visto l'orizzonte, mi ricorda te, e quindi appena uno legge una roba del genere rimane sdolcinato, è bellissimo. Io più te uguale noi. E poi dopo invece quando uno si educa, rilegge una roba del genere, dice è un po' come quando uno guarda magari un cartone animato oppure una serie TV adolescenziale che guardava da ragazzo, lo riguarda da adulto, magari la trova, cioè sente ancora quelle emozioni che gli tornano in mente di quando era giovane, però sentirà che ci sono state dei cambiamenti.

0: metterci il cuore, cioè certo. Sentire una cosa che per te funziona perché me lo sento dentro, cavolo, Montale tira su una carrucola in cui c'è in un pozzo un secchio, si affaccia, guarda un'immagine che vibra nell'acqua, questa immagine riflette un volto, emerge un ricordo e quando tocca la luce quel ricordo scompare, cioè è una cosa che lo senti dentro, cioè non si può, tu puoi leggere qualsiasi cosa ma o lo senti o non lo senti, e se non lo senti non è un problema, magari non è adesso il momento, magari sarà domani o magari non sarà mai, però intanto coltivi un tuo gusto, no? Quindi sì. Come con il cibo. Penso che faremo tantissime metafore con il cibo
1: nelle nostre... Eh sì, mi hanno dato questa fascia oraria, quindi è quella del cibo.
0: Beh, comunque io penso proprio che l'analogia con il cibo, con la cucina sia azzeccatissima. Magari non è che ti piace tutto, magari la cipolla o l'aglio non ti piace, però insomma è questione di abituare il tuo gusto e sentire cosa ti piace di più, cosa ti piace meno,
1: certo.
0: E insomma anche apprendere dagli chef, da chi ne sa più di te. Questo è un po'.
1: Ti leggo due messaggi nel frattempo. E allora, da parte di Sisto, la poesia, secondo me, parlo da inesperto sull'aspetto poetico, può essere di tipo emozionale, facenti parte di tutta quella parte che riguarda il sentimentalismo con le varie sfumature, e invece può riguardare anche un contesto, diciamo così, più raffinato, che riguarda la bellezza, che tocca l'aspetto della coscienza, il contatto con essa, e trascende tutta la parte emozionale, emotiva. Ciao da Sisto.
0: Beh, innanzitutto grazie Sisto, perché insomma è una bella riflessione. Secondo me la cosa è in altri termini, cioè non vedo che ci sia questa spaccatura tra o l'emozione o invece il freddo calcolo, quindi uno che si mette lì a tavolino e si mette
1: e assemblo le parole
0: e assembra le parole come un non so, uno che confeziona un prodotto bello da consegnare. Io penso che come dire, quando, per stare in tema culinario, quando tu ad esempio vai in un ristorante dove vai tutti fine settimana, quello è il tuo comfort food, no? Quello sì. È quella cosa che
1: vai sul sicuro,
0: magari non so, è preparato da una nonnina, generazioni, certo. Generazioni, vai sul sicuro, e quella cosa lì è quella cosa che ti dà una coccola, una carezza, è quella cosa che insomma va a solleticare i tuoi gusti più basilari, più fondamentali, e quella è emozione pura, no?
1: Certo.
0: Però ci sono momenti in cui magari vuoi provare una cucina che ti dà emozione, ma che magari è un livello differente, che non vuol dire che è peggiore o migliore, però è un livello differente, e quindi magari vai nella cucina gourmet in cui provi un piatto che non puoi dire non ti dà emozioni, certo. Sennò perché vai lì a spendere soldi? E quell'emozione lì che provi però richiede da parte tua un passetto in più, cioè nel senso che sei tu che devi fare uno sforzo per tentare di capire come apprezzare quella cosa lì, perché insomma ci vado io che sono, certo, totalmente inesperto. Mi trovo da una parte un piattone di lasagne con il ragù e dall'altra invece un ciuffettino che insomma sotto sotto quando esco dal ristorante ho ancora fame, non è la stessa cosa,
1: certo.
0: Quindi se cerco una cosa e la cerco nel posto sbagliato ovviamente rimarrò insoddisfatto. Secondo me appunto anche nella grande poesia c'è tantissima emozione, e non è assolutamente qualcosa di intellettualistico.
1: Ma infatti noi possiamo fare, secondo te, un... cioè, anzi, noi non possiamo fare. È corretto fare, secondo te, anche un paragone con l'aspetto letterario piuttosto che cinematografico? Cioè, funziona anche con la poesia?

0: che ad esempio, che ne so, il film più visto in termini di incassi sia un film di Checco Zalone, con tutto rispetto parlando, piuttosto che il cinepanettone di turno e via dicendo, rispetto magari a dei registi più strutturati, con più contenuti, con più esperienza.
1: Penso che regga come l'analogia, cioè nel senso io magari ho voglia, no? Di staccare un po' la mente perché magari tutta la settimana che sono stato lì dietro cose pesanti, guardarmi magari La dolce vita di Fellini non è il massimo
0: Certo.
1: quella serata, magari mi guarderò il film di Checco Zalone e mi farò una risata spontanea. Quando invece mi vado a vedere il film di Fellini devo avere un'attenzione che magari il film di Checco Zalone non mi richiede. Se anche mi distraggo un attimo e guardo il film di Zalone, lo capisco e lo apprezzo lo
0: Certo.
1: stesso. Guardo La dolce vita, cioè non è la stessa cosa,
0: No.
1: quindi ci vuole un occhio critico in più. E però, insomma, quella fatica in realtà è ripagata, cioè se uno gli dà una chance, quella fatica viene come ricompensata, perché poi il tuo gusto si raffina.
0: Sì.
1: E quindi cercherai sempre di più quelle cose lì un po' prelibate. E quindi è soltanto questione di raffinare i propri strumenti, di raffinare il proprio gusto.
0: E anche la consapevolezza, come dicevi tu prima, che ogni opera, così come ogni film, ha il suo giusto contesto, quindi non demonizzare
1: Assolutamente.
0: l'autore piuttosto che la poesia di turno, anche se magari non ha tutta la costruzione, la struttura, ma magari diciamo ha il suo perché lo stesso, o soprattutto il suo contesto, ma ovviamente quella poesia fatta in un determinato modo che esprime determinate cose, non puoi ritrovartela nell'antologia che spiega le grandi poesie o i grandi
1: Esatto,
0: poeti del Novecento, insomma,
1: esatto.
0: ecco,
1: C'è un posto e un
0: giustamente.
1: luogo per ogni cosa.
0: Esatto. Ti leggo anche questo. Allora, da Miki 59. Ciao Fabio, dedico a te e al tuo ospite questa mia poesia, Terra Madre. Terra madre di tante battaglie, vinte, perse, di fiori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità. Miki 59.
1: Grazie Michele, la tua condivisione. Secondo me sarebbe anche interessante, magari se ci vogliono mandare poesie dal pubblico, anche magari commentarlo un attimo, guardare qualche aspetto stilistico, ragionarci insieme. Per esempio, la volta scorsa ci chiedevamo che cosa fa della poesia la poesia. E secondo me già in questa poesia di Miki si vede che ci sono alcuni strumenti che possono ritornare, no? Per esempio la ripetizione, terra madre, terra madre. E quindi può essere un buon indicatore per capire questo testo, magari tende verso la poesia oppure tende invece verso una linearità della prosa. E adesso avrei bisogno di leggerlo per dire qualche cosa in più, però
0: No,
1: insomma, mi
0: casomai
1: limito.
0: possiamo magari prevedere, adesso vediamo se riesco dopo a copiarmela, però sì, dai, possiamo provarci
1: Ecco, mi limito a ringraziare.
0: E poi un mio omonimo, Fabio, allora, buongiorno, purtroppo diventa inquietante sapere che a favore della demenza artificiale e i suoi trogloditi oligarchi, gestori della nuova era digitale, IA, sta facendo man bassa di testi antichi distruggendoli per darli in pasto a un'imminente attuale trasformazione della cultura storica, almeno così come noi l'abbiamo conosciuta. Ma infatti mi viene che ho
1: Assolutamente.
0: visto non so se era un video o qualcosa di simile, dove proprio stavano
1: Tagliando.
0: tagliando libri che poi
1: Sì.
0: andavano perduti perché sono stati poi inseriti nell'elaboratore dell'intelligenza,
1: Oddio,
0: insomma. Pazzesco
1: ho letto che appunto costava meno, quindi hanno preferito così, era più
0: questa cosa
1: veloce.
0: qua.
1: Vabbè, insomma, vorrei un attimo rassicurare il buon Fabio sul fatto che comunque penso, spero almeno, che i manoscritti che abbiano utilizzato siano magari dei fondi invenduti, delle case editrici. Sicuramente i manoscritti, quelli antichi, quelli da conoscere, conservare sono tenute in buone mani. Sì. Io me lo auguro, no, ma sicuramente così, ecco. Però sì, infatti, riguardo all'intelligenza artificiale, ecco, diciamo che tornando e unendo un po' le due cose, no? Scrivere una poesia si può tentare magari di farsi aiutare dall'intelligenza artificiale. Io lo vedo un po' pigro come, come ragionamento, no? Perché secondo me ti distoglie dal vero fine. E magari anche questo è un attimo interessante da
0: non solo, ma secondo me ti toglie anche il gusto, sì, il piacere di farlo, cioè, sì, nel senso, adesso voglio dire, qua diciamo passiamo dal culinario ad altro, ma è come far l'amore con una bambola gonfiabile, voglio dire, cioè la struttura anatomica è quella, ma non può esserci lo stesso piacere, cioè...
1: Io penso di no, però però insomma, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace, però insomma, a onor del vero, io credo che comunque il fine della letteratura in generale, e quindi anche della poesia, è quello di cercare dentro se stessi delle domande e delle risposte, dialogare con la propria inquietudine, cioè penso che questa parola, inquietudine, sia uno spirito essenziale per chi vuole scrivere, perché penso che sia il fuel, il carburante che veramente spinga l'uomo a un oltre, a un di più, e quindi demandare questo carburante a un'intelligenza artificiale che non può provare questa inquietudine è un dare in pasto il proprio lavoro a una macchina che non può capire.
0: A una costata a chi non ha denti.
1: Esatto. quindi
0: rientrare.
1: Nel senso, è difficile scrivere. È difficile perché in realtà quello che dicevamo prima, la parte della stesura, ovvero dell'emozione non mediata, è la parte più semplice, però il messaggio che voglio che passi è che è tutto quello che viene dopo, dalla prima stesura all'ultima, la fase veramente interessante, cioè quella in cui tu prendi in mano quel testo, lo riprendi, lo cancelli, lo sostituisci, gli fai la freccetta, gli fai... E soprattutto anche un'altra cosa che voglio dire è: riprendiamo in mano la scrittura a carta, cioè
0: a mano,
1: con la carta e non a computer, cioè scrivere una poesia a computer si può fare, sì, però penso che sia...
0: Io ho questo pensiero che attraverso le nostre mani sia un passaggio anche dell'anima più diretto.
1: Ma sai cosa? Tu ti misuri,
0: forse accettavo mentalmente, ma perché sono un poetico, un romantico, la tastiera, diciamo, la macchina da scrivere di una volta, sì, ma sì, perché c'era anche questo ticchettio, c'era l'inchiostro che a volte, diciamo, non si impregnava sulla carta e via dicendo, c'era comunque un profumo, un qualcosa.
1: Sì,
0: che mi restituiva tutta una dimensione umana e collegata alla mia interiorità. Qua sul computer
1: è un'altra cosa. Infatti io ti direi, anche scrivere a macchina potrebbe andare bene, perché ti misuri con lo sbaglio, l'errore, il momento storico in cui magari fare sbagli è brutto, hai paura di apparire lo scemo. Invece anche il testimoniare nel corso del tempo, con un proprio quaderno di appunti, l'evoluzione che c'è stata da quel primo affacciarsi timido allo scrivere qualcosa di personale, no? Fino a le ultime composizioni, ti dà modo anche di tracciare una tua parabola, un tuo percorso. E quanto è bello magari vedere che quella parola lì non ti piaceva, allora l'hai cancellata, quell'altra hai proprio fatto una X.
0: Madonna, e quindi, quando si guardi quei fogli tutti corretti,
1: tutti
0: con le
1: corretti,
0: frecce,
1: le bozze,
0: è bellissimo.
1: È vero che è bello vedere davanti ai propri occhi la pagina impulito, però insomma anche il prendere confidenza con l'errore, con il limite, secondo me è fondamentale, soprattutto per la poesia, perché se uno pensa di scrivere buona la prima, o è Montale oppure parte già col piede sbagliato. Però anche Montale ha scritto tantissima roba che poi è finita nel
0: ma vedi che poi anche qua nel fare un paragone anche con altre forme d'arte, cioè ad esempio Mina, la cantautrice, lei era una da buona, è una, scusa, parola presente, è una da buona la prima. Poi invece magari ci sono altri cantautori dotati o interpreti di canzoni che hanno bisogno, che ne so, di fare 10 tentativi prima della canzone proprio pulita, perfetta e giusta. Quindi è solo una questione anche delle proprie predisposizioni, insomma, nel senso, però è anche una sorta di accettazione, perché io devo sentire quella frustrazione che il mio tormento non è quello di Leopardi e quindi non mi devo sentire all'altezza di scrivere una poesia, no? Cioè, devo, come dicevamo prima, devo considerare il contesto, chi sono io, la mia identità e il motivo per cui sto scrivendo questa poesia qua.
1: Assolutamente.
0: Poi da là parte.
1: Guarda, c'è questo scritto che ci viene dalla Roma antica di Orazio, che scrive una lettera chiamata Ars Poetica, l'arte poetica, in cui dà qualche consiglio a chi si vuole misurare come poeta, e dice: chi vuole essere poeta deve prendere sulle proprie spalle un peso che è adatto alle proprie spalle, cioè quindi non di più. E quindi è anche una conoscenza di se stessi, non serve assolutamente essere Leopardi per scrivere buone poesie.
0: E allora ti leggo un'altra poesia che è arrivata dopo, e poi ti faccio però una domanda sempre sulla costruzione di come si costruisce una poesia. Allora, Monica, allora, ciao Fabio, dedico questo mio piccolo pensiero a te e al tuo simpatico ospite. Sono sola, davanti a un foglio bianco, puro, candido, da riempire di tanti colori, sfumature, parole e pensieri. Sì, sono proprio questi che mi fanno scrivere, sono proprio questi che danno forma al mio essere, a quello che sono. Sono io, sono solo me stessa che ogni tanto mi metto a nudo. Monica. Grazie Monica.
1: Grazie
0: intanto del tuo...
1: Monica, guarda, mi ricordi un periodo in cui scrivevo e il tema più ricorrente era appunto la pagina bianca, perché vedi, è meglio scrivere qualcosa sul fatto di non saper scrivere che non scrivere proprio niente, perché se tu comunque già hai in mano una piccola cosa, un piccolo punto di partenza, poi quello lo puoi sviluppare. Invece rimandare sempre e non confrontarsi mai con questo senso di inadeguatezza non ti fa crescere, non ti fa migliorare. Quindi brava Monica. E, insomma,
0: io mi segno anche questo, che dopo te le giro comunque, così le puoi anche così, insomma, leggere con più attenzione, visto
1: assolutamente.
0: Che
1: assolutamente
0: le hai ispirate in qualche modo con questa nostra rubrica Meditazioni Poetiche.
1: Allora, una piccola cosa che volevo dire prima a proposito di Montale, no? Sul fatto di sentirsi piccoli rispetto a dei grandi, cioè tu vedi questa gente che insomma ha le spalle larghe così e sembra che tutto quello che tocchi non sia oro. E invece una poesia famosissima, ovvero Meriggiare pallido assorto presso un rovente muro d'orto, no? Che insomma penso molta gente abbia si ricordi dei tempi della scuola, è la prima poesia che Montale abbia mai scritto di cui noi sappiamo qualche cosa, l'ha scritta verso i suoi 18-20 anni, e quella poesia anni dopo lui ci ritorna, no? E scrive una cosa che secondo me è bellissima, cioè questa poesia che magari tutti noi quando la leggiamo a scuola, anche perché insomma ci appare qualcosa di bellissimo, di fatto benissimo, questa poesia è brutta. Quando scrive, anzitutto c'è questa divisione tra una parte lirica e il commento. E quindi anche un piccolo consiglio che do a chi ci ascolta, che magari si trova a scrivere le prime cose, è siate meno didascalici. Cioè, a volte anch'io vedo tantissimo tra le prime cose che scrivevo, si fa spesso l'errore di voler dire il fatto anziché mostrare il fatto. Cioè, io potrei dirti, no?
0: Ah, sì.
1: Dentro casa fa caldo, oppure invece potrei dirti il sudore mi si appiccica sulla maglietta. Cioè, uno è una descrizione,
0: sì.
1: Una didascalia, no? È come se tu leggi un pezzo di teatro, due punti, la casa è calda.
0: Adesso mi sfugge il termine in letteratura, però è quando l'autore mi descrive tutto e cioè, mi dice le cose come se io avessi bisogno della scritta laghetto davanti al laghetto,
1: esatto.
0: E via dicendo, no? E invece c'è l'altra forma d'espressione, che è quella di descrivere le cose in maniera che io intuisca o interpreti,
1: esatto.
0: O immagini le sensazioni o la situazione che
1: quindi,
0: sto leggendo.
1: In generale, comunque, quando magari si scrive una prima cosa, il rischio sempre presente è quello di risultare didascalici. Perché? Perché tu vuoi dire quella cosa lì, cioè quella lì è la cosa che tu senti l'esigenza di comunicare. E invece poi quando ci ritorni, cercare di non, come quella famosa poesia Meriggiare, avere una parte lirica e una parte di commento. Tipo, spessissimo si leggono quelle poesie, soprattutto insomma, di poeti, no? Così vedo un panorama di, cioè vedo il cielo in tempesta e il mio cuore è come quel cielo, no? E quindi cioè, stai proprio commentando quello, non è più,
0: sì.
1: Non è più la lirica, non è più la poesia, ma è il commento della poesia. Cioè ti sto dicendo questa cosa qua, occhio che è quello che ti voglio comunicare. Invece cioè, quando raffini il gusto, queste sottigliezze, no? Il fatto di non dire tutto, però te lo faccio capire. Per esempio nella poesia di cui parlavamo prima, di Cigola, la carrucola nel pozzo, sempre di Montale, il momento in cui quel ricordo svanisce, anziché essere fatto da un'intera stanza, è affidato a un unico ah e basta, cioè un'interiezione, un ah. Cioè, attraverso una sillaba ha detto tutto,
0: sì,
1: basta,
0: sì,
1: e va avanti, e dopo continua sempre con la lirica. E quindi insomma è bene chiedersi: posso dirlo con meno parole? Posso dirlo con altre parole? Posso dirlo in modo più indiretto, in modo
0: quindi
1: meno
0: porsi
1: scontato?
0: Anche delle domande di nella fase in cui diciamo meditiamo o ci ritorniamo sul nostro testo, porsi anche delle domande su magari l'efficacia espressiva, no? E quindi assolutamente. La struttura dove la mettiamo in tutto questo? Cioè, per struttura intendo, dobbiamo magari in una fase successiva renderci conto che magari effettivamente quella poesia potrebbe seguire un certo tipo di struttura?
1: Guarda, tu proprio sei bravissimo, perché prima citavamo, no, l'invenzio, cioè questi latini che sono detti com'è che si scrive qualsiasi cosa. La prima fase è l'invenzio, la seconda è la disposizio, cioè la disposizione che quelle idee devono avere all'interno di una qualsiasi testo. E che cosa può dare la disposizione? Cioè la disposizione può essere magari lineare, quindi il classico inizio, svolgimento, fine, oppure invece rimescolare le carte in gioco, no? Parto dalla fine, poi dopo ti metto l'inizio, poi lo svolgimento, fino a sequenze sempre più complicate, magari balzi di idee, di suggestioni, passare da una cosa all'altra in maniera un po' furba. E Però questo, insomma, è seguente alla prima fase. Guarda, ti dico già qual è la terza, e poi dopo le altre due in realtà sono più per la recitazione, quindi non ci interessano. Però la terza fase è proprio l'elocuzio, cioè dopo aver trovato gli argomenti e dargli una disposizione, quindi magari, non so, la disposizione può essere un abbozzo di come vuoi strutturare il testo. Per esempio il mio professore del liceo mi diceva: quando vuoi scrivere il tema, ragnetto e scaletta, no? Cioè ragnetto, che ti fai un po' le idee, e poi la scaletta che ti dai nell'ordine in cui le vuoi dare. L'elocuzione invece è la scelta delle parole, la scelta quindi del lessico, di come voglio dire quelle cose, scelgo uno stile piuttosto che l'altro, voglio essere più più colloquiale, voglio essere più solenne, voglio essere più terra terra. Quella è una cosa che viene ancora dopo, e tutte queste fasi poi dopo ti danno modo di lavorare sul testo. Non sono una dopo l'altra, però possono essere anche messe insieme, ecco. E poi una cosa importante, parlando appunto dello stile, però penso che questo è un capitolo così grande che lo dovremo sviluppare la prossima volta,
0: anche perché abbiamo 4 minuti.
1: Diamo già però così l'aggancio per chi ci sta ascoltando. Penso che sia trovare la propria voce, cioè alla fine io penso che chi prova a scrivere come Leopardi, come Montale, come Dante, come Petrarca, come Shakespeare, chi che vuoi, penso che insomma finisca per
0: andare a, diciamo, anche incontro a una delusione,
1: cioè tradisci te stesso e fai un doppione di qualcosa che già esiste, già si è affermato.
0: Guarda, come collegamento, perché è arrivato un messaggio da Ada Diasolo: buongiorno Fabio, l'ospite della poesia, a me sono sempre piaciute le poesie di Leopardi, ne ricordo alcune ancora a memoria, piace pure Pablo Neruda e Tagore.
1: Devo dirti la verità, anch'io non lo conosco.
0: Ok, a volte nell'angolo della poesia in radio leggo la Cavallina storna del Pascoli, le ultime frasi mi commuovono sempre. Saluti da Ada.
1: È bellissimo.
0: Allora, abbiamo un minuto, intanto ringrazio i telespettatori, i teleradioascoltatori che ci hanno ascoltato fino adesso, grazie per la vostra partecipazione oggi molto intensa, sempre un piacere, e con il cuore ovviamente ringrazio Mirko per questa meravigliosa occasione che ci dà di esplorare
1: il
0: mondo poetico, insomma, ecco. Oggi appunto abbiamo un po' percorso questo come costruire una poesia, e mi sono segnato, insomma, che nella volta successiva possiamo ampliare o continuare, insomma, i discorsi con trovare la propria voce, quindi magari trovare anche un po' la propria identità poetica.
1: La propria identità, bravissimo.
0: Ecco, credo che sia importante, ma proprio anche per poi porre queste riflessioni anche in uno scritto, e nelle volte anche prossime leggeremo magari le vostre poesie se ce le mandate. Ecco, quindi una buona continuazione a tutti. Adesso io vi lascio con una registrazione di Giordano e Martina, e buon proseguimento.
2: Hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

e una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 4 agosto. Quindi un saluto a tutti quelli che sono al mare, in montagna, al lago, in colonna, sul divano, in ufficio, in una cabina regia come noi. Insomma, un saluto a tutti, compresi quelli della notte che ascoltano la replica, quindi anche Valentina di Carmensita. Parlando di repliche, vi ricordo che questa trasmissione appunto va in replica il martedì notte, e dopo la trasmissione di Fabio Migliorini, ma potete trovare anche la registrazione sul sito di Radio Gamma 5 alla voce podcast. Poi scegliete nuovo podcast, selezionate la cartella Fabio Turin e nella sottocartella 2026 potete selezionare il mese e la puntata che volete riascoltare, altrimenti suddivise in questo caso per ospite, quindi senza gli stacchetti musicali, la pubblicità e solo l'ospite diciamo intervistato. Potete trovare queste interviste nel mio canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, oppure in Telegram nel canale Gabriel Arte e Comunicazione. Ecco, vi comunico con gioia che il gruppo vicentino di Radio Gamma 5 ha preso forma grazie appunto all'idea di Francesco, e martedì scorso, grazie anche a delle vostre segnalazioni, ho capito che non si riusciva a trovare quel gruppo su Telegram a causa di alcune impostazioni, quindi adesso Francesco le ha sistemate, e chi vuole partecipare a questo gruppo, che ripeto è il gruppo vicentino dei radioascoltatori di Radio Gamma 5, e può servire per ampliare il concetto di comunità, per anche a livello logistico organizzarvi se c'è una conferenza qui in radio, quindi magari si fa una macchina unica per il trasporto, oppure come aveva anche suggerito lo stesso Francesco, magari in occasione dei gas che ci sono qui in radio, chi non può venire magari può delegare uno del proprio gruppo a dire ok, ti faccio una lista di cose che magari se per favore puoi acquistarle tu e dopo ti do i soldi. Quindi insomma è un modo per, ripeto, creare una piccola comunità e amplificare il concetto sia di solidarietà ma anche proprio di comunità che ha Radio Gamma 5, insomma solidificare o creare dei legami di amicizia e tante cose, insomma. Quindi per iscrivervi a questo gruppo Telegram, tutto in maiuscolo, quindi canale Telegram è virg_ o underscore, come preferite chiamarlo, 5 in numero, quindi virg__5. E prima non lo trovavate perché appunto c'erano delle impostazioni strane. Se avete comunque difficoltà durante questa trasmissione potete inviarmi un messaggio, io poi mi segno il vostro numero e lo passo a Francesco, che a sua volta vi inserirà in questo gruppo, insomma, ecco. A proposito di gruppi, abbiamo chiuso finalmente la ricerca delle varie persone che, per quanto riguarda il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, a breve, quindi insomma nelle prossime trasmissioni, insomma o appena si tornerà un po' tutti dalle vacanze, ve li presenterò. Adesso credo che già stasera avremo un primo incontro, e quindi insomma ecco, questa è una bellissima notizia. Ci sono, intanto ringrazio tutti quelli che si sono proposti, abbiamo come detto fatto una selezione, quindi abbiamo fatto in base alle predisposizioni, al proprio talento, e quindi abbiamo cercato insomma delle figure che rientrassero in quello che può essere la preparazione di un libro o comunque insomma la pubblicazione, e per cui ci sono state persone anche che si sono proposte per l'idea di gruppo, non tanto per la questione editoriale, quindi per stare un po' insieme o andare a mangiare una pizza. Ecco, in questo caso diciamo ringrazio della disponibilità, però questo gruppo nasce proprio con l'intento di far partire questo settore in Radio Gamma 5 e dar la possibilità alle persone che fanno parte della radio o anche ad alcuni ospiti di poter
pubblicare delle opere che creeranno una piccola nicchia. Questi libri poi, oltre a essere associati come quello di Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, a un distributore nazionale, poi potranno essere anche venduti e distribuiti qui durante il GAS, o comunque insomma poi mano a mano vi spieghiamo. E poi è un gruppo che una volta solidificato e rafforzato nel tempo potrà insomma anche seguire anche altri progetti, insomma, ecco. Adesso io vi leggo, prima di presentarvi l'ospite della giornata, vi leggo alcuni annunci. E allora, 5 per 1000, tra l'altro sono appena stato commercialista, quindi spero che tutti l'abbiate fatto. Allora, possibile da quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Oppure, per sempre per sostenere la radio, potete fare un versamento tramite o il conto corrente postale della radio al 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, il cui IBAN è IT20 e 08327 6242, 7 volte 0 223515. Si può portare anche un contributo direttamente alla, in sede, agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. A proposito, proprio perché sono i membri del CDA, quindi vi ricordo Tiziana, che è la nostra presidente, poi Mario, il grande Mario, poi Lilli, Paolo Girotto e anche Luca Trevisan. E ringraziamo sempre il CDA, perché nonostante sia estate, alcuni sono in ferie, e quindi insomma ci sono anche risorse di tempo e di energie insomma un po' più basse del solito, ma loro sono sempre qui sia a risolvere le varie, diciamo, situazioni, ma anche a proporre continuamente qualcosa. Quindi, come ad esempio Cine Gamma 5 presenta l'Orchestra Stonata, che è vi spiego un po' la storia: l'acclamato direttore d'orchestra Tibaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. O fanfara, e non so dove vada l'accento. Martedì 4 agosto, quindi stasera, alle ore 21:30 in sede radio, ma si può cenare anche dalle 19:30 fino alle 21, con tutti i buonissimi prodotti che porteranno quelli dell'associazione Il Seme di Girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in Malga a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, e dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 si pranzerà sempre in Malga con grigliata con polenta e salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza anche formaggio a volontà, fino a scoppiare euro 20. Ci saranno anche panini e taglieri, oppure se uno preferisce si può portare da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Quindi, per chi mangia la grigliata, la prenotazione è assolutamente necessario che vada fatta entro lunedì 10 agosto, quindi lunedì prossimo, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
quindi vi aspettiamo, è un'ottima occasione per stare insieme e al fresco. Poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Si mangia, si balla di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348-857-3609. Vi ripeto, chiamare Ettore per prenotare al 348-857-3609. Per il menu basta andare sul sito della radio www.radiogamma5inumero.it. Poi, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E si cerca anche un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia al 392-52-85066. Quindi vi ripeto, per sia un falegname con esperienza e un falegname operaio ci si può candidare chiamando Sonia al 392-52-85066. Amici di Radio Gamma 5, grande manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti, incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi e fragili, famiglie, imprese e singoli, per quanto riguarda i disegni di legge 755-2018, senatore Andrea Ostellari di Padova, poi 978-2023, senatrice Erika Stefani di Trissino Vicenza, Lega, Governo Meloni, Fratelli d'Italia e in fase avanzata per l'approvazione. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Sabato 5 settembre dalle ore 10-11 a Padova al Caffè Pedrocchi in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Non mancare, organizza il tutto Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, al 346-3614-469. Vi ricordiamo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi vi ricordo che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna si chiama Un'altra difesa è possibile e servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica basta andare sul sito di www.difesacivilenonviolenta.org. Poi c'è un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Quindi cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Poi sempre cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, intorno come budget ai 350-400 euro al mese, per info franco al 334-320-1392. Vi ricordo con le vibrazioni del sapere che si organizzano i viaggi esperienziali 2026, allora alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026
e Sardegna Energetica ed Esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino al 349-7780167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo anche che quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, quindi ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Sì, quindi il comune di Campodarsego è proprio il sito. Per informazioni, ufficio ambiente allo 049 9299 845. Vi ricordo poi che insomma tutti gli annunci li trovate anche sul sito di ciaobei.org. Conclusi gli annunci, poi saluto anche Andrea Sceriffo. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un abbraccio, uno struccon forte anche a te. Speriamo che tu abbia l'aria condizionata in camion. E un saluto anche dal fresco Bressanone, ti ascoltiamo, hasta sempre. Grazie mille, un abbraccio a voi anche da in quel di Bressanone. E adesso vi metto uno stacchetto musicale e poi vi presento l'ospite di oggi.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Tiziana, saluto Tiziana Altieri, grande Luca Carboni al concerto a Marostica, si trae un autore che amo particolarmente. Infatti oggi tutta la scaletta musicale è dedicata a lui. E allora siamo qui, vi presento la nostra graditissima ospite, è un bel ritorno visto che c'erano state delle richieste di farla tornare, quindi insomma abbiamo accontentato queste a gran voce questo desiderio dei radioascoltatori, e vi presento Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita ed esperta di numerologia. Benvenuta Alessandra.
1: Ciao Fabio, grazie a te per l'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. E allora partiamo per quelli che magari non hanno ascoltato la tua precedente intervista, e così raccontiamo un po' chi sei e come sei arrivata alla numerologia.
1: Sì, allora io mi chiamo Alessandra e all'inizio la numerologia non faceva assolutamente parte della mia vita, ma ho sempre avuto una predisposizione e anche proprio una passione per tutto quello che potevano essere l'oltre o tutti gli aspetti dell'oltre, quindi da i miei amici, come li chiamo io, quindi angeli o comunque entità superiori, a tutto quello che potevano essere gli strumenti, soprattutto da ragazzina, quindi i tarocchi, gli esperimenti con le erbe, i cristalli, quindi insomma ho sempre avuto questa grande propensione ma anche passione. E poi dopo ad un certo punto della mia vita un po' tutto quello che mi stava succedendo non ero, diciamo così, preparata, perché i doni sono belli ma bisogna anche imparare a saperli gestire, ci vuole una maturità emotiva per poterli saper gestire bene.
0: A volte anche spaventano, no?
1: Spaventano assolutamente, perché poi dopo io ero molto come dire, vedevo tantissimo, sentivo tantissimo, avevo delle premonizioni molto forti anche sulla mia vita, e quello che vedevo giustamente non mi piaceva, perché poi dopo, quando, finché le cose sono belle va tutto bene, quando cominciano a esserci anche le cose brutte non sei preparata e non sai, certo, nemmeno come gestirle. E quindi a un certo punto ho detto basta, non voglio più sapere, non voglio più sentire, non voglio più vedere niente, e quindi ho vissuto un po' spenta. Perché poi quando rinneghi in qualche modo la tua essenza vivi spenta.
0: Sì, perché c'è questo paradosso che fa parte un po' dell'essere umano, che ha questo desiderio di sapere, no? Di sapere cosa succederà domani o di prevedere gli eventi, ma allo stesso tempo ne ha paura, perché probabilmente si sente anche che non è poi in grado di dire ok, adesso che lo so cosa faccio. Quindi probabilmente questo dono va associato anche a una grande forza di interpretare e una grande forza d'animo, no?
1: Sì, anche una gran fiducia proprio nell'abbandonarsi un po' a quello che possa essere il risultato, perché poi dopo se vuoi sapere devi anche essere pronta ad accettare la risposta, non è sempre facile. E poi perché comunque arrivano sempre sotto forme di metafora, non è che ti arriva l'angelo che ti dice sai oggi
0: succede questo.
1: Se giri a destra magari prendi la multa, no, non funziona proprio così, insomma loro ce la mettono tutto, come dire, per darti delle indicazioni. A volte noi siamo troppo di corsa per vedere queste indicazioni, sì, quindi ci troviamo un po', come dire, spiazzati. Per cui poi dopo, come scriverò appunto nel mio libro, ho una vita abbastanza impegnativa, nel senso che le prove poi comunque sono arrivate, anche se io le ho volute skippare in qualche modo. E quando poi mi sono davvero risvegliata, nel senso che io non ho fatto un vero e proprio coma, non ho, quello che io racconto è proprio un viaggio, per cui io non sono stata in coma, non ho, come dire, altre persone che magari sono state in coma hanno visto delle cose, io ho proprio fatto un viaggio nel mentre, diciamo. Quando mi sono risvegliata in tutti i sensi, cioè proprio c'era un'energia dentro di me, una bomba dentro di me talmente grande che non potevo più metterla in un cassetto. Se non l'avessi cominciato ad incanalarla sarei esplosa nel vero senso della parola, e poi con un messaggio ben chiaro, quindi una missione ben chiara dentro la testa, e quindi dovevo assolutamente trovare un modo per esprimermi, quindi non solo a parole ma anche a esprimere tutto quello che poteva essere la mia essenza più profonda. e lì ho scoperto la numerologia. Ho studiato vari tipi di numerologie.
0: Cos'è la numerologia? Spieghiamolo.
1: La numerologia l'ho scelta per due motivi.
0: Sì.
1: Uno, perché io sono comunque una persona molto razionale, che sembra strano, perché una persona che magari parla di angeli o di entità dice: ma scusami, non mi puoi spiegare razionalmente questa cosa? Però io paradossalmente sono una persona estremamente razionale, che deve comunque dare un senso logico alla sua vita e alle sue cose. Il numero da sempre ha avuto la capacità simbolicamente di esprimere dei concetti che magari le parole non erano in grado di esprimere, ed è sempre stato considerato un linguaggio universale. Anche tra i mercanti più antichi, prima della parola è arrivato il numero, perché mentre per i linguaggi c'erano magari delle diversità logistiche, per il numero, quando era, non so, 3 monete, tu sapevi che quello era il valore della tua merce, per cui veniva considerato un linguaggio universale.

0: simbologia numerica, quindi non solo il numero in sé, ma tutta la simbologia che appartiene al numero, per poter dare una spiegazione logica a ciò che volevano esprimere. Le maggiori leggi, potrei nominare Pitagora, ma anche Platone stesso, o ad esempio anche Euclide, per esempio, lui ha proprio stabilito delle leggi che poi dopo vengono usate non solo in geometria, vengono usate anche per spiegare alcuni concetti filosofici o altri tipi di concetti.
1: Quindi possiamo anche dire che è sì un linguaggio, ma in questo caso aggiungendo anche il termine un linguaggio assoluto, perché mentre il linguaggio può essere, io parlo l'italiano,
0: interpretabile
1: oppure appunto diverso a seconda delle etnie o delle culture, in questo caso è proprio un linguaggio universale che può essere capito in teoria da tutti, insomma.
0: Esatto, per cui è spesso stato usato come linguaggio, come simbolismo, come caratteristica anche per spiegare ciò che non era spiegabile in qualche modo e che tutti bene o male riuscivano a comprendere e capire.
1: Okay.
0: E dal punto di vista invece energetico e spirituale, perché c'è anche questa componente,
1: certo,
0: il linguaggio che l'universo usa preferibilmente per comunicare con noi sono numeri, colori, suoni. Numeri perché spesso ci capita di vedere sempre lo stesso numero, la targa che compare, il numero di cellulare, un numero che ci segue nella nostra vita, magari tutti i più grandi eventi della nostra vita sono stati, che ne so, a maggio oppure il 20 di un certo mese. E colori, perché spesso persone che hanno apparizioni o comunque persone che dicono a me sembra che mio papà mi è vicino, vedono il colore della piuma, il colore della farfalla, un determinato cuore che si rappresenta, quindi il colore. E i suoni, le vibrazioni, ci sono suoni guidativi, ci sono, si dice che ci sia una musica dell'universo che viene suonata, Aristotele ne parlava, le vibrazioni in generale, c'è chi usa i bagni di gong, chi usa le campane, chi usa semplicemente la musica per, come dire, rilassarsi. Per me, ad esempio, la musica, il canto, proprio il cantare a squarciagola è curativa. Quando io sono stanca, quando voglio scaricare, quando sono disperata, per me la musica, il poter, come dire, cantare è proprio come se facessi, che ne so, per un'altra persona un massaggio da un estetista, così, è proprio curativo. Per cui la vibrazione che genera, la stessa preghiera genera una vibrazione curativa, oppure il mantra, insomma, dipende poi naturalmente questo a seconda della religione, perché quel suono continuo è proprio una vibrazione che genera un senso di guarigione oppure distruttivo. Ci sono degli studi in cui hanno visto che proprio la cadenza della parola, il suono della parola, la vibrazione messa in una certa maniera provoca delle impronte nell'acqua che poi tu congeli negative, oppure cambiano addirittura la consistenza delle cellule. È per questo che è molto importante il linguaggio positivo, oppure, come dire, la vibrazione positiva, ecco.
1: Ma quindi, visto che hai citato anche la preghiera, per interpretarla, cioè la numerologia possiamo definirla una scienza, quindi anche qua una scienza esatta, precisa, con degli schemi, delle dinamiche, oppure è anche oppure una pratica spirituale, cioè qual è la collochiamo?
0: Allora, la possiamo interpretare in ambo le due cose, nel senso che possiamo interpretare la numerologia proprio come una scienza, ok, ma non proprio in senso accademico, più in senso simbolico, ed aiuta proprio a come disciplina ad usare un linguaggio che possa aiutare meglio le persone a conoscere se stesse, ok? E allo stesso tempo a livello spirituale come dei veri e propri codici che accompagnano la nostra vita e che hanno in sé un certo tipo di significato. Anche quando c'è una certa sincronicità negli eventi, come per esempio, come accennavo prima, quando ad esempio capita sempre un certo evento il 5 del mese, il 20 del mese, se noi ci fermiamo un attimo a guardare vediamo

0: che c'è un filo conduttore in questo, non è sempre una coincidenza, c'è un filo conduttore. Quel filo conduttore ti può portare magari a capire delle cose che prima non avevi capito. E chi studia la numerologia come faccio io ha la possibilità di spiegare magari delle ombre, degli effetti, dei collegamenti che noi sappiamo che ci sono, ma magari in quel momento non siamo pronti a dirli ad alta voce.
1: Ma quindi, scusa, mettiamo così, cioè nel senso che l'universo emana questo, ci parla attraverso questo linguaggio, quei numeri, i simboli. Ovviamente la maggior parte delle persone non li sa riconoscere, quindi in questo caso, ad esempio, tu che la studi e hai questo anche dono dentro di te, riesci a interpretarli. Questa interpretazione a chi serve? Cioè, nel senso, serve a reagire a quell'evento? Serve a non ripeterlo, perché magari, come dicevi tu prima, magari sono cose che succedono con una certa ripetizione? Serve ad acquisire la consapevolezza, o anche il fatto che magari ognuno di noi in qualche modo può iniziare a capire come funzionano le cose?
0: Allora, dal mio punto di vista, a me piace moltissimo che la persona non sia dipendente del numero, ma sia attore di quel numero. Quindi mi piace moltissimo, quando stabilisco una consulenza con una persona, fargli esattamente capire il processo che c'è dietro quel numero, dietro quella data, dietro quell'evento. Perché è facile dire, non so, tu sei nato il giorno 5, oppure tu, capita sempre di mercoledì per questo motivo, però non ti faccio capire il motivo vero. Se invece io ti faccio capire il motivo vero, e generalmente c'è sempre qualcosa, una generazione, ok, di un certo evento, di un certo blocco, di una certa cadenza, quando tu hai capito, hai preso comprensione, allora non diventi più la vittima di quell'evento, ma diventi l'artefice di quell'evento. Sei tu che cambi le regole. Poi sicuramente non è tutto in mano nostra, perché comunque ci sono dei passaggi obbligati, un po' come le verifiche di matematica, le devi fare, non puoi saltarle, puoi skipparle, puoi darti malato, ma prima o poi quella verifica arriva. Ma se una persona ti dà gli giusti strumenti per capire quella verifica di matematica, tu la
1: senza copiare,
0: esatto, tu l'affronti con meno ansia, l'affronti perché sai che la devi affrontare, e l'affronti con una consapevolezza che già di per sé diventa guarigione. Quindi non si cambia proprio la metodica dentro la tua testa, non è più subisco gli eventi della vita,
1: certo,
0: perché sono sfigato, sfortunato, non valgo niente, tutte quelle cose là, ma sono artefice della mia vita. Se mi ci devo cacciare, mi ci caccio con gioia, come
1: certo,
0: dico sempre io.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì. Ma infatti, ad esempio, ti chiedo così, ogni tanto capita, visto che poi parliamo anche di radio e quant'altro, non so, monti in macchina o visualizzi sul display 11-11, no?
0: Sì.
1: Che per quanto mi riguarda, insomma, per le poche conoscenze, è comunque un segnale, cioè, insomma, particolare.
0: Certo.
1: Ma credo che non sia l'unico caso dei numeri doppi, o via dicendo.
0: No,
1: che, cioè, che senso ha quello?
0: Allora, spesso, come dire, i nostri angeli custodi, che sono sempre vicino a noi, però noi siamo dotati di libero arbitrio, nessuno può entrare nel nostro libero arbitrio. Siamo noi che dobbiamo chiedere eventualmente aiuto quando ci sentiamo soli, persi, o semplicemente quando dobbiamo prendere una decisione. E il numero è la cosa più veloce per loro, perché consumano meno energia a farci vedere i numeri rispetto che farci vedere altro. E quando sono doppi vuol dire che quel concetto è ancora più amplificato, ok? Quindi quando è doppio, triplo, vuol dire che quel messaggio è ancora più forte. E spesso, quando, siccome se capita più volte in una settimana, e a momenti quando magari ti giri e dici oddio, la macchina è così, l'orologio è così, il forno è così, non può essere sempre una casualità, vuol dire che ti stanno proprio comunicando qualcosa. L'11, ad esempio, è molto legato all'individualità, alla forza, e quindi spesso quando ti fanno vedere 11 vuol dire ti sono vicino nelle prove che magari stai affrontando. La prova difficile non è sempre qualcosa di catastrofico, a volte è semplicemente anche sentirsi un po' persi, quindi in quel momento ti senti talmente tanto col peso sulle spalle che dici madonna, oggi proprio non ho voglia neanche di alzarmi. Ti fanno capire che tu hai la forza dentro di te per poter reagire, per poter sapere, per poter vedere.
1: Io credo che, insomma, questa è una mia piccola interpretazione, che il nocciolo della questione sia quello di capire, al di là poi di avere il talento come puoi averlo tu, il dono, la conoscenza, lo studio e via dicendo, di magari appunto interpretare o anche nel tuo caso anche aiutare gli altri a capire, che però sia proprio il senso di tutto è quello di capire, essere consapevoli che non siamo soli, no?
0: Certo.
1: In un certo senso dire ok, so che c'è tutto un mondo invisibile che non riusciamo a vedere, di cui dobbiamo avere però fede che ci sia e che sono attorno a noi, insomma, ecco, che insomma ovviamente nella concezione che ci sono forze di ostacolo e forze di luce, quindi insomma sono tutti e due gli schieramenti, però credo che noi dobbiamo affidarci alla luce, ovviamente, in questo,
0: certo,
1: caso, no? Ecco.
0: Oppure una cosa importante, perché molto spesso le persone pensano che affidarsi alla luce vuol dire essere perfetti, ma non esiste la luce senza il buio. Quindi noi non potremmo mai essere completamente a luce o affidarci completamente alla luce. Questo non vuol dire che dobbiamo andare a fare del male a qualcuno. Vuol dire che dobbiamo imparare anche ad accettare le nostre ombre. Perché accettare le nostre ombre e capirle e saperle gestire diventa una forza. Allora lì si è pienamente nella luce. Sembra un concetto banale, ma è un concetto molto importante, perché non esiste mai completamente luce. Tu vedi la luce solo se c'è un'ombra che ti permette di vedere la luce.
1: Certo.
0: Quindi essere nella luce, lavorare per la luce o altro, non vuol dire essere perfetti, vuol dire comprendere anche le tue ombre,
1: certo,
0: e farle diventare un gran potere. Perché quando tu comprendi le tue ferite, comprendi le tue difficoltà e in qualche modo accetti che ci siano, perché sono parte di te, si trasformano in luce anche quelle, diventano una forza, perché tu sai controllarla, una dipendenza, un difetto, un tuo neo, un qualcosa che comunque ti disturba, una ferita magari che hai coi genitori, fratelli, sorelle, datori di lavoro, perché poi dopo l'universo ci presenta sempre la parte di specchio peggiore di noi, ok? Quelle ombre,
1: soprattutto in questo periodo.
0: Quelle ombre, se tu le capisci, le comprendi, le accetti, non ti fanno più, come dire, non ti fanno più cadere, perché tu hai capito il perché arriva quel difetto, quella persona, quell'ostacolo, hai capito perfettamente, quindi ci ridi sopra e vai avanti, come dire.
1: Allora, ti apro una piccola domanda, cioè una piccola parentesi per farti una domanda, ma normalmente appunto i saggi, come puoi essere tu, ci dicono che quando incontriamo una persona che ci mette i bastoni tra le ruote, lo fa per il nostro bene, no? In
0: sì,
1: un certo senso, ok? Ma sono tutti dei portatori di beneficio questi personaggi, oppure a volte sono proprio pirla e insomma, non vorrei usare termini che non mi appartengono, ma insomma, ok.
0: Esatto. Noi siamo come una calamita. Quindi attiriamo il simile attira il simile, ok?
1: Sempre tornando, c'è un pirla dentro ognuno di noi.
0: C'è un pirla dentro ognuno di noi, quindi quando noi c'è una cadenza continua, vuol dire che c'è qualcosa da risolvere. Poi la nostra vita è un continuo incontrare, un po' come i fili che si intrecciano, e ogni scelta che facciamo, ogni azione che facciamo sposta un po' la nostra strada. Quindi se in un determinato periodo è un continuo, vuol dire che dobbiamo capire qualcosa. Se comunque le cose stanno andando molto bene e ogni tanto arriva quello lì che ti ricorda, guarda che però ci puoi ricadere, allora è solo un promemoria. Poi dopo come dire, non si può sempre dare una spiegazione logica, spirituale, esoterica a tutto.
1: Quindi
0: ciò che succede,
1: meglio tirarsi...
0: però se c'è una cadenza vuol dire che è qualcosa che dobbiamo lavorare, che ancora non abbiamo lavorato bene dentro di noi.
1: Ok, quindi ogni tanto va tirato uno schiaffo a noi stessi, anche per non far violenza sugli altri.
0: Bisogna che cerchiamo,
1: schiaffeggiamo il pirla che c'è in noi,
0: e soprattutto dobbiamo chiederci che cosa davvero ci dà fastidio di quel pirla. Perché a volte noi diciamo, è stato maleducato, si è comportato male, ha fatto questo, ha fatto quello, ma ok, ma l'ha fatto davvero direttamente a noi o semplicemente il suo modo di fare ci infastidisce? E se il suo modo non è diretto veramente a noi, perché ci infastidisce così tanto? Perché quel modo di vestire, quel modo di essere, ci dà tanto fastidio? Basta che guardi anche nei social, c'è uno scaricare di, come dire, di violenza gratuita, anche se nessuno ti ha chiesto di fare un commento sotto quel, come dire, quel post o quell'altra cosa.
1: Guarda, e ti dirò, meravigliosa Alessandra dal 065 finale è arrivato, ma ti dirò anche di più, che io lo trovo affascinante come dinamica, perché anche uno abituato magari anche come me a fare un certo lavoro su se stesso, e insomma mi ritengo una persona comunque a un certo livello di percorso, eppure ogni tanto, proprio perché mi autoanalizzo, noto che, come hai detto tu, anche semplicemente nel mondo dei social, scorrendo un post mi fisso, mi fermo e gli dico, ma guarda questo che
0: sì, ma chi glielo fa fare? Ma perché tutta sprecare tutta questa energia a insultare che non ti ha chiesto niente nessuno?
1: Sì, oppure io sento che provo del fastidio nei confronti di uno perché non, per mille motivi, e trovo affascinante che effettivamente ci si fermi, perché nessuno si ferma oggi a ragionare su certe cose, e di dire effettivamente, ma perché continuo anche, tra l'altro,
0: andare in cerca
1: e godere anche del suo comportamento magari malato, e che io lo insulto dentro di me. E quindi qua effettivamente poi ci dà modo di lavorare, insomma, ecco.
0: Certo, però ecco, è un lavoro continuo, costante, non è una cosa che uno fa e finisce lì, è un lavoro, perché la nostra vita è una costante misura. Quindi andiamo sempre un po' così, un po' colà.
1: Certo.
0: E quando ci sembra che sia tutto a posto, arriva sempre qualche cosa. E mi piace molto perché la mia maestra dice: non vi lamentate quando il karma vi mette a dura prova, perché vi sta facendo una grazia, perché, come dire, lavorate in anticipo per le cose che verranno in futuro.
1: Tu hai una maestra di numerologia.
0: Numerologia russa, sì.
1: Ecco, ma infatti ti chiedo, cos'è la matrice del destino?
0: Allora, la matrice del destino è un metodo russo che unisce varie discipline, tra la geometria sacra, perché si costruisce proprio un grafico, è come una stella, è un rombo con un quadrato, e la numerologia classica, quindi i numeri, ok? E ho scelto questo tipo di metodo perché mi dà una, come dire, una mappa chiara di ciò che devo cercare nella persona. Quindi non mi dice solo la data di nascita, il mese di nascita, la vita passata o quello che possa essere, mi dà proprio una mappa chiara di dov'è davvero la ferita che devo andare a cercare per quella persona, perché generalmente le persone che arrivano sempre da me perché hanno o problemi con i soldi o problemi con l'amore, che sono le due problemi maggiori. E quei problemi lì arrivano sempre da mamma e papà. Di solito papà è quello che è più legato a tutto il nostro, come dire, sviluppo e, come dire, espressione verso l'esterno, quindi lavoro, successo e come dire, gestione proprio del denaro. Mamma invece più emotiva, quindi è più interna, quindi è tutto quello che è legato alle relazioni, che non sono relazioni solo amorose, ma relazioni anche a livello di amicizia, ma anche relazioni con i nostri colleghi di lavoro o relazioni con le cose. Quindi se papà è il denaro in sé, proprio il guadagnare, mamma è come io spendo quel denaro, cioè quanto mi sento in colpa, come lo uso quel denaro. Quindi naturalmente mamma e papà non intesi, parlando sempre di simbolismi, come i nostri genitori, che comunque incarnano qualcosa, ma intesi come archetipi, quindi la loro energia, quindi ciò che hanno loro stessi magari accumulato nelle varie generazioni, e che noi non sappiamo bene subito capire, comprendere, ok? Per cui c'è un lavoro da andare dietro. La matrice del destino mi dà proprio la possibilità di vedere perché siamo nati, perché siamo arrivati in questa famiglia, che tipo già di karma abbiamo da questa famiglia, cosa si ripete a nonni, nonna, bisnonno, papà, cioè che cosa ci portiamo in qualche modo. Oppure spesso, per esempio, le vite passate, io non posso esattamente sapere qual era la vita passata, tranne quando utilizzo altri strumenti come le regressioni, oppure a volte mi arrivano proprio istantaneamente delle canalizzazioni, allora lì capisco esattamente, ma perché magari in quel momento la persona ha bisogno di sapere quel messaggio lì.
1: Anche perché, anche qua un attimo per stemperare l'argomento, dico, cioè, che è come sempre andare al ristorante, prima o poi qualcuno mangia, consuma, alla fine qualcuno lo deve pagare il conto, certo. Perché se tutti continuano a tenere il portafoglio in tasca, a uscire senza, certo, pagare, qualcuno deve rimanere lì o a lavare i piatti o a saldare tutto, insomma.
0: Assolutamente, ecco.
1: Quindi
0: sì.
1: A volte siamo anche noi che dobbiamo assumerci questa responsabilità, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: E si trasforma sempre in sensazione, paure, che magari tu proprio da fin da piccolo hai quella paura e non capisci il motivo di quella paura. È qualcosa di molto sottile, di qualcosa che uno ha dentro. Magari uno è stato impiccato in una vita passata e ha sempre questa sensazione di attacchi di panico, oppure magari uno ha il terrore dell'acqua e non sa nemmeno il perché. Per cui ci sono delle cose che rimangono nella nostra memoria genealogica, ok? E questo naturalmente non è l'unico metodo. Non ho la presunzione di dire che li possiamo salvare tutti, come si dice. Ognuno naturalmente deve fare dei percorsi. Quando io mi accorgo che la persona ha bisogno di un percorso medico, sono io la prima a dire: guarda, non sono la persona per te, hai bisogno di rivolgerti ad uno specialista per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo. Ma quando una persona ha scandagliato già tutto e si rende conto che è qualcosa di profondo ed inspiegabile, a volte metodi alternativi, e ognuno deve cercare il suo, e naturalmente non affidarsi ai ciarlatani, ok?
1: Certo.
0: Spendere di più non vuol dire ottenere di più. L'onestà di una persona la vedi subito da come si presenta, non ti regala mari e monti e non ti fa promesse che non può mantenere.
1: No, infatti. Ti blocco un secondo, perché manca proprio un minuto scarso alla pubblicità, e volevo rassicurare i radioascoltatori che tutta la prossima ora Alessandra sarà qua con noi, e tra l'altro, visto che l'altra volta erano arrivate tantissime richieste, poi avremo modo anche di dare spazio un po' all'interazione con i radioascoltatori, quindi se volete mandare, poi lo diremo, la vostra data di nascita, insomma, ci sarà anche questo momento qui.
0: Oggi ci divertiamo,
1: insomma, quindi mi raccomando, potete inviare un messaggio o delle domande, se avete bisogno di fare delle domande, e lo potete inviare sia come messaggio normale oppure come WhatsApp al numero 334 7102 672, ripeto, al 334 7102 672, e in maniera tale che, insomma, poi nella seconda ora possiamo dedicarci alle vostre richieste. Ti chiedo proprio velocissimamente, perché sono 20 secondi, la matrice del destino è proprio di origine russa, perché è nata lì come disciplina?
0: Sì, l'ideatrice, che è Natalia Ladini, è russa.
1: Ok, benissimo, allora vi aspettiamo dopo la pubblicità, e restate sintonizzati. A dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Siamo insieme ad Alessandra Bano, autrice del libro Oltre il velo, la mia rinascita, e anche esperta di numerologia del metodo Matrice del Destino, che è un metodo russo. E è arrivata, immaginavo, una valanga di messaggi e ovviamente non riusciremo probabilmente a accoglierli tutti. Comunque, intanto, proprio per questo chiedo a Alessandra una cosa. E adesso vedi, scatena sempre questo interesse la data di nascita, la numerologia in generale, ma cos'è che può scoprire effettivamente una persona attraverso la numerologia?
1: Allora, una persona principalmente quando si affida a uno strumento come la numerologia può assolutamente capire intanto il perché è arrivato qui. Il metodo della matrice del destino si differenzia da altri metodi di numerologia proprio perché va a capire lo scopo della nostra reincarnazione. Poi uno è libero di non crederci senza problemi. Quindi il motivo principale, il nostro scopo della vita, sono più di uno, però sono scopi principali, sono un po' come le tappe di una staffetta che dobbiamo passare. E i talenti, a volte abbiamo talenti innati dentro di noi che non vengono fuori perché sono bloccati magari dalla poca autostima o da altro, e sono talenti non solo a livello di cose da fare, a volte abbiamo proprio delle capacità, cioè delle qualità che se vengono fuori possono migliorarci la vita, anche la nostra espressione verso l'esterno. E gli schemi che si ripetono, quando io dico la maggior parte delle persone si rivolgono per me, a me, o per il lavoro, o per il denaro, o per le relazioni, insomma, sono spesso blocchi proprio che arrivano da qualcosa di più
0: pregresso,
1: che può essere anche semplicemente la maestra di scuola che ti ha svalutato, umiliato o, come dire, non fatto sentire al sicuro in un determinato momento, e tu non ci pensi più. Non è che ci pensi che potrebbe essere quello, ecco. A lo scoprire appunto quanto impatta la genealogia sulla tua vita, quanto impatta una tua precedente vita passata, quanto impattano le tue paure su te stesso, quanto esprimi il tuo potere personale. Anche questo è molto importante. L'energia centrale, il nostro potere personale, è l'energia che ci ha accompagnato da quando siamo stati concepiti. Quindi l'energia più antica, quella proprio più forte, ma è dentro di noi, è collegato col chakra del plesso solare ed è proprio il nostro potere personale. Se noi all'esterno, come giorno di nascita, siamo una cosa e dentro casa siamo una cosa completamente opposta, continuiamo a lottare con due maschere che nessuna delle due ci appartiene. Arriviamo ad un punto in cui crolliamo perché non ci sentiamo più al nostro posto. È di solito la crisi, la famosa crisi dei 40 anni, anche nella matrice del destino ha un impatto importante, insomma, perché sei a metà del tuo, diciamo, ciclo di vita. Fai un po', come dire, il sunto, un po', come dire, i calcoli.
0: Certo.
1: Sono stato bravo, ne ho passate tutte queste verifiche, o forse c'è da correggere il tiro, insomma, ecco.
0: Allora, ti inizio a leggere qualche messaggio.
1: Bene.
0: Poi vedi tu quello che magari ti colpisce, anche per poter dare delle informazioni interessanti. Ricordo comunque che Alessandra riceve, può ricevere, insomma, ecco, per questi percorsi da fare assieme. Allora, il Franco scrive: buongiorno e complimenti ad Alessandra. Sono Franco, nato il 22/11/62. Io te li leggo, dopo tu decidi quale, su quale soffermarti, perché veramente ne sono arrivati tanti, e poi intervalleremo anche con i tuoi progetti, così. Allora, poi Roberta da Treviso: bravissima Alessandra, la cultura russa è sempre stata avanti nella cura e nella conoscenza. Sì Roberta, concordo, perché durante lo stacchetto musicale abbiamo parlato proprio di questo, io e Alessandra, su quanto sia stata appunto anche culla da questo punto di vista di conoscenze importanti. Data di nascita è il 14/09/1953. E poi abbiamo Silvia da Verona. Ciao, la mia data di nascita è il 15/9/61. Chiedo se possibile qualche notizia a riguardo e se riuscirò a levarmi tutte le disavventure in cui sto cadendo dall'inizio di quest'anno.
1: Per questo è un po' più complicato, nel senso che le disavventure di solito arrivano tutte accumulate per un motivo. Quindi vuol dire che in qualche modo tu hai, è un po' come la macchina quando fa sempre lo stesso rumore e tu dici ma la porto dal meccanico domani, la porto dal meccanico dopodomani, e poi all'improvviso ti si rompe la cinghia, poi ti si rompe il radiatore e dici ma porca miseria. Ecco, quando ci sono disavventure che si uniscono tutte insieme è perché in qualche modo hai sottovalutato i segnali che sono arrivati prima. Per capire questi segnali c'è un po' più di, ci vorrebbe un po' più di tempo, però la tua data è interessante, dopo ti dico perché.
0: Poi abbiamo Giulia, buon pomeriggio a tutti e due, vorrei sapere gentilmente il perché mi appaiono costantemente i numeri 24 e 42, cioè la loro spiegazione, grazie.
1: Okay.
0: Giulia.
1: Giulia, vero?
0: Sì, questa è
1: Perfetto.
0: Giulia. Poi Luisa, ciao carissimi, posso chiedere ad Alessandra che sensazioni le pervengono dalla mia data di nascita che è il 23/02/1966, Luisa. E, beh, io te li leggo dopo.
1: Allora ci fermiamo un attimo qui, okay. Cosa dici?
0: Sì, sì, sì.
1: Così almeno intanto sistemiamo i primi tre. Allora Franco, se non sbaglio, che è nato il 22. Mm-hmm. Allora, per tutti e tre il giorno di nascita rappresenta ciò che noi esprimiamo all'esterno, quindi come ci vedono gli altri, ok? Come ci vedono gli altri non deve essere troppo distante da come siamo noi stessi a livello, diciamo, di casa, intimo, con, diciamo, gli amici, quelli buoni, con nostra moglie, con nostro figlio, perché altrimenti ci distacchiamo troppo, ok? E Franco, come 22, il 22 è un'energia molto particolare, perché anche nei tarocchi si distacca da tutte le altre energie, ok? Viene considerata l'energia, come dire, che fa ponte tra le energie spirituali e le energie materiali, che sono quelle che ripartono dall'1 al 7. E fa da ponte perché è il matto, è colui che fa questo viaggio, è proprio il viaggio iniziatico del matto che parte solo con i suoi strimenti e rimane sempre un po' sospeso fra cielo e terra. Quindi cosa è importante per il 22? Capire il vero senso della libertà. Libertà non intesa solo faccio quello che voglio, ma mi libero da tutti gli schemi che mi imprigionano in un certo senso in determinate cose. Quindi probabilmente Franco sarà sempre messo alla prova con queste cose che un po' lo imprigionano. Devi essere bravo figlio, devi essere bravo marito, devi essere bravo padre di famiglia, il bravo al lavoro. E poi magari l'unica volta che si fa una barzelletta, una risata, che si beve un bicchiere di vino fuori pasto, che magari si fuma una sigaretta di nascosto, prendo Franco ad esempio, ma naturalmente sì, parlo di tutti i 22, vengono penalizzati. Ecco, peccato capitale, ti sei concesso il dolcetto del fine pasto. La vera libertà non è fare le cose di nascosto, fare le cose per dispetto, fare le cose per ripicca o perché dobbiamo dimostrare qualcosa a qualcuno, ma la vera libertà è ciò che troviamo dentro di noi, quindi qualcosa che non ci limita, ok? Quindi se a tutti i Franco nati il 22 sentono la necessità di cambiare qualcosa nella loro vita, anche se questo non piace agli altri, forse è ora che lo facciano. Ok, senza grosse rivoluzioni, cioè nel senso non vuol dire stravolgere completamente la propria vita, vuol dire trovare il giusto mezzo. Mentre il 14 della ragazza che aveva scritto, della signora che aveva scritto dopo,
0: sì,
1: il 14,
0: Roberta da Treviso.
1: Roberta, il 14 è un'energia che è molto legata a tutto quello che è arte. Il 14 ha una grandissima capacità guaritiva a livello di voce. Quindi chi ha dei 14 nella propria data di nascita, nella propria matrice del destino, è proprio molto molto legata a tutto quello che è guarigione attraverso la voce. È tantissimo legato all'acqua il 14, perché è la temperanza, quindi ha questa, usa il dialogo per poter, come dire, spianare gli ostacoli. Quindi a che cosa sarà messa alla prova il 14? Nelle discussioni si troverà sempre a dover fare da giusto equilibrio, diciamo, in tutte quelle discussioni problematiche che ci sono nella sua vita. Lei ha la capacità di guarire con la parola, ma non deve anche annullarsi. E poi si ricaricano tantissimo vicino a tutto quello che è acqua, quindi laghi, fiumi, e amano moltissimo tutto quello che è arte. Quindi l'arte in ogni forma.
0: Non a caso lei ha fatto l'osservazione della cultura russa. È
1: esatto,
0: stata proprio
1: tutto
0: lei.
1: Quello che è arte, e quindi in qualsiasi forma, che può essere musica, ma anche proprio la mostra di arte, ma anche l'arte della natura. Quindi potrebbe essere semplicemente che va in un bosco, vede, non so, l'architettura delle rocce di una montagna, e lei proprio si sente, come dire, appagata di questo. Sono molto sensibili.
0: Ti chiedo però una cosa che mi ha incuriosito. Tu dici, ok, ha il potere della parola, ok, ma ha sempre questa dualità, questo significato del numero? Cioè, lei può aiutare o guarire con la parola, così come può anche distruggere con la parola?
1: Sì, ogni numero ha la sua luce, come parlavamo prima, e la sua ombra. Quindi ogni numero ha la sua luce, ed è questo come potere guaritivo. Il 14 come potere, come diciamo, ombra principale, perché poi ce ne sono tantissimi aspetti. E poi bisogna sempre vederli con gli altri numeri.
0: Certo.
1: Però, come dire, la caratteristica negativa maggiore del 22 è l'irresponsabilità, cioè diventano talmente tanto irresponsabili e ribelli da creare anche del male a se stessi. Sono
0: certo.
1: Proprio quelli che poi vanno a finire in mezzo alla strada, perché non vogliono, come dire, sottostare a nulla. Il negativo maggiore del 14 è che diventano molto molto ribelli, e spesso cadono nelle dipendenze, che non sono solo dipendenze
0: pazzesco.
1: Di sostanze, ma anche dipendenze emotive. Quindi il 14, quando non riesce a come dire, ad essere capita nella sua emotività più profonda, cade nelle dipendenze. Quindi uomini sbagliati, casi umani, salvo tutto io, padri che magari li piegano, oppure datore di lavoro che li tratta male. Insomma,
0: guarda,
1: si fanno male da soli.
0: Ho appena fatto un collegamento con una persona che conosco.
1: Che dici, ti vengono i brividi.
0: Azzeccatissimo. Sì, sì, ho dato anche una spiegazione a tutto quello che ho vissuto con questa persona. Okay.
1: Bene. Poi c'era questo 15-9 che era molto interessante. Perché? Perché, che era sempre una delle primissime date.
0: Sì, e... Silvia da Verona.
1: Ok, il 15 è il diavolo.
0: Sì.
1: Quindi... è molto, come dire, loquace, brava, brava, come dire, con i soldi, brava, come dire, con l'intuito. Sono molto sottili, nel senso che spesso hanno la lingua tagli e cucci, perché loro vedono al di là delle righe, loro vedono i guai, fiutano proprio gli affari e i guai, a come lo squalo con la gocciolina di sangue nell'oceano. Ma il 9 invece, che è il suo mese di nascita, è un mese estremamente riflessivo, è il saggio. Quindi tu metti il diavolo e come dire, e l'acqua santa, cioè il saggio insieme.
0: Certo.
1: Lei ha una continua lotta dentro di sé fra queste energie che si chiamano antipode, quindi due energie opposte. Quindi avrà questo continuo, da una parte la spinta del diavolo che gli dice no, devi usare, devi fare, tu puoi, ma che cavolo è quello che ti parla così? Dall'altra parte il saggio, che invece ama il silenzio, ama la solitudine, ama studiare, ama, come dire, anche che sia tutto a posto, perfettino, perché il saggio va proprio a scavare dentro.
0: Certo.
1: Tutto quanto. Quindi ha questa continua, come dire, rivoluzione dentro di sé. Deve trovare il giusto equilibrio. Ma nel vero senso della parola, un grande equilibrio. Quindi ecco, ho segnato questa data perché mi faceva ridere, perché ho detto porca miseria, due posizioni principali che governano un po' questa lotta continua, insomma, ecco. Quindi non ti preoccupare, ecco, Silvia, se ti senti sempre in questa lotta continua, perché è normale per te, ecco. Mentre Giulia, che aveva queste due date
0: Giulia.
1: A specchio, perché sono 24 e 42, quindi sono palindrome, no, sono a specchio, una da una parte e una dall'altra, ma fanno entrambe base 6, 4, 2, 2, 4 sono 6. L'amore, Giulia, le scelte, cosa devi scegliere nella tua vita, o cosa sei sempre stata davanti a scegliere. Hai sempre dovuto scegliere fra comprarti un paio di scarpe, magari pagare la bolletta, oppure hai dovuto scegliere fra due grandi amori, hai dovuto scegliere fra due grandi lavori. Cosa devi scegliere ancora nella tua vita, Giulia? Ricordati che devi scegliere ciò che ti rende felice, non quello che fanno felice gli altri, perché amore, in questo caso sei, è l'amore per se stessi. Quindi la grande cura verso se stessi, non tanto come amore di relazione. Probabilmente Giulia ha una bassa autostima di sé, cioè tende a giustificare sempre gli errori degli altri e non essere molto invece severa con se stessa. Gli angeli in questo caso ti stanno dicendo: prenditi più cura di te, meno scelte per gli altri, più amore per te stessa, ma proprio quell'amore che parte fino a quando sei piccolina.
0: Allora, di messaggi ne sono arrivati tanti, poi cercheremo comunque di leggere tutti quelli che possiamo. Due cose vorrei specificare. Allora, la prima, perché mentre scorrevo i messaggi, più di qualcuno ha chiesto come riuscire a contattarti, quindi come certo. Possiamo dare dei tuoi contatti, una mail, qualcosa?
1: Certo, allora io ho una pagina Instagram che si chiama La Stella del Mattino Matrix e lì possono scrivermi in direct, ok? E ho il mio numero di cellulare che è il 340 11 96 174. Oppure sono in Facebook come Bano Alessandra, ma ecco la mia pagina personale, diciamo, di Facebook è per le mie cose personali, certo. Non parlo di numerologia lì. L'unica cosa che ci tengo a precisare è che non faccio tarocchi, perché l'altra volta spesso mi hanno chiamato più per tarocchi. Io non faccio divinazione, non faccio tarocchi, non prevedo il futuro, perché la numerologia non è prevedere il futuro, non è fare quello che invece fanno le taroleghe, con tutto il rispetto che ho io delle taroleghe, ecco, ma semplicemente perché mi dispiace anche far perdere tempo alle persone. Non faccio cose gratis, ma non perché molte persone mi dicono: hai un dono, lo devi mettere a disposizione degli altri. Vero? Verissimo, ma io infatti mi metto a disposizione degli altri, ma ci sono delle leggi universali che prevedono un equilibrio. L'equilibrio sta anche nel fatto che tu non dia sempre senza ricevere nulla in cambio. Ricevere nulla in cambio non vuol dire che una persona mi deve coprire di oro, vuol dire che ci deve essere il giusto scambio energetico fra la persona e l'altra persona, ma questo in tutti i campi della vita. Le persone che hanno problemi economici devono ragionare sul fatto di quanto danno e quanto ricevono, ma non perché uno deve dare e ricevere per forza la stessa moneta, ma perché tutto deve essere in equilibrio, perché tutti i buchi, diciamo, che facciamo con le nostre azioni sono buchi che, come dicevi tu, prima o poi il conto qualcuno lo deve pagare.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi non faccio queste due cose, e la mia consulenza, i miei percorsi non si strutturano solo leggo la data di nascita, esatto. Ma c'è un lavoro dietro che una persona, se vuole, può fare. Quindi una persona può rivolgersi a me per pura curiosità di una consulenza sulla propria data di nascita, ma quello che punto io sulle persone è che abbiano lo strumento per non essere dipendenti da una qualsiasi operatrice olistica e poter davvero cambiare la loro vita. Che possa essere nella cosa piccola, cioè vivere in modo più sereno, oppure la cosa più grande, che può essere magari un buon rapporto con il partner, un buon rapporto con i figli, perché la matrice del destino si fa anche nelle coppie, si fa nei bambini, si fa a livello karmico. Ci sono vari aspetti, sempre dipende da quello che uno cerca. Però ecco, ci tengo davvero a specificare queste tre cose, perché mi piace lavorare con le persone. Mi piace portare la mia esperienza e mi piace che le persone abbiano la possibilità davvero di dire: ok, ora mi tiro sulle maniche e magari lavoro semplicemente sulla mia bassa autostima, oppure lavoro semplicemente su un talento che devo evidenziare, o lavoro magari su un blocco che ho, perché magari ho 20 anni e trovo sempre i soliti casi umani e non riesco, come dire, a svincolarmi, certo. da questi casi umani, o banalmente su paure che non so appunto da dove bene derivino. Ecco, ci tengo davvero a questa cosa
0: qui. No, hai fatto bene a sottolinearlo e sottolineo anch'io una cosa che ci tengo a precisare. E allora, innanzitutto quello che stiamo facendo adesso e che comunque per rassicurare tutti quelli che stanno continuando a scrivere, perché sicuramente non avremo il tempo di leggere tutti, è quello che Alessandra comunque in base ai suoi impegni tornerà a trovarci più avanti e però quello che è importante che tutti capiscano è il fatto che abbiamo inserito questo aspetto della data di nascita come l'altra volta, perché abbiamo visto che era una cosa che faceva piacere, all'interno di un percorso raccontato di crescita personale e di un dono che viene messo a disposizione agli altri da parte di Alessandra. E, quindi ovviamente non si riduce tutto a, perché sarebbe banale ridurlo a questo, non è la data di nascita e in tre parole ha spiegato l'esistenza di un individuo. Quello che lei fa a livello personale, a livello privato, è, come ha detto anche lei prima spiegandolo bene, che se una persona, diciamo, ha un qualcosa di irrisolto attraverso la numerologia e tutti gli studi che ha fatto Alessandra, le conoscenze che ha e il dono che ha, c'è tutto un percorso da fare con questa persona in maniera tale da poterle dare delle opportunità di crescita, delle informazioni in più per poter superare certi blocchi, oppure anche per guarire determinate ferite che possono essere legate al presente o addirittura a un passato. Quindi c'è tutto un mondo dietro. E poi, siccome lei l'ha specificato, ma io aggiungo anche che sotto l'aspetto economico vi assicuro che è una persona molto generosa e che questo dono l'ha sempre messo anche a disposizione di tante persone. Però è giusto che voi capiate questo concetto del fatto che un conto è un momento di leggerezza che possiamo aver donato in questo momento, però è un suo lavoro anche, quindi è una sua attività, è una sua giusta consapevolezza, quello, e dovrebbero farlo tutti, quello di poter dare un valore alle proprie cose, una sorta di baratto a livello umano, a livello energetico, perché non è sempre una questione di deve essere giusto o pari quello che io ti do e quello che ricevo. Però, come ha detto lei, mi ha fatto capire anche tante cose del mio percorso, tante volte diciamo essere troppo generosi in maniera, anche abusando della propria generosità, alla fine siamo noi, ripeto, quelli che poi possono essere penalizzati. Ho detto solo questo per chiarire, poi riprenderemo con delle date, però ci tenevo perché gliel'ho chiesto io di poterne parlare, che nel percorso di crescita che lei ha avuto e nella consapevolezza di come utilizzare il proprio dono, le proprie risorse, oltre a queste consulenze, questi percorsi che lei fa individualmente, è anche quello di aver dato il via a un'associazione.
1: Sì, allora avevo accennato l'altra volta del mio sogno con i proventi del libro, quello di aprire appunto una PS che potesse occuparsi di progetti ben definiti. Allora, la PS sta prendendo forma, nel senso che ho scritto lo statuto e sto facendo tutti i passi necessari, perché purtroppo, o per fortuna, insomma, le regole del terzo settore sono cambiate, quindi bisogna fare dei passi ben calibrati, sì, in maniera tale da stare tutto in regola e poter avere l'acronimo APS, che prima invece si poteva avere senza problemi. Quindi c'è un lavoro dietro, insomma, di struttura dello statuto ben importante, perché basta una virgola sbagliata e ti bocciano, come dire, a RUNS tutto quanto. L'associazione che nascerà si chiamerà Oltrevoce. Non ho scelto questo nome a caso, perché il mio obiettivo è quello di raccogliere dei fondi, ok, attraverso le vendite del libro, attraverso quello che faccio, attraverso gli eventi che poi olistici che magari durante faccio durante l'anno, oppure semplicemente donazioni liberali che uno potrà fare, tra cui il famoso 5 per 1000 che spero un giorno di poter avere il codice fiscale, andranno a finanziare delle borse di studio per donne over 30, in modo tale da dare voce a quel talento che magari è rimasto nascosto per mille motivi, ok? Che può essere il banale corso di inglese che magari uno non ha potuto fare, oppure il diploma, come ho preso io in età più grande, o magari semplicemente un percorso universitario o di altro tipo per poter avere magari una solidità anche a livello lavorativo o pensionistica maggiore. E soprattutto, e questo è ancora di più ci tengo, fare dei percorsi all'interno delle scuole dove andrò a parlare con i ragazzi di stereotipi, ma non solo intesi come stereotipi, quello è bianco, quello è nero, quello è grasso, quello è alto, quello è... stereotipi di vario tipo. Perché molte volte io che ho fatto la scuola serale e c'erano ragazzi con me che avevano 20 anni, che avevano lasciato la scuola e poi sono tornati la serale perché non andavano più da nessuna parte, sono spesso bloccati perché non c'è nessuno che gli fa capire che hanno un tesoro enorme dentro di loro, un diamante enorme. Questo non è colpa dei genitori, non accuso nessuno, sono mamma anch'io e so quanto è difficile ogni giorno, ma a volte mettersi a confronto con altri e sentirsi dire qualcosa da colui che è un estraneo, quindi non ha nessun motivo di giudicarti, genera quella scintilla che poi gli fa credere che davvero possono fare qualcosa, che non sono delle nullità, perché spesso o perché vengono bocciati o perché lasciano la scuola o perché falliscono nel mondo del lavoro, a volte non sono preparati emotivamente ad certo. affrontare la scuola, affrontare il mondo del lavoro, affrontare l'università, però come dire, se trovano il modo giusto, capiscono che anche loro possono fare qualcosa e che non è sbagliato aver perso un anno, aver cominciato l'università a 25 anni, non è sbagliato. Certo. Tu sei così, sei speciale esattamente per ciò che sei, quindi è giusto che tu faccia quel percorso lì. Non è importante, non sei in ritardo. Io sento spesso sono troppo in ritardo. 15 giorni fa è arrivato un ragazzo. È già in mezzo alla strada, ha solo 22 anni, è italiano, ci tengo a precisarlo, ok? E continuava a dirmi: mi sono bruciato, presumo che abbia avuto problemi di dipendenze. E io gli ho detto: guarda, oggi ti faccio il documento, però io voglio che tu ritorni e mi venga a dire che hai trovato un lavoro, ma ho solo la terza media, bene? Ma ce l'hai un cervello? Sì, perfetto. Allora ti tiri sulle maniche e mi fai il favore, ho detto, di fare qualcosa nella tua vita. Guarda che io ti aspetto e voglio che tu mi venga a dire che hai fatto qualcosa di più che mi sono bruciato. Lui ha sgranato gli occhi, è scoppiato a piangere e mi ha detto, glielo giuro signora, io un giorno verrò qua e le dirò che ho trovato un lavoro. Bene, puoi fare il cameriere e andare a studiare la sera, perché con la terza media non vai da nessuna parte. Ci sono i percorsi per i ragazzi più adulti, ma io ti aspetto qui. Io non lo so se quella parola davvero lo avrà aiutato, però in quel momento mi sono sentita così e gliel'ho detto. E vorrei che questo diventasse un progetto anche nelle scuole, perché io per prima non ho avuto la base per poter studiare, ma non perché non c'erano i soldi, ma perché mio padre mi diceva sempre che non era necessario studiare.
0: Certo.
1: Potevo andare tranquillamente a fare la segretaria, a posto sicuro, a posto. Poi non ho fatto nemmeno quello. E questa ferita mi ha portato avanti, mi ha bloccato per 20 anni. Quindi lo studio non è importante perché tutti dobbiamo essere laureati, ma lo studio e la cultura ti apre la testa, ti fa capire che non sei solo un puntino, un numero, una scheda in un ufficio di collocamento, sei molto di più, hai tante opportunità. Poi se non le vuoi fare tu, affari tuoi, però allora non puoi dire che è stato colpa di...
0: Certo.
1: Io non mi sono migliorato perché non ho voluto, ma non perché non c'erano le occasioni. E le occasioni si possono creare. È faticoso, è difficile, però non è impossibile. Abbiamo un cervello, abbiamo delle mani. Se ce l'ho fatta io in sedia a rotelle, può farcela chiunque che ha due gambe, due braccia.
0: Certo.
1: È come dire, un cervello pensante.
0: Ma come possiamo noi radioascoltatori aiutarti in maniera tale che tu possa poi aiutare gli altri?
1: Allora, in questo momento in realtà è solo una questione di tempo, cioè nel senso nel depositare ed aprire l'associazione. Una volta che l'associazione nascerà e chiedo appunto alle persone di seguirmi o comunque di magari di informarsi ogni tanto su quello che faccio, allora possono sicuramente associarsi, oppure possono fare dei versamenti, oppure possono, io sono disponibile a collaborare con insegnanti, presidi, persone che magari hanno delle altre associazioni, persone che magari hanno dei circoli, dei centri di qualsiasi tipo, posso certo. collaborare, rendermi disponibile a collaborare per poter, come dire, costruire questa rete insieme, perché come tu hai detto anche nei tuoi annunci, le cose non si fanno mai da sole, si fanno sempre insieme, per cui io sono ben disposta a rendermi, come dire, partecipe di questo. Poi tutte le idee che possono nascere ben vengano, io ho un progetto ben chiaro dentro la testa, quindi delle volte dico di no a delle cose, ma perché non sono in linea con il certo. percorso che ho strutturato. Leggere il libro, se vogliono acquistare il libro sanno che lo trovano sicuramente nella casa editrice, su Amazon, e, come dire, in maniera tale che capiscono perché ci tengo anche così tanto.
0: Sì, okay. Allora ricordiamo, il libro si chiama Oltre il velo, la mia rinascita, lei è Alessandra Bano. Diamo anche di nuovo i riferimenti perché me li hanno chiesti di ripeterli, il tuo numero.
1: Sì, allora 340 11 96 174. Chiedo di mandare un messaggio.
0: Certo,
1: perché
0: assolutamente
1: ci sono dei
0: sì.
1: momenti in cui non posso rispondere, quindi mentre il WhatsApp lo leggo sempre.
0: E invece in Instagram la pagina si chiama
1: La Stella del Mattino Matrix.
0: Perfetto, benissimo. Poi comunque appena verrà fatto un ulteriore passetto dell'associazione e del suo progetto, la reinviterò in trasmissione per poterne parlare, così magari in quel momento ci saranno anche dei riferimenti più,
1: certo.
0: Più definiti, insomma, ecco. Ti leggo allora, come prima, ti leggo alcuni messaggi,
1: okay.
0: Tu segnati quelli che per qualche motivo okay. ti colpiscono.
1: Abbiamo
0: però...
1: fatto il giorno di nascita, ora andrei in qualche mese di nascita, quindi scegliamo qualche mese di
0: sì,
1: nascita.
0: Sì, tu scegli, io per rispetto anche a chi ci manda i messaggi, certo. li leggo tutti e dopo scegli tu quelli a cui
1: sì.
0: parlare. Marianna, allora intanto Marianna ti mando un abbraccio e buongiorno creature di luce. Da decenni vedo con una certa regolarità il numero 11 e multipli di 11. Singolarmente oppure in coppia, orario, targhe, auto, numeri civici. Ho attribuito una mia interpretazione alla cosa che oltretutto mi piace, mi risuona tantissimo, mi dona sicurezza e serenità. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Grazie, meravigliosa giornata, Marianna. Poi ha aggiunto, cara Alessandra, ti abbraccerei per mezz'ora solo per quello che stai dicendo sui ragazzi. Concordo su tutto, sei eccezionale, grazie infinite di
1: Bene,
0: cuore.
1: Bene, sono molto felice. Io adoro gli abbracci, quindi se ci incontriamo lo accetto più che volentieri.
0: Ecco, poi Monica invece scrive, buongiorno, gentilmente posso avere i contatti per iscrivermi al nuovo gruppo ascoltatori di Vicenza, prima hai dato i riferimenti ma non avevo carta e penna. Sì, allora Monica ti dico, basta che in Telegram tu cerchi il canale Virg maiuscolo trattino basso underscore 5, quindi è Virg trattino basso 5, cioè V che è la targa di Vicenza, RG trattino basso 5. Ok, grazie. E poi buongiorno e complimenti ad Alessandra.

0: Allora, un complimento, buongiorno a voi, bel programma interessante. Allora è Carla il 19349. Grazie, allora ciao Fabio, grazie per le tue trasmissioni. Mi piacerebbe sapere qualcosa sulla mia data di nascita dalla tua interessante ospite. Io sono nata il 5, però mi sa che hai sbagliato perché viene fuori un 97 come mese, quindi non credo che sia possibile, quindi o è 07 o 9, quindi non riusciamo a esserne sicuri. Poi vabbè, ce ne sono alcuni che mettono solo la data, vabbè. So che sei simpatizzante rossonero, Daniele. Ci sono stati i funerali del nostro immenso Franco Baresi, il numero 6 del capitano, che significato ha? La sua data di nascita è l'8560, quella di Baresi, ma vabbè, insomma, non andiamo oltre. Poi saluto, vabbè, perché non ce la facciamo, se no Oriana, Silvia da Verona. Bravissima Alessandra. La Silvia da Verona ti dice: mi sento proprio così, che è una di quelle che avevi letto prima.
1: Esatto, Silvia 15961.
0: Sì, esatto. Filippo Dollo, già, ciao, so già che il 4964 sono i numeri perfetti, perciò non sono d'accordo che 9 sia un numero riflessivo, perché io sono tutt'altro che riflessivo, ma istintivo. Filippo Dadolo, ciao Filippo, un bacione a te. E, ok, ce ne sono veramente tanti, anche il 485 finale. È la prima volta in assoluto che richiedo informazioni riguardo alla mia data di nascita. Grazie Alessandra, grazie Fabio. Questa è 17764, però non c'è il nome. Okay, ok, ma ce ne sono tanti, quindi vabbè, intanto Okay. Scegli tu.
1: Allora, scelgo per il mese di nascita Michele, che è nato in marzo, e lo stesso il bambino della signora, sì, che è nato lo stesso in marzo, mentre Carla è sempre nata in marzo. Allora, perché scelgo questo mese in particolare? Perché il 3 e il 4 sono le uniche energie che hanno un sesso, diciamo, nella numerologia, nella matrice del destino. Il 3 è l'imperatrice, il 4 è l'imperatore. Quando un'energia così femminile, perché la madre, la generazione, la progettualità è all'interno di un uomo, può dare dei vantaggi come delle difficoltà maggiori, ok? In questo caso, in un uomo può renderlo, ad esempio, un uomo che ha un forte rapporto con le donne, quindi un forte rapporto con madre, sorelle, zie, colleghi di lavoro, cose del genere, ma anche una forte conflittualità col genere femminile. Può essere un uomo molto, come dire, debole, nel senso che è sempre molto buona, condiscendente, però a volte nei rapporti poi relazionali tende a non essere, a non, come dire, mostrare la propria mascolinità nel modo corretto.
0: Certo.
1: E quindi attenzione a questi nati di marzo, perché possono appunto avere queste difficoltà. Nel caso del bimbo, che è nato sì in marzo ma ha un 7 di giorno di nascita, che invece è il guerriero, quindi questo bambino potrebbe essere tanto spericolato, quindi è sempre dedito allo sport, corre, molto competitivo, e allo stesso tempo potrebbe essere il cucciolo di mamma, quindi con questo 3, insomma, potrebbe essere proprio il cucciolo di mamma. Quindi cerchiamo di dare a questo bambino l'equilibrio corretto, in modo tale che non sia né troppo leader né troppo coccolone, insomma, certo, che deve trovare la giusta dimensione. E poi farei il blog Destino e amore di Massimo. Allora, apro un attimo lo schema, perché sono curiosa di vedere che cosa ha nell'amore. 1974, aspetta, perché ho messo un altro numero.
0: Intanto ti faccio i complimenti anche da Ada di Asolo.
1: Allora, dai. Beh, Massimo, allora tu hai il 15 che ti accompagna nel giorno di nascita, ma anche nella coda karmica. Cosa vuol dire? Che tu sei una persona che spesso, come dire, tende un po' a superare i limiti, ok? In amore ti piacerebbe essere un pochino più libero, quindi devi trovare una persona vicino a te che ti aiuti a non sentirti troppo tappato, ma allo stesso modo, allo stesso momento, ti aiuti, come dire, a sentirti libero di esprimere, ok, tutta la tua sessualità, ma anche

0: tutta la tua voglia di comportarti in determinati modi o di esprimerti in determinati modi. Se trovi una donna un po' bacchettona che ti dice quello che devi fare o che non ti lascia, come dire, il tuo metro di misura, scappi o comunque ti senti un po' soffocare. Quindi il blocco non è tanto dato dalla compagna che trovi, ma è probabilmente dato dal fatto che tu ancora non hai trovato forse un equilibrio profondo dentro di te. Quindi ti invito proprio a, come dire, a lavorare su questo, cioè a cercare di capire che cosa ti fa cadere in tentazione. Per cadere in tentazione non vuol dire solo tradimento, ok? Cadere proprio nei soliti schemi, nelle tentazioni. Cosa ti fa uscire troppo la lingua? Perché il 15 nel canale dell'amore spesso parla di persone che hanno la lingua tagliente, quindi magari non sono in grado di esprimere bene le proprie emozioni e spesso attaccano per non essere attaccati. Quindi ti chiedo proprio di, perché tu hai diversi 15 che si specchiano, quindi quello che potrebbe essere un talento, perché ce l'hai proprio anche sulla voce, potrebbe diventare la tua arma di doppio taglio, perché dopo tu te ne penti, non è che dopo, come dire, ci godi su questo, spesso te ne penti poi, ecco, di quello che è. Quindi questo meraviglioso destino, amore, le mie date sono meravigliose, in parte rispecchia un po' questo 15, ecco.
1: Scusa, ne avevi un altro perché posso chiederti, perché mi fa troppo ridere Filippo Dadolo che ci ascolta sempre, che è anche un conduttore della radio, un amico, il suo 4964, visto che dice che 9 è un numero riflessivo, che lui invece è tutt'altro.
0: Allora, vediamo un po' questo 4. Allora, riflessivo del saggio non significa riflessivo, cioè i saggi spesso tendono a volere un po' stare per conto loro, cioè a trovare nei propri silenzi un po' di riposo. Non sempre amano le persone che parlano a vuoto. In questo senso qui non è riflessivo inteso come una persona riflessivo. Il 4 è un numero molto forte, ok? Per cui il 4 è proprio l'imperatore, quindi una persona che si prende molto cura di se stesso, molto cura dei propri cari, molto cura dei propri confini, ma a volte sa essere, tende ad essere troppo rigido. Quindi quando si unisce al 9, che è il saggio, spesso e volentieri diventa un po' troppo sapientone. Quindi tende un pochettino, come dire, a dire un po' troppo la sua. La coda karmica di questo Filippo, che così parliamo anche un po' di vite passate, è 1866, che è praticamente una persona che in una vita passata il suo grande errore, il suo più grande errore è quello di avere avuto un amore folle, passionale, enorme, è un po' come Dante e Beatrice, no? L'amore impossibile, ma non era raggiungibile, o questa donna era già sposata, o questa donna non corrispondeva all'amore e ha usato la magia, che non si intende magia solo come incantesimo, potrebbe essere magia intesa come dire anche la manipolazione per avere questo amore accanto a lei, accanto
1: E infatti fa il camionista per cercare questa cosa del passato. E, allora, siamo arrivati a conclusione. Intanto vi ringrazio tutti per i numerosissimi messaggi.
0: Grazie davvero.
1: Sì, grazie. E, poi ricordo a tutti che Alessandra, con il suo libro Oltre il velo, La mia rinascita, è stato selezionato dal concorso internazionale Zaniboni, ovvero La parola che cura. Quindi a settembre avremo probabilmente anche un risultato di questa selezione. Vi abbiamo dato tutti i riferimenti per poter contattare eventualmente Alessandra, che poi rinviteremo qua in trasmissione quando ci sarà qualcosa per quanto riguarda la sua associazione da poter dire e magari dar vita ad altre interpretazioni dei numeri. Alessandra, hai 10 secondi, io intanto ti ringrazio.
0: Io ringrazio davvero tutti perché siete sempre molto calorosi e è sempre una gioia, si sente proprio. E vi auguro il meglio.
1: Grazie mille, a presto.

0: Allora, rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio ancora tutti per i messaggi che sono arrivati. E adesso vi presento il prossimo ospite, Mirko Rebusso. E, ciao Mirko, benvenuto.
1: Ciao a tutti quanti.
0: Ricordo che con Mirko abbiamo fatto partire due martedì fa, perché la cadenza è quindicinale, questa bellissima rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche, che è uno spazio che appunto dedichiamo a esplorare il mondo della poesia, no?
1: Esatto.
0: E anche i suoi protagonisti, ma anche i meccanismi che ci sono all'interno.
1: Eh sì, si sente bene.
0: Sì, sì.
1: E beh, oggi ti direi, Fabio, se dici di indagare come si scrive una poesia, perché l'altra volta abbiamo cercato di definire che cosa sia la poesia, anche
0: sì,
1: se abbiamo visto che è veramente indefinibile, ma nel senso che è un qualcosa di vasto e multiforme. E oggi invece ti direi come scrivere una poesia, così anche chi ci ascolta può misurarsi con questa forma d'arte. Diciamo che tra le varie forme d'arte, insomma, se uno non ha a casa acquerelli e tela, è un po' difficile che dipinga. Se uno non ha un cantiere, è un po' difficile che faccia architettura. Se uno ha i piedi come i miei da gallina, è difficile che faccia il ballerino. Però un po' tutti quanti possiamo prendere una matita in mano, una penna, un foglio di carta e provare a scrivere, no? E quindi ecco che chi vuole provare a scrivere una poesia, di cosa ha bisogno? Ha bisogno di carta, penna e di un quarto d'ora libero.
0: Però è un qualcosa di innato, secondo te? Cioè, ce l'abbiamo proprio come linguaggio, l'essere umano ce l'ha come linguaggio di espressione?
1: In tutte le epoche, in tutte le civiltà abbiamo forme di poesia, di letteratura in generale. E appunto io penso che sia qualcosa di comune un po' a tutta la storia dell'umanità. Cioè abbiamo attestazioni di forme di poesia addirittura al tempo dei Sumeri, dei Babilonesi, con i vari poemi di Gilgamesh, eccetera. E quindi, anche per riprendere in mano la questione della volta scorsa, io penso che la poesia non muoia, non possa morire, perché fa parte di noi. E, però ecco che, insomma, prima abbiamo detto che quindi è molto accessibile come forma d'arte. Questo però non vuol dire che per raggiungere dei risultati alti sia così semplice, no? Quindi è vero che basta un foglio di carta, una penna, però per fare una poesia, per fare una buona poesia invece c'è bisogno di più di un quarto d'ora, quindi per
0: certo,
1: tornare a prima, c'è bisogno di tanta riflessione, tanta meditazione e anche sentire, insomma, il flusso dei propri pensieri, delle proprie emozioni. Però vorrei insieme a te sfatare subito un mito.
0: Vai.
1: Cioè che la poesia non è l'espressione di un'emozione, cioè è anche quello, però c'è anche di più.
0: Ok, quindi tutti i cuori affranti sulla destra,
1: esatto,
0: mettetevi
1: quindi
0: lì un attimo in stand by.
1: Quindi insomma non basta provare una forte emozione come magari il primo amore, come magari un lutto, quindi per scrivere una buona poesia, ma serve qualche cosa di più, serve una meditazione, una scelta di parole, tutto un armamentario di strumenti e di metodi che non sono, insomma, non sono fissi, si arrivano un po' nel corso del tempo a padroneggiare, soprattutto con la lettura, secondo me, dei classici, quindi a partire dalla lettura di testi, capire anche cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa secondo noi è bene portare avanti, magari far nostro, e cosa invece scartare, perché insomma io vedo tantissimi esperimenti, soprattutto con chi si vuole avvicinare a questo ambito, in cui vengono magari riprese parole del 1300, quindi diciamolo subito a chi ci ascolta, assolutamente bandite tutte le forme di antiquate, arcaiche, si può fare, e nel Novecento per esempio ci sono stati grandissimi esempi, anche in prosa, è il caso di Carlo Emilio Gadda, che prende registri linguistici diversi e ti mette insieme nella stessa frase l'architettura barocca romana insieme con termini di gastronomia e cose disgustose, il tutto in un impasto che è veramente stupendo e raggiunge livelli altissimi.
0: Certo, però bisogna, come tutte le cose, bisogna avere padronanza, perché bisogna ogni tanto quando leggo speme
1: è orribile.
0: Una frase oggi dico magari
1: speme è orribile, speranza. Insomma, non siamo più nel 300, non siamo più nell'800, siamo nel 2026, e quindi è bene anche adottare un linguaggio che sia al passo con i tempi,
0: anche popolare.
1: Anche popolare si può, nel senso che ci sono forme poetiche che tentano di o dare una dignità a forme magari un po' popolari, un po' sbagliate. Adesso a me viene in mente un poemetto che scrive Pascoli, che si chiama Italy, nel quale utilizza il linguaggio di un italiano, in particolare si capisce un po' dalla patina così linguistica che è del sud Italia, che va in America e quando poi tenta di parlare con i nativi italiani mette un po' insieme un po' di italiano, un po' di inglese in questo impasto un po' linguistico, che per esempio la scrima, che cos'è? L'ice cream, no? Il gelato,
0: no.
1: Mette insieme tutte queste forme sbagliate, un po' come chi oggi magari, non so, utilizza uno slang di internet e magari ce lo mette dentro.
0: E quindi, pensa a te, Pascoli
1: che noi, cioè, ce lo immaginiamo come il poeta del fanciullino, ma è stato tantissime cose, è stato innanzitutto il nostro più grande poeta decadente e ha veramente raggiunto delle somme altissime, e però insomma è passato principalmente il Pascoli della scuola, quindi quello delle piccole cose, delle sensazioni attenuate, che è bello anche quello, però è tanto ricco come autore. Ecco, quindi io ti direi, ci sono tutta una serie di cose che si può fare. Anzitutto, primo consiglio per chi vuole scrivere una poesia è isolarsi. Cioè, noi abbiamo anche delle pagine in cui qualche autore, qualche poeta, tipo Dante, ci dice come scriveva. Allora, magari no, c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di riappropriarsi in una dimensione intima, privata. Allora Dante, un giovane Dante, una vita nuova, ci dice che camminava lungo l'Arno in mezzo al silenzio, e in quel silenzio si raccoglie, fa un'introspezione, e allora in quell'introspezione sente quelle parole che gli vengono proprio sulla punta della lingua, se le appunta e poi dopo inizia a scrivere. Questo è l'inizio, cioè, quindi per me l'inizio è proprio un buttare giù i concetti, cioè raccogliersi nel silenzio, sentire magari che sia qualche cosa da comunicare e buttare giù senza badare alla forma, senza badare a nient'altro, perché quello è proprio il cuore contenutistico, tematico di quello che veramente vuoi esprimere. E poi dopo ci sarà una seconda fase in cui si sceglieranno le parole giuste, la maniera di mettere giù le frasi.
0: Quindi tu dici che comunque la base di partenza è non avere lo schema mentale, diciamo, che può abbellire piuttosto che...
1: Esatto.
0: Costruire, diciamo, lo schema. Okay.
1: I latini addirittura lo chiamavano questa fase l'inventio, cioè la prima delle cinque parti di cui si compone la retorica. E cosa vuol dire inventio? Vuol dire invenire, cioè trovare quegli argomenti che tu vuoi, di cui vuoi parlare. E quindi questo è un modo, ed è insomma il ritiro solitario. Altrimenti c'è anche un altro grande esempio. Questo altro esempio invece è una cosa che si può addirittura vedere con i propri occhi. Qua a Padova abbiamo una bellissima sala, la Sala dei Giganti, che si trova in Piazza del Capitaniato, e rappresenta, cioè in questa sala, un dipinto di Altichiero che rappresenta appunto Francesco Petrarca che è seduto alla sua scrivania. E in questa raffigurazione mi ha colpito tantissimo quando l'ho vista, perché mostra un Petrarca che scrive nel momento stesso in cui legge, ha proprio questo immenso leggio davanti alla sua, al suo desco, quindi al suo tavolino, a un baule immenso pieno di libri, pieno di carte. Lui si mette lì e scrive nel momento stesso in cui legge, quindi a partire da una lettura che magari può avergli fornito qualche punto di interesse, qualche ispirazione, allora lui si mette a magari scrivere una frase, poi dopo ci ripensa, ci ritorna sopra, la modifica, la ritocca. E una persona che prende in mano un'edizione del Canzoniere di Petrarca, attualmente in commercio c'è quello di Mondadori, con un commento di uno studioso chiamato Sant'Agata che è veramente accuratissimo, noterà, questa persona che lo legge, che ogni singolo verso ha dietro di sé un'intera biblioteca, cioè un'intera biblioteca di riferimenti, di... e quindi lì è proprio un labirinto.
0: Scusate, apro e chiudo una piccola parentesi per farvi capire in tempo reale quanto non serva o sia inutile l'intelligenza artificiale, Wikipedia eccetera, perché basta avere un Mirko come amico, perché io ce l'ho qua davanti, non ha un foglio che sia uno, ha tutto dentro la sua testa, frutto di studio, di passione eccetera eccetera. Ecco, chiusa parentesi, quindi vi consiglio, perché è anche più bello da guardare, da ascoltare, avere un Mirko come amico che vi possa elevare a un qualcosa di superiore.
1: No,
0: ecco.
1: In realtà ce li ho gli appunti, sono dentro le borse degli occhi.
0: Okay.
1: Dentro le borse degli occhi. Quindi ecco che ci sono diversi metodi poi dopo che uno può applicare per iniziare a scrivere. Quindi abbiamo visto, da una parte, chi magari preferisce il silenzio, la contemplazione della natura, il stare in un posto solitario e in quel momento di riflessione, di meditazione, per tornare al titolo della nostra rubrica, tirar fuori qualcosa da dentro di sé, oppure invece una persona che dialoga attivamente con altri grandi scritti. Questi sono due modi, poi ce ne sono infiniti altri.
0: Certo.
1: E, per esempio, guarda, mi viene in mente, adesso ci spostiamo un attimo in Inghilterra, siamo nell'Ottocento, nella prefazione alle Lyrical Ballads, un poeta inglese romantico, William Wordsworth, ci dice come lui scrive, e proprio ci dice che si butta nel divano e nella tranquillità ripesca un'emozione simile a un'emozione provata, e quell'emozione cerca di dare una forma e poi dopo la sviluppa per creare una poesia. Quindi noi possiamo trovare veramente 10.000 modi diversi per scrivere.
0: Però quello, scusa, perché ho un dubbio, perché mi sono sentito preso in causa, molte delle poesie, o chiamiamoli pensieri poetici che io posso aver scritto, molti di questi nascevano proprio da un'emozione, cioè nel senso il cuore spezzato piuttosto che un momento malinconico, guardavo la luna piuttosto che magari avevo anche bevuto un bicchiere in più di vino, via dicendo. Quindi insomma ero sulla fase etrusca della poesia, e quindi nascevano però come quasi sì un'esternazione delle mie emozioni, a cui poi io ci aggiungevo, mettiamola così, l'abito bello addosso, perché magari avendo capacità comunicative o so intuire o capire la parola, ce la mettevo.
1: Bravissimo Fabio, la volta scorsa infatti abbiamo detto che il binomio insomma da cui nasce la poesia, almeno per Manzoni, è sentire e meditare. Quindi tu hai fatto esattamente questo, anche detto in altri termini, no? Quindi hai sentito una forte emozione e poi dopo ci hai meditato sopra e, certo. E da quel sentire meditare è nato, insomma, il tuo componimento.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci sono veramente...
0: C'ero dentro allora.
1: C'eri dentro. Okay. Poi, insomma, bisogna anche... provare in modi diversi, insomma, non siamo tutti fatti allo stesso modo. Magari c'è chi scrive un appunto su un fogliettino, uno scontrino, oppure magari come chi è in guerra, quindi magari su il pacchetto delle sigarette si appunta appunto, e poi dopo magari ci ritorna sopra e a distanza di anni gli dà ancora qualche rifinitura. E poi magari c'è chi, dopo una prima passata, ha già scritto un capolavoro. Cioè, questi due metodi, un po' estremizzati, ma sono alla base del modo di scrivere di un Ungaretti oppure di un Montale. Quindi noi di Montale non abbiamo quasi varianti, abbiamo pochissime varianti dei suoi testi. Quindi vuol dire che lui una volta... Buona la prima, cioè lui ci pensa... Scrive poco, però quando scrive ecco che già l'idea era in testa. E invece un Ungaretti abbiamo infinite varianti, perché queste poesie nascevano in un contesto come quello del fronte e quindi non avevi il modo, no, di cercare una parola sul dizionario, però aspetta che forse qui devo... Cioè, ti mancava la carta, ti mancava il tempo, sei in una situazione stressante. Eppure quante belle poesie sono nate in quel contesto. Ecco, però una cosa che ci terrei a comunicare in questa sede è il fatto che bisogna ritornare. Cioè, una volta scritta una cosa, non aver subito la fretta di divulgarlo. Cioè, sembra quasi, no, che soprattutto il giorno d'oggi, l'epoca...
0: L'ansia da social.
1: Mamma mia. Subito devo scrivere qualcosa perché devo farlo vedere agli altri, no? Devo farlo vedere... E allora io ti chiedo, a quel punto... Cos'è veramente che vuoi? Vuoi scrivere una bella poesia oppure invece vuoi apparire e essere visto, essere letto? E spesso mi capita di vedere che la risposta è piuttosto la seconda. Invece c'è chi dice: prendi una poesia, mettila in un cassetto e deve fermentare per almeno 10 anni.
0: Come il vino.
1: Eh certo, se dopo 10 anni ancora senti che è buono, allora vuol dire che era... una buona idea, altrimenti aceto. A me capita tantissimo di scrivere qualche cosa, dopo tornarci, non dopo 10 anni, ma a distanza di poche settimane o qualche mese, e dire: no, assolutamente no, diamogli fuoco, buttiamolo nel caminetto, perché è lì che merita di stare. Quindi va bene ritornare su un testo, va bene anche stravolgerlo e modificarlo, e questo è importante dirlo, perché spesso, cosa si dice a proposito della poesia, no? L'ispirazione poetica. Penso che abbia prodotto più danni che altro questa parola, perché sembra che ci sia un Dio che ti deve visitare nel momento in cui prendi la penna in mano, no? E questo, secondo me, fa danni, perché ti crea anche un'ansia di prestazione, perché tu sei a contatto con il foglio bianco, tu, le tue emozioni e niente, è questo. E senti che devi essere ispirato, no? Quindi... una fulminazione, una luce, o c'è o non c'è, non ci sono vie di mezzo. E invece io penso che le migliori poesie siano nate non da questa fulminea ispirazione, ma da un continuo inquieto sentimento, pensiero che ritorna sulle stesse cose e che cerca, un po' come l'acqua, no? Quando

La ballata dei quattro elementi di Luca Lenzi. Ed io sono aria, gelido vento d'inverno che spazza via le brume dalla terra ghiacciata, dolce brezza in primavera che accarezza l'erba tenera sul dorso d'una collina, turbine impetuoso che fa cantar le cime degli abeti in un bosco di montagna. Io sono colei che la mente di un uomo ispira. Ed io sono fuoco, fiamma sinuosa, compagna gentile, dono luce e calore a chi mi nutre, brucio e devasto se perdo il controllo, ma dalle mie ceneri rinasce la vita. Dalla notte dei tempi disperdo le tenebre, miti e leggende presero vita intorno a me. Io sono colui che scalda il cuore e le gesta degli uomini. Ed io sono acqua, gelida e limpida scorro in montagna, tra cascate impetuose e prati fioriti. Sono fonte sacra, abisso marino, lago turchese in cui si specchia il cielo. Sono goccia di rugiada e temporale estivo. Non ho forma, ma ho mille forme. Io sono colei che custodisce i segreti di un uomo. Ed io sono terra, madre generosa, ventre fecondo. Da me nasce la vita. Sono lava bollente, roccia che frana, gemma e cristallo nascosti in una grotta. Vivo e respiro, nutro e dono ostello. Dei miei figli mi prendo cura. Io sono colei che permette agli uomini di vivere.

Eccomi, buongiorno a tutti da Ettore l'Indiano. Oggi è mercoledì 5 agosto, mamma mia, 5 agosto, e con queste giornate pazze che vanno via, è vero? È incredibile questo caldo che proprio ci sta facendo diventare matti, cavolo. Io onestamente un danzatore del sole che non lo sopporta più, vabbè, insomma, purtroppo è da un paio d'anni che il tempo così, e andrà sempre a peggiorare. Non vi sto qua a spiegare le motivazioni, molti di voi le conoscono ed è inutile star là a sentenziare la colpa di questo e di quello. Fatto sta che ci troviamo da mesi con questo caldo torrido proprio, e il brutto è la notte e l'umidità. Ieri c'era una nebbia pazzesca, chi era per strada magari l'avrà trovata come io in autostrada ieri mattina alle 7 per andare verso Bologna. Bene, il popolo del sole è qua con voi anche stamattina, vi terrà compagnia fino alle 9. Dopodiché avremo un grande personaggio che viene qua una volta al mese, che è Marino delle Erbe, in compagnia della grandissima e nostra Lilli. E come di consuetudine io direi di passare, però lo leggerò a step questa cosa, perché mi sembra che siano molte e molte le... la pubblicità, che per noi è linfa vitale, sapete, e anzi è sempre il consiglio che vi do per far continuare a vivere questa radio, di restare vicino a noi, star vicino alla radio e anche a tutte le possibilità che la radio vi dà per socializzare. Questo, ecco, uso questo termine, per stare insieme, no? Però quest'anno, dopo grandi sforzi della nostra presidente e del team del CDA, siamo riusciti a ottenere il 5 per 1000, anzi bisogna proprio ringraziare la Tiziana per questo, e anche poi chi sta dietro al gruppo che la segue, insomma, il comitato. Il CDA praticamente, ecco. Quest'anno è possibile versare anche da parte nostra, io l'ho già fatto, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. E il vostro aiuto, sapete, per noi è proprio una linfa vitale, è proprio sostanza. Perché adesso qua dobbiamo fare delle modifiche alla sede, e se riusciamo a raggiungere una congrua cifra, vedete che bellezza che sarà la nostra sede, dove poi potete venire a tutte le nostre iniziative, no? Anche mie, soprattutto, che ho intenzione di fare molte belle cose quest'autunno. Ecco, il vostro contributo è radiofonico, e questo grande amore che ci lega, no? Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. E quando comunque andrete per fare la vostra dichiarazione di redditi, so che già molti di voi lo hanno fatto perché me l'hanno detto, però insomma, se c'è qualcuno che ancora la deve fare, importante è che quando siete davanti al commercialista o chi per esso vi fa la denuncia dei redditi, date questo numero, questo codice fiscale, che è il 01 59 80 90 288. Ecco, è molto importante per noi e naturalmente la radio vi ringrazia di cuore. Oppure c'è un altro sistema per sostenere la radio, e so che molti di voi seguono anche questa via, che si può effettuare un versamento sul conto corrente postale il 25 38 64 59. Guardate, quando magari andate a pagare una bolletta, dite: guarda, do 5 euro, 10 euro,
per la radio, e basta che ripetete questo numero sul conto corrente postale 25 38 64 59. Poi naturalmente chi ha più possibilità può fare anche un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN, sapete sono sempre lunghi, però è importante, che è Imola Torino Empoli, no, Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono 7 zeri 22 35 15. Ecco, voi sempre carta e pena quando gli speaker vi leggono le iniziative della radio, perché ci sono alcune che magari vi possono anche interessare, oppure si può portare il contributo anche qua direttamente in sede della radio quando ci sono i GAS, i gruppi di acquisti solidali, oppure le varie iniziative che ci sono durante la sera o la settimana, ecco. E sapete, tutte queste spese concorrono proprio al mantenimento di questa radio. E naturalmente vi ringrazio sia io che anche tutto insomma i membri del CDA e tutti chi lavora e si impegna per questa radio. Poi Cinegamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Siamo, e questo è un bellissimo film, sapete, che verrà proiettato martedì 11 agosto, la settimana prossima, alle ore 21:30 in sede radio. Vi do così uno spezzone di questo film, che è molto interessante, perché sapete, siamo in Giappone, 21 settembre del 1945. Alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito, e poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame, e questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole. Pensate un po', ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Tanto per farvi capire che bello che deve essere questo film, no? Molto commovente. Oh, ecco, leggo queste due iniziative e poi le altre le leggeremo un po' più avanti. Allora, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto Lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravaccatissimi. Mi piace questo termine, no? In località Lobbia ai 1350 metri. Fortunatamente troveremo certamente più fresco di qua. Ecco, allora, tutti sabato 15 agosto, tutti in Malga ad inspirar un panorama da fiaba. Naturalmente chi ci è già venuto l'anno scorso, non serve che io stia qua insomma a spiegare quello che ci è intorno, insomma i Monti Lessini, no? Queste meravigliose montagne della zona, insomma, di Verona, perché siamo, pensate, a Campo Fontana, su in alto. Dunque ci troviamo tutti alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara. Ricordatevi, quando mettete il vostro TomTom, no? O navigatore, come lo volete chiamare, in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Borazza. Io ho fatto una ricerca, se voi andate su internet e cliccate Malga Lobbia Chiosco Borazza,
trovate tutto e vedete anche dei panorami da fiaba. Poi alle ore 11, quando siamo arrivati, ci sarà una bellissima passeggiata sui boschi con una guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù non ve lo sto qua a elencare perché è infinitamente buono, tutte quelle cose che il proprietario di questo chiosco, che si chiama Boraccia, ci farà trovare di tutto e di più. Oppure chi non volesse può portarsi via anche a mangiare al sacco. Eccoci, pensate, per euro 20 è una cosa normalissima che trovate anche in qualsiasi sagra in questo momento. Ecco, per info e prenotazioni, che è importante perché poi vi leggerò, il 329 00 38 988. Ecco, e la cosa importante è che per non far cucinare di più o di meno è importante prenotarsi e portare questi benedetti 20 euro all'organizzazione. Anche se mi trovate, Ettore, guarda, scrivimi, ti do i 20 euro, io vi scrivo e dopo, insomma, avete l'iscrizione fatta, ecco, e potete partecipare, perché non vogliamo sprecare cibo. E poi alla fine, o nel contesto di questa bellissima giornata, io vi farò costruire, e lo farete voi con la vostra fantasia, una bellissima collana Lakota. Io vi porto tutto il materiale, tutto, e voi mettete la vostra fantasia. Io porterò un campione e voi con la vostra pazienza, la vostra metodica, vi potete fare una collana spettacolare con tutte perle, perline, anche quanto lunga la volete, perché ho diverso materiale, ecco. Il tutto con una modissima cifra di pochi euro che poi andranno a questa benedetta radio, e vi portate a casa questa collana e vi aspetto in tanti. Poi, ecco, questa è un'altra iniziativa della radio che si fa ogni anno. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Mi piace questo contesto. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Non è che è, sapete già, a febbraio abbiamo fatto la festa del 50°, questa è un seguito e vi aspettiamo senza arretrare alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resano. Questo è un posto bellissimo, c'è un laghetto artificiale molto bello, si ammagna e si baia di fronte allo specchio d'acqua. Ecco, per le prenotazioni questa volta mi dovete chiamare, già diversi lo hanno fatto, e vi do il mio numero, che è il 348 85 73 609. Ecco, per il menu, se andate sul sito della radio trovate tutto, che è www.radiogamma5.it, tutto attaccato. Ecco, mi raccomando, telefonatemi, io vi iscrivo. Ecco, NB, nota bene che per i vegani c'è anche un menu per i vegani, è importante che me lo comunicate, che allora io vi scrivo carne o vegani, insomma, ecco, che così cerchiamo di accontentare un po' tutti. Ecco, stiamo andando verso le ore 8, così intanto vi posso leggere ancora fino alle 8, dai. C'è un'azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura. Per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova cerca personale, pensate, da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico,
falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Poi falegname operaio per assemblaggio di modelli di mobili e arredo in generale. Ecco, per chi vuole mettersi in contatto, chiamare Sonia al 392 5285 066. vedete, la radio vi dà anche questa possibilità. Se magari c'è qualche falegname o operaio falegname che è in difficoltà, o perché la ditta sua è in condizioni di non poter continuare, questa azienda, che è specializzata nel settore edile, cerca operai. Vi ripeto il numero, che è di Sonia: 392 5285 066. Bene, buone possibilità di trovare lavoro. Grande manifestazione di protesta contro i folli ignobili, violenti e incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi, fragili. Il disegno di legge 755-2018 del senatore Andrea Ostellari, poi 978 senatore Erika Stefani, Lega Governo Meloni, in fase avanzata per l'approvazione. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il filtro del giudice. Ci sarà questa manifestazione sabato 5 settembre ore 10-11, Padova, Caffè Pedrocchi, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Non mancare. Ecco, per chi volesse unirsi ad Alfredo Belucco, può andare a questa manifestazione di protesta. Il numero per chiamare Belucco è 346 361 4469. Poi AF Energia sospende le bollette per tutto il mese di luglio e agosto, però li potete ritrovare a partire dall'ultimo giovedì di settembre ancora. Bene, poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento del 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi, non metti il nome, ma c'è il numero di telefono, che è il 338 99 46575. Ecco, se qualcuno ha un appartamento libero nella zona di Marostica, contattate il 338 99 46575. Ecco, aiutiamo anche questo signore. Ecco, mancano pochi secondi alla pubblicità delle 8, e poi il resto, che ormai siamo arrivati a poche letture, lo leggeremo dopo le 8. Bene, via. E questa è la nostra radio campagna.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 33.

0: naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@fenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Certamente, cara, guariamo, se la terra guarisce, guariamo con lei. Giustamente queste parole. Allora, riprendiamo la trasmissione. Siamo sintonizzati su Radio Gamma 5, via Antoniana 66, Campo d'Arzego. Il numero per comunicare è il 348. No, scusate, vi stavo dando il mio numero, è 049 700 700 oppure 049 700 838. Se volete mandare invece un SMS e un WhatsApp è il 334 71 02 672. Ecco, vi aspetto con le vostre, anche con i vostri suggerimenti, oppure se volete mandare qualche messaggio. Allora, volevo finire di leggervi le varie iniziative della radio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I 4 principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme per poter portare questo testo.

testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15-9 di quest'anno. Oppure si può firmare online con lo SPID o la carta d'identità, quella nuova. E c'è un sito che è www.difesacivilenonviolenta.org, tutto attaccato. Poi c'è questo signore che si chiama Franco, che cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, pensate, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali, le piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto di quest'anno, poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Per tutte le informazioni andate sul sito, che è www.levibrazionidelsaperetuttoattaccato.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamare Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Poi anche quest'anno il comune di Campodarcego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarcego. Che è molto bella questa iniziativa, sapete, chi ha un po' di posto, chi ha una riva magari, gli regalano 10 alberi da piantare. Adesso io non conosco la misura, però insomma sempre una donazione. Si può chiamare l'ufficio ambiente 049 92 99 845. Con questo io ho finito e leggiamo, c'è qualche bel messaggio, vediamo. Andrea Sceriffo, lui mi chiama e mi scrive sempre: buona trasmissione, bella fresca a te. Non so quanto, caro Andrea, perché qua è aperto tutto, ma io sto sudando. E Stefano di Camisano invece mi scrive: da giorni che c'è questo caldo, non mesi, caro il mio Brosema. Bella questa. Beh, insomma, dai, e da luglio ha piovuto una volta, ma insomma stiamo andando avanti anche con agosto. Sarebbe ora che smettesse, no? Oppure che ogni tanto se facesse qualche bel temporale senza far danni sarebbe molto meglio per tutti, no? Poi Cantone Nord mi scrive: le anime si sentono, si riconoscono e non si perdono. Se sono affini, nessun ostacolo o imprevisto può fermare la loro connessione. Bellissima questa cosa. Buongiorno Ettore, buon mercoledì a te e a tutte le persone in ascolto da Marica. Marica è una che è sempre presente. Bene, gli anziani, sapete, dei nativi del Nord America, parliamo, avrebbero fatto una domanda che oggi ci mette a disagio, pensate un po', pensate e riflettete. E loro mi chiedono: ma tu quanto tempo dedichi alle persone che ami? Viviamo in un'epoca in cui riusciamo a essere raggiungibili in qualsiasi momento o da qualsiasi parte del mondo, e questo è vero. Comunichiamo con una velocità che nessuna generazione prima della nostra avrebbe potuto immaginare. Eppure, mentre aumentano i modi per stare in contatto, molti avvertono la sensazione
di sentirsi sempre più distanti. Ecco, invece, in molte culture dei nativi del Nord America avevano ritmi e tradizioni differenti, ma condividevano una convinzione profonda. Una comunità si costruisce attraverso il tempo donato. Le storie venivano raccontate attorno al fuoco. Gli anziani trasmettevano la loro esperienza ai più giovani e i bambini crescevano circondati da volti, gesti e presenze che davano continuità alla memoria della comunità. Nessuno avrebbe definito tutto questo una perdita di tempo. Era il modo in cui una cultura continuava a vivere. Vi ricordate anche qua negli anni 40, 30, 40, 50 il famoso filò che si faceva nelle stalle? Tutto perduto, tutto perduto. Oggi invece rischiamo di confondere la vicinanza con la connessione. Possiamo inviare un messaggio in pochi secondi, ma rimandare per settimane una visita a una persona cara. Possiamo sapere cosa fanno gli altri attraverso uno schermo? No, senza accorgerci che da tempo non condividiamo con loro un momento di vero ascolto. Quanti è che hanno portato i genitori, i nonni nelle RSA? Là, parcheggiati in queste strutture di cemento. E forse qualcuno si ricorda che là c'è la mamma o c'è il nonno e magari non si ricorda di andarlo a trovare. Pazzesco tutto questo, ma è la verità, sapete. E forse è anche per questo che molte persone provano nostalgia senza sapere esattamente di che cosa. Non sempre ci manca un luogo, a volte ci manca il tempo che dedichiamo gli uni agli altri. Quando una conversazione non aveva fretta, il silenzio non metteva a disagio. Avete capito? Molte culture dei nativi del Nord America ci ricordano che il tempo è il dono più prezioso che ci possono offrire. Non può essere accumulato, recuperato o sostituito il tempo. Ogni istante donato a una persona diventa parte della nostra storia che costruiremo poi tutti insieme. Ed è proprio che questa storia che un giorno continuerà a vivere nella memoria. Forse il valore di una relazione non si misura dal numero delle parole che ci siamo scambiati, che abbiamo ciacolato, insomma, ma dal tempo che abbiamo scelto di condividere. Perché le persone che amiamo, cari nostri ascoltatori, raramente ricorderanno tutto ciò che abbiamo detto. Ricorderanno soprattutto il tempo che abbiamo deciso di dedicare a loro. Sì. Per molte comunità dei nativi del Nord America osservavano gli animali e imparavano a conoscere meglio la natura. Il lupo, per esempio, era presente in vaste regioni del continente. Colpiva per la sua capacità di vivere e cacciare in branco, dove ogni individuo aveva un ruolo. E il successo dipendeva dalla collaborazione. E purtroppo anche la nostra vita ci ricorda ognuno che ogni giorno che nessuno costruisce qualcosa di importante completamente da solo. Avete capito? Anche la nostra vita ci ricorda ogni giorno che nessuno costruisce qualcosa di importante completamente da solo, a eccezione di casi molto rari.
E dietro ogni traguardo ci sono persone che hanno sostenuto, insegnato, incoraggiato soprattutto, o semplicemente camminato accanto a noi. Ma la vera forza non ha bisogno di imporsi, sa condividere, sa proteggere e sa fidarsi, perché i percorsi più difficili diventano più leggeri, cari miei, quando sappiamo con chi affrontarli. È vero che tra molte comunità native del Nord America la conoscenza non passava soltanto attraverso le parole. I più giovani imparavano osservando gli anziani, seguivano i loro gesti, ascoltavano i loro racconti, partecipavano alle attività quotidiane e scoprivano così il valore, ascoltate bene, il valore del rispetto, della pazienza e della responsabilità. E sono importanti queste tre cose, no? Rispetto, pazienza e responsabilità. E anche oggi il modo più profondo di trasmettere un valore non è spiegarlo, è viverlo. Perché le persone dimenticano facilmente ciò che diciamo. Ricordano invece molto più a lungo ciò che vedono fare. Ogni gesto di rispetto, ogni scelta onesta, ogni atto di generosità diventa un insegnamento silenzioso per chi ci osserva. Perché l'esempio continua a parlare anche quando le parole finiscono. Bellissimo questo tratto, questo concetto di sopravvivenza, di imparare tutte queste cose osservando. Ecco, e tra molte comunità native del Nord America, conoscere il territorio significava imparare a osservare una traccia sul terreno, il volo di un uccello, il cambiamento del vento, il comportamento degli animali. Potevano raccontare molto perché aveva sviluppato uno sguardo attento. Anche oggi siamo abituati a guardare in fretta. Scorriamo immagini, parole e persone, ma senza fermarci davvero. Eppure le cose più importanti raramente si mostrano a chi passa distrattamente. E la fiducia si riconosce nei piccoli gesti, cari miei. La saggezza cresce nell'ascolto. La bellezza si rivela a chi sa attendere. E forse non abbiamo bisogno di vedere di più, abbiamo bisogno di imparare a osservare meglio. Siete d'accordo? Perché uno sguardo attento può scoprire ricchezze che la fretta lascia indietro. Fate vostre queste parole, perché uno sguardo attento può scoprire ricchezze che la fretta lascia indietro. Signore, va bene, dai. Allora, vi voglio far conoscere adesso una storia dei nasi forati. Pensate che in 4 mesi questa tribù dei Nez Perce, in pratica sarebbero i nasi forati, voi li conoscete così perché qualcuno, se ha letto qualche libro sui nativi, ne parlano. Pensate che in 4 mesi hanno percorso 1170 miglia. Fate conto che un miglio è un chilometro e 6 o 7 più o meno, attraverso 4 stati, eludendo ogni unità militare inviata per fermarli.
con donne, bambini e anziani al seguito per tutto il tragitto. Pensate, questa tribù è riuscita a attraversare 4 stati e eludendo tutte le unità militari che magari li cercavano. E nel giugno del 1877 diverse bande, loro le chiamano bande, del popolo dei Nez Perché o Nasi Forati, lasciarono la loro terra natale nella valle del Wallowa in Oregon, piuttosto che accettare il trasferimento forzato in una riserva grande, un decimo del loro territorio. Praticamente gli volevano dare un piccolo appezzamento di terreno e rinchiuderli là. E loro hanno detto: no, cari miei, andiamo dove ci fa più piacere noi.

0: Pensate se fossero stati accompagnati da questa musica così bella, tranquilla, fatta da cornamuse. E ciò che seguì fu una delle ritirate più straordinarie, pensate, della storia militare. Guidati da capi come Joseph Looking Glass, viene, ho già parlato anche di Joseph, no? E il condottiero Olcott. Circa 800 nasi forati, di cui meno di 200 guerrieri, attraversarono i monti Bitterroot. Si fecero strada combattendo attraverso il Montana, attraversarono lo Yellowstone e si diressero a nord verso il Canada. I generali dell'esercito americano Howard e Miles li inseguirono con oltre 2000 soldati. I nasi forati li aggirarono, tesero imboscate e li superarono in marcia ripetutamente, vincendo scontri a White Bird Canyon e a Big Hole. Furono infine accerchiati sui monti Bear Power, a soli 64 chilometri dal confine canadese, e questo all'inizio di ottobre del 1877. E dopo un assedio di 5 giorni in condizioni climatiche gelide, con molti dei capi della tribù già uccisi, Joseph si arrese con ciò che restava del gruppo stremato. Percorsero 1880 chilometri, pensate un po', come andare e tornare da qua in Bassa Italia con le loro famiglie. Purtroppo arrivavano a soli 64 chilometri dalla libertà. Pensate un po' che storia che deve essere stata questa, no? O grande spirito, la tua energia dimora nei quattro elementi della vita: l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra. Porta i tuoi venti divini per guarire madre terra. Accendi il fuoco sacro per purificare ciò che è impuro. Benedici e arricchisci il suolo affinché possiamo avere abbondanza, e fa che le tue piogge siano sempre presenti affinché tutta la vita possa prosperare. O grande spirito, guarisci il ciclo della vita, fa che tutti noi abbiamo compassione e rispetto gli uni per gli altri. Mostraci la via dell'amore e della pace affinché tutti possiamo fiorire. O grande spirito, donaci luce in questo tempo di oscurità, donaci compassione in questo tempo di indifferenza e donaci armonia dove c'è separazione. O grande spirito, ascolta le nostre preghiere. Queste non sono chiacchiere, invece è tutto amore. Eh sì, allora, sono belle queste storie, vero? Potete farne anche vostre con un messaggio al 334-7102-672. Ecco qua. Lo Jeff Chiquaqua, se pensate, fu uno dei leader degli Apache Chiricahuas, che abbandonarono la riserva tra il 1885 e il 1886, quando l'esercito statunitense proseguì a Kienes e fino ai confini, e dopo mesi di resistenza accettò di tornare questo Jeff Chiquaqua col generale George Crook, che ne avevo già parlato anche. Il suo popolo se le prometteva, ma una volta che studiava sotto il controllo militare, il governo statale non rispettò pienamente il suo affetto. Però al solito, no? E nel marzo del 1876 Chiquaqua rimase al fronte del primo gruppo di 77 Apache Chiricahua inviati in treno verso Fort Marion in Florida. Pensate che posto, no? Tra loro c'erano uomini, donne e bambini. Questi non facevano differenza, cari miei. Non gli interessava niente se c'erano donne o bambini. Scaricavano e giù in Florida, in mezzo alle zanzare. E lui dice, no, che non sono stato trattato come una comunità in pace. Furono dichiarati prigionieri di guerra ed espulsi per migliaia di chilometri dalle loro terre ancestrali. E pensate che questo trasbordo ha segnato l'inizio di una cautela che si sarebbe poi prolungata per decenni. Dopo la Florida e l'Alabama, gli Apache furono inviati a Fort Sill in Oklahoma, pensate, tutta un'altra parte verso il Nord America, dove furono divisi in diversi paesi. Cioè, sapete qual è? Dividi e timpera, no? Chiquaqua continuava a essere riconosciuto come leader del suo popolo, ma pensate, purtroppo non recuperò mai la sua libertà e morì a Fort Sill, dove fu accolto vicino ai suoi vari figli e familiari fino alla fine della sua vita in questa terra. È stato classificato come uno dei capi che ha avuto l'onore, ecco, di resistere agli Stati Uniti, anche come prigioniero di guerra. Il capo Chiquaqua non era stato murato come un uomo libero. Morì alle spalle dell'Arizona dopo aver confidato in una promessa che non si era convertita in cautela. Mamma mia, che storie. Allora, il coraggio di Wokitke. Adesso io vi sto leggendo questi nomi un po' strani, ma sono i nomi che loro davano ai Lakota, no? Avevano tutti questi pseudonimi, tutti questi che bisognava poi anagrammare un po' i loro nomi. Unità spirito mente, il nostro destino, spirito e mente risuonano, sublime divino, che tutti brillano, che l'unità leghi tutta l'umanità. Il tuono danzerà, gli uccelli si raduneranno, gli alberi parleranno e l'orso busserà dicendo che è tempo di essere in forma, che le stelle del vostro cuore fluttano. Elevate le vostre voci in canto, come abbiamo annunciato da sempre, perché gli uomini sono potenti quanto brillano dentro. Eliminiamo il peccato. Lasciate che il nostro battito cardiaco infuri mentre cambiamo pagina. Solo un battito di ciglia, e allora nel crepuscolo allora sentiremo e diranno: guardate, i veri guerrieri sapevano esattamente cosa fare. Grazie al Wankatanka che ha mandato il comando per l'unità. Cari miei, va bene. Allora, stiamo elevando le nostre anime solo per essere audaci. La luce è dentro di noi e ci rende felici. Sorridiamo sono solo una lotta, dici, ma poi un altro giorno combattiamo per amore in ogni modo per riparare il male del mondo. Lasciateci toccare il cielo, spalancare le caverne, immergerci negli oceani. Per far scontrare i miracoli abbiamo bisogno di speranze e sogni che ci conducono con fermezza. I coraggiosi e i veri che vi ameranno, questa è la legge universale dell'amore. Mentre i nostri spiriti volano e desideriamo toccare il cielo, ricordate che tutto è un sogno connesso a ciò che in cui noi crediamo. Ogni giorno ci vuole sempre di più per creare un cerchio di raggi di fuoco. Non ci nasconderemo nell'oscurità perché provocheremo una scintilla. Aspettate e vedrete. Cuore, suono, vista, i nemici in arrivo. Li dichiareremo morti e li riporteremo in vita. Solo la forza di vivere per sopportare un cuore che perdona è completo. Vogliamo solo una casa sana, un posto sicuro per una pietra che rotola. E con il coraggio ci ispiri, so che ripuleremo questo fango e ricopriremo di perline d'oro tutti gli scaffali, riflettendo la luce per brillare. E sia così, amore e luce. Sì, i miei guerrieri risplenderanno, i loro strumenti di luce, dotati di potere, si impadroniscono di tutte quelle torri. Basta guardare per vedere in lontananza la libertà. Allora, Marino Magro mi scrive: buona giornata a Ettore, lo chiamavano Capo Giuseppe che dava scacco matto alle giubbe blu. Sì, caro, però purtroppo anche lui, come tutti i grandi capi, ha dovuto soccombere alla supremazia dei Vashiku, l'uomo bianco. Ancora qui. Siamo ancora qui. Le piume portano le nostre preghiere. Il tamburo porta il nostro battito cardiaco. La terra porta il nostro nome. Siamo ancora forti, intrecciati nei colori del fuoco della terra, costruiti nei fili del tempo, in piedi dove si trovano i nostri antenati. Nessuna tempesta ci ha cancellato, nessun silenzio ci ha spezzato. Camminiamo con orgoglio, il nostro spirito indomito, le nostre voci si levano, nativi per sempre. È vero, mamma mia. Sarebbe bello creare una maglietta, no, così. Vediamo cosa mi scrive Miki59. Ciao Ettore, dedico a te e a tutti gli ascoltatori questo mio pensiero. Di quell'anno che passa, tu porti il candore in un raggio di sole, nella carezza di un vento leggero. Ancora va il pensiero su quel lago dorato, sul melo in un prato. Ancora sorride il tuo viso bambino e sa che quell'uomo. Ciao Marino, è qua il nostro grande Marino delle Erbe. Fra poco lo avremo in diretta. Saluta, aspetta allora.
1: Tutti.
0: Ecco, via.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bene, ti hanno sentito, sì. Il nostro Marino. Lui è un mito qua, sapete, mamma mia, io mi curo con le sue erbe. Allora, però gli voglio finire queste bellissime parole di Miki59. Ancora sorride il tuo viso bambino e sai che quell'uomo è sempre vicino. Ciao e grazie. Grandissimo, grandissimo. Monica di Bassano cosa scrive? Vediamo. No, lei mi ha mandato un vocale.
2: Oggi volevo dedicare la canzone Oceani di Lidia Schillaci. Non la conoscevo neanch'io, l'ho sentita da un amico speciale, sempre a Radio Luce, e voglio dedicarla a tutti voi e a tutte le persone che ci seguono, a tutti voi della Radio Luce. Grazie da Monica di Rosato.

Ah, bene, Monica. Grazie per questa dedica. Però non, cioè, mandate messaggi, ma non mandate vocali, perché insomma, insomma, a volte non c'è neanche proprio il tempo per far sentire. Comunque grazie, dai. La sapete, la chiamarono la corsa all'oro. Beh, sapete quante corse ci sono state in Nord America? La corsa all'oro, no? Il famoso Oklahoma, Oregon, lo stesso South Dakota, no? Che trovavano l'oro nelle Black Hills e hanno mandato via i nativi, che era una loro riserva questa, no? E invece i nativi la ricordano come l'inizio di una guerra, sapete. Per il popolo Lakota, le Black Hills, che è un posto meraviglioso, io ci vado ogni anno perché è un percorso veramente fantastico in mezzo ai boschi, laghetti, bisonti, insomma c'è un po' di tutto, solo che adesso è rimasto poco, sapete. Perché è solamente un posto turistico fatto di maneggi, qualche bed and breakfast, qualche insomma, posto in cui si può fermarci a dormire. Non è più quella gemma che era una volta, tutto allo stato brado. Vabbè, cosa vuoi. Per il popolo Lakota, le Black Hills, che chiamano Pacasciappa, non sono solo splendide montagne, sono il centro spirituale del mondo. Pensate cosa, come loro lo descrivevano questo posto fantastico. Era un luogo dove si elevavano le preghiere, si celebravano le cerimonie e molte generazioni hanno onorato il creatore fin dalla notte dei tempi. Però, cari miei, il famoso trattato di Fort Laramie del 1868 riconobbe le Black Hills come parte della grande riserva Sioux, garantendo, cari miei, che la terra appartenesse alla nazione Lakota. Ma tutto cambiò quando fu scoperto l'oro nel 1874 e migliaia di cercatori d'oro si riversarono nella regione nottostante il trattato. E invece di allontanare gli intrusi, il governo degli Stati Uniti cercò di acquisire la terra che i Lakota non avevano mai accettato di vendere. E quando i Lakota si rifiutarono di cedere la loro sacra patria, scoppiò il conflitto. Era normale, no? La grande guerra Sioux del 1876 non fu solo una questione di territorio, ma di difesa di uno stile di vita. E capi grandi come Toro Seduto, Cavallo Pazzo e Gall e innumerevoli guerrieri senza nome si unirono per proteggere il loro popolo. I loro trattati e i luoghi sacri affidati loro dagli antenati, le loro vittorie, tra cui la famosa battaglia del Little Bighorn, divennero simboli di coraggio, ma la guerra si concluse con la presa forzata delle Black Hills. L'oro aveva vinto. E pensate che più di un secolo dopo la storia non è ancora finita, perché nel 1980 la Corte Suprema degli Stati Uniti stabilì che le Black Hills erano state occupate illegalmente e concesse un risarcimento in denaro. Però
la nazione Lakota rifiutò il denaro. Il loro messaggio fu semplice e potente: le Black Hills non sono in vendita. E oggi Paca Xapa, che sarebbero le Black Hills, colline nere, rimane un luogo di preghiera, identità e memoria, e ci ricorda che la storia dei nativi non è confinata ai musei o ai libri di testo, vive nella terra, nella lingua e nelle persone che continuano a proteggere entrambi, per fortuna, dico io. Comprendere questa storia non significa attribuire colpe alle generazioni future. Si tratta di onorare la verità, rispettare i trattati e riconoscere che le voci delle nazioni indigene sono ancora qui, ancora forti e ancora invocano giustizia. Sì, vattela a prendere. È come parlare adesso della Palestina, no? Questo territorio che era suo dei palestinesi, no, perché lo hanno distrutto con migliaia di morti. Che ne dica qualcuno, magari anche qua in radio? Le Black Hills non sono mai state solo terra. Sono una parte viva nel cuore della nazione Lakota. Pensate che pure io sono, siccome ci vado ogni anno, siamo andati anche dove Toro Seduto, Cavallo Pazzo andavano a prendere le visioni, in questo posto meraviglioso che è sopra un laghetto. Signore benedetto, sapete,

Ecco, godetevi questa bellissima musica fatta da una gaita elettronica del nostro Massimo Giuntini. Marino, c'è già un messaggio per te che mi dice: buongiorno, vabbè, al conduttore, buongiorno Marino. Marino è un uomo dalle mille risorse, tra le erbe lui usa maestria e il risultato che ne deriva è pura poesia. Marino, ho finito la tisana digestiva. dopo ha detto Emma, ha detto che poi ti parla. vediamo Marco qua cosa mi ha scritto. Ciao carissimo Ettore, buona trasmissione. Va bene, dai, non fatemi sti, vabbè, li accetto perché sono sente veramente, mi danno forza sempre da continuare. Sei veramente fantastico che conservi sempre la memoria dei nativi americani, per cui furono sterminati dagli anglo-francesi negli Stati e in Canada, considerato nei loro confronti il più grande genocidio della storia dell'umanità. Erano molto spirituali, così legati alle risorse della madre terra, per cui furono depredati dall'uomo bianco e europeo. Puoi contattarmi a questo numero per prenotazioni al casolare. Ah, ok, me lo scrivo, caro Marco. Mangiare no vegano, vero? Però potevi anche chiamarmi, perché va bene, che va bene un po' tutto, dai, faccio un'eccezione per te, va bene. Tra le foreste, le grandi pianure e le montagne del Nord America, molte comunità native imparavano fin da giovani che la natura segue i suoi tempi e che non possono essere accelerati. È inutile che, come facciamo noi, no? Che buttiamo diserbanti per togliere le erbe, buttiamo poi tutti quei sofisticati prodotti chimici perché il pomodoro, invece che essere un etto, diventi 3 kg. No, invece loro ci insegnano, i nativi, una cosa molto diversa. Imparavano fin da giovani che la natura segue i suoi tempi e che non possono essere accelerati. Marino mi dice di sì. Poi il ritorno degli animali, la maturazione dei frutti, il mutare delle stagioni, il sole e il sorgere del sole insegnavano che ogni cosa arriva al momento giusto. Vero Marino? E puoi sederti anche, dai. Ah, sì, va bene, dai. E la Lili ti starà ascoltando, adesso starà arrivando, non preoccuparti. E invece, anche noi invece viviamo spesso nell'attesa di un risultato immediato. Vorremmo vedere subito il cambiamento. Vorremmo raccogliere ancora prima di aver seminato, pensate un po', ma questa è verità, perché a volte sento anche nei bar: ho messo giù i piselli, ho messo giù i fagioli, ma vorresti già raccogliere? No, la natura ha i suoi tempi, no? E la natura ci ricorda invece una verità molto semplice: ciò che ha valore cresce lentamente. Pensate, fate vostre queste parole: ciò che ha valore cresce lentamente. La quercia non diventa maestosa in un giorno, il fiume non scava la roccia con la forza, lo fa con la costanza. Forse anche la nostra vita ha bisogno di meno fretta e di più fiducia, perché non sempre il tempo è un ostacolo. A volte è il più grande alleato della crescita. Belle, no? E questa è saggezza vera e pura, sapete. E per molte comunità native del Nord America, conoscere il territorio significava anche conoscere l'acqua. Le sorgenti erano luoghi preziosi, perché da esse dipendevano il viaggio, la vita quotidiana e la sopravvivenza della comunità.
e per questo venivano cercate con attenzione e rispettate con gratitudine. Poi vi dico qualcosa sempre a proposito dell'acqua. E anche nella nostra vita esistono delle sorgenti. Sono, ascoltate bene, sono i valori che ci guidano, le persone che ci hanno insegnato a vivere con dignità, le esperienze che ci aiutano a ritrovare l'equilibrio quando tutto sembra confuso. Spesso cerchiamo risposte lontane, dimenticando che la forza nasce dalle radici che abbiamo costruito nel tempo. I nostri nonni. Chi conosce la propria sorgente non affronta il cammino con paura e sa dove ritornare quando sente il bisogno di ritrovare se stesso, perché ogni viaggio ha bisogno di una direzione, perché ogni cuore ha bisogno anche di un luogo da cui ripartire. Bellissime, no? Ogni cuore ha bisogno anche di un luogo a cui ripartire. Ecco, a proposito dell'acqua, in questo periodo che è più di un mese che non piove, no? Tutti sbraitano perché i canali sono al di sotto del loro portamento. Addirittura sentivo ieri che il Po è sotto di 8 metri. Ma pensate un po'. Ma quanta acqua va sprecata? Ma perché non abbiamo una classe dirigente che creano i cosiddetti invasi d'inverno, quando c'è più pioggia, più temporali? Perché non creiamo qualcosa che poi in queste estate calde non possiamo recuperare? Perché così ne va di mezzo perfino l'agricoltura. Danno l'acqua, danno la possibilità ai contadini di dare l'acqua a giorni alterni alle coltivazioni. Insomma, è tutto un gran casino, cari ascoltatori. Quando mai ne verremo fuori da questo bailam di politica fatta a modo sconcentrato proprio? Non c'è qualcuno che fa qualcosa perché il domani possa essere migliore. Niente, un gran caos. E con questo io vi saluto, ci ritroveremo mercoledì 12. Io resterò in trasmissione comunque con la Lili se arriva e Marino. Adesso fra pochi minuti partirà la pubblicità e intanto ci godiamo un po' di musica di Massimo Giuntini, dal LP Celtic Caravan.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9.

0: 50 anni.
1: Ah, volevo dirlo anche a me.
2: E allora pronti, mezza via.
3: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
4: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
5: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
0: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
6: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure. Gloria,
5: manchi tu nell'aria. Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
7: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
2: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
0: Ma in campagna di fronte al lago.
1: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
0: Sì, come fare a Malta.
5: Per info e per notazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
0: Ettore!
1: E ora chiameme al 348-85-73-609.
3: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
7: E come sempre,
0: e tanti auguri a te.
7: Se non se avesse capito,
0: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro

0: proventi all'organizzazione.
1: One.
0: Allora, sabato 15 agosto tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota.
1: Se no capì a mi piace baccaia e a grigliata

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati oggi, primo mercoledì di agosto, che sarebbe il 5 di agosto. Abbiamo con noi, come ogni primo mercoledì, il nostro amico Marino, che viene giù dalle montagne, bello fresco, nevica sempre e ci racconterà lui. Buongiorno, bentornato Marino con noi.
1: Buongiorno a voi, buongiorno,
2: buongiorno
1: a tutti.
2: Buongiorno Ettore, è rimasto qua a farvi compagnia.
1: Ho portato giù un pezzo di ghiaccio.
0: Bene, dopo ne... Sì, l'hai messo in frigo.
1: Sì, però si è sciolto in macchina.
0: Caspita. Va bene, allora intanto abbiamo già sentito che Ettore si ferma con noi e Marino è con noi. Adesso andiamo con la sigla. E a tra poco.

0: E rieccoci dopo la cura di Franco Battiato, che leggiamo le iniziative della radio. Dopo lascio la parola al nostro Marino e probabilmente anche a Ettore, l'indiano. Parlava di toro seduto stamattina. Va bene, allora 5 per 1000, è possibile anche quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288, e per chi non avesse fatto in tempo può anche chiamare me e glielo mando volentieri. Allora ripeto il numero, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Andiamo avanti. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi Cine Gamma 5 presenta Una tomba per le lucciole, Giappone, 21 settembre 1945. Ragazzi, una bruttissima data questa qua. La stazione di Kobe. Il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito, e poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata da flebili bagliori di lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Martedì 11 agosto, ore 21:30, in sede radio c'è questo film che ricorderà la bomba di Hiroshima e Nagasaki. E quelli che vogliono il Nobel per la pace, capito? Fanno queste cose qua. Finita una guerra, stendiamo un velo pietoso, per carità. Lasciamo stare. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto Lassù nel regno delle mucche e marmotte, e nel pomeriggio Stravaccatissimi in località Lobbia a 1350 metri. Sabato 15 agosto Tutti in Malga. A ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne e salada, fagioli, sottaceti e un attimo di pazienza. Aspetta un attimo perché devo mettermi gli occhiali, scusatemi. Allora, grigliata con polenta, salsiccia, carne salata e fagioli sottaceti, e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Successo anche l'anno scorso, ci siamo divertiti tantissimo, ti ricordi? Sì. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Ripeto, per informazioni prenotazioni 329-0038-988. PS, per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, mente vuota, vi aspettiamo in quota.
1: Ecco, volevo dire una cosa a proposito di questo. Sapete che l'ho già detto anche prima, chi verrà e vorrà farsi una collana stile Lakota, io porterò via tutto il materiale per una modicissima cifra. Vi portate a casa veramente una collana molto e molto bella. L'ho ripetuto perché è così, insomma, in accordo con la radio, ecco, farò questa piccola iniziativa.
0: Bene, bene. Beh, l'hai fatta anche l'anno scorso, mi pare.
1: L'ho fatta anche l'anno scorso,
0: per cui, ecco. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sonia al 392-5285066. Ripeto il numero di Sonia: 392-5285066. Interessante sta cosa, eh?
1: Sì.
0: Per chi cerca lavoro. Poi, amici di Radio Gamma 5, grande manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti e incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi e fragili, famiglie, imprese e singole. Disegni di legge 755 del 2018, senatore Andrea Ostellari, Padova. Poi 978-2023, senatrice Erika Stefani di Trissino, Vicenza. Lega, Governo Meloni, Fratelli d'Italia, Forza Italia in fase avanzata per l'approvazione di pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza filtro del giudice. Pensate un po'. Sabato 5 settembre, ore dalle 10 alle 11 a Padova al Caffè Pedrocchi, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, non mancare Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero del nostro Alfredo, e comunque lo sentite anche domani, è il 346-3614-469. Poi, AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Scusatemi, sto cercando qua. Allora, cerco casa per il mancato rinnovo di locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946575. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392, e anche questo approvato dal CDA. Allora, le vibrazioni del sapere. Organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E con questo dichiaro lette tutte le iniziative della radio. Devi leggere tu?
2: No, finito.
0: Ecco, abbiamo finito. Allora, buongiorno e bentornato di nuovo al nostro Marino.
3: Buongiorno a voi di nuovo.
1: Ciao Marino.
3: Che si fa con questo bel sole tiepido? E io sono qui con le meningi arrostite, quindi aspettatevi di tutto.
0: No, non ci aspettiamo proprio niente di tutto. Tu che vivi in mezzo alla neve, in mezzo ai boschi.
3: Un pezzo di ghiaccio, no, a parte gli scherzi. A me questo sole piace e non piacerà alla maggior parte della gente.
0: Un attimo, piacerà a Feltre? Perché ieri mattina avevamo la nebbia qua a Padova.
3: L'ho sentito.
0: Sono uscita, ho detto caspita, è novembre.
1: Sì, io che sono stato in autostrada, credimi, c'era visibilità a 150 metri.
3: Mamma mia, in pieno agosto.
1: Sì, erano le 7 di mattina, però hai capito.
3: Sì, ma non è possibile ormai. Cioè io ricordo nell'estremo opposto che sono rientrato da un gas che abbiamo fatto qui il 9 aprile e grandinava qualche anno fa, quindi siamo a un clima che non è più negli standard regolari. E comunque vabbè, al di là delle manipolazioni climatiche, questo sole ha portato anche dei benefici al mondo vegetale. Ossia, l'altro anno, non lo so per quali motivi o quali cause, c'erano infestazioni fungine anche nelle erbe selvatiche. La malva, per esempio, l'oidio, colpiva tutte le piante di malva che ho trovato, a parte una piccola zona. Malva, malva altea e così, erano tutte ammalate di oidio, tant'è vero che anche quelle che avevo in coltivazione, l'altea, ero quasi rassegnato alla perdita di tale pianta. Quest'anno l'oidio è completamente sparito. Poi i pomodori, io non ricordo un'annata in cui ho avuto i pomodori così sani. Non c'è una macchiolina di peronospora o di malattia o di annerimento della pianta.
1: Quest'anno dice.
3: Quest'anno sì.
1: Ho sentito, non sei l'unico, sai, che mi dice queste cose. Quest'anno però.
3: Quest'anno,
1: fatalità.
3: Esatto. Io ho dei San Marzano da seme proveniente da Napoli che mi hanno portato su anni fa e sto facendo una salsa di pomodoro che è squisita. La migliore che abbia mai fatto. Poi ho anche pomodori selvatici, ossia per selvatici intendo sempre piante di pomodoro normale, ma che una volta mettevano nei campi fra il mais, era un modo di fare il campo per il sostentamento familiare che io ho ripristinato. Ossia è tutto manuale, non si può fare un campo così come lo facevano una volta con i moderni macchinari, perché sono questi moderni macchinari sono programmati per avere una maggiore intensità di piante per metro quadro, per ettaro, insomma fate voi, quindi poca distanza fra le file e per agevolarne il raccolto. Io ho fatto un po' di calcoli su come potevo gestirmi un campo seminato a mano, ci ho messo tutto il tempo, perché voglio ripropormi il campo, quel piccolo pezzo di terra che una volta sosteneva l'alimentazione delle famiglie, e riprodurlo, perché è stato letteralmente dimenticato. In 2000 metri di terra tiravano su zucche, cetrioli, pomodori, qualche anguria, mais, fagioli, tegoline, tutto insieme. Tu entravi, vedevi solo il mais, ma mentre raccoglievi le pannocchie calpestavi un cetriolo.
1: Pazzesco.
3: Senza accorgersene.
1: Ma scusa, ma il sole filtra dal mais ai pomodori, per dirti?
3: Sì, Sì, sono pomodori che poi ricrescono da soli, perché intanto non si riesce a raccoglierli tutti, sono piccoli, tondi, e raccoglierli tutti è un po', e quindi tanti semi se ne vanno a terra. L'anno successivo fai la aratura, il sovescio, quello che insomma ritenete opportuno fare, e le piante rispuntano, i semi germogliano da soli. Io ricordo negli anni 80 andavo a prendermi le piantine di pomodoro quando germinavano nel campo dopo l'aratura.
1: Beh, sai una cosa, mi sono dimenticato, ti ho portato a casa dalla riserva indiana delle bustine che loro ipoteticamente in alcune zone piantano qualcosa, poi la prossima volta che ci vediamo.
3: Perfetto, no. Ettore.
1: Già mi avevi detto che avevi piantato i fagioli e li hai già raccolti o no?
3: Allora, quei fagioli purtroppo non hanno fatto seme e può essere una normalità. Intanto sono rampicanti e i fagioli rampicanti con queste calure non fanno frutti. Perché? Perché tu puoi dar da bere per terra quanto vuoi, ma il sole, se non sono protetti da un folto fogliame, il sole appassisce la corolla dei fiori, l'insetto non riesce più a entrare a prendere il nettare, non impollina l'ovario e i fiori sono diventati sterili.
1: Ma pensa,
3: purtroppo è così.
1: Non hai raccolto niente, allora niente. Era un po' curioso a capire.
3: Ritenteremo un'altra volta. Bene. Tanto io ti auguro 100 viaggi e più nel Sud Dakota.
1: Comunque te li ho ripresi questi fagioli, perché ero proprio curioso di... È un tipo di fagiolo particolare, piccolino, insomma.
3: No, è anche un borlotto, è fatto bene, è bellissimo come fagiolo, solo che purtroppo è rampicante. E i rampicanti non riesco più a riprodurli. Bisognerebbe avere a disposizione un pezzo di terra in una vallata dove c'è il mezzo sole e però che il terreno sotto sia umido e sabbioso. Allora il fagiolo cresce a meraviglia. Io purtroppo ho soltanto una piccola porzione di luce dove c'è di percorso del sole dove c'è l'ombra. Per il resto è tutto soleggiato, quindi mi sono già rassegnato a mettere tutti i fagioli bassi. Perché? Perché il fagiolo basso non soffre, in quanto intanto qualche vegetazione, qualche erba più alta, insomma, la protegge, e poi riceve l'umidità della terra. Quindi,
1: scusa Marino, il fagiolo di Lamon, che tu non abiti tanto lontano,
3: no,
1: non è un rampicante anche quello?
3: È un rampicante, però ultimamente ho sentito che hanno fatto delle varietà basse per questo motivo. Poi il fagiolo è un rampicante. La pianta del fagiolo è un rampicante.
0: Tutte, anche quelle che restano?
3: Quella è una manipolazione dell'uomo.
0: Ah.
3: Cioè, tu pensa che da noi, a inizi Novecento, delle famiglie se ne sono andate in Brasile, quindi andando ad abitare nel sud del Brasile, quindi sotto l'equatore. Questo me lo diceva Tiziano, anzi lo diceva Tiziano Fantinelli in una conferenza. E c'è abitudine, e l'avrei anch'io questa abitudine, quando trasloco, di portarmi i semi, in modo tale da potermeli coltivare nel nuovo territorio. E hanno germogliato bene questi semi nell'emisfero sud della Terra. Hanno recuperato il seme che da noi se n'era andato. Questi brasiliani, quando sono ritornati, hanno riportato questa specie di fagiolo da noi, ed è stato notato, rampicante, che si arrampicava non più nel verso normale, ma in senso contrario. Ma tu pensa quanto importante è il cosmo, la posizione, le latitudini, le longitudini. Bisogna considerare tutto. Nella vita bisogna considerare tutto. Allora, Io quest'anno, calura a parte, perché ho avuto tanta paura, il mese di giugno ho detto qui mi brucia tutti i fagioli, fatto sta che sto facendo tuttora un raccolto di fagioli che è strabiliante, bassi, e di un borlotto scelto, ho due tipi di borlotto, uno l'ho scelto con Tiziano Fantinello, abbiamo valutato insieme, e un altro è di un'altra provenienza. Comunque sto facendo, nonostante la calura, un raccolto di fagioli che è eccezionale. Allo stesso modo il mais, pensate che il mais soffre il caldo durante la siccità, durante l'impollinazione. Voi vi ricordate il mese di giugno non pioveva più, ho detto mamma mia, adesso fra pochi giorni il mais va in fiore, e se non viene una pioggia quest'anno
0: è un guaio.
3: È un guaio. Allora avevo già cominciato a farmi una polenta in meno a settimana per non farmi fuori le scorte e i mais che avevo in casa. Bisogna valutarle tutte, cioè, perché io vivo, mi sostengo direttamente con le mie energie.
0: Pensate che meraviglia.
3: È un mio modo di concepire la vita: meno ho influssi energetici dall'esterno e più mi sento a mio agio spiritualmente. Anzi, sarebbe una vita a comunità questa, però la applico individualmente, perché viviamo una comunità dove il telefono è una protesi delle orecchie, il cellulare è una protesi del cervello, l'intelligenza artificiale la fa. Come si fa a vivere un mondo così, ragazzi?
1: Sei come gli Amish.
3: Più o meno, insomma. Infatti, prima quando ti sentivo parlare del tempo, volevo dire la mia, ma magari la dico
1: potevi
3: adesso.
1: Venire anche per gli ascoltatori.
3: Cioè, io ne so qualcosa delle cadenze del tempo, perché a 20 anni avevo una mente fresca e conoscevo le erbe a memoria. Penso. mi deridevano. Adesso che sono vecchio e ho la mente appassita, però insomma ho un bagaglio di esperienza alle spalle, sono rispettato. Allora, il tempo è quello che decide quando uno ha un desiderio, quando donare quel desiderio. Non è inutile affannarsi nella vita a cercare qualcosa.
1: E questa è la saggezza dei nativi americani, che noi tutti, anch'io, me stesso, dovremmo mettere in pratica.
3: Ci affanneremo molto di meno. Sì, comunque, su questo argomento, sì, e sulle ansie da corsa che esistono al giorno d'oggi, quest'anno ho trovato un'erbetta, insomma, che può essere interessante. Sì, era da tanto
0: a settembre. Ce la propone?
3: Sì, era da tanto che la cercavo, non ne ho raccolto tantissima come faccio abitualmente, com'è nel mio metodo di lavoro, perché prima di tutto bisogna avere le problematiche in cui quell'erba va bene. Poi
1: è una sola, Marino?
3: Sì, no, poi la mescolo. Va bene per le ansietà, va bene per stati simpatico-tonici, ossia quando il nostro sistema nervoso è super sollecitato e le conseguenze sono emicranie, crampi, dolori spasmodici allo stomaco e così via. Va bene per instabilità psichica.
1: Dolori mestruali, scusa se faccio un inciso perché è molto importante.
3: Ho qualcosa di più specifico per quello.
0: Bene, perché
3: e poi
1: c'è un'infinità di ragazze che hanno questi problemi.
3: Sì, ma io faccio un mix che ormai sta diventando standard, ma a parte bisogna vedere individualmente se il ciclo si presenta con abbondanza o scarsità di flusso, e quali sono i sintomi che correlati. Però c'è un gruppo di erbe base che utilizzo e poi metto quelle specifiche per l'individuo, per la ragazza, per quali sono i dettagli della ragazza.
1: E per noi uomini l'eulobio?
3: L'epilobium. No, ho fatto un bel raccolto anche quest'anno, perché qui ho visto che c'è un'età media alta, insomma è un bene da una parte, però avremo bisogno anche di un ricambio di generazioni e io da questo punto di vista mi sento anche un po' responsabile,
1: noi siamo qua.
3: Perché tanti mi dicono di trasferire le conoscenze sulle erbe a qualche giovane, ma vedremo cosa ci riserva il mondo. E comunque ho fatto un bel raccolto anche di
0: bene.
3: Quello. Anzi, devo dire che il caldo ha accelerato la l'essiccazione. Ho fatto un raccolto l'altro giorno, che ho ancora la macchina profumata, del tulsi, il basilico sacro. Era quasi appassito, sofferente dal caldo, l'ho raccolto lo stesso, ho tagliato e l'ho messo a seccare. Un profumo, cioè era una concentrazione.
0: Beh, il basilico è
1: basilico. E anche alimentare, Marino?
3: No, il basilico sacro no.
1: Ah, non è
3: alimentato. No, rischi di guastare, il sapore è da tisana.
1: È una cosa che mi interessa, magari si può fare lo smudge, cioè sai, l'incenso, per dirti, se tu gli dai fuoco rilascia quel profumo, sai? No.
3: Cioè,
1: no. Non ha quella specificità, diciamo. No,
3: perché ha sostanze, cioè le essenze sono volatili, o cioè sono a basso peso molecolare, che sono quelle volatili tipo la menta, tipo il limoncino, cioè quelle essenze che sanno il limone, di menta, sì, di origano, e sono a
1: timo.
3: Timo, esatto, il timolo, il mentolo, il limonene, tutte queste sono a basso peso molecolare. E poi ci sono le essenze a alto peso molecolare, che sono le resine, le resine di pino, l'incenso, la mirra, la styrax, tutte queste che devi allora, quando le bruci, queste resine emanano il loro profumo. Quindi il basilico ha una quantità di sostanze volatili a basso peso molecolare, quindi quando le bruci sa di fieno, punto.
1: Ah, ok.
3: E non è...
1: Ma è, allora è prettamente culinario, allora, questa...
3: No, allora, se dobbiamo andare nello specifico, sul pianeta ci sono oltre 150 specie di basilico. Quelle ad uso alimentare sono, noi per tradizione e abitudine siamo abituati al basilico genovese, ocimum, non mi ricordo più che cosa, ed è quello che dà il buon sapore al sugo di pomodoro, alla pizza, a quello che si voglia
0: anche
3: fare,
0: il pesto.
3: Al pesto, a tutti gli usi che ne facciamo in alimentazione.
0: Quello genovese.
3: Se tu usi il basilico sacro, che ha una gamma di aromi molto lontana adesso la composizione molecolare non la ricordo, l'avevo letta, ma non me la ricordo, dovete scusarmi, posso dire tranquillamente non lo so, perché non mi ricordo tutte le composizioni. È più adatta a fare le tisane, cioè ha un sapore che va dalla vaniglia al cacao, cioè ha una gamma di aromi molto lontana da quello che è il basilico genovese. Provate, però io un sugo al pomodoro che sa il cacao o di vaniglia non è che sia il massimo. Cioè, no. Io ho provato, però ho buttato via tutto.
0: Immagino. No, volevo farti una domanda anch'io a proposito del basilico, perché c'è il basilico, il pesto, la genovese, ecco che vabbè, il basilico. Però ho trovato nel Bellunese, non so, forse già Pordenone, il classico basilico di montagna. Non è la stessa cosa, vero?
3: No,
0: perché
3: no.
0: Quello di montagna, cioè lo tocchi così e hai un aroma che ti dura fino a 8 giorni, caspita.
3: Sì, però non è, cioè la qualità del, per me la qualità è quella del basilico genovese, di cui ho recuperato i semi di quello che piantavano una volta. Se voi ricordate, il basilico faceva le foglie grandi.
0: Sì.
3: Adesso fa le foglie piccole.
0: Più piccole, sì.
3: Io ho recuperato quello, le spighe di semi fanno, fa anche pochi semi confronto a quello a foglia piccola che fa una montagna di semi. È buono anche quello che vi propongono i vivaisti che trovate biologico. Io preferisco mantenere gli insegnamenti dei nostri, cioè cerco proprio di recuperare tutte le abitudini che ricordo dei nonni, perché è il mio punto di riferimento reale nella storia e la mia vita.
0: Ma allora il basilico che abbiamo qua nei nostri giardini, che compriamo nelle serre così per poi fare il pesto, non è quello genovese?
3: Sì, è una modifica di quello
0: perché
3: genovese,
0: perché quello di montagna è molto più buono secondo me.
3: Io non l'ho mai usato quello in montagna, al profumo è molto profumato.
0: Molto più intenso, ma anche il pesto, fare il pesto con quello di montagna, perché il pesto in estate me lo faccio io, però quello di montagna ha un altro sapore anche il pesto.
3: Sì, sì, questo è vero, e comunque sarebbe da inserirlo nell'alimentazione da parte mia, provarlo almeno, perché sinceramente non l'ho mai provato. Io sono rimasto fisso sul,
0: sì, sì, sì,
3: sul genovese. Poi mi ero portato dall'Africa 2 specie di basilico che lì
0: addirittura,
3: cioè, sì, crescono in mezzo ai crepe di marciapiedi.
0: Molto resistente allora?
3: Cioè è il suo habitat naturale, trovi infestazioni
0: e lì,
3: di basilico.
0: E lì in Africa lo usano?
3: Lo usano, io ci ho fatto da mangiare, viene bene. Uno è l'Ocimum canum, quello idoneo a far da mangiare. L'altro invece è usato in fitoterapia e si chiama Ocimum gratissimum. Ho portato sui semi, germinano rapidamente ma non sopporta i nostri climi.
0: Ah, infatti volevo chiedere
3: lo usano, sì. Non sopporta il clima, non va a seme, è molto delicato. Ha una concentrazione di eugenolo importante e in Africa lo usano per il mal di denti, disinfettare la bocca, disinfettare gli occhi, anche per certi disturbi mestruali. Il basilico è molto usato nella fascia tropicale che ho visitato. Però non, certo non è il basilico genovese che usano. E comunque ci sono 150 e più specie. Poi per le tisane ho trovato molto ma molto gradevole un'altra specie di basilico che ho preso da Tiziano Fantinelle Piantine, che il nome non lo so, e viene chiamato basilico cannella. Ha un profumo molto ma molto intenso,
1: come la cannella.
3: Sì, ricorda la cannella, ecco. Sì. Però se dobbiamo andare a analizzare le composizioni molecolari di tutte le essenze, hai voglia che studio devi fare, insomma. Soltanto sulla pianta Ocimum, ossia tutte le varietà di basilico. Quindi mi soffermo sul Tulsi, metto il basilico cannella sulle tisane, perché ha la gamma di proprietà del basilico e dà questo sapore gradevole.
1: Ah, bene.
3: Ecco.
1: Dimmi un po', poi ci stiamo avvicinando verso le 10, comunque abbiamo 10 minuti di tempo. E oltre a queste vicissitudini che hai avuto, insomma, per il caldo, poca pioggia, la tua intensità nella ricerca delle erbe, hai trovato qualcosa di particolare, di nuovo, ecco, di nuovo?
3: Quello di nuovo, te l'ho detto, è questa pianta che nei testi di botanica è data come pianta comune, ma che nei dintorni casa non riuscivo più a trovare. Allora, è successo più o meno, ed è da tanti anni che giravo a campagna intorno a casa, ho detto, è inutile che vado a farmi chilometri per trovare.
1: Scusa, per far capire anche ai nostri ascoltatori, intorno a casa significa centinaia di metri, anche qualche chilometro.
3: Qualche chilometro, cioè nel territorio circostante.
1: Ecco, sì.
3: E comunque era una pianta comune, è una pianta comune. si tratta della ballota nigra, ballota fetida. Ballota significa dall'antico greco, rifiuto, ti do qualcosa perché la rifiuto, e quindi hanno dato il nome ballota fetida perché tende a essere rifiutata. Ma io ho avuto
1: fetida anche da puzza, da un odore fetido.
3: Esatto, anche nei testi antichi che ho provato a trovare, che ho trovato, o comunque notizie riportate da testi antichi, perché nei miei erbario devo ancora guardare. Comunque il richiamo al particolare dell'odore sgradevole ci sarà sicuramente. Allora, andavo in cerca di verga d'oro, che non se ne trova più, Solidago virgaurea. Non riesco più a trovarne, fino a qualche anno fa ne trovavo anche di quella. E anche qui la siccità sta facendo i suoi danni. Mi è stata segnalata la presenza di questa pianta in una località montana sopra Agordo. Una ragazza mia amica, molto gentile, mi ha mandato perfino la posizione.
0: Caspita.
3: È una botanica, scienze forestali, che gira molto, e devo ringraziare per averla incontrata. Anzi, la saluto.
1: Ma sei andato allora?
3: Sono andato, l'ho trovata, e poi gironzolando ho trovato questa pianta. Ho detto: guarda, questa è la ballota fetida. E strofino le foglie e sento un profumo. Allora, all'inizio sì, ti colpisce l'odore sgradevole, ma poi, se tu, come mia abitudine, se stai lì e ascolti il profumo finché è svanito, trovi una gamma di profumi che il fetido diventa gradevole.
1: Ah,
3: Beh, bisogna analizzare tutto.
1: Si vede proprio che a contatto dell'aria cambia profumo.
3: Cioè, bisogna analizzare tutto. Quello di dire quello di definire scientificamente e di dare un nome scientifico fetido, ancora non lo capisco. Allora mi è venuto un dubbio: aveva un profumo che va dalla salvia all'origano, più o meno, per farti un'idea, quindi è tutt'altro. Ma io lo percepisco perché mi sono ho abituato il mio olfatto ad analizzare i vari profumi. Allora mi è venuto il dubbio: ma non può essere che intenditori diano questo nome di rifiuto a una pianta che è tutt'altro che fetida, anzi alla fine ha un profumo gradevole. Allora cosa ho fatto? Sono partito da su dove ero, che era un posto sopra il Lagordino, anzi per arrivarci ho dovuto mettere la macchina a benzina, la mia va a gas, perché altrimenti non salivo le rampe, pensate. Sono tornato a casa, ho consultato gli erbari, ho guardato i particolari della pianta che avevo memorizzato, mi ero portato a casa anche un campione per non sbagliarmi, coincideva tutto. L'unica cosa che non coincideva era proprio questo odore. Ho mangiato, ho preso la macchina e sono andato a Cima Grappa, dove sapevo che quella pianta era
1: presente,
3: era più concentrata, la presenza di quella pianta era più concentrata, e ho cominciato a strusciare una pianta all'altra, finché alla fine ho detto, cioè, i particolari botanici sono questi, finché non c'era internet non c'erano sbagli, quindi internet se lo possono incartare, io sto ai vecchi erbari e sono sicuro che questa pianta è quella, perché non si può scientificamente, come punto di riferimento, dire che una pianta è di cattivo odore. Cioè, non ha senso. Quando sono talmente precisi nel condannarci che abbiamo fatto un errore per un milligrammo,
0: cioè,
3: essere grossolani sul riconoscimento di una pianta non mi sta bene, insomma.
0: Marino è sempre un grande,
1: sì, ma
0: queste cose
1: che specificità ha questa pianta a livello curativo?
3: Ho detto prima una serie di disturbi su cui agisce bene, Poi non so, mi hai interrotto per una tua curiosità,
1: dell'ansia.
3: Poi li ripeto, mi hai interrotto per, giustamente per una tua curiosità, e quindi ho trascurato un particolare importante: il ronzio alle orecchie.
1: No.
3: Cioè, è da sperimentare per gli acufeni. Io che non c'è, siccome ha un'azione sul simpatico, quindi stati simpatico tonici, come ho detto prima, ansietà ce l'ho anch'io, è per quello che mi ha incuriosito, e sono sceso dalla montagna proprio a un certo livello, mi è venuto questo acufene che non mi è più andato via, ossia mi va e mi viene. Quindi ho detto: guarda che posso sperimentarla anch'io questa piantina.
1: Speriamo, perché, io lo spero, Marino, ma mi fa impazzire.
0: Perché ma quando vado su in montagna, quando capita, ecco, dopo andiamo da Boraccia qua a Ferragosto e in altre situazioni che vado su, quando scendo comunque ho la tendenza, dopo sparisce una volta giù. Sparisce, non mi succede più. Quando scendo.
3: Anche a me è successo così, e comunque vediamo, perché io non do niente per certo,
0: sì,
3: ricordatevelo, sì. È tutto da provare, quindi da me certezze non ce ne sono, proviamo, e questo è il nostro modo di collaborare insieme.
0: Certo. Però dico che non è che vado tutti i giorni in montagna, ma quando mi capita e scendo è una cosa sopportabilissima, capito? Senti se sei in macchina con qualcuno quando parla un po' distorto, hai un senso così, però dopo una volta, anche quando scendo dalla macchina, non è che ho, perché se perdo il senso di equilibrio o altro, assolutamente no.
3: Comunque è un fenomeno diffuso, molto
0: sì,
3: diffuso.
0: Sì, perché qualcuno mi dice: ma sì, è normale quando vieni giù dalla montagna.
3: Sì, è normale, perché il dislivello può provocare quelle cose, altrimenti bisognerebbe scendere a piedi, e forse anche lì, battendo i piedi, c'è una ripercussione, perché in macchina scendiamo troppo veloce di dislivello, però poi ti va via.
0: Certo, sì, ma diciamo che dura quel tempo che scendi giù, più che altro per la gente con la quale fai due chiacchiere in macchina, che magari resti un pochettino, altrimenti è una cosa sopportabilissima, anche perché poi...
3: Sì. Comunque vedremo, insomma, ho già due cavie, la terza sono
1: sì.
3: Io.
1: Io sì. Anche... No, Fabio dorme.
3: Fabio dorme, quindi. Non ha ansie.
0: Proprio di no.
1: E la Vergara che dicevi che avevi
3: la Virgaurea, quella purtroppo è una pianta preziosa, soprattutto per il nostro momento attuale. Come disintossicante, proprio è un antitossico come pianta. Oltre a essere un antitossico, agisce sul colesterolo cattivo, è un drenante epatico, quindi le funzioni epatiche, risveglia e stimola il fegato nelle sue funzioni, è un disinfettante urinario e rimuove i calcoli urinari. Per la sua azione idrenante epatico rimuove anche tutte le impurità del condotto biliare, quindi i calcoli biliari.
1: Bellissimo. Ce l'hai il prossimo gas?
3: Ma ne ho pochissima e non riesco più a trovarla. Allora cosa ho fatto? Quella che ho raccolto, ma proprio veramente poca, in alcuni casi mi si è... il taglio non era stato fatto bene, si sono sradicate delle parti di pianta con la radice, le ho piantate nei vasi, sto facendo le piantine, cerco di riprodurla nel territorio e poi si vedrà. Perché noi stiamo perdendo tantissime piante, cioè il territorio. Allora, uno come me, che si è inventato la vita raccogliendo erbe, dovrebbe essere un po' più considerato dal punto di vista sociale, non deriso come è stata nella mia gioventù, perché pochi si rendono conto di come sta cambiando il mondo sotto i piedi.
1: concordo al 1000 per 1000.
0: Assolutamente, ci sono dei messaggi che chiedono anche informazioni e allora li leggo eventualmente dopo la pubblicità.
3: Dopo la pubblicità.
0: Invece leggo questo che dice Marco da Marghera: cara Lilli, buona trasmissione, ti do volentieri un bacione via etere perché sei interista come me. Verrai anche tu a Ferragosto a visitare la Malga Borraccia di Lobbia sui Monti Lessini, provincia di Verona. Manca solo che metti il numero di telefono, Marco da Marghera. Hai descritto perfettamente tutto. Sicuramente trascorreremo una giornata memorabile in quella splendida località. Poi saluto Marino, l'esperto intenditore delle erbe, sempre interessante nelle sue esposizioni, e l'immancabile, preziosissimo Ettore, narratore dei nativi d'America, Marco da Marghera. Questo è il pensiero che ci dà Marco.
3: Grazie Marco.
0: Allora, buongiorno meraviglie, per quanto riguarda l'irregolarità o le problematiche del ciclo mestruale, possono dipendere dai profumi chimici di cui molto spesso noi donne ci riempiamo. Scombinano il sistema endocrino e creano danni. Un abbraccio grande a tutti e tre, in particolare quel piccolo saggio fagiolino rampicante, la cui anima ed energia fluiscono libere e pure. E tutti noi le respiriamo. Grazie Mary e Marianna, questa qua.
3: Grazie a te Marianna. Un abbraccio da me e da tutto lo studio.
0: Faccio in tempo sia a leggere questo, dopo tieni presente comunque Marino. Ciao bellissima gente, Lilli magica, Ettore un grande e Marino patrimonio indiscusso dell'umanità.
1: Concordo.
0: Certamente. Un grande abbraccio a tutti voi. Hai un'altra notizia? Io faccio volentieri la quarta cavia per la pianta e per gli acufeni, hai detto?
3: Acufeni, qui. Sì.
0: Ecco, anche per quella dei calcoli biliari, per cui siamo già in quattro.
3: Ti aspetto qui al gas di Radio Gamma a settembre, è il 12 e il 19 mi sembra, sì.
0: Guardo.
3: Il 12 e il 19 devono essere due sabati.
0: Sì, due sabati, comunque verso metà settembre, sono intorno a quelle date lì. E comunque facciamo questa trasmissione, poi ne facciamo anche un'altra a settembre con te, prima del gas. Per cui ti do un consiglio. Procurati la macchinetta con i bigliettini, quella del supermercato.
1: È vero.
0: Ti prendi la macchinetta col bigliettino, così evitiamo litigate. No, sto scherzando, naturalmente.
1: E Fabio gli dà una mano a preparare il pacchetto, vero Fabio?
0: No, certamente sì. Siamo in prossimità e noi ci sentiamo tra una decina di minuti, insomma. Ok, a dopo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo

0: abbiamo trovato il bar.
1: Ebbene, dopo il Pueblo Unido, Giolino la gioia, questo pezzo classico. Dove? Ci sono, adesso ci sarebbero delle domandine. Tra un po' gliele faccio, perché sta facendo un'altra cosa in questo momento il nostro Marino, si sta godendo il caffettino.
2: Sì.
1: Ecco, c'è una persona che dice: buongiorno, saprebbe darmi qualche consiglio per l'uso del basilico ananas? L'ho ricevuto in regalo, grazie.
2: No, non so, cioè sono tutte...
1: Cos'è questa roba qua?
2: Sono incroci che fanno al giorno d'oggi, o magari come anche... non lo so, può anche essere una specie geneticamente a sé, ma non lo conosco.
3: Basilico, ananas, mai sentito.
1: No, nemmeno io so cos'è l'ananas, so cos'è il basilico, ma...
2: Mi dispiace, non saprei come, però prova a farti delle tisane, perché noi abbiamo per tradizione, anche noi, come gradevole al palato, il basilico genovese negli alimenti, quindi prova a farti qualche tisana, ti fai un'idea della gamma di sapori che ha e vedi come puoi utilizzarlo.
3: Che non fa mai male, no Marino?
2: E poi si fanno delle prove, esatto.
1: E poi... ciao Marino, Lilli e Marino, sono andata a prendermi il cardo e tarassaco in forma liquida estratto per curare il fegato e il cuore, estratto fitoterapico. Conosci questa roba qua?
2: Sì, la conosco, sì, però allora il cardo Mariano, spero bene, cardo di Santa Maria Silibum Marianum, hai controllato sulla bottiglietta che sia scritto una cosa del genere? Perché è quello indicato per le patologie del fegato, anzi è usato non soltanto in fitoterapia ma anche per problematiche molto grosse, di cui insomma ho avuto modo tante volte di parlarne qui in radio, e quindi un estratto può andar bene.
1: Pronto?
2: Per quel che riguarda il tarassaco invece, e teniamo presente che lo utilizziamo per la depurazione, se non c'è l'acqua, che cosa depuriamo? Ce l'ho detto tante volte, dobbiamo usare la radice in acqua. Ricordiamoci che noi sottovalutiamo l'aspetto più importante, che non è l'erba l'aspetto più importante, è l'acqua. Quella che porta le informazioni nel nostro organismo, in qualsiasi luogo del nostro organismo, è l'acqua. Anzi, dovremo depurare l'acqua prima di usarla per farci le tisane depurative. Perché l'acqua, quella alimentare potabile, nei nostri rubinetti viene fuori con un pH 5,5. Quando dovrebbe essere neutra. Quindi cosa ci mettono? Già questo dovrebbe farci riflettere sull'importanza dell'acqua. Se poi andiamo per comodità e siamo illusi di poterci depurare con un prodotto di gocce e anche alcolico, che fra l'altro fa anche male al fegato, e ricordiamo un'altra cosa, che non è la quantità del farmaco, ma è quella piccola quantità che stimola l'energia, quindi anche una piccola goccia di

0: L'alcol andrebbe a danneggiare il fegato. Allora, che cosa depuriamo? Poi ci sono le tinture madri che sono fatte con glicerina o alcol, ci sono gli estratti che vengono estratti non so con che cosa, però già la tintura madre è un processo di estrazione. Bisogna vedere anche come sono fatte. Quindi io vi rinnovo il consiglio che dico da sempre. Quando si tratta di depurare, usiamo piante solubili in acqua. L'eccezione è per il cardo mariano. Punto. Le cardamine contenute nel cardo mariano non sono solubili in acqua, ci vogliono altri solventi. Quindi va benissimo trovare un prodotto diverso. Poi, i principi attivi del cardo mariano proteggono le cellule del fegato dall'attacco di alcaloidi, dall'attacco dell'alcaloide dell'amanita falloide addirittura, quindi vengono usate negli ospedali, ve lo ripeto per un'altra volta questo particolare. E poi contiene il glutatione. Il cardo mariano, che è il più importante antiossidante che abbiamo a disposizione. Adesso tutto il processo di come agisce questo glutatione, non sto lì a ripeterlo perché è noioso. Questo è il consiglio che vi do. Se noi vogliamo attenerci ai cicli naturali e alla nostra vita naturale, ci depuriamo in primavera e in autunno, a cavallo degli equinozi, quindi con erbe solubili in acqua.
1: Bene, Marino, lasciami dire questo perché sono Anatolie e mi chiede il numero di telefono della falegnameria di Maserà. Allora, se hai carta e penna, scriviti. Devi chiamare Sonia al 392 5285066. Te lo ripeto, chiama Sonia per quel numero. Se qualcuno che mi chiedi cerca lavoro alla mamma mia, che falegnameria di Maserà. È proprio un nome un po' particolare, no, Marino? Che è il 392 5285066. Ecco, così abbiamo fatta contenta anche la nostra Anatolie. Poi mi scrive Titiacopo, che nome simpatico. Ho letto che si anticipa anche la vendemmia. Un caro saluto da Tiziana, evidentemente. Tu, è vero, stanno anticipando molto la vendemmia quest'anno.
0: Beh, le notizie sono quelle. Io del vino, non dell'uva, non so, ho già visto uva nelle casette.
1: Eh sì, evidentemente il caldo ha fatto anche questo. Ciao ragazzi, bella trasmissione, complimenti. Volevo dire a Ettore che ho trovato un piccolo libro che parla di appena passato. Oh, va bene, ti ringrazio Lucia, con affetto Lucia Poesie. Ma mi fa molto piacere, sai. Grazie, grazie, grazie. Mariano, buongiorno, meraviglie. Per quanto riguarda... Ah no, forse questo abbiamo già...
0: Lo ha già letto, è il messaggio della Mary.
1: Esatto, Renata Vicenza, non mandate messaggi vocali, non, fatemi un piacere, non mandateli perché... Sentiamo.
0: Fatelo scrivere.
1: Vedi, poi non si sente.
0: Io non li ascolto neanche sul cellulare i messaggi
1: Vedi, poi
0: vocali.
1: non si sente, non mandate dai, per cortesia Renata, non
0: Aspetta.
1: mandarmi messaggi vocali perché
0: Arrivo
1: abbiamo dei
0: subito.
1: problemi.
0: Arrivo subito.
1: Sì, ecco, il nostro Marino è andato a prendersi dell'acqua, giustamente, perché anche qua sapete. Anche Andrea Sceriffo ci scrive: io faccio volentieri la quarta cavia con la pianta per gli acufeni, anche per quello dei calcoli biliari. E sì, Andrea Sceriffo, vieni al prossimo gas, mi sembra che sia il 12 e il 19 settembre, ecco, così avremo anche modo di scambiarci qualche opinione, qualcosa. Bene. E poi sai qua, Marino ti spiegherà per filo e per segno quello che è riuscito a raccogliere, perché anch'io ho quel problema dell'acufene, ma da tanti anni, sai, e ne ho fatto di tutti i colori, ma l'acufene non mi è andato via, che adesso ho rinunciato a qualsiasi tipo di trattamento e non prenderò chimica, ecco. Oh, allora, Paul mi scrive: ciao Lilli e Marino, sono andato a prendermi il caldo e Tarasacco in fa, ah, vabbè, per curare il cuore, estratto fitoterapico. Me lo sono fatto preparare dal farmacista di fiducia. Cosa puoi dire,
0: Che
1: Marino?
0: cosa?
1: Che
0: Ma ho già parlato del tarasaco e del...
1: Esatto, lui ha preso questo estratto fitoterapico.
0: Sì, ma cioè le piante sono ideali, però quello che ho consigliato è il tarasaco in acqua e va benissimo il cardomariano come è stato preparato.
1: Ettore, tacca il microfono, stai più vicino. Allora, io uso i prodotti della Labor Villa Stoddart da diluire in acqua perché sono a 70 gradi. Ciao, zizza.
0: Guarda, io i prodotti non conosco le erbe, i prodotti dei vari laboratori purtroppo non li conosco.
1: Eh sì, ma giustamente anche così, perché la tua specificità è quella di raccogliere erbe, prepararle, studiarle e vedere, poi sai, c'è un mondo dietro a solo nelle erboristerie, poi c'è un, sai che io sono anche convinto che, caro Marino, che molti di questi prodotti, per carità, non avranno contro indicazioni, però sono atti solo magari per farti far pipì o andare al gabinetto, ma che poi abbiano uno standard di guarigione oppure che sia molto basso comunque. Io so che con te, quello che mi hai dato sono sempre guarito. Paul mi ci scrive, grazie. Ah, ok, questo che gli ho dato il numero di telefono per il falegname, mi ringrazia. Bene, sono molto contento. Marino, torniamo a noi con la nostra trasmissione finché non arriva la Lili.
0: Sì, no, io volevo dire anche per te, per chi ci ha ascoltato, che non so se funziona, è da provare, lo ripeto.
1: Sì,
0: Le
1: giustamente.
0: indicazioni che ho trovato sono quelle. Si tratta di verificarle, come ho sempre fatto.
1: Sì, giustamente.
0: Poi, per quel che riguarda i prodotti dei vari laboratori, ce ne sono di seri, ce ne sono di quelli che seguono la moda, perché la moda fa profitto. Quello che è importante invece è valutare il sano risveglio di questo periodo riguardo al mondo naturale e al vivere nel mondo naturale, in questo meraviglioso pianeta che basta amarlo perché si aprano le porte dell'infinito, perché è da capire questa lezione che si tramanda da secoli, da millenni, ma noi esseri umani non siamo ancora in grado di capirlo.
1: Allora, buongiorno, com'è corretto preparare la tisana con il cardomariano? Grazie Lella.
0: Ho appena detto che con il cardomariano non si fanno le tisane, si usa un preparato, un estratto come ha fatto quel signore che se l'è fatta preparare dal
1: Sì.
0: farmacista, perché il cardomariano non ha i principi attivi solubili in acqua, mentre il tarassaco ha principi attivi solubili in acqua.
1: Ecco, hai sentito Lella?
0: Allora, se usiamo un estratto, adesso io non so se è una pasta, se è un liquido, se è, lo diluiamo con l'acqua, perché l'acqua è non importante, è un elemento della vita, è quella che porta le informazioni in tutto il nostro organismo. E poi fate voi, poi chi ve lo fa dovrebbe spiegarvi bene come utilizzarlo.
1: Ecco. Poi, là, spiegami una cosa, tu che sei, insomma, a che altezza sei di feltre? Un 700 metri?
0: Ma no, io sono basso, 300. Ho tutte le montagne intorno.
1: Ah, ok. Ma la situazione dell'acqua, com'è messa là? Gli invasi, come sono?
0: Non ci sono problemi, per il momento.
1: Perché la tengono bloccata?
0: No, allora...
1: Di lasciarla, oppure...
0: No.
1: No. E questa anomalia che abbiamo noi in pianura?
0: È perché l'acqua arriva giù dalle montagne, dalle Dolomiti.
1: E loro la tengono ferma, secondo?
0: Allora, c'è un deposito che è nel Tegorso, Valle Scevenin. C'è un deposito di milioni di metri cubi. È grandissimo. E è l'acqua del Padovano, del Trevisano, insomma... Mi sembra che arrivi molto in basso quell'invaso. E, da me, io in questi giorni, per salvare le piantine del radicchio che ho appena trapiantato, vado a prendermi l'acqua nel vecchio acquedotto del paesino, alla fontana, e butta sempre. Poi la popolazione è aumentata, quel piccolo acquedotto non riusciva più a... e hanno fatto un acquedotto nuovo che parte dal lago della Val di Canzoi, quindi ho l'acqua che arriva direttamente dalle pendici del Sas de Mura, una delle più belle montagne delle Vette Feltrine, e anche quello, insomma, è...
1: I famosi piani eterni, diciamo.
0: Sopra, di là, sopra. Sì. Ci sono i piani eterni.
1: C'è un bel lago anche là.
0: Sì, e anche un'acqua di una certa qualità.
1: Sì.
0: E quindi per il momento non ci sono problemi di acqua. Poi ci sono delle sorgenti intorno a casa mia, perché io ho la fortuna di avere micro habitat ovunque intorno a casa, proprio a piedi. Anche quando faccio le passeggiate ho una varietà di erbe da presentare agli interessati che è notevole. Se ne vanno via con fin troppe informazioni, tante volte mi chiedo, gli ho detto troppe cose, il troppo,
1: poi si dimenticano.
0: E ci sono delle sorgenti che sgorgano dal suolo che non si asciugano mai. Io ho parlato anche con un forestale lì, ha detto che era il capo della forestale, adesso in pensione, mi ha detto sono delle vene talmente profonde che lì non si esauriscono facilmente. E io ricordo da una vita siccità, non siccità, periodi di questo genere, che beh, questo è eccezionale, non cala mai il livello quel corso d'acqua.
1: Pensa a te, interessante. Allora vediamo. Oh, Piero ci scrive: grazie per la trasmissione interessante, condotta con pacatezza e competenza, credibile proprio per l'esperienza diretta del signor Marino. Ammirevole, grazie Piero.
0: Grazie a te Piero.
1: Poi sempre la Tiziana ci scrive: vabbè, devi venire qua. Allora, il pH dell'acqua del rubinetto in Italia deve per legge essere compreso tra il 6.5 e il 9.5, con un valore ideale e più comune che varia solitamente tra il 7.0 e l'8.0, neutro o leggermente alcalino, la Tiziana. E poi anche lei mi scrive: purtroppo anch'io sono sofferente di acufene da parecchi anni. Ce ne sono molti a Marino che hanno questo problema.
0: Sì, è diffuso.
1: È diffuso, cavolo, vabbè, insomma.
0: E secondo me, beh, insomma, ci possono essere tante cause, però è l'elettrosmog.
1: L'elettrosmog. Io invece sai com'è successo, con un colpo di fucile.
0: Sì.
1: Mi è scoppiato proprio una cartuccia, pensa, mi è scoppiata una cartuccia in faccia, non mi ha fatto niente per fortuna, e quel colpo là mi ha fatto partire un acufene che poi è partito comunque un po' dopo, e da allora ce l'ho sempre sull'orecchio sinistro. Però è stato proprio un colpo di fucile, una cartuccia caricata male. E non è che io vada a caccia, si intende?
0: No. Non mi è passato per l'anticamera il cervello.
1: Si intende, però anch'io ho voluto provare l'emozione del colpo di fucile, mi è andata male purtroppo. Va bene Marino, cosa possiamo dire ancora agli nostri ascoltatori, che da come vedo sono tantissimi stamattina?
0: Leggi qualche messaggio comunque.
1: No, li abbiamo letti tutti adesso, i messaggi, sì, sono, erano tanti ma li abbiamo letti tutti. Ah, Cantone Nord ci sta scrivendo, ma aspettiamo il messaggio. Va bene, e cos'è che ti posso dire per...
0: Aspetta, perché ho una caramella in bocca.
1: Ma tranquillo, i nostri ascoltatori hanno sentito anche di peggio che il tuo ciucciamento, posso dire sta parola?
0: Sì, no, ho finito, scusatemi, io non me ne accorgevo.
1: Ma non si sentiva neanche, guarda.
0: Avevo voglia di una caramella, non mi succede mai.
1: Sono qua. Allora. Vediamo. Ah, ecco, c'è questa. Maurizio ci scrive: ah, questa potrebbe essere interessante. Contro le punture di zanzara, Marino, cosa mi suggerisci, Maurizio?
0: Contro le punture
1: di zanzara,
0: bravo. Boh, non lo so, cioè...
1: Perché forse lui legge la composizione dei sai come si chiamano quei a spirale là, no?
0: A quelle che mettono nelle case?
1: Sì, mamma mia, che... Sì, sai.
0: Sì, ho capito, cioè quei marchingegni per allontanare le zanzare.
1: Sono quei fumi, no, che escono quando li accendi, no?
0: Sì, no, contro le punture e insetti ci sono tante erbe, poi che siano efficaci o meno non lo so, anche la calendula va bene per la puntura e insetti.
1: Il limone, tanti usano anche il limone.
0: Ma può andar bene la piantagine, può andar bene, insomma c'è una gamma di erbe che può andar bene per quelle cose. Il problema è di schermare la casa, che non entrino le zanzare, perché se non lo sappiamo, se non si sa, le notizie sulle zanzare non sono tranquillizzanti, perché non tanto perché per la zanzara a sé, ma perché in Italia c'è un laboratorio gestito da un amministratore delegato del clan dei Covid, dei pro-Covid, no, senza far nomi, è un laboratorio di Bill Gates. E Bill Gates è un fantoccio della CIA, dove fanno esperimenti con le zanzare dicendo che stanno cercando i rimedi contro le malattie infettive portate dalle zanzare. Scusate, in effetti quando noi sentiamo c'è una nuova specie di zanzara, cioè, sì. Da dove arriva questa nuova specie di zanzara? Capite? Allora c'è la zanzara che porta la febbre gialla, che è l'insetto si chiama Aedes aegypti, che esiste in questi laboratori. E voi sapete che cos'è la febbre gialla? È peggio della peste, perché una volta che siamo stati infettati c'è poco tempo per sopravvivere.
1: Così terribile, ma...
0: Sì. Pensate che quello che ha scoperto che era la zanzara si è fatto pungere ed è morto.
1: Ecco, penso.
0: Poi in Africa ci sono le epidemie di febbre gialla e colpiscono soprattutto i bianchi. Io ho la fortuna, avevo fatto il vaccino a 19 anni perché dovevo andarmene in Nigeria con quelle grandi imprese, che poi non sono più andato perché mi è venuto il panico da aereo, per fortuna. E poi L'ho rifatto nel 2009 perché avevo deciso tassativamente di abbandonare l'Italia. È forse il meno pericoloso perché è ancora fatto con vecchi criteri. Adesso io penso che questo vaccino, che è permanente, quindi
1: lo fai, ti dura in vita.
0: Sì, però era da rinnovare ogni 10 anni. Allora, io avevo letto in internet, nelle notizie affidabili, che una volta che si è preso e si è guariti, l'immunità rimane a vita. Allora io mi sono chiesto, ma se mi inoculano una parte dei batteri morti, una parte dei batteri vivi, è una microinfezione, quindi è come se io fossi guarito, quindi dovrebbe essere un vaccino funzionante a vita. Fatto sta che ho rovistato nel Ministero della Sanità finché ho trovato le notizie che mi interessavano, e dal 2016 questo vaccino è permanente. Questa è una notizia, insomma, a parte. Comunque non mi meraviglierei se, andando avanti, siccome non c'è solo la febbre gialla, c'è l'Ebola che è un altro parassita ingegnerizzato, c'è la dengue, si chiama la dengue. Cioè, in questo laboratorio fanno tutti questi esperimenti, e poi nella Florida hanno con gli elicotteri, con gli aerei, immettevano nell'atmosfera milioni di zanzare a settimana. Quindi stiamo attenti a cosa succede nelle nostre teste, perché secondo me arrivano anche qui.
2: Ci sono insetti, infatti, che non avevo neanche mai visto io.
1: Sì, volevo, grazie Silvia e anche Andrea Eva, lo zampirone e il vulcano, praticamente quello che si accende per le zanzare. Qualcuno me l'ha sottolineato.
2: Ecco, bene.
0: Comunque è tanto che ci penso a sta cosa, e mi ritengo fortunato, anche se sono contro la vaccinazione. Io ho fatto questo vaccino, sono immune a vita, almeno alla febbre gialla.
2: Vabbè, certo. Allora, ciao ragazzi, Marino, come semini il radicchio, in campo o in serra?
0: Ma io lo semino in campo e cresce, poi prendo le piantine e le trapianto. E adesso ogni giorno, siccome io mai avuto l'abitudine di dar da bere alle piantine, però se voglio far sopravvivere il radicchio devo darci da bere, e vado nel vecchio acquedotto con le taniche, e ho anche acqua sana, proprio perché è acqua che sgorga da sotto.
1: Non è acqua di rubinetto, praticamente.
2: No, è neanche di acquedotto.
0: Non è di acquedotto.
2: Allora, Ettore era destino, noi anime buone siamo contro la violenza e il male. Buongiorno a voi da Marica.
1: Grazie Marica.
2: Andrea Sceriffo che dice: io faccio volentieri la quarta cavia, anzi me l'ho già letto. Sì. Marino, hai cominciato a mettere sale nella polenta?
0: No, già mai.
2: Non ho mai sentito la polenta. Quando andiamo a trovarlo gli chiediamo la polenta.
0: Sì,
2: sai?
0: Sì. Senza sale.
1: Per carità.
2: Perché quando
0: anche Fabio.
2: Quando io vado, certamente, quando vado a mangiare da qualche parte che c'è la polenta, io lascio le costicine, ma la polenta no, la polenta è sacra.
1: Anche per me.
2: È tanto, cara, tanto
1: mamma,
2: buona.
1: Mi sono proprio un polenton, come si suol dire.
2: Sarei una polentona anch'io, che non la so fare. Quella veloce non mi piace.
0: No, non ha neanche senso.
1: Fabio, che pointa che piace? La gialla. La gialla.
0: Quella è montagna.
2: La gialla, esatto. Allora, anni fa c'erano le rondini, le rane, i pipistrelli, e che erano ghiotti di zanzare. Adesso è sparito tutto.
0: Cioè è tutto sconvolto. Anzi, io ho osservato un'altra cosa con questo clima, a parte i moscerini che sono i migliori impollinatori, che non sono le api, i moscerini sono i migliori impollinatori. Ho un'altra fortuna, che ho poche farfalline in casa, perché
2: quelli che vanno nella pasta, nella farina e quelle cose lì.
0: Sì, esatto, e quindi fino all'altro anno mi veniva l'ansia quando cominciavano, perché dovevo mettere tutte le cose al riparo alle farfalline. Quest'anno vedo che non ce ne sono tante, cioè sta cambiando non soltanto il mondo vegetale, ma anche il mondo animale intorno a noi, i piccoli insetti.
1: E sai, con la geoingegneria che ci stanno facendo a abituare a tutte le scie chimiche, tutte quelle porcherie che si buttano giù, signore.
0: Sì.
2: Andrea Sceriffo ha detto che comunque lui sale e lo porta, non lo fa mettere nel suo piattino. Io invece sono curiosa di mangiare, non sono un amante delle cose salate io, cioè sale molto cauta, però la polenta senza sale mi incuriosisce.
1: No, guarda, te la sconsiglio.
0: Ma io starei attento, perché quando hai preso il gusto... Io il sale non ce lo metto, è come il caffè. Quando ho incominciato a bere il caffè senza zucchero, anche lì c'erano dibattiti. Poi alla fine vedo che tutti quelli che hanno cominciato a bere il caffè senza zucchero non tornano più indietro.
2: Io lo bevevo con 2 cucchiaini di zucchero, ecco. Addirittura, eppure adesso, se magari mi sono dimenticato di togliere lo zucchero, non mescolo, eppure lo sento lo stesso.
0: Anch'io. E la polenta senza sale riesci a gustare tutto il sapore del mais.
1: No, Veneto, ti sei cattivo come a Poeta de Savia.
2: Allora, ciao Marino, puoi venire a trovarti? No, si può venire a trovarti e vedere cosa fai? Ci sono dalle tue parti le case a 1 euro, sai, quelle per ripopolare? Avevo sentito nel Bellunese dove sono tutti emigrati. Però dalle tue parti ci sono queste case a 1 euro?
0: Sì, ho sentito anch'io, poi sarà una fregatura istituzionale, come al solito, perché magari ti costa una vita e fatiche rimetterle a posto. Anzi, adesso poi in Unione Europea hanno provato le leggi che a casa tua non fai più quello che vuoi.
2: No.
0: O è... a norma di clima energetico, la green, tutti questi nomi che non...
1: E il cappotto, questo e quell'altro.
0: O non la abiti, o non la vendi, o non la compri, non puoi restaurarla.
2: Le case che hanno una certa data, come quella dove abito io, sono state svalutate tantissimo dopo che hanno messo quel periodo che facevano le offerte per il fotovoltaico, che poi c'è stato un imbroglio perché ci sono stati i ladri che si sono infilati in mezzo, cioè ne hanno combinate. Come si fa a fidarsi di questa gente qua? E poi fare il cappotto, mettere quelle finestre lì, quelle ermetiche praticamente, no, ma non respira più la casa, secondo me.
0: Sì, e poi c'è da considerare un'altra cosa: quei materiali sono fatti con materiali da depositi dell'ecocentro riciclati.
2: Sì.
0: Allora hanno trovato un modo per farti pagare le tasse sull'immondizia e prendersi i soldi sul prodotto venduto. Ma stiamo scherzando? Non sanno più dove buttare le immondizie e te le riporti in casa con obbligo di legge?
2: Sì. Allora, buongiorno Marino ed Ettore. Se si va per boschi c'è un rischio alto di punture di zecche. Per potersi difendere bene basta avere scarpe, calzini e pantaloni lunghi, o potrebbero risalire dal calzino fino alla pelle? Grazie Luca.
0: Se sei ben protetto non ti aggrediscono. Io non ho mai preso una zecca.
2: Basta essere protetti, ecco.
0: E neanche zanzare, a dire il vero, se è che è un sangue cattivo, come si dice in dialetto veneto.
2: Allora, Marino, abiti in una zona quasi intatta, con buona acqua ovunque? Va bene, provvederemo in tempi brevi a farci passare una nuova autostrada a 6 corsie, così arrivi prima in radio.
0: Era bella la mia zona, era bello il paesino, era bello tutto quando ero ragazzino. Adesso c'è una zona industriale, una superstrada, le case belle di una volta dove c'era una stalla, ora c'è un garage e lì ci mettono tutti i materiali da ecocentro, tanto per cambiare. Cioè, è stravolto tutto. Casa mia invece me la sono fatta a sassi tutta, è un frigorifero. Io entro a casa adesso, è come entrare in un frigo adesso con questo caldo qui. Poi mi sono fatto i mosaici sul pavimento per allegrarmi un po' la vista e passarmi il tempo, altrimenti ho solo erbe in testa. Quindi ogni tanto un po' di svago ci vuole.
2: Allora, un abbraccio forte perché ci stanno ascoltando il nostro Simone e Rossella. Ciao ragazzi.
0: Ciao Simone. Giornata.
2: Salve Lili, Ettore e Marino. Volevo sapere se conosci o coltivi l'unghia del gatto, ossia l'Uncaria tormentosa.
0: Ma che è una pianta del Sud America?
2: Viene nei negozi biologici. Grazie di cuore, Lisetta.
0: No, non è una pianta nostra, Lisetta. È una pianta che viene nel centro Sud America, via di là.
1: E a qualche scopo?
0: Sì, l'ho sentita, l'avevo seguita, ma l'ho dimenticato. Se no è non nostra.
1: Beh, giusto, dai.
2: Allora, saresti interessato ad insegnare quello che fai per poi seguire con il tuo lavoro dopo che te mollerai?
0: Chi è che...
2: Non c'è il nome.
0: Che io, se sono interessato a insegnare...
2: Insegnare quello che sai, cioè fare una scuola praticamente di erboristeria o cose del genere?
0: No, io non sono...
2: Ascolta la radio il primo mercoledì del mese. Se hai qualche dubbio, vieni qua durante i gas, sia quello di Padova che di Treviso, e trovi Marino e parli con lui.
0: Io sono pacifico, non mi dedico più a tante cose. L'insegnamento... se uno vuole venire a aiutarmi a zappare, allora ben venga.
2: Certamente sì.
0: E mentre si zappa si impara, perché sì. Poi la lezione che ci dà la terra
2: è la pratica, non la teoria, anche la teoria
0: e poi mentre zappi vedi le erbe e sai, io magari ti posso dire stai attento a non togliere quella,
2: ecco, eventualmente sì,
0: insomma io ho imparato anche così, non...
2: Poi ci sono Zizza e Andrea Sceriffo che adesso stanno proponendo nuove cose per feltre, per il territorio. Zizza dice Andrea, è Andrea Sceriffo, sì. Andrea Sceriffo dice a Zizza che femo passare anche il tram a monorotaia, quello di Padova, che sta facendo dei danni.
1: Mia,
2: guarda
1: danni.
2: Ieri che ho fatto quel pezzo di strada per andare a casa della mia amica, ho trovato i lavori in corso, ho fatto un giro lunghissimo che mi conveniva prendere l'autostrada, andare a Vicenza e tornare indietro.
0: No.
2: Hanno fatto un lavoro in centro a Padova, una cosa folle.
1: L'hanno rovinata Paola, adesso non so quando sarà finito i vantaggi che ci potranno essere, ma guarda, oltre a tagliare alberi, piantare pali, sì, di ferro, che non ha parlato anche Gianluca Stefani con Luca qua in radio, ma hanno fatto dei lavori, guarda,
0: il presidente della regione.
1: Ma no, è stato il comune di Padova.
2: Il comune di Padova che fa queste cose qua.
1: Che molti hanno consigliato.
0: Sì, no, ho capito, ma ne ha parlato qui in radio il nostro Luca.
1: Gianluca Stefani, che è un ragazzo.
0: No, non è il presidente.
1: No, ci sta interessando molto sul taglio degli alberi, perché hanno disfatto Padova, parchi, hanno tagliato di tutto, no? Ne ha parlato qua in radio con Gianluca, con Luca un lunedì.
0: Sì, ho capito.
1: Trasmette lui, no?
2: Comunque l'hanno rovinata, non è più la mia città. Io sono molto legata a Padova, ma veramente l'hanno rovinata. L'hanno rovinato. Ecco, adesso, ieri sera mi sono trovato a tu per tu con un lupo nel mio paesino. Era bellissimo. Non lo dico a nessuno, altrimenti mi fanno un TSO, Maurizio. E adesso Maurizio, io do il tuo numero di telefono, così tutti ti chiamano e ti mandano a fare. Ma cioè, hai potuto avvicinarlo? Non ho capito, l'hai solo visto? Lui ti ha visto?
0: Ma di dove sei, Maurizio?
2: Infatti da dove sei?
1: Fantastico,
2: perché se mi dici
1: questo,
2: che l'hai visto in piazza Garibaldi a Padova...
0: Io l'altro giorno, no, qualche mese fa, su una rotondina vicino a casa mia, era lì in fianco un lupo tranquillo che pascolava, si guardava intorno. Ma che bello, ma a 3 metri dalla macchina.
1: Io come mi piacerebbe trovarmi a Tupac. Ho visto il coyote, il lupi in America.
2: Ah, per il coyote.
1: Sì, ne ho visti diversi, e lupi li ho visti da molto lontano, purtroppo. Vabbè, a parte i bisonti, l'orso, tutte queste cose qua, mi piacerebbe proprio vedere un lupo, che emozione che potrebbe essere.
0: I lupi, e poi non aggrediscono l'uomo.
1: Ah, no, ma no, sono tutte favole, sai.
0: Sì.
1: È come anche l'orso ti attacca se hai piccoli, e se vai là magari a fare, sai, col bastone oppure...
0: Allora... non bisogna fare quelle cazzate. Io comunque
2: neanche col cinghiale, allora.
0: Neanche col cinghiale, esatto.
1: Se tu lo ignori, lui va per la sua strada.
0: Però sai, mi che non sono abituato, faccio tante volte le montagne, alle volte mi passa per la testa, e se mi capita un orso,
2: ci penso a volte a te, io mi chiami subito.
0: Sì, e l'orso capisce, guarda, e ti mando a Lilli.
1: No. Adesso noi stiamo così a parlare, sì, perché
0: non è simpatico.
1: È successo quel fatto in Trentino, ti ricordi? Che
2: sì.
1: Però sai, là non si sa, sto ragazzo stava correndo, non si capisce come abbia potuto l'orso aggredire. Vabbè.
0: Ma se corri, hanno detto che è la peggior cosa che fai.
2: Infatti lo sconsigliano di scappare.
0: Bisognerebbe prendersela lentamente. Non lo so, io non saprei cosa fare comunque. E l'altro giorno ero su in questa montagna, ho fatto 5-6 volte che erano i boschi del Grappa, poi ieri leggo che è stato avvistato sull'altopiano, ma sull'altopiano di Asiago ci mette un attimo ad arrivare, fanno 50 km al giorno, dicono gli
2: certo.
0: Orsi.
2: Allora, grazie per la trasmissione, interessante e condotta con pacatezza e competenza, credibile proprio per l'esperienza diretta del signor Marino, ammirevole.
0: Grazie, lo avevi letto?
1: Sì, sì.
2: L'avevi letto?
0: No.
1: Vabbè, ma non
0: importa. Va bene.
1: No, è molto bello.
2: Va bene.
1: Molto.
2: Salve amici, le erbette sono la vita della terra, senza di loro non ci sarebbe la vita e neanche il campo di calcio dove il Milan vince su tutti, in onore al nostro Silvio. E noi Gamma 5 volevo dire, che siamo tutti milanisti, parla per te Adamo.
0: Però Adamo non è un milanista, perché io che sono un interista, quando è morto Franco Baresi mi è dispiaciuto,
2: me,
0: perché
2: guarda,
0: mi piaceva
2: molto
0: vedere il Milan,
2: un grande calciatore,
0: e perché te lo ricordiamo noi Adamo, siamo...
2: Infatti pensavo mi avesse scritto in riferimento a Franco Baresi, invece ha scritto perché il suo adorato Silvio, e cioè non posso neanche augurarti di raggiungerlo, visto che gli vuoi tanto bene, forse è meglio che scenda lui.
0: No, che non ritorni qui a far danni. Silvio intendo.
2: Il nostro Silvio, il grande Silvio, ma aiuto. Non stiamo ancora pagando le conseguenze, con tutto rispetto.
0: Sì.
2: Allora, buongiorno Lilli, Roby da Padova, forza Putin, forza Russia, sempre Roby da Padova.
0: Sempre.
1: D'accordo, sempre. Sono d'accordo Roby, forza.
2: Dopo
1: Putin,
2: se sei all'ascolto, dopo alla fine avrai una sorpresa musicale in chiusura della trasmissione. In discarica a Genova, quando ci andavo, c'erano i cinghiali con i piccoli. Io ho aperto le porte del rimorchio e ho scaricato senza problemi. Ci guardavano tranquillamente a qualche metro di distanza. Ma forse intuiscono gli animali, che hanno un'intuizione molto più grossa della nostra, la paura, forse la difficoltà in cui ci troviamo di fronte a loro, come dire, non lo so, perché non mi è mai capitato.
0: La tranquillità, se ti percepiscono tranquillo, che sei per la tua strada, non ti aggrediscono. Infatti il rispetto, che noi non sappiamo più che cosa è, bisogna applicarlo a tutto, non soltanto fra noi esseri umani,
1: quanto
0: agli animali.
1: Dico io che il rispetto è su tutto.
0: Su tutto.
1: È l'essenza della vita. Ciao Marino.
2: Allora si aspetta. Ciao Marino, se un orso te magna con tutte le erbe che te magni e te bevi e se fa un pranzo meraviglioso, lasciamo perdere, te sì un uomo speziato e speziale. Ciao anche Lilli e l'indiano, da Simone.
0: Grazie Simone, però all'orso se mi mangia il braccio destro, che è quello che sforza, magari ha problemi ai denti perché è più duro. Quello sinistro, cioè, è un po' più tenero.
2: Penso che un orso abbia anche, oltre che l'istinto, che abbia anche, cioè, se mi trovo di fronte Marino o Fabio De Appianta, l'orso saprebbe chi mangiare.
0: Lì fa un pasto.
2: De Fabio mi sta guardando inorridito.
0: Lì pasteggia di più. Con me mangia poco. Un po' di carne attorno alle ossa.
2: Allora, Fabio dice: buongiorno, a Padova ci lavoravo, ma grazie all'attuale amministrazione di incapaci, pazzi scatenati, la evito come lo scorbuto. E non credo di essere solo. No, ti dico, io sono nata a Padova, ho vissuto sempre a Padova, salvo brevi parentesi, però ti posso dire una cosa, che una volta ci andavo, sono venuta a abitare a Cadoneghe, che sono al confine tra Padova e Cadoneghe, e posso andare a piedi perché abito vicino a Castagnara, per cui per chi conosce la zona, e non stavo tranquilla se non andavo almeno una volta a farmi un giro per Padova. Adesso anche no, guarda, veramente non è la Padova che conoscevo io.
0: Ma penso che succeda un po' ovunque, perché anche io, che abitavo in un paese che aveva la sua identità e i suoi abitanti, ora è diventato la periferia di Feltre. Quindi adesso la strada dove ho i terreni, che attraversa il mio paese, è sui GPS ed è più frequentata di una statale. Io non ne posso più.
2: Ma non ti preoccupare, perché tanto fanno l'autostrada a 6 corsie adesso.
0: Dal nostro sceriffo approvato.
2: E l'altro ha detto anche il tram a una rotaia che fa feriti da morire perché è pericolosissima, ha fatto anche morti comunque. Ne parla spesso Gino De Paoli. Allora, Baresi, veramente un grande giocatore, uomo corretto, leale e coraggioso, era il mio giocatore del cuore. Bellissime le parole di Maldini, che è cresciuto con lui. Grazie Luca. Sì, veramente è stato un grande. Poi c'erano tutte le tifoserie al suo funerale, veramente, delle altre squadre. È stato un uomo che meritava veramente la stima di tutti.
0: Io mi ricordo che da interista mi sono alzato di notte per andare a vedere il Milan che giocava la finale di Coppa Intercontinentale, e l'autorità che aveva Baresi in campo era una cosa incredibile, perché uno dei suoi compagni di reparto aveva fatto una leggerezza, lo ha guardato con un occhio che quell'altro ha pensato: non lo rifaccio più.
2: Non lo faccio più, e questa va bene così, va bene. Una persona che abbia un minimo di autorità ci vuole. Poi qua. Buongiorno, vado sui colli e sono sui sentieri molto fitti di alberi, batto le mani per farmi sentire da eventuali cinghiali e non trovarmeli improvvisamente davanti. Faccio bene o no? Grazie Giampaolo. Io non lo rifarei, io non farei, cioè attirare l'attenzione, dici, non lo so.
0: Gli animali capitano, non è che siamo noi che andiamo nel loro territorio, e bisogna avere rispetto, e molto probabilmente non succede niente, perché a me non è mai successo niente. Pensate che in tutta la vita non ho mai incontrato una vipera. E sì che di montagna ne faccio, quindi, eppure ci sono, perché non è che non l'abbia incontrata, non lo so.
1: Una volta mi è capitato, però...
2: Dove, qua in Italia?
1: Ci sono le vipere anche là, no? In Trentino. Ho visto anche i crotali in South Dakota, sai, proprio due o tre, non uno. Sì, ma loro... Cioè, come ti sentono arrivare, loro vanno via.
0: Sì, esatto.
1: Non è che anche la vipera, io era ferma al sole su un sentiero in Trentino, io l'ho evitata e via.
0: No,
1: un bastone anche in mano per dirti, ma ho detto perché, va bene.
0: No, ma cioè, Quello di è un istinto che dobbiamo toglierci, dobbiamo prima di lasciarci prendere dall'istinto è un serpente e lo uccido, no, perché cioè, tutto quanto ha un'importanza nella vita che è una ragnatela, la nostra vita è regolata da una ragnatela di energia in cui anche il microorganismo è importante. Cioè io l'altro giorno sentivo un esperto, una trasmissione, guardavo una trasmissione sull'importanza dei funghi nel bosco. Pensate che la vita di un fungo non è quello che si vede che spunta dal terreno. Sotto, in circostanze favorevoli, quel piccolo fungo alto qualche centimetro fa una ragnatela di fibre,
1: di collegamenti
0: di 10 km fino a 10 km quadrati. Intorno a questa ragnatela di piccoli filamenti che avvolgono le radici delle piante sviluppano le radichette e vanno a nutrirsi più in profondità. Allora, quando raccogliamo un fungo, pensiamolo a questa cosa, quanto danno abbiamo fatto.
1: Beh, sai cosa? È che non ci accontentiamo mai, perché anche i porcini, puoi raccoglierne 2 chili, mi sembra, no? Ne trovano a dismisura, li nascondono poi perché hanno paura della multa, insomma, veramente...
0: Per uno sfizio, perché andrebbe mangiato una volta all'anno, quando ti capita la fortuna di averne trovati 2, 3... 4.
1: Sì. E già, insomma, ti fai un bel risotto, puoi mangiarne. Beh, sai come fanno in Austria? Ti aspettano alla macchina, ti mettono la multa, no? E ti danno i 2 chili che puoi trovare in Austria e il resto li schiacciano sotto gli alberi e ti danno la multa, però.
0: Il danno lo hai fatto.
1: Così.
2: Sì, ma schiacciarli vuol dire.
0: E non
1: rimetterle in circolo ancora, no?
0: Però il danno è fatto. Li schiacciano perché quando il fungo diventa maturo è una poltiglia praticamente.
2: Sì.
1: C'è il micelio, insomma, ecco.
2: Poi c'è, fino a 20 giorni fa c'erano le rondini anche dove abito io, in zona San Marco, appena fuori del centro di Vicenza e 700 metri dal parco Querini.
0: È un messaggio.
2: Sì,
1: adesso non ci sono più, Paolo.
0: No, ci sono anche al mio paese, ho visto dei nidi di rondini e le rondini, però sono talmente rare che ragazzi, una volta era pieno.
2: Era pieno, sì.
1: Sono rondoni perché sai che c'è il balestruccio, la rondine e il rondone, sono 3 tipi.
0: No, sono rondini, sono quelle rosse sotto.
1: E il balestruccio.
0: Il balestruccio, ecco, non lo conoscevo. Comunque quello è quello che veniva sempre da noi. E una volta venivano nei vecchi nidi e ritornavano nel nido.
2: E si tornavano.
0: Adesso cambia il mondo. E infatti se ci sono insetti nocivi anche per gli orti... sappiamo chi ringraziare, la chimica e le nostre cattive abitudini.
2: Menona vaseva itaioi, ovvero polenta gialla addolcita con zucchero e con sopra una spolverata di cannella grandissima. Questo è Zizza. Cosa sono i itaioi?
0: Non lo so.
2: Tu lo sai?
1: Sono i fagioli?
3: No.
2: No, non credo, no. Con lo zucchero.
0: No, esatto. Se ci scrive,
2: non sappiamo che cos'è Zizza, casomai ce lo fai.
0: È così, adesso cercherò ancora un po' di Vergadoro, se riesco a trovarla. Poi c'è un'altra erbetta che avrei piacere che avevo già, insomma, ma anche quella si sta diradando ed è molto utile per il fegato ed è una pianta autunnale. Volevo metterla nelle tisane per la depurazione autunnale, però anche quella si sta diradando, insomma sta cambiando notevolmente il nostro habitat e io avrò difficoltà sempre più a tenere vivo il mio banco con tutta la varietà di erbe che ho, veramente, perché già la Vergadoro è un groppo che mi viene non trovarla più.
1: magari fuori di questa regione, magari in Carnia Marino, no?
0: Non per... No, no, cioè gli habitat della fascia submontana sono questi. Andiamo nel Carso, abbiamo un altro tipo di vegetazione. Andiamo nella fascia mediterranea, abbiamo un altro tipo di vegetazione. La verga d'oro comunque è presente su tutto il territorio nazionale, da 0 a quasi 2000 metri. Forse adesso sale in altitudine a causa dei cambiamenti climatici, però è molto diradata. Vediamo cosa riesco. Erbe ce ne sono tante. Qualcosa di nuovo raccolgo sempre. Poi,
2: cosa vuol dire qualcosa di nuovo? Erbe che non avevi prima?
0: Sì, tipo quella che ho descritto prima, sì, perché sì. Anch'io ho bisogno di avere sempre uno stimolo nuovo, allora aggiungo.
2: Sì, certamente, sì, assolutamente. Abbiamo una cinquantina di secondi ancora, dopo andiamo in pubblicità.
0: Vabbè, e i messaggi li leggiamo dopo a pubblicità.
2: Ah, ok. C'è questo che non riesco ad aprire, che non so come mai.
0: Vabbè.
2: Eccolo qua. C'è un deodorante naturale da usare per le ascelle? Che prodotti prendere? Ci puoi dire se in Val del Miss è consigliabile fare il bagno? Non so se è già stato letto, perché è un messaggio che avevo letto anche prima. Comunque la risposta te la dà dopo la pubblicità.
0: Dopo la pubblicità,
2: secondo,
0: sì.
2: Perché abbiamo pochi secondi ormai.
0: Un deodorante, ha detto, per le ascelle.
2: Deodorante da usare per le ascelle.
0: Ah, ok, dopo la pubblicità.
2: Dopo la pubblicità ti fa sentire qualcosa. Dopo, intanto annuncio che dopo di noi arriva il dottor Rossaro oggi, e noi ci sentiamo tra poco, ok? A dopo.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
5: Ripeti?
4: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetali.

0: chiamare un indiano.
1: Ettore!
2: E ora chiameme al 348-85-73-609.
3: Sabato 29 agosto alle ore 20, Vespetemo.
4: E come sempre...
1: E tanti auguri a te!
4: Se non se ne avesse capito...
1: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Poeti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Siamo ritornati.
1: Il mio? Aspetta, ti faccio vedere.
2: Non ti fa una marmellata.
1: No, non sono
0: siamo qua con il nostro marino delle erbe che in questo momento è impegnato con la Lili che gli sta facendo delle, facendo vedere delle, delle foto con delle erbe particolari.
2: Mamma mia, ecco, che bellezza!
0: Vediamo cosa, come finiremo quest'ora con Marino, con le sue curiosità e la sua esperienza in quello che è il campo dell'erboristeria. Posso dire questa parola erboristeria oppure no, Marino?
2: Ma puoi dire quello che vuoi.
0: Mamma mia,
2: hai visto?
0: La Lili mi sta facendo vedere un albero di prugne che è a casa sua, che è una meraviglia.
1: Sì,
0: la prugna si fa il cognac, vero?
2: L'Arlivovic nei paesi dell'est, sì.
0: Fanno...
2: Io faccio un chutney di prugne.
1: Che fai?
2: Un chutney, sono delle salse agrodolci.
0: Mamma mia.
2: Che è una cosa meravigliosa. Con le prugne disossate naturalmente, poi ci metto, devi farlo col burro, fai sciogliere il burro, ci metti polvere di coriandolo, noce di cocco e gli dai una scottata, poi butti le prugne, beh adesso le proporzioni non le dico, butti le prugne, cuoci per 15 minuti, poi ci butti una bella quantità di zucchero che così, e poi continui a cuocere per 40 minuti. A fine cottura ci metti un cristallo polverizzato di canfora.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia, aiuto.
0: Che ti viene la canfora, quell'odore particolare, no?
2: Guarda che è buonissima la canfora.
1: È per conservare gli abiti estivi negli armadi? O quelli
2: ma quella sarà chimica, perché ha quell'odore così nauseante, sì, tante
0: è
2: volte.
0: Quella.
2: Io ho l'olio essenziale di canfora a casa, ci metto 2-3 gocce e poi ti metti le cucchiaiate a fianco, il piatto di riso, il piatto di miglio, quello dove ci sta bene, e cambia completamente il modo di mangiare, cambia i sapori. Ogni tanto mangi la cucchiaiata o la forchettata senza, ogni tanto sporchi la forchetta su questo intingolo, insomma cambia completamente anche il gusto in bocca, è squisita. Adesso che io divento pazzo ogni anno a trovarmi le prugne e Lilli mi fa vedere un albero che ha perfino rotto i rami,
1: ha rotto un ramo
2: da quanto carico,
1: perché non è caduto, si è appoggiato sopra, abbiamo la casetta di legno dove mettiamo le bici e quelle cose, lì è appoggiato sopra e stanno maturando. Se sapevo te ne portavo una borsa stamattina. Stanno maturando ancora.
0: Stanno maturando adesso.
1: Ma io le mangio, eh?
2: Beh, sì.
1: Tutte.
0: Ma sono queste che poi diventano tipo le prugne della California? Sono queste?
2: Quelle, adesso non so la specie, comunque sono quelle... da noi è il prugno tedesca, la chiamano, sono quelle ideali per fare marmellate, per fare prugne secche.
1: Sono quelle rotonde.
2: Esatto, quelli sono susini.
1: Sì, queste sono lunghe invece.
2: Sono lunghe. Quelle ideali, sì, sono quelle ideali, quelle lunghette, viola e dentro sono gialle.
1: Sì, dentro sono gialle, esatto, sì.
0: Tu riesci a far seccare i fichi, Marino?
2: Non ci ho mai provato. Le albicocche sì. Ho un albicocco degli Unza a casa, che lo sai chi sono gli Unza, tu che ti piacciono le varie etnie. Sono un'etnia che vive a nord del Pakistan, su a 5.000 metri nella valle degli Unza, e sono i più longevi del pianeta. Vivono anche oltre 140 anni.
1: 140 anni?
2: Ah sì.
0: Beh, ma mi parli di 5.000 metri.
2: Sì, hanno l'acqua alcalina e vivono di rape, noci, grano saraceno e albicocche secche. Fanno le scorte. Poi praticano il digiuno. Molto probabilmente questa storia finirà perché... la nostra contaminazione sociale sta arrivando anche in cima all'Himalaya, sì. Quindi praticano il digiuno e d'inverno vivono di queste cose che ho appena detto. Allora io ho avuto la fortuna di avere un albicocco
0: di questo tipo.
2: E ho essiccato le albicocche, sì. L'altro giorno, quando ho aperto il barattolo delle albicocche secche dell'altr'anno, mi ha profumato la stanza.
1: Pensa.
2: Cioè, non hanno niente a che vedere con le nostre albicocche, soprattutto quelle che vengono raccolte immature per metterle nel mercato. E poi, quando chiedi, ma sono mature? Sì, sì, sono... Le albicocche, per essere mature, devono durare un giorno. Il giorno, cioè, loro ti danno albicocche che sono ancora verdi e non sanno di niente, hanno un profumo.
0: Le mettono in forno, sai, le tolgono e le mettono in forno come i cacchi. Tu lo sapevi che i cacchi li mettono in forno?
2: No, i cacchi no, i fichi sì, li metto, lo sapevo. Addirittura ci sono quelli che ci mettono dentro in Puglia la mandorla, il seme, il finocchio, e poi li mettono in forno così. Ma speriamo che queste abitudini alimentari ci sia qualcuno che le porta avanti, perché oggigiorno, per vivere, dobbiamo dimenticarci, specialmente la donna, che per me è la figura che gestisce tutte queste cose, come le nostre nonne che si alzavano al mattino e cosa facevano? Preparavano il pranzo, sì. Già al mattino, però nutrivano e davano l'energia alla famiglia. Al giorno d'oggi la donna è costretta ad andare a lavorare e poi le conseguenze sono quelle che abbiamo tutti, l'ansia, lo stress, i ritmi che non sono... il cibo viene preparato nella maniera più veloce possibile,
0: cibi pronti,
2: o addirittura cibi pronti, e noi andiamo in questa direzione.
0: Gastronomie, poi adesso tutti i supermercati si stanno attrezzando per le gastronomie, pollo cotto. Quello che non capisco, va bene, stiamo andando un po' fuori tema, pollo cotto a 4,90, pollo cotto a 7,90, ma pensa te, allora se tu, uno che ha più disponibilità, certo prende quello a 7,90 per mangiare bene, e il povero deve accontentarsi di un pollo che è cresciuto in 30 giorni, hai capito, Marino?
2: Per me la donna, la casalinga, dovrebbe essere riconosciuta come un lavoro e anche prendersi la pensione.
0: Ma non è così, no? No. Nessuno ci ha mai pensato, cioè ne hanno parlato, ma poi sai, a pacioe, come si suol dire, tutti bravi, ma poi alla fine, specialmente sotto le elezioni, adesso vedrai l'anno prossimo cosa succede.
2: No, ma non si recupera, certe cose non si recuperano più, cioè recuperare queste ricette come quella semplice dei fichi che ho detto prima, sarà una, cioè spariranno queste cose qua. E già sai che siamo un gruppo e qualche associazione in giro che recupera i semi antichi, e già sai questo.
0: Sì, è già, sì, è onorevole una cosa di questo tipo. Beh, anche questa radio, sai, vedi.
2: Questo è il punto di riferimento per tutti.
0: Quante cose utili che fa per i nostri ascoltatori, per la nostra gente. Poi Lilli lo sa perché è 50 anni che è qua. Quante cose.
2: Lilli è la radio ormai.
1: Aiuto.
0: Va bene, dai. Ma che cosa ci porti di novità il 12 di settembre, caro Marino? Hai qualcosa?
2: Ma il mio banco, le erbe che ho raccolto nuove, alcune ancora dell'anno scorso, ma sono buonissime lo stesso.
0: Sì, beh, essendo secche, mi hai detto che hanno una durata di 3-4 anni, no?
2: Ma 2 anni, poi incomincio a controllarle. Alcune migliorano, altre invece deteriorano, sì. Però non è detto che un'erba di 3 anni sia da buttare. Okay. Può essere che abbia magari il suo picco massimo e l'anno dopo è finita, perché poi quando raggiungono il picco massimo poi se ne vanno in degrado, insomma. Cioè un'erba secca bisogna considerarla alla stregua di una vita, giovane, matura e in obsolescenza, come siamo fatti noi.
0: È una cosa che magari uno, non so, che un signore mi aveva chiesto, no? Che probabilmente tu saprai anche come consigliarlo. Allora, alcune erbe per fare aromatizzare l'alcol, tipo il pino mugo, tipo l'erba, sai, che la rutta, per dirti, sì, in mente queste erbe, no? Poi ce ne saranno delle altre.
2: Ma tutte si può, per gli appassionati, possono fare grappe con una varietà di erbe che io...
0: A parte il mirtillo, ho visto la pera, poi...
1: Anche il miele.
2: Anche grappe al miele, sì, ma...
0: Come, cioè, si fa?
1: Devi chiederlo a Gianni Stoppa, sabato, mercoledì prossimo.
2: Ma ti prendi quella quantità di erba o di prodotto che ti serve per farti la quantità di grappa che decidi tu. Io comunque evito sempre di parlare di alcol, Ettore.
1: Gianni Stoppa.
0: Sono curiosi i nostri ascoltatori, no? Magari qualcuno si diletta, no? A fare,
2: sì,
0: queste cose.
2: Beh, guarda, io ho un amico che viene a prendere della Proloco di Possagno del Grappa, che viene a prendersi le erbe per fare la grappa digestiva per la festa che fanno lì, la sagra, la fiera, non so che. E ogni anno viene a prendersi quella determinata ricetta.
0: E che erbe sono? Vedi, adesso mi...
2: È una ricetta sua, comunque sono erbe aromatiche, c'è dentro la melissa e qualche altra erba, adesso è una ricetta sua che gli ho preparato io, l'abbiamo valutata insieme parlando. È una ricetta sua comunque.
0: Sì, okay. Ma non so se conosci la località, il Cruccolo. Sai che il Cruccolo fanno... quelli cuore che dopo mangiato si accende, fa il fuoco.
2: Ah sì, sì, l'alcol, bruciano l'alcol.
0: Bruciano l'alcol, sì.
1: Il Cruco?
0: Il Cruccolo si chiama.
1: Ah, Cruccolo.
0: Sì, beh, qualcuno lo conoscerà, senz'altro qualcuno magari manderà anche qualche messaggio. È un ottimo digestivo però, sai.
2: Sì.
0: Non ha un grado alcolico molto alto, ecco.
1: Leggo questo messaggio, ricordo come la stessi mangiando adesso, il gusto fantastico delle prugne dell'albero, aspetta che è arrivato il meteo, Campodarsego, ah no, è là. Aiuto, aspetta, eccolo qua. Come se stessi mangiando adesso il gusto fantastico delle prugne dell'albero nel vigneto di mio nonno. Ora la frutta sa tutta di polistirolo. Temo che quei gusti ce li dovremmo dimostrare.
2: Dimenticare.
1: Probabilmente. Perché io non so perché se le mie prugne sanno di polistirolo, perché non ho mai mangiato il polistirolo.
0: Ho voluto dire che sanno un po' di plastica, i parapampoli, hai ragione, sì, sono proprio i parapampoli.
2: Comunque ha ragione che hanno un gusto plastificato le cose, non... Bah.
1: Ciao a tutti, al cucciolo e il parapampoli, ciao da Luca. E qual è il cucciolo? Ricordo, sì sì, bene, gli oletti, ecco qua. 38 gradi a Campodarsego,
0: mica
1: soleggiato,
0: male.
1: Vedi meteo.
2: Si sta bene, dai, io continuo.
1: C'è qualcosa, anche se sì.
2: Continuo a ribadire che a me il sole piace.
0: Eh sì, ma tu pensa che a me non piace un danzatore del sole, non piace il sole, però c'è una cosa da dire, caro Marino. Là abbiamo avuto anche 43 gradi, per dirti, al sole 9 ore.
1: E invece noi qua abbiamo avuto la nebbia ieri mattina.
0: Ecco, però per la dirti, nebbia. Non c'è umidità, Marino, non c'è umidità in America, e qua è devastante.
2: Ti capisco.
1: Del Nord America, perché
0: sì, del
1: penso,
0: Nord America, sì.
2: Ti capisco.
1: Penso che umidità negli Stati del Sud ce ne sia.
0: No, ieri hai visto, no, quello, la nebbia di
1: la nebbia.
0: Agosto.
1: Ho aperto la finestra, ho detto, cazzo.
2: Sì, ma non è anormale,
1: no,
2: la nebbia in agosto.
1: Era una nebbia afa, ho detto, questa è tutta afa in abbondanza che è arrivata giù.
0: Beh,
1: perché
0: tu pensa alle piante, non fa bene sta cosa qua.
2: Ma non fa bene a niente, è tutto fuori luogo. Cioè, una certa umidità nell'aria ci protegge anche dal sole, dai raggi del sole, ma un eccesso così non è normale. Cioè,
1: ma vedere giornate dai 38, 35, 38 gradi e aprire la finestra e vedere la nebbia in agosto?
2: E anche nel Trevigiano stessa cosa, mi sa che è stata una fascia molto ampia, perché ieri parlando con un amico di Treviso mi diceva la stessa cosa.
0: Sì, beh, tu, diciamo che tu, Marino, sei fortunato perché sei a una certa altezza e forse la nebbia non c'è, ecco, magari sarà d'inverno, ma...
2: D'inverno c'è la cappa di umidità che è dura a sopportare, perché... Comunque, finché ho legna, ho fuoco.
0: Sì.
1: Giusto.
2: E poi si vedrà. Non mi sono mai preoccupato di cosa mi capiterà domani. L'importante è, arriva l'inverno, faccio la legna. Punto. Quello è il pensiero. Poi, vabbè, anche il mais sono scorte. Cioè, perché noi, nel susseguirsi delle stagioni, la nostra mente è programmata per i cambi di stagione, per immagazzinare, per avere le scorte alimentari e il combustibile necessario a superare l'inverno. Se vai all'equatore, hanno tutto fresco. Cioè, è inutile dire, lì non sanno fare la salsa al pomodoro, per dirti, ti prendi i pomodori, ti fai la salsa al momento. È tutto un altro modo di concepire la vita,
0: Volevo chiederti, Marino, tu adesso hai parlato di mais, no? Ma hai il molino a casa te per farti la farina?
2: Io macino adesso e butto sulla pentola quando l'acqua bolle, proprio immediato.
0: Cioè macini e cucini,
2: sì.
0: La lasci in grano?
2: No, macino la farina,
0: sì.
2: E poi quando l'acqua bolle, insomma, dopo una mezz'ora.
1: Macini al momento?
0: La macina.
2: Sì, sì, io la macino subito, quindi non c'è neanche, non si innesca nemmeno il processo di ossidazione.
0: Fantastico.
1: Cosa vuol dire?
2: È utile, sì, un mulinetto in casa. Adesso me l'ha prestato un amico, però voglio comprarmelo per essere autosufficiente.
0: No, infatti Andrea Sciriffo ti chiede, Marino, ma che mulino hai?
2: È un mulino di un amico che poi li fanno qui a Mareno di Piave, che sono bravissimi.
1: Ragazzi, forse non era solo nebbia, ma qualcosa che è sceso dal cielo, ma non diamoci pena, siamo protetti. Vero, Marino? E questa è Marianna.
2: Però si pensa, ma è meglio non pensarci a tutte. Cioè, noi stiamo organizzando il nostro pensiero a come proteggerci da tutto, sempre, in ogni momento. Io vorrei poter dire adesso mi contemplo quella cima e quella montagna, o sto lì a ascoltare le onde del mare, quella è la vita. Purtroppo siamo così, che dobbiamo essere tutti preoccupati di come proteggerci, da chi dovrebbe proteggerci.
0: Tu pensa quanta energia sprechiamo su queste cose, Marino?
2: Già.
0: Ma guarda che un ordine è quello che vogliono, sai, è quello che vogliono.
1: Poi c'è Ottavio che scrive: al crucolo si beve il parapampoli a base di caffè e grappe segrete, e poi fuoco, occio a barba. Ciao Virgilio. È arrivato un altro messaggio. Buongiorno belli, riguardo all'umidità ho visto un esperimento. Scusatemi. Ho visto un esperimento dentro un'ampolla grande. Hanno messo del vapore per simulare umidità. Dopo aver messo in microonde, l'umidità si è dissolta e spostata verso l'alto. Questo dimostra che stanno usando trasmettitori a microonde. E cosa possono usare in modo diffuso? Le antenne 5G, Riccardo.
2: Quella delle frequenze, dell'utilizzo delle frequenze, non è una novità. Ecco, io sto lavorando con due amici per estrarre le frequenze delle erbe e fare delle protezioni. Cioè, e poi quando saranno al gas disponibili spiegherò tutto nel dettaglio, però sto cercando proprio insieme a questo mio amico di potenziare le tisane e le stesse frequenze che ci sono nella tisana di metterle in un dispositivo per proteggersi, protettivo.
0: Ne avevi già parlato.
1: Bello. Sono stata anch'io al crucolo e c'era una persona anziana che te lo serviva, e che buono. Giovanna, ma cos'è sto crucolo?
2: Non lo so, è un locale?
0: È una trattoria su che si va su prima di arrivare a Levico.
2: Ah, Trentini.
0: Nel Trentino.
1: Sa tutto, sa sì. Tutto.
2: Ha fatto una conferenza a 2 chilometri a casa mia, per fortuna che me l'ha detto, perché non sapevo neanche che era lì. Io però gliel'ho resa perché sono andato a Saonara, dove abita lui.
0: Sì, guarda che devi venire a 90 ottobre, sai.
2: Questa volta non manco, non manco.
1: Mi raccomando. Guardi, signorina Lilli, che mi sono dimenticato di dire che il Milan è la squadra degli operai, mentre l'Inter è la squadra degli impiegati e quelli con la puzza sotto il naso. Viva Baresi, milanista, Adamo. Viva Baresi, sono d'accordo con te, con la puzza sotto il naso ce la possono avere soprattutto certi milanisti.
2: voilà. Mi fa venire in mente quando dovevo andare a guardare le partite del Milan, perché era un piacere guardarle. E per fortuna che gli sfottò sono simpatici.
1: Ah sì, beh certo, certo.
0: Su questa cosa che hai parlato, Marino, per controbattere i 5G, no? Questo insieme di erbe. Come ci stai lavorando?
2: Hai avuto
0: l'aiuto di qualcuno?
2: No, sono con due amici, sì, e con degli strumenti con cui stiamo valutando tutto. Adesso non posso dire adesso tutto quanto, perché ho bisogno anche di avere
0: certezza.
2: Cioè è tutto in fase di costruzione, insomma, sta roba qua, ecco. Quando sarà completato tutto il quadro, allora ho argomenti per poter dire qualcosa, però insomma penso che sia la direzione giusta, perché anch'io ieri mi chiamavano al telefono, si accendeva, si spegneva, si accendeva, si spegneva, poi la connessione internet erano giorni, si accendeva e si spegneva, si accendeva e si spegneva. Qualcosa c'è, viva Dio, che causa questi disturbi. E non è sempre il guasto da riparare.
0: E tu colleghi un po' queste onde elettromagnetiche, tutte queste incidono anche, beh, sicuramente sulla nostra psiche e quant'altro.
2: Cioè io considero ultimamente proprio la vita, la nostra forma di energia vitale, come frequenza, e poi anche è difficile dirlo, è forse riuscirei a dire, a esprimermi considerando l'argomento tecnologico in maniera mistica, ma adesso è un po' prematuro fare un discorso del genere. L'ultimo libro che ho scritto sull'elettromagnetismo, ho evidenziato bene quali sono i danni dell'elettromagnetismo e come è facile causare un disturbo a una persona con le frequenze. Con questi trasmettitori, con questi campi magnetici che alterano il nostro organismo, ma alterano il pH dell'organismo. E le nostre cellule sono abituate, anzi lavorano, in un pH ottimale e con oscillazioni molto ristrette. Con piccole oscillazioni sopra l'ottimale, ma piccolissime, la cellula va in tilt. Cioè non lavora più bene. Pensa a un laboratorio dove dentro ci sono operai che sono uno addetto a un, che ognuno ha la sua mansione specifica, manca la corrente e succede il caos. Questo succede nella cellula quando c'è uno spostamento verso l'acidosi del pH del nostro organismo. Con oscillazioni maggiori la cellula arriva fino all'arresto, quindi si defunge, la morte biologica. Con le frequenze per loro sarebbe un giochetto da ragazzi, se non ci proteggiamo in qualche modo.
0: Purtroppo
1: non ho parole.
0: Sì, non è bella sta cosa, però leggevo, ma sai, le prendo con le pinze queste notizie.
2: No, no, aspetta, aspetta, quello che io ho detto è comprovato da studi e ricercatori scientifici che qui in Italia non ce lo dicono. I danni cellulari, quello che ho appena detto, sono ricerche fatte dall'Università di Calgary e della Sud Corea.
1: Di Calgary?
2: Calgary, ecco. Calgary, che non so la capitale di che stato sia, comunque è una città in India, ecco, via di là. Comunque che sposti verso l'acidosi, quando noi abbiamo una pila in mano e con la lingua andiamo a appoggiare e sentire se la pila è carica, se è acida è carica.
1: È carica, sì, sì.
2: Non è una cosa, insomma, da non sottovalutare.
0: No, mi sbagliavo, Canada.
2: Ecco, Canada. Comunque qui in Italia non ce lo dicono, anzi ci dicono l'antenna 6G che
1: sì, sì, infatti ho sentito parlare
2: che tutto fa bene. No, stiamo attenti.
0: Volevo dirti che ho letto questa notizia che dopo il Covid c'è un aumento di morti improvvisi impressionanti, sai? Di giovani, cioè dai 60 ai 50 anni. Sta sparendo una generazione, cioè, non allarmiamo la gente, per carità, però ho letto questa notizia che molti giovani purtroppo gli capita.
2: Sì.
0: Si è fatto l'intero ciclo di vaccino, l'intero ciclo di vaccino.
1: Ma questo non lo diranno mai.
2: Guarda, Fauci è, non so, comunque è stato riconosciuto criminale dell'umanità,
1: sì, sì, sì,
2: e adesso dovrebbe toccare a Speranza, Bassetti, Burioni, a tutta quella gentaglia che era il suo soldo.
0: Ma non solo, ce n'erano là che erano al soldo, perché loro, sai,
2: Draghi, che
0: amoci, ti ricordi? Confed, acqua si iniettavano, no?
1: Vabbè, certo.
0: Questo è il problema.
2: E Mario Draghi, chi non si avvicina, muore e fa morire.
1: Sono ancora qua.
2: Ecco, anch'io, è sano e salvo.
1: Affrontare. Mario Draghi, se vuoi ne parliamo un attimo, caro Mario, perché cioè io ero già morta con i problemi che ho avuto io polmonari, senza mai fumare, ho fumato tanto, quello degli altri comunque, perché si fumava dappertutto, comunque io non ho mai fumato, però ho avuto delle malattie pesantine ai polmoni, io ero una oltre all'età. Al fatto di non essere chissà che donna, sono in salute comunque, eppure sono ancora qua.
0: Sei andata con te al Panfilo allora?
1: Cos'è il Panfilo? Il Panfilo, no. Allora, ciao Lilli Puffodica, dopo vi spiegherò, tu lo sai forse. Puffodica, Ettore l'Indiano e Marino delle Erbe, ha specificato tre storie diverse, ma fa caldo anche a Villa Paiera o fa più fresco lassù, Faustino?
2: Io dormo sonni tranquilli e freschi, durante il giorno me ne sto in casa, non vado certo a lavorare nei campi.
1: Vabbè, certo, ma ci mancherebbe altro.
2: Anzi, mi diverto perché faccio la massaia, pensate, sto facendo la salsa al pomodoro in questo periodo, con pomodori che vi ho detto all'inizio trasmissione che non ho mai avuto pomodori così belli, perché da me si ammalavano tutti.
1: Io ho quelle poche piantine di pomodoro, prendo quelle, cioè no, piantine piccole, piantine, hanno toccato l'ulivo ormai, le piante di pomodoro, che fanno i pomodori, quelli piccoli,
2: i datterini
1: e i ciliegini, strapieni.
2: È un anno di abbondanza e poi non lamentiamoci del sole che poi dura 2 mesi, il freddo dura molto di più. E comunque la salsa al pomodoro la faccio con un metodo tradizionale del sud Italia, ossia faccio bollire una bella quantità di acqua dopo aver lavato e curato i pomodori. Quando l'acqua bolle ci butto i pomodori, li scotto, li faccio scottare, cioè ritorna l'acqua del bollore e faccio bollire un po' di minuti e poi li metto tutti a scolare nei scolapaste. quando sono freddi e ben scolati li passo col passa pomodoro, li metto nei vasetti e li sterilizzo. Questo è il sistema ottimale e lo fanno da Sud Italia da quando è, è il sistema ottimale per togliere gran parte della solanina. Perché se voi fate bollire il pomodoro intero senza tagliarlo in acqua e appena si scotta e poi lo togliete, appena si scotta riccia un po' la buccia ma non rilascia la polpa. Se, quando voi togliete i pomodori da quell'acqua, l'acqua è verde, verdognola, quella è tutta solanina.
0: Che non fa bene.
2: Che non fa bene.
1: Ma io non faccio, io ho queste piante di pomodori strapieni, però ti dirò che non riesco a fare nulla perché come maturano li mangio subito.
2: Vabbè, no.
1: Il produttore e consumatore, ma immediatamente li mangio.
0: Ma non metti cipolla, carota, sedano?
2: No. No, io mi preparo i vasetti senza niente perché poi me li faccio a seconda di quello che mi gira per la testa. Poi ho il basilico secco d'inverno che è una meraviglia usarlo secco.
1: Non mandatemi messaggi troppo lunghi perché adesso siamo in chiusura, ragazzi. Allora vediamo questo cosa dice. Ieri sera mi stavo guardando qualche buonissimo fine fico nero della mia pianta e non mi sono accorto che su un fico c'era una formica rossa. Vedendosi minacciata mi ha dato una scarica tale di acido sulla punta della lingua che mi ha pizzicato tutta la sera. A proposito di sentire la carica delle pile con la lingua.
2: È una carica energetica.
1: Sì, sì. Non sono appassionato di calcio, comunque mi piacciono gli SMS che manda Adamo di Berlusconi. Mi fa ridere per la sua ironia e la Lilli che non perde occasione per contrabatterlo. Siete forti, Maurizio. Guarda che Adamo è una persona deliziosa, qui sono molto legata e lui lo sa benissimo, vero Adamo?
2: È che ha quel difetto là.
1: È che ha il difetto là che non è neanche... Vabbè. Marino, sta attento chi te denuncia se ti sentono, Faustino.
2: Allora dovrei starmene zitto.
1: Ma non se ne parla.
2: Cosa ho detto la denuncia?
1: A che ora è cominciato la trasmissione?
2: Ah, è 9, no, no.
1: Marino, dagli la polmonaria a Lilli. Cos'è la polmonaria?
2: È una piantina meravigliosa.
1: Che serve?
2: È un emoliente delle vie respiratorie, dei polmoni.
1: Sì, no, non ho mica problemi. Li ho avuti in passato con ricovero anche di mesi in ospedale. Tanto per dire, a proposito di polmoni, è una che non ha mai fumato. Buongiorno Marino, può dirmi come seccare il basilico? Grazie Nadia.
2: Tagli i rami quando sono in fiore, anzi a pianta a maturità, e poi li disponi su un telaio all'ombra e in ambiente ventilato. Ecco, lascialo seccare bene, magari ti annerisce un po' la foglia a seconda dell'umidità che ha dentro, perché il basilico tende all'annerimento. Però hai un basilico che secondo me è migliore nell'utilizzo alimentare perché è meno aggressivo. Da fresco il basilico, se ne usi, ha un sapore più marcato, tende anche a coprire il sapore delle altre verdure.
1: Allora, forse mi potete aiutare, forse perché anche qui in Trentino c'è molta umidità, le mie piante di pomodoro da qualche giorno stanno diventando biancastre. Secondo voi cosa posso fare? Grazie di tutte le bellissime informazioni.
2: Guarda, io quest'anno per precauzione, poi non immaginavo un'annata così calda da impedire le proliferazioni fungine, ho usato la zeolite, e la zeolite è un toccasana soprattutto in ambienti umidi. Perché? Perché sono tutti cristalli che assorbono raggi solari, quindi in presenza di umidità aumentano il calore alla pianta e fa altro che bene.
0: E questa zeolite la metti dove? Sulla base della pianta?
2: No, ci faccio la mescolo con l'acqua e la spruzzo con la pompa, spruzzo sulle foglie, come spruzzare un prodotto.
0: Trovi proprio, c'è questo prodotto,
2: sì.
0: Si chiama zeolite,
2: sì.
0: e praticamente è una polvere, tu la mischi, la sciogli nell'acqua, poi con uno spruzzino.
2: Sì, sì, dipende, io ho quella a spalle perché insomma ne ho. Sono tutti cristalli di quarzo, quindi trattengono solarità, raggi del sole.
0: Interessante, sì.
1: Sembra che Bassetti sia stato addirittura nominato nel comitato del piano pandemico 2025-2029, quindi siamo sempre più nella cacca. Ciao meravigliosi ragazzi, grazie. Sì, e questa è Silvia da Verona.
0: Mamma mia.
2: Sì, cioè bisogna non mi piace parlare di queste cose, ma è giusto prendere coscienza che situazione stiamo vivendo intorno a noi, perché cioè non abbiamo più solo un governo dell'Italia, quindi circoscritto, da cui proteggerci. Abbiamo un governo mondiale, un governo in Europa, un governo in America, abbiamo un governo ombra.
1: Sono 4 o 5 grossi elementi che comandano tutto.
2: Che sono i criminali dell'umanità.
0: Guarda cosa hanno fatto in Palestina. Che mi sta qua sta cosa, perché sai, rivedo quello che hanno sofferto i nativi americani e quello che stanno ancora soffrendo i palestinesi, e non ne parlano più.
1: Ma è possibile che non si rendano conto di quello che sta combinando Netanyahu, dico il suo nome e il cognome, non so come si chiama, cioè cosa sta combinando?
2: Cioè noi siamo sensibili, siamo aperti, informati, ma la maggior parte degli italiani gli dai la birra e la serata, la partita di calcio e non so che cosa, se ne fregano, tanto non succede davanti alla porta di casa.
1: Comunque mi dicono che la notizia di Bassetti è falsa, la notizia di Bassetti è falsa. Per fortuna, Anna.
0: Bene.
1: Bene, siamo contenti. Grazie per averlo precisato.
2: Ma anche perché se fanno fuori Fauci, quella gente lì non può reggere, devono trovare nuovi addetti.
1: Cosa? No. Allora, Marco di Cittadella, speriamo che non sia troppo lungo il messaggio perché è già arrivato anche... tranquillo. Piuttosto che un governo ombra, preferisco un governo de ombre.
0: D'accordo, grande. Perfetto. Marco.
1: No, va tranquillo.
2: E comunque non è da adesso, perché io penso anche, tante volte rifletto sulle epidemie del passato, le grandi pesti del Medioevo, anche quelle secondo me erano guidate da qualcosa o da qualcuno, poi danno la colpa a questo e a quello, ma non è possibile che uno straccio portato qui causi la morte di metà popolazione, insomma, dai. E sostengo anche che non tanto tempo fa l'epidemia di peste nera ci sono ancora in Madagascar, ma non se ne parla, e sono benissimo circoscritte con degli antibiotici o delle piante che hanno loro. E pensate che durante il Covid, questo me l'ha detto il nostro Zanella, che tu lo conosci, mi sfugge il nome.
1: Chi è?
2: Quello di Semonzo, che conosce, che ci saluta sempre.
1: Fiorenzo,
2: guarda, non volevo sbagliare.
1: Ciao,
2: no.
1: Fiorenzo.
2: Me l'aveva detto lui o non so chi, che durante il Covid, o lo avevo letto, gli hanno offerto 50 milioni di dollari per mettere sostanze tossiche nei loro medicamenti. No, e lui si è rifiutato. Fatto sta che mesi dopo in Madagascar è successo un grosso terremoto, e lì non... L'Africa non è terra a terremoti. Allora hai capito che strumenti stanno usando per intimorire la gente? Quest'anno lo hanno destabilizzato a favore di un regime militarizzato. Sembra che non sia successo niente, ma di queste cose non ne parlano.
1: Oh, sapessi di quante cose non ne parlano?
2: Cioè, è talmente facile collegare le faccende anziché andare al bar o al night club.
1: Poi vediamo, Lilli, se metti in radio, se la metti in radio ti regalo una foto della grande Inter dell'anno 1966. Ho un poster a casa di Clemente. Se intendi quelle di Elenio Herrera, Sarti, Burnic, Pacchetti.
2: Aveva fatto la filastroca.
1: Quello che vinceva tutto quello che c'era da vincere. No, questo no, questo l'ho già letto. Va bene, adesso possiamo passare a qualche novità. Hai qualche novità da raccontarci?
2: Allora, domenica questa sono a Calalzo di Cadore, c'è una fiera del biologico, comunque dei buoni espositori, insomma, delle cose interessanti. Il 29 sarò con voi al Casolare di Castelmigno di Resana.
0: Mi raccomando, ci tengo, ti ho già scritto.
2: Il 23, mi farebbe piacere che venisse anche, adesso se n'è andato, ma lo ripeto
1: sta
2: dopo.
1: Sentendo perché fuori c'è la radio.
2: Che venisse anche il nostro Rossaro.
1: Sì, Paolo, hai capito?
2: Quando entra. E il 23 sarò a Puos d'Alpago alla festa di Bionatur nell'Alpago.
1: Bene.
2: E per il mese di agosto non ho più niente. Poi
0: I gas
2: di settembre, dove avrò quell'erba nuova per gli acufeni e qualche altro, e tutto il mio banco e qualche altra novità, spero, insomma, ecco, se riesco a trovare quest'erba autunnale per il fegato, bene, se no sono segnali che mi manda la natura che devo tirare i remi in barca.
1: Sì, caro,
2: però
1: no,
2: ho ancora lo spirito del monello, nonostante sia affacciato ai 70 anni fra 2 anni e rotti. E allora ho tanta voglia di fare ancora, natura non può tradirmi così.
1: Certamente, ci mancherebbe altro.
2: Ecco, per chi ha bisogno di qualcosa, insomma, vi lascio il mio numero, potete venire a casa mia, anche se il tragitto è lungo, ma qualcuno è venuto a trovarmi anche da Montegrotto Terme, voglio salutare quella comitiva con piacere, spero che il viaggio sia stato utile e che le erbe che vi ho dato vi abbiano portato beneficio. Vi lascio il mio numero di telefono,
1: sì, ecco,
2: per il contatto, e se lo volete, se ne avete bisogno, lo trovate qui da qualsiasi speaker, che è pubblico il mio numero, ed è 346 033 6531.
0: Oppure chiedetelo anche a me.
2: Ecco, chiedetelo a Ettore, a me, sì, e alla Lilli.
0: Soprattutto. E lei ha tutti i numeri.
2: Ecco, poi cosa dirvi ancora? Qualcuno mi sta chiamando, ma non vi rispondo, rispondo.
1: Tanto fra 10 minuti chiamate.
2: Dopo la trasmissione io tornerò su a godermi il sole fra le montagne. Andate in montagna perché c'è, insomma, il clima è sopportabile.
1: Questo penso proprio di sì.
0: Di qua, perché là non avete umidità, e questo la bellezza. Infatti le montagne quest'anno stanno imperando come turismo, hai sentito?
2: Ma è normale che la gente vada dove, insomma, sta un po' meglio,
1: Ma allora Gianni da Asolo dice: ciao da Gianni di Asolo, condivido anche che siamo nelle mani dei psicopatici pericolosissimi. Sì, mi informerò comunque. Mi informerò io, non posso, se mi arriva una notizia così, buttarla lì in diretta, mi dispiace, ma non fa parte del mio modo di gestire la radio. Me ne informo e dopo diremo qualcosa. Consiglio vivamente di seguire e ascoltare Andrea Colombini su Facebook e su Telegram. Andrea Colombini Official Channel. Saluti, Giampi. Prenderemo atto di tutto questo. Intanto anch'io vi saluto, adesso tra un po' entra in trasmissione il nostro amico che è già qua fuori, il dottor Rossaro, che ci sta aspettando, vi saluto tutti, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con il nostro Gianni Stoppa, E un abbraccio, buona giornata,
0: ecco,
1: e buon tutto.
0: Ettore vi dà l'appuntamento venerdì dalle ore 15 alle 18.
1: Ah sì, giusto, dalle ore 15 alle 18 c'è di nuovo Ettore con noi, che sostituisce la nostra Daniela.
3: E noi
1: ci vediamo, guarda che c'è qua.
3: Il 2 agosto?
1: Il 2 settembre. Il 2 settembre, vedi che c'è anche settembre.
2: Sì. Ma non ci vedo.
0: Non ci vediamo il 2 di settembre.
1: Con Marino 2 di settembre, magari chissà se non andiamo
0: con
1: prima,
0: novità.
2: A mangiare a polenta senza sale.
0: Senza sale.
2: Poi faranno il pellegrinaggio quando darete notizia.
1: Senta,
2: che è buona.
1: E lo diremo anche il dottore col cellulare in mano che sta qua fuori.
2: È invitato anche lui.
1: Hai capito? Quello qua che sta entrando. Aiuto. Vieni Paolo.
2: Buon proseguimento a tutti.
1: Buon proseguimento e buon ascolto col nostro amico e dottore Paolo Rossaro. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buona giornata a tutti, chi vi parla è Paolo e
1: Alessandro, buongiorno.
0: State ascoltando Radio Gamma 5, la trasmissione Viva la Vita. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Ciao Eleonora, ciao mamma Rita, ciao Chiara Barion, ciao a tutte le creature che adesso vivono in una realtà al di sopra di questa fatica terrena. Compito in classe di Chiara, di Eleonora Bottaro. Aveva allora 17 anni. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi, possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo, dice Eleonora ancora, la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. La felicità è reale solo se condivisa, continua Eleonora. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, in un abbraccio, in un pensiero, e questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente, per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare e per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore, otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. L'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità. Non riesce a raggiungere la felicità. Ok, allora, prima abbiamo ascoltato Diamante, questa reciprocità della voglia di potersi scambiare quello che si chiama sentimento umano, sentimento di felicità, sentimento di amore. Proprio ieri sera ho avuto l'occasione di incontrarmi con delle creature meravigliose, ma uscendo da questa chiacchierata, quello che mi sono chiesto è cosa mi sto portando via questa sera, cosa mi porto a casa per la mia esistenza. E per la mia esistenza mi sono portato a casa sicuramente un concetto di fondo. Il concetto era quello della energia che governa la nostra vita e noi non ce ne rendiamo conto. Noi siamo questo strumento meraviglioso che emette energia col movimento, col pensiero, con le azioni, con la parola. Ecco, la parola. E allora quando mi accorgevo che ogni tanto qualche mezzo parolaccia, sacramento mi esce con una certa disinvoltura, ecco, mi accorgevo che non capivo che ogni qualvolta che io dicevo un qualcosa del genere si creava dall'altra parte, rompevo la possibilità di far transitare, far passare ciò che stavo dicendo, ciò che, la mia energia. E viceversa, chi si comporta in quella maniera, chi soprattutto è di moda in noi veneti, una parola e do bestemme, ecco, queste parole e do bestemme, non, al di là del concetto religioso proprio, che non mi interessa, non è questo su cui voglio assolutamente porre l'attenzione, ma è questo blocco, assolutamente questo bloccare, questo sparare avanti in maniera violenta, interrompi qualcosa o distorci qualcosa che in quel momento è un passaggio di energia. La parola è energia, lo sguardo è energia, il suono è energia, il colore è energia. E tutto è nella nostra vita questo concetto energetico meraviglioso. Ok? Il rispetto tra due persone è la forma di energia. Due persone che si rispettano crescono, hanno forza e ti accorgi di una coppia che va bene, ti accorgi di due persone che sono in sintonia perché i loro pensieri, la loro energia si fonde. Ed è una... lì ho lavorato e continuo a lavorare da 50 anni con campi elettromagnetici, con energia, con questo, con l'altro, ma questo pensiero, questa sensazione così chiara, così è arrivata ieri e ve la sto donando con tutto me stesso. Avremo tra poco con noi al telefono due creature meravigliose, ok? Che ci racconteranno un pochettino di come loro hanno fuso questa loro energia coniugale in una scelta lavorativa. Ma una cosa molto semplice, molto bella, molto, molto, molto speciale, oserei dire, da quanto è limpida, pulita la loro esperienza di vita. Bene, io direi, Alessandro, se tu pensi uno stacchettino finché incontriamo i nostri amici.

0: State ascoltando la Viva la Vita, trasmissione che è erogata sulla 94 MHz di Radio Gamma 5. Con noi al microfono dovremo avere Valentina e Sergio. Pronto, Valentina?
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ma allora c'è anche Sergio, sul serio? Accidenti a voi. Ciao ragazzi, buona giornata. Intanto grazie in questo agosto così accaldato di aver accettato l'invito. Perché vi ho voluto qua? Perché la vostra storia mi ha, a parte che vi conosco, questa amicizia è un'amicizia speciale per me, ma quello che avete fatto, quello che avete portato avanti è qualcosa che mi ha stupito. Uno, perché questi due ragazzi, ve li presento subito: Valentina, mamma di due bellissimi figli, Sergio, non so quanti ne abbia, 7, 8, 10, non lo so esattamente, ma ce lo diranno loro, ok? A Valentina ha finito un percorso di studio con la scuola Hermes di naturopatia a indirizzo antroposofico, e lei ha cominciato, se non erro, una sua attività, giusto Valentina?
1: Sì, confermo.
0: Confermo.
1: Esatto.
0: Ma la cosa non è tanto il fatto che Valentina abbia iniziato la sua attività che mi ha reso straordinariamente felice, ma ragazzi miei, Sergio si è iscritto alla scuola che ha frequentato la sua consorte, quindi si è iscritto alla scuola di naturopatia Hermes, che attualmente eroga le sue prestazioni in quel dei Colli a Fontana Fredda, se non erro, vero?
1: Confermo, esatto.
0: Perfetto. Allora, tu, volevo farvi due domande molto molto semplici. Una la rivolgo a te, ma la stessa domanda la rivolgiamo anche a Sergio. Cosa vi ha spinto a scegliere questo percorso formativo?
1: Allora parto io.
0: Sì.
1: Intanto buongiorno a tutti, e mi presento, io abito in provincia di Isola della Scala, e in provincia di Verona, e in tutta la mia vita ho sempre comunque avuto un po' di attenzione per la conoscenza, che secondo me è fondamentale. Io penso che non dobbiamo solo nutrirci a livello alimentare, ma dobbiamo nutrirci anche a livello sensoriale, di amicizie, di informazioni e di tutto ciò che può essere veramente nutrimento vero per noi, oltre che di mentre ho sempre pensato di occuparmi delle persone che avevano bisogno, tanto che negli anni sono stata anche volontaria in Croce Verde. Nel 2020 sono andata da un dottore molto bravo, il dottor Rossaro.
0: Accidenti.
1: E mi ha detto: ma tu avresti bisogno di cambiare qualcosa della tua vita, valuta. E da lì l'idea di iscrivermi alla scuola di naturopatia antroposofica Hermes, che si trova appunto a Fontana Fredda di Padova.
0: Vi dico una cosa, ragazzi.
1: Scusa,
0: vi dico una cosa sola, ragazzi. Lei ha detto un'affermazione del genere in tutta la mia vita. Ecco, preciso che lei ha circa 84 anni adesso, se non erro, vero?
1: 42
0: in tutta la sua vita è una ragazzina, una giovanissima signora meravigliosa. Viva la vita, vai.
1: Allora, ho scelto la Hermes perché comunque l'Hermes ha una visione dell'essere umano a 360 gradi rispetto ad altre scuole di naturopatia. Non guarda solo la problematica, il mal di testa, la gastrite o quello che può essere un problema di una persona, la difficoltà a dormire, ma guarda la persona a 360 gradi, quindi guarda la biografia, in che età biografica si trova la persona che ha questa problematica, guarda comunque l'aspetto fisico, l'aspetto emotivo, l'aspetto spirituale, animico, e mette in relazione la natura all'uomo. Quindi crea un professionista che deve prendersi cura della persona che ha di fronte, sostenendola non solo a livello fisico, ma anche a livello animico e spirituale, rispetto ad altre scuole delle quali mi ero informata, che comunque invece davano solo la parola, la odio ma la devo dire, protocolli, quindi gastrite, mangia questo piuttosto che l'altro, togli questo piuttosto che l'altro. Ma la gastrite può essere anche perché non digerisci qualcosa della tua vita. La gastrite, ecco, questa è una cosa che mi ha tra l'altro insegnato anche il tirocinio che ho fatto di 2 anni, sempre dal meraviglioso dottor Rossaro.
0: Ma mi hai sopportato per 2 anni addirittura? Mamma mia, come è passato veloce il tempo.
1: Sì, allora 1 o 2 giorni a settimana.
0: Mamma mia.
1: Però per 2 anni, 1 o 2 giorni a settimana, eravamo vicini, e questo mi ha dato una grossa formazione che è stata fondamentale oltre alla scuola, perché la scuola è stata una buona parte, però è stato fondamentale anche per me il tirocinio, che poi mi ha permesso di mettere in pratica tutte le nozioni che mi ha dato la scuola. Con questo non voglio dire che la scuola non dia arti pratiche, perché anzi questo tipo di scuola, la scuola Hermes di Fontana Fredda in provincia di Padova, dà la possibilità di lavorare molto su se stessi, tanto che nei laboratori di disegno di forme, piuttosto che di biografia, di counseling, le materie sono tantissime, dà la possibilità allo studente di mettersi in moto e in lavoro su se stessi. Anche certi libri che ci sono stati dati da leggere durante le vacanze estive, e con la richiesta poi di presentare un elaborato artistico, ci hanno dato proprio la possibilità di lavorare. Però era più un lavoro su se stessi, una crescita personale. Uh-huh. Invece il tirocinio è stato proprio un capire come poi gestire le persone che arrivano da noi come naturopati, come persone che vogliono supportare gli altri. E quindi insomma, ecco, diciamo che io ho fatto un ottimo lavoro, penso, in questi anni.
0: Bene, io sono convinto di sì, perché la devo dire a tuo scapito, visto che hai fatto il mio nome, come tuo tutor, devo dire che la sensibilità che avevi, ma che tu hai per natura, ma l'avevi maturata e rimpinguata proprio con le tue nozioni di natura scolastica. Ma la seconda, la cosa che adesso mi ha veramente, come si può dire, entusiasmato, sapere che un tal signor Sergio da un lavoro nobile, tecnico, quale lui sta facendo, di salvare la vita di quei pazzi che vanno per aria, ok, a un certo punto si iscrive alla scuola. Zio Sergio, dimmi perché hai fatto questo passo, per favore.
2: Allora, io lo butto un po' più sul ridere.
0: Vai.
2: Perché sai, la mia indole è un po' più scherzosa.
0: La conosciamo.
2: La persona seria qua è la mia vicina compagna moglie.
0: Ok.
2: Se non andava a scuola, come faceva a capire la muer qua che l'ha fatto tanti passi in avanti e mi sarei stato in drio?
0: Che meraviglia! Oh là là, che è una sviolinata questa, veramente meravigliosa, eh? La tua consorte, colei che divide la tua sorte, consorte, vai.
2: E quindi questa cosa che lei comunque ha messo in pratica da diversi anni mi ha incuriosito, e secondo me c'è sempre da lavorare su se stessi per riuscire un attimo a raggiungere mete più elevate.
0: Sono d'accordo con te.
2: E quindi mai fermarsi, mai darsi per sono arrivato a posto così, quindi va bene così. Io sono quello che è sempre curioso, che cerca sempre di capire, che cerca sempre di evolvere.
0: È vero, è verissimo, ti conosco proprio come una persona curiosa, molto preparata nel tuo lavoro, per l'amor del cielo, tantissimo, e questa tua salto veramente verso l'autoconoscenza, diciamo così, di se stessi e del percorso che ti aveva incuriosito, cosa era successo durante tutto questo percorso, mi ha lasciato veramente, come si dice, esterrefatto dal punto di vista, non è facile incontrare le creature che fanno così di botto, ma soprattutto ha rafforzato, io credo, la capacità di conoscervi anche tra voi due come coppia.
2: Ma sicuramente noi abbiamo da anni maturato un'unione oltre che difficoltosa, perché lavorando anche insieme da 20 anni, che non è una cosa da poco, quindi ci si vede quasi 24 ore al giorno. Se non riesci a mettere a punto un buon equilibrio, non riesci neanche a volte a sopportarti. E quindi sicuramente abbiamo lavorato parecchio su di noi, adesso stiamo anche lavorando su quello che può essere un'evoluzione di quello che può del nostro futuro, chiamiamolo così.
0: Ok, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi cosa non voglio trattenervi tanto, non voglio trattenervi oltre il debito, perché voi avrete ancora da pranzare, sicuramente. Vi ho rotto le scatole nel momento. I tati sono lì con voi, i vostri tati?
1: Sono in casa, noi siamo messi fuori all'aperto, così si sente meglio, ecco.
0: Grazie, perché è una vita bucolica meravigliosa. Ma quindi prima, adesso la domanda la portiamo a Sergio. Cosa prevedi al termine del tuo percorso lì con la scuola? Cosa prevedi?
2: Ma allora, io non mi sono dato obiettivi, perché io vivo giorno per giorno. E quindi innanzitutto è una mia crescita, ok? È una crescita che spero porti dei buoni frutti.
0: Sì.
2: E quindi questi frutti poi, nel momento che matureranno, vedremo dove mi porteranno. Sicuramente se potrò, se avrò la forza, quelle cose lì, darò una mano anche alla Vale, perché comunque abbiamo sempre fatto tante cose insieme, e quindi se questo sarà possibile faremo
0: e
2: anche...
0: Quindi tornerai a vivere ancora quasi 24 ore con lei, però con una concezione completamente diversa, con delle conoscenze diverse, con degli aspetti diversi.
2: Esatto.
0: Che meraviglia!
2: Esatto.
0: Ecco, vedete, io sapevo che eravate una coppia straordinaria, l'ho sempre vissuta, belli, in grado di dirsi le cose come si deve, e questo mi ha meravigliato e mi ha reso veramente ancora più aperta l'anima. Oltretutto, proprio io ho iniziato la mia chiacchierata parlando che ieri sera ho avuto occasione di vivere un rapporto con delle creature di addentrarmi nel concetto di energia, no? Ecco, pensate come la vostra energia sta crescendo utilizzando un linguaggio comune, una conoscenza comune, e cosa potete fare attorno a voi. Diverrete un magnete per la società, un magnete per la famiglia, un magnete per i figli, no? È una cosa stupenda, viva la vita, sono felicissimo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ok, che meraviglia. Guarda, mi sembra che abbiate parlato per 3 ore, te lo giuro, perché avete condensato, ma te lo giuro, avete condensato i vostri pensieri e i vostri concetti in poche parole, ma sono arrivate le parole, sono passate le parole, eh? D'accordo.
1: Io, se ti fa piacere, volevo portarti una frase che in fatalità mi è venuta tra le mani, nulla per caso in realtà, e penso che riassuma un po' quello che può dare una scuola di naturopatia seria a livello antroposofico, eccetera. E la frase è questa, non ricordo se è di Steiner, dico la verità, però ecco, non è mia, questo ci tengo a dirvi.
0: Sì.
1: L'uomo dispone di forze fisiche, animiche e spirituali di gran lunga superiore a quanto possa supporre. Queste però devono essere risvegliate, rafforzate e mantenute.
0: Perfetto.
1: E ecco, io penso che questa scuola, almeno a me, ha dato la possibilità di risvegliare, ad attivare delle forze che avevo. E tra l'altro, attraverso il mio lavoro, perché appunto da un anno io mi sono aperta uno studio di naturopatia qui in provincia di Verona. Se qualcuno è curioso e vuole andare a sbirciare, ho un sito che si chiama naturopatalabetulla.it.
0: naturopatalabetulla.it, che bello, ripetiamolo, sì. naturopatalabetulla.it, bene, ok.
1: Sì. E attraverso il lavoro in studio cerco proprio di aiutare le persone a rafforzare e mantenere queste forze di cui ha, e che per motivi alle volte appunto lavorativi o di nutrimento sbagliato, perché alle volte pensate quanto un lavoro sbagliato può nutrirci male, delle reazioni sbagliate possono nutrirci male, e quindi attraverso il mio lavoro in studio vado proprio a fare questo, e questo è quello che più mi ha dato la scuola di naturopatia.
0: Brava.
1: E quindi ci tenevo a portarvi questa frase, perché per me era proprio molto
0: E io posso sottolineare soltanto una cosa, che quei 2 anni che io ho avuto a mio fianco la Valentina, avrei avuto un desiderio folle che si fosse fermata con me, devo dire la verità, perché è una creatura speciale. Viva la vita, grazie zia Valentina.
1: Tu lo sai Paolo, vero, che nella vita non si sa mai, adesso i ragazzi mi chiedono tempo qui e la distanza, ma non si sa mai, teniamo aperte le porte che...
0: Vabbè, viva la vita, ok, bene, ok, viva. Pensa che i miei per adesso li ho sempre portati io in giro in camper, no? Ok, quest'anno ho detto papà ce ne andiamo via noi, ok, arrivederci, ciao ciao. Finita un'epoca, finita un'era, va bene, viva la vita, grazie di cuore,
1: grazie,
0: veramente
1: cuore,
0: grazie Valentina, grazie Sergio, un abbraccio ai vostri tati e ho voglia di vedervi presto.
1: Volentieri, un abbraccione.
0: Ciao.
2: Alla prossima, grazie a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: E viva la vita.

0: Wicked Games di Hauser.
1: Hauser, meraviglioso.
0: Bellissima la musica, ancor più il video, giusto Paolo?
1: Sì.
0: Meraviglioso, veramente.
1: Meraviglioso.
0: Ed eccoci di nuovo qua in diretta dopo questo bel intervento degli amici di Paolo, che con grande passione hanno trasmesso la loro vita, il loro percorso, la loro voglia anche di espandere il bene. Questa è la cosa fondamentale, mi è piaciuto molto. Allora, come mia consuetudine, invece vi piombo in argomenti un po' meno romantici, ideali, però magari qualche news è importante darla, perché in queste settimane, soprattutto in fatto di salute, rimaniamo in tema, sono accadute delle cose estremamente interessanti, estremamente anche positive da un punto di vista di disclosure, cioè di rendere al pubblico conto di determinate informazioni. Ma ancora prima vi voglio lanciare un appello: chi di voi non avesse ancora visto il film Sound of Freedom, la musica oppure il suono della libertà, film interpretato da un magistrale Jim Cavaziel, che è quello che ha fatto con Mel Gibson The Passion, ha fatto nel ruolo niente di meno che Gesù Cristo. Ed è un film che parla in modo aperto, non volgare, ma assolutamente diretto di tratta di bambini, quindi di pedofilia a livelli mai visti. È un film, ripeto, che non mostra nulla di scabroso. Certamente si capisce la sofferenza di questi piccoli che vengono sballottati a destra e a sinistra come se fossero dei pacchi postali a disposizione del primo disgraziato di turno. Io metterò nel canale, perché è un film che in Italia non l'hanno neanche non è stato possibile trasmetterlo nelle sale. In America è stato trasmesso, addirittura divenne il, malgrado tante sale la boicottassero, è diventato il primo per incassi per diverse settimane. Milioni di persone l'hanno visto questo film. Si trova adesso su Rumble, su dei canali un po' particolari, in qualità non perfetta, sottotitolata, è un po' raffazzonato, però si capisce benissimo la storia. Io dopo la trasmissione di oggi vi metto il link, se volete andarlo a vedere guardatelo, perché è struggente. E speriamo di con Paolo abbiamo sempre messo al primo posto la difesa dei piccoli in questa trasmissione.
1: Certo, assolutamente sì.
0: E quindi un appello: guardate questo film e diffondete il verbo, perché, come abbiamo detto tante volte, una civiltà che non sa difendere i suoi piccoli è una civiltà che non ha motivo di esistere.
1: Sono d'accordissimo, porca miseriaccia. Ah, che mondo, che peccato, che peccato. Viva la vita comunque, sì. E sempre, ragazzi.
0: Sì, anche perché il fenomeno ha assunto delle proporzioni, delle dimensioni che non si sono mai viste. L'altro giorno in Germania non è neanche stato arrestato, è stato solo denunciato un giudice di un tribunale tedesco, nonché alto esponente del partito Sozialdemokratische Partei Deutschland, la SPD, che nel computer aveva un milioncino di immagini pedopornografiche. Impegno. No, ma come si fa?
1: No.
0: Ma hai denunciato piede libero,
1: ma
0: Paolo? Non sta a credere?
1: Robe da matti.
0: Questo succede nella nostra bellissima società occidentale.
1: Robe da matti. Oh Gesù, dopo sapremo qualcosa di Rainer, vero Paolo?
0: Sì, sì.
1: Che lui invece purtroppo sta pagando per tutti noi, ragazzi miei. Io ve lo giuro, io non ho paura a definire quest'uomo veramente un martire vivente, perché sta pagando per noi, sta portando avanti la battaglia che dovrebbe essere la battaglia di ognuno di noi, solo che lui sta pagando. Viva la vita, viva.
0: Si avvia verso i 3 anni di carcerazione. Adesso ha scontato 2/3 della pena. Ha fatto, come in Germania solitamente, quando hai fatto 2/3 della pena per reati non particolarmente gravi e ti sei comportato bene, di solito al manco gli arresti domiciliari te li danno. Adesso ha fatto domanda, dopo però Seba ci spiegherà tutto bene, anche perché è andata per l'ennesima volta a trovarlo in carcere e ci riferirà. Però io faccio veramente una profezia: Rainer è colui che cambierà definitivamente la storia del mondo. lo sparata grossa, lo so,
1: sì.
0: Ma c'ha un'energia intorno a quell'uomo, ha una credibilità, una statura morale, un supporto esterno, un clamore internazionale che io non ho visto da nessun'altra parte, e vedrete che viene fuori. Non sanno più cosa fare per tenerlo dentro, per contenere il fenomeno, non sanno più cosa fare, e vedrete che accadrà qualcosa di grande. Rimanendo sempre in tema di salute, un'altra notizia che oserei dire invece è estremamente positiva è il fatto che, su insistenze veramente forti, che dovrebbe essere una cosa automatica ma non è così, di Robert Kennedy, il ministro della salute americano, la Gavi, che è l'alleanza internazionale per i vaccini della fondazione Gates, ha accettato di togliere il Timerosal dai vaccini.
1: Ma dai,
0: che è come dire, è come dire, sai, è 20 anni che serviamo la birra con dentro il piombo, adesso tiriamo via il piombo. Sì. Ma porco cane,
1: però
0: lo tolgono.
1: Sì.
0: Lo tolgono. Sì. Che hanno sempre detto: no, non fa niente. L'alluminio, cosa vuoi? Non fa niente. E sappiamo benissimo cosa fa un metallo pesante del tuo cervello, no, Paolo?
1: Purtroppo sì. E lo sanno anche loro, questo è il guaio, perché lo sanno anche loro, perché se loro non avessero questa possibilità di capire le cose, capirei, oddio, l'hanno fatto per aiutare noi, ma non lo sanno anche loro, Maria Vergine se lo sanno. Lo sanno.
0: Bene,
1: viva la vita.
0: Quindi almeno tutti i miliardi di vaccini che mette in circolo questa maledetta fondazione, che è attualmente non solo fa i vaccini, c'è una mail spettacolare, perché poi ci sarebbe anche da parlare un attimo di Anthony Fauci. Che,
1: ma signore, hai visto che ce l'hai sotto mano la possibilità? Una cosa spaventosa,
0: sì,
1: immonda.
0: È inutile farlo ascoltare agli ascoltatori, perché è tutto in inglese. Però lui praticamente, durante l'audizione davanti al congresso, si è avvalso 111 volte della facoltà di non rispondere.
1: Però l'avvocato le ha detto: guardi che lei ha ottenuto una grazia, quindi quell'emendamento lei non può appellarsi, non ha diritto, perché lei è graziato.
0: Ah, ok, interessante.
1: Lo ha ricordato, lei dice, e vedo gli avvocati dietro di lei che si stanno agitando, perché sanno che lei non ha diritto a questo, e lei sta commettendo sta ingiuriando il popolo americano e il congresso.
0: Cioè, questo il principio qual è? Che siccome lui è graziato e non può avere degli effetti, al manco dici la verità.
1: Esattamente. Okay. E lui invece, questo suo modo di fare, ha detto: lei sta insultando veramente la cosa e il popolo americano.
0: Ma forse c'è un altro aspetto anche, che stanno cercando veramente di annullargliela questa grazia, per due motivi. Il primo è che non si è mai vista una grazia retroattiva, cioè quando Biden gli ha concesso la grazia non era accusato di nulla e non era condannato di nulla. La grazia si concede perché uno è già stato condannato. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che la sua grazia e centinaia di altre grazie sono state tutte firmate con la famosa auto pen, cioè non sono state firmate di pugno come prevede la legge dal presidente, ma da un macchinario che imita la firma di Biden, ok? Un computerino che fa andare una penna, certo, e fa la firma di Biden. E infatti tutte le grazie hanno la firma identica, anche tu ed io, se facciamo la nostra firma, qualche differenza c'è sempre. Quindi E quindi la domanda fondamentale è: ma Biden era consapevole, ha autorizzato queste grazie? Questo è un gran...
1: certo, ecco, è un cavillo giuridico non da poco.
0: E c'è solo una grazia che ha firmato di pugno, quella a suo figlio.
1: Tua nonna.
0: Lì proprio ha detto: non mi voglio sbagliare.
1: Robe da matti.
0: E questo Fauci, con il quale ho avuto anche uno scambio di mail, è stato talmente sprovveduto che si è fatto beccare i suoi diari, perché lui appuntava tutte le riunioni, le telefonate, le conversazioni, a cominciare dal 2019, e da questi diari traspare in modo chiaro, palese, inequivocabile che lui sapeva benissimo, uno, che il virus è uscito da un laboratorio che faceva il guadagno di funzione, in particolare quello di Wuhan. Lo sapeva, uno. Due, sapeva benissimo che questi cosiddetti vaccini hanno degli effetti collaterali micidiali. Tre, sapeva che proteggono minimamente dal contrarre il virus.
1: Sì, certo.
0: 4. Che le mascherine non servivano a nulla.
1: Niente.
0: Cioè, lui sapeva, nei suoi diari c'è scritto. Incredibile uno scambio di mail, che questa mail è uscita tra Fauci e Gates, dove discutono amabilmente di quanta produzione sarà necessaria. No, qua parliamo di 7 miliardi di dosi e con due dosi diventano 14 miliardi. Immaginati l'impatto sulla produzione farmaceutica, tutti questi ragionamenti qua.
1: Certo.
0: Ma è una cosa veramente scandalosa.
1: Ah, Gesù, Giuseppe, e il mondo ancora non vuole aprire gli occhi.
0: No, e in questo, però, questo fatto di certificare che questi virus non sono di origine naturale apre uno scenario devastante. Mi spiego meglio. Innanzitutto, anche questo ne abbiamo detto varie volte, chissà perché in tutta la storia dell'umanità le epidemie sono sempre state di origine batterica.
1: Sì, batterica, no, prevente, batterica virale, ma batterica.
0: Batterica,
1: sì.
0: Peste, sì. Lebbra, tutto colera, batterica. Sì, sì, è tutto batterica. Sì. Poi nel Novecento, dalla spagnola in poi, tutto virale. Fatti una domanda. Non c'è dubbio che sia stato un intervento umano, ed è per questo che anche Trump ha tolto tutti i finanziamenti a tutti i laboratori che fanno il guadagno di funzione, cioè potenziano i virus. E viene fuori un'altra roba. Negli anni 70 è uscita portata dalle zecche la malattia di Lyme Borrelio.
1: Sì.
0: E salta fuori che il primo focolare c'è stato a 16 km da un laboratorio ad alta sicurezza nel Connecticut che trattava
1: questo
0: virus.
1: Non lo sapevo.
0: Ecco, questo. No, perché poi inizia, la gente inizia a collegare i punti, no? Dice, ah, porco cane, e anche questo è un virus modificato, e salta fuori che stavano studiando come diffondere una malattia con le zecche. Uno.
1: Accidenti.
0: Poi viene fuori la questione del Covid, e adesso ne è venuta fuori un'altra, stesso virus modificato in laboratorio. Quello del, come si chiama, respiratorio interstiziale?
1: Sì, sì, quello dei bambini, quello del, sì, del quello che, per cui abbiamo lottato, quello per cui siamo stati, sì, accusati di aver mandato a mondo, sì, e quello, il benedetto referendum, no?
0: Bene.
1: Ma se la gente anche lì non vuole aprire gli occhi, se la gente, se i genitori, prima di buttare dentro una porcheria nel corpo di un bimbo, entro le 72 ore dalla nascita, hai capito?
0: Ma la cosa diventa ancora più allucinante quando tu capisci che questo virus non c'era. Ma l'ha detto il ministro della salute americano, non il pirla che sta dietro sto microfono. Lui ha detto questo virus interstiziale è uscito da un laboratorio ed è la prima causa di morte dei neonati piccolini, certo, in America.
1: Certo.
0: E poi cosa, sì, ti dicono? Ci vuole il vaccino? No, sì, ci vuole che non devi mettere in circolo questi virus.
1: Signore, abbi pietà di noi. Ok.
0: Vabbè, 2 minuti di musica, pubblicità e poi andiamo avanti con Seba Terribilini.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che il cibo più non tocca.
2: Devo ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e tanti

21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegama 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: dei preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra.

0: Dopo questa pausa pubblicitaria siamo di nuovo in diretta, viva la vita, Radio Gamma 5 94 MHz, e abbiamo un ospite dall'estero, anche se è un estero molto vicino, Seba Terribilini dal Canton Ticino. Seba, ci sei?
1: Ci sono, ciao, buongiorno.
0: Sì. Ciao carissima.
2: Ciao Seba, sono Paolo.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao. Aspetta che lui nega sbassa tutto, sentiamo un po'.
0: Alza. E come sta intanto Seba?
1: Ma sì, dai, non c'è male. Sono scappata dal Canton Ticino perché si muore, ma sono andata nel Canton Grigioni, come tu ben sai.
0: E a che quota ti trovi adesso?
1: Boh, adesso sarò quasi a 2000.
2: Wow!
1: 2008, sì. In Engadina.
0: Ma dove sei? A Sils Maria? No, dov'è che sei?
1: Sono proprio sopra Sils, nel bosco adesso.
0: Ma che meraviglia!
1: Una panchina, vedo il lago, vedo Sils, vedo il Maloja, vedo Isola, i miei posti. Sono i miei posti, li adoro.
0: Ma sono dei posti troppo. Un'estate ho fatto anch'io le vacanze lì, è un posto meraviglioso, troppo bello, veramente stupendo,
1: sì,
0: tenuto come un salotto. Poi lì c'è la casa dove ha vissuto tanti anni il mio amatissimo Friedrich Nietzsche, dove ha scritto innumerevoli opere. E no, un posto anche da un punto di vista culturale, di pensiero, molto molto interessante. Che bello, 2000 metri, pensa Paolo. Noi qua siamo a 22.
2: Sì,
0: 22,
2: non so 23. Se siamo addirittura meno a chioggia, siamo meno 8, pensa, no, chioggia piove di sacco, meno 8.
0: Sì,
2: per cui se il mare venisse dentro a un certo punto. Non ti dico altro, vabbè, viva la vita.
0: Vabbè, dai, sì, veramente, goditela.
1: Al frescolino, siamo al frescolino, dai.
0: Brava. Allora, Seba Terribilini, per chi ancora non la conoscesse, benché sia un ospite molto frequente, è una ragazza, signora, ma molto giovane, che è svizzera e che ha fatto, come dire, la divulgazione della storia di Rainer Füllmich e cercare di migliorare le sue condizioni, un po' la sua ragione di vita esagerato, però ci tiene molto molto a che si parli di Rainer, scrive, si dà da fare, sta collaborando anche ad una produzione della quale forse vorrei parlare, e insomma
1: volentieri,
0: ecco, io ti lascio intanto
1: volentieri, perché c'è un po' d'Italia anche lì,
0: ecco.
1: Questa è una chicca.
0: Allora ti lascio la parola, dici quello che ci puoi dire, dai, poi andiamo a parlare direttamente di Rainer, vai.
1: Va bene, allora sì, come hai detto tu, stiamo producendo questo film insieme al filmmaker Philippe Carillo, col quale avevamo già collaborato, avevamo chiesto a diversi esperti, avvocati, attivisti con i quali il Rainer aveva lavorato, di inviarci un video che poi abbiamo insomma assemblato ed è diventato un video di un'ora dove tutti questi personaggi chiedevano la scarcerazione di Rainer. Ora stiamo lavorando al film, siamo alla fase ancora script da una parte, e dall'altra abbiamo già iniziato a fare delle interviste. Vi posso già dire, i primi intervistati sono la dottoressa Astrid Stückelberger, che è una whistleblower delle Nazioni Unite e dell'OMS. Poi abbiamo intervistato un avvocato internazionale, anche lui ha lavorato come indipendente per le Nazioni Unite, il professor De Zayas. Poi abbiamo intervistato Peter Koenig, che è un analista geopolitico, ha lavorato per la Banca Mondiale per quasi 30 anni a Washington, e anche lui ha lavorato per le Nazioni Unite e l'OMS, quindi ci hanno insomma dato diverse informazioni importanti su queste organizzazioni. Poi abbiamo intervistato qualcuno che voi conoscete sicuramente, e sono molto orgogliosa di questa cosa. Quindi nel film avremo la dottoressa Antonietta Gatti e suo marito Stefano Montanari, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, di visitare a Modena e di intervistare, non essendo giornalista, ma comunque mi sono improvvisata anche a fare quello. E quindi anche lì abbiamo tante cose importanti che ci hanno detto loro due. E poi dopo di loro abbiamo intervistato anche già il senatore australiano, il senatore del Queensland, il senatore Malcolm Roberts. Questi sono già i primi intervistati. E ora stiamo lavorando sui prossimi, ne abbiamo già quattro sicuri, stiamo lavorando ancora su un paio di esperti che vorremmo tanto avere, ma non è facile avere, e spero insomma che riusciremo a portare a casa anche questi quasi inarrivabili, diciamo. Comunque il film sta procedendo, Philip sta lavorando tantissimo e speriamo di portarlo poi di presentarlo, diciamo, entro la fine dell'anno.
0: Bene, bene, bellissima iniziativa. Ovviamente per fare la produzione del genere ci sono anche dei costi, si può contribuire a questa cosa qui, se magari so che l'avevamo già fatto, ma per semplicità mi condividi i dati, io poi li metto sul canale, che ogni centesimo che arriva è sempre ben accetto e utile alla causa. Bene.
1: Volentieri, sì, okay. Abbiamo aperto un GoFundMe dove le persone possono insomma mandare un piccolo contributo. Bene. Poi mi sono dimenticata la cosa più importante che abbiamo settimana scorsa abbiamo potuto intervistare Rainer per due ore.
2: Wow.
1: Quindi avremo anche la sua voce,
2: sarà lui probabilmente.
1: Ora non sappiamo ancora come, questo ormai è Philip che dovrà decidere, comunque ci sarà anche lui, la sua voce proprio che racconta tutto quello che è successo, e quindi questa è stata una cosa insomma importantissima sulla quale non avevamo molte speranze, visto le restrizioni che ha dovuto subire, che non poteva chiamare nessuno se non sua moglie due volte a settimana, ma poi a giugno tutto ad un tratto sono insomma riusciti a riportare le cose come si deve.
2: Sì.
1: Rainer può comunicare con noi, quindi ogni tanto telefona anche a me e ad altre persone, quindi ha un pochino più di come dire, un po' più un rapporto un più decente, diciamo, verso il mondo esterno, insomma, cosa
0: sì.
1: che è importantissimo per lui.
0: L'altro giorno ho avuto occasione di sentire anche l'intervista che ha fatto dal carcere con Roger Bittel, e l'ho trovato veramente sempre con la testa lucida, incredibile. Ha spiegato tutti i tre filoni giudiziari che ha messo in piedi, di come si stanno evolvendo, che si aspetta nelle prossime settimane, delle cose importanti, perché ricordiamolo, lui ormai ha scontato in carcere quasi 3 anni, che corrisponde ad oltre 2/3 della pena, e la legge tedesca prevedrebbe che lui, e l'ha fatta l'istanza, avrebbe diritto non magari non proprio alla libertà, ma almeno agli arresti domiciliari, e non sanno più come tenerlo dentro, ce la stanno mettendo tutta. Speriamo un giorno di averlo live anche qui ai nostri microfoni, vediamo se riusciamo ad organizzarlo, ma nel frattempo raccontaci la tua ultima visita personale a lui in carcere in Germania.
1: Allora, sì, siamo andati in tre, era un team tutto svizzero, quindi la dottoressa Stuckelberger e Peter König e io siamo andati in tre, poi le visite possono essere fatte da al massimo 3 persone, quindi siamo stati da lui 2 settimane fa. E, l'abbiamo trovato veramente in forma, diciamo che ha parlato tantissimo, come ovviamente deve essere, perché ha proprio questo bisogno anche di esprimersi, di raccontare, quindi ha raccontato tutte le sue avventure all'interno del carcere, insomma si è creato una vita lì dentro, si è creato un gruppo, dice che ci sono degli Hells Angels lì dentro che lo proteggono, quindi tutti li vogliono bene chiaramente, perché poi aiuta tutti con i loro casi, quindi certo. Lui dà consigli e si assume quasi la difesa, no, di queste persone, quindi tutti loro
2: bellissima, sì, è bellissima questa storia, sempre,
0: sì,
2: bellissima.
0: Ma nel carcere dove era prima aveva iniziato a fare consulenze legali gratuite, sì. a tutti l'hanno preso, l'hanno messo in isolamento subito, perché esatto. Tutti iniziavano a fare istanze fatte come Dio comanda, secondo legge, tutto, diventavano matti.
1: Sì. No, anche perché tante persone non conoscono i propri diritti,
0: è ovvio,
1: no? E quindi questi ti calpestano e lui insomma diceva no ma tu hai il diritto di fare questo, quindi li aiutava, sbattuto in isolamento 6 mesi e proprio non poteva avere nessun contatto. Pensa che venivano messi in punizione se solo vedevano che dall'esterno qualcuno gli faceva ciao con la mano o robe di questo genere.
0: Sì, sì, robe
1: in punizione tutti e due, cioè una cosa veramente
0: totalmente
1: torniamo
0: illegale.
1: Agli anni no, lascia perdere. E comunque niente, ci ha raccontato anche di questo episodio. Sapete che quella persona, quel ragazzo, insomma, un ragazzo penso turco, adesso non mi ricordo bene, c'è stata una strage a Stade, proprio sì. Vicino a Bremerförde, dove sì. Sono morte 6 persone.
0: Certo.
1: E questo ragazzo l'hanno trasferito proprio nel carcere, no?
0: Sì, ho letto.
1: Lì, esatto. E poi è stato trovato morto però in carcere, ma le cose non sono come le fanno apparire, quindi questo non posso dire di più perché non voglio mettere
0: in difficoltà
1: nessuno, ma insomma anche lì ce la raccontano come vogliono loro, diciamo così, ci sono cose un po' sospette. E quindi lui dall'interno queste cose le sta vedendo, ne ha già viste tante, perché ne ha viste veramente tante, ha visto anche l'abuso su 2 prigionieri, pestaggi, abusi sessuali, infatti lui ha sporto denuncia contro quasi tutti nel carcere di Rostov, li ha denunciati tutti, ma ovviamente le denunce penali arrivano e le cestinano e non fa nulla, nessuno fa nulla. E niente, queste sono le novità. Lui comunque è sempre molto positivo, pensa che a breve uscirà, perché in un modo o nell'altro con questi 3 casi o da una parte o dall'altra, lui dice che qualcosa deve succedere nella prossima settimana, 10 giorni, 2 settimane al massimo, e si aspetta, insomma, si aspetta.
0: Sì, è una fase estremamente delicata, perché diciamo chi ha voluto questa sua disavventura capisce che il castello sta crollando. Ok, e quindi potrebbe essere che siano costretti, oppure un giudice così, come dire, in buona fede gli dia gli arresti domiciliari, lo rilasci, eccetera. Potrebbe essere che vadano avanti, perché adesso so che hanno fatto delle rogatorie per interrogare, che so io, le autorità portuali messicane, per capire, perché quello è stato un rapimento, non è stata un'estradizione, e sembra che le testimonianze che verranno fuori dalle autorità messicane siano per nulla edificanti per quelle tedesche, perché lì è stato fatto un totale abuso. Allora sai, se iniziano ad arrivare carte ufficiali dal Messico dove si dice sì, sono arrivati qua dei funzionari tedeschi, perché c'è stato un battibecco, addirittura qualcuno, non so se messicano o tedesco, che ha detto a un certo punto ma stiamo scherzando, non potete portarlo via senza carte, senza niente, cioè, no. Cioè è stata una cosa, una forzatura incredibile, sai, se iniziano a uscire documenti col timbro di un governo, di un ministero che dice con queste cose, dopo le cose, dopo si sgretolano, dopo va tutto a remengo, quindi speriamo che esca il prima possibile, perché è comunque un ambiente ostile e che si presta a delle manovre inconsulte, inconsuete, dalle quali bisogna assolutamente proteggerlo.
1: Sì, assolutamente, e anche perché capisco che proprio sta arrivando anche lui al limite, perché
2: ogni essere umano, se a un certo punto basta.
1: insomma.
0: Sì, ma il problema è che hanno le autorità, che hanno capito benissimo che, perché il 99% delle persone, mi ci metto anch'io, dopo un'avventura del genere sei a pezzi, cosa dici? Sì. Lasciatemi in pace, voglio indietro la mia vita, non voglio, mi tappo la bocca, non, sparisco dalla circolazione. Invece sa benissimo che appena esce fa il delirio.
1: Questo
0: è il problema.
1: Questo parte subito e finisce quello che ha iniziato. Sì,
0: 100%.
1: Ma ne parla già, si sta già organizzando, figuriamo.
0: E avrà i mezzi per farlo, perché gli arriveranno contribuzioni, sostegni professionali da ogni ambito, quindi diventerà veramente un quello che colui, l'ho detto prima, per me Rainer è quello che cambierà, farà veramente una rivoluzione copernicana della nostra civiltà ipocrita, verrà fuori tante cose e dovrà essere ascoltato, perché nel frattempo si è creato una credibilità fuori dal comune, e quindi dovranno ascoltarlo. Poi non parliamo degli ultimi vicende di Fauci e Company, dove praticamente nero su bianco questo personaggio sapeva benissimo dall'origine del virus, a quanto male fanno i trattamenti igienici sperimentali, che non serviva niente le mascherine, che i lockdown facevano, lui sapeva tutto, l'ha scritto, lo scriveva lui nel resoconto delle riunioni, delle telefonate, tutto quanto, e adesso lui si avvale della facoltà di non rispondere, e quindi, come si dice, Rainer aveva ragione fin dagli albori, aveva ragione su tutto.
1: Su tutto, infatti.
0: Ecco, quindi dai, speriamo veramente che la cosa possa prendere una svolta, anche se sono sicuro che tutta la vicinanza che riceve personalmente, tramite posta, tramite i media, tramite tutto, lo confortano, però è veramente arrivato il momento per cui debba uscire, da almeno andare agli arresti domiciliari, avere la sua vita.
2: Sì. Ma stavo facendo una riflessione. Ma vi siete resi conto che nessuno dei responsabili di quello che è successo in questi 6 anni, nessuno fino adesso è stato dichiarato colpevole di qualcosa? Fauci, ad esempio, che lui dice: mi trincero dietro il quinto emendamento. Fortuna che il giudice che lo stava interrogando dice: ok, sappia che lei sta, vedo i suoi avvocati, dice che stanno tremando, perché lei dice non ha nessun diritto al quinto emendamento, lei è un graziato, quindi non c'entra nulla con questo, dice, lei non ha diritto al quinto emendamento, no? E però lui imperterrito porta avanti, ma nessuno, guardiamo la nostra gente, Conte, Speranza, chi per esso in quel periodo, a nessuno è stato torto un capello per dire hai una minima di responsabilità. Nessuno vuole impiccarli o condannarli, ma diamoci delle responsabilità, qualcuno ce le avrà queste responsabilità. E mai è possibile che io faccio il medico e sono riuscito sempre a farmi radiare 2 volte, neanche una, ok? Ecco,
1: ma addirittura.
2: Sì, il secondo mi è arrivato con una sentenza del tipo, beh, dice, sappiamo che le cose non sono dal punto di vista legale corrette, però cosa ha detto l'avvocato a tutta
0: sappiamo che hai ragione, sì. Ma vaffanculo, facci causa per danni, intanto stai radiato.
2: Sì, ma è scritto su
0: è scritto così?
2: Sì, più o meno.
0: Sì,
2: è così, ma proprio così, è scritto così, no? È
1: incredibile.
0: Chiedi danni e non rompere le balle.
2: Sì, e poi lei ricorre e chiede i danni, ha detto
0: ma gli ha dato ragione la Cassazione.
2: Ma con la Cassazione che mi ha dato ragione, che ha detto Padova avete cagato tutto,
1: no.
2: Te lo giuro, una roba fuori di testa. Viva la vita, viva la vita. Sono felice, Seba, ma incazzato da matti. Ma sono felice.
0: Incazzato e felice potrebbe essere un bello slogan.
2: Sì, incazzato e felice. Vaffanculo. Si può dire, per fortuna, vaffanculo. Non siamo sanzionabili in orario. Va bene. Viva la vita. Accidentaccio.
0: Comunque c'è un bel movimento, speriamo che riesca ad emergere senza che, come dire, che scatenino l'inferno, perché tu sai che certi poteri, quando vengono troppo minacciati, dopo hanno delle reazioni che vanno da dall'instaurazione di una dittatura, ad una guerra, ad una, delle reazioni molto molto violente. Quindi da un lato speriamo che caschi al castello e dall'altro speriamo che non ci caschi addosso.
2: Ecco, sì, sono d'accordo, sarebbe, con te,
1: non sarebbe, cioè, male, sì.
2: Cioè, tu vedi soltanto in Italia come, che spostamento abbiamo in questo momento qua. Perché? Perché nonostante la nostra destra, fra virgolette destra, centrodestra, avesse un programma elettorale decente, il non riuscire a svolgerlo, c'è sempre chi uscendo da lì ti dice io ce la farò, io ce la farò, e siamo già al 7,5-8% del nostro amico. Viva la vita!
0: Ecco, allora Seba, cosa vuoi aggiungere alla fine? Sì.
2: Vai.
3: Ciao Seba, sono Loris Mazzorato, sono qui ospite dei miei grandi amici. Ecco, un consiglio che mi permetto per l'avvocato: questi ultimi giorni di reclusione, che tenga un profilo basso, perché se hanno deciso di fargliela pagare è più facile all'interno del carcere, dove non ci sono testimoni, che fuori.
2: Purtroppo.
3: Perché purtroppo abbiamo visto molti casi, prima hai parlato un attimo di quel ragazzo che è stato trasferito e trovato casualmente morto.
1: Casualmente.
3: Ecco, perché sì. Certe testimonianze, come diceva Alessandro, scatenano poteri molto forti, e questi, è come un serpente, prima di morire le prova tutte. Quindi quello che mi permetto come consiglio, tenere un profilo, visto che siamo ormai al termine di questo brutto periodo, sperando che ci siano gli arresti domiciliari, nel frattempo tenere un profilo basso, perché l'obiettivo è uscire da lì sano, con le proprie gambe.
1: Assolutamente d'accordo, glielo stiamo dicendo da tempo, ma è molto difficile.
2: Gesù, Giuseppe, siamo... Maria.
1: Ci stiamo provando, ma è un leone in gabbia,
2: sì.
1: Un leone in gabbia, e non si lascia dire più di tanto.
2: Sì. D'altronde è la sua anima quella, è la sua anima.
1: Così, sì.
2: Se non fosse così, noi non saremmo qui a parlare di lui e a sperare.
1: Sì,
2: hai
1: esatto.
2: Capito? Quindi viva la vita,
1: esatto.
2: Viva la vita. Quelle poche volte avevo avuto
1: ancora
2: l'onore di intervistarlo qua, era già un leone in gabbia, però libero, quindi era in gabbia e libero, pensa te, sì. Adesso poi...
0: No, veramente sì. È stata... Cioè, bellissimo ricordo, quando quasi nessuno lo conosceva, era il 2022, noi varie volte l'abbiamo avuto qua in audio e video, è sempre stato sempre disponibile, mai detto di no, ho detto oggi non posso, domani, ma sempre disponibile, sempre carino, veramente, guarda, una persona meravigliosa.
1: Con tutti, sempre con tutti.
0: Pazzesco, una disponibilità.
1: Peccato che tanti di quelli che lo hanno intervistato, che si sono anche vantati di averlo intervistato, non hanno fatto nulla per aiutarci.
0: Questo è vero, questo è
1: divulgare.
0: Vero.
1: E questo, posso dirlo anch'io, quello, sono incazzata con queste persone, sono incazzata.
2: Siamo in due, su via.
1: E non dico solo in Italia soprattutto, perché non facciamo nomi, ma in Italia, ma anche in altre parti del mondo, come sono incazzata con tutti quegli esperti, quegli avvocati, quegli attivisti che avevano partecipato alle sue trasmissioni, si erano fatti intervistare da lui, eccetera eccetera, che fanno finta di niente, non prendono una posizione né da una parte né dall'altra. E questo è un po' comodo, perché alla fine della fiera loro avranno ragione, no? Comunque vada, loro avranno ragione, perché non hanno preso nessuna parte. Però insomma, un qualcuno in più, diciamo, con gli attributi avrebbe fatto comodo, perché abbiamo fatto una gran fatica a portare la storia fuori dal confine, diciamo, che in Germania tra l'altro non sanno neanche chi è, poi in Germania sono terrorizzati, ci sono 1000 medici perseguitati, alcuni di loro sono in galera, sono stati demonetizzati, sono stati, non possono più praticare la loro professione, hanno perso tutto. sono distrutti, hanno distrutto la vita di queste persone.
2: Ne sappiamo.
1: Sono ancora in galera.
2: Ah, porca vacca. Beh, sai, quando l'avvocato sì. dell'Ordine dei Medici scrive a mio riguardo: ad ogni buon conto, io presento sta roba, ad ogni buon conto facciamo così, ad ogni buon conto, dove sta scritto? Ma siamo la follia, c'è scritto così, ad ogni buon conto. Ma io lo dico quando gli dico, va bene, forse le invito a cena, se mi va bene, ad ogni buon conto, ci provo, ma non è in un questione di diritto, non è una questione, una cosa folle, una follia. Scritto, e mi ricrisse che è donna sta Sant'Antonio de Femmina dell'Ordine, no? Però è così, poi sarò tacciato di islamofobia, perché spero che non sia islamica, perché mamma mia, viva la vita, alleluia.
0: No, ma con la differenza che in Germania veramente hanno incarcerato centinaia di medici perché hanno emesso dei certificati di esenzione per la mascherina in galera,
2: quando Fauci
0: per anni. Per anni.
1: Per anni, poi, non per mesi, per anni. Ma c'è un attivista, addirittura ci sono due attivisti. No, una è un'infermiera, la Joanna Findeisen. Penso che lei è entrata in galera ancora prima di Rainer. Anche lei torturata di tutti i colori, l'hanno lasciata nuda, non so cosa gli avevano fatto, l'hanno lasciata nuda in un posto gelido, perché poi vengono perquisiti ogni volta che li portano dall'aula di tribunale al carcere, vengono denudati e perquisiti.
2: Ma roba
1: poi sì, no, ma cose che non ci possiamo immaginare veramente
2: nella nostra civiltà, nella nostra civiltà, e noi ci chiamiamo civili.
1: No, poi c'è un altro attivista, anche lui poverino, ma saranno 4 anni che è in galera, ma niente, un ex poliziotto militare, non mi ricordo, se solo non ha fatto niente, no? Cioè, sì, galera.
0: Allucinante, galera. Ma senti un po', a proposito di medici perseguitati, ti chiedo alla fine... Lenan Lehrman, questo emissario dagli Stati Uniti, sì, che è andato anche in carcere, sì, da Rainer, ho visto che ha fatto un po' di interventi così. Hai, sì, più sentito, è riuscito a smuovere qualcosa oltreoceano, che tu sappia?
1: Non ti saprei dire, so che è in contatto con il team degli avvocati, però adesso gli ultimi aggiornamenti non
0: lo sai.
1: Scrive molto bene, tra l'altro parla di eugenetica,
0: sì,
1: poi parla di Norimberga 2, eccetera. Cioè, ti posso mandare il link, ha pubblicato proprio ieri un nuovo articolo dove descrive molto bene, devo dire, scrive veramente molto molto bene.
0: No, ma è un cattedratico lui, sì, sì, è un occulto.
1: Però non ti so dire cosa stanno facendo. C'è stata una delegazione tedesca anche con
0: della VIR, no? Della VIR.
1: Washington, sì, la VIR, esatto, con Christian Oesch, sì, esatto.
0: Sì.
1: E sono stati diversi giorni a Washington proprio per insomma parlare di questi medici perseguitati e anche di Rainer, ovviamente. Non so il risultato di questo.
0: Certo, certo. Vista. Però speriamo, una cosa è sicura, la Germania, Repubblica Federale Tedesca, è la nazione al mondo che in modo più virulento e violento perseguita medici nell'esercizio delle loro funzioni.
2: Pensiamo.
0: È la cosa.
2: Pensiamo al dottor Hammer, però quanti mesi ha fatto, 6 anni di carcere lì, e poi l'ha rincorso in tutto il mondo, dalla Spagna alla Francia. Si è fatto 2 o 3 anni che in Francia, poi è dovuto scappare dalla Spagna in Norvegia, poi se n'è andato da lì, poromo, se n'è andato in paradiso, ma non è possibile, cioè non è possibile. Io capisco se si compissero veramente delle atrocità, se ci fosse, ma non riesco a capire. Non riesco a capire, vuol dire che è tutto falso il concetto legato all'attività medica nei confronti della salute, non si vuole guarire niente, si deve assolutamente cronicizzare tutto, perché da lì se ciuccia soldi tutta la vita. Il guaio è che li facciamo nascere ammalati tra poco per poter avere l'economia in tasca, no? Ma roba da matti, è una follia.
0: Bene, ascolta, allora in conclusione Seba, se gentilmente mi mandi il link per le donazioni per il film e anche quella di Lennon che lo ascolto volentieri. Sì. E sì, noi sicuramente ci, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
1: Sì, no, penso che abbiamo detto tutto.
2: Ecco, benissimo. Da parte mia, per favore, respira quei 2000 metri a polmoni pieni e dà poi un alito che arrivi fino a me, per favore, Seba. D'accordo?
1: Va bene.
2: Un abbraccio bene. Grande,
0: ciao.
2: grande e viva
1: anche
2: la vita.
1: A voi. Okay. Anche a voi, grazie mille, a presto.
2: Ciao, ciao, grazie, ciao.
1: Ciao, grazie, bye bye.

0: Rientriamo in trasmissione, viva la vita, abbiamo sentito anche Seba, abbiamo sentito tutti quanti le sue vicissitudini, le vicissitudini di Rainer, che speriamo tra poco possa godere di questa libertà, almeno a metà, diciamo, ma le sue battaglie possano continuare. Mi ha divertito, ragazzi miei, mi ha divertito tantissimo il fatto che lui non ha smesso, altro che il giuramento di Ippocrate, lui non ha smesso mai, nemmeno dentro, di aiutare coloro che... Ma va, una figata, una storia, veramente una storia, un romanzo di vita, di qualcuno che crede in quello che fa. Perché quello che mi dà fastidio i nostri dottori, che non credono più in quello che fanno, o si giustificano dicendo no, la USA mi ha detto che protocollo, io non esco dal protocollo, io va bene, insomma, ma cambia mestiere. Ma la tua anima, dicomi, se mai pensa di scoprirla, non è mai il momento in cui gli è in bagno a fare qualcosa, gli è lì che spinge e dice mamma mia cosa sto facendo.
1: È difficile, la maggioranza, ma è il sistema che ti porta a questa aridità, a considerare anche l'ars medica una tecnologia e basta, uno strumento tecnico,
0: ma sì,
1: e basta, capito? Perché
0: non hai più sensibilità, non hai più l'uomo dall'altra parte, hai da rispondere a una questione burocratica, c'è niente da fare, Oh signor benedetta terra, vabbè, scusate la mia interruzione, ma sono felice, ma sono incazzato.
1: Porca incazzato miseria. E felice, è bello.
0: Sì, è vero, è proprio vero, ragazzi, è proprio verissimo. Sono incazzatissimo, ma felice, cosa ti dica? Sarà un'anomalia? Che ne so, sarà una patologia? Lo scopriremo. Che ci voglia un vaccino? Forse potrebbe, ci vuole un vaccino anche per la felicità, ragazzi. Porco Giuda, non ci ho pensato.
1: Forse
0: potremmo
1: meglio,
0: farlo.
1: Meglio un vaccino che un vaccino.
0: Ah, ecco, sbagliato, forse un vaccino. Hai ragione. Viva la vita, ragazzi, viva la vita. Ok. Allora, abbiamo qui con noi Loris. Loris, quando arriva, è sempre carico di vita. Io, diciamo così, non affronta mai le cose dal di fuori, ci mette sempre il naso dentro, ci mette il dito, qualche volta qualcuno glielo morsica, qualche altro arriva anche all'abbraccetto, vabbè, è la tua battaglia e vedo che stai portando avanti con molta dignità, con molta dignità.
2: Intanto saluto tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito, sono Loris Mazzorato, giusto per presentarmi. Le battaglie vanno portate avanti. Ho avuto anche un insegnamento, visto che abbiamo avuto Seba che ci ha spiegato di quanto è successo all'avvocato Fulmis in carcere, cosa sta succedendo, ma ricordo che anche nel nostro paese, dove si invoca tanto la Costituzione, la libertà, i diritti, ho letto un bellissimo libro scritto da Alemanno, l'ex sindaco di Roma che è finito in carcere, che racconta che cosa
1: adesso
2: succede.
1: È uscito però.
2: Sì, è uscito. E quello che racconta è che succede all'interno del carcere, dove l'obiettivo non è la riabilitazione o lo sconto della pena. E in merito ricordo anche quanto è successo a Maria Marini, visto che era in lista con me alle elezioni comunali a Resana ed è parte della mia lista, quando come indipendentista è stata arrestata perché sospettata di terrorismo, è quello che le hanno fatto passare in carcere, cioè quando la legavano e la punturavano. È quello che sta succedendo. L'abbiamo visto a Trieste, prendersela purtroppo, con i vecchietti che scappavano dagli idranti e le forze dell'ordine che li manganellavano. Abbiamo visto quando le forze dell'ordine scuotevano le corriere dando la colpa a noi manifestanti. Poi abbiamo scoperto che i poliziotti intrufolati in mezzo si erano cambiati la divisa, vestiti abiti civili, andavano a muovere le corriere, e poi il ministro ha detto stava verificando il movimento ondulatorio del pullman. Infatti qualcuno l'aveva detto, infiltrate nelle manifestazioni le persone in modo tale da screditare chi sta manifestando pacificamente.
0: Parliamo di pacificamente, perché le ultime manifestazioni di Bologna...
2: Sì, ma lì sono stati mandati apposta per creare disordine. L'abbiamo visto col G8 a Genova. Non crediamo. Cioè, il sistema è fallito, è marcio, è corrotto. E ve lo dico da primo cittadino che sono stato. Non c'è il coraggio da parte della politica di autoriformarsi, ma tutti bevono dal calice avvelenato.
0: Sì.
2: Quindi dobbiamo noi stare attenti a portare avanti un modello sociale diverso, sapendo che abbiamo a che fare con il diavolo. Quindi difendiamoci, teniamo sempre l'acqua santa e pronta a tirarla addosso al diavolo, a spergerla addosso al diavolo, in modo tale che possa stare distante da noi. Con questo che cosa voglio dire? Dobbiamo avere quel tipo di atteggiamento costruttivo, propositivo. Attenzione, lo scontro non serve, perché è quello che vogliono per avere il pretesto per condannarci. E ricordo una bellissima cosa. Sapete che sono stato condannato anch'io per ben due volte, una volta a Chioggia, una volta in Friuli, perché stavamo facendo una manifestazione durante il periodo del Covid. Sono stato fotografato, sono stato identificato, mi hanno dato delle multe importanti per mancato uso della mascherina. Mi chiama il mio avvocato l'altro giorno, perché io volevo fare ricorso, solo che sono ricorsi che poi per finire in Corte Europea rischi di pagare più di 10.000 euro, perché devi pagare le spese degli avvocati, vanno a Venezia, devono andare a Roma, devono andare a Bruxelles, eccetera eccetera. Cosa mi scrive l'avvocato? Loris, cause uguali alla tua ne ho già vinte due, ma non riesco a capire perché tu sei stato condannato e gli altri no. Perché probabilmente sei un punto di riferimento e stai dando fastidio. Ecco, quello che è successo a Phoenix è proprio questo. Quando diventi un punto di riferimento, quello che è successo a te, Paolo, perché sei stato radiato? Perché per la seconda volta? Perché sei un punto di riferimento. Noi siamo quelle stelle, siamo quei fari dove le persone vedono in noi qualcuno che ha la forza e il coraggio di portare avanti un modello alternativo anche sulla nostra pelle. E queste condanne, e qui purtroppo devo dare ragione al mio avvocato, sono delle medaglie che noi dobbiamo portare nel nostro cuore. Sono le medaglie delle battaglie, dei successi che abbiamo avuto. Non dobbiamo guardare dal punto di vista della condanna. La condanna è un riconoscimento che noi stiamo portando avanti la strada giusta. Perché? Perché se io sono stato condannato e altri due casi con lo stesso caso mio sono stati assolti, vuol dire che noi stiamo dando fastidio a un certo tipo di sistema. Tu, Paolo, stai rompendo le palle al sistema.
0: Ad ogni buon conto, ha detto l'avvocato.
2: Conosco una persona, e non posso fare nomi, che ha avuto problemi cardiaci. So che utilizzando giustamente i protocolli ospedalieri, perché sono state anche situazioni un po' delicate, la persona non stava bene. So che disgraziatamente questa persona è venuta da te. So che gli hai dato dei consigli nel periodo in cui ti avevano ripreso e potevi essere maledettamente medico. E cos'è successo? Che questa persona adesso sta bene.
0: Pensavo fosse morta. Signori.
2: Allora, capisci che questo, poi ho parlato con questa persona, cioè questa terapia alternativa che hai dato, prima si parlava di naturopatia, la trasmissione, le persone che erano qui prima, forse tu hai sbagliato, Paolo, perché hai pestato i piedi a qualcuno. Assistere. E quella stellina che ti è stata messa qui nel cuore, due queste due radiazioni sono la testimonianza che noi abbiamo vinto. Noi non vinciamo una guerra perché qualcuno ci dice bravo, hai vinto. Vinciamo perché rimaniamo coerenti con le nostre idee, e questa è la grande forza che dobbiamo avere. Cioè, noi non possiamo necessariamente, anche se viviamo in una società dove viviamo a contatto con le altre persone, ma non possiamo dipendere dal consenso degli altri che ci dicono sei stato bravo. Dobbiamo noi riconoscere in noi stessi che abbiamo portato avanti un'idea e l'abbiamo rispettata, siamo stati fedeli anche di fronte alle minacce, anche di fronte alla radiazione, anche di fronte alle multe, alle sanzioni.
0: Sono d'accordo.
2: Perché noi siamo un modello, noi siamo un esempio. Ecco.
0: Ed è quello che credo serva su sta terra, no? Perché le chiacchiere volano e i fatti restano, c'è niente da fare. C'è niente da fare, sono convinto che sia così. Accidentaccio, viva la vita. Comunque, guarda, a proposito di medicina, ho affrontato, grazie a una storiella che è successa a Francesco, ne parleremo un giorno e parleremo chiaro e tondo, di cose che non ci hanno insegnato sui libri di scuola, che non sono ancora lì e che si possono invece... Ci sono, chi ne ha parlato, chi le ha scritto, perché io le ho lette e ce le ho in mano, delle condizioni straordinarie per rendere la vita delle persone in maniera un po' più felice, un po' più sana. E dove ho potuto, ho fatto dei riscontri anche di laboratorio che davano ragione a quello che stavo apprendendo. Quindi una cosa, ne riparleremo un giorno e vediamo se è il caso di fare veramente una lezione magistralis, come si diceva una volta, no? In maniera serena e tranquilla, a spiegare un po' di cose alla gente. Probabilmente faremo un giorno una chiacchierata di medicina come Dio comanda.
2: Vedi Paolo, proprio in merito a questo, se vediamo, abbiamo prima citato quanto sta succedendo a Fauci in America, l'Università di Pisa gli ha dato una laurea honoris causa.
1: Sì,
2: quindi
1: Mattarella,
2: capiamo il
0: sistema. Mattarella, sì.
2: Mattarella si è opposto al fatto del reintegro dei medici radiati. Leggiamo il giornale di oggi. Mancano medici, allora bisogna assumerli da paesi che si sono laureati e non hanno i nostri titoli, e i nostri che sono bravi, che sono quelli che hanno avuto il coraggio di mettersi al petto queste medaglie, vengono lasciati a casa.
1: Non trascurando un aspetto, che è una società ricca, civilizzata, piena di università, che porta via quei pochi medici a paesi disastrati con pochissimi medici, è una cosa abominevole portare via, so che arrivano anche medici, che so io, dalla Siria piuttosto che da paesi anche più vicini a noi, ma anche dall'Africa, io vedo ci sono dei, ma cioè tu porti via i medici dal Senegal, che ce n'è pochissimi, per usarli qua in Italia, è una cosa schifosa.
0: Che poi con tutte le difficoltà che ci sono, perché dovranno dalla lingua a tutto il resto, no? Perché il dramma quando noi accettiamo qualcuno nella nostra civiltà è che o lui si integra e quindi significa impara la lingua per poter dialogare, impara le leggi per poterle rispettare e quindi e rispetta quello che sono i nostri fondamenti, perché se tu arrivi come quello che sta arrivando adesso e pretendi, ed è qua in cui io ce l'ho con la magistratura, ce l'ho con i politici, ce l'ho con i presidi che tolgono il crocifisso perché no? Vabbè, i ragazzini che arrivano dentro non possono vedere ragazza, a casa nostra se tu vieni ospite da noi, ospite, ti ospitiamo, prima cosa incominciamo a capirci, quindi impariamo la lingua. Seconda cosa, impariamo a rispettare le nostre abitudini. Se vuoi che noi rispettiamo le tue, non che noi si debba rispettare per forza le tue. E quando si comincia a parlare di magistratura, e quando si comincia a entrare in politica e si vuole sostituire la Costituzione nostra con la Sharia, oh ragazzi, il mondo che lasciamo ai nostri figli, alle tue figlie, e i tuoi nipoti e i miei, è un mondo veramente, è una bomba che sta esplodendo ed esploderà e loro ne pagheranno le conseguenze se noi non riusciamo a far capire questo e se la politica non si porrà su questa linea del rispetto. Volente o nolente, la nostra cultura è una creatura che nasce dal cristianesimo, c'è niente da fare, siamo i figli del cristianesimo, nel bene o nel male non stiamo discutendo se ha fatto cose giuste o sbagliate, per l'amor di Dio, ma non siamo sicuramente la cultura della Sharia.
1: Beh, sono 1500 anni che cerchiamo di preservare queste prerogative, scusa.
0: E le stiamo buttando dalla finestra nel nome di una politica, ma, diciamo di un po' di voti. Vedi a Venezia cosa è successo quando hanno candidato quei 7 pakistani, e c'è un filmato che io ho visto in cui insegnavano vota PD.
2: Sì.
1: Però poniamoci un altro problema. Qual è stata quella mente geniale, veramente geniale, che ha permesso la conquista dell'Occidente da parte dell'Islam senza sparare un colpo, tante coltellate, magari colpi in canna meno, ma stanno veramente prendendo possesso del continente in modo sotterraneo. E io lo so chi sono stati la Fabian Society, quella a cui fa parte George Soros, tutta questa gente, fabiani cosiddetti, che si ispirano al comandante romano Fabio Fabiano, la cui tattica era mai quella dello scontro diretto, ma quello dell'attesa, di agire sotto traccia, di agire piano, di avanzare senza che tu te ne accorga. I maestri sono di questa tecnica, sono i cinesi, ed è stata implementata dalla Open Society, dalla società dei Fabiani, dalla Fabian Society, che ha la sua sede primaria nella London School of Economics di Londra e che vanta numerosissimi esponenti, tra cui anche la von der Leyen, per citarne una che conoscono in pochi. E questa ha plasmato la sinistra in un modo tale per cui per perseguire gli obiettivi bisogna andare calmi, piano piano, mai lo scontro diretto, avanti questo apparato burocratico che va avanti, questo piano Calergi che viene implementato da sotto senza uno scontro diretto, entra la gente, poi no, ma questo tira e molla, adesso arriva la pubblicità, continuiamo dopo. Sì. Ed è una tecnologia, una tecnica che sta funzionando a meraviglia, tanto di cappello al pazzo che l'ha implementata.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000.
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Radio Gamma 5, viva la vita, 94 MHz, iscrivetevi al canale Viva la Vita su Telegram, dove vi diamo alcune notizie, postiamo tutte le trasmissioni e manteniamo viva la nostra comunità. Bellissimo lo slogan che è uscito oggi, Paolo, incazzati e felici, mi piace da morire.
1: Oh, porca
0: mi piace
1: miseria.
0: Da morire. E mi viene in mente un libro che ho letto di recente, che è stato scritto dal nipote de, niente po' di meno che del Mahatma Gandhi.
1: Ah, dai.
0: Quindi lui da ragazzino ha avuto l'onore di stare con suo nonno, sì, figurati, certo. Una roba incredibile. E questo libro, il titolo esatto non lo ricordo, ma è tipo La rabbia. Mm. E dice sì, no, perché Mahatma Gandhi, la pace, la non violenza. E invece sai cosa diceva il piccolino con gli occhialetti? Diceva che la rabbia è uno strumento fondamentale per realizzarsi, per realizzare le proprie idee, che va utilizzata nel modo giusto, perché davanti a un'ingiustizia bisogna incazzarsi come le bestie. Se tu rimani insipido davanti a una violenza, a un'ingiustizia, non hai capito niente, deve montarti la rabbia, poi questa rabbia la devi canalizzare in modo giusto, cosa che lui ha fatto in modo egregio, spingendosi però anche oltre i confini della non violenza. E allora mi è venuto in mente questo libro meraviglioso, dove ci sono anche degli aneddoti, lui ragazzino con questo personaggio, è veramente un grande profeta della modernità. E mi è venuto in mente, sto incazzato e felice, è una cosa veramente che trovo molto bella nella nostra puntata di oggi.
1: Bene, incazzato e felice. Allora, guarda, allora facciamo così, ogni volta che lo dici versi sul mio conto corrente
0: e poi dopo sono solo incazzato, però non sono più felice.
1: Viva la vita! Non potrei neanche darti il conto corrente perché non ce l'ho, te lo giuro. Non ce l'ho. Bene. Viva la vita! Ok.
0: Bene, bene.
1: Ok. Loris.
2: Ma vedi, Paolo, è quello che si è parlato fino adesso. Noi dobbiamo continuare a insistere, portare avanti i nostri ideali, i nostri pensieri, la ricerca, essere dei punti di riferimento, perché è vero, a volte ci sono le incazzature e, come dice giustamente Alessandro, vanno canalizzate, ma non allo scontro fisico fine a se stesso, perché abbiamo di fronte un esercito che è molto organizzato. Sì. Abbiamo visto chi è andato contro, scusate se mi ripeto, ma quello che è successo all'avvocato Fiumis, quello che è successo a Maria Marini, loro hanno un altro tipo di forza. Gandhi, come abbiamo detto, è il nostro esempio. È vero, è andato a finire in carcere, è stato picchiato, gli è successo di tutto, però dobbiamo tenere la barra dritta. Quelli che sono i nostri obiettivi, dobbiamo portarlo avanti, dobbiamo tenere presente che nella società di oggi ci vogliono dei punti di riferimento, come loro hanno i testimonial, hanno gli influencer che depistano le persone da quelli che sono gli obiettivi sani della vita. Noi dobbiamo fare altrettanto, dobbiamo essere degli influencer e far sì che la gente diventi più consapevole di se stessa per una società diversa, una società, adesso non voglio essere buonista, dire buona, perché la storia purtroppo è ricca di episodi dove chi han vinto sono stati cattivi. Poi è vero, un cattivo è stato mandato via dal potere, ma ne è stato sostituito con un altro. Ricordo sempre quando ero piccolino che si studiava la storia, all'epoca c'erano i tiranni, c'era un re che era in fin di vita, si avvicinò una cittadina piangendo e il re le disse: ma come stai piangendo, che io sto per morire? Sì, che io sono un tiranno, vi ho fatto soffrire. E la signora le disse: sono preoccupata, perché se quello che viene dopo di te è peggio, allora comincio a piangere da adesso.
1: Cioè, ed era saggezza,
2: ed era saggezza popolare. Sì, certo. Quindi dobbiamo però anche noi fare la nostra parte, sì. Perché una luce può essere accesa, può essere spenta, e la differenza sta in noi, cioè pigiare quel pulsante, portare luce, portare anche esempi di modelli di vita alternativi. Lo stiamo dicendo tutti, i nostri ragazzi con i cellulari si isolano sempre di più, abbiamo la commissione parlamentare d'inchiesta su quelli che sono i danni dalla digitalizzazione verso i nostri ragazzi, e la scuola continua a insistere su questo. Allora cerchiamo di portare avanti dei modelli sociali dove cominciamo a stare assieme, a discutere assieme, a fare volontà, volontariato assieme, andare in casa di riposo, fare una giornata, magari una all'anno solo, ma andiamo a dare il saluto di Natale agli anziani. Cioè cominciamo a far capire che la vita non è solamente il fatto perché ho più followers o più persone che cliccano mi piace, ma andiamo in una casa di riposo, prendiamo un anziano, lo abbracciamo e diciamogli mi piaci. Ecco, invertiamo un po'. Poi nessuno discute che la tecnologia serve. Io sono venuto qui in auto, quindi ho utilizzato la tecnologia, ho anche inquinato. Però cerchiamo di far sì che le nostre azioni siano finalizzate a quello che è un obiettivo comune di crescita comune.
1: Sì, pensa che proprio stamattina, perché lo sai che mi piace parlare della quotidianità, della vita, dell'esistenza, prima di uscire, prima di venire qua, avevo accennato con Lorena, mia moglie, avevo detto guarda, la prossima volta che ci saranno qua tutti i ragazzi, perché a volte ci sono 15-16 ragazzi che mangiano lì con noi, che, e viene fuori di tutto e mi piace molto, perché ecco, io vorrò parlare dell'utilizzo della parola, perché mi sono accorto proprio che quei mezzi sacramenti che noi veneti utilizziamo come intercalare, in realtà al di là di un concetto prettamente quelle bestemmiacce dell'ostrega, che al di là del concetto religioso che non vorrò toccare assolutamente, ma bloccano l'energia. La parola è un'energia, sì. Il dialogo è un'energia. Se io interrompo questa barriera o sparo questa energia in maniera negativa, la cosa non sta in piedi. E per i ragazzi giovani, se noi non abbiamo il coraggio di seminare queste esperienze, forse qualcuno non ne fregherà niente, tanto il dottor Lematto va benissimo, no? Ok, ma qualcuno rimarrà qualcosa dentro, no? E quindi dobbiamo far questo, avere il coraggio veramente di essere come dici tu. Io dico sempre dobbiamo seminare e dobbiamo crederci in quello che facciamo, perché se non ci crediamo, ragazzi miei, non si va da nessuna parte.
2: Guarda Paolo, lo porto sempre come esempio. Quando anni fa è venuta fuori la legge Lorenzin, ci sono state le prime manifestazioni, eravamo a Pesaro in 60.000, a Treviso abbiamo voluto ripetere un'esperienza simile, cioè fare capire che eravamo un numero importante. Finita la manifestazione, vado a prendere l'auto a un parcheggio, un signore mi nota, mi saluta e mi fa la domanda: come ti è sembrato oggi? E onestamente gli ho detto, per me è deludente, perché c'erano 3.000 persone, in confronto a Pesaro che eravamo in 60.000, mi aspettavo onestamente di più. Lui mi guarda e mi dice, no, è stato un grande successo. No, ripeto io, non è stato come mi sarei aspettato io. No, è stato un grandioso successo. Pensa che anni fa, quando io per la prima volta sono stato uno dei primi nella zona di Montebelluna a non vaccinare i figli che volevano portarmi via i figli, eravamo in due. Oggi vedere qui che siamo in 3.000, per me mi si è aperto il cuore. Ecco, a volte dobbiamo capire che certi messaggi che ci stanno arrivando sono nella direzione giusta. Dobbiamo essere costruttivi, propositivi, ampliare questa visione.
1: Sì, anche se anch'io, ad esempio, quando è successo la storia del referendum per l'abolizione della legge Lorenzin, e io ho avuto in mano i dati ufficiali dei nostri genitori, di quei genitori che forse non so se erano nei 60.000 Pesaro, se erano nei 3.000 cosa, ma oggi come oggi queste creature, che il 93% dei genitori vaccina il proprio bimbo prima delle 72 ore dopo la nascita.
0: Una ecco, cosa allucinante.
1: Lì veramente io ho avuto un... ce l'ho ancora quando penso, guarda, in questo momento ho la pelle d'oca, perché dico, ma perché non aprite gli occhi? Due famiglie mi hanno contattato, una direttamente all'ospedale, una e un'altra è arrivata con dei gemellini a trovarmi, due di quelli nati in questo periodo.
2: Vedi Paolo, dobbiamo continuare a fare informazione, non dobbiamo fermarci. Ti faccio un esempio: questa mattina vado a trovare mio cognato che non sta benissimo, per strada vedo un corridore in bici fermo, sento che da una casa vicino uno gli chiede, hai bisogno di aiuto? Lui dice di no, vedo che rimane fermo, faccio retromarcia, abbasso il finestrino, hai bisogno di aiuto? Ho rotto la ruota. Sali in macchina con me, ti porto a casa. Ma tu sei impegnato, ci sono altre priorità nella vita. Salito, parlo con questo ragazzo molto simpatico, ha due figli piccolissimi e la moglie incinta della terza. Allora comincio a parlare di vaccini, cioè, mi rendo conto che lui ha solo un'informazione. Cioè, purtroppo a volte l'informazione non arriva a tutti, perché dipende uno.
1: Avrà dei nonni, avrà dei genitori che hanno assistito al periodo del 17, che hanno visto. È questo che mi angoscia un pochettino.
2: Però Paolo, ecco, quello che voglio dire come messaggio: continuiamo a seminare, continuiamo a diffondere notizie. E oggi lui, questo ragazzo, al di là del passaggio, mi ha ringraziato perché non conosceva questi dati, non conosceva questo tipo di informazione. Perché all'ospedale il pediatra gli ha detto sì, devi vaccinare i figli perché è obbligatorio, eccetera eccetera. Allora non diamo per scontato, purtroppo far sì che l'informazione arrivi a tutti è molto difficile. Noi dobbiamo fare la nostra parte, non dobbiamo demordere.
0: Assolutamente.
2: La gente come noi, come dice Stefano Puzzer, non molla mai.
0: Non molla mai. Sì, volevo anch'io leggere un paio di messaggi, quello proprio di Marco di Cittadella, che mi dà il là per unire due argomenti. Nel senso che scrive, prima mi ho accennato alla vittoria che l'Islam sta ottenendo sul nostro territorio, e Marco da Cittadella scrive: non ci libereremo più dei musulmani, si stanno preparando un futuro qui da noi per loro e i loro figli. Vicino e a dove abito hanno affittato e comprato un capannone dismesso, e il venerdì verso mezzogiorno vedo una fila di persone con i vestiti lunghi che entrano per la preghiera. Li guardo passare con un po' di ansia e paura. Se non puoi sfogare la rabbia, ti distrugge. E allora questi due argomenti non possono non farmi venire in mente il libro di Oriana Fallaci, La rabbia e l'orgoglio, dove una giornalista straordinaria con una esperienza di vita incredibile, forse la prima che riuscì ad intervistare Arafat, quindi anche molto sensibile alla causa palestinese, conosceva benissimo il Medio Oriente, tutte le dinamiche, e poi tutto quello che accade intorno al regime militare in Grecia, cioè aveva veramente una profonda conoscenza delle dinamiche geopolitiche, delle rivoluzioni, dei terroristi, di tutto quanto. Dopo l'11 settembre gli si compone tutto questo puzzle e capisce che l'Islam è una grandissima minaccia per noi, e forse noi siamo anche una minaccia per loro, attenzione, non voglio mica dire niente. E scrive un libro straordinario che ho a casa e ho letto varie volte, proprio per unire proprio queste due circostanze della rabbia, dell'orgoglio, dello scontro di civiltà che stiamo vivendo. La trovo una cosa particolarmente importante. E in tutto questo volevo leggere anche un articolo che forse ci porta su altri lidi, che però ho conservato proprio perché lo volevo leggere, perché so che è un tema carissimo a Paolo, no? Ed è un articolo che narra di una questione in Canada. Scusate se zoppico un po' nel parlare, ma in tedesco lo traduco al volo. Un prete cattolico in Canada a Natale si rompe l'anca, tipicamente 79 anni, però sta bene, viene ricoverato, non è sicuramente incurabile. Però quando viene e sta un po', fa una certa degenza in ospedale, ad un certo punto l'ospedale gli propone la morte assistita per l'anca rotta. In due occasioni gli viene detto che c'è questa opportunità di autoammazzarsi se dovesse peggiorare la sua situazione. E sappiamo benissimo che in ospedale, se proprio vogliono toglierti di mezzo, perché tanto sei solo un costo per la società, una punturina qua, una punturina là, magari peggiorano le tue situazioni, soprattutto a 79 anni. Il programma MAID canadese, nell'anno 2025 sono state uccise con questo programma 16.499 persone, è un record a livello mondiale.
1: 16.000.
0: Oggi è una benevola proposta, domani sarà un protocollo obbligatorio.
1: Ma questo è il guaio. E questo noi stiamo perdendo, e questo è la, stiamo parlando dell'Islam, ma stiamo parlando anche della nostra perdita di civiltà, di umanità. Stiamo sostituendo la vita, non pensiamo più alla vita. La vita ha perso valore, ragazzi, la vita ha perso valore, no? È una cosa tragica. Quando io, e lo ripeto, ho fatto medicina palliativa, e l'ho fatta 22 anni fa, eravamo stati i primi 16 medici diplomati specializzati in medicina palliativa qui a Verona, ed eravamo in Italia i primi 16 perché è stato il primo corso che è partito in Italia. Bene, era un'idea meravigliosa, era la possibilità di accompagnare la tua gente verso un percorso, ma con una, il pallio significa, è l'immagine di quel tabarro, avete presente quel bel tabarro dei nostri come si dice, pastori, no? Quel cappellone, il tabarro, che andavano contro la neve, contro la pioggia, tanto il cappello riparava, il pallio riparava. Ecco, la medicina palliativa era quella. Oggi se tu ti fai entri dentro lì, medicina palliativa non è altro che l'anticamera della morte assistita, della dolce morte. La si fa senza parlarne, la si fa senza, c'è soltanto un ordine: non devi durare più di 7-8 giorni quando sei dentro lì, perché c'è la lista fuori che aspetta. È un dramma, a me piange il cuore dirlo, a me piange veramente tantissimo, ma stiamo perdendo il senso della vita, ragazzi miei. E se penso che anche il nostro ex presidente della cosa qua, della nostra regione Veneto, è lì che batte perché venga approvata, come si chiama lui? Zaia, batte perché venga approvata questa dolce morte, dico no, spingiamo lo Stato ad assistere. Che poi per la sofferenza si faccia di tutto, io sono il primo, che poi usiamo la morfina per togliere questa sofferenza, ma sono d'accordo assolutamente, no? Ma non deve passare il principio che è meglio che tu ti faccia fuori, perché così conti risparmi alla società, perché così no, il Belgio in 10 anni sono aumentati del 1450% le morti. In 10 anni, 1450% ha messo a morte una creatura di 26 anni perché depressa.
0: Ma è innanzi a una persona con dolori talmente insopportabili, dove non aiuta neanche la morfina, niente.
1: Allora, non c'è qualcosa che non attualmente che non possa sedare un dolore? C'è. È l'effetto della sedazione che potrebbe essere che questa persona la porti ad uno stato vegetativo, ok? Ma è un aiuto che tu fai in quel momento e che può giustificare anche la sofferenza che l'organismo non riesce a sopportare e quindi chiude, cioè muore. Ma il concetto è diverso, capisci?
0: C'è anche da dire che magari si arriva a certe soglie insopportabili di dolore perché la medicina, la tecnologia ti ha aiutato a sopravvivere e sei arrivata ad un estremo dove magari meno interventismo sulla salute della persona, magari cessava di vivere prima.
1: Le nostre civiltà, se tu ricordi, passate, io mi ricordo da ragazzino, ogni tanto ricordo la mia mamma, la quale a un certo punto, io ero piccolissimo perché era nel 55, avevo 4-5 anni, ed aveva avuto un'embolia polmonare cerebrale, ha fatto 6 mesi di coma, ok? Quindi dopo 2 mesi dall'ospedale l'ha mandata a casa perché si pagava all'ospedale, perché il papà aveva venduto le mucche, aveva venduto le galline, aveva venduto il prato, aveva venduto tutto per pagare l'ospedale, e poi ha detto senti, portala a casa, ok? E io mi ricordo questa stanza con i balconi chiusi e la gente che diceva è in agonia. Oppure passavi quando il vecchietto se ne stava andando e in agonia, e l'agonia veniva, era un passaggio del passaggio della vita, e non c'erano tutti i farmaci che oggi che ci sono che possono veramente toglierti anche il rantolino della persona che ha un'agonia, che significa rantolo, che sei ormai, i polmoni sono intasati, quindi vai in edema polmonare, vuol dire che la fine sta arrivando, ok? E quindi era un concetto diverso, completamente diverso, sia del gestire la sofferenza e il dolore, c'era una sia veramente del concetto della morte. Adesso non c'è più nulla, detto questo, Benedetto Toso, non c'è più niente, c'è il protocollo che funzioni bene o funzioni male, non se ne frega nessuno, l'hai applicato, basta. Ma se invece che applicare il protocollo io attuo quello che la mia coscienza, quello che la mia ars medicandi, l'arte di fare il medico, le mie conoscenze mi impongono di fare, probabilmente rendi meno faticosa la vita delle persone e anche la partenza delle persone. Era questo il concetto di medicina palliativa. Ti accolgo sotto il mio pallio, ok? E facciamo un percorso di vita assieme. Fuori di quel pallio è il senso della medicina, è io ti prendo per mano e ti do una mano a fare un percorso di vita nel migliore dei modi, perché sia chiaro, il medico non può sconfiggere la morte. È la morte che benevolmente a volte con quello che noi facciamo ci dice ok, ho tempo di aspettare, non preoccuparti, ma il medico non ha questa possibilità. E invece noi pensiamo che oggi la medicina faccia o miracoli o niente, ok? Oppure fuori dalle palle. Ma non è così, non è così, non è così. E perché? Perché abbiamo perso il concetto della vita. La nostra non è più una società, è una medicina che ama la vita. No, non lo fa. Perché quando in Belgio... la legge ammette al medico che assiste al parto che se il bimbo che arriva al mondo secondo lui, perché gli manca tre dita, perché ha la reccia storta, perché qualcosa non va, potrebbe non avere un futuro degno di questa città, che non so quale sia il futuro di degno, perché non possiamo essere tutti fotomodelli, non possiamo essere tutti iperintelligenti, non possiamo nascere con la Porsche sotto il culo o il Ferrari sotto il culo. Nasci perché la vita ti ha chiamato, ok? Bene, quel medico è autorizzato assolutamente a dire ok, per me questo bimbo qua può non avere un futuro decente, punturina e via. Ma ragazzi, questa non è una società che rispetta la vita, questa è una società che ama la morte.
2: Paolo, è una grandissima riflessione. Purtroppo la deriva sociale viene dimostrata dalla mancanza di forza e coraggio di far sì che i nostri valori storici, i valori che sono stati trasmessi dai nostri genitori, dai nostri nonni, vengano tramandati. Cioè, se noi pensiamo, è vero che una volta le famiglie erano molto allargate, patriarcali, tutto quello che vuoi, ma anche un anziano, un disabile veniva tenuto in casa ed era considerato parte della famiglia.
1: Aveva un senso.
2: Oggi invece, purtroppo, con gli stili di vita che abbiamo, dove tutti dobbiamo avere la Porsche, tutti dobbiamo andare a cena, tutti dobbiamo avere giustamente i nostri impegni, però quando c'è un piccolo problema di salute che dobbiamo accudire un qualcuno e io non lo voglio in casa perché così non posso uscire, perché così è colà. Cioè, quello che mi spaventa molto è questo: noi di fronte a questi problemi cediamo, qualcuno che sta invadendo il nostro paese rimane attaccato ai loro valori. Allora mi chiedo, sono loro che stanno invadendo noi o siamo noi che ci lasciamo invadere?
1: Noi ci lasciamo invadere.
0: Assolutamente.
1: Noi ci lasciamo invadere. Questo che deve capire la politica.
0: Siamo deboli e corrotti.
1: Mamma mia. Cioè, noi ci lasciamo invadere.
2: Non accetto il fatto che mi si dica... Cioè, io posso essere d'accordo o meno che ci sia un crocifisso, però se c'è, perché è parte della nostra cultura, e arriva qualcuno che dice ma non è della mia cultura, toglilo. Vabbè, a me, io non sono della tua cultura, non sono d'accordo che tu hai il burka in testa, e allora cosa facciamo? Stai fuori tu?
1: Esatto.
2: Bene.
1: Allora, esatto.
2: Io purtroppo appartengo a famiglie che storicamente, a partire da mio nonno, 8 figli, quasi tutti sono emigrati all'estero. Io ho più parenti all'estero che in Italia, e i miei zii mi hanno sempre detto vai all'estero con un posto di lavoro, qualcuno che garantisca per te, qualcuno che ti garantisca un'abitazione, ti adegui alle loro normative. E mio zio, che è andato in Svizzera, mi ricordo sempre, questo mi ha fatto star male perché ho detto ma questi sono cattivi, per avere la cittadinanza svizzera la gente del paese ha votato.
1: Ma certo.
2: Perché se tu sei un soggetto che si è integrato bene, vieni accettato alle stesse condizioni di loro. Se tu sei un malfattore non ti vogliono, tant'è che mio zio, quando dalla Svizzera è ritornato in Italia, la gente del paese mi dice, me lo ricordo ancora queste parole, mi diceva si è messa a piangere.
1: Ma sono convinto che sia,
2: ecco,
1: così.
2: Questo è un sistema di integrazione sociale che deve essere portato avanti.
0: Ma è ovvio, guarda che ripeto, siamo deboli e corrotti. È il motivo per cui vengono fatte delle norme, delle cose che non hanno nessuna logica, come riservare degli orari delle piscine pubbliche, anche a Salorno,
1: una
0: a Bolzano,
1: follia,
0: la mia patria,
1: follia,
0: delle ore determinate dove possono entrare solo le donne musulmane, che già quella è una follia, cioè è contro i nostri principi, perché è un settarismo, è un escludere altre categorie, è un tante vorrei sapere, una donna cattolica velata può entrare? Ma a parte che non si entra in piscina con i vestiti, perché è una cosa antigienica completamente, rilasci tinture, rilasci sporcheria, si entra col costume e basta in piscina, no? Perché io poi
1: io ho visitato
0: tantissimo la Bosnia, che notoriamente è un paese musulmano, subito dopo quando finì la guerra, quindi parliamo degli anni 93-94. Ho visto anche la devastazione e tutto, però io passavo per dei paesini dove prendevano, lo vedevi sulla strada, prendevano un agnellino piccolino e lo sgozzavano là, lo lasciavano appeso finché il sangue gli usciva tutto quanto, tra un belato straziante interrotto dal sangue che gli usciva sta porra bestia. A me era una roba che mi spezzava il cuore. Ma secondo te io potevo andare là e dire ma che cazzo state facendo? Non si fanno queste cose. Mi prendevo due sberle se mi andava bene.
2: Se ti andava bene.
1: Se no facevi la fine dell'agnello.
0: Bravo. E allora io dico, quando c'è un clash, uno scontro con due civiltà, allora o la civiltà che riceve questo urto è forte, è convinta e tutto, oppure è corrotta e debole, succede quello che sta succedendo qua. Vogliamo diventare tutti succubi a questo sistema? Perché più che una religione è un sistema politico.
1: È un sistema politico.
0: A me non garba molto, soprattutto per come rilegano le donne in un ruolo secondario, marginale, determinato, che a me non è nella mia corda.
2: Un amico mio carissimo, che è appartenuto ai movimenti del 68, quindi Molotov, cioè mi racconta quello che ha combinato, quindi lui proprio un comunista convinto, oggi detesta le sinistre, il comunismo. Dice, ma tutte le femministe che c'erano al mio tempo, nel vedere oggi le donne vengono ancora in Italia recluse, dov'è il loro senso di rivincita verso quello che sta succedendo? Allora capite la falsità di certi movimenti?
0: Non abbiano
2: il coraggio di dire a queste donne che sono rinchiuse in casa, dovete uscire perché avete gli stessi diritti.
0: È la
1: loro scelta, io sento.
0: Bisogna fare ancora un plauso alla società fabiana, che riesce a mantenere in vita delle narrative assolutamente insostenibili come quella che tu hai appena detto. Ma guarda, in Germania c'è stato quella, anche là c'è stata una roba pazzesca, perché un musulmano con una macchina è andato dentro a una manifestazione gay, LGBT, queste cose qua, e ha ammazzato diverse persone. L'arrampicata sugli specchi che sono riusciti a fare certi politici locali per giustificare, sai cosa hanno detto? Hanno lasciato perdere l'odio omosessuale che questo qua ha manifestato, perché poi tutti i musulmani nei media dicevano solo due ne ha ammazzati di quei froci, scusate il termine, sì, certo. Cioè questa è stata la reazione del resto dei suoi confratelli, ma quello che hanno detto i politici di una certa fazione politica in merito è stato, perché questo qua era un musulmano di seconda generazione in Germania, non siamo stati capaci di capirlo, di integrarlo, cioè ti ciappi una macchina, sì, te vai dentro una folla di persone e la colpa è nostra. Cioè sono capaci, perché anche i media mainstream gli danno spazio, di far sopravvivere delle narrative che sono folli. E io devo ritornare a quella favolosa formulazione che ha dato la De Mari, la Silvana De Mari, dove lei ha intitolato un suo movimento, eccetera, la brigata per la difesa dell'ovvio. L'ovvio è che se una persona prende la macchina e va dentro una folla e ammazza delle persone, la devi prendere, buttare in galera e condannare anche da un punto di vista morale.
1: A Silvana De Mari, visto che l'hai nominato, lei aveva scritto un libro sull'Islam,
0: sì,
1: che
0: recente.
1: Pensavo, ecco, ma li l'hanno bloccato. Li ha bloccato, ad esempio,
0: Amazon.
1: Sì, cioè, Amazon, sì, le ha bloccato.
0: Però si può comprare sul suo sito.
1: Ah, sì? Sì, allora sì, devo, sì, chiamarla. Anzi, ha fatto anche un'intervista che potremmo far sentire, dura pochi minuti, o magari la volta prossima potremmo farla sentire questa intervista. Che l'ho trovata proprio ieri sera, l'ho trovata.
0: Allora, guarda, leggo il messaggio di Federico, poi lo lascio anche commentare a Loris, no? Ciao, mi sembra abbastanza chiaro, almeno secondo me, che alcune situazioni vengono create appositamente per promuovere il malumore e mettere uno contro l'altro le culture, invece coglierne gli aspetti migliori di fratellanza, un caro saluto. Aggiungo solo, Federico, che per l'evento che ho appena citato, il Corano dice che gli omosessuali vanno uccisi. Cioè, quindi come trovi una conciliazione, una cosa, ma forse Loris ha un'idea diversa.
2: No, non è che ho un'idea diversa, dico questo: il divide ed impera è sempre parte di una regia occulta dove ci stanno continuamente mettendo uno contro l'altro. Noi dobbiamo avere la capacità di accettare gli altri per quello che sono, fermo restando quelle che sono le regole, il costume del paese in cui ci troviamo. Cioè, noi abbiamo una cultura che deriva da migliaia di anni di storie, di battaglie, di sofferenza, di pace. Questa nostra cultura deve essere preservata da noi. Stiamo attenti che il divide ed impera, cioè il metterci continuamente l'uno contro l'altro senza avere la forza, proprio per quello che hai detto tu, Alessandro, cioè poverino, non si è integrato, dovevamo capirne meglio le ragioni. No, tu vieni qui, ti integri. Cioè, se io vado a lavorare in una fabbrica che produce, faccio un esempio, mattonelle, io devo produrre mattonelle, non posso star lì a guardare gli altri che lavorano e dire: ma io poverino sono fatto così. Cioè, quelle sono le condizioni per quel tipo di lavoro, per avere un certo tipo di riconoscimento anche economico alla fine. Altrimenti la società, secondo me, rischia di non stare più in piedi. Sì. Stiamo andando alla deriva come stiamo facendo adesso.
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo. E quindi è una bella gatta da pelare, però sicuramente, sai, in ogni epoca la generazione che ha veramente dato l'impulso, il carattere, la difesa è stata quella dei 20, 30 anni, 40 anni. Noi ce la possiamo mettere tutta, metterci grinta e tutto, ma ci manca quella fetta lì, sì. Ci manca, perché lo vedo, c'è tanta indifferenza da parte dei ventenni, trentenni, gli va bene vivacchiare, non sono interessati alla politica, alle dinamiche, alle lotte da fare, non sono interessati. Io non ho mai fatto mistero di non essere di sinistra, però l'impegno, lo studio e anche metterci la faccia che c'era negli anni 70 e 80 nel fare politica, giusta, sbagliata, idee, eccetera, però uno ci si confrontava, ci si metteva, e questo ti insegna tanto e dà qualcosa al paese, perché comunque si scatena un dibattito. Oggi il dibattito, diciamocela tutta, non c'è più.
1: No.
0: Cioè, quei teatrini televisivi vanno da A a C, dimenticando che l'alfabeto va da A a Z. E se tu già oltre la C inizi a dire D, ti prendi a scarpata e vai fuori. Cioè, c'è una limitatezza nelle tesi che tu puoi portare in quei contesti che non aiuta nessuno.
2: Ma questo, infatti, ti do pienamente atto, Alessandro, perché l'abbiamo visto durante il periodo Covid, quando c'era il confronto tra medici sostenitori della vaccinazione di massa, delle pecore di massa e quelli in cui portavano avanti i protocolli alternativi. Il protocollo alternativo gli davano 2 minuti di spazio, venivano zittiti, insultati, dopodiché gli chiudevano il microfono e la voce veniva data ai soloni che erano lì per tenere in piedi un sistema.
0: Beh, c'era un motivo specifico, perché se c'era la missione che c'era una cura alternativa, non potevi distribuire un medicamento sperimentale.
1: Ma guarda, ma
0: è tutto là.
1: Sai come io ho conosciuto lui? Sono stato invitato da Ferdinando Donolato a dare assistenza alla sua battaglia. Lui era sindaco nel suo comune e c'era, non mi ricordo l'argomento della URSS, cosa voleva, cosa non voleva, perché sono passati, c'è passato qualche anno, ecco, ma l'ho conosciuto in quell'occasione lì come in difesa di un qualcosa che già allora, quindi quanti anni fa, la storia rompeva le scatole, no? Mamma mia che difficoltà, e adesso è diventato una cosa folle. Tu non puoi parlare, due sono le materie che non devi parlare come medico, non devi affrontare. Una è il vaccino in assoluto, due, non parlare di malattie neoplastiche, di tumore, non aspetta te, quello è un settore che riguarda loro. Tu non puoi guarire se non passando attraverso quella dimensione lì. Invece, ringraziando il Padre Eterno, i miracoli succedono, diciamo così.
0: Certo, percorsi diversi. Leggo un messaggio da Michele di Venezia. Buongiorno dottor Paolo, buongiorno Alessandro, buongiorno al sindaco Mazzorato, il sindaco dei sindaci, magari fosse a Venezia. Gentile dottor Paolo, ha fatto una riflessione sul fine vita e sulla medicina azzeccatissima che ci accompagnerà purtroppo nei prossimi decenni. Con il protocollo e il digitale, gli operatori sanitari, dovendo ubbidire per lavorare, si approprierà sempre più della nostra vita, una vera raffinata sottile eugenetica, altro che i nazisti. Per cui se state male non andate in ospedale e fate finta di niente, al limite ascoltate gli ottimi consigli di Radio Gamma 5, vi conviene. Grazie Michele da Venezia.
2: Grazie Michele, grazie.
1: Ti metteranno dentro una volta o l'altra per i tuoi consigli, sai Michele, perché sei veramente pericoloso, diciamolo così, sei pericoloso, hai ragione. Io dico sempre bonariamente, ma non intendo, volete vivere una vita lunga, sana, felice, state lontano dai medici, eh? Cercatevi qualcuno che vi aiuti a vivere, che vi faccia capire il senso profondo di cosa vuol dire vivere la vita, stare in buona salute. E ricordatevi una cosa sola, continuo a predicarlo, l'essere umano è ciò che mangia per forza di cose, ma è anche ciò che pensa ed è anche come vive, eh? Quando uno di questi tre momenti della nostra esistenza è sballato, arriva il sintomo che dal raffreddore al tumore ci dice una sola parolina, una, ti dice cambia. Come? Cambierò il mio modo di mangiare, cambierò il mio modo di pensare, cambierò il mio stile di vita. Allora il parroco ci dirà, ehi, hai visto, è un miracolo. Noi diremo no, la vita è un miracolo, perché se noi capiamo questo, non viviamo e arriviamo ai 100 anni serenamente. E poi quando il Padre Eterno deciderà, dirà ok. Raccontavo proprio ieri sera di una mia paziente, di un aneddoto, non posso fare nome e cognome, ma l'ho riportato nel mio secondo libro che uscirà spero tra poco. E allora ho questa mia paziente che all'età di 75 anni soffre di una cardiopatia bruttissima e gli viene proposto un intervento chirurgico sufficientemente con delle difficoltà, con dei rischi chirurgici non da poco. Lei dice no, non ci sto, e iniziamo un percorso assieme. Arriviamo ai 100 anni. Lei compie 100 anni e mi vuole vicino a lei al pranzo di festa di questo, e mi vuole alla sua destra, come si suol dire, sedette a destra del padre, no? Okay. Mi sentivo anche immeritevole perché aveva nipoti. Uno di questi nipoti è un professore universitario nell'ambito della medicina padovana di gran nome. Succede che io, avendo lei come mia assistita, finito il mio ambulatorio 2-3 volte a settimana passavo da sta nonnina, erano le 2, 1:30, le 2, le 2:30, mi trovavo un caffè sempre pronto lì, una fettina di dolce, misuravo la pressione, 2 ciacole, e bevevamo sto caffè macchiato con una goccia di grappa. Allora durante il pranzo, a un certo punto, sta nonna mi dice, ehi, ma dottore, cosa ci manca? Ostra, che ho detto, hai ragione. Allora chiamo gentilmente la cameriera, gli dico: scusa, ci puoi portare due caffè e un bicchierino di grappa? E allora arriva il caffè, arriva il bicchierino, sono lì che servo un goccettino, perché erano veramente quattro gocce di grappa, lei un po', forse un pochettino di più al sottoscritto, e senti, si piazza davanti a noi questo suo nipotone, che è sto grande dottore, e tuona: dottore! E zittisce naturalmente con questa la sala, si fermano tutti a vedere cosa succede. Mi domando con quale coraggio lei sta intossicando, sta dando quella porcheria alla mia nonna. Io lo stavo guardando, e per rispetto a lui e soprattutto alla nonna non potevo dire ciò che d'istinto mi era venuto da pensare a questo grande uomo intelligente. Allora dico alla nonna: scusa nonna, cosa devi dire al professore? Lei prende il suo caffè, lo guarda e dice: ma va in fegato mare, come dice i veneti. con la stessa identica realtà che è sorta, no? Bene, quella nonna, qualche 5 anni dopo quei suoi 100, ovvero a 105, mi chiama la sera sua figlia e mi dice: la nonna è qua che gioca a carte, giocava a carte tutte le sere, però dice: non la vedo come sempre, domani mattina alle 7:30 passi a prendere il caffè, dottore? Dico: volentieri. Passo di là, beviamo il caffè senza preoccuparci più di tanto della nonnina, poi ho detto: andiamo dalla nonna, dai. Lei era a letto, come apro la porta ho sentito proprio qualcosa che mi arrivava, allora ho detto: ascoltami, facciamo una cosa del genere, sediamoci tu da una parte, io dall'altra del letto. Gli abbiamo preso la mano, ho detto: tu parlale, digli tutte le cose che tu vuoi dirgli, le cose più belle, diggliela, dagli un attimo della tua anima. Naturalmente lei aveva la mia età, aveva ste lacrime agli occhi, ma digli che è di gioia, di felicità. E circa 6, 7, 8, forse 10 minuti dopo la nonna ha fatto un respiro, se n'è andata in paradiso. Bene, sta creatura è vissuta 105 anni con quella pizzico di porcheria, ok, che la grande medicina aveva veramente distorto. Non è stato soltanto il caffè corretto che l'ha portata a 105, ma è stata lei come ha affrontato la sua storia, la sua malattia. Quello che la grande medicina ci aveva detto non ce la farà, avrà qualche mese di vita e poi morirà col cuore sciopà, beh, l'ha portata a 105 anni a morire senza nessuna sofferenza nel suo letto con sua figlia
2: che
1: teneva la mano. È questo. Bellissimo. Che io spero che la medicina impari. Ma non lo so.
2: Non è previsto dei protocolli, Paolo, no. Visto che ormai viviamo nella medicina dei protocolli, nella telemedicina, nel tutto quello che è già previsto prima, lasciando perdere quello che è il valore umano.
1: Va bene, Dike, va benissimo. Allora, io direi che tra poco ci stiamo... che ora abbiamo fatto? Però 52...
0: 7 minuti.
1: Ci stiamo avvicinando piano piano anche noi a chiudere. Sono volate anche queste 3 ore, grazie alla presenza qua del nostro amico che rompe le scatole sempre, sai? Sì. Maria Vergine arriva subito a dire questo, ma bolle che un po'...
2: Moia, come dicevano.
1: Grazie invece della tua presenza, grazie della tua saggezza, e lasciami dire una cosa: io ti voglio bene perché sei coerente, hai sempre pagato di persona le tue idee, e di questo te ne sarò sempre grato, perché per me sei stato un esempio.
2: Ma il problema, Paolo, sei tu. Che io ho copiato il tuo esempio, quindi è inutile che dici di no. Tu sei stata una persona che nel momento in cui tutti ti davano contro sei rimasto coerente con le tue idee, per cui ti ho detto prima, tu hai due medaglie, hai due, cioè dobbiamo capire, e lo ripeto con orgoglio, perché per colpa del mio avvocato ho dovuto dargli ragione, che a me dispiace dare ragione agli avvocati, però sono le battaglie che abbiamo vinto perché siamo rimasti fedeli alle nostre idee. Cioè la condanna che ci viene data non è una sconfitta delle nostre idee, è perché noi siamo rimasti coerenti, non ci siamo adeguati. Dobbiamo cambiare anche noi visione. Noi abbiamo vinto la nostra guerra. Non ha importanza cosa pensano gli altri, noi siamo rimasti coerenti. Siccome parte della giornata abbiamo parlato del fatto che la società non ha il coraggio di tenere fede ai propri ideali e quindi ci lasciamo invadere dagli altri, noi questo non l'abbiamo fatto. noi siamo stati un modello per molti, Paolo, come tu lo sei stato per me, come Ferdinando è stato per me, come Riccardo lo è stato per me. Abbiamo avuto il coraggio di rimanere puri, di rimanere ancorati a un faro, e quella è stata la direzione che abbiamo sempre preso. Che poi qualcuno ci ha dato uno scopellotto, bene, è la medaglia che portiamo avanti, che noi non abbiamo ceduto di fronte al ricatto, non ci siamo venduti, non ci siamo abbassati.
1: No, questo è verissimo, e devo dire anche che grazie a sto sacramento che ho qui al mio fianco, detto Alessandro, che mi ha portato cultura, visione della vita, ha aperto respiro veramente, no? E mi ha rovinato la vita.
0: Spero di no.
1: Devo proprio dire grazie, perché guarda, io sono strafelice, incazzato ma felice.
2: Alessandro è una fonte di informazioni incredibili. Io ogni volta lo ascolto con estremo interesse, perché purtroppo non riesco a seguire tutto. È un concentrato di informazioni che ti fa capire da che parte sta andando il sistema, e su questo noi dobbiamo dirgli grazie e tenere la barra dritta.
1: Grazie Alessandro.
0: Grazie a voi. Grazie. Però voglio leggervi due messaggi che riguardano tutti e tre. Ci scrive Daniela da Due Carrare: grazie a voi con tutto il cuore. E chiudiamo con non si firma: bellissima trasmissione con il cuore, solo piccole soddisfazioni che portiamo a casa, perché comunque stare dietro questi microfoni non è sempre facile, le bastonate arrivano, la responsabilità è comunque, anche se non abbiamo l'audience di Canale 5, è importante. E vi chiudo con una, visto che Loris mi ha veramente fatto gran piacere che mi ha riconosciuto questa unica dote che ho, perché il resto sono tutte negative.
1: Sono d'accordo.
0: Allora, dopo andiamo a farci un bel pieno di gasolio, no? A 2,20 euro. Adesso ho appena fatto i calcoli con la quotazione di oggi del petrolio sul mercato mondiale Brent WTI. Allora, oggi, perché poi ci sono WTI, Brent in dollari al barile, quindi non capisci mai. Allora, oggi un litro di petrolio, che poi va raffinato, trasportato, messo nella, costa oggi 40 centesimi. Mettici poi i prezzi della raffineria, di trasporto, tutto quanto, ma da 40 centesimi a 2,20 euro, e facevamo prima lo stesso discorso sull'agricoltura, no? 40 centesimi un chilo di patate, certo, che viene centesimi, e poi vai in supermercato, costa 2,50 euro. Ecco che c'è uno sfrido, e in questo Trump, che è un amico delle grandi società petrolifere, a lui uno dei suoi detti principali favoriti è drill baby drill, che significa perforate, cari ragazzi, perforate, ok? Si è incavolato con le major, con Exxon, con tutti i grandi mobile, tutte le società americane, perché ha detto: voi dovete calare i prezzi perché state facendo degli utili, e io quegli utili ve li faccio ridistribuire alla gente, perché state guadagnando troppo. Non è possibile che state facendo utili che sono 12 volte l'anno scorso. La dovete piantare. E la stessa cosa qua in Italia: un litro di petrolio costa 40 centesimi di euro. Non può, oggi il petrolio è bassissimo, dovremmo tornare facilmente a 1,60 euro domani mattina. Perché siamo a 2,20 euro? Qualcuno me lo spiega? E poi mandano la finanza alle pompe di benzina, ma fatevi un po' di domande sulla catena di produzione e distribuzione, perché oggi litro di gasolio potrebbe costare tranquillamente 1,60 euro, come era un anno fa o giù di lì. Ecco,
1: occidentaccio. Bene, allora noi ci stiamo salutando. Grazie Loris di essere stato con noi.
2: Grazie a voi. Mi permetti, Paolo, ricordo solo, basta andare a San Marino, non è lontanissimo, quanto in meno costa rispetto da noi.
1: Non lo so quanto costa in San Marino, non lo so.
0: Lì c'è una detassazione totale, quindi, ma anche lì magari ci sono stati degli aumenti, perché comunque
2: sì, ma rispetto qui da noi costa molto, perché sono stato tempo fa,
0: ma è così, ma perché lì le accise, l'IVA eccetera, non c'è manco l'IVA, sono molto più basse. Però ti assicuro che anche loro hanno subito l'aumento dovuto ai ricarichi folli che fanno le raffinerie oggi. È là il problema, perché quando abbassi il prezzo del prodotto raffinato si abbassa l'IVA, si abbassa l'accisa, si abbassa tutto. Oggi dovremmo essere a 1,60 euro. Ci chiudiamo con Andrea Sceriffo che ci scrive: siete meravigliosi, quindi dai, qualcuno è rimasto contento, porta a casa qualcosa. Io vi saluto veramente di cuore. Può essere che ci vediamo anche il 19 agosto, dipende un po'.
1: Io non ci sarò il 19
0: Paolo
1: agosto.
0: Ci sarà, no. E io vedrò. Saluti di cuore.
1: Bene ragazzi, allora viva la vita, mi raccomando, che l'estate sia meravigliosa, godetevi il sole, non quello che brucia ma quello che ci dà la vita, mi raccomando, viva la vita sempre, viva, e ci sentiamo appena possibile.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore, e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Avevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Ma in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e tanti

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao Bei e a me.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché? Perché riguarda la nostra città di Padova e quindi presenteremo il libro saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle, guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle e quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente qualche tempo fa e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena, una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza. Già il titolo insomma è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina, sembra un po' quasi scontato, insomma chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero, la città a misura d'uomo, si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto, questo è un po' il senso e significato di questo studio, sei un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche e vedremo non la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città e quindi vediamo un attimo. E questo è il primo argomento. Ma con il nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato di diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista che è nato nel 1471, è venuto a Venezia, come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia ed è venuto qui nella nostra città, è sostato per parecchio tempo, ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo e quindi
quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale appunto della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterrà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con esponente dei consorzi, presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro. E poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ad oggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti, e invece qui con un libro alla mano saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite, come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite, e potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete. Allora, andiamo poi con una canzone
tipica di Padova, che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio
1: a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Gli ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conosco, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendolo attraverso i secoli, perché è proprio questo il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono tanti fatti. Poi, questo è importante questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però, ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle è sempre stato un centro importantissimo per Padova, inizialmente al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle e coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani, ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano, lo Zairo, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo dopo Cristo, all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fin dal Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista artistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova, per circa 2 mesi, diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare. Questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé, che destano meraviglia. E appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i carraresi, Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, pur subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo era sorto proprio accanto a Prato della Valle, la grande basilica di Sant'Antonio stava sorgendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni. Per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli cui fantini rappresentavano i diversi quartieri di Padova, e si sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una città importante, soprattutto grazie alla sua università, ma pur perdendo la propria autonomia, diciamo, politica, continua a conservare una grande importanza culturale. E anche in questa epoca vedere come c'è la ricostruzione del complesso di Santa Giustina a partire dalla metà del 400, quando si avvia una delle più ambiziose imprese edilizie dell'Italia settentrionale, e la Basilica di Santa Giustina divenne l'architettura più monumentale di Prato della Valle, il cui progetto si sviluppò poi in fasi successive, coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze, e un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre 2 secoli. Certo. Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato della Valle.
0: Certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui via c'è stata la residenza, il grande architetto.
1: Esatto, aveva la sua casa.
0: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
1: Perché Pallastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era un ricco banchiere, un mecenate, e si trasferisce a Padova perché gode della protezione della Repubblica di Venezia. E qui a Padova, stranamente, si costruisce una casa. Con le sue possibilità avrebbe potuto costruirsi un importante palazzo. In realtà, verosimilmente, lo Strozzi si costruisce una casa perché pensa che la sua permanenza a Padova probabilmente sarebbe stata più breve, sarebbe potuto tornare a Firenze. Invece è qui che egli muore nel 1463. Però questa presenza, egli si crea proprio una residenza molto elegante, discreta, comoda, e vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio, ed è importantissima la sua presenza in città, perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello, che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio. Ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina: Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa, diventa un po' col suo, con Pallastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Pallastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo, perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo, e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino, e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco, e quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria, per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto, però, nel 1532 uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayer, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532, e questo proprio davanti, in parte c'è una lapide, in parte la casa di Pallastrozzi, che ricorda questo delitto di questo personaggio che si distinse molto per l'impegno a favore dei più poveri, dei minatori. Era nato tra Vipiteno e il Passo del Brennero nel 1490, e aveva era stato influenzato dalle idee di Martin Lutero e dalla vasta sollevazione contadina, quindi c'è tutta la sua storia, una storia anche molto affascinante che lasciamo che scopriano i lettori quando affronteranno questo libro.
0: Allora,
1: non dire troppo.
0: Sì, ecco. Professoressa, andiamo un po' all'anima, al motore, all'ideatore, diciamo un po' tutto, Andrea Memo, ecco, cosa dobbiamo a lui, cosa ha fatto Andrea Memo e cosa dobbiamo a questo personaggio?
1: Ah beh, Andrea Memo è un personaggio fantastico, possiamo usare questo termine un po' così esagerato, ma serve un termine esagerato per Andrea Memo, che era un veneziano che arriva a Padova nel 1775 e dimora a Palazzo Angeli, dove oggi ricordiamoci c'è l'importantissimo museo del precinema, interessantissimo, e lui ha davanti a sé questa landa desolata che era allora Prato della Valle, che si allagava quando c'erano tante piogge, oppure se c'era siccità non c'era più erba, era un luogo sano in certi periodi, e questa figura carismatica, poliedrica, geniale, molto colto, che ben conosceva, che aveva legami anche con i filosofi francesi, con le nuove idee illuministe, quando arriva a Padova, davanti a questo grande spazio vede le infinite possibilità. Lui quando arriva come procuratore della Repubblica di Venezia si impegna nel miglioramento di Padova per rendere più deliziosa la città, promosse il commercio, incentivò l'agricoltura, fece importanti interventi di risanamento urbano, ma quello che fu il suo sogno era quello, il suo sogno è un'utopia, diciamoci che era un'utopia, cioè un progetto ambizioso ma quasi realizzabile, vuole migliorare questa grande zona, e era anche appassionato di architettura, era un seguace di Carlo Lodoli, frate francescano teorico e antisignano del funzionalismo architettonico, quindi un importante personaggio. Bene, e lui vede davanti a sé le possibilità, cosa potrebbe diventare, e in breve, in pochissimo tempo, egli progetta una piazza e dà l'avvio a questo progetto che nessuno voleva, diciamo, cioè, all'inizio tutti erano spaventati dalle spese, dall'impegno che avrebbe comportato, ed egli riesce a far partire il progetto nel 1775 e in soli 17 mesi comincia a rendere realtà questo sogno, una grande piazza, un salotto all'aperto, un luogo di ritrovo, un ambiente dove tutti possono arrivare, vivere, partecipare. Lui immaginava anche un centro commerciale antelitteram, diciamo, che poi non fu realizzato, ma comunque anche quando lascia la città egli, il Memmo, riesce a portare avanti da lontano, a fare una commissione, a portare avanti quello che è il progetto di tutte queste meravigliose statue che decorano il Prato. E noi sappiamo benissimo tutto l'iter di questo progetto, perché Andrea Memmo, o forse il suo segretario, non sappiamo in realtà chi, ci lascia un preziosissimo libretto che è la descrizione della generale idea, firmata da un abate, Vincenzo Radicchio. Probabilmente questo è uno pseudonimo, perché ci troviamo di fronte a un personaggio di cui non c'è documentazione, ma che ci racconta proprio come nasce il progetto, quali sono i sogni, come si può fare per portarlo avanti, e questo teatro è quello che descrive come un teatro aperto alla cittadinanza. Ecco qui la novità, uno spazio pubblico dove si si intreccia arte, cultura, commercio, incontro quotidiano tra i cittadini, tra il popolo e i nobili, cioè veramente è qualcosa. Nel 1775 siamo a un livello di vera e propria rivoluzione.
0: Certo.
1: Addirittura mi è molto divertito in questo testo quando l'autore introduce un personaggio che è la figura del misantropo padovano, che è il simbolo di coloro che guardavano con diffidenza le innovazioni urbanistiche, che erano scettici di fronte al progetto, ma poi si sarebbero stupiti e avrebbero accettato quelli che sarebbero stati i risultati raggiunti, perché senz'altro quando il progetto sarebbe stato realizzato sarebbe piaciuto anche al misantropo padovano.
0: Certo, ed è stato un successo che poi ha regalato nei secoli uno sviluppo, un'importanza enorme del nostro prato, e qua è anche un prato, professoressa, chiamato senza erba, perché diciamolo, anche questo,
1: esatto.
0: Anche questo
1: una volta esattamente era un prato senza erba.
0: Sì.
1: E qua il santo senza nome, che è Sant'Antonio, fa da collegamento.
0: Sì.
1: E al caffè senza porte,
0: senza porte.
1: Di vetro del Pelotti.
0: Certo.
1: Quindi è il terzo senza, ecco.
0: Certo.
1: Diciamo uno dei tre senza.
0: Certo. Allora torniamo al saggio, torniamo al libro, al saggio, come dice la nostra ospite. Il titolo è Prato della Valle, me lo stato chiedendo, sottotitolo Storia e Arte, Maria Beatrice Autizzi, che sentite la sua voce. Allora, è un viaggio nei secoli, come ha detto, appunto, è stato già detto ampiamente, ma trovate la descrizione periodo per periodo, medievale, cioè medievale, poi 500, il periodo veneziano importantissimo, come state, e poi trovate appunto la descrizione di tutte le statue, bravissima professoressa,
1: certo,
0: le ha messe tutte,
1: ecco. Tutte, esatto, e ho messo anche la donna che c'è, l'unica, chiamiamola.
0: Sì,
1: proprio,
0: sì.
1: C'è una donna in Prato della Valle,
0: una solo,
1: che non c'è.
0: Sì.
1: Ma una, siamo nel 1700,
0: sì,
1: non si può pretendere,
0: sì,
1: troppo,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Le donne già da secoli avevano un ruolo, sì, molto importante nell'arte e nella cultura. Ecco, c'è Gaspara Stampa, che viene rappresentata,
0: certo,
1: attraverso un busto insieme ad Andrea Briosco.
0: Sì.
1: Quindi, cioè, lo scultore Andrea Briosco, quindi c'è un omaggio al femminile. Ecco, queste statue sono molto importanti perché le vuole fermamente il Memmo, e raccontano, sono molto importanti perché raccontano i legami di padovani e non anche principi, Pire,
0: sì,
1: con Padova. Quindi sono statue sponsorizzate, si direbbe oggi,
0: sì,
1: da privati, tutte sponsorizzate da privati, perché nessuno avrebbe pagato con tante,
0: certo,
1: strutture, e che ci raccontano i legami con Padova di personaggi della cultura, di personaggi dell'arte,
0: politici,
1: ed è veramente politici,
0: sì,
1: ed è veramente
0: religiosi,
1: qualcosa di affascinante,
0: sì,
1: perché
0: sì, sì,
1: ripercorri fin dai tempi antichi tutti quelli che sono i personaggi di rilievo che hanno avuto rapporti,
0: certo, con Padova, con Venezia, con la Repubblica,
1: con Venezia,
0: e quindi,
1: con la Repubblica,
0: esatto,
1: esatto.
0: Allora, il primo è Antonio Diedo, poi arrivate alla fine e quindi c'è una biografia per tutti, per tutti, non sono solo
1: certo,
0: citati,
1: sì,
0: ecco, no, no.
1: Mi sembrava importante,
0: lo dico.
1: Un'identità,
0: ecco,
1: dare un'identità,
0: esatto. Andiamo all'87, Michele Savonarola, eccolo qui, e quindi qua,
1: sì,
0: trovate tutti citati con immagini, con immagini. No, insisto un po', professoressa,
1: sì,
0: perché è fatto bene, veramente è un viaggio,
1: ecco,
0: che
1: poi ci ho tenuto anche,
0: sì,
1: molto a mettere, se osserva, gli scultori, cioè,
0: sì,
1: chi è lo scultore,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sempre,
0: esatto,
1: si mettevano,
0: esatto,
1: magari si mettevano quelli un po' più importanti, Danieletti,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: altri addirittura erano stati del tutto ignorati, per cui ho desiderato proprio fare un lavoro il personaggio, lo scultore,
0: sì,
1: e poi addirittura ho dedicato,
0: sì,
1: un capitolo anche a questi scultori,
0: sì,
1: che erano,
0: sì,
1: che e questa è una cosa abbastanza inedita, è l'anno in cui è stata realizzata la statua e la storia del personaggio,
0: certo,
1: quindi, e anche ho messo chi ha offerto la statua, quindi,
0: esatto, esatto,
1: per esempio Michele Savonarola sono stati i suoi,
0: certo,
1: i fratelli Gaetano e Giuseppe, che celebrano il proprio antenato e quindi offrono la,
0: sì,
1: statua alla città.
0: Allora, dicevamo, un viaggio nei secoli, perché va tutto bene fino al 700, c'è la Repubblica, Repubblica, eccetera, ma c'è l'Ottocento, c'è il Novecento e arriviamo ai giorni nostri, dove si parlano dei negozi che ci sono adesso, che qualcuno antico saremo entrati per prendere qualche spezia, perché veramente fa un quadro, un percorso completo di quello che è Prato della Valle. Ci tengo perché
1: la drogheria Trecci,
0: bravissima, bravissima,
1: ha una storia affascinante,
0: che tutti saremmo entrati almeno una volta, insomma, sembra i tempi antichi. Il profumo che c'è, tutte le particolarità dei prodotti che ci sono. Quindi ecco, consiglio, torno ancora a consigliare questo saggio per le vacanze, o sotto l'ombrellone o sotto un bel pino. Potete leggere appunto Prato della Valle, lo trovate in tutte le edicole, l'ho trovato facilmente.
1: Anche in libreria, è stato lanciato con le edicole, sì. Adesso in edicola credo che non ci sia più, perché qualche settimana fa è uscito, e adesso lo si trova nelle varie librerie di Padova, nelle librerie
0: Certo. Quindi una fotografia lunga nei secoli, lo ripeto ancora una volta, che si legge bene, scorrevole, uno stile veramente che attrae, che curiosisce e attrae. Quindi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la professoressa Maria Beatrice Autizzi, Prato della Valle. Me lo state chiedendo un'altra volta, il titolo più semplice e più facile che ci potesse essere, perché insomma, ecco. E quindi lo trovate ovunque, come avete sentito, e quindi buona lettura con Prato della Valle. Questo è l'augurio che possiamo fare, professoressa, ai nostri ascoltatori?
1: Direi sì, un Prato della Valle da riscoprire anche se lo si conosce.
0: Esatto, perché non si finisce mai di conoscere. Sta arrivando la pubblicità e noi la salutiamo veramente con grande cordialità, perché ci dà in mano uno strumento per conoscere ancora meglio e di più il nostro Prato della Valle. Senza erba, però adesso ce l'ha, vero? Adesso ce l'ha, mi pare.
1: Adesso c'è erba, per fortuna sì. Arrivederci.
0: Grazie professoressa, alla prossima. Grazie. Bene, sono andata un po' di fretta perché ci tenevo a ringraziare la nostra ospite, bravissima, grande conoscitrice, docente, storia dell'arte, un nome, insomma, uno dei più prestigiosi che abbiamo nelle nostre città, ma non solo, è molto conosciuta, e quindi ci tenevo a sottolineare un po' questa opera.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: Tripcitalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso cambiamo completamente argomento, ma restiamo sempre a Padova, ecco, coincidenza, perché ci trasferiamo a Palazzo Santo Stefano, ormai un centro culturale, un centro per le mostre, oltre che istituzionale, penso sia più frequentato per l'aspetto culturale che per l'aspetto istituzionale, perché ultimamente così sta preso piede questa veramente iniziativa straordinaria di collocare, illustrare mostre importanti, delle quali abbiamo parlato spesso, ne abbiamo presentate diverse, penso, non tutte ma diverse sì, e quindi ecco che è diventato proprio un punto di riferimento per i padovani, ma anche per i tanti turisti appunto che vengono a Padova. E allora in questo periodo c'è la mostra Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza, che noi ne abbiamo parlato ai primi di luglio, quando appunto eravamo in prossimità dell'apertura. Poi c'è stata occasione di vedere proprio la presentazione della mostra, e ci siamo resi ancora di più che si tratta di una mostra particolare, di una mostra che suscita curiosità e che va appunto compresa. E abbiamo avuto a suo tempo, e come adesso, la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, con la quale ci mettiamo in contatto, e allora facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo anche che insomma tra non molto, ecco, c'è ancora più di qualche giorno per poterla vedere, e vediamo un attimo anche di ricordare, ecco, un po' accennare a quello che è il contenuto di questa mostra. E quindi adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, perché appunto andiamo a Palazzo Santo Stefano, perché c'è la mostra aperta, la mostra della quale abbiamo parlato in sede di apertura, ma facciamo un po' il punto della situazione, ricordiamo anche che ci sono tanti giorni davanti per poterla vedere. E allora abbiamo in collegamento la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come va? Chiediamo subito alla nostra ospite, sono passate alcune settimane, siamo ad agosto.

0: cartoncino, da qui appunto l'estetica dell'assenza, quindi la rimozione della materia. È una mostra realizzata in collaborazione con Satura Genova, che è questo ente culturale che ci ha prestato le opere, e quindi è stata curata da me insieme appunto a Mario Napoli, che è il presidente di Satura. La mostra resta aperta fino al 30 di agosto, tutti i fine settimana, ogni venerdì, sabato e domenica, con ingresso libero e gratuito, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. La visita guidata è sempre compresa, quindi io sono sempre presente e sarà mio piacere spiegare alle persone appunto la storia di questo artista, di che cosa trattano queste opere, e in particolare una sezione di opere dedicate alla storia del cinema, che sono molto intriganti, e quindi se fa piacere venire a scoprire questo assoluto talento, vi aspettiamo.
1: Certo.
0: Ecco, questo è un po' il riassunto.
1: Certo. Allora andiamo un po' a Stefano Grondona, perché magari qualcuno può anche non conoscere questo artista, che nella vita ha sofferto molto, abbiamo visto, ha avuto problemi, e quindi lui appunto attraverso l'arte, ecco, sembra di comprendere, soprattutto la funzione dell'arte per lui è stata importante, ma cerca un attimino di analizzare la società, questa società un po' spaesata, un po' che si è sentito a disagio. Ecco, effettivamente lui l'arte come la utilizza e quanto ne beneficia dell'arte, dottoressa?
0: Ma io durante la mostra racconto che l'arte purtroppo non sempre può salvare le persone. La mostra, tra le altre cose, racconta di un aspetto molto delicato, ma di cui bisogna parlare, di cui sta parlando anche il Parlamento in questo momento, che è il disagio mentale, ovvero tutta quell'area grigia in cui le persone affette da vario titolo e varia natura di disagio o malattia mentale vengono di fatto oggi semi-abbandonate alla gestione delle famiglie, che ovviamente hanno problemi giganteschi. Il tutto ogni tanto sfocia poi in tragedia, insomma basta accendere la televisione, dei casi è piena anche l'attualità, insomma non solo la vita di Grondona. Quindi sicuramente è un altro aspetto su cui riflettere, su cui ovviamente l'arte non può fornire soluzioni, ma può assolutamente, anzi io ritengo debba, fornire spunti di riflessione, spunti di confronto.
1: Certo, una materia delicata, come giusto sta sottolineando, indubbiamente, e quindi ecco che abbiamo, allora aspetti perché mi stanno arrivando dei messaggi. Avete parlato, la sua ospite ha detto cartoncino, potete dirmi meglio in che cosa consiste questa arte? Ecco, un ascoltatore è stato colpito dal fatto che ha citato cartoncino, ecco, possiamo dare l'idea di come...
0: Assolutamente sì. Allora, le opere sono realizzate, dico delle parole tecniche ma non vi spaventate. Sì. Allora, è normalissimo cartoncino Bristol, inciso con un cutter fondamentalmente, una taglierina, e montato con degli spaziatori in poliplat, che è una materia plastica, simile al polistirolo per capirsi. Sì, sì. Quindi sono opere realizzate in vari strati, fino a 12-15 strati, separati tra loro, e quindi sono opere che hanno una profondità importante, anche 15-20 centimetri, e quindi sono opere costruite quasi come una quinta teatrale, se vogliamo. Quindi il materiale è cartoncino Bristol, per l'ascoltatore che voleva saperlo.
1: Certo, quindi insomma una costruzione un po' particolare, ecco, quindi sì. Una vita che ha avuto il nostro artista, come dicevamo, ecco, di sofferenza, e che tenta, insomma, almeno ci sembra, di sottrarre la materia per riempire appunto lo spazio in modo come lo vede lui.
0: E anche per, mi permetta, lo scavo è molto simile a uno scavo interiore, in cui l'artista entra all'interno del dolore. Il dolore suo e il dolore dell'umanità, ci sono temi molto importanti. Alcune delle opere, per esempio, parlano di pena di morte, parlano di bambini soldato, parlano anche di situazioni di assoluta attualità storica, diciamo così, in cui lui ovviamente si occupa non solo della sua vicenda biografica, personale, ma delle vicende della storia, insomma.
1: Certo, e lui è stato anche

0: sceneggiatore, si è addirizzato della fotografia, ecco, è stato anche...
1: Allora, lui si è occupato nei primi anni della sua attività, lui nasce fotografo in realtà, e si avvicinò allo studio della fotografia stenopeica, in particolare tutto quel filone che fece capo a Gioli, che è stato uno dei più grandi fotografi italiani, che appunto sviluppò l'uso della fotografia stenopeica per una funzione artistica, diciamo così. Quindi lui inizia, Grondona inizia assolutamente come fotografo, le sue prime mostre sono mostre di fotografia su cui usava delle mascherature della carta fotografica, della carta di sali d'argento fatte appunto con il cartoncino, è lì che impara a intagliare e poi quella diventa invece la sua principale attività.
0: Certo, parte dalla fotografia. Benissimo, allora la nostra ospite...
1: Aggiungo due cose, Marisa, se me lo consente le rubo solo 30 secondi.
0: No, abbiamo tempo.
1: Allora, mi permetto di ricordare a tutti che mentre è in corso la mostra di Stefano Grondona a Palazzo Santo Stefano, ospitati dalla provincia di Padova nel Palazzo della Provincia, è in corso anche una bellissima mostra per chi volesse allungarsi fino all'isola di Albarella, una bellissima mostra dell'artista padovana Maria Paola Mari, che si intitola Dalla materia al sogno, che abbiamo inaugurato domenica, che va avanti fino al 14 di agosto e questa è aperta tutti i giorni, si trova all'hotel Capo Nord sull'isola di Albarella.
0: Ah, benissimo.
1: Dopodiché ricordo invece a tutti che quando terminerà la mostra di Grondona il 30 di agosto, subito il fine settimana successivo, quindi smontiamo e rimontiamo alla velocità della luce, inaugureremo il 5 di settembre la mostra successiva, sarà un artista in questo caso di Modena che si chiama Andrea Chiesi, che è insegna all'Accademia di Brera, quindi vedrete che cose meravigliose fa, e quindi l'attività di Palazzo Santo Stefano prosegue anche in autunno e quindi vi aspettiamo.
0: Vabbè, allora qui abbiamo un susseguirsi di mostre che è veramente straordinario, insomma un lavoro intenso. La nostra ospite staccano vista, possiamo dirlo, Marina? Sì, insomma,
1: assolutamente, qui ad agosto non si poltrisce, vero?
0: Mi pare proprio così. Bene, ci fa molto piacere. Allora, aperta tutto il mese, mi raccomando, 30 agosto potete andarci. Ambiente...
1: Assolutamente, siamo aperti per agosto, siamo aperti sempre.
0: Bene, ambiente...
1: sabato e domenica, e ricordo a tutti che c'è l'aria condizionata.
0: Ecco, lo stavo per dire, perché con questo caldo magari qualcuno... No, andate tranquilli, c'è un fresco, si sta benissimo, ma soprattutto vi troverete davanti la nostra ospite, dottoressa Marina Sonzini, che vi spiega tutto, ecco, potete fare tutte le domande.
1: Tutto, e per chi non ci fosse mai stato, Palazzo Santo Stefano è un palazzo meraviglioso e ricco di storia, quindi approfittate anche per visitare Palazzo Santo Stefano.
0: E grazie alla nostra ospite possiamo dire tranquillamente che è diventato un centro artistico culturale, ecco, questo va detto, perché tante mostre sono state aperte, tutte di successo, perché Marina mi pare sia una grande soddisfazione, no, di come sono andate finora.
1: Assolutamente sì, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i padovani, molti dei quali sono diventati veramente dei fedelissimi, quindi grazie a tutti.
0: Benissimo, benissimo. Allora grazie alla nostra ospite, e quindi consigliamo questa visita a Palazzo Santo Stefano. Grazie dottoressa
1: a tutti, grazie
0: Marina.
1: Marisa, arrivederci,
0: grazie,
1: presto,
0: alla prossima. Grazie. Bene, allora avete sentito, ecco, volevamo rinnovare questo, ricordare nuovamente appunto questa mostra. È particolare, però guardate, questo artista Stefano Grondona, come è stato detto, genovese, morto non tanti anni fa, nel 2019, sofferenza ne ha avuta parecchia, perché a quanto pare ha avuto una vita molto travagliata, e quindi ecco che l'arte diventa, diciamo, aiuta, ecco, possiamo dire così, aiuta a superare questi momenti. Malattie mentali sono terribili, a volte si è lasciati anche a se stessi, oppure alla famiglia, oppure c'è anche il senso di emarginazione, e quindi vediamo lui come ha interpretato questo questa vita così, così difficile per questo artista genovese. Allora adesso noi facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi vediamo.

Eccoci qui, allora sì, Palazzo Santo Stefano, per chi magari, ecco qui, è in centro Padova, intanto è facile a trovare perché siamo università, ecco, facciamo punto di riferimento per chi magari, ecco signore, qua non è di Padova, prendete Comune di Padova, Pedrocchi, partiamo da lì, Comune di Padova, Pedrocchi, università, ecco, attraversate la strada e trovate Palazzo Santo Stefano, un palazzo imponente che oggi, come dicevamo, ha una funzione soprattutto istituzionale, perché lì dentro c'è la prefettura e quindi è veramente, diciamo, il cuore degli uffici istituzionali, ed è un complesso articolato di edifici, ecco, quindi secolare, perché arriva da lontano. E in origine, diciamo, anche precisiamo, si è trattato di un monastero benedettino femminile che conserva ancora poche tracce di questa funzione che ha avuto diversi secoli fa. E allora andiamo un po' a questa, ecco, è vicino anche a Piazza Antenore, chiamata, eccola qui, ecco, mi state appunto suggerendo Piazza Antenore, sì sì, giusto, è proprio così. E allora vediamo appunto questo monastero, che appunto è stato importante. Il monastero comprendeva la chiesa di Santo Stefano, eccola qua, in origine intitolata anche a San Pietro, e occupava, tra fabbricati, orti e spazi aperti, l'intero isolato delle attuali via San Francesco, i reti di palazzo lungo via del Santo, da via più vicina, poi ancora via Gaspare Stampa, poi da questo lato si trova Riviera Tito Livio, che prima del tombinamento si chiamava Riviera del Carbon o Riviera di San Giorgio. Poi vicino si trova appunto, ma esterna al complesso, c'è anche la chiesa di San Francesco, si trova la chiesa di San Lorenzo, si trovava la chiesa di San Lorenzo, con l'ingresso rivolto verso una stretta strada che da via San Francesco portava all'ingresso del monastero. E quindi si tratta di un impianto planimetrico essenziale, rimasto stabile nel tempo, quindi questa piccola cittadella, trovate tutto quello che stiamo dicendo. Poi origini lontane, come dicevamo, e quindi ecco, sono trovati dei resti, dei tratti lastricati con quadroni di trachite, questa trachite importante che veniva dai Colli Eugani, appunto, che è stata utilizzata per costruire tanti edifici, non solo a Padova ma anche nella nostra Venezia, nelle nostre città venete. La trachite dei Colli Eugani è stata veramente un materiale molto molto prezioso. Il ponte di San Lorenzo, perché qui ovviamente troverete nella storia, se andate a cercare qualche notizia, ponte di San Lorenzo in pietra, che risaliva, pensate, al 30-40 avanti Cristo, e che si presume la costruzione nello stesso periodo di moli e altre opere di arginatura. Poi sopra l'arcata mediana passava il muro medievale di cinta della città, i cui resti sono chiaramente visibili dalla riviera Tito Livio che abbiamo citato prima. Le chiese di San Lorenzo e di Santo Stefano sono di epoca paleocristiana. Il monastero fu di fondazione vescovile e attestato nel 1034 ed è scritto come uno dei più importanti e ricchi della città. Andiamo un po' più avanti, XIII secolo, le sue proprietà si estendevano fino a Schio, Tiene, Este e Cartura. La chiesa di Santo Stefano compare in un documento dell'874 e venne poi ricostruita all'inizio del 300, 1300 intendiamo. La parrocchia si estendeva dal Canton del Gallo, cioè quell'angolo verso ovest dell'università, giusto per capirsi, fino all'attuale Volta Barozzo. La chiesa di Santo Stefano era precedente al monastero e in origine occupava quello che ora è lo spazio dell'atrio del piano terra del palazzo. Poi andiamo avanti, facciamo qualche salto di qualche secolo, andiamo a metà del 1500-1600 circa, fu ricostruita il monastero, molto importante all'interno della vita cittadina. Poi nel 1487 riceve una nota vescovile sulla necessità dell'osservanza della regola di povertà. E via via, insomma, trova appunto altri momenti di importanza per la Chiesa, per la società, e ne emerge il ritratto di una micro società nella quale le monache potevano trovare all'interno abiti preziosi per feste, per balli, per compagnie anche di animali.
Un decreto del vescovile del 1740 cerca di porre fine alle cerimonie giudicate troppo mondane, pensiamo un po' all'epoca, e tra la metà del 500 e 1600 viene ricostruita anche l'ala del monastero affacciata su via Gaspara, un'altra, quella che abbiamo citato prima. Il 700 fu invece il secolo di declino, la Controriforma vedeva con sospetto l'esperienza mistica, dando maggiore importanza a quei monasteri o conventi che svolgevano opera di assistenza, quindi troppa allegria, facciamo sintesi insomma in questo monastero, e si passa un po' a questa vita così monacale, così più religiosa. Poi andiamo al 1806, ci avviciniamo a noi, le Venezie vengono annesse al Regno Italico, appunto abbiamo Napoleone Bonaparte e tutto quello che ne consegue, con Padova capoluogo del Dipartimento del Brenta. Nel 1808 la parrocchia di San Lorenzo viene soppressa, la chiesa di San Lorenzo viene venduta nel 1810 a privati che la trasformano in abitazioni e negozi. Andiamo oltre, 1858 viene demolito il portico su via San Francesco per l'intero edificio nel 1935. Poi abbiamo ancora gli affreschi ritrovati durante la demolizione, furono staccati e trasportati al Museo Civico, mentre cripta e galleria verso il Naviglio furono interrate. Il monastero invece nel 1806 ingloba i monasteri San Marco e San Giorgio, ma nel 1810 viene soppresso e la parrocchia trasferita a San Francesco, che è là vicino. Iniziano gli usi civili con prefettura, delegazione provinciale, ginnasio, le altre attività amministrative, genio civile dal 1868 al 1932, poi il telegrafo, l'ufficio provinciale di igiene, profilassi, insomma vedete un po' tutti i servizi ovviamente che sono diretti alla società. Poi ancora vi si insediano stabilmente trasformando il monastero, che diventa proprio centro istituzionale, possiamo pure definirlo così, a ricordare la presenza del Tribunale 1812, la trasformazione dell'ex chiesa Santo Stefano in aula di udienze. Poi ancora 1866 andiamo con l'unificazione amministrativa, nascono le attuali province. La provincia di Padova acquista l'intero complesso per sopperire alle necessità di spazi più ampi e via via, insomma, dopo la storia più recente che conosciamo, diventa appunto questo centro istituzionale, come è stato detto più volte, e da ora, da qualche anno, diciamo che diventa anche centro culturale. Questo lo diciamo noi, perché? Perché appunto si sono tenute mostre di grande successo, importanza. Anche ecco, la nostra ospite ha il merito di aver portato degli artisti anche poco conosciuti, ecco, non sono nomi che abbiamo sentito così diffusamente, però questo è il merito di far conoscere anche artisti che magari erano un po' caduti nell'oblio o non li conoscevamo, invece no, vanno valorizzati per quelle che sono state le loro opere. E chiudiamo la scheda dedicata alla mostra e anche a Palazzo Santo Stefano, che vedo qualcuno magari può interessare. Allora, adesso noi andiamo a un altro libro, ci consigliamo sempre per le vacanze. Voi direte, ma quanto dobbiamo leggere nelle vacanze? E allora andiamo a un libro curioso, possiamo definirlo così, perché la nostra ospite, che tra poco con la quale ci mettiamo in contatto, la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina, farmacologia di Udine, dell'università, tra le tante ricerche, tanti studi, appunto è venuta a conoscenza del primo libro di medicina a cura del medico Piero Del Min, un medico condotto, e siamo a Montagnana. Qui vicino a noi, un comune appunto dove abitava questo medico, e lei così si trova tra le mani questi documenti importanti, vediamo un po' cosa trattavano, come veniva trattata la medicina, come era scritta, insomma, per poter essere compresa sia dalle persone del settore, esperti della materia, ma forse anche da persone che non avevano tanta confidenza con questa materia scientifica. E allora ecco che lei ha fatto conoscere
conoscere questo testo, questo libro, forse un po' impegnativo, ma insomma a noi cogliamo anche, ne vediamo anche la curiosità di sapere un po' come si scriveva all'epoca, come il nostro medico, ripeto, Piero Delmin, ha trattato questo, prima in latino, l'ha scritto prima in latino e poi in volgare, siamo nel 1491, teniamo presente sempre la data lontanissima, però c'è questo interesse di l'importanza di trasmettere per iscritto quelle che erano le sue conoscenze in campo scientifico dell'epoca. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere un libro che è frutto di una ricerca particolare, ci porta a secoli fa. Perché? Perché conosciamo il primo libro di medicina, pensate un po'. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, la professoressa Sabrina Minuzzi, docente Università di Udine, storica della medicina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie di avermi contattata.
0: Ecco, allora ci incuriosisce sapere il primo libro della medicina, scritto tra l'altro in latino, siamo lontanissimi, 1491. Allora, com'è venuta a conoscenza di questa opera, professoressa?
1: Allora, quest'opera è molto nota, sì. Quella del 1491 è scritta interamente in latino e è stata fatta qualche anno dopo, nel 1494, anche una traduzione in volgare, cioè in italiano, sì. Corredata di più illustrazioni rispetto alla prima, quindi già la prima era un prodotto particolarmente gradevole, esteticamente bello, secondo certi canoni, però destinato ad un pubblico elitario, cioè di addetti, sì, ai lavori. L'edizione del 1494 invece rinnova quasi completamente l'apparato illustrativo ed è scritta appunto in italiano, quindi molto più accessibile anche ad un pubblico variegato e addirittura dai pazienti veri e propri.
0: Ecco.
1: È un'opera, non dobbiamo pensare a quei libri pesanti, eccetera, è un'opera snella, di formato piuttosto grande. E comunque appunto corredata di illustrazioni che non sono solo decorative, ma proprio sono anche scientificamente attendibili per l'epoca.
0: Certo, quindi importante appunto anche non solo dal punto di vista illustrativo, ma proprio di contenuto scientifico, ci sembra di comprendere.
1: Questo assolutamente, era una silloge, diciamo un vademecum sia per i medici professionisti, chirurghi eccetera, però era scritto in modo tale, con testi semplici e chiari, che poteva essere utilizzato anche da persone che erano curiose di dire qualcosa di più di come curare il proprio corpo. Infatti diciamo che l'automedicazione era molto più diffusa all'epoca rispetto, come anche la conoscenza delle erbe dalle quali si traevano appunto le medicine.
0: Certo.
1: E questa seconda edizione del 1494 è bellissima la cosa, perché si tratta di testi che vengono dal Medioevo, che sono ereditati dal Medioevo e sono però tradotti e arricchiti. E l'autore, diciamo, il curatore di questa edizione, dell'edizione particolarmente bella e scientificamente attendibile del 1494, era stato sempre un po' misconosciuto. È un certo Pietro del Min che veniva confuso, se andava bene, veniva confuso con un altro Pietro, Floriani, che era in realtà un filologo e un cultore del greco, del latino e dell'ebraico, e normalmente viene completamente ignorato dalla storia, anche dalla catalogazione eccetera. Invece sono stati rinvenuti dei documenti, abbiamo trovato dei documenti che raccontano come questo medico veramente sia esistito appunto tra la metà del 400 e il primo decennio del 500. Non solo, abbiamo localizzato la casa in cui abitava, che era la piazza principale di Montagnana, aveva una condotta medica, cioè faceva il medico
0: condotto, di base, diremo oggi.
1: E poi insegnava medicina prima a Padova e poi a Ferrara, e a Ferrara faceva anche il disegnatore anatomico. E di qui, insomma, abbiamo capito che in quanto disegnatore anatomico era proprio lui che ha inserito delle nuove illustrazioni all'interno del testo.
0: E quindi, insomma, era docente allora a Ferrara e anche a Padova, due insegnava nelle due università?
1: A Padova prima, lui si è formato a Padova.
0: Sì.
1: E poi negli anni 80 e 90 del 400, quando appunto cura questa edizione, stampata poi da stampatori che erano particolari, avevano investito moltissimo, stampatori veneziani che avevano investito moltissimo soprattutto nel libro giuridico, e con lui invece si lanciano per la prima volta a pubblicare un libro di medicina corredato di una serie di illustrazioni, tra cui una dissezione anatomica che poi faranno scuola, poi verranno ripresi anche da edizioni successive, per esempio l'anatomia di Vesalio, eccetera. Sì, sì, sì. E quindi diciamo che possiamo vedere trasfusa tutta la sua esperienza di medico, sia di medico condotto che di medico anatomico proprio, all'interno di quest'operetta,
0: di quest'opera. Certo. E allora, ecco, lei ovviamente è storica della medicina, allora come possiamo immaginare, come la possiamo pensare alla medicina del 1400-1500? Lei ha fatto un cenno basata molto sulle piante officinali, no? Mi sembra fosse questo un po' il riferimento. Sì. Come la possiamo immaginare, professoressa?
1: Allora, io direi di guardare sempre anche con un'ottica comunque di comprensione e di attenzione. È un'epoca in cui si sperimentava moltissimo anche a livello appunto di piante, di erbe officinali, e mi è capitato, ma poi anche in questo libretto in un caso ho fatto un controllo, di vedere come le ricette medicinali, ce ne sono alcune che sono assolutamente improponibili al giorno d'oggi, soprattutto con sostanze animali, ma per quanto riguarda quelle elaborate con sostanze vegetali, in alcuni casi si può riscontrare come l'analisi biochimica attuale confermi le proprietà terapeutiche di alcune piante, i principi attivi per le quali venivano utilizzate per curare i corpi malati ancora nel 400, se non anche prima. Quindi bisogna sempre stare attenti a non dare giudizi troppo tranchant sull'oscurantismo di certe forme di medicina precedenti. E comunque direi che questo libretto di per sé, che comunque è di semplice e di gradevole lettura, serve. Sono riprodotte nel libro della Marsilio, tra l'altro ci sono le riproduzioni delle 10 tavole filografiche che sono acquerellate di un esemplare conservato dalla biblioteca universitaria di Padova, e rappresentano proprio il vademecum di quello che era il medico del 400, di fine 400. Prima di tutto c'è la tavola delle la ruota delle urine cosiddette, perché un primo approccio del medico verso il paziente malato qual era? Era esaminare lo stato delle urine, quindi il colore, soprattutto tutto, l'odore, addirittura il sapore. Sì. E quindi c'è la rappresentazione di queste matule che contengono le urine con i diversi colori, e c'è il consulto appunto dei pazienti che vanno a far vedere le proprie urine. Poi ci sono sostanzialmente tutta una serie di altre illustrazioni, e lì troverete anche un commento puntuale alle singole illustrazioni che rappresentano momenti fondamentali nella vita quotidiana dell'epoca. Per esempio c'è la visita del medico al malato di peste. La peste allora era in una situazione quasi di endemia, cioè si ripresentava, era un fenomeno carsico. Sì. C'erano ogni tanto dei momenti di epidemia in cui scoppiava, e cosa succede? Tutto quello che ciò che funzionava veramente era il distanziamento. Vedrete poi il medico che si avvicina al naso, una spugna intrisa di aceto, perché l'aceto appunto contribuiva alla disinfezione dell'ambiente. E nel testo invece trovate una serie di ricette anche medicinali che avrebbero dovuto alleviare quelli che erano gli effetti della peste. In realtà sì, saranno efficaci soprattutto le fumigazioni a base di bacche di ginepro e di resine, e poi a base di zolfo, ecco, per allontanare i topi che poi erano il vettore principale. E poi troviamo appunto una bellissima, ci sono anche delle raffigurazioni dell'individuo umano, tutte fatte comunque con un certo gusto classico, tanto che vengono attribuiti addirittura ai Bellini o a Mantegna il disegno, l'invenzione originale del disegno. E alla fine trovate praticamente l'ultima filografia che introduce un testo che ha voluto proprio questo Pietro del Minna Montagnana, che sarebbe la dissezione del corpo umano, l'anatomia appunto, con il testo di Mondino dei Liuzzi, che era un medico del 300, che per primo introdusse proprio la dissezione del corpo umano all'interno della facoltà universitaria di Bologna. È un momento importantissimo perché è un momento in cui si vince la resistenza tipica, un po' culturale, abbastanza diffusa, di non guardare all'interno del corpo umano, perché era quasi un atto sacrilego nei confronti del creatore, invece si comincia a guardare direttamente con gli occhi diretti. In queste filografie proprio degli storici della medicina, che sono anche medici, che non è il caso mio, hanno spiegato come ci sono dei dettagli nella raffigurazione degli organi che interni che sono proprio frutto di dell'esperienza di qualcuno che aveva visto direttamente queste cose, a maggior ragione appunto opera di Pietro del Minna, che sicuramente tracciò i disegni in quanto disegnatore anatomico, e probabilmente altri poi li incisero sulla matrice filografica per produrre il libro.
0: Certo, e quindi insomma si è dato veramente documentazione importante da poter appunto analizzare e fare ricerca. Allora, professoressa, andiamo un po' così uno sguardo. Che malattie erano più diffuse? Lei giustamente ha detto la peste, qualche altra che possiamo ricordare all'epoca? Infettive, infezioni, malattie della pelle?
1: Allora, adesso ripercorro le dieci illustrazioni. Le prime riguardano appunto la diagnosi della malattia, la ruota delle furie. Quelle successive, le illustrazioni successive, per esempio in una c'è l'uomo delle malattie, una figura appunto a piena figura dove c'è la composizione insieme sia del testo stampa che delle immagini geografiche, si dice delle varie malattie che potevano interessare il corpo dalla testa ai piedi sostanzialmente. Dopodiché abbiamo anche l'uomo dello zodiaco, ecco un'altra raffigurazione che tra l'altro esteticamente è bellissima, l'uomo dello zodiaco, perché siamo in un'epoca in cui l'astrologia non è distinta dall'astronomia si insegnava comunque l'astrologia, era materia di insegnamento all'interno dell'università, e qui c'è una bellissima figura di uomo, figura maschile, con i vari segni zodiacali, un'immagine che avrà una grandissima fortuna, ma di segni zodiacali posizionati in diversi punti del corpo, perché si riteneva che appunto quando la luna entrava all'interno di un determinato segno zodiacale aveva influenza su una determinata parte del corpo, e in quei giorni in cui la luna era in quella determinata parte del corpo non si potevano eseguire salassi, che era uno dei metodi principe per la cura per un primo approccio verso la terapia. Infatti dopo c'è l'uomo anche dei salassi, subito dopo l'uomo dello zodiaco c'è l'uomo dei salassi, dove sono segnalati i punti in cui svolgere i salassi in determinati tempi. Poi c'è un'altra raffigurazione molto impressionante che avrà grande fortuna anche questa, ma anche addirittura nel Novecento, e l'uomo delle ferite. Sembra quasi un San Sebastiano, tutto trafitto da strumenti appuntiti, dove si spiega, a seconda delle ferite, tutto intorno ci sono anche dei testi riprodotti nell'immagine, e si spiega, a seconda del tipo di ferita, ulcerazione, eccetera, della superficie del corpo, quali erano i rimedi da attuare. Abbiamo una bellissima illustrazione poi che riguarda la donna, la figura della matrice dal natural, E questa proprio è quella in cui anche lo storico della medicina tedesco, che è anche medico, ha detto appunto che la raffigurazione degli organi interni è particolarmente attendibile e fatta da qualcuno che aveva avuto esperienza di una dissezione. È la raffigurazione di una donna seduta, però con molta eleganza, a differenza invece dell'incisione che figurava nell'edizione in latino, che era una frog-like posizione, una posizione insomma non molto elegante, diciamo. E diciamo farà scuola poi anche per le successive edizioni, sia di quest'opera che di altre che riguardano l'anatomia femminile. Ecco, c'è questa, certo. Poi c'è la visita al malato di peste e infine appunto la lezione dell'anatomia.
0: Certo.
1: E tra l'altro in questa la lezione dell'anatomia c'è proprio il c'è anche una sperimentazione da parte dei tipografi che erano i De Gregori veneziani, che sperimentano delle modalità di coloritura semimeccaniche, un po' imprimendole con xilografie a più matrici che diventa complesso, oppure colorandole anche, facendole colorare come stencil. Diciamo che sopravvivono una trentina di esemplari adesso nel mondo, sono censiti una trentina di esemplari del primo libro illustrato di medicina. Non tutti sono acquerellati e belli come quello che è conservato a Padova e le cui tavole sono così prodotte. Possiamo trovare anche degli esemplari semplicemente in bianco e nero.
0: Certo, ma acquerellati forse danno anche più il senso di che cosa era allora, come la si intendeva e per comprendere meglio appunto questa materia. Professoressa, qualcuno si chiede qui, riusciamo ad avere un po' la longevità, cioè quanto si viveva all'epoca, vuole dire un ascoltatore, se riusciamo a capire 50 anni, 40 anni, l'età media, ecco, oggi chiameremo l'età, si riesce a comprendere?
1: Sì, ci sono degli studi fatti poi anche della mortalità in tempi di peste, sì, eccetera. Diciamo che la vita media era molto più bassa rispetto ad ora, ma perché c'era una mortalità molto alta, soprattutto nei primi anni, nell'infanzia.
0: Sì.
1: Diciamo, io ho guardato anche, poi sempre per ricerca, per altre cose, moltissimi necrologi che sono conservati in archivio di Stato a Venezia. E c'è più di qualche persona che vive addirittura 100 anni. E allora c'è anche nel 600, ecco, presente soprattutto quel secolo, questi necrologi sono dei registri in cui si registrava la singola persona che abitava nella parrocchia tal dei tali, che il giorno tal dei tali è morta, di che cosa è morta. E accanto a queste persone particolarmente longeve disegnavano un sole o comunque qualche altra cosa per distinguerle. Quindi insomma non ci sono moltissimi casi di persone particolarmente anziane, però insomma
0: però
1: più di qualcuno.
0: Qualcuno insomma arrivava qualcuno anche ai 100 anni, che non è poco assolutamente.
1: Qualcuno arrivava, esatto.
0: Ma l'età media cos'era? Sui 50? Non so, da volte si faceva...
1: Allora, poi dipende molto dal secolo, cioè dal periodo, eccetera.
0: Sì.
1: Potrei dire, però insomma fare un discorso così generico è un po' difficile, sicuramente intorno ai 50, però come le dico la media è poco significativa perché c'era una grandissima mortalità infantile
0: e quindi
1: questo abbassava moltissimo la media.
0: Certo. E i bambini morivano di malattie, cioè che malattie erano, non so, polmonari?
1: Questo è un punto abbastanza arduo perché molto spesso è difficile anche cercare di capire in base alle descrizioni che ci sono, di quale tipo di malattia effettivamente si tratti, molto spesso sono sintomi eccetera, quindi c'è un modo diverso di descrivere la malattia. Certo è che probabilmente questa analisi andrebbe fatta da parte di un medico vero e proprio, però diciamo c'è proprio la difficoltà nell'affrontare nelle fonti la terminologia, una corretta terminologia rispetto a quella che usiamo attualmente. per esempio, insomma, anche in questo libricino si parlava di diabete, e quindi un rimedio contro il diabete che faceva far molta urina. In realtà quello è un sintomo generico, non necessariamente riconducibile al diabete, bisogna vedere. Comunque utilizzavano, per esempio, per tornare all'elemento delle erbe officinali, ma anche erbe di vari tipi, lo curavano con un'erba, la ristorocchia, che comunque si utilizza ancora proprio per la ritenzione delle urine, eccetera, quindi che aveva delle funzioni simili.
0: Certo.
1: Quindi, cioè, è un universo, è un mondo, quello di riuscire ad interpretare correttamente.
0: Certo, e dopo arriviamo al nostro teatro anatomico qui di Padova Università, che lì apre la strada per appunto l'anatomia vera e propria, che si incomincia ad operare, che c'era forte resistenza, lei ha detto prima, professoressa, ma era un po'...
1: Sì, perché comunque è una questione molto delicata entrare nell'interiorità dell'individuo e figuriamoci rappresentarla, quindi la raffigurazione appunto di una dissezione anatomica con tutti gli elementi, poi c'è il docente in cattedra che legge, il lettore che sta in cattedra e legge quello che si sarebbe dovuto trovare all'interno del corpo che viene dissezionato. Tra l'altro le lezioni anatomiche appunto molto spesso non facevano altro che confermare quello che dicevano i medici delle generazioni precedenti e soprattutto le autorità, per cui nel Cinquecento la tetine molto spesso non si vede quello che succede nella realtà, anche se si fanno delle dissezioni vere e proprie. Per esempio Vesalio, che è il vero rivoluzionario, il Mondino dei Liuzzi è un'eredità ottima e comunque sicuramente però medievale. Vesalio nel Cinquecento invece sarà molto contrastato per alcune conclusioni che trae dalle sue dissezioni anatomiche, proprio perché non corrispondevano a quanto detto dalle autorità nei loro libri, quindi è una strada molto lunga. Ecco, dalla seconda metà del 400 in poi si diffonde anche attraverso la stampa il disegno del corpo che è dissezionato. C'erano dei fogli volanti fatti con lembi sovrapposti, per cui dalla persona umana alzavi dei lembi, si vedevano gli organi sottostanti, alzavi ancora dei lembi, se ne vedevano altri, che hanno una grandissima diffusione e abituano poco a poco anche un po' la popolazione, le persone in generale abituano a vedere cosa c'è all'interno del corpo, e quindi è un po' una cosa culturale, un clima culturale che viene cambiando e si diventa più disponibile ad accettare anche questo tipo di intervento nel corpo umano, e si inizia a guardare la realtà vera e propria di quello che c'è all'interno del corpo.
0: Certo. Professoressa, chi faceva resistenza, penso il mondo religioso o anche qualche altro?
1: Il mondo religioso o anche
0: qualche altro si opponeva, faceva resistenza appunto a questa vivisezione?
1: Sì. Allora sì, soprattutto diciamo, però è più la temperie culturale che non una proibizione vera e propria, non c'è una proibizione vera e propria da parte della Chiesa. Diciamo che deve essere un fattore che viene accettato a poco collettivamente, infatti entra prima di tutto nelle università e poi, per esempio, a Venezia c'era, già dal 1488 avevano autorizzato, ma Venezia diciamo era molto lungimirante nella sua politica sanitaria e già dal 1488 aveva autorizzato una specie di teatro anatomico mobile nel quale si facevano le dissezioni, e mobile perché poteva andare in diverse parti della città, e proprio in quell'anno l'obbligo per i medici fisici collegiati di assistere all'istituzione anatomica, perché non era così scontato appunto che lo facessero volontariamente, neppure le persone che per professione avrebbero dovuto assistere, quindi
0: certo.
1: È questione di temperie culturale più che di vere e proprie proibizioni.
0: Sì, sì, certo. Insomma, è andata a maturare nel tempo questa convinzione. Allora, noi torniamo al nostro libro, che lo vedremo a settembre, mi diceva la professoressa, circa, insomma, no?
1: Allora, sì, penso di sì, a settembre.
0: Sì, sì, sì, in tutte le librerie troveremo appunto questo libro così curioso, ma così anche che dà tanti spunti, come la sta raccontando lei, che è chiarissima appunto in questa esposizione, possiamo capire l'evoluzione nei secoli di questa materia che insomma ci interessa a tutti, speriamo il meno possibile, ma,
1: esatto.
0: Ma speriamo, insomma, interessa a tutti.
1: Ma anche, anche il bene, cioè nel senso che il regime sanitatis ti insegna anche la dieta corretta senza essere rigidamente integralisti, e comunque anche ecco quello che è bello di questa epoca del 400, del Rinascimento, è il profondo legame che avevano con la natura, soprattutto vegetale, il regno vegetale, che noi abbiamo perso.
0: Sì.
1: Loro conoscevano benissimo certe erbe, sapevano quali medicamenti si potevano trarre, cioè non solo i professionisti, non solo gli speciali, ma anche le persone comuni.
0: La
1: questo
0: gente
1: secondo
0: comune,
1: me dovremmo recuperarlo un po'.
0: Certo, quindi tornare un po' al mondo vegetale che ci ha dato tante risorse, risolve problemi nei secoli, appunto come ha detto lei all'inizio, quindi insomma massima conoscenza e massimo rispetto per il mondo vegetale. Allora noi ringraziamo, perché mi sta arrivando la pubblicità, ringraziamo la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina. È stata chiarissima, professoressa, una materia che...
1: Ma la ringrazio.
0: È bene capire e conoscere soprattutto questo percorso, che a volte non lo si affronta così frequentemente. Allora, il testo, mi dicono quali ascoltatori, a settembre ci ha detto la nostra ospite.
1: Benissimo. La ringrazio moltissimo.
0: Grazie a lei, professoressa. Grazie, buona serata, buon pomeriggio, grazie. È molto interessante sapere la storia anche appunto della medicina, che speriamo non averne bisogno assolutamente, perché insomma sempre viene il brivido, però insomma è bene conoscere soprattutto il passaggio della nostra ospite importante, il mondo vegetale, le erbe officinali, quanto hanno curato, quanto sono stati importanti, ma quanto lo sono ancora adesso, anche se sono state magari superate da altre forme, la chimica, da quello che è venuto dopo questa epoca, diciamo l'epoca del 400, 500 e via, e anche oltre, ma ancora offrono delle proprietà straordinarie da conoscere, e soprattutto da quello che è stato, pensiamo all'orto botanico di Padova universitario, dove c'era lo studio proprio mirato a conoscere le piante officinali, per non sbagliare, per non confondersi, per non trattare una pianta per un trattamento che era nocivo e che poteva creare anche delle morti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Ok, 50 anni di gloria. Ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Manchi a questa bocca che cibo più non tocca.
5: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
6: Ah, volevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
5: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
4: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiameme al 348-85-73-609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo. E come sempre...
5: E tanti auguri a te!
12: Se non se avesse capito...
6: E te...

0: Poeti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

E ritorniamo in diretta. Allora, adesso trattiamo altri argomenti, perché sono due. Un primo argomento riguarda le città che, insomma, viviamo come le vorremmo, vanno bene come sono, vorremmo cambiarle, più accoglienti, più attraenti, meno caotiche, meno rumorose a volte, perché, insomma, quando c'è il traffico siamo sottoposti a rumori pesanti, inquinamento acustico non da poco, consideriamo anche quello, non solo l'inquinamento appunto da carburante, ma anche inquinamento acustico. E quindi adesso vediamo un attimo cosa è stato lo studio di una urbanista, Elena Granata, che appunto lei dà dei suggerimenti, dei consigli anche per le amministrazioni, ovviamente, che hanno competenza nelle città, e come vede lei che si potrebbe, ecco, migliorare la città, perché non deve essere così un luogo dove si sta a disagio e dove si incontrano delle difficoltà anche a usufruire della città, perché ci sono tanti punti pubblici, zone pubbliche che per esempio non si entra con la macchina, non si può appunto beneficiare per orari, per limitazioni che ci sono, un po' per regolamentare la vita cittadina, un po' anche appunto perché insomma a volte si vorrebbe essere più liberi nella nostra città. In sostanza ci sembra che sia questo il tema appunto che viene trattato dalla nostra studiosa urbanista, ripeto, Elena Granata. Poi invece andiamo così proprio nella pittura di un grande artista tedesco, Albrecht Dürer, che abbiamo incontrato qualche volta, e che lui è tedesco di Norimberga, è nato nel 1471 e, come tutti i pittori dell'epoca, era obbligatorio passare per Venezia, ma non passare così per fare un viaggio turistico, no, assolutamente, sostavano, prendevano residenza qui, vivevano a Venezia, per entrare nel clima culturale di Venezia, nel clima artistico di Venezia, nel clima delle novità di Venezia. E, lungimirante in tutto, anche prima con l'intervista avete sentito il passaggio, Venezia lungimirante anche nel campo scientifico della medicina, guardava sempre oltre, e quindi anche nel campo artistico abbiamo avuto fior fiore di artisti, di pittori, li citiamo in ogni trasmissione, però lui, ecco, era affascinato, il nostro Dürer, da quelle che erano appunto le novità che non poteva trovare a Norimberga, oppure che non poteva trovare in Germania. Tutto bene? Sì, abbastanza bene, perché poi insomma è stato anche così un po' critico, ha avuto anche dei momenti insomma che si è sentito non danneggiato assolutamente, ma forse consigliato.

0: ritorniamo in diretta allora come abbiamo fatto cenno, andiamo così a trattare due argomenti, uno che riguarda la città, come la vorremmo, accogliente, allettante, bella, tutta per noi, e poi vediamo dei suggerimenti appunto che vengono da un urbanista, Elena Granata. Poi in seconda battuta andiamo proprio con grande pittore tedesco Albert Dürer, vediamo un po' come si è trovato a Venezia. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con tanto piacere Adriano Favaro, giornalista e scrittore, che salutiamo. Adriano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora diciamo, questo studio, questi consigli che vengono da questa urbanista molto attenta, Elena Granata, come vede le città, come le vorrebbe, come dovrebbero essere, come le vorremmo noi, insomma tutta una serie di quesiti di Favaro. Adriano, scusa.
1: Allora, ecco. Ricordiamoci una cosa, come sono nate le città? Perché se non capiamo questo non capiamo neanche chi siamo noi in questo momento. Diciamo che le prime città risalgono a 10.000 anni fa, sembrano tanto, ma tutto sommato poi è un tempo piccolo per l'umanità. L'ominide, cioè quello che non era una cosa che assomigliava alla scimmia ma non era ancora un uomo, 3 milioni e mezzo di anni, ok?
0: Cioè,
1: quindi fate i conti poi su questo percorso e quante ne dovremmo fare. Allora, le città sono, Elena Granata è un urbanista che io non conoscevo, avevo sentito parlare, aveva scritto dei libri, uno in modo particolare che forse bisognerebbe leggere, La città delle donne, dove lei diceva: ma se le donne amministrassero le città farebbero degli orari diversi, avrebbero dei marciapiedi differenti, i tempi, i percorsi, insomma. Ha capito che quelle donne che lavorano, che poi devono mantenere la famiglia, gli anziani ragionano meglio di quei quattro maschi che fanno l'assessore, ma poi quando sono a casa non hanno altro da fare. E questa volta scrive un libro che io incontro per caso e che si chiama La città è di tutti.
0: Sì.
1: Che è uno slogan che molti urbanisti stanno riprendendo, che pochissimi politici, non parlo né di centro, né di destra, né di sinistra, né di civiche, né di Lega, né di opposizione, né di Vannacci che vuole chiudere le panchine ora e di tutte le altre cose pazze che questa gente cerca di fare. Parlo di chiunque, tutti gli amministratori pubblici hanno fatto degli errori nelle città, ma sì, un po' di responsabilità ce l'ha anche il silenzio di ciascuno di noi. Se stiamo zitti siamo corresponsabili, non possiamo lamentarci con il vicino di casa, dobbiamo andare da chi amministra per raccontare. Allora, quello che non ci piace è che la città è fatta anche di un'altra cosa, dice Granata, che è una donna simpaticissima, molto semplice, che sta facendo il giro di questa regione anche con molti amministratori che vogliono vedere le cose con un occhio nuovo. E lei cosa dice? Ok, la città è di tutti, ma è anche gratis. Ciò che ha valore non ha prezzo.

0: il valore di stare bene non deve avere un prezzo, e fa un elenco all'inizio del suo saggio, che poi è bello per un romanzo perché racconta tante storie, tanti aneddoti dei tempi passati, ma anche della modernità, di come per esempio alcune città europee hanno cambiato molto e stanno facendo vivere bene la gente. Ma sostanzialmente dice: ma voi siete andati nella città? Sì, allora dovete pagare il parcheggio, dovete pagare per fare pipì, dovete pagare per sedervi perché non ci sono più panchine, dovete pagare per bere perché non c'è più una fontanella d'acqua, dovete pagare tutto.
1: Sì.
0: Esattamente il contrario di quello che è l'anima con la quale la città è nata. La città è nata per far stare assieme la gente nel modo più economico e semplice possibile. I servizi, artigiani, trasporti, commercio, la gente, sanità, dall'antichità, educazione, scuola, sicurezza, messi assieme più vicini, sono più facili da farsi. Se poi succede come da noi, che questi servizi non ci sono, che le panchine vengono segate perché si teme che ci sia da qualcuno, ma chi ha più di 75 anni, io alzo la mano perché ho questa età, ogni tanto, magari dopo aver giocato milioni di partite a tennis, a calcio e migliaia di chilometri in bicicletta, a questa età uno dice: vorrei sedermi. Io ho girato un po' l'Europa e abbastanza il mondo, in tante altre città la gente si siede normalmente. Sembra che da noi, parlo del Veneto, parlo di Padova, parlo di Treviso, Venezia, Mestre, Conegliano, Vittorio Veneto, sembra che queste cose non esistano, cioè i cittadini sono invisibili alla città stessa. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisogna ripensare tutto, e lei dà una licenza, il tempo libero, sosta, sport, la natura, l'ombra bisogna parlare, perché non esiste più. I bambini che giocano nelle città, quando si vedono fotografiamoli perché sono una rarità, ormai stanno scomparendo. Ci vuole una nuova grammatica urbana, lei la chiama così, che è oggi una maniera di parlare in maniera diversa della nostra città. Della nostra città, io ho conosciuto molte persone, molte mamme che sono le più intelligenti, dicevano ancora tanti anni fa, già 30 anni fa, abitavano a Mestre, Venezia, Padova, ma se io esco e ho una bambina di 6 mesi, cosa faccio se non andare 8 mesi o un anno o due, andare dentro un negozio? Perché non c'è niente. E questo niente è la cosa più orribile e tragica che tutti possiamo testimoniare, perché proprio non c'è più niente di gratuito, di servizio delle città. Faccio un altro esempio: Mestre è un bruttissimo posto dove si raccolgono gli autobus che partono nelle varie direzioni della Mestre, la città dove abito, quindi quella che conosco di più, ma le stesse cose le potrei dire di Padova, dove ho studiato, e di Treviso, dove praticamente sono nato. Avevano una toilette pubblica, l'unica di una città di 200.000 abitanti. Siccome ogni tanto ci andavano quelli che non dovevano andarci, facevano qualche diavoleria, cosa che succede in tutto il mondo, la eliminiamo. Risultato: se uno si trovasse in difficoltà, e molti amici mi dicono: ma io prendo dei diuretici, devo andare a pipì, bagno ogni tanto, non posso farne a meno, e se trovo un bar chiuso dopo una certa ora, cosa faccio? Queste cose è possibile che gli amministratori non le sappiano, non le pensano. Del resto, se andate a Venezia, dove ci sono le toilette pubbliche semi nascoste eccetera, chiedono alle 18 o alle 20 se non sbaglio, quindi se uno arriva mezz'ora dopo non esiste più. Sì, vado a bermi un caffè, sì, bar poi molte volte non hanno neanche la chiave, non te la danno, eccetera. Se le diamo a tutti i grandissimi, enormi fastidi che vediamo attorno nel nostro vivere quotidiano, rallentando un po' di più, Granata dice: ma perché si deve bere per strada? No? Se voi andate in alcune città turistiche, vedete queste orde di turisti, mi metto anch'io, ma non ho più l'età a fare il turista, con degli spritz enormi che sono mezzo litro, tre quarti di litro, non so quanto, che girano per la città bevendo. Qualche decennio forse non accadeva, non era neanche pensabile. O se no dice: ma perché si deve fumare nei luoghi pubblici? Nelle stazioni tedesche c'è un posto dove si fuma, ed è una specie di maxi cabina del telefono dove ci si mette in 4-5 e se si vuole si fuma, fuori non si fuma più. E quindi l'hanno fatto in tantissime altre parti del mondo. La NATO dice basterebbe copiare le cose più intelligenti. Purtroppo i cittadini della nostra regione, delle nostre città, sono sommersi dall'inedia o da una incapacità di dialogare con chi poi rappresenta la vita e la civiltà, che sono i politici e gli amministratori, opposizione e maggioranza. Certo. Ripeto, non fa differenza.
1: Certo, e quindi sono venuti meno i luoghi di aggregazione, perché ci si trovava per chiacchierare, per parlare di vari argomenti, per incontrare amici, amiche e così, per stare insieme, ecco. Quindi si è ridotto questo spazio, si è ridotto questa comunicazione soprattutto tra noi, perché siamo un po' isolati, insomma. Questo forse è il segmento più triste.
0: Certo, è più facile. Marisa ha detto una cosa santa: è più facile trovare qualcuno in un supermercato che in una piazza. Ma poi nelle piazze, chiunque abiti in qualsiasi parte di questa terra deve dire quanti alberi c'è nella propria piazza o quante panchine per potersi sedere. Quella non è una piazza, c'è una parte tenuta anche abbastanza bene, con magari con delle belle pietre per terra, con due lampioni qualche volta esageratamente accese anche di notte quando non servono, quando non servirebbero, ma non servono per l'aggregazione. Io ho fatto un giro recentemente in Germania, ma la Granata si riferisce al Jardin de Luxembourg, che è il giardino del Senato di Parigi. E beh, ci sono migliaia di sedie che si possono spostare dove si vuole, o piccole panchine dove altrettanto si può spostare dove si vuole, e dove la gente si incontra. Quando non può, si siede per terra. In centro della città, tutti abbiamo in mente New York, sì? Abbiamo in mente il Central Park, sì? Il Central Park è stato un parco voluto da degli imprenditori edili che hanno capito che se avessero sfruttato anche quel territorio per fare grattacieli avrebbero ucciso la città. Senza il Central Park, chi è andato a New York non può non essere andato a vedere, ed è un oasi incredibile. Sì, bello, ma dov'è il Central Park delle nostre città, vero? New York a meno anni, Treviso, di Vicenza, di Belluno, eccetera. E quindi forse il Central Park era all'esterno dell'antica Verona o dell'antica Padova, c'era solo campagna attorno, quindi non si sentiva questo bisogno. Ma adesso queste città sono cambiate così in fretta che stanno uccidendo la convivenza. Basterebbe rifletterci, pensare, ma dove ci troviamo? E se ci troviamo, cosa facciamo? Andiamo a bere? Ma bisogna andare a bere qualcosa di alcolico o di super zuccherato? Non si può star fermi a sedere o a guardare una cosa, un paesaggio, un angolo, o anche un museo gratis qualche volta, come si dovrebbe fare e come si fa in tantissimi altri posti del mondo, o una mostra. E purtroppo anche la cultura non è più per tutti. Le città sono diventate accoglienti, no, erano attraenti, sì, e quindi Granata fa l'esempio di Barcellona e di Venezia, bellissime città, dove si sia arriva adesso si sta male. Allora andare un posto perché per scattarsi una foto, come dire, sono stato lì, non serve niente. Andare un posto per capire com'è l'altra parte della civiltà serve molto. Ma esempi, ripeto, è pieno di libro, che è veramente un grande libro da passarsi l'estate anche per divertirsi. E poi Granata fa anche due cose: la movida che c'è di notte è un'esagerazione, è una follia civile, e basterebbe eliminarla. Si può fare, si fa in tantissimi posti, e poi le università non pensano dove far stare gli studenti. Arrivi, studino, un affitto 8 in una stanza costa tantissimo, ma non pensano a quello che è la residenzialità, a come io ho visto gli Stati Uniti d'America, che non sono il gran esempio, però gli studenti stanno dentro l'università, costano, sì, ci sono anche le università pubbliche, c'è un'altra maniera di pensare. Insomma, è tempo che noi rivediamo le città secondo le esigenze di chi? Certo. I bambini che devono giocare, gli anziani che vanno piano, le mamme che hanno una carrozzina, o quelli che sono meno fortunati, che non possono muoversi con troppi gradini e con altre cose. Cominciamo con questi quattro elementi, ne trasformeremo in pochissimi mesi. Certo. C'è la voglia, e la gente sì, non crede negli amministrazioni, e non mi vengono a dire che è un problema di soldi, perché queste cose non sono vere. Le città sono diventate private, La città invece è nata come sistema pubblico.
1: Pubblico. E quindi la città a servizio del soggetto, delle persone, di noi utenti, perché insomma la città ci appartiene. Però c'è anche il fenomeno, Adriano, degli affitti brevi. Guarda che questo qui cambiano il volto delle città, cambiano proprio gli usi, i costumi, il modo di apprezzare la città, perché questo poi l'overturismo, cioè siamo di fronte a fenomeni molto pericolosi.
0: Il turismo è una delle lebbre più potenti che esiste nell'economia, perché come una miniera scava, prende il meglio e lascia la voragine. Io vorrei che qualcuno mi dicesse quanti soldi, facciamo un esempio distante da Padova, a Venezia, del turismo veneziano finiscono i veneziani. No, gli alberghi sono in mano a multinazionali. Chi lavora nella ristorazione spesso è pakistano, Bangladesh o altre cose. Qualche chef potrebbe essere veneziano giù di lì, ma i numeri sono piccolissimi, anzi semmai fanno diventare matto il servizio dei trasporti della CTV, che prende dei soldi ma non gestisce più il servizio per la gente che si muove. Ma questo faccio a Venezia perché è facile picchiare su Venezia.
1: Sì.
0: Ma se andiamo a vedere le altre città, si ripete ugualmente, qualche volta fa paura entrare nelle città. Le città d'arte sono diventate, in tutto il Veneto sono diventate città riempite dai turisti. La gente crede che questi soldi rimangano, non rimane niente, forse qualche forse qualche bottiglia in più in qualche bar, ma mai c'è gente che arriva con la damigiana d'acqua, i panini e torna indietro. E quindi neanche questo succede, distruggono senza lasciare niente. Abbiamo mai aperto una riflessione su questo? Credo di no. Qualche convegno, un po' di voglia, ma poi la gente come dire, pensa ad altro, pensa al commissario tecnico della nazionale, a qualche stupida polemica di televisione. No, la rotta è sbagliata, andando avanti così abbiamo distrutto tanto delle città, probabilmente elimineremo l'unico senso che hanno, quello di farci stare assieme bene.
1: Certo. Le catene alberghiere o altre stanno in mano, le città sono loro, insomma, grandi o piccole, però ci sono ovunque. Ma si può tornare indietro secondo te? Tu come la vedi, insomma, questa dinamica?
0: Sì, basta vietare alcune cose. A Parigi hanno fatto un referendum e hanno detto: volete o no? I monopattini elettrici, quelli in car sharing, quelli da affitto, quelli pubblici, l'80% che ha votato un referendum, quindi non l'ha voluto il sindaco per affari suoi, ha detto no, non li vogliamo, perché è gente maleducata, corre forte sui marciapiedi, rischiamo la pelle e ti lasciano. Se tu vuoi andare a Parigi col tuo monopattino lo puoi fare, però devi lasciarlo nelle sorte giuste, se lo sequestrano, non superare la velocità, se no te lo portano via. Avete dei quanti elementi di riconoscimento. Facciamo una domanda, Marisa, e dammi tu la risposta. Quante persone conosci che hanno preso molto in bicicletta perché non hanno il faro davanti, il fanalino dietro, i pedali, o non vanno come si dovrebbe per precauzione con il casco? Nessuno. Questa è la politica che deve decidere. Se la politica dice non abbiamo i vigili, non abbiamo fuori, cosa ci sta a fare? A niente, non serve. E quindi la politica che ha autorizzato lo sfascio. Non mi vengono a dire che sono altre persone responsabili. Si tratta di scelte, e qui le scelte non le fanno, non hanno coraggio, non sono illuminati, non capiscono. La città è un simbolo, se mancano si distruggono i simboli. Granata salva il Pedrocchi, ma come immagine, per dire, perché il Pedrocchi è nato aperto, è nato libero, ed è nato per tutti. Ed è un po' l'idea che abbiamo che abbiamo perso di questa nostra città.
1: E c'è ancora
0: tutti, liberi, gratuiti. Se sei studente universitario, vai dentro, ti puoi sedere a leggere il giornale gratis, bere andare a fare pipì, scusate, in bagno. Si può fare adesso? Credo di no.
1: Al Pedrocchi c'è la sala ancora aperta a tutti, lo dico, una, la sala verde.
0: Ma al Pedrocchi, la sala verde, ma è un unico, forse
1: sì,
0: mondiale.
1: Ma faccio per dire che ha mantenuto questo spirito, è nato così il Pedrocchi, è una sala, puoi entrare quando vuoi, dove vuoi, cioè con molta attenzione, perché insomma è una sala importante, ti siedi, nessuno ti fa, non sei obbligato alla consumazione, non sei obbligato a nulla, se vuoi consumi, altrimenti resti lì e leggi il giornale, fai le cose.
0: Sono educati a quel comportamento. Provo a pensare se questa cosa si proponesse in maniera ridotta nelle altre città, non dico in tutti i bar, ma cominciare con uno, due, tre. quella cosa ne verrebbe fuori? Ne verrebbe fuori delle città dove la democrazia esploderebbe, dove tu puoi entrare e sederti a fianco di uno e stare solo lì assieme, anche guardarsi, anche vedersi, ormai non ci vorremmo più in faccia, non parliamo, le occasioni di forse in tempo, forse neanche più, di parlare a caso, che sono le cose più belle. Il caso genera la fantasia, genera la ricchezza e anche la bellezza. Ormai l'abbiamo tolto di tutto, ma non vogliamo fermarci un istante per riflettere? Se non facciamo questo stiamo morendo e siamo responsabili, non si salva nessuno qua.
1: Certo, no, verissimo, e quindi si può migliorare, e soprattutto anche sti monopattini che corrono destra a sinistra, che ti arrivano...
0: Ma sono tre anni che hanno fatto i regolamenti, li abbiamo applicati. Ogni tanto i vigili dicono abbiamo sequestrato due monopattini, ma ce ne sono decine di migliaia, tutti irregolari o quasi, se ti vengono addosso e ti ammazzano non sono assicurati, sì, quindi infatti. Devi ringraziare chi? Il governo, lo Stato, la polizia, certo. I carabinieri? No.
1: Certo, certo.
0: No, questo è veramente un paese sul quale nessuno voglia di fare niente, l'opposizione dorme, quale che sia l'opposizione da qualsiasi parte, e non vive, poi qui si tratta di responsabilità e di civiltà, tutto a capo.
1: Certo.
0: Nel resto d'Europa la gente si chiama 10 metri prima delle strisce pedonali.
1: Qui se non stai attento ti prendono sotto. No, prima, è così,
0: non,
1: è così,
0: ma
1: perché...
0: non posso ridere, devo pianto da fare, però a restare fermi si viene ammazzati anche civilmente, è una cosa che io non riesco a fare, mi dispiace.
1: Allora, questione di volontà politica, dai, tutto là, perché se si vuole si arriva appunto a...
0: Ma sì, prova a chiamare qualche sindaco e dici cosa vuol fare, ti dirà che non ha strumenti, che no, non ha voglia,
1: sì,
0: non ha voglia di affrontare un tema.
1: Ci sono interessi grossi, insomma...
0: Benissimo, ma la cosa più scomoda è far dire scomodi tutti i cittadini, che poi cosa fanno? Non vanno a votare, sono responsabili del loro dissesto e disastro, anche la gente... Non deve lamentarsi se poi non fa niente.
1: Certo, e questo mi pare un'analisi molto attenta di questa urbanista Elena Granata. Ricordo il libro La città è di tutti, ecco, questo è un titolo, già il titolo insomma mi pare che sia abbastanza chiaro, e quindi che sia molto
0: anche se adesso è vero,
1: indicativo,
0: città è di privati,
1: certo. Allora adesso noi lasciamo la città e andiamo dove? A Norimberga, dove è nato Albrecht Dürer, questo è pittore, incisore, nato nel 1471. Come tutti i pittori dell'epoca viaggiavano in tante città, ma era obbligo venire a Venezia, Adriano, era obbligo proprio, e lui è venuto a Venezia. Ecco, allora, Dürer a Venezia, ecco, cosa ha trovato di buono e cosa ha trovato di meno buono? Ecco, positivo,
0: allora,
1: lato
0: prima
1: negativo.
0: Prima di cominciare, io consiglio a tutti quelli che hanno un po' di dimestichezza con il computer e con il web, si trova in fretta, di cercare l'autoritratto di Dürer quando avevo 14 anni. E guardando questa cosa stupefacente si capisce che se questo ragazzino a 14 anni faceva questi disegni su se stesso, quindi allo specchio, con gli specchi di allora, figuriamoci, qualcosa doveva promettere. Lui ha quasi 30 anni, ha una moglie che pare lascia abbastanza in fretta, e la lascia con la madre e con gli altri cose, e viene a Venezia finanziato dal suo amico Willibald Birkmeier, che è un ricco signore di Norimberga, il quale lo finanzia e gli dice procurami delle robe, no. Ma lui viene a Venezia per imparare a dipingere, e cosa fa? È bravissimo, ha già fatto quei due strepitosi acquarelli che sono la zolla, dove si vedono gli insetti più piccoli e ogni filo di erba, e la lepre, dipinto che è praticamente l'immagine di Dürer su tutti quanti i quaderni da disegno, con la lepre accovacciata, con i baffi, dove c'è un solo filo per ogni baffo, quindi questo l'ha fatto a mano. Pensate che abilità nel non spostare la linea del baffo, di curvo e tutto il resto. Non essere prestigioso, arriva a Venezia, scopre una città strepitosa, al centro del mondo, un po' come tutto questo lavoro lo dobbiamo a io direi un veneziano, anche se lui è svizzero di residenza, e si chiama Davide Landau, storico dell'arte, studiato a Pavia,
1: certo.
0: Oxford,
1: sì,
0: è un'autorità mondiale per quanto riguarda la storia della stampa, un grande imprenditore, un collezionista, un uomo che ha anche molta potenza economica, che ha dedicato tantissimi anni della sua vita a raccontare tutto quello che è successo negli anni precedenti, dal 1500 al 1506, perché dice nel 1506 in Italia succede di tutto. Arriva Dürer, una delle tante cose, e dedica una grande parte di questo libro a Dürer. Cosa fa Dürer? Ebbene, Dürer scopre Venezia perché, per esempio, a Venezia i colori che lui doveva lavorare, manovrare, ingattare, pestare, contorre, erano già tutti pronti, un po' come andare di che trovi il tavolino da montare. Costavano tantissimo e lui rimane sorpreso da questa città che offre di tutto e che però è piena di invidie. Quando arriva è preceduto da una grande fama, quando arriva tutti vogliono un lavoro da lui, lo pagano abbastanza. Bellini vuole perfino dei pennelli, che è un quadro, ma vuole perfino dei pennelli, grande Bellini, vuole perfino dei pennelli di Dürer, perché era convinto che il segreto stesse nei pennelli, vero o falso? No, è falso, il segreto stava nell'abilità di questo uomo che aveva questa capacità enorme. Fa alcuni quadri che nel libro di Landau, che è l'arte di movimento del Rinascimento italiano, non è ancora, è stato stampato a Londra ed è stato nominato il libro dell'anno in Gran Bretagna per lo scorso anno, per il 25, non è ancora tradotto, però bisognerebbe averlo in casa, perché ha letto 9.000 libri Walter Landau, per stabilire, parla non solo di Dürer, ma dice, ma una pietra che arrivava dal marmo di Carrara per arrivare a Ferrara, a Padova, a Verona, a Vicenza, come faceva? E beh, lo spiega metro per metro e racconta tutto, racconta i tempi, i soldi, tutto quanto. Quindi è un libro di una bellezza strepitosa, ma si ferma a dire, perché questo uomo dice, temo che se vado a mangiare in osteria mi vogliono ammazzare o mi avvelenino, perché i pittori veneziani
1: erano ostili,
0: sono invidiosi, e dice, siccome mentre tutti gli altri mi vogliono bene, qua sto vivendo giorni duri, mi è spuntato anche un capello grigio. Per uno che si dipinge, forse noi ricordiamo tutti il suo autoritratto, che è praticamente come dire, bello come una divinità greca, ma bello come un sacerdote, bello come un Gesù Cristo,
1: un
0: angelo, lui veramente si alza. Bene, che cosa succede? Insomma, ha questa folla di disgraziati che sono veramente farabutti, ma perché dice che, attenzione, che i veneziani, vale per tutti, lui scrive anche al suo amico in tedesco, io le ho viste le lettere, con qualche parola in dialetto veneziano, quindi sapeva benissimo parlare il veneziano, l'italiano. Dice, i veneziani qui succede una cosa, lui cultura tedesca non accettava, non capivo queste cose, succede una cosa stranissima, vengono da te, mentono, sanno che tu capisci che quella che dicono è una menzogna, non importa niente, continuano a mentire, e questo lo fa impazzire. Dopodiché il suo amico Wilmer gli risponde, ma tu sarai lì con un mucchio di donne e tutto il resto, tutto sommato confessa anche qualche peccatuccio, ma non è molto contento, si preoccupa più di tanto di queste cose. Insomma, è uno che però impara e vede, e alla fine dice, riconosce se stesso come uno dei grandi pittori. Era conosciuto solo per l'incisione, o quasi, sì. Impara i colori, impara il senso della luce, e tutti i pittori, i grandi pittori, dicono, quando siamo arrivati a Venezia abbiamo capito che cos'è finalmente la luce, prima non lo sapevamo. E questo succede in tutti gli secoli, non solo nel Rinascimento. E Dürer lo fa per la prima volta, aveva già fatto degli oli, degli acquarelli molto belli, però Venezia lo trasforma proprio, un po' come andare alla più grande scuola del mondo e diventare l'allievo numero uno. Ecco che cosa può fare una città con le persone che ci sono attorno, anche se vogliono ammazzarsi, certo. perché sei bravo e dai fastidio e magari rubi il lavoro, perché il lavoro era tutto su committente, non che fossero pagati dallo Stato. Lui riceveva tanto, abbastanza, ma non era neanche contento, anzi chiedeva sempre soldi all'amico.
1: Beh, comunque, insomma, sì. Al di là, insomma, un po' anche della polemica, diciamo, era anche troppo negativo nei confronti della sua categoria, dei suoi colleghi pittori, perché penso che nessuno volesse avvelenare oppure far del male a Dürer, anzi mi sembra che fosse stato rispettato, non so, certe biografie.
0: Allora, lui dice una cosa tolti i pittori, qui sono pieno di gente simpaticissima, amici, gente che sta assieme, eccetera, eccetera. Probabilmente le varie categorie sono fatte così. Sei convinto tu di essere il più bravo del mondo, arriva un altro che capisci che è bravo, no? Non dico che fisicamente lo vuoi fare, ma vorresti ucciderlo, cioè non vorresti avere un concorrente così abile al confronto. Penso che capiti per gli attori, i registi, gli atleti, no? È così, cioè, se ce n'è un altro che ti sfida solo perché c'è, è normale. Lui queste cose probabilmente le percepisce perché non si aspettava una reazione del genere, e lo confessa e lo dice, e mette a fuoco una realtà veneziana che forse pochi sono riusciti a raccontare con così grande attenzione e con così forte e così lealtà. Era molto anche scherzoso, divertente,
1: sì, anche schietto, sì, diciamo, sì. Anche un uomo
0: molto... Sì, poi a un certo punto dice all'amico: ma io posso comprarti anche delle robe, poi magari qui prendi delle fregature enormi, perché quello che trovi in Germania costa molto meno che a Venezia, perché a Venezia sono capaci di vendere delle patacche, me lo dicono in tanti, e guarda che non vorrei fidarmi, intanto io ti mando, vediamo se va bene. Ma a Venezia perché si comprava? A Venezia perché era il mercato più grande del mondo. Landau dice: tutto quello che è successo nella Silicon Valley alla fine degli anni, alla fine del Novecento, dove è esplosa l'informatica, dove è successa la rivoluzione tecnologica più importante del secolo, del nostro momento, succedeva a Venezia fino al 1506. Poi molte cose cambiano, Dio lo va via, certo. Ma diciamo che Venezia era il centro del mondo vero e proprio. Il fondaco dei tedeschi era stato distrutto da un incendio, quindi lui lo vede ma non ci va, ma ospitava i tedeschi più importanti e prestigiosi. Poi un'altra curiosità che Landau racconta, e dice: come arriva Dürer? Arriva d'inverno e parte d'inverno, perché i grandi viaggi si attraversavano le Alpi, quando si portavano merci o tutte le altre cose, si facevano solamente quando c'era il ghiaccio e le slitte, perché era molto meno faticoso salire e scendere con pesi. Ma Dürer regala un'altra cosa enorme alla cultura, all'umanità: regala l'elenco delle cose che compra a Venezia per portarsi a Norimberga. E quindi noi sappiamo tutto quello che Dürer usava di colori, che tipo di colori, che tipo di penne, pennelli, resine, lacche e tutto il resto, grazie a questo pittore che ovviamente dice, descrive anche come gli altri pitturavano, cioè fa un regalo alla storia dell'arte che pochissimi altri sono riusciti davvero a fare. Certo. E quindi seppure trova dei delinquenti a Venezia, insomma, poi ci regala veramente una storia che questa è altrettanto bella e affascinante come un romanzo.
1: Sì, diciamo che compensa un po' questa critica di Dürer, perché di lui è stato scritto gentiluomo della pittura e lo diventa grazie a Venezia. Poi pigmenti rari, lapis lazuli, poi lacche, olio di noce, insomma, li trova a Venezia questi prodotti, non è che li trovano a Norimberga o in Germania, quindi è stato largamente compensato per la qualità dei prodotti che ha trovato, al di là di qualche critica, insomma, che c'è stata.
0: Sì,
1: che
0: ma io credo che abbia trovato davvero delle grandi canaglie veneziane.
1: Non penso abbia mentito.
0: E del resto il mondo del commercio non può essere un mondo di angeli o di arcangeli.
1: Però lui dice dei suoi colleghi pittori, perché dice: altra gente ho trovata buona, gentile,
0: esatto,
1: che mi ha accolto.
0: Fa differenza.
1: Fa un distinguo netto, quindi insomma
0: gli altri lo pagavano.
1: Dürer, ecco, comunque è stato un grande pittore. Poi abbiamo Dürer nelle nostre ville venete, nei nostri palazzi. Quindi quanto è stato a Venezia esattamente Dürer?
0: Poco più di un anno. È arrivato alla fine del 1505, è partito nel 1505, non si sa bene l'arrivo. È arrivato forse tra novembre, dicembre, ottobre della fine del 1505, e è partito nell'autunno-inverno dell'anno dopo.
1: Un anno a Venezia. E i tedeschi qui li hanno commissionato Madonna del Rosario, che è stata importante.
0: Madonna del Rosario, che però resta pochissimo a Venezia. Adesso, se volete, andate a vederla a Praga, dove cosa fa lui? Fa una bellissima immagine, mette degli spettatori con questa Madonna del Rosario, e uno di questi spettatori è lui, cioè uno dei suoi autoritratti, che vale la pena di vedere, perché è veramente anche qui, anche lui era un grande egotista, cioè, aveva un io smisurato, quindi gli si può perdonare tutto, anche le paure.
1: Ecco, vedi insomma che non era perfettino neanche lui. Poi è stato ammirato anche da Bellini, a Giovanni Bellini,
0: non stiamo parlando di Santarello.
1: Appunto, questo voglio dire, no?
0: Ma tutti i generi sono pieni di difetti, per fortuna.
1: Comunque, insomma, si è trovato bene a Venezia, tutto sommato. A Rialto era un vero emporio, perché tutti acquistavano a Rialto.
0: Rialto era il centro del mondo. Se uno voleva trovare una cosa, andava a Rialto e trovava tutto il mondo.
1: Ecco, quindi, insomma.
0: Del resto, Venezia, lo ricordo sempre ai miei amici che. No, c'è un rio che si chiama Rio degli Ormesini. Gli Ormesini da dove arrivavano? Da Hormuz, lo stretto di cui si sta parlando ogni giorno adesso.
1: E quindi?
0: Capiamo cos'è da Venezia. Chi veniva da Hormuz abitava in un rio, case vicino a questo rio, che adesso a Hormuz pare sia un piccolo problema per l'umanità. A Venezia gli avevano lasciato lo spazio per stare, perché erano grandi commercianti.
1: Piccolo problema, sta fermando il mondo. Vabbè, insomma, questo è un altro discorso.
0: Ma nel 500 erano ben accolti.
1: Era ben diversa la situazione. Bene, allora anche questo aspetto di Dürer, questo pittore, incisore, matematico, perché è stato anche un grande matematico, ho visto, no?
0: Tutti quelli che dipingevano dovevano avere i rapporti tra le cose, gli oggetti, gli uomini, gli aspetti, e dovevano conoscere la matematica.
1: Certo. Bene, allora grazie al nostro ospite Adriano Favero, giornalista,
0: grazie,
1: scrittore, attento a tutto, perché non ti sfugge niente, Adriano, ma noi ti seguiamo sempre. Va bene? Grazie Adriano, buona serata. Buona serata, grazie, alla prossima. Sì, un attento osservatore Adriano Favero, ormai lo conosciamo, no? Tante interviste che abbiamo effettuato, e questo diciamo siparietto con Albert Dürer, che si lamenta, però poi è rimasto qua circa un anno e mezzo, mi pare, e, insomma, ha fatto degli acquisti straordinari. E Rialto era il vero emporio per tipi di colore, per lapislazzulo, poi ancora i pigmenti rari, poi le lacche, eccole qua, le trovavano qui, poi ancora l'olio di noce, e poi ancora altri prodotti, insomma, speciali, particolari, che non si trovavano altrove. Quindi ha avuto la sua fama, ha avuto la sua affermazione, è stato apprezzato, perché va bene, qualcuno di poco corretto si può trovare sempre nella vita, però lui si riferisce soprattutto ai suoi colleghi. Per resto, insomma, vedo che qui ha dato un'impressione buona, che lo accoglievano con grande rispetto, Va bene, allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale e dopo ci sentiamo.

ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, ecco, il Prato della Valle, mi state chiedendo nuovamente, è questo libro, questo saggio, chiamiamolo come vuole la sua autrice, Maria Beatrice Autizzi. È un libro, un saggio che si trova in tutte le librerie, anche nelle edicole, oppure adesso non so, diceva che è esaurito. Ecco, di 130 pagine, si legge molto facilmente, scorrevolmente, uno stile narrativo molto semplice per tutti, e qui trovate praticamente la storia di Prato della Valle dai Veneti antichi, quindi pensate un po' lontano lontano di secoli, e lei arriva fino ai giorni nostri, proprio questo è il bello, non si ferma a una certa epoca, magari epoca veneziana e finita lì, perché appunto Andrea Memo veneziano che è stato l'ideatore di questo Prato, assolutamente no, arriva proprio ai giorni nostri, ai negozi che ci sono attualmente, come già è stato fatto cenno, e dopo lei eccezionalmente ricorda anche i palazzi che è circondato Prato della Valle. Ecco perché ve lo consiglio, ecco perché prima un po' così ho insistito, ho fatto presente del valore appunto anche descrittivo di quello che è il circondario del Prato, e quindi cita. Adesso è un po' difficile ricordare i palazzi che ci sono, ma eccoli qua, sono descritti, la loggia Mulea, poi ancora abbiamo Palazzo Pallastrozzi, che abbiamo anche spiegato perché Pallastrozzi è arrivato a Venezia, come mai è arrivato qui, proprio dalla sua città Firenze, famiglia molto ricca di banchieri. E poi c'è il Palazzo Vendramin Calergi, ve lo ricordo, poi Palazzo Angeli, famoso perché c'è la mostra del precinema. Poi ancora abbiamo Casa degli Armeni, oggi Tonzing, appunto anche questo grande palazzo, eccolo qui. Poi abbiamo Palazzo Zacco, Palazzo Grimani, tutti i palazzi, come potete immaginare o avete visto, insomma, quando siete a Prato della Valle, vi guardate intorno e vi sarete chiesti di questi palazzi, ecco, a chi sono appartenuti, perché c'è questa perché è circondato da palazzi, e poi insomma quella che è veramente la perla, che è la Basilica di Santa Giustina, che quella lì insomma è inconfondibile. E poi le statue, ecco, allora te le trovate tutte, non è saltato una, e c'è anche una biografia per ogni statua. Vettor Pisani, chi è stato? Eccolo qua, 14ª statua, e qui vi racconta che è appartenente alla famiglia nobile veneziana. Vettor Pisani, vi dà le date, 1324-1380, partecipò alla guerra contro Genova dal 1352-355, distinguendosi all'attacco a una galea genovese presso Samo. Quindi anche le imprese principali ovviamente di questi personaggi, che sono personaggi appartenuti a chi? Al mondo della cultura, della politica, del mondo religioso, mondo scientifico, e c'è anche una donna, Gaspara Stampa, una sola, speriamo che ci sia la seconda, ma non viene la sua statua, non verrà posta qui, che è la prima donna laureata al mondo, che si meritava un posto anche lei appunto in questo Prato, ma insomma meglio tardi che mai, c'è un detto che dice così, e avremo una statua magari collocata in centro Padova, appunto dedicata a questa grande donna, Elena Cornara. Ecco, questo ve lo consiglio proprio perché si legge bene e conosciamo in modo più approfondito il nostro Prato della Valle. Eccolo qua, stavo leggendo un altro messaggio. Allora, adesso ci concediamo un altro stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

Salutiamo proprio qui, buona serata a tutti, ci sentiamo domani, intanto per coloro che magari domani non ci sentono, ci fermiamo anche noi per 2 settimane, un po' di riposo, riprendiamo successivamente con le nostre trasmissioni, col nostro palinsesto. Grazie a tutti per l'ascolto, buone vacanze a tutti e ci sentiamo domani appunto con la trasmissione di attualità di tutt'altri argomenti. Buona serata a tutti, ciao a tutti da Marisa.

Salutiamo Davide D'Alesiano, grazie per i saluti Davide, grazie, grazie. Ecco, vedi che questa volta non mi sfugge, sto scorrendo attentamente. Grazie Davide.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9
8: 0. Eccoci 9, in diretta sempre 0, come dicevamo 2, prima con 8, siete con me 8, con Moreno fino
1: e così,
8: a lì.
1: Dopo 50 anni di Radio Gamma 5
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Eccoci in diretta sempre, come dicevamo prima, con siete con me, con Moreno, fino alle 21 ogni mercoledì, anche oggi 29 luglio 2026. Abbiamo 35 gradi, si sta belli caldini. Alphaville, Forever Young.

Eccoci, sì, dicevamo, siamo qui sempre da Radio Gamma 5 e siamo qui proprio per fare qualche ragionamento insieme a tutti voi. Allora, diciamo che la storia è sempre stata difficile per molta gente, no? Ma per la storia diciamo che uno degli elementi fondamentali è sicuramente la memoria, ma più che la memoria sono i collegamenti, cioè il mettere insieme i pezzi per avere un quadro generale, altrimenti si rimane nella frammentazione. Ed è molto importante anche oggi fare questi collegamenti su quello che succede intorno a noi per capire, per prevedere, perché la storia è sì storia del passato, ma è anche previsione in qualche modo del futuro.

0: Eccoci, oggi 5 agosto, 37 gradi qui a Radio Gamma 5. Siete con me, con Moreno, fino alle 21.
1: Che lei la chiamo Gloria.
0: Siamo in diretta.
1: Gloria.

Allora dobbiamo fare come facevano a Sherwood, se vi ricordate, no? Quando lo sceriffo andava a chiedere le tasse, questi non le potevano pagare e lui dava fuoco alla casa e tentava di arrestarli, loro fuggivano nella foresta. La nuova foresta sarà per noi un sistema nuovo, ci stamperemo dei buoni, ci collegheremo a produttori di cibo, a diciamo così, commercianti, artigiani, per resistere come abbiamo fatto con il Covid, perché solo resistendo riusciremo a ferire a morte il drago. Il drago che sta definitivamente, lo stiamo vedendo, sempre di più morendo, finisce il petrolio, finiscono i fossili, stanno impazzendo e quindi cercano in tutti i modi di depopolare. Parleremo di scie chimiche, di questa montagna di metalli nell'atmosfera che creano una cappa irrespirabile. Con l'amica Cristina Costa di Roma hanno raccolto quasi il 100% delle firme. Questa iniziativa di legge popolare che è stata, diciamo così, lanciata dall'avvocato Frida Chialastri. Anche a Lindinara raccoglieremo le firme nei sabati mattina per chi vuole firmare il cartaceo e non trova in comune. Come è possibile fidarci di uno Stato che ha ucciso i suoi cittadini in una dittatura secca come l'Italia? Una dittatura terribile che sta avvelenando anche tutti i bambini con questi vaccini velenosi. Sentiremo ancora vittime dei vaccini, con questo loro calvario devono andare dalle commissioni militari, pensate un po'.

0: chiaro che non dobbiamo angosciarci, ma dobbiamo trovare delle soluzioni di libertà. La storia è storia di libertà dei popoli, di lotta per la libertà. E i padroni di tutto, i gestori della moneta che si sono appropriati di questa cosa che dovrebbe essere del popolo e con questa comandano, distruggono, agiscono in maniera forsennata, paranoide, violenta.
1: E musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene come una visione magica.
0: L'Italia è l'unico paese che sta sperimentando vaccini genici sugli animali, non vogliono neanche la nostra carne all'estero. Siamo un terreno di sperimentazione sulla pelle degli italiani.
1: Voglio andare.

Si stanno armando fino ai denti perché la loro unica speranza alla fine quale sarà? Sarà solo quella della guerra. L'estate. Gli americani. Scandalo da sola ad Alghero, da sola ad Alghero, con uno strano. Con dietro la grande e sempre miserabile mentalità aristocratica europea. Sì.

ci chiedono di leggere un titolo, Stefano Di Vicenza, di enormi generatori a gasolio apparsi in tutte le città. Intanto passa la legge per l'edilizia che prevede che le case siano a norma. Il sistema è alla fine. Adriano 68 ci dice: speriamo che questo governo di corrotti razzisti cada al più presto. È tutto marcio.

è una dittatura assoluta. La gente non crede quasi più nelle istituzioni, anzi, quasi completamente. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Il popolo è sempre più immiserito, non riesce più a vivere, non riesce più a comprarsi il cibo. L'unica strada è la disobbedienza civile, smettere di votare, smettere di servire questi infami.

Tra poco sentiremo un amico che ci parlerà, forse, se riusciamo, della Tanzania. Intanto l'associazione Sharvot si darà da fare per raccogliere insieme persone che vogliono resistere e difendersi da questa scannerizzazione dei visi e da questo euro digitale, che dal prossimo anno questa schedina verrà data ai dipendenti della Banca d'Italia. Stanno sperimentando questa nuova fase di questa società orwelliana.

0: Giambi che ci dice che praticamente ci manda un messaggio, ci dice che dal 1970 al 2020 sono morti in 50 anni 1312 atleti, mentre dal 2021 al 2022 in un anno ne sono morti quasi 1600, per l'esattezza 1598.
1: Consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo.
0: Noi sappiamo benissimo che si tratta di armi biologiche, no? Armi biologiche, perché lo hanno detto la tecnica neozelandese che è stata portata nel processo contro Bill Gates, il CEO della Pfizer, in Olanda, nei Paesi Bassi, poi è successo anche in America più volte. Il contenuto di queste sostanze, di questi vaccini, è detenuto da organismi militari. C'è stato detto anche da vari scienziati che non possono analizzarli perché rischiano il carcere. E adesso quelli che hanno reazioni avverse devono andare in commissioni che sono praticamente commissioni militari. Dittatura. Tutto è tenuto con la forza, ce lo ricordiamo com'era l'Italia durante il Covid, un grande campo di concentramento a cielo aperto. Non abbiamo mai visto così tante forze dell'ordine, se li chiami che c'è un furto non arrivano, ma allora andavano dappertutto, nei bar, anche in tre dentro un bar.
1: Ma chi conviene tutta quella paraonda, se l'ozono si è ridotta ancora a brodo e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non...
0: Salvarego ci dice: anche se cade sto governo, di chi andiamo in mano, se tutti i compagni proni Israele e pensa i soa ai suoi interessi. Certo, è vero, però il sistema cade pian pianino, perché la fine, questa sono colpi di coda del drago, noi lo stiamo vedendo, questa accelerazione selvaggia, crudele, contro gli esseri umani. La natura stessa li fermerà, la natura, come diceva Spinoza, che è Dio. Ora vorrebbero farci andare contro la Russia per spartirsi il petrolio che i russi stanno vendendo ai cinesi e agli indiani, facendo delle transazioni anche con moneta diversa dal dollaro, come è successo a Parigi con le rupie.
1: Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento, oggi te la cavi.
0: Qualche giorno fa una base della CIA, abbiamo detto che in Kuwait, è stata incenerita, sono morti 50 spioni, non piangeremo certo per questo.
1: Ti poveri.

Ecco, Faustino da Cavazza ci dice: se piende marocchini, puttane, casini e vigili, dove sei? È chiaro che questa operazione è chiara, no? Quando non sanno più cosa fare, creano il caos e cercano. La loro idea è quella del depopolamento, perché non sanno dove sbattere la testa. In una società senza fossili, una società del futuro migliore, vicina alla natura, e la casa nel bosco, quelli della casa nel bosco non possono esistere. Però questa società, in questi signori, non hanno bisogno del denaro, non hanno bisogno del bancomat, non hanno bisogno dei cellulari.

assassini, criminali, marci fino al midollo. C'è altro modo che disobbedire a un sistema di regole sociali che ci porta solo ad ucciderci, a incriminarci, a massacrarci per un gente che hanno ideali marci, deformi, pensiamo a Epstein e tutta la loro ciurma di infami. Di questa pelle come profumata, mi ricordo. Pedofili maledetti, spie infami.

Lucia di Finardi. Ecco, volevamo dire, no, questa cosa praticamente di quello che è successo in Argentina ai tempi del ministro dell'economia Cavallo, che aveva praticamente dollarizzato il pesos e aveva fatto un peso su un dollaro, la gente non aveva più soldi, no, a un certo punto cosa hanno fatto? E non riuscivano neanche più a mangiare e hanno iniziato a stamparsi dei soldi, perché il problema è proprio quello della moneta, sono i produttori del denaro il vero problema, dobbiamo diffondere questa consapevolezza. Ecco, loro praticamente producono il denaro dal nulla e con questo comprano tutti, i governi comprano armi, fanno il disastro, gente malata, gente con dei problemi. Allora abbiamo visto che nella storia qualcuno singolarmente ha provato, no? Abbiamo visto Kennedy, abbiamo visto Sankara, abbiamo visto Moro, abbiamo visto, dicono anche Gheddafi, eccetera, che hanno provato e sono stati uccisi. Quindi la cosa deve essere diffusa. Una volta diffusa, cioè tra la popolazione, dobbiamo riappropriarci di questo mezzo. E forse questa cosa dell'euro digitale e della scannerizzazione facciale, questo controllo orwelliano che vogliono applicare, potrà essere il modo forse per andare fuori da questa situazione. Perché? Perché tanta gente, cosa succederà? Succederà che tireranno questa tesserina, perché l'idea è sempre quella, no? È quella del depopolamento, della distruzione, eccetera. E quando ti si bloccherà perché non hai fatto la punturina tal dei tali della pandemia X nuova che hanno fatto uscire, o perché avrai consumato il tuo carbon credit per cui tu non puoi più uscire quel giorno e bla bla bla e non riesci a portare tuo figlio all'ospedale, eccetera eccetera, e dopo chi chiami l'ambulanza arriva dopo un'ora e mezza, allora l'unica strada possibile sarà quale? Quella di organizzarsi diversamente, organizzare una società diversa, stampando, e saranno sempre di più queste persone che verranno, che usciranno, che andranno nella foresta, cioè che sì, troveranno delle forme alternative, perché la storia sappiamo che è storia comunque sempre di libertà, questo è il ragionamento, non c'è niente da dire, lo sappiamo che è così e non credo che ci sia altro modo di dirlo questa cosa, no? Ecco, quindi dobbiamo fare in questo modo, non c'è altra possibilità, dobbiamo organizzarci in maniera diversa, almeno far partire l'idea, faremo partire a breve un gruppo Telegram naturalmente, e questa cosa di questa nostra associazione che chiamiamo appunto simpaticamente Sherwood ha questa finalità. Noi dobbiamo in qualche modo sicuramente fare questa situazione, usare questi metodi, perché è questa la strada. Quindi faremo nascere un gruppo Telegram, ne parleremo, inizieremo a organizzarci con gli altri gruppi in Italia che sono pronti a stampare monete alternative, questa è la strada. Ecco, mi dice Faustino Accavardi che sono particolarmente insustato stasera. No, caro, sono tranquillissimo, come al solito. Solo che dobbiamo, sì, sicuramente parlare delle cose senza tanto angosciarci, perché la speranza è la cosa più importante. La speranza è uno sguardo oltre. La speranza è un andare oltre. La speranza è quella di creare un mondo diverso. Questa è il vivere solo nella storia, in quello che è stato, che è già vissuto, è solo angoscia. Noi dobbiamo necessariamente organizzare un mondo diverso, certo non fatto di pedofili, satanisti, idioti vari, gente malata con dei disturbi gravi.

0: Pronto? Pronto? Eccolo, il dottor Leopoldo Salmaso. Ciao dottore, come stai?
1: Ciao Moreno, bene, grazie. Ciao a
0: Ecco,
1: tutti.
0: allora, con te vogliamo solo parlare un po', perché sappiamo che sei fuori, non vogliamo disturbarti a lungo, però se ci dici qualcosa della Tanzania, dove tu sei un habitué, sei spesso andato e la ami particolarmente questa terra.
1: Sì, sono al mio 48° anno.
0: Ecco, cosa c'è di bello in Tanzania?
1: Sono andato in cambio del militare e non ho più smesso.
0: Ecco, cos'ha di bello questa terra? Quali sono le cose belle? Raccontaci qualcosa di
1: Allora,
0: bello, di simpatico, di interessante.
1: la roba più bella è la gente. Gente ospitalissima, tranquilla, pacifica, ottimista.
0: Ottimista.
1: Ottimista, loro sono sempre allegri, sempre sorridenti. Qualsiasi disgrazia gli succeda, allora dicono: ci pensa il Mungu, cioè Dio, e lui ci pensa lui, e quindi
0: E non è poco, non è poco questa cosa.
1: non è poco,
0: E
1: non è
0: non è
1: poco.
0: poco.
1: Poi
0: Ascoltami.
1: dal punto di vista degli ecosistemi, vai dalle nevi del Kilimangiaro, che per la verità sono ormai pochini, alle spiagge, 1000 chilometri di spiagge bianche, non solo Zanzibar. Zanzibar fa parte della Tanzania, è un piccolo arcipelago in confronto alla Tanzania. La Tanzania è grande 3 volte l'Italia, e una di queste Italie è riservata a parchi.
0: Che meraviglia, che meraviglia. E
1: Si
0: il
1: chiama
0: costo della vita, com'è il costo
1: Parchi
0: della vita?
1: d'Italia. Il costo è bassissimo per loro, ovviamente. Poi per un europeo, diciamo che con 1 migliaio di euro uno basta che sia, come dire, acclimatato e adattato, con 1 migliaio di euro vive bene.
0: Ah, si vive bene con un migliaio di euro qua in Italia, no, devi mangiare caffè latte e ali di pollo e muoverti poco, uscire poco e non attaccare il condizionatore.
1: Cioè, se uno va ad affittarsi un appartamento in una grande città, spende quasi quanto da noi. Se invece va a abitare in una casetta dignitosa in una periferia, usa i trasporti pubblici che sono economicissimi, anche quelli di alto livello, e mangia il cibo locale, che fra l'altro è anche vario, sicuramente più genuino delle nostre porcherie che mangiamo noi, con 1000 euro vive molto bene.
0: Vive molto bene. La sanità, com'è la sanità?
1: La sanità, oserei dire che in quella fase, in una fase paragonabile a come eravamo noi negli anni 80-90,
0: Sì.
1: in cui c'è stato da allora un notevole sviluppo come dire, dei mezzi, dei presidi, delle attrezzature, ma c'è ancora un ragionevole buon senso dei medici e della gente, per cui non c'è. Ormai da noi la sanità sono solo bisogni indotti che fanno da collo di bottiglia, e quando uno ha davvero bisogno è fregato, gli danno l'appuntamento dopo 6 mesi. Queste cose le
0: A mia
1: sanno
0: madre gli
1: molto i
0: hanno dato un
1: dottori
0: appuntamento per
1: di
0: una visita al cuore con la mutua, praticamente, dopo un anno e mezzo. Un anno e mezzo è andata in privato, naturalmente, un anno e mezzo, per problemi al cuore,
1: sì,
0: che poi lei non
1: non
0: ha tutti
1: dire
0: questi
1: la
0: problemi.
1: mutua, perché la mutua a noi ricorda i tempi della prima ancora delle ASL, che non era universale, ma la mutua era
0: Beh, ma comunque non funziona più. In
1: copriva molto di
0: Italia,
1: più i bisogni.
0: ascoltami Leopoldo, in Italia la sanità è asservita alle case farmaceutiche, stanno massacrando i bambini di vaccini, stanno distruggendo
1: Si
0: tutto, hai
1: chiamano
0: capito? Qua vai all'ospedale con Big Pharma, esatto.
1: Big Pharma, con la P di Padova, non con la B di Bologna. Big
0: Ah, e non lo ripeti.
1: Pharma.
0: Esatto.
1: Sì,
0: è un paese ormai, è una dittatura l'Italia, è inutile che ce la diciamo, noi continuiamo a girarci intorno.
1: L'Europa servita, noi nel, nostro, nel complesso siamo l'Occidente suicidante, lo dico sempre,
0: certo.
1: Io, per la, se vogliamo distinguere, l'Occidente sono gli Yankee con i loro paraculi di inglesi e il suicidante è il resto d'Europa.
0: In effetti adesso stanno tentando, come sai, di portarci in guerra contro la Russia, continuano a dare armi, a comprare armi,
1: certo,
0: a fare armi,
1: certo,
0: perché non vogliono il petrolio russo,
1: visto,
0: vogliono il petrolio russo.
1: La manovrina, l'aggiustamento di bilancio di ieri, hanno fatto praticamente quasi una seconda finanziaria di cui metà è per armi.
0: Questo è preoccupante, preoccupante, perché saranno i nostri giovani a pagare lo scotto, perché faranno come hanno fatto in Ucraina, hanno mandato il massacro migliaia
1: di giovani, anziani, bambini, soprattutto i bambini, a me preoccupano i bambini.
0: Siamo di fronte alla follia più assoluta, qui è veramente diventata una cosa vergognosa. Questo è un paese, a parte che la terza guerra mondiale l'hanno già fatta, è stata quella con quelle armi biologiche che hanno chiamato i vaccini Covid, ma in realtà loro si stanno
1: preparando. Infatti è già in corso la terza, poi eventualmente ci sarebbe l'apocalisse, che però attenzione, l'apocalisse dell'emisfero nord.
0: Certo.
1: Chi sta nell'emisfero sud, tieni presente che l'unico paese che sta nell'emisfero sud e che aveva l'atomica è il Sudafrica, che l'ha smantellata ancora prima di Mandela. Allora, siccome i venti costanti tirano verso l'equatore, cosa significa? Significa che da noi prevalentemente vanno da nord verso sud, verso l'equatore, ma da sotto vanno da sotto verso l'equatore, verso nord. Per cui, siccome dubito che se si metteranno a sparacchiare atomiche, evidentemente se le sparano l'uno con l'altro, tutti nell'emisfero nord, chi sta nell'emisfero sud sopravvivrà in maniera magari non fantastica, perderà l'iPhone, perderà i collegamenti dei social, perderà tutte quelle robe là, perderà magari anche senza aerei, con un po' di cammelli, con un po' di cose, verrà a colonizzare dopo qualche decennio, dopo qualche generazione,
0: diciamo qualche millennio,
1: i pronipoti verranno su a colonizzare quello che resta d'Europa.
0: Speriamo che non sia così, no? Però diciamo onestamente che qui ci stiamo avviando, con tutta questa cosa ci stiamo avviando verso una guerra, qui sembra l'incidente suicidante. Ma non è colpa dei popoli, qui è colpa di questi quattro mentecatti. La politica fa schifo, sono tutti servi della finanza, hai capito? Ci tengono per il collo con questo denaro, capito? Quindi è una roba allucinante. Ecco, ascoltami, e la natura com'è? Bella, quindi bellissima?
1: Dalle nevi del Kilimangiaro alle spiagge, ci sono, un'Italia piena di foreste, di parchi. Tutti gli animali, un terzo di tutti i leoni d'Africa stanno in Tanzania, giusto perché.
0: Che meraviglia!
1: E quando dici i leoni, dici il vertice della piramide.
0: Certo. Ascoltami, ma e poi il discorso sicurezza, com'è il discorso sicurezza lì?
1: Oh, sicurezza, neanche da paragonare con noi. Certo, se sei un bianco e stendi la roba fuori ad asciugare, una maglietta bella potrebbe anche sparire, ma una maglietta sola, non tutto.
0: Certo.
1: C'è una maglietta che piace, e allora vabbè, quella potrebbe anche sparire.
0: Cioè sono ingenui, cioè tu mi stai dicendo che sono abbastanza ingenui loro, sì?
1: Sì, cioè loro... Se c'è un'intera cosa di filo di roba stesa da asciugare, una più bella dell'altra, non è che questi ti fregano tutta la roba, vedono una maglietta che gli piace, un paio di braghette lì che gli piace, magari
0: che simpatici
1: per il bambino, e se stanno ben attenti, se possibilmente non farsi beccare, e se la prendono. Se li becchi, poi dice, ma e mi piaceva, cosa faccio? A quel punto tocca pure regalargliela.
0: Ascolta, ma si può comprare casa normalmente, là, sì?
1: No, allora tieni presente che la proprietà privata è una delle tante aberrazioni dell'incidente suicidante.
0: Certo.
1: In gran parte del mondo tu non puoi possedere la terra è della comunità, però tu puoi avere un affitto simbolico per 50 anni, per 99 anni, rinnovabile, e basta. Alla fine tu sei non sei il padrone, ma non paghi nemmeno l'affitto, sai, come diceva il coglionazzo là che adesso sono stati impositi per un po', ma torneranno fuori. Non possederete nulla e vivrete felici.
0: Sì,
1: gli africani non possiedono nulla e vivono felici.
0: Sì, però è un'altra cosa rispetto a quello che vogliono fare qua. Qui è un'altra roba. Qui vogliono togliere tutto alla gente, e dopo la gente non sa più come fare, perché l'hanno abituata a questo sistema, no, del giardinetto, eccetera.
1: Ma infatti devono prenderli un po' alla volta per asfissia, per caldo, per freddo, per bisogni indotti che poi non ci sono più, per blackout, perché bisogna alimentare i data center, e un po' alla volta è la rana bollita, no? La rana bollita.
0: Certo. Quindi, insomma, si può andare in Tanzania e si può vivere bene, si potrebbe vivere bene anche lì tranquillamente.
1: Ah, guarda, io avevo detto che comincio a organizzare viaggi, in realtà ho già visto solo chi è veramente determinato mi contatta e mi viene a trovare.
0: Certo. Ecco, quindi certo, se qualcuno vuole andare in Tanzania,
1: ecco,
0: c'è Leopoldo Salmasi. Guarda, Leopoldo Salmasi.
1: Dove sono io, inquinamento zero. Mangiamo del pesce che è la fine del mondo.
0: Davvero? E costa poco?
1: Galline, anatre, tutto gustante. Verdure, tutto quante.
0: Qua è tutto vaccinato, stanno vaccinando anche le galline, qua, i polli.
1: Sì, come no, anche i cani, c'è mezzo milione di cani e gatti in provincia di Treviso, perché per un caso di rabbia.
0: Ma...
1: sì, e ogni cane, ogni gatto ti viene a costare 50-60 euro solo per farlo inoculare.
0: E poi magari gli attaccano la rabbia, anche perché gliela attaccano loro con questi vaccini.
1: Ma sì, appunto.
0: Bene.
1: Avere cani e gatti che muore dopo il funzio.
0: Che bello comunque. Ascoltami, quindi tu la consigli da Tanzania? Ci sono comunità di italiani lì?
1: Sì, ci sono gli italiani, mediamente si fanno i cazzi loro, non è che se tu... però insomma, non ti avevo nominato la frutta. Tutta la frutta tropicale di ogni tipo si trova sempre.
0: Mamma mia.
1: Ecco, la frutta è relativamente, come è chiaro che sia, relativamente cara rispetto agli altri alimenti. Se tu mangi riso, polenta, fagioli, ma anche un poco di poastro, di quelli ovviamente di batteria, con un euro due tu fai un pranzo. Loro.
0: Quindi se tu vai fuori al ristorante là da loro, normalmente
1: se
0: quando
1: vai no.
0: Beh, se vai quelli
1: vai a mangiare dove mangiano loro, che mangiano anche bene, diciamo decentemente, spendi un euro due, compresa la soda. Se invece vai in un qualsiasi ristorantino cominci a spendere 20-30,
0: sì,
1: di quelli diciamo frequentati dagli italiani. Se vuoi mangiare la pizza 8 euro la devi pagare, poi la birra 1,50 euro, insomma.
0: Quindi se vado là io che sono capace di fare la pizza potrei stare bene? metto su una pizzeria.
1: No, come no.
0: Va bene, ti ringraziamo, sai, scusa il disturbo che allora, ti abbiamo preso fuori. Comunque è interessante questa cosa, perché sai, qui in Italia è sempre peggio, scannerizzazioni facciali, euro digitale, società orwelliana, siamo sempre più alla frutta, qui sono completamente impazziti, vaccini ai polli.
1: Ottobre, novembre, se c'è una coppia, perché per il momento ho solo una stanza doppia per gli ospiti, se c'è una coppia seriamente intenzionata a venire giù un paio di settimane, mi contatti, lo sanno come fare a contattarmi. Avevamo detto che organizzavamo, invece non organizziamo un tubo, perché sul tubo di gente che dice sì.
0: E poi non hai il coraggio, esatto. Ecco, ma forse vedrai che tanta gente lo troverà.
1: Uno seriamente intenzionato, è lui che si deve fare avanti.
0: Certo. Va bene, ti ringrazio Leopoldo, ringraziamo il dottor Leopoldo Salmaso e Marino. Speriamo di vederci
1: ciao
0: lì in Tanzania. Ciao, un abbraccio, ciao. Grazie.
1: Ci sentiamo martedì mattina con voi alle 10.
0: Perfetto, sempre grazie.
1: 94 MHz di Radio Gamma 5.
0: Ciao. Ciao, ciao Leopoldo, grazie.

Daniele ci chiede come si fa ad aderire all'associazione Sharewood. Ecco, noi a breve faremo questo gruppo Telegram e lì metteremo tutto. Naturalmente ne darò sempre notizie io.

naturalmente con i bambini non ci siamo fermati, perché abbiamo riregistrato il comitato, questa volta di scopo. Faremo entro settembre una diffida a tutti i pediatri italiani che devono leggere il bugiardino, devono spiegare quali sono gli effetti dei vaccini che fanno ai bambini. E poi faremo un giornale che partirà online e poi si potrà, ognuno se lo potrà stampare, con tutti gli articoli di quello che succede in America, dei danni da vaccino, di quello che è da distribuire alle mamme. Naturalmente un crowdfunding per fare una campagna cartellonistica stradale contro la legge infame Lorenzin, che non è mai stata revisionata e che praticamente non tiene conto assolutamente di una farmacovigilanza attiva. Tutte le associazioni che ci hanno dato contro quando eravamo in campagna, stavamo lanciando il referendum, sono sparite, non stanno facendo nulla, magari si stanno riempendo la pancia.

0: sentite, leggiamo cosa ci hanno mandato questo messaggio. Il dottor Dario Giacomini, presidente di Contiamoci, si è sottratto al pubblico confronto a cui come medici cattolici di Verona l'avevamo invitato sia il 21-6-2026 sia il 9-7-2026 nell'ultima decade di luglio a Verona con il nostro consulente scientifico, il biologo molecolare dottor Leonardo Guerra, sulla vaccinazione per aviaria di polli e tacchini. Avevamo infatti visto e sentito eravamo infatti profondamente basiti cosa diceva il dottor Giacomini e i suoi aggregati, dottor Cosentino, dottor Paolo Fangucci, dottor Paolo Maselli. Sostenevano a riguardo del progetto pilota sperimentale della vaccinazione per aviaria dei polli e tacchini in Veneto e in Lombardia nella più totale aderenza alle direttive del Ministero della Salute, senza dimenticare il sostegno totale e incondizionato offerto a costoro da Valeria Panetta e Manola Bozzelli, presidente e vicepresidente di Arbitrium. In particolare volevamo che il dottor Dario Giacomini si confrontasse pubblicamente su questi 16 punti incredibilmente sostenuti pure con molta forza da lui e dai suoi aggregati. Questo progetto pilota non è sperimentale, anche se sul vocabolario si legge così, e sebbene il Ministero della Salute stesso nella notifica inviata alla Commissione Europea abbia testualmente confessato in inglese che l'obiettivo è to complete studies effective of vaccination and in the field, ovvero sperimentazione efficace sul campo. Infatti, che sia vietato esportare carni, uova e prodotti di lavorazione è solo una quisquiglia burocratica e non è dovuto al fatto che prima bisognava vedere cosa succedeva in questi volatili e sulle cavie umane, gli italiani. Terzo, il fatto che gli italiani non possano sapere quali carni ed uova stiano mangiando, come ammesso dallo stesso Ministero della Salute che riconosce la mancanza dell'etichettatura, non costituisce una partecipazione coattiva alla sperimentazione, ma solo una in rilevante formalità burocratica. Il fatto che piccoli e medi allevamenti possono venire economicamente rovinati dal divieto di esportare per costoro non rileva, non essendo un dato scientifico. Va con bene e utilizzare i vecchi vaccini per quanto similari riguardo alle altre patologie diverse dall'aviaria, per vagliare quello del progetto pilota dell'aviaria senza particolari studi specifici sullo stesso e è sperimentale. È corretto che il Ministero della Salute, questo è il sesto punto, unico interlocutore titolare, traccia e che costoro si sostituiscono allo stesso, non si sa a che titolo, per difendere e sostenere a spada tratta la narrazione, anche se il Ministero tace. Le case farmaceutiche CEVA non possono mentire, abbiamo gli scritti degli aggregati e allora perché dicevano a suo tempo che Pfizer, AstraZeneca eccetera mentivano spudoratamente? È meglio utilizzare un vaccino con virus vivo e biologicamente attivo ad attività intracellulare rispetto ad un vaccino con virus inattivo ucciso ad azione extracellulare? Che manifesta preoccupazione e contrarietà all'uso delle ingegnerizzazioni genomiche virali è solo perché è ignorante e non conosce il sicurissimo elevato livello della conoscenza dell'attuale ingegneria genetica, altro che apprendisti tregoni che giocano con il fuoco che noi sosteniamo. E herpes virus del tacchino HVT, usato come vettore virale ingegnerizzato geneticamente per fargli esprimere un DNA da portare all'interno del nucleo della cellula infettata per farla produrre la proteina H5 del virus dell'aviaria, non avrebbe nulla a che vedere con il materiale genetico, e questo è il loro cavallo di battaglia. Abbiamo anche ampia documentazione, ma non si tratta di basi azotate, cioè di materiale genetico. 11. Un DNA esogeno trasportato dal HVT geneticamente ingegnerizzato all'interno del nucleo della cellula infetta non può mai assolutamente interagire pericolosamente col DNA nativo. Ma se gli stessi Maselli e Fangucci hanno appena riconosciuto l'integrazione con le strutture cellulari, un virus vivo e biologicamente attivo non si produce all'interno della cellula e quindi non potrà mai dare infezione cronica, neppure se è herpes virus. 13. Se un virus vivo e biologicamente attivo fatto circolare massivamente in ambienti ristretti non potrà mai andare incontro a mutazioni spontanee, come di solito fanno i virus, che facciano fare il salto di specie verso l'uomo, e la mortalità allora sarebbe del 20%. 14. Un virus vivo e biologicamente attivo che continua a riprodursi e che fa esprimere nel cellulo la proteina H5 del virus dell'aviaria non può assolutamente avere una mutazione che gli faceva esprimere pericolose proteine anomale, i cui devastanti effetti si potrebbero vedere anche dopo anni o decenni, che non sarebbero inattivate dalla cottura. 15. Secondo Giacomini e i suoi aggregati si tratta di complottismo, di allarmismo, affermare che il pericolo non è soltanto mangiare carni, uova e prodotti di lavorazione geneticamente ingegnerizzati, di cui comunque non sappiamo assolutamente nulla, trattandosi di un progetto pilota sperimentale sul quale non ci sono studi o lavori specifici, né contano proprio nulla i vecchi vaccini similari per le altre patologie come Marek del Newcastle, quanto soprattutto a far circolare in gran quantità anche fra animali e portatori sani e asintomatici in ambiente intracellulare un virus vivo e biologicamente attivo. Ma perché non si è usato un virus inattivo ucciso in ambito extracellulare? Perché? Che può fare mutazioni che gli facciano esprimere devastanti proteine anomale che non verrebbero eliminate nemmeno dalla cottura, o destruente salto di specie verso l'uomo con mortalità attesa sul 20%. 16. Secondo Giacomini e i suoi aggregati, chi mai pagherà i danni del caso, questo virus vivo e biologicamente attivo invece che inattivo e ucciso, dovesse mutare o causare danni incalcolabili? E secondo loro gli ipotetici risarcimenti potranno compensare le tragedie che saranno potute evitare, che si sarebbero potute evitare con un po' di prudenza e con un po' di intelligenza? Egregio dottor Giacomini ed aggregati, noi non concordiamo neppure in mezza virgola con le vostre posizioni. Ci appaiono completamente antiscientifiche, totalmente appiattite al Ministero della Salute, che avete espresso fin troppo chiaramente in modo pubblico e diffuso, posizioni che abbiamo sopra cercato sinteticamente nei 16 punti. Avremmo voluto vedere se il dottor Giacomini aveva il coraggio di ripetere tutto quello davanti agli italiani e al dottor Orlando Guerra, davanti a un pubblico in diretta streaming eppure video registrato, ma a quanto pare questo coraggio non lo ha avuto.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Ristorante a Selmo con dei preti.
3: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
4: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
5: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
6: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
7: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
5: con guida.
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
5: Fino a sciopare! Boom!
4: Euro 20.
6: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
5: Per info e prenotazioni
8: 3
7: 2 9
8: 0 0
7: 3
8: 8
7: 9
3: 8
9: 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
5: Ode!
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
5: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: subito.
1: Pronto?
2: Sì. Pronto?
1: Ecco, buonasera professoressa Maria Rita Gismondo, medico microbiologo e consulente del Ministero della Salute. Tutto bene, come sta?
2: Buonasera, bene, bene, bene.
1: C'è un po' caldino, c'è un po' caldo.
2: È un po' caldo, però sono da qualche giorno in vacanza, insomma.
1: Ecco,
2: sono
1: così, la disturbiamo. Ecco, no, no. Noi volevamo parlare qui dai nostri microfoni di Radio Gamma 5 del caso Fauci. Cosa sta succedendo e cosa ne pensa lei?
2: Ma guardi, del caso Fauci io non sono per niente stupita. Già l'anno scorso, in un capitolo che avevo scritto per un libro che è uscito l'anno scorso, quindi prima ancora che se ne parlasse ufficialmente, avevo già scritto su Fauci. Noi tecnici, tra virgolette, conoscevamo bene quello che lui aveva fatto e quello che è le sue responsabilità. Basta dire che è ufficiale che Fauci ha finanziato, diretto una ricerca sui coronavirus proprio nel laboratorio di Wuhan. Lui ovviamente, consigliato dai suoi avvocati, preferisce non proferire parola, perché ogni parola potrebbe essere usata contro di lui, ma la sua colpevolezza è chiara. Ma forse pochi sanno che prima che Biden andasse, come si suol dire, in pensione, ha firmato la sua carta. Quindi lui è un diciamo in precedenza del suo giudizio. È come dire: io domani ho deciso di andare ad ammazzare qualcuno, mi faccio dare la grazia prima, così sono sicuro. È successo questo.
1: Che è un'assurdità, perché io ho visto l'interrogazione che è stata fatta in Senato. Lui ha fatto su un sacco di soldi, perché si faceva accreditare tutti questi premi, questa cosa vergognosa. Lo prendevano in giro perché gli dicevano: ma di che colore è quel tappeto? E lui: io mi avvalgo del quinto emendamento. Cioè, una cosa allucinante, insomma, una cosa. Io credo che.
2: Dico che, mi scusi, non volevo interromperla, prego, prego.
1: No, dico che in America noi sappiamo la mentalità che hanno, una volta che è così si bruciano completamente. Cioè, per quanto graziato sia, non è più questione di legge qui, è mai è una questione di morale.
2: Ha detto bene,
1: certo.
2: Ha detto bene, cosa che non succede in Italia. In Italia li abbiamo riciclati tutti.
1: abbiamo assistito di qualcuno che ha offeso Speranza ed è stato incriminato perché sui social, naturalmente, ma qui abbiamo gente. Io dopo di lei intervisterò uno dei tanti casi di queste persone che hanno avuto reazioni allergiche, ed è un calvario. Passano per le commissioni militari, una cosa allucinante, vengono ribazzati da sanità, una cosa senza nessun pudore proprio. Ecco, questo che.
2: Guardi, quello che è ributtante non è che ci siano persone che agiscano male. Siamo abbastanza grandi e direi vaccinati per sapere che, insomma, il male esiste, la gente fa spesso il proprio tornaconto malgrado dovesse lavorare per la popolazione, parlo dei ministri, dei politici, eccetera. Ma quello che è ributtante è che purtroppo assistiamo ad una popolazione che è intorbidita e che è anche alla comunicazione, che a parte qualche eccezione, e voi siete una di queste, non si parla di nulla. Lei ha sentito parlare delle vergognose audizioni che ci sono state nella commissione parlamentare Covid? Nessuna televisione l'ha riportato. Noi riportiamo, per carità, è sempre notizia di cronaca, se c'è stato un incidente, se due ragazzini si sono accoltellati, però davanti a una cosa così mastodontica, lei pensi che, e penso che lei ne sarà a conoscenza, Magrini, ex direttore generale dell'AIFA, ha detto in commissione, quando gli hanno chiesto: ma insomma, questi vaccini erano efficaci o no? Lui ha risposto: ma un po' così così. Allora noi, cioè, già la risposta è ridicola, ma noi facciamo vaccinare milioni di persone con un vaccino che agisce un poco e li mettiamo a casa e non li facciamo lavorare puniti se non si vaccinano con un vaccino che agisce forse un poco?
1: Sì, no, sì, ma guardi, io le dico onestamente, le dico la mia esperienza, una delle tante esperienze di questi anni. Io avevo organizzato

0: Una paginata immensa, prof Novax assolto dalla Cassazione. Cioè, voglio dirle, cioè, capisce cosa voglio dire? Quindi la stampa in Italia li chiamano i giornalai, non so se sappia, no? Li chiamano
1: sì,
0: più
1: sì,
0: giornalai,
1: sì.
0: Li chiamano giornalai, cioè i venditori dei giornali.
1: Tutti a servizio del padrone.
0: Quindi vede, però la cosa americana, questa audizione che ho visto io e che gira e su questa cosa qua, le dico sì. Che a un certo momento è in qualche modo cioè dà un po' di no. Perché qui veramente la gente sta soffrendo, stanno soffrendo veramente.
1: Ma,
0: tanta
1: mi
0: gente.
1: Scusi, il nostro presidente Mattarella ha dato la massima onorificenza a Fauci. Allora, per carità, l'avrà data convinta che lui fosse uno scienziato da premiare, ma la prima cosa che avrebbe dovuto fare qualche giorno fa e sarebbe dovuto essere l'annullamento di quel titolo, perché è vergognoso che in Italia un cavaliere della Croce della Repubblica, quindi la più alta onorificenza della Repubblica Italiana, sia data a un lestofante. Ma non succede niente, è stato fatto una richiesta su PEC, il dottor Giovanardi ha fatto una richiesta su PEC dicendo a Mattarella per favore per questo e quell'altro motivo annulla il tutto, il silenzio più assoluto.
0: Beh, aveva da pensare alla Minetti, vabbè, ma il ragionamento secondo
1: infatti.
0: È un altro. La cosa ma anche l'Università di Siena mi pare che abbia dato questa laurea honoris causa, se non mi sbaglio.
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: lì c'è anche una grossa multinazionale dei farmaci. Il discorso
1: certo.
0: Che dico io, ma guardi, la mia domanda è questa, ma non è che l'Italia sia asservita a queste grosse multinazionali, a questi marchi, non lo so, perché sembra quasi che la politica ormai non abbia più potere, non abbia no? Cosa ne dice lei?
1: Guardi, le dico, avendo respirato anche un po' di aria ministeriale, dove per carità soprattutto lo staff del ministro è uno staff molto motivato, eccetera, però si respira ovunque una sorta di cappa di pressione a non far fare nulla, a che tutto rimanga immobile. È veramente come nuotare in controcorrente, perché comunque io, questo è un parere mio personale, esiste un potere trasversale che gestisce a prescindere che ci sia la destra o la sinistra al governo. Certamente le cose cambiano per una questione di mentalità e di cultura, ma sostanzialmente le decisioni grosse, e sto parlando dei vaccini e sto parlando degli armamenti, sono decisioni trasversali che non toccano per nulla il volere della popolazione.
0: Lo so, perché mi pare che abbiamo superato, siamo a 3.200 miliardi di euro di debito pubblico, mi pare, vero?
1: Ma Zelensky ce li restituirà tutti.
0: No, voglio dire, no, quelli che detengono questo debito hanno un bel potere, no, su tutto, no?
1: Quindi... Appunto. Quindi... Ma taglieranno la sanità, taglieranno il welfare, così poi ripianeremo i conti.
0: Ma il problema vero, secondo me, è proprio questa pericolosa corsa agli armamenti che fa veramente rabbrividire, e questo spostamento verso una società sempre più orwelliana, no? Eurodigitale, controllo certo. Facciale, questo fa veramente paura. Cioè, voglio dire, mi sembra che siamo sempre più dentro una cappa di sperimentazione in questo paese, no? Cosa ne dice lei?
1: Io tempo fa ho comprato un quadro di un autore spagnolo molto che secondo me è molto bello. È una boccia di vetro, sa dove si tengono i pesci, no? Con dentro un uomo con una sua cartelletta, eccetera. In effetti noi siamo così liberi di nuotare per un metro intorno a noi. Poi quando vogliamo fare un passo più lungo troviamo il vetro, troviamo il confine, non possiamo andare oltre. Guardi, anche chi, non so, come lei, come me, come pochi altri, si sono dibattuti, hanno fatto veramente la rivoluzione in questo periodo, ma non sono cioè hanno trovato poi un ostacolo invalicabile, perché per esempio quando io ho cominciato a dire che tachipirina e vigile attesa era un attentato alla salute della gente, e ci sono le riprese di Fuori dal Coro, perché l'unico veramente giornalista secondo me serio della televisione è Giordano. Bene, quando ho cominciato a dire questo, cos'è successo? La RAI, la 7, morte, tutti, è passata.

0: parola di non intervistarmi più.
1: Sì, è vero.
0: Quindi
1: è vero.
0: Capisce che
1: però
0: è
1: un c'è una cosa da dire, guardi, lei lo sa cosa dicono i matematici e i pubblicitari? Che il mezzo di diffusione più potente è il passaparola, eh? E questo c'è da dire.
0: Ma quando c'è il coraggio, la gente è stata inebedita e lo so, paura.
1: È stata anche abbrutita, eh? Se non si ricorda, avevano trasformato l'Italia in un grande campo di concentramento. Si ricorda quelli che correvano dietro nella spiaggia, la gente, mi viene da ridere. Comunque voglio dirle, sì, però è interessante questa cosa di Fauci, secondo me. Però bisognerebbe sì che il Presidente della Repubblica ritirasse almeno sta cosa, eh. Sarebbe un po', sarebbe almeno dignitoso, sarebbe, e anche l'Università di Siena, anche l'Università.
0: Appunto, sarebbe un gesto simbolico importantissimo, perché la gente insomma avrebbe la percezione che una certa giustizia può avere spazio, cosa che oggi sinceramente io personalmente non ho.
1: Perché c'è una cosa da dire, professoressa, il discorso è questo, che sicuramente è vero che fanno questo con la forza eccetera, ma con questa cosa qua alla fine crea una disaffezione nelle istituzioni, la gente non crede più nelle istituzioni, ed è molto più devastante questa cosa, molto più devastante.
0: Perfettamente, le dico questo, che quello che ho, guardi, lei se va a cercare uno dei miei articoli su Fatto Quotidiano, ho detto proprio questo, che il pericolo è questo, che se oggi ci fosse veramente un'allerta di qualsiasi tipo e un ministero dicesse attenzione, bisogna fare così, così, così, nessuno lo farebbe.
1: Non ci credono più.
0: Perché se da un lato la gente è sopita, ma dall'altro lato ha perso la fiducia su tutto, su chi parla in un senso e chi parla nel senso opposto, cioè c'è lo scetticismo più totale. Questo è veramente forse l'effetto collaterale, tra virgolette, più grave di questa situazione.
1: Certo, però noi sappiamo che gli hub vaccinali sono andati deserti, qui da noi c'erano tutti fiori. Però poi vede, sa questa cosa, no? Noi vediamo ad esempio il caso della legge Lorenzin, che non fanno la farmacovigilanza attiva, nascondono i dati, oppure non fanno la revisione triennale della legge, continuano. Queste cose a lungo andare logorano.
0: Cioè, lavorano, quindi... però ad onore del vero devo dire che hanno messo mano su questa cosa della legge Lorenzin, lo so perché al Ministero hanno già fatto dei documenti, e che guardi, quando si fa qualcosa la burocrazia, gli uffici sono di una lentezza che non basta una legislatura, guardi, allucinante. Una lettera deve passare dall'approvazione di 5 mani diverse e troverà sempre una mano che dice no, meglio che non firmo così non ne ho la responsabilità, e torna indietro. È una cosa assurda. Io penso che in Italia non abbiamo una cultura politica, ma non l'abbiamo né da cittadini né da politici, perché non c'è nessun politico che si batte per qualcosa che non gli procuri dei voti immediatamente. Nessuno programma per il futuro, perché è troppo lontano e potrei non essere eletto. Cioè, capisce che così non si va da nessuno.
1: Ci stanno dando una lezione gli albanesi, vorrebbe dire, no? Però guardi io le confesso, lei non so se io sono stato il promotore, il presidente del comitato referendario, quello che, insomma, per indire il referendum contro la legge Lorenzin, e le posso dire che noi abbiamo mandato 8.000 PEC nei comuni italiani, e di questi 8.000 solo 2.000 ci hanno risposto, e ci sono stati 2.000, gli altri non ci hanno neanche risposto, non ci hanno più mandato indietro le carte, non hanno mandato al ministero, non hanno mandato niente. Abbiamo raccolto comunque centinaia di migliaia di firme, non siamo arrivati al quorum delle 500.000, però guardi, le dico, ci sono stati dei comuni nel sud Italia, mi viene in mente il comune di Rossalo Calabro, 1.000 firme, oppure comuni della Val d'Aosta, oppure comuni anche da noi qua nel Veneto, che avevano 200 persone e c'erano 150 firme. Cioè, questa è la cosa esaltante, questa, capisce? Cioè, sono questi piccoli sintomi di un possibile cambiamento, perché è questo che noi dobbiamo guardare, certo. Vabbè, naturalmente i grandi poteri si stanno arrovellando per cercare i fossili, si stanno arrovellando creando possibili scenari di guerra, ma la gente comune deve continuare a vivere, deve continuare a fare qualcosa. Ecco, però è interessante questa cosa americana. Sarebbe importante che anche in Italia però qualcuno fosse messo alla sbarra. Cosa ne pensi?
2: Guardi, io porterei le arance.
1: Dice che sarà difficile.
2: Non accadrà perché io mi chiedo, sono anch'io stata audita alla commissione parlamentare e comunque seguo la commissione parlamentare perché mi interessa sapere quello che viene detto, ovviamente. Ma sono state dette delle cose così gravi che un PM soltanto ascoltando l'avrebbe dovuto subito aprire un fascicolo. Cioè, se ti dicono che abbiamo in commissione tecnico-scientifica, quella che Speranza diceva, gli scienziati mi dicono cosa fare, eccetera, uno dice: ma guarda che è morta la canepa, sa, la ragazza che è morta qui a Chiavari.
1: Certo.
2: E l'altro dice: no, non ne facciamo assolutamente pubblicità, anzi, perché sennò nessuno più si vaccina. Cioè, una cosa del genere. Oppure le mascherine di Arcuri. Ma ragazzi, abbiamo le mascherine, le regaliamo ai cinesi e loro ce le rivendono al triplo di quanto noi le abbiamo acquistate.
1: Però in Spagna hanno dato 20 anni in Spagna per quelli che hanno fatto rimanere.
2: Ma noi niente. Gli anticorpi monoclonali, guardi, noi in ospedale pressavamo perché si potessero avere. Ebbene, la Eli Lilly li avrebbe regalati a Speranza, non li ha voluti. Ha lasciato morire la gente, poi pressato dai medici li ha comprati. Ma cioè, possiamo fare esempi infiniti. Comunque molti di questi sono nel mio libro che uscirà a settembre.
1: Qual è il suo libro? Ci dice il titolo?
2: Ma allora, il titolo forse sarà Al di là del Covid o dopo il Covid. Insomma, stiamo ancora con la casa editrice, lo stiamo definendo e andrà in stampa entro fine settembre. Poi, se mi chiama, mi fa una cortesia, così ne parliamo.
1: Ma certo. Quindi le faccio l'ultima domanda, no? Gandhi diceva, sì, che la verità è Dio, no? Secondo lui, in Italia ci sarà un tempo per la verità su tutto quello che è successo?
2: No, purtroppo no. Perché passeranno secoli prima che si abbia una cultura del genere e una dignità del genere. In Italia c'è troppo inciucio, c'è troppo fango, c'è troppa veramente. Veda, quando se ho un secondo esprimo un altro mio pensiero. Certo. Quando è uscito questo vaccino di cui non sapevamo praticamente niente, io incontravo i miei colleghi nel corridoio dell'ospedale e dicevo: ma scusami, ma sto vaccino con l'RNA, ma scusami, ma ci sono i lavori che dicono che l'RNA si può, seppur raramente, inserire nel nucleo, e allora ci sono le sperimentazioni? E sai cosa mi dicevo? No, non c'è niente. Bene, allora parliamone. No, per carità, non si può dire. Perché questo? Non è che i miei colleghi avessero preso soldi come la immagino qualcuno in Europa o da altre parti. No, perché c'è stato questo ricatto a catena. Cioè, tu parlavi da medico e avevi l'ordine disciplinare la commissione disciplinare dell'ordine. Ma l'ordine perché ti faceva la commissione disciplinare? Non perché aveva soldi, ma perché aveva paura che il ministero ti mettesse i bastoni fra le ruote per i tuoi interessi. E il ministero perché lo faceva? Perché aveva paura che sopra qualche altro, capisci? È stata una catena di vili ricatti. E purtroppo non abbiamo la cultura della schiena dritta, guardi.
1: Ma
2: no.
1: Fa veramente male sentire queste parole, insomma, questa cosa che...
2: Guardi, io sono stata un'ottimista cronica nella mia vita, davanti a qualsiasi cosa. Mi hanno fatto perdere l'ottimismo, perché purtroppo, essendo stata immersa nella faccenda Covid, essendo stata immersa nell'università dalla quale io dipendevo, nell'ospedale, mi sono accorta che veramente una briciola quale potevo essere io non avrebbe fatto nulla, e le poche briciole che ci sono state, che ci sono, non hanno spostato nulla. Veda il potere dell'università, concorsi truccati, ma di che cosa stiamo parlando? Ogni tanto, perché qualcuno è scomodo, viene incriminato di aver truccato il concorso, ma i concorsi vanno avanti così lo stesso. Non si bandisce un concorso se non si sa chi lo vincerà. E allora siamo sempre in quella ruota del fango.
1: Volevo dirle una cosa prima di salutarla. Noi abbiamo invitato come comitato Ali, c'era anche l'Associazione Avvocati Liberi, molti altri, conosce anche Fabrizia Vaccarella, lei eccetera.
2: Certo, una mia grande amica e mio avvocato personale.
1: Abbiamo invitato Robert Malone a Roma e io ho visto Robert Malone andare a chiedere scusa ad Andrea, che è il presidente di Gente in Cammino, di Persone in Cammino, che sono quelli che hanno avuto reazioni. L'ho visto io andare a chiedere scusa. Robert Malone. Ecco, vede, questo è il discorso. Io non so se l'Italia non avrà spazio per Dio, perché come abbiamo detto, no, l'equivalenza, come diceva Gandhi, la verità è Dio, quindi Dio è la verità. Io non credo che l'Italia riuscirà a tenere fuori Dio da questa cosa, la verità, perché secondo me tante teste cadranno, tanta gente cadrà, però non è possibile vedere queste cose e continuare a tacere. Noi, lei l'ha detto, lei ne ha sempre parlato, io mi ricordo anche durante in tempi quando tutti avevano paura ne parlava, io anch'io nel mio piccolo, bisogna continuare a farlo. Bisogna continuare.
2: Ma io lo continuo a fare, non perché ho la speranza che cambi qualcosa, perché non potrei guardarmi allo specchio.
1: Certo.
2: È una questione egoistica. Io vengo da una famiglia siciliana in cui mio padre, per non dare il pizzo, ha collaborato con i carabinieri, ha fatto mettere in galera una banda che gli ha promesso che mi avrebbero uccisa. E mio padre ha dovuto mettermi una guardia del corpo con la paura di avere la responsabilità di far uccidere la sua unica figlia, me l'ha detto molto più là nel tempo. Quindi cosa vuole? Io sono vissuta in una famiglia di un'onestà incredibile, di una dignità pazzesca, mio padre ha fatto delle cose strabilianti e secondo lei se io non andassi avanti per quello che io reputo essere la verità, potrei guardare la fotografia di mio padre o potrei guardarmi allo specchio? Assolutamente no.
1: Io credo che verrà fuori, si fidi.
2: Speriamo.
1: Io la ringrazio. Allora ci diamo appuntamento
2: a settembre,
1: così parliamo del suo nuovo libro.
2: Grazie.
1: Ringraziamo professoressa, buone vacanze e continuiamo su questa cosa. Continuiamo
2: sempre perché abbiamo dignità.
1: Facciamoci questo augurio. Grazie e buona serata.
2: A lei, buonasera.
1: Grazie mille.

Giambi che ci dice che è un biologo, ricordiamo, se non si passa da finti Novax, Pro Spike, alla Cosentino, Bella Vite, Bolgan, Guerra, Citro, Mantovani, Tritto, a no virus, no spike, non ci si esce. Virus è veleno iniettato, somministrato, non sono germi contagiosi. Stefano di Vicenza ci dice: c'è bisogno di un altro diluvio, ma solo nel nostro paese, per lavarci via da questi rognosi bastardi.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Buonasera Benedetta. Allora, con lei, che è una persona che ha avuto una reazione avversa alla vaccinazione Covid, vero? Reazioni avverse.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, volevamo che lei ci parlasse, ci dasse la sua testimonianza, visto che stiamo facendo questa campagna appunto per far uscire le testimonianze di questa cosa, insomma, di quello che è successo, di come siete trattati, eccetera. Mentre l'America sta processando Fauci davanti al Senato, l'Italia continua a nascondere, continua a creare dei veri e propri calvari per persone come lei. Prego.
1: Purtroppo sì, infatti intanto vi ringrazio di darci voce, perché purtroppo sì, l'Italia sta ancora nascondendo, e anzi a volte ci fanno passare quasi per malati immaginari, oltre che poi appunto per passare a poter fare anche solo le visite in commissione passano anni, è tutto bloccato, è tutto veramente una cosa assurda.
0: Se vuole spiegarci, se vuole dirci quello che è successo, che le è successo.
1: Sì, dunque io sono stata male inizialmente dopo la seconda dose di Pfizer, e ho iniziato ad avere dei problemi neurologici, cosa che all'inizio non erano in nessun modo attribuiti al vaccino, perché inizialmente non si parlava proprio di, diciamo, di... Io premetto che sono sanitaria, quindi siamo stati tra i primi ad essere vaccinati per obbligo. E dopo la seconda dose ho iniziato a stare male, ma non si parlava appunto di effetti indesiderati che potessero essere dopo il vaccino, perché si parlava soltanto di, diciamo, allergie che potevano, delle forme allergiche, delle reazioni allergiche che potevano avvenire nell'immediato della vaccinazione, però non si parlava di, diciamo, danni neurologici. Quindi dopo la seconda dose io ho iniziato a stare male, e non è stato in nessun modo collegato al vaccino, tant'è che mi hanno obbligato poi a fare la terza dose, perché sennò non potevo tornare in servizio, e poi con la terza dose a me è esploso tutto, quindi è stato, e lì è iniziato proprio il calvario, perché non sono stata più in grado praticamente di lavorare, e ci è voluto un sacco di tempo prima che comunque uscissero fuori le diagnosi.
0: Lei quanti anni ha? Mi scusi se glielo chiedo tanto.
1: Allora, sì, prego, io ne ho 38, all'epoca ne avevo 33.
0: Ecco, quindi lei aveva 33 anni e non è più riuscita a lavorare?
1: No, perché io comunque sono terapista, lavoravo in una clinica 38 ore a settimana, anche lontano da casa, quindi era diventato impossibile, e tuttora mi è praticamente impossibile. Io lavoro ormai come libero professionista, diciamo 12 ore a settimana, ma più che altro per una cosa emotiva, e ho cambiato.
0: Cosa li hanno diagnosticato? Cosa li hanno diagnosticato?
1: Allora, io ho la neuropatia delle piccole fibre e la disautonomia, e poi mi hanno diagnosticato però con grande ritardo, perché inizialmente veniva scambiata solo per disautonomia la rettocolite ulcerosa, che perché non la conosce, diciamo, la gemella del morbo di Crohn. Però principalmente io subito dopo il vaccino ho avuto neuropatia delle piccole fibre e disautonomia, cosa che poi le patologie frequentissime nei danneggiati da vaccino, che tuttora ci viene detto che non è così, ma siamo tantissimi.
0: Ma a lei questa cosa, queste patologie, no? Insorte, sì, dopo il vaccino, cosa le hanno comportato? Cosa faceva? Cosa si sentiva? Com'era? Com'è cambiata la sua vita?
1: È cambiata, cioè, cosa purtroppo tuttora è cambiata radicalmente, perché io comunque fino a qualche anno prima addirittura facevo sport a livello agonistico, quindi stavo sia controllata che comunque, insomma, molto abbastanza dinamica, stavo tutto il giorno fuori sia col lavoro che con lo sport, e adesso, ecco, mi sentite anche col fiatone, perché penso che purtroppo si sente comunque sempre questa, diciamo, grande affaticabilità. E allora, la neuropatia comporta principalmente dolori e allodinia, quindi vuol dire che anche i vestiti a me per esempio provocano dolore, e qualsiasi cosa, anche una carezza a me provoca dolore, le scarpe, una passeggiata, ormai ogni cosa, a volte anche tenere il telefono in mano è diventato dolore, e la farmi uno shampoo, quindi qualsiasi cosa che, diciamo, prima era nella quotidianità, adesso per me comporta dolore.
0: Lei è sposata, ha dei figli?
1: No. No.
0: Perché sennò sarebbe stato ancora più difficile. E quindi chi è che la aiuta nelle sue cose adesso quando è in difficoltà?
1: Allora, diciamo che io, vabbè, a parte convivo, ma poi ho mia madre che praticamente si è messa a disposizione, nonostante la neuropatia, oltretutto è una patologia, io ho avuto l'invalidità abbastanza alta, in questo rispetto ad altri sono stata anche fortunata, però non mi hanno dato per esempio il comma 3 della 104, quindi mia madre ogni volta che ho visite o che devo fare qualsiasi cosa che comunque sono un po' più lontana da casa mi deve accompagnare. Io adesso ho dovuto cambiare la macchina, ho preso ovviamente tutto a spesa mia, ho preso la macchina automatica perché non riuscivo più neanche a guidare con la frizione. Quindi ho la macchina automatica, però non è che mi allontano tanto comunque da sola,
0: Quanto gli
1: quindi
0: hanno dato di
1: sì.
0: invalidità? Scusi se glielo chiedo.
1: Allora, senza la rettocolite, perché quella è stata diagnosticata dopo, al momento ho il 75%.
0: Quindi sono quelle percentuali che poi alla fine non ti fanno scattare, ad esempio il discorso della 104, delle accompagnatorie, di quelle cose lì.
1: No, no, l'unica cosa che potevo avere era la pensione, diciamo quella dell'invalidità dal 74 al 99, che però a parte sono pensioni bassissime, ma al di là di quello, per carità, al di là di quello ci vuole fino al 99% dei redditi lordi bassissimi, che insomma è abbastanza.
0: La solita pagliacciata all'italiana, diciamocelo.
1: Esatto, quindi praticamente non si ha.
0: Come hanno risposto le istituzioni su questa cosa? Qual è stato il suo calvario?
1: Allora, una volta che abbiamo avuto la diagnosi, perché diciamo che il calvario è stato anche avere la diagnosi e trovare dei medici che poi che ammettessero quello che era successo, perché c'è stato un periodo anche all'ospedale dove sono seguita io, adesso non voglio fare nomi, però all'inizio il dire quello che era successo era molto tabù. E non c'era neanche modo di parlare da solo col medico perché c'era sempre qualcuno nella stanza. All'inizio è stato un vero calvario e, ripeto, spesso ci hanno preso anche per malati immaginari in fase iniziale. Adesso diciamo che questo aspetto è un po' migliorato, però a livello di istituzioni il nulla. Io ho impiegato 3 anni per essere convocata alla CMO di Roma per fare la visita per l'indennizzo, perché bisogna passare per forza per la, diciamo, per la commissione militare. E a Roma era tutto bloccato, ed oltre ad esserci noi del Lazio convocati per Roma, anche molte altre regioni del centro-sud erano su Roma, quindi c'è stato veramente il caos. Io ci ho messo, ripeto, 3 anni solo per avere la visita, e una volta andata a visita è stata una vera presa in giro, se lo posso dire, perché praticamente mi hanno detto che mi hanno riconosciuto la gravità della patologia, anzi, mi hanno messo sono 8 categorie e a me hanno messo nella quinta. Come gravità, hanno riconosciuto anche il nesso temporale, però mi hanno detto che secondo loro, siccome non hanno ancora tanti studi, pensano che la mia, diciamo, patologia mi è venuta per il Covid, ma il Covid io l'ho avuto dopo che ho fatto, che insomma che mi sono sentita male, ma addirittura l'ho avuto dopo la biopsia. Io ripeto, essendo sanitaria, oltre ai vaccini ci facevano tamponi di continuo, e il Covid io l'ho avuto a dicembre, la biopsia l'avevo già fatta a novembre perché stavo male, quindi insomma. È proprio una cosa impossibile che a me possa essere venuta per il Covid, quindi insomma si inventano cose che non stanno né in cielo né in terra.
0: Scusi la mia
1: Il problema
0: curiosità, ma
1: è
0: quando lei è andata in commissione, questa commissione militare, erano vestiti con la divisa da militari?
1: allora, io non so se posso dirlo, ma
0: No, lei lo deve dire,
1: la mia commissione era assente. La
0: Ah,
1: commissione era
0: non
1: assente.
0: c'era la commissione?
1: La mia no, perché la mia commissione quel giorno, io ho aspettato 3 anni,
0: Andati al
1: la mia
0: mare?
1: commissione, esatto, quel giorno era stata trattenuta non so dove,
0: Ah,
1: quindi praticamente c'era un
0: a
1: solo,
0: pranzo?
1: penso, medico, vestito militare, sì, penso sia medico, di un'altra commissione, perché da quello che ho capito visitano 2 commissioni in quella giornata.
0: Cos'era vestito da garibaldino, da cosa? Ah,
1: Guarda, non lo so, da militare, non lo so,
0: quindi
1: quello
0: un
1: non glielo so
0: militare.
1: dire.
0: Come si è sentita lei dopo quando ha visto tutta questa cosa?
1: Ma allora, presa in giro, perché ripeto, io ho aspettato 3 anni e già sapevo come sarebbero andate le cose, però quando mi sono sentita dire che la mia commissione era assente, quindi quel medico militare non sapeva neanche praticamente cosa avessi, si è letto tutto, mi ha detto ora mi sto leggendo tutto mentre entri così, e poi non era lui che ha deciso la mia pratica, quindi alla fine qualsiasi cosa, cioè io gli ho spiegato, gli ho detto, l'avvocato che era dentro con me gli ha detto, alla fine sono state parole al vento, perché poi lui ha messo i fogli in un fascicolo e non è stato lui a decidere la mia pratica.
0: Non so se abbia mai visto, abbia mai letto i libri di Kafka, lei, una cosa surreale.
1: Sì, perché poi mi chiedo come fanno anche a dire, insomma, se una persona sta bene o male, al di là di quello che sia, se non mi ha neanche visto. Io ho la firma di tre persone che non ho mai visto nella mia vita sul verbale. La persona che mi ha accolto in commissione non ha neanche firmato perché non era parte della commissione, quindi insomma veramente.
0: Qual è il suo sentimento nei confronti di questo Stato, di questa, di questo paese?
1: Schifata, mi scusi, schifata, perché siamo stati veramente abbandonati.
0: E fa schifo.
1: Veramente abbandonati, e adesso diciamo che il passo successivo poi è fare il ricorso al ministero, che ovviamente non risponde, perché il ministero poi solitamente non risponde, quindi bisognerà poi aspettare 120 giorni, da lì partire poi con i ricorsi, che comunque hanno un costo, perché comunque hanno un costo, e senza considerare che sono anni, io mi sono ammalata nel 2021, siamo nel 2026, come ho detto, non, io ero a tempo indeterminato, ho perso il lavoro perché mi hanno levato comunque l'abilità con la mansione, quindi uno insomma per 3 anni deve pure mangiare, cioè uno aspetta per i corsi, ok, ma nel frattempo non potendo lavorare, o potendo lavorare veramente pochissime ore, uno come purtroppo come mangia, come si cura, come si prende le medicine, insomma come fa le visite, un po' tutto, no?
0: Ma non si è chiesto il motivo per cui questi casi vengono vagliati da commissioni militari?
1: Vengono, scusi?
0: Questi casi, lei non si è mai chiesto il motivo perché sono dei militari a vagliare questi casi? Militari?
1: Sì, me lo sono chiesta che cosa c'entrasse la commissione militare, perché insomma.
0: Si ricorda Figliolo?
1: Sì.
0: Il generale Figliolo?
1: Sì.
0: Lei ha saputo di quel processo che è stato fatto nei Paesi Bassi che è stato intentato contro Bill Gates e l'amministratore delegato della Pfizer? Non so se abbia sentito.
1: Sto cercando di seguire un po' tutto.
0: Beh, ma lì praticamente prima hanno rapito il primo avvocato, l'hanno fatto sparire, ma la sua assistente si è presentata in tribunale perché il giudice aveva rinviato a giudizio Bill Gates e quello della Pfizer, e ha chiamato una tecnica neozelandese, no? Per il discorso di questi vaccini, no? Perché lì erano state 7 persone, si immagini, nei Paesi Bassi 7 persone hanno chiamato a giudizio Bill Gates e l'amministratore delegato della Pfizer, no? E questa tecnica, sa che cosa ha detto? Che quelli non sono vaccini, sono armi militari, armi biologiche.
1: Sì, allora questa l'avevo sentita anch'io, questa cosa, ma poi dirò di più, che ripeto, io non sono un medico, però hanno fatto vedere che arrivavano questi vaccini con i carri armati, scottati, alle temperature.
0: Si ricorda?
1: Il mio secondo vaccino, è quello che mi ha fatto male poi, è stato uno di quelli che era scaduto da 3 mesi, quindi l'ho saputo per caso dopo.
0: Ha preso caldo.
1: Quindi mi chiedo, io non sono un medico, non sono un chimico, non sono un clinico, però mi chiedo, se devono arrivare con i carri armati scortati a delle temperature sotto lo zero, com'è possibile?
0: Ma poi li facevano in spiaggia, si ricorda?
1: Sì, ma al di là che quello già è assurdo, però mi chiedo come può, per Speranza, che comunque non è un biologo, un clinico, un medico, decidere lui di procrastinare anche le scadenze dei vaccini, no?
0: Qualcuno l'ha definito un criminale, è stato denunciato anche sui social, qualcuno l'ha definito un criminale, è stato denunciato per questo.
1: Però continua imperterrito, cioè noi tante volte siamo veramente nei letti pieni.
0: Lei si fida ancora dello Stato italiano?
1: No, come faccio? Vorrei fidarmi perché insomma,
0: ma dopo
1: è la mia patria, per carità,
0: la sua patria. Ma questa secondo lei è l'Italia, non è più l'Italia questa?
1: No,
0: qui non c'entra più niente l'Italia, questa è una dittatura, eh? È stata una dittatura sanitaria, c'è qualcun altro che comanda, non ha più niente a che vedere con l'Italia, c'è solo il nome dell'Italia. Pensi che in America Fauci, questo signore che era il segretario della sanità americana, sarebbe il ministro, no? È stato portato davanti al Senato, non so se abbia visto che l'hanno inquisito, lui si è appellato al quinto emendamento, no? Per non rispondere. Qui da noi lo stesso Fauci ha la massima onorificenza concessagli dal Presidente della Repubblica, che non vuole ritirarla, e ha una laurea honoris causa dell'Università di Siena.
1: Infatti quello è il problema.
0: La Repubblica delle banane, la dittatura delle banane.
1: Esatto.
0: E adesso cosa farà?
1: Adesso io devo aspettare, nel mio caso devo aspettare che ad ottobre scadano questi benedetti 120 giorni in cui non penso che il ministero risponderà, perché comunque fino adesso non ha risposto, quindi non penso che risponderà.
0: Deve trovarsi un avvocato, deve trovarsi, se no fare il ricorso?
1: Sì, diciamo che io nel mio caso sono fortunata perché li ho di famiglia, sono figlia e nipote di avvocati, quindi in questo caso sono stata fortunata.
0: Ottimo.
1: Però c'è tanta gente che non ha questa fortuna e quindi...
0: Bisognerebbe creare un'associazione di avvocati che facessero causa al governo e che non chiedessero soldi alla gente, ma chiedessero dopo una parte, una percentuale dei danni che chiedono al governo. Bisognerebbe far così.
1: Ma
0: come in America.
1: Non so quanto è difficile anche trovare medici legali, perché anche trovare medici legali, quando poi gli spieghi la situazione, fanno tutto un passo indietro. Quindi non è
0: si cagano addosso, perché sono tutti legati a questi ordini maledetti, questi ordini medievali, no? Che sono tutti controllati dalle multinazionali del farmaco. Cosa ne pensa della sanità italiana lei?
1: Ma, ripeto, io sono un sanitario, quindi insomma.
0: Cos'è lei? Cos'è un'infermiera? Che cos'è?
1: No, io sono terapista, quindi non posso assolutamente, sarebbe insomma contro anche il mio principio, non avrei preso questa professione se non avessi idee positive della sanità italiana. Però in questo caso è stata veramente una parentesi, diciamo, proprio buia dappertutto, non solo per la sanità, proprio. Non voglio neanche commentare. Diciamo che...
0: No comment, fa come cosa?
1: No comment.
0: Fa come Fauci, si appella al quinto emendamento.
1: Sì, no, veramente, io penso che molti medici, anche comunque infermieri che hanno fatto le vaccinazioni, neanche lo sapessero, neanche insomma sapessero poi quello che stava succedendo. Alcuni medici hanno provato anche a dirlo in televisione, ma poi sono stati azzittiti.
0: Ma io so di medici che sono andati anche a protestare, come sono tornati in sede gli hanno preso, gli hanno mandato la lettera di sospensione, mentre so di altri medici che tranquillamente vaccinavano 80 euro l'ora, bambini, donne, sapendo in qualche modo quello che facevano.
1: Sì, molti sono stati sospesi.
0: Sì, altri erano peggio dei capo dei campi di concentramento. Altri,
1: ma alcuni andavano anche a fare balletti in televisione incitando la gente a vaccinare, quindi per questo dico.
0: Qualcuno di quelli lì è anche morto, da quanto sembra, di quelli lì che facevano i balletti.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Mi dispiace.
0: La sua vita di tutti i giorni, ma no, a me non dispiace, glielo dico, a me non dispiace assolutamente, perché mi sono morti molte persone care, molti amici, continuo a vedere gente morire intorno a me, quindi non mi dispiace assolutamente, anche per lei. Non è questo il perdono, secondo me. Il perdono.
1: No, ma ripeto, la cosa più grave, secondo me, al di là di quello che è successo, che è gravissimo, quello che è successo col vaccino, ma il fatto anche che adesso lo Stato volti le spalle, perché ammetto anche che questo non è stato un vaccino.
0: Questo secondo me non è lo Stato, sto qua. Questo non è lo Stato.
1: No, però adesso lo Stato è giusto che comunque riconosca e un minimo non lasci la gente senza.
0: È quello che stiamo facendo. Io farò anche dei video su questa cosa con voi. Mi sto organizzando per fare delle video interviste. Cioè, la cosa è questa. Secondo me bisogna continuare a diffonderla questa cosa. Bisogna continuare a diffonderla, perché nella misura in cui si diffonde questa verità che i giornalai e tutta quell'altra gentaglia delle televisioni eccetera, tutta asservita, tutta venduta, tutta marcia, questa gente, no? E questa qua non fa niente, quindi dobbiamo dirle queste cose in maniera che vede, quando lo Stato non fa niente non è che non cambino le cose, la gente perde fiducia nelle istituzioni ed è molto peggio la cosa, perché con il tempo si trova il modo di distruggerle, capisce? Con il tempo la gente, smettendo di servire, le distrugge. Lei vede che già la politica italiana è uno schifo, cioè ormai i partiti durano il tempo di come la neve, no? Al primo sole si scioglie. Ed è giusto, credo sia giusto così. Nella sua vita quotidiana lei cosa, come se la vive questa cosa, questa malattia? Ha sempre dolori, com'è?
1: Sì, principalmente sì. E diciamo, ormai non ricordo neanche più come fare una passeggiata, una cosa senza avere, ormai diciamo fa parte di me, quindi non riesco neanche, giusto l'altra volta con mia mamma dicevo, non riesco proprio a ricordarmi com'è vivere diciamo una vita senza dolore. E
0: prende analgesici, prende sempre antidolorifici?
1: Io prendo una terapia, compresa anche la cannabis terapeutica, però comunque prendo anche una terapia diciamo associata per il dolore. E poi prendo anche il beta bloccante, perché avendo la disautonomia ho anche una disautonomia cardiovascolare, quindi.
0: Cosa vuol dire disautonomia? Scusi, noi non abbiamo queste cognizioni mediche. Che cos'è la disautonomia?
1: Allora, praticamente mi ha colpito anche la parte autonomica autonomica, quindi sia la vescica e appunto la parte cardiovascolare, quindi quando io cambio postura, diciamo che non riesce il cuore a regolare la pressione, penso i nervi non riescono a regolare bene lo scambio comunque di postura, quindi ovviamente cambia quando uno si alza la pressione, e non riuscendo a regolare questo, praticamente il cuore, vedendo che c'è un problema, comincia a pompare più forte per far sì che la persona non collassa. Ovviamente, ripeto, io non sono un medico, quindi mi è spiegata molto in maniera elementare, e quindi si hanno anche delle tachicardie molto forti, di 30-40 battiti nel giro di 3 secondi, che cambia appunto il battito cardiaco, e possono comparire sincopi, comunque episodi di sincopi anche, oppure sincopi, quindi insomma la fase prima dello svenimento. Poi ho problemi a livello diciamo vescicali, anche di stomaco, insomma un po' di tutta quella che è la parte autonomica, la sudorazione. E sentite anche un po' questo fiatone, questo fiato corto, non so se si sente dal telefono, però comunque c'è
0: un po' si sente,
1: e un po' tutta la parte autonomica, quindi ripeto, la sudorazione, tutto ciò che non è controllato dalla volontà.
0: Va bene, è pazzesca sta cosa. Comunque c'è tutto un mondo di gente che è proprio un disastro.
1: Sì.
0: E stanno ammazzando anche un sacco di bambini, stanno facendo un disastro anche con i bambini, con i vaccini dei pediatrici. Questi sono pazzi completi. Va bene Benedetta, cosa devo dirti? Io ti ringrazio per la tua testimonianza. E
1: grazie a voi.
0: E noi andiamo avanti, insomma, andiamo avanti e andremo avanti a fare questa cosa, a continuare a denunciare questa situazione allucinante.
1: Grazie
0: che,
1: mille,
0: che è veramente allucinante. No, noi ringraziamo te e ti auguriamo ogni bene, cosa dobbiamo fare.
1: Grazie mille.
0: Ok, grazie, arrivederci, ciao Benedetta, tanti auguri.
1: Arrivederci, grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Grazie,
1: di tutto.
0: Ciao.

Allora, dalle 8.30 alle 9, cioè dalle 20.30 alle 21, lasciamo spazio agli ascoltatori, leggiamo messaggi, ma soprattutto lasciamo spazio agli ascoltatori, come avevo già detto, per le telefonate.

0: Ecco, Giulia vuole dire qualcosa alla sua mamma.
1: Ciao mamma, tu io bene, sono Giulia. Aiuto.
0: Bene.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Pronto?
1: Pronto, eccoci Moreno, buonasera. Ah,
0: ecco la nostra amica Cristina Costa che ogni tanto ci, con la quale ogni tanto ci ritroviamo in diretta. Ciao Cristina, allora noi volevamo chiederti, visto che tu sei anche un attivista da questo punto di vista sul discorso della geoingegneria, ma questo caldo, cioè questa cappa allucinante, tanta gente dice che possa dipendere anche da tutti questi metalli sparsi in atmosfera, da tutti questi aerei eccetera, che seminano questi sali di alluminio o altri metalli, proprio per a scopi militari o proprio di geoingegneria. Cosa ne pensi tu di questo?
1: Penso assolutamente che è vero, che non è una supposizione, che ormai è una realtà, e che siamo di fronte a una continua manipolazione del nostro clima, perché vogliono in qualche modo far sì che tutto quello che ci viene detto dall'Europa, da queste persone che vogliono gestire il mondo a livello oligarchico, che abbiamo problemi di riscaldamento climatico, di climate warming, come dicono loro, che sia vero. In realtà è tutto effetto proprio di questa geoingegneria, che di fatto è diventata un'arma militare, perché è gestita attraverso l'intelligenza artificiale, è gestita anche attraverso le onde elettromagnetiche del sistema HARP, e quindi riescono in pratica a gestire completamente, manipolare appunto il clima, a tal punto che possono fare quello che stiamo vedendo, cioè quello che abbiamo visto recentemente, per esempio anche in Italia, in Sicilia, che c'è stato quel fortissimo uragano, e coincidenza poi a Niscemi c'è stata una grossa frana, sicuramente indotta dal MUOS, che è proprio lì a Niscemi, che è un sistema ARP, quindi che genera queste onde di elettromagnetismo molto forte. Poi abbiamo visto delle alluvioni incredibili, abbiamo visto addirittura delle grandinate assolutamente innaturali, e questo già iniziato da diversi anni, io direi da qualche decennio, perché praticamente anche in altri paesi, non soltanto in Italia, ci sono stati questi episodi assurdi dove c'è una grandine grande quanto un'arancia che arriva dal cielo e che rovina tutto. Ma non solo questo, praticamente siamo di fronte a delle trombe d'aria. Anche a Roma c'è stato un episodio importante di trombe d'aria che hanno creato tantissimi danni. Ci sono state delle situazioni nelle quali addirittura ci sono stati degli incendi, e questo a livello proprio in vari posti. Iniziò tutto nel 2004, dove sono state fatte alcune sperimentazioni proprio a Canneto di Caronia in Sicilia, dove praticamente in questo piccolo paese in realtà si accendevano dei fuochi strani, non si capiva cosa fosse. È stato fatto uno studio molto approfondito, a distanza di 2 anni, nonostante ci fossero persone venute da tutta l'Italia eccetera eccetera, hanno coperto tutto, perché si sono resi conto che stavano facendo delle sperimentazioni militari, ed è evidente. Io quello che voglio dire è questo, che in Italia già dal 2003 siamo di fronte a una situazione conclamata di geoingegneria climatica clandestina, e si sono susseguite dal 2003 ben 16 interrogazioni parlamentari, e questo lo voglio dire anche in modalità trasversale, come si può dire, cioè sono stati tanti i partiti che hanno presentato nel

interrogazioni dove specifica proprio che in Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Forlì e Cesena, Ravenna e Rimini, da alcuni anni, e stiamo parlando del 2008, ci sono sempre più queste irrorazioni intense, queste scie chimiche rilasciate da aerei militari non meglio identificati. E qui voglio dire che non sono identificati perché viaggiano col trasponder spento, perché noi dei guardiani del cielo spesso abbiamo delle persone, io le chiamo un po' nerd, che seguono questi aerei, che li trova, li vedono, ma in realtà non vengono neanche localizzati perché viaggiano col, sono militari, quindi sono irrorazioni clandestine. Poi appunto specifica in questa interrogazione che, diversamente dagli aerei civili, queste scie chimiche sono di natura gelatinosa, persistenti, nebulizzate da aerei che volano a quota bassa e irrorate nell'aria attraverso sistemi ben visibili anche a occhio nudo. Non sono sicuramente, c'è scritto, scie di condensazione, in quanto nella maggior parte dei casi non sono presenti le condizioni per la formazione delle famose scie di condensa, che sappiamo bene, come ha ben definito la NASA, per far sì che siano scie di condensa, che in realtà è, come dire, quella cristallizzazione del vapore acqueo che esce dai motori, devono sussistere tre diverse situazioni. Una è che ci sia un'umidità alta, superiore al 70%. Due, che ci sia una temperatura invece molto bassa, cioè almeno meno 40 gradi. E terzo elemento, che ci sia una quota di almeno 8 km, 8.000 metri di latitudine. E quindi questo dimostra il fatto che siamo di fronte certamente non a scie di condensazione, che poi quelle in realtà quasi non esistono più adesso con i nuovi aerei, proprio perché diciamo, i nuovi aerei, i nuovi motori, in realtà già da più di 15 anni non emettono neanche più quelle scie di condensazione. Quindi in questa stessa appunto interrogazione parlamentare si parla proprio delle analisi che sono state fatte, perché uno non è che si presenta al Parlamento e dice al Ministro delle Infrastrutture, Trasporti e dell'Ambiente e della Salute o della Difesa o delle Politiche Sociali, gli dice io ho visto nel cielo qualcosa. No, a supporto sono state fatte delle analisi su campioni di pioggia, quindi di acqua piovana, coincidenti proprio con questo rilascio di queste scie chimiche, e udite udite, sono state ritrovate, e questo per tantissime volte, perché l'abbiamo fatta anche noi con i guardiani del cielo, abbiamo ritrovato che cosa? Sostanze chimiche che in natura nell'acqua piovana non dovrebbero esistere, per esempio l'alluminio, tantissimo alluminio, l'ossido di titanio, il bario, lo stronzio, il quarzo, e vi dico pure che alcuni di questi sono addirittura cancerogene. Quindi queste numerosissime, ripeto, 16 interrogazioni parlamentari dal 2003 a oggi, l'ultima fu quella di Scillipoti, l'onorevole Scillipoti, hanno denunciato questa manipolazione dei nostri cieli clandestina, fatta da questi aerei della CIA, della NATO, che in realtà seguono dei progetti che sono finanziati dalla Commissione Europea, dalla NATO stessa, da Bill Gates, il quale vuole realizzare questo progetto che si chiama Solar Radiation Management, cioè la gestione del sole. E lui in realtà fa questa cosa perché cosa vuole ottenere? Quello che noi stiamo avendo, cioè un cambio del clima. Ma siccome il linguaggio sappiamo bene che è quello orwelliano, lui parla di filantropismo, cioè quindi secondo lui irrorando, facendo questo scudo nella troposfera, si creano le condizioni per cui i raggi del sole si fermano, non arrivano fino a terra, e quindi la temperatura dovrebbe in questo senso abbassarsi. Invece succede l'esatto contrario, perché c'è proprio questo effetto serra. Ok, quindi c'è questo strato persistente, lattiginoso nei nostri cieli, e poi lo vediamo sempre, perché ci rendiamo addirittura conto che proprio perché è gestito con l'intelligenza artificiale, laddove c'è un'apertura diciamo nel cielo, ecco che vedi che arrivano e passano.

0: e rilasciano sempre queste scie persistenti che si aprono e a un certo punto vanno a coprire il sole. E oltretutto devo dire che c'è stato un sindaco di Francavilla Marittima, Gaetano Turzi, che lui addirittura ha fatto uno studio recentissimo dove ha parlato della carenza di vitamina C, perché in realtà questo scudo non solo produce una manipolazione assurda per cui poi diciamo si creano delle situazioni assolutamente anomale e innaturali di condizioni climatiche e meteorologiche, e lo abbiamo visto, ma addirittura quell'effetto meraviglioso della vitamina D che si imprime sui nostri corpi non arriva più, perché si crea proprio uno scudo. Quindi siamo di fronte a una situazione per la quale c'è sicuramente un problema di mancata precauzione, mancato rispetto del principio di precauzione per la salute, e questo è fondamentale. E poi di fatto siamo di fronte a dei progetti psicopatici, devo dire, finanziati, ripeto, anche dalla Commissione Europea, che adesso proprio recentemente ha finanziato dei progetti, si chiama Progetto Stardust Solution, per 75 miliardi di dollari, Exploring Climate Cooling, Solar Radiation Management, quello che dicevo di Bill Gates. E quindi siamo di fronte a dei progetti che sono alla luce del giorno, cioè sono completamente approvati, finanziati, tra l'altro paghiamo noi molti di questi indirettamente, e siamo quindi di fronte a questa situazione. Io addirittura ho trovato una denuncia fatta nel 2011 dall'allora capo ex direttore dell'FBI americana, Ted Gunderson, il quale disse: le irrorazioni tossiche, altrimenti note come scie chimiche, vengono disseminate negli Stati Uniti, nel Messico, in Canada e in tutta Europa. Conosco personalmente basi che ospitano questi aerei impiegati in queste operazioni. Ho potuto osservare di persona grandi aerei mentre erano fermi a terra senza alcuna insegna di identificazione. Dobbiamo fermare questo crimine. Questo lo diceva appunto il direttore dell'FBI all'epoca, nel 2011. Lo ha detto recentemente anche il capo del Dipartimento della Salute americana, Robert Kennedy Jr. We will stop this crime. Fermeremo questo crimine, perché questo è un crimine contro la natura, perché oltretutto tutto questo alluminio che poi viene irrorato e cade attraverso l'acqua piovana, nel momento in cui arriva a quello che è l'apparato radicale di queste piante, le brucia completamente e stanno morendo boschi interi negli Stati Uniti, in Canada, ma anche da noi. Cioè, io quello che vedo è che continuamente anche qui la pineta di Ostia ormai l'hanno tagliata perché si è completamente seccata, e sono sicura che il problema sia stato questo, perché ho fatto una passeggiata, io spesso andavo a fare delle passeggiate meravigliose dentro questa pineta, e non è possibile che nel giro di pochi anni si sia completamente seccata.
1: Ascoltami Cristina, posso chiederti una cosa? Pronto?
0: Dimmi.
1: Cristina, mi senti? No, volevo chiederti, sì, possiamo dire anche quello che sta succedendo col discorso della raccolta firme proposte da questo legge di iniziativa popolare dall'avvocato Frida Chialastri? Come sta andando questa cosa? Perché io stesso ho avuto tutti i documenti da Frida per dargli una mano a raccogliere, e quindi ogni sabato adesso mattina raccoglierò firme all'Indinara. Potrà venire gente che non, anche di altre città, eccetera, perché io sono consigliere comunale, quindi posso già autenticare. Quindi puoi dire come hai notizia di come sta andando questa raccolta firme?
0: Allora, guarda, questa è una proposta di iniziativa popolare. Io ero presente il giorno in cui Frida Chialastri ha consegnato questa proposta alla Cassazione a Roma, e l'ho aspettata fuori proprio per festeggiare questo momento, perché come attivista dei Guardiani del Cielo, e dico, andate a vedere anche il nostro sito www.guardianidelcielo.it perché è meraviglioso e c'è scritto tutto, è una fonte straordinaria di informazioni. Ero lì, abbiamo festeggiato insieme questo momento importante, perché lei ha in questa proposta vuole completamente vietare la geoingegneria climatica, che è tra l'altro una legge che è già tale in 3 stati americani, in Florida, in Tennessee e nella Louisiana. Quindi ci sono anche, sempre negli Stati Uniti, molti altri stati, altri 32 stati che stanno legiferando per far sì che venga vietata questa geoingegneria climatica, e quindi in Italia per primi in Europa abbiamo questa novità meravigliosa. E ti dico anche che siamo già arrivati al 94% del quorum, e considera che l'inizio della raccolta firme online sul sito del Ministero di Grazia e Giustizia è iniziata il 10 maggio 2026, quindi siamo ad agosto, sono passati 3 mesi e mancano soltanto meno di 3.000 firme per raggiungere il quorum, quindi è un grande successo, la gente si sta svegliando, c'è consapevolezza. Io parlo spesso con le persone per strada e tutte si stanno rendendo conto che è tutto innaturale quello che sta accadendo, stanno morendo tantissime piante, la natura produce molto di meno, e questo lo dicono anche i contadini. E poi c'è proprio un accanimento per depauperare l'ecosistema, proprio la terra, quindi il nostro ambiente, e siamo di fronte a una catastrofe ecologica. Dobbiamo assolutamente firmare questa proposta di iniziativa popolare Cieli Blu, quindi se andate anche avendo lo SPID oppure la CIE, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, la CNS, potete firmare direttamente online, basta cercare Ministero di Grazia e Giustizia Cieli Blu, diciamo nel settore ambiente ci sono solo 2 proposte, e una di queste è per vietare la geoingegneria climatica. Dobbiamo assolutamente votare, ma dobbiamo essere tantissimi, perché veramente dobbiamo dire basta. E io spero che tutte queste firme che saranno raccolte, che saranno tantissime, perché sono tante persone stanno andando a firmare comunque nei comuni dove stanno raccogliendo, quindi anche lì le firme, perché chi non vuole firmare con lo SPID perché non ce l'ha o non è interessato a fare questo tipo di firma digitale può fare la firma autografa presso il comune oppure nei banchetti che appunto man mano si allestiscono. Diciamo che i banchetti sono pochi perché sono relegati all'attività dei volontari, e devo dire che con questo caldo ormai se ne parlerà a settembre, però insomma anche a settembre sicuramente questa raccolta firme continuerà e raggiungeremo sicuramente un quorum ben al di sopra del totale che serve, perché già ci siamo, a pochi giorni raggiungeremo il quorum, quello ripeto online. A questo si dovranno aggiungere poi tutte le altre firme.
1: Perché si arriverà fino a novembre, mi pare, fino a novembre. No?
0: Esatto, tempo c'è fino ai primi di novembre, al 9 novembre, e per cui perché sono esattamente 6 mesi di raccolta, però già a 3 mesi abbiamo raggiunto il quorum e questo è fantastico. Però dobbiamo continuare, non demordere, perché come quello che io dico che è importante è dare un segnale di consapevolezza, dare un segnale di essere coscienti che i cittadini hanno capito e vogliono dire basta. Allora tutti quelli che hanno avuto distrutto il terreno, distrutte le coltivazioni, distrutta addirittura la macchina, ho visto che ha fatto delle grandinate esagerate, ecco, quelle grandinate sono prodotte proprio attraverso poi il bombardamento tramite i sistemi ARP delle nuvole che in un attimo praticamente producono questa grandine in questa modalità così innaturale, che come dico non è la prima volta, perché pensa che già a ottobre del 2020 in Libia cadde una grandine che fu devastante, con dei chicchi talmente grandi che non si erano mai visti, ma io dico in Libia, non sto dicendo in un punto dove magari ecco il clima è più freddo, è un clima più alpino eccetera, chicchi grandi più di 10 centimetri. Loro possono manipolare e fare tutto, quindi possono fare grandine, uragani, alluvioni e incendi. Ricordiamoci sempre che Maui, la gente si dovrebbe andare a informare quello che è successo qualche anno fa a Maui, dove con armi e energia diretta hanno completamente devastato tutta la zona, tutta l'isola, una parte dell'isola, quella che volevano ovviamente distruggere. Poi diciamo anche a Rodi c'è stato un problema dove gli alberi si incendiavano da dentro, perché volevano evidentemente, come dire, fare questa azione nei confronti della natura. Siamo di fronte a una guerra che non è dichiarata, una guerra che è clandestina, che è gestita dai militari e che veramente è contro l'uomo.
1: Che secondo te i militari hanno interesse a fare, a seminare tutta questa, queste sostanze, questi metalli nell'atmosfera?
0: Guarda, loro secondo me sono il braccio destro del sionismo e dell'oligarchia, di queste 13 famiglie che detengono l'80% di tutto il patrimonio diciamo dei paesi industrializzati, diciamo finanziario, no? Quindi sono i soliti massoni psicopatici che vogliono in qualche modo creare che cosa? Attraverso queste teorie neomalthusiane delle problematiche all'umanità, quindi creare dei forti disturbi, dei sensi di paura, creare ipotesi di guerra, epidemie. Abbiamo visto l'ultima pandemia, che ovviamente adesso è evidente che fosse stata organizzata. Abbiamo visto adesso qualche giorno fa al Senato americano diciamo l'inchiesta nei confronti di Fauci, il quale per 111 volte non ha risposto e si è appellato al quinto emendamento, lui che di fatto rappresentava la scienza, no? Ed è stato lui che ha dato tutte le direttive.
1: Non una cosa solo vergognosa, ma forse anche qui in Italia è ancora più vergognoso. Lì almeno certo, l'hanno chiamato in Senato e l'hanno attaccato. Qui in Italia c'è la povera gente che li mandano nelle commissioni mediche. Io ho appena intervistato una signora con reazioni gravi, allergiche, dopo vaccino.
0: Sì,
1: dopo
0: Emilia Padovano, io l'ho anche conosciuta, ho sentito tutta l'intervista.
1: Ah,
0: sì.
1: È andata in commissione questi qua militari a Roma, non c'era neanche la commissione, avevano mandato lì uno a caso, un militare, non sapeva niente.
0: No, è una situazione aberrante, è una situazione dove diciamo c'è proprio questo paradosso, no? Rispetto al momento in cui i burattini dell'epoca, quindi Conte, Speranza, poi Draghi, hanno ottemperato con dei DPCM addirittura che erano diciamo quotidiani quasi, e hanno cambiato le leggi così, con una facilità, una faciloneria e senza neanche basi scientifiche eccetera, per creare i danni, perché era tutta una strategia ovviamente. Ma allo stesso modo adesso che invece ci sono questi danni da vaccino, la CMO non può ascrivere queste infermità ad una categoria, appunto, che è il danno da vaccino, perché non esiste, perché sono tabelle militari, sono tabelle che sono state realizzate decenni fa, che sono ovviamente, non si attanagliano a quelle che sono le problematiche derivanti da questa pandemia. Nessuno cambia la legge, nessuno si preoccupa di questo, e io, guarda, credimi, Emilia Padovano io ce l'ho nel cuore, perché è una meravigliosa donna che è stata seriamente danneggiata, perché ha avuto tutta una paresi facciale con tantissimi problemi derivanti, e quindi veramente un'invalidità permanente gravissima, tra l'altro una bellissima donna, e dico, lei però è molto forte, è una persona che sta reagendo, che ha veramente una forza e vuole andare avanti, fa parte di questa associazione Persone in Cammino, quindi cerca di arrivare a dama del problema, e vuole, attraverso anche fuori dal coro, è andata a denunciare queste vergogne eccetera. Ma io conosco anche tantissimi danneggiati da vaccino che purtroppo si tengono il danno, stanno zitti, non fanno nulla, perché dicono: ma non posso io spendere 10.000 euro per gli avvocati, perché significa affrontare addirittura due diversi canali di giudizio, e poi sicuramente non vincere, andare in appello, poi fare un ricorso successivo dopo quello della CMO al Ministero della Salute. Quindi diventa veramente una situazione, un calvario come dire, legale, che forse tra 10 anni, se non di più, si risolverà. E allora io dico, questa è una cosa vergognosa, vergognosa.
1: Comunque la pagano, perché la gente non crede più nelle istituzioni, eh. Quando non credi più nelle istituzioni, la gente stessa che le distrugge. Le distruggi perché, guarda, tu vedi la politica in Italia. La politica in Italia sta su il tempo di una stagione, come la neve quando arriva il primo sole. Va via, sparisce, non durano più niente sti partiti. Non vedi quanti cacchio di partiti continuano a cambiare? La Meloni, Vannacci, 5 Stelle, la Lega, ormai sono diventati dei partiti che hanno hanno una percentuale da prefisso telefonico. Cioè, dai. E l'Italia è così. Già l'America è una roba vergognosa, ma pensa, guarda l'Italia, cioè l'Italia è veramente. Cioè, noi abbiamo ancora la croce del merito lì a coso, lì abbiamo dato il massimo onorificenza a Fauci. E la laurea honoris causa, e gli hanno chiesto, Giovanardi mi ha detto, la Gismondo mi ha detto, la professoressa Gismondo mi ha detto che Giovanardi gli ha fatto una lettera per chiedere a Mattarella che ritiri almeno questa, che è la massima onorificenza italiana, no? Che hanno dato,
0: guarda,
1: a Fauci, e gli ha detto di no. Ciao, come si chiamava quella, la subrettina, come si chiamava l'igienista, la Minetti?
0: Sì.
1: C'è il problema della Minetti, eh?
0: Sì. No, guarda, di fronte a una situazione di indegnità, queste onorificenze al merito della Repubblica Italiana vanno ritirate.
1: Ma scusa, ma anche l'Università di Siena, cazzo, ma tirategliela via quella laurea honoris causa, è un criminale, cacchio.
0: Certo,
1: è un criminale, lo stanno inquisendo come un criminale quello lì, anche se aveva avuto quella specie di salvacondotto da Biden. Ma dai, cioè...
0: un salvacondotto, una grazia. Biden il giorno prima di finire il suo mandato ha fatto la grazia al figlio Hunter Biden, che quello ha gestito tutti i biolaboratori in Ucraina, e quindi è diventato ricco con Zelensky, e ha fatto la grazia anche a lui con decorrenza retroattiva, quindi dal 2014, pensa la situazione quanto è ovviamente sotto gli occhi di tutti, per, come dire, cercare di salvarlo laddove lui ha iniziato un'attività malefica, perché lui nel 2014, all'epoca c'era mi pare Barack Obama, ha iniziato a finanziare il laboratorio a Wuhan, perché Barack Obama fece chiudere i laboratori biotecnologici negli Stati Uniti perché diceva che erano pericolosi, ma in realtà anche lì Orwell insegna. Cosa hanno fatto? L'hanno semplicemente spostati in un punto che non erano gli Stati Uniti, per continuare a finanziarli, per poterli poi utilizzare come arte biologica
1: e farci qualche giretto nell'isola di Epstein. Ascolta, devo chiudere perché devo fare, devo intervistare un altro 10 minuti, e ti ringrazio. Non so se riuscirò a farti avere il podcast, perché c'ho il coso che è latitante, il tecnico che è in vacanza, vediamo dopo, vediamo di ripescarle dopo queste cose. Dopo,
0: esatto,
1: quando torno.
0: Sì, sarà importante, tanto abbiamo tempo, perché dobbiamo sostenere Cieli Blu, quindi dobbiamo far sì che le persone votino, ripeto, online.
1: Devo chiamare io anche, intervistare ancora la Frida. Vabbè, intanto io gli raccolgo. Allora, il sabato mattina all'Indinara, Piazza Risorgimento, io sono lì a raccogliere le firme cartacee. Chi non ha, non è pratico, non ha lo spedito, quelle robe lì, o non trova nel suo comune, può venire all'Indinara. C'è da spostarsi, lo so, però. Io sono lì dalle 10 del mattino a mezzogiorno, Piazza Risorgimento, vicino alla farmacia. Ascoltami, ti ringrazio, Cristina, e ci sentiamo alla prossima, va bene?
0: Un abbraccio, grazie a te,
1: Moreno. Grazie a te, grazie. Ciao Cristina, grazie.

0: partita.
1: Sì, pronto?
2: Sì, ciao Moreno, sono Alfredo Belluco.
1: Ah, ciao Alfredo, allora che novità ci sono sul fronte Pignoro a casa?
2: Il fronte Pignoro a casa è che il 5 di settembre, è un sabato, faremo una grande manifestazione a Padova, davanti al municipio, di fronte al Petrocchi, insomma, per chi è pratico di Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, insomma, certo. È lì nel centrissimo di Padova,
1: certo.
2: E fare una grande manifestazione non solo contro il disegno di legge 978 che permetterà agli avvocati di riscuotere i crediti e naturalmente anche di ignorare, ma anche per altri argomenti che stiamo predisponendo uno spot con Paolo Girotto e nei prossimi giorni andrà a manetta in radio, quindi gli ascoltatori di Radio Gamma 5 che invito fin da ora a segnarsi.
1: Visto che hai messo la fotografia della tipa, della senatrice, sul volantino della Erika, sì. Stefani e di
2: Erika,
1: e Andrea, io sai che non c'è mica l'accento, qui non si capisce mai dove sono questi accenti, e mica una bestemmia, ho detto invece di Erika ho detto Erika, invece in realtà sì, non
2: no,
1: c'è la, non c'è...
2: Erika è un'altra cosa,
1: sì,
2: un'altra
1: sì, cosa. Dai, va bene, ma comunque è sempre quella, no? E senatrice Vicentina, cos'è, della Lega?
2: Sì, della Lega.
1: E il senatore padovano Andrea Ostellari, cos'è, sempre la Lega?
2: Sì. Questo qui,
1: e questi chi sei? Questi che mandano avanti a legge per ciavarne le case?
2: Sì.
1: Ostia.
2: Lui addirittura 8 anni esatti. Dal 7 agosto, pensa, esattamente 8 anni. Dal 7 agosto del...
1: Che manda avanti, vuoi mandare avanti sta legge così ne frega a casa?
2: Sì, cioè che dà la facoltà agli avvocati di saltare il giudice,
1: sì,
2: e intimare il debitore, e se il debitore non paga entro 40 giorni la letterina diventa un titolo esecutivo e può ignorare qualunque bene, naturalmente compreso la prima casa.
1: Oro.
2: Questo è il disegno di legge 755-2018 che poi è diventato nel 2023 978. Ma quello che è grave di questa cosa qui è che se non avessi sollevato io qualcosina, diciamo a livello veneto, a livello nazionale non avete nulla, nessuno.
1: Ma ti sei un tipo in gamba. Ascoltami, so che ti sei andato anche a Canale Italia, ho visto, no?
2: Sì, 4 volte sono andato a Canale Italia.
1: Buono, dai, buono, buono,
2: ma,
1: buono.
2: Ma al di là di Canale Italia, io il 9 settembre sono invitato alla Camera dei Deputati,
1: buono,
2: da due parlamentari, non dico il nome, non dico il partito, perché se prima non vedo, non credo, perché io sono sempre del parere che non c'è certezza, perché se non mi mandano almeno una mail mi conferma tutti qui, io no, sempre questo fatto che non è nulla di ufficiale. Quello che è ufficiale è il 5 settembre ore 10 davanti al comune di Padova dalla parte del Petrocchi.
1: Vabbè, chiamaci ancora così ne parliamo sempre fino al 10, fino,
2: certo,
1: al 5, tutte le settimane, ma puoi chiamare anche tu direttamente, io sono ogni mercoledì dalle 18 alle 21. Puoi chiamarmi tu.
2: Allora,
1: se...
2: qual è l'orario di massimo ascolto? Almeno così prendo.
1: Boh, io credo verso dalle 7 alle 8, quello lì è l'orario. Più.
2: Ecco, allora chiamiamo.
1: Tu chiama e così parliamo sempre di sta roba.
2: Sì.
1: Ecco, questi ladroni.
2: La cosa che voglio aggiungere, perché la gente deve sapere, è che ho fatto anche 4 convegni.
1: Bravo.
2: Nel giro di 2 mesi, l'ultimo dei quali l'ho fatto insieme al professor Daniele Trabucco.
1: Sì, lo conosco, Trabucco.
2: Il professor Daniele Trabucco è docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, e lui ha espresso con dovizia di particolari in un'ora e oltre di relazione il 3 luglio scorso, quindi un mese fa, che questo disegno di legge è incostituzionale.
1: Bene, molto bene.
2: L'ha detto lui, non l'ho detto io. Io lo dico già da parecchi anni, ma adesso che lo dice lui, insomma. Un'altra cosa. Hanno invitato anche lui, adesso mi deve dare una risposta. Hanno invitato anche lui, ero, che si può fare anche attraverso il video collegamento, non serve la presenza fisica. Io andrò a Roma fisicamente, ma questa cosa qui dovrà assolutamente fare rumore, perché adesso andiamo verso le elezioni e loro, per avere il voto, devono anche spiegare cosa cavolo c'entra una legge che dà a 233.000 avvocati di ignorarti direttamente i tuoi beni. Questo lo devono spiegare. Perché loro dicono: ma i tempi della giustizia, se i tempi della giustizia sono lunghi, caro senatore, avvocato della Lega, vice ministro della giustizia di Padova, Andrea Ostellari, ripeto, Andrea Ostellari, tu in base all'articolo 110 della Costituzione hai il diritto e dovere di assumere personale giudiziario e giudici. Non l'ho detto io, lo dice l'articolo 110 della Costituzione. Perché non credo che i tempi sono farraginosi, eccetera, ma sono i tempi di intimazione. Allora, a Padova e Torino e Bolzano, diciamo le città del nord, i tempi di intimazione vanno dai 15 ai 20 giorni. Non è un problema mio se a Prato, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Catania, Palermo ci vuole 6, 8, 10 mesi, anche un anno. Non è un problema mio, è un problema di organizzazione, è un problema anche di personale giudiziario.
1: Quindi, ma sì, ma dai, poi... l'Italia è un paese, è una dittatura, non vedi che è una baracca che non funziona più? Ma comunque no, bisogna andare avanti, ma... fai bene, bisogna andare avanti. Io tutto
2: loro vogliono privatizzare la giustizia, è una cosa che noi dobbiamo...
1: Ma sì, ma è già è una paglietta, vedi che...
2: dobbiamo far impedire a tutti. Il giorno 5 settembre si chiamerà No Governo Banane Day. No Governo Banane Day.
1: Bella.
2: Perché siccome si chiama Governo Meloni, no? Io
1: lasci anche un microfono libero.
2: Prego?
1: Lasci un microfono libero se uno vuol parlare.
2: A proposito, lancio già adesso un appello. Se qualcuno ha un megafono.
1: Ma ci vuole una cassa lì. Ce l'hai la corrente? Ce l'hai una cassa tu?
2: Ci vorrebbe. Non ho niente, però ho già l'autorizzazione della questura, quindi se qualcuno mi ha, anzi, lancio un appello. Chi mi può dare una mano?
1: Il 5 settembre, potrei. Che giorno hai il 5 settembre?
2: Sabato, vuoi che faccio? Che giorno vuoi che lo faccio?
1: Guarda, io c'ho tutto. Io ho generatore, impianto, ho tutto. Oppure ho anche una semplice cassa, che quella lì ce l'hai tu la possibilità, se no, di attaccare la corrente, se no.
2: No, assolutamente.
1: Possiamo mettere un generatore, sì?
2: Ma sì, se ce l'hai.
1: Allora. Io posso venire, bisogna che mi fai avere il permesso di entrare con la macchina lì. Quindi
2: non mi chiedi queste cose qua. Cerchiamo.
1: Ma come facciamo a portare la roba lì?
2: Basta un buon megafono.
1: Vuoi fare solo questo? Allora facciamo con la cassa. Scusa, abbiamo una cassa.
2: Ho capito, ma chi è che ti dà l'autorizzazione di entrare con la macchina? Dai.
1: Ma perché? Ma cosa stai dicendo?
2: È stato buono per Padova.
1: Che entrano tutti, basta solo chiedere i video.
2: Ne parliamo in privato.
1: Va bene, dai, un buon megafono allora, dai.
2: Allora, mi raccomando, amici della Diagonale 5, il 5 settembre.
1: Va bene.
2: Ore 10 davanti al Comune di Padova, sì. Pedrocchi, angolo via Cesare Battisti.
1: Va bene. Ok.
2: Lì.
1: Va bene, dai, chiamami ciao, anche la settimana prossima. Ciao Alfredo.
2: Certo, ci vediamo tutti mercoledì.
1: Ciao, grazie. Ciao.

0: Sì, pronto?
1: Ciao Moreno.
0: Ciao.
1: Allora, forse ne manco tutto una serie da conto.
0: Dimmi.
1: In questo mondo, in questo miserevole mondo chiamato Terra, anche gli Stati Uniti sono manovrati, i governi degli Stati Uniti sono manovrati come tutti i governi del mondo, tranne qualcuno. Uno di questi è il governo della Russia, un altro è il governo della Corea, un altro è il governo della Cina. Questi non sono manovrati. Non so se hai sentito l'ultima notizia, quel giovincello presidente della Corea che si diverte con la PlayStation, il presidente Kim Jong-un, si è già piazzato ai confini con la Russia per spalleggiare la Russia. Ma la questione è: chi è che veramente passa gli ordini ai governi, soprattutto degli Stati Uniti? Chi? Allora ti faccio un esempio. Area 51, deserto del Nevada. Là dentro non può entrare nemmeno il presidente degli Stati Uniti. Quel posto è sorvegliatissimo, ma non sono militari americani. Da dove arrivano questi? Sono quei militari, non hanno insegne precise, non hanno niente. Chi sono? Da chi sono diretti e comandati? Allora dico io, come ho sempre detto, se al grande potere non possiamo arrivare, ovvero ai burattinai non possiamo arrivare, togliamo di mezzo i burattini. Noi siamo qua in Italia, togliamo di mezzo i burattini che abbiamo a Montecitorio, Palazzo Madama, Palazzo Chigi, vediamo poi a chi danno gli ordini. Vogliamo provare? Perché se siamo qua, caro Moreno, se sia cosa giusta o no, io non lo so, ma se siamo a fare la classica raccolta film, non ne usciamo. Non combiniamo.
0: E cosa vuoi fare? Sparare, scusa, non ho capito.
1: No, assolutamente no. Cosa... non ho mai detto di usare le armi e la violenza.
0: Ti mangiano in tre secondi? Cosa fai?
1: Si va in tanti e li si va a togliere dalle sedie, dalle poltrone, e si mettono da una parte. Poi basta mettere 5-6 persone, non 2000 come sono adesso, 5-6 persone a fare le cose giuste. Non serve altro. Vabbè. Perché se aspettiamo, stiamo andando di nuovo in peggio.
0: Certo.
1: Perché a me, sinceramente, resta poco da dire. Io aspetto ancora un 3 mesi e poi vedrò da farsi. E io sono uno dei tanti, dopo di me toccherà tanti altri. Perché nelle mie condizioni non ci sono per caso. E se qualcuno non mi venga a dire che ho fatto io degli errori, perché io ho sempre lavorato fino a 18 anni fa, non ho mai chiesto niente a nessuno, mi sono sempre avanzato. Com'è che adesso non si trova più niente, non si fa più niente?
0: Ma stanno massacrando tutto, no? È tutto un progettino fatto bene. No?
1: Perfetto. Dopo di me, vedano gli italiani a chi tocca. Perché qua stanno tirando giù tutti. Chiaro? Tutti.
0: Certo. Va bene,
1: non,
0: dai.
1: Non risparmiano nessuno.
0: Ok.
1: Comunque sia, e te la chiudi in questo modo, o muoviamo il culo adesso, oppure è finita per tutti.
0: Certo, va bene.
1: Non c'è più spazio per nessuno.
0: Grazie.
1: Ciao
0: Roberto. Leggiamo qualche messaggino che ci è arrivato, poi se volete telefonare adesso è il momento. Allora, siamo illusi che la radio ci possa aiutare. Va bene, allora, mamma mia, qua è lunghissima. Eccolo qua. Allora, Roby ci manda una poesia, il fiammifero. Quante volte ti sei sentito fregato come un fiammifero da un sistema mediatico che del tuo cervello vuole il manipolo, senza calcolare che basta la luce di un piccolo fiammifero nella stanza buia per far luce nelle bugie della dittatura. Mi son come un fiammifero, te puoi fregarmi una volta ma non due. Grazie Moreno. C'è Marco da Margara che ci sta chiamando. Messo giù. Va bene, sentiamo poi Daniele. Ecco. Sì? Ti passo? Ciao, aspetta che ti passo. Non ti metto. Ecco, sì, pronto, Marco.
1: Ciao carissimo Moreno, saluto tutti gli ascoltatori, anche chi mi ha preceduto, i tuoi ospiti, Roberto da Milano e Alfredo
0: Come
1: Belluco.
0: stai? Stai bene?
1: Io sto benissimo, anche se è un caso veramente torrido, ma abbiamo capito bene dopo l'intervento della tua
0: Beh, insomma,
1: collaboratrice.
0: quella era un'ipotesi, potrebbe essere anche solo un caldo africano.
1: Sì, quello che ci buttano nei cieli,
0: Ma
1: negli
0: insomma,
1: aerei, no?
0: c'era Zichichi e Rubbia e come si chiamava?
1: Hai pensato al convegno? Hai partecipato al convegno?
0: No, Zichichi è morto, Zichichi, no, è morto, non è
1: Sì, chi
0: morto.
1: è morto, ma Rubbia no, sì.
0: No, ma lui Zichichi, poi c'era Rubbia, poi c'era Prodi, il fratello di Prodi, che era un grande meteorologo, non è come
1: Vittorio
0: Mercalli.
1: Prodi, Vittorio Prodi,
0: Esatto,
1: sì.
0: Vittorio Prodi, tutta la scuola di fisica americana che diceva che il problema non è legato al meccanismo antropico, cioè non dipende da noi dell'inquinamento, ma dipende, diceva, proprio da un'attività solare. E adesso qualcuno dice che sono questi metalli, questo cielo grigio. Sì, ci sono queste
1: Sì.
0: cose, però non lo so, insomma, io queste sono solo.
1: Sono cose, sono dei fandessi, cioè a questo punto la gente si deve rendersi responsabile e anche con un po' di consapevolezza capire questi
0: Certo.
1: fenomeni, perché sennò non andiamo più avanti in questo
0: Certo.
1: modo, no? Non usciamo più. E voglio lanciare un grande messaggio al nostro caro amico Alfredo Belluco. E a tutti gli ascoltatori, non so solamente quelli di Gamma 5, ma anche chi è all'esterno di Gamma 5, e magari così ci sta ascoltando, magari così occasionalmente, no? In questo momento. Diamo una mano a Alfredo Belluco, perché sta facendo una grande persona, si sta adoperando appunto perché molte persone non vengano pingolate da casa. Per mezzo di avvocatucci, di definisce avvocatoi, no? Avvocatoi, no? Avvoltoi. Perché se no saremo proprio degli ignavi, meriteremo l'inferno dantesco, lo dico io, meriteremo l'inferno dantesco per l'ignavia, che il grande poeta Fiorentino Lampreghieri considera peggio dei criminali e dei delinquenti, cioè l'indifferenza totale della gente, l'apatia. Cioè il menefreghismo, pensare che abbiamo sistemato il nostro cicello e chi se ne frega degli altri, pensiamo di avere, che ce la siamo cavata bene, invece no, non è così affatto, perché no, no, è un mondo interdipendente, cioè uno combina un casino e solo si percuote su tanta altra gente e questo non va bene, vedi anche le guerre che sta accadendo anche con i conflitti, no? E anche sulle decisioni che prendono anche riguardo all'OMS, il discorso di Davos, sull'agenda 2030, ecco, queste sono le barriere da poter sradicare, da poter rimuovere, ecco, perché, ma se la gente non si dà mano, non si rende consapevole, RDM può dare un consiglio anche buono, secondo me, ma non basta, cioè bisogna darsi la consapevolezza. Perché non si può andare allo sbaraglio in una grande piazza se la gente non capisce dove stanno i problemi.
0: Va bene, dai,
1: Tu
0: grazie
1: Moreno sai
0: Marco.
1: ponderare le cose, tu sai decidere bene le cose, tu non sei una persona che è frettolosa,
0: Certo. Sono nervosino io.
1: sì,
0: Ascoltami.
1: sarai anche nervosino, ma però no, sei così, una persona che si indigna sulle cose che non vanno, come tutti gli
0: Vabbè, fa
1: altri.
0: schifo, cioè, sto
1: Ma
0: paese qua.
1: tu sai ponderare, sei bravo a ponderare, ecco.
0: Sì, bisognerebbe annegare, certa gente bisognerebbe annegarla. Ciao Marco.
1: Grazie anche per la bella musica che metti, l'ho sentito la prima parte perché ero via, ti ho ascoltato dalle 7 in poi, era bellissimo.
0: Grazie.
1: Era la forza di Gismondo quella che ti ho chiamato prima.
0: Sì.
1: Ah, ho capito allora, ma era quasi finito il suo intervento,
0: Va
1: l'ho ascoltato
0: bene,
1: comunque.
0: aspetta che c'è un altro qua che vuol parlare, va
1: Grazie
0: bene?
1: spazio, ciao,
0: Ciao,
1: grazie Moreno, un
0: ciao,
1: abbraccio a tua figlia Giulia e a tutta la tua famiglia.
0: ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, grazie, ciao.
0: Sì, pronto? Dai, andiamo, sentiamo. Ecco
1: Pronto?
0: il dottor Bicchierai, il nostro critico personale. Ci dica, dottore, cos'è che non va? Cos'è che non
1: Sì.
0: le va? Non le va mai niente a lei. Questo non va bene, quell'altro non va bene. Ce l'ha,
1: per forza, perché state
0: ce l'ha l'amorosa lei, ce l'ha l'amorosa.
1: A parte il pignoramento della casa, che
0: vabbè,
1: no,
0: cazzo, non lo so, è legittima sta cosa stanotte.
1: Non si può neanche sentire. Però le cose.
0: Come non si può sentire? Dire, scusi.
1: Bisogna sempre approfondirle, perché allora, dalla professoressa Gismondo, come mai non ci parla dell'isolamento virale? Che è una microbiota.
0: Ma scusami, noi non dovevamo parlare dell'isolamento virale, non c'è neanche il tempo e neanche il luogo. Noi dovevamo parlare di Fauci, di Fauci. Ho capito io, non è che possiamo tenere una conferenza di biologia, di microbiologia, anche perché io non sono preparato, non so niente di sta roba. Voglio dire, noi dovevamo parlare.
1: Non si può fare una telefonata a tre allora?
0: No, non possiamo, noi con la radio non riusciamo, cioè noi facciamo una telefonata alla volta. Ascoltami, poi bisogna anche sentire il suo parere, deve essere d'accordo, la Gismondo, cioè è mica, cioè uno ascolta, devo parlare, bisogna chiedere tutto.
1: L'isolamento virale, io ti ho girato su WhatsApp,
0: ho visto adesso con calma me lo guardo, con calma me lo guardo.
1: Ecco, del CDC statunitense, uno dei massimi governi sanitari al mondo, non è che parliamo del pignoramento della casa, che ci mancherebbe, gravissimo, ma insomma parliamo
0: guarda che lui ci ha chiamato e porta avanti questa battaglia, questa persona che ha una Bellucco a una certa età sta portando avanti una battaglia per difendere gli italiani. Ascoltami, non lo so, voglio dirti, non lo so, non
1: sì,
0: è mica...
1: Però allora sì, quello riguarda una fetta non trascurabile della popolazione.
0: Come una fetta? Sono milioni di persone.
1: Società. Il discorso virale demolisce intere società, come le guerre, uguale.
0: Ho capito io.
1: Anche di più, perché la finta pandemia orchestrata ad arte da quei psicopatici maniaci della morte e della malattia, ha riguardato miliardi di persone,
0: lo so.
1: E allora se non si va sul nocciolo è come dire
0: chiamaci la settimana prossima, chiamaci, ma non a 5 minuti alle 9. Chiamaci.
1: Non so, ma però io le settimane scorse chiamavo, non mi rispondevo.
0: Vabbè, ma chiami, devo avere anche libero, devo essere libero. Adesso io non riesco neanche a rispondere a tutte le cose, a tutti i messaggi. Ascoltami, chiamaci, sì. Ma chiamaci un po' prima, no? Chiamaci e ci fai e facci un discorso semplice, perché tu sei un biologo, devi fare un discorso semplice, perché sai che c'è un mucchio di gente della tua che hanno il tuo stesso titolo, eccetera, che fanno su gli stregoni, che sono dentro i laboratori, che fanno tutti. Fanno gli stregoni dentro i laboratori, fanno tutti i microbetti per cercare di uccidere, così gli danno dei soldi.
1: Loro vivono sulla menzogna, quelli che vogliono coprire la truffa, no?
0: Sì.
1: Virologica e in parte anche batteriologica. Volevo tenere presente che sto rispondendo.
0: Ascoltami. Dichiarai, dottore, guarda che hai 49 secondi, dopo passa la pubblicità.
1: Da infermiere batteriologico militare, sto rispolverando anche quel vecchio titolo della Marina Militare. In più volevo dirti di ricontattare la signora che ha quei gravi problemi neurologici, che può ripulirsi il sangue col protocollo del dottor Scoglio.
0: Parliamone la prossima volta di quel protocollo lì, parliamone.
1: Vorrei parlare, esatto, che mi sembra utile per tanti.
0: Va bene, dai.
1: Condizioni peggio.
0: Va bene, dottor Bichieray, la ringrazio. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre dalle 18 alle 21. Va bene, stia bene, arrivederci. Allora, certo. Allora, un saluto a tutti. Ci sentiamo la settimana prossima, con speriamo più fresco, sempre dalle 18 alle 21 con me. Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: State ascoltando la Viva la Vita, trasmissione che è erogata sulla 94 MHz di Radio Gamma 5. Con noi al microfono dovremo avere Valentina e Sergio. Pronto, Valentina?
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ma allora c'è anche Sergio, sul serio? Accidenti a voi. Ciao ragazzi, buona giornata. Intanto grazie in questo agosto così accaldato di aver accettato l'invito. Perché vi ho voluto qua? Perché la vostra storia mi ha... A parte che vi conosco, questa amicizia è un'amicizia speciale per me, ma quello che avete fatto, quello che avete portato avanti è qualcosa che mi ha stupito. Uno, perché questi due ragazzi, ve li presento subito: Valentina, mamma di due bellissimi figli, Sergio, non so quanti ne abbia, 7, 8, 10, non lo so esattamente, ma ce lo diranno loro, ok? A Valentina ha finito un percorso di studio con la scuola Hermes di naturopatia a indirizzo antroposofico e lei ha cominciato, se non erro, una sua attività, giusto Valentina?
1: Sì, confermo, esatto.
0: Ma la cosa non è tanto il fatto che Valentina abbia iniziato la sua attività che mi ha reso straordinariamente felice, ma ragazzi miei, Sergio si è iscritto alla scuola che ha frequentato la sua consorte, quindi si è iscritto alla scuola di naturopatia Hermes che attualmente eroga le sue prestazioni in quel dei Colli a Fontana Fredda, se non erro, vero?
1: Confermo, esatto.
0: Perfetto. Allora, tu, volevo farvi due domande molto molto semplici. Una la rivolgo a te, ma la stessa domanda la rivolgiamo anche a Sergio. Cosa vi ha spinto a scegliere questo percorso formativo?
1: Allora parto io, intanto
0: sì.
1: Buongiorno a tutti, e mi presento, io abito in provincia di Isola della Scala, e in provincia di Verona, e in tutta la mia vita ho sempre comunque avuto un po' di attenzione per la conoscenza, che secondo me è fondamentale. Io penso che non dobbiamo solo nutrirci a livello alimentare, ma dobbiamo nutrirci anche a livello sensoriale, di amicizie, di informazioni e di tutto che può essere veramente nutrimento vero per noi, oltre che di mentre ho sempre pensato di occuparmi delle persone che avevano bisogno, tanto che negli anni sono stata anche volontaria in Croce Verde. Nel 2020 sono andata da un dottore molto bravo, il dottor Rossaro.
0: Accidenti.
1: E mi ha detto: ma tu avresti bisogno di cambiare qualcosa della tua vita, valuta. E da lì l'idea di iscrivermi alla scuola di naturopatia antroposofica Hermes, che si trova appunto a Fontana Fredda di Padova.
0: Vi dico una cosa, ragazzi.
1: Scusa,
0: vi dico una cosa sola, ragazzi. Lei ha detto un'affermazione del genere in tutta la mia vita. Ecco, preciso che lei ha circa 84 anni adesso, se non erro, vero?
1: 42
0: in tutta la sua vita è una ragazzina, una giovanissima signora meravigliosa, viva la vita, vai.
1: Allora, ho scelto la Hermes perché comunque l'Hermes ha una visione dell'essere umano a 360 gradi rispetto ad altre scuole di naturopatia. Non guarda solo la problematica, il mal di testa, la gastrite o quello che può essere un problema di una persona, la difficoltà a dormire, ma guarda la persona a 360 gradi, quindi guarda la biografia, in che età biografica si trova la persona che ha questa problematica, guarda comunque l'aspetto fisico, l'aspetto emotivo, l'aspetto spirituale, animico, e mette in relazione la natura all'uomo. Quindi crea un professionista che deve prendersi cura della persona che ha di fronte, sostenendola non solo a livello fisico, ma anche a livello animico e spirituale, rispetto ad altre scuole delle quali mi ero informata, che comunque invece davano solo la parola, la odio ma la devo dire, protocolli, quindi gastrite, mangia questo piuttosto che l'altro, togli questo piuttosto che l'altro. Ma la gastrite può essere anche perché non digerisci qualcosa della tua vita. La gastrite, ecco, questa è una cosa che mi ha tra l'altro insegnato anche il tirocinio che ho fatto di 2 anni, sempre dal meraviglioso dottor Rossaro.
0: Ma mi hai sopportato per 2 anni addirittura? Mamma mia, come è passato veloce il tempo.
1: Sì, allora 1 o 2 giorni a settimana.
0: Mamma mia.
1: Però per 2 anni, 1 o 2 giorni a settimana, eravamo vicini, e questo mi ha dato una grossa formazione che è stata fondamentale oltre alla scuola, perché la scuola è stata una buona parte, però è stato fondamentale anche per me il tirocinio, che poi mi ha permesso di mettere in pratica tutte le nozioni che mi ha dato la scuola. Con questo non voglio dire che la scuola non dia arti pratiche, perché anzi questo tipo di scuola, la scuola Hermes di Fontana Fredda in provincia di Padova, dà la possibilità di lavorare molto su se stessi, tanto che nei laboratori di disegno di forme, piuttosto che di biografia, di counseling, le materie sono tantissime, dà la possibilità allo studente di mettersi in moto e in lavoro su se stessi. Anche certi libri che ci sono stati dati da leggere durante le vacanze estive, e con la richiesta poi di presentare un elaborato artistico, ci hanno dato proprio la possibilità di lavorare, però era più un lavoro su se stessi, una crescita personale. Invece il tiro

0: sapere che un tal signor Sergio, da un lavoro nobile, tecnico, quale lui sta facendo, di salvare la vita di quei pazzi che vanno per aria, ok? A un certo punto si iscrive alla scuola. Zio Sergio, dimmi perché hai fatto questo passo, per favore.
1: Allora, io lo butto un po' più sul ridere.
0: Vai.
1: Perché sai, la mia indole è un po' più scherzosa.
0: La conosciamo.
1: La persona seria qua è la mia vicina compagna moglie.
0: Ok.
1: Se non andava a scuola, come faceva a capire la muer qua che l'ha fatto tanti passi in avanti e mi sarebbe in drio?
0: che meraviglia! Oh là là, che è una sviolinata questa, veramente meravigliosa. La tua consorte, colei che divide la tua sorte. Consorte, vai.
1: E quindi questa cosa che lei comunque ha messo in pratica da diversi anni mi ha incuriosito e secondo me c'è sempre da lavorare su se stessi per riuscire un attimo a raggiungere mete più elevate.
0: Sono d'accordo con te.
1: E quindi mai fermarsi, mai darsi per sono arrivato a posto così, quindi va bene così. Io sono quello che è sempre curioso, che cerca sempre di capire, che cerca sempre di evolvere.
0: È vero, è verissimo, ti conosco proprio come una persona curiosa, molto preparata nel tuo lavoro, per l'amor del cielo, tantissimo, e questa tua salto veramente verso l'autoconoscenza, diciamo così, di se stessi e del percorso che ti aveva incuriosito, cosa era successo durante tutto questo percorso, mi ha lasciato veramente, come si dice, esterrefatto dal punto di vista, non è facile incontrare le creature che fanno così di botto, ma soprattutto ha rafforzato, io credo, la capacità di conoscervi anche tra voi due come coppia.
1: Ma sicuramente noi abbiamo da anni maturato un'unione oltre che difficoltosa, perché lavorando anche insieme da 20 anni, che non è una cosa da poco, quindi ci si vede quasi 24 ore al giorno. Se non riesci a mettere a punto un buon equilibrio, non riesci neanche a volte a sopportarti. E quindi sicuramente abbiamo lavorato parecchio su di noi. Adesso stiamo anche lavorando su quello che può essere un'evoluzione di quello che può del nostro futuro, chiamiamolo così.
0: Ok, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi cosa non voglio trattenervi tanto, non voglio trattenervi oltre perché voi avrete ancora da pranzare, sicuramente vi ho rotto le scatole nel momento. I tati sono lì con voi, i vostri tati?
2: Sono a casa, noi siamo messi fuori all'aperto così si sente meglio, ecco.
0: Grazie perché è una vita bucolica meravigliosa, ma quindi prima, adesso la domanda la portiamo a Sergio. Cosa prevedi al termine del tuo percorso lì con la scuola? Cosa prevedi?
1: Ma allora, io non mi sono dato obiettivi perché io vivo giorno per giorno. E quindi innanzitutto è una mia crescita, ok? È una crescita che spero porti dei buoni frutti.
0: Sì.
1: E quindi questi frutti poi nel momento che matureranno vedremo dove mi porteranno. Sicuramente se potrò, se avrò la forza, quelle cose lì, darò una mano anche alla Vale. Perché comunque abbiamo sempre fatto tante cose insieme e quindi se questo sarà possibile faremo
0: e
1: anche...
0: E quindi tornerai a vivere ancora quasi 24 ore con lei, però con una concezione completamente diversa, con delle conoscenze diverse, con degli aspetti diversi.
1: Esatto.
0: Che meraviglia!
1: Esatto.
0: Ecco, vedete, io sapevo che eravate una coppia straordinaria, l'ho sempre vissuta, belli, in grado di dirsi le cose come si deve, e questo mi ha meravigliato e mi ha reso veramente ancora più aperta l'anima. Oltretutto, proprio io ho iniziato la mia chiacchierata parlando che ieri sera ho avuto occasione di vivere un rapporto con delle creature di addentrare

0: Nel concetto di energia, no? Ecco, pensate come la vostra energia sta crescendo utilizzando un linguaggio comune, una conoscenza comune, e cosa potete fare attorno a voi? Diverrete
1: Esatto.
0: un magnete per la società, un magnete per la famiglia, un magnete per i figli, no? È una cosa stupenda, viva la vita, sono felicissimo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ok, che meraviglia. Guarda, mi sembra che abbiate parlato per 3 ore, te lo giuro, perché avete condensato, ma te lo giuro, avete condensato i vostri pensieri e i vostri concetti in poche parole, ma sono arrivate le parole, sono passate le parole. D'accordo.
1: Se ti fa piacere, volevo portarti una frase che in fatalità mi è venuta tra le mani, nulla per caso in realtà, e penso che riassuma un po' quello che può dare una scuola di naturopatia seria a livello antroposofico, eccetera. E la frase è questa, non ricordo se è di Steiner, dico la verità, però ecco, non è mia, questo ci tengo a dirvi.
0: Sì.
1: L'uomo dispone di forze fisiche, animiche e spirituali di gran lunga superiore a quanto possa supporre. Queste però devono essere risvegliate, rafforzate e mantenute.
0: Perfetto.
1: E ecco, io penso che questa scuola, almeno a me, ha dato la possibilità di risvegliare, ad attivare delle forze che avevo e tra l'altro attraverso il mio lavoro, perché appunto da un anno io mi sono aperta uno studio di naturopatia qui in provincia di Verona. Se qualcuno è curioso e vuole andare a sbirciare, ho un sito che si chiama naturopatalabetulla.it.
0: naturopatalabetulla.it, che bello, ripetiamolo, sì. naturopatalabetulla.it, bene, ok.
1: Sì. Attraverso il lavoro in studio cerco proprio di aiutare le persone a rafforzare, risvegliare, rafforzare e mantenere queste forze di cui ha, e che per motivi alle volte appunto lavorativi o di nutrimento sbagliato, perché alle volte pensate quanto un lavoro sbagliato può nutrirci male, delle reazioni sbagliate possono nutrirci male, e quindi attraverso il mio lavoro in studio vado proprio a fare questo, e questo è quello che più mi ha dato la scuola di naturopatia.
0: Brava.
1: E quindi ci tenevo a portarvi questa frase perché per me era proprio molto.
0: E io posso sottolineare soltanto una cosa, che quei 2 anni che io ho avuto a mio fianco la Valentina, avrei avuto un desiderio folle che si fosse fermata con me, devo dire la verità, perché è una creatura speciale. Viva la vita! Grazie zia Valentina.
1: Tu lo sai Paolo, vero che nella vita non si sa mai, adesso i ragazzi mi chiedono tempo qui, la distanza, ma non si sa mai, teniamo aperte le porte che...
0: Va bene, viva la vita, ok, bene. Ok, viva, pensa che i miei per adesso li ho sempre portati io in giro in camper, no? Ok, quest'anno ho detto papà ce ne andiamo via noi, ok, arrivederci, ciao ciao, finita un'epoca, finita un'era, va bene, viva la vita, grazie di cuore,
1: grazie,
0: veramente
1: cuore,
0: grazie Valentina, grazie Sergio, un abbraccio ai vostri tati e ho voglia di vedervi presto.
1: Volentieri, un ciao. Abbraccione.
0: Ciao.
2: Alla prossima, grazie a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E viva la vita.

0: Wicked Games di Hauser.
1: Hauser, meraviglioso.
0: Bellissima la musica, ancor più il video, giusto Paolo?
1: Sì.
0: Meraviglioso, veramente.
1: Meraviglioso.
0: Ed eccoci di nuovo qua in diretta dopo questo bel intervento degli amici di Paolo, che con grande passione hanno trasmesso la loro vita, il loro percorso, la loro voglia anche di espandere il bene. Questa è la cosa fondamentale, mi è piaciuto molto. Allora, come mia consuetudine, invece vi piombo in argomenti un po' meno romantici, ideali, però magari qualche news è importante darla, perché in queste settimane, soprattutto in fatto di salute, rimaniamo in tema, sono accadute delle cose estremamente interessanti, estremamente anche positive da un punto di vista di disclosure, cioè di rendere al pubblico conto di determinate informazioni. Ma ancora prima vi voglio lanciare un appello. Chi di voi non avesse ancora visto il film Sound of Freedom? La musica oppure il suono della libertà, film interpretato da un magistrale Jim Cavaziel, che è quello che ha fatto con Mel Gibson The Passion, ha fatto nel ruolo niente di meno che Gesù Cristo. Ed è un film che parla in modo aperto, non volgare, ma assolutamente diretto di tratta di bambini, quindi di pedofilia a livelli mai visti. È un film, ripeto, che non mostra nulla di scabroso, certamente si capisce la sofferenza di questi piccoli che vengono sballottati a destra e a sinistra come se fossero dei pacchi postali a disposizione del primo disgraziato di turno. Io metterò nel canale, perché è un film che in Italia non l'hanno neanche non è stato possibile trasmetterlo nelle sale, in America è stato trasmesso, addirittura divenne il, malgrado tante sale la boicottassero, è diventato il primo per incassi per diverse settimane, milioni di persone l'hanno visto questo film. Si trova adesso su Rumble, su dei canali un po' particolari, in qualità non perfetta, sottotitolata, è un po' raffazzonato, però si capisce benissimo la storia. Io dopo la trasmissione di oggi vi metto il link, se volete andarlo a vedere guardatelo, perché è struggente, e speriamo di con Paolo abbiamo sempre messo al primo posto la difesa dei piccoli in questa trasmissione.
1: Certo, assolutamente sì.
0: E quindi un appello, guardate questo film e diffondete il verbo, perché come abbiamo detto tante volte, una civiltà che non sa difendere i suoi piccoli è una civiltà che non ha motivo di esistere.
1: Sono d'accordissimo, porca miseriaccia. Ah, che mondo, che peccato, viva la vita comunque, sì. E sempre, ragazzi.
0: Sì, anche perché il fenomeno ha assunto delle proporzioni, delle dimensioni che non si sono mai viste. L'altro giorno in Germania non è neanche stato arrestato, è stato solo denunciato un giudice di un tribunale tedesco, nonché alto esponente del partito socialdemocratische Partei Deutschland, la SPD, che nel computer aveva un milioncino di immagini pedopornografiche. Ma hai denunciato piede libero,
1: ma
0: Paolo? Non sta a credere?
1: Robe da matti.
0: Questo succede nella nostra bellissima società occidentale.
1: Robe da matti. Ah. Oh Gesù, dopo sapremo qualcosa di Rainer, vero Paolo?
0: Sì, sì.
1: Che lui invece purtroppo sta pagando per tutti noi, ragazzi miei. Io ve lo giuro, io non ho paura a definire quest'uomo veramente un martire vivente, perché sta pagando per noi, sta portando avanti la battaglia che dovrebbe essere la battaglia di ognuno di noi, solo che lui sta pagando. Viva la vita, viva!
0: Si avvia verso i 3 anni di carcerazione, adesso ha scontato 2/3 della pena, ha fatto come in Germania solitamente, quando hai fatto 2/3 della pena per reati non particolarmente gravi e ti sei comportato bene, di solito al manco gli arresti domiciliari te li danno. Adesso ha fatto domanda, dopo però Seba ci spiegherà tutto bene, anche perché è andata per l'ennesima volta a trovarlo in carcere e ci riferirà. Però io faccio veramente una profezia. Rainer è colui che cambierà definitivamente la storia del mondo. l'ho sparata grossa, lo so,
1: sì.
0: Ma c'ha un'energia intorno a quell'uomo, ha una credibilità, una statura morale, un supporto esterno, un clamore internazionale che io non ho visto da nessun'altra parte, e vedrete che viene fuori. Non sanno più cosa fare per tenerlo dentro, per contenere il fenomeno, non sanno più cosa fare, e vedrete che accadrà qualcosa di grande. Rimanendo sempre in tema di salute, un'altra notizia che oserei dire invece è estremamente positiva è il fatto che su insistenze veramente forti, che dovrebbe essere una cosa automatica ma non è così, di Robert Kennedy, il ministro della salute americano, la Gavi, che è l'alleanza internazionale per i vaccini della fondazione Gates, ha accettato di togliere il Timerosal dai vaccini.
1: Ma dai.
0: Che è come dire,
1: Vergine.
0: È come dire, sai, è 20 anni che serviamo la birra con dentro il piombo, adesso tiriamo via il piombo.
1: Sì.
0: Ma porco cane,
1: però
0: lo tolgono.
1: Sì.
0: Lo tolgono.
1: Sì.
0: Che hanno sempre detto no, non fa niente l'alluminio, cosa vuoi, non fa niente, e sappiamo benissimo cosa fa un metallo pesante dentro il cervello, no Paolo?
1: Purtroppo sì. E lo sanno anche loro, questo è il guaio, perché lo sanno anche loro, perché se loro non avessero questa possibilità di capire cose, capirei, oddio, l'hanno fatto per aiutare noi, ma non lo sanno anche loro, Maria Vergine se lo sanno. Lo sanno.
0: Bene,
1: viva la vita.
0: Quindi almeno tutti i miliardi di vaccini che mette in circolo questa maledetta fondazione, che è attualmente non solo fa i vaccini, c'è una mail spettacolare, perché poi ci sarebbe anche da parlare un attimo di Anthony Fauci. Che,
1: ma signore, hai visto che ce l'hai sotto mano la possibilità? È una cosa spaventosa,
0: sì,
1: immonda.
0: È inutile farlo ascoltare agli ascoltatori, perché è tutto in inglese. Però lui praticamente durante l'audizione davanti al congresso si è avvalso 111 volte della facoltà di non rispondere.
1: Però l'avvocato le ha detto: guardi che lei ha ottenuto una grazia, quindi quell'emendamento lei non può appellarsi, non ha diritto, perché lei è graziato.
0: Interessante.
1: Lo ha ricordato, lei dice, e vedo gli avvocati dietro di lei che si stanno agitando, perché sanno che lei non ha diritto a questo, e lei sta commettendo sta ingiuriando il popolo americano e il congresso.
0: Cioè, questo il principio qual è? Che siccome lui è graziato e non può avere degli effetti, al manco dici la verità.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: E lui invece, questo suo modo di fare, ha detto: lei sta insultando veramente la cosa e il popolo americano.
0: Ma forse c'è un altro aspetto anche, che stanno cercando veramente di annullargliela questa grazia per due motivi. Il primo è che non si è mai vista una grazia retroattiva, cioè quando Biden gli ha concesso la grazia non era accusato di nulla e non era condannato di nulla. La grazia si concede perché uno è già stato condannato. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che la sua grazia e centinaia di altre grazie sono state tutte firmate con la famosa auto pen, cioè non sono state firmate di pugno come prevede la legge dal presidente, ma da un macchinario che imita la firma di Biden, ok? Un computerino che fa andare la penna,
1: certo,
0: e fa la firma di Biden. E infatti tutte le grazie hanno la firma identica, anche tu ed io, se facciamo la nostra firma qualche differenza c'è sempre. Quindi E quindi la domanda fondamentale è: ma Biden era consapevole, ha autorizzato queste grazie?
1: Oppure,
0: questo è un gran...
1: certo,
0: ecco,
1: è un cavillo giuridico non da poco.
0: E c'è solo una grazia che ha firmato di pugno, quella a suo figlio.
1: Tuo nonna.
0: Lì proprio ha detto: non mi voglio sbagliare.
1: Robe da matti.
0: E questo Fauci, con il quale ho avuto anche uno scambio di mail, è stato talmente sprovveduto che si è fatto beccare i suoi diari, perché lui appuntava tutte le riunioni, le telefonate, le conversazioni, a cominciare dal 2019, e da questi diari traspare in modo chiaro, palese, inequivocabile che lui sapeva benissimo, uno, che il virus è uscito da un laboratorio che faceva il guadagno di funzione, in particolare quello di Wuhan. Lo sapeva, uno. Due, sapeva benissimo che questi cosiddetti vaccini hanno degli effetti collaterali micidiali. Tre, sapeva che proteggono minimamente dal contrarre il virus.
1: Sì, certo.
0: 4, che le mascherine non servivano a nulla.
1: Niente.
0: Cioè, lui sapeva, nei suoi diari c'è scritto. Incredibile uno scambio di mail, che questa mail è uscita tra Fauci e Gates, dove discutono amabilmente di quanta produzione sarà necessaria. No, qua parliamo di 7 miliardi di dosi e con due dosi diventano 14 miliardi. Immaginati l'impatto sulla produzione farmaceutica, tutti questi ragionamenti qua.
1: Certo.
0: Ma è una cosa veramente scandalosa.
1: Ah, Gesù, Giuseppe, e il mondo ancora non vuole aprire gli occhi.
0: No, e in questo, però, questo fatto di come dire certificare che questi virus non sono di origine naturale apre uno scenario devastante. Mi spiego meglio. Innanzitutto, anche questo ne abbiamo detto varie volte, chissà perché in tutta la storia dell'umanità le epidemie sono sempre state di origine batterica.
1: Sì, batterica, no, praticamente batterica virale, ma batterica.
0: Batterica,
1: sì.
0: Peste, sì. Lebbra, tutto colera, batterica. Sì, sì, è tutto batterica. Sì. Poi nel Novecento, dalla spagnola in poi, tutto virale. Fatti una domanda. Non c'è dubbio che sia stato un intervento umano, ed è per questo che anche Trump ha tolto tutti i finanziamenti a tutti i laboratori che fanno il guadagno di funzione, cioè potenziano i virus. E viene fuori un'altra roba. Negli anni 70 è uscita portata dalle zecche la malattia di Lyme Borrelio.
1: Sì.
0: E salta fuori che il primo focolare c'è stato a 16 km da un laboratorio ad alta sicurezza nel Connecticut che trattava
1: questo
0: virus.
1: Questo non lo sapevo.
0: Ecco, questo. No, perché poi inizia, la gente inizia a collegare i punti, no? Dice, ah, porco cane, e anche questo è un virus modificato. E salta fuori che stavano studiando come diffondere una malattia con le zecche. Uno.
1: Accidenti.
0: Poi viene fuori la questione del Covid, e adesso ne è venuta fuori un'altra. Stesso virus modificato in laboratorio, quello del come si chiama, respiratorio interstiziale,
1: sì, sì, quello dei bambini, quello del, sì, del quello che, per cui abbiamo lottato, quello per cui siamo stati, sì, accusati di aver mandato a mondo, sì, e quello, il benedetto referendum, no?
0: Bene.
1: Ma se la gente anche lì non vuole aprire gli occhi, se la gente, se i genitori prima di buttare dentro una porcheria nel corpo di un bimbo entro le 72 ore dalla nascita, hai capito?
0: Ma la cosa diventa ancora più allucinante quando tu capisci che questo virus non c'era. Ma l'ha detto il ministro della salute americano, non il Pirla che sta dietro sto microfono. Lui ha detto questo virus interstiziale è uscito da un laboratorio ed è la prima causa di morte dei neonati piccolini, certo, in America.
1: Certo.
0: E poi cosa, sì, ti dicono? Ci vuole il vaccino? No, sì, ci vuole che non devi mettere in circolo questi virus.
1: Signore, abbi pietà di noi. Ok.
0: Vabbè, 2 minuti di musica, pubblicità e poi andiamo avanti con Seba Terribilini.

0: Dopo questa pausa pubblicitaria siamo di nuovo in diretta, viva la vita, Radio Gamma 5, 94 MHz, e abbiamo un ospite dall'estero, anche se è un estero molto vicino, Seba Teribilini dal Canton Ticino. Seba, ci sei?
1: Ci sono, ciao, buongiorno.
0: Sì. Ciao carissima.
2: Ciao Seba, sono Paolo.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao. Aspetta che lui nega sbassa tutto, sentiamo un po', sì.
0: Alza. Come sta intanto Seba?
1: Ma sì, dai, non c'è male, sono scappata dal Canton Ticino perché si muore, ma sono andata nel Canton Grigioni, come tu ben sai.
0: E a che quota ti trovi adesso?
1: Boh, adesso sarò quasi a 2000.
2: Wow! 2008,
1: sì. In Engadina.
0: Ma dove sei? A Sils Maria? No, dov'è che sei?
1: Sono proprio sopra Sils, nel bosco adesso.
0: Mo che meraviglia!
1: Una panchina, vedo il lago, vedo Sils, vedo il Maloja, vedo Isola, i miei posti. Sono i miei posti, li adoro.
0: Ma sono dei posti troppo. Un'estate ho fatto anch'io le vacanze lì, è un posto meraviglioso, troppo bello, veramente stupendo, tenuto come un salotto. Poi lì c'è la casa dove ha vissuto tanti anni il mio amatissimo Friedrich Nietzsche, dove ha scritto innumerevoli opere. E no, un posto anche da un punto di vista culturale, di pensiero, molto molto interessante. Che bello, 2000 metri, pensa Paolo, noi qua siamo a 22.
2: Sì, 22, non so 23. Se siamo addirittura meno a Chioggia, siamo meno 8, pensa, no, Chioggia, piove di sacco, meno 8.
0: Sì,
2: per cui se il mare venisse dentro a un certo punto... Ma ti dico altro, vabbè, viva la vita.
0: Ah, dai, sì, veramente, godita.
1: Frescolino, siamo
0: brava.
1: Frescolino, dai.
0: Brava. Allora, Seba Teribilini, per chi ancora non la conoscesse, benché sia un ospite molto frequente, è una ragazza, signora, ma molto giovane, che è svizzera e che ha fatto, come dire, la divulgazione della storia di Rainer Füllmich e cercare di migliorare le sue condizioni, un po' la sua ragione di vita esagerato, però ci tiene molto molto a che si parli di Rainer, scrive, si dà da fare, sta collaborando anche ad una produzione della quale forse vorrei parlare, e insomma
1: volentieri,
0: ecco, io ti lascio intanto
1: volentieri, perché c'è un po' d'Italia anche lì,
0: ecco.
1: Questa è una chicca.
0: Allora ti lascio la parola, dici quello che ci puoi dire, dai, poi andiamo a parlare direttamente di Rainer, vai.
1: Va bene, allora sì, come hai detto tu, stiamo producendo questo film insieme al filmmaker Philippe Carillo, col quale avevamo già collaborato, avevamo chiesto a diversi esperti, avvocati, attivisti con i quali il Rainer aveva lavorato, di inviarci un video che poi abbiamo insomma assemblato ed è diventato un video di un'ora dove tutti questi personaggi chiedevano la scarcerazione di Rainer. Ora stiamo lavorando al film, siamo alla fase ancora script da una parte, e dall'altra abbiamo già iniziato a fare delle interviste. Vi posso già dire, i primi intervistati sono la dottoressa Astrid Stückelberger, che è una whistleblower delle Nazioni Unite e dell'OMS. Poi abbiamo intervistato un avvocato internazionale, anche lui ha lavorato come indipendente per le Nazioni Unite, il professor De Zayas. Poi abbiamo intervistato Peter Koenig, che è un analista geopolitico, ha lavorato per la Banca Mondiale per quasi 30 anni a Washington, e anche lui ha lavorato per le Nazioni Unite e l'OMS, quindi ci hanno insomma dato diverse, come dire, diverse informazioni importanti su queste organizzazioni. Poi abbiamo intervistato qualcuno che voi conoscete sicuramente, e sono molto orgogliosa di questa cosa. Quindi nel film avremo la dottoressa Antonietta Gatti e suo marito Stefano Montanari, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, di visitare a Modena e di intervistare, non essendo giornalista, ma comunque mi sono improvvisata anche a fare quello. E quindi anche lì abbiamo tante cose importanti che ci hanno detto loro due. E poi dopo di loro abbiamo intervistato anche già il senatore australiano, il senatore del Queensland, il senatore Malcolm Roberts. Questi sono già i primi intervistati e ora stiamo lavorando sui prossimi, ne abbiamo già quattro sicuri, stiamo lavorando ancora su un paio di esperti che vorremmo tanto avere, ma non è facile avere, e spero insomma che riusciremo a portare a casa anche questi quasi inarrivabili, diciamo. Comunque il film sta procedendo, Philip sta lavorando tantissimo e speriamo di portarlo poi di presentarlo, diciamo, entro la fine dell'anno.
0: Bene, bene, bellissima iniziativa. Ovviamente per fare la produzione del genere ci sono anche dei costi, si può contribuire a questa cosa qui, se magari so che l'avevamo già fatto, ma per semplicità mi condividi i dati, io poi li metto sul canale, che ogni centesimo che arriva è sempre ben accetto e utile alla causa.
1: Volentieri. Sì, okay. Abbiamo aperto un GoFundMe dove le persone possono insomma mandare un piccolo contributo. Bene. Ah, poi mi sono dimenticata la cosa più importante che abbiamo settimana scorsa abbiamo potuto intervistare Rainer per due ore. Wow. Quindi avremo anche la sua voce, probabilmente. Ora non sappiamo ancora come, questo ormai è Philip che dovrà decidere, comunque ci sarà anche lui, la sua voce proprio, che racconta tutto quello che è successo, e quindi questa è stata una cosa insomma importantissima, sulla quale non avevamo molte speranze, visto le restrizioni che ha dovuto subire, che non poteva chiamare nessuno se non sua moglie due volte a settimana, ma poi a giugno tutto ad un tratto sono insomma riusciti a riportare le cose come si deve. Sì. Rainer può comunicare con noi, quindi ogni tanto telefona anche a me e ad altre persone, quindi ha un pochino più di, come dire, un po' più, un rapporto più decente, diciamo, verso il mondo esterno, insomma, cosa
0: sì,
1: che è importantissimo per lui.
0: L'altro giorno ho avuto occasione di sentire anche l'intervista che ha fatto dal carcere con Roger Bittel, e l'ho trovato veramente sempre con la testa lucida, incredibile. Ha spiegato tutti i tre filoni giudiziari che ha messo in piedi, di come si stanno evolvendo, che si aspetta nelle prossime settimane, delle cose importanti, perché ricordiamolo, lui ormai ha scontato in carcere quasi 3 anni, che corrisponde ad oltre 2/3 della pena, e la legge tedesca prevedrebbe che lui, e l'ha fatta l'istanza, avrebbe diritto non magari non proprio alla libertà, ma almeno agli arresti domiciliari, e non sanno più come tenerlo dentro, ce la stanno mettendo tutta. Speriamo un giorno di averlo live anche qui ai nostri microfoni, vediamo se riusciamo ad organizzarlo, ma nel frattempo raccontaci la tua ultima visita personale a lui in carcere in Germania.
1: Allora, sì, siamo andati in tre, era un team tutto svizzero, quindi la dottoressa Stückelberger e Peter König e io siamo andati in tre, poi le visite possono essere fatte da al massimo 3 persone, quindi siamo stati da lui 2 settimane fa. E l'abbiamo trovato veramente in forma, diciamo che ha parlato tantissimo, come ovviamente deve essere, perché ha proprio questo bisogno anche di esprimersi, di raccontare, quindi ha raccontato tutte le sue avventure all'interno del carcere, insomma si è creato una vita lì dentro, si è creato un gruppo, dice che ci sono degli Hells Angels lì dentro che lo proteggono, quindi tutti li vogliono bene chiaramente, perché poi aiuta tutti con i loro casi, quindi lui certo. Dà consigli e si assume quasi la difesa, no, di queste persone, quindi tutti loro
2: è bellissima questa storia.
0: Ma nel carcere dove era prima aveva iniziato a fare consulenze legali gratuite a tutti, l'hanno preso, l'hanno messo in isolamento subito, perché esatto. Tutti iniziavano a fare istanze fatte come Dio comanda, secondo legge, tutto diventavano matti,
1: no? No, anche perché tante persone non conoscono i propri diritti,
0: è ovvio,
1: no? E quindi questi ti calpestano e lui insomma diceva no, ma tu hai il diritto di fare questo quello, quindi li aiutava, sbattuto in isolamento 6 mesi e proprio non poteva avere nessun contatto. Pensa che venivano messi in punizione se solo vedevano che dall'esterno qualcuno gli faceva ciao con la mano o robe di questo genere.
0: Sì, sì,
1: robe in punizione tutti e due, cioè una cosa veramente
0: totalmente illegale.
1: Torniamo agli anni no, lascia perdere. Comunque niente, ci ha raccontato anche di questo episodio. Sapete che quella persona, quel ragazzo, insomma, di un ragazzo penso turco, adesso non mi ricordo bene, c'è stata una strage a Stade, proprio sì. Vicino a Bremerförde, dove sì. Sono morte 6 persone.
0: Certo.
1: E questo ragazzo l'hanno trasferito proprio nel carcere, no?
0: Sì, ho letto.
1: Esatto. E poi è stato trovato morto però in carcere, ma le cose non sono come le fanno apparire, quindi questo non posso dire di più perché non voglio mettere in difficoltà nessuno, ma insomma anche lì ce la raccontano come vogliono loro, diciamo così, ci sono cose un po' sospette. E quindi lui dall'interno queste cose le sta vedendo, ne ha già viste tante, perché ne ha viste veramente tante, ha visto anche l'abuso su 2 prigionieri, pestaggi, abusi sessuali, infatti lui ha sporto denuncia contro quasi tutti nel carcere di Rostov, li ha denunciati tutti, ma ovviamente le denunce penali arrivano e le cestinano e non fa nulla, nessuno fa nulla. E niente, queste sono le novità. Lui comunque è sempre molto positivo, pensa che a breve uscirà, perché in un modo o nell'altro con questi 3 casi o da una parte o dall'altra, lui dice che qualcosa deve succedere nella prossima settimana, 10 giorni, 2 settimane al massimo, e si aspetta.
0: Sì, è una fase estremamente delicata, perché diciamo chi ha voluto questa sua disavventura capisce che il castello sta crollando, ok, e quindi potrebbe essere che siano costretti, oppure un giudice così, come dire, in buona fede gli dia gli arresti domiciliari, lo rilasci eccetera, potrebbe essere che vadano avanti, perché adesso so che hanno fatto delle rogatorie per interrogare, che so io, le autorità portuali messicane, per capire, perché quello è stato un rapimento, non è stata un'estradizione, e sembra che le testimonianze che verranno fuori dalle autorità messicane siano per nulla edificanti per quelle tedesche, perché lì è stato fatto un totale abuso. Allora sai, se iniziano ad arrivare carte ufficiali dal Messico dove si dice sì, sono arrivati qua dei funzionari tedeschi, perché c'è stato un battibecco, addirittura qualcuno, non so se messicano o tedesco, che ha detto a un certo punto ma stiamo scherzando, non potete portarlo via senza carte, senza niente, cioè, no. Cioè è stata una cosa, una forzatura incredibile, sai, se iniziano a uscire documenti col timbro di un governo, di un ministero che dice con queste cose, dopo le cose, dopo si sgretolano, dopo va tutto a rimengo, quindi speriamo che esca il prima possibile, perché è comunque un ambiente ostile e che si presta a delle manovre inconsulte, inconsuete, dalle quali bisogna assolutamente proteggerlo.
1: Sì, assolutamente, anche perché capisco che proprio sta arrivando anche lui al limite, perché
2: ogni essere umano, se a un certo punto basta.
1: Sì, ma
0: il problema
1: insomma
0: è che hanno le autorità, che hanno capito benissimo che, perché il 99% delle persone, mi ci metto anch'io, dopo un'avventura del genere sei a pezzi, cosa dici? Sì. Lasciatemi in pace, voglio indietro la mia vita, non voglio, mi tappo la bocca, non, sparisco dalla circolazione. Invece San Benissimo che appena, appena esce fa il delirio.
1: Sì, questo parte.
0: Questo è il problema.
1: Questo parte subito e finisce quello che ha iniziato. Sì, sì, sì. 100%. Ma ne parla già, si sta già organizzando, figuriamo.
0: E avrà i mezzi per farlo, perché gli arriveranno contribuzioni, sì, sostegni professionali da ogni ambito, quindi diventerà veramente un quello che colui l'ho detto prima, per me Rainer è quello che cambierà, farà veramente una rivoluzione copernicana della nostra civiltà ipocrita, verrà fuori tante cose e dovrà essere ascoltato, perché nel frattempo si è creato una credibilità fuori dal comune e quindi dovranno ascoltarlo. Poi non parliamo degli ultimi vicende di Fauci e Company, dove praticamente nero su bianco questo personaggio sapeva benissimo dall'origine del virus, a quanto male fanno i trattamenti igienici sperimentali, che non serviva niente le mascherine, che i lockdown facevano, lui sapeva tutto, l'ha scritto, lo scriveva lui nel resoconto delle riunioni, delle telefonate, tutto quanto. E adesso lui si avvale della facoltà di non rispondere. E quindi, come si dice, Rainer aveva ragione. Fin dagli albori aveva ragione su tutto.
1: Sì, su tutto. Sì, infatti.
0: Ecco. Quindi dai, speriamo veramente che la cosa possa prendere una svolta, anche se sono sicuro che tutta la vicinanza che riceve personalmente, tramite posta, tramite i media, tramite tutto, lo confortano, però è veramente arrivato il momento per cui debba uscire, da almeno andare agli arresti domiciliari, avere la sua vita.
2: Ma stavo facendo una riflessione. Ma vi siete resi conto che nessuno dei responsabili di quello che è successo in questi sei anni, nessuno fino adesso è stato dichiarato colpevole di qualcosa? Fauci ad esempio, che lui dice mi trincero dietro il quinto emendamento, fortuna che il giudice che lo stava interrogando dice ok, sappia che lei sta, vedo i suoi avvocati, dice che stanno tremando, perché lei dice non ha nessun diritto al quinto emendamento, lei è un graziato quindi non c'entra nulla con questo, dice lei non ha diritto al quinto emendamento, no? E però lui imperterrito porta avanti, ma nessuno, guardiamo la nostra gente, Conte, Speranza, chi per esso in quel periodo, a nessuno è stato torto un capello per dire hai una minima di responsabilità. Nessuno vuole impiccarli o condannarli, ma diamoci delle responsabilità, qualcuno ce le avrà queste responsabilità. E ma è possibile che io faccio il medico e sono riuscito sempre a farmi radiare due volte, neanche una, ok?
1: Ecco, ma addirittura.
2: Sì, il secondo mi è arrivato con una sentenza del tipo dice sappiamo che le cose non sono dal punto di vista legale corrette, però cosa ha detto l'avvocato a tutta
0: sappiamo che hai ragione, sì, ma vaffanculo, facci causa per danni, intanto stai radiato.
2: Sì, ma è scritto su
0: è scritto così,
2: sì,
0: o meno
2: è così, ma proprio così è scritto, così, no?
1: E tu chiedi, incredibile, ma
0: chiedi danni e non rompere le balle.
2: Sì, e poi lei ricorre e chiede i danni, ha detto ma roba,
0: no, ma gli ha dato ragione la Cassazione,
2: ma con la Cassazione che mi ha dato ragione, che ha detto Padova avete cagato tutto,
1: no.
2: Avete, te lo giuro, una roba fuori di testa, viva la vita, viva la vita. Sono felice, Seba, ma incazzato da matti, ma sono felice.
0: Incazzato e felice potrebbe essere un bello slogan.
2: Sì, incazzato e felice, ma fa il culo. Si può dire, per fortuna, ma fa il culo.
0: Non siamo
2: sanzionabili in orario, va bene. Viva la vita, accidentaccio.
0: Comunque c'è un bel movimento, speriamo che riesca ad emergere senza che come dire, che scatenino l'inferno, perché tu sai che certi poteri quando vengono troppo minacciati dopo hanno delle reazioni che vanno dall'instaurazione di una dittatura ad una guerra, ad una delle reazioni molto molto violente. Quindi da un lato speriamo che caschi al castello e dall'altro speriamo che non ci caschi addosso.
2: Ecco, sì, sono d'accordo, sarebbe, con te,
1: guarda, non sarebbe, cioè, male, sì.
2: Cioè, tu vedi soltanto in Italia come, che spostamento abbiamo in questo momento qua, perché nonostante la nostra destra, fra virgolette destra, centrodestra, avesse un programma elettorale decente, il non riuscire a svolgerlo, c'è sempre chi uscendo da lì ti dice io ce la farò, io ce la farò, e siamo già al 7,5-8% del nostro amico, Viva la vita!
0: Ecco, allora Seba, cosa vuoi aggiungere alla fine? Sì.
2: Vai.
3: Ciao Seba, sono Loris Mazzorato, sono qui ospite dei miei grandi amici. Ecco, un consiglio che mi permetto per l'avvocato: questi ultimi giorni di reclusione, che tenga un profilo basso, perché se hanno deciso di fargliela pagare è più facile all'interno del carcere, dove non ci sono testimoni, che fuori.
2: Purtroppo.
3: Perché purtroppo abbiamo visto molti casi, prima hai parlato un attimo di quel ragazzo che è stato trasferito e trovato casualmente morto.
1: Casualmente.
3: Ecco, perché certe testimonianze, come diceva Alessandro, scatenano poteri molto forti, e questi, è come un serpente, prima di morire le prova tutte. Quindi quello che mi permetto come consiglio, tenere un profilo, visto che siamo ormai al termine di questo brutto periodo, sperando che ci siano gli arresti domiciliari, nel frattempo tenere un profilo basso, perché l'obiettivo è uscire da lì sano, con le proprie gambe.
1: Assolutamente d'accordo, glielo stiamo dicendo da tempo, ma è molto difficile.
2: Gesù, ma Giuseppe, siamo... Maria,
1: Ci stiamo provando, ma è un leone in gabbia,
2: sì.
1: Un leone in gabbia, e non si lascia dire più di tanto.
2: Sì. D'altronde è la sua anima quella, è la sua anima.
1: Così, sì.
2: Se non fosse così, noi non saremmo qui a parlare di lui e a sperare,
1: sì,
2: hai
1: esatto.
2: capito? Quindi viva la vita,
1: esatto.
2: Viva la vita. Quelle poche volte avevo avuto
1: ancora
2: l'onore di intervistarlo qua, era già un leone in gabbia, però libero, quindi era in gabbia e libero, pensa te, pensa, sì. Adesso poi
0: no, veramente
1: sì.
0: È stata, cioè, bellissimo ricordo quando quasi nessuno lo conosceva, era il 2022, noi varie volte l'abbiamo avuto qua in audio e video, è sempre stato sempre disponibile, mai detto di no, ho detto oggi non posso, domani, ma sempre disponibile, sempre carino, veramente, guarda, una persona meravigliosa.
1: Con tutti, sempre con tutti.
0: Pazzesco, una disponibilità.
1: Peccato che tanti di quelli che lo hanno intervistato, che si sono anche vantati di averlo intervistato, non hanno fatto nulla per aiutarti.
0: Questo è vero, questo è vero.
1: Ma... E questo, posso dirlo anch'io, quello, sono incazzata con queste persone, sono incazzata
2: bene,
1: anch'io.
2: Siamo in due, su via.
1: E non dico solo in Italia soprattutto, perché non facciamo nomi, ma in Italia, ma anche in altre parti del mondo, come sono incazzata con tutti quegli esperti, quegli avvocati, quegli attivisti che avevano partecipato alle sue trasmissioni, si erano fatti intervistare da lui, eccetera eccetera, che fanno finta di niente, non prendono una posizione né da una parte né dall'altra. E questo è un po' comodo, perché alla fine della fiera loro avranno ragione, no? Comunque vada, loro avranno ragione, perché non hanno preso nessuna parte, però insomma un qualcuno in più, diciamo, con gli attributi avrebbe fatto comodo, perché abbiamo fatto una gran fatica a portare la storia fuori dal confine, diciamo, che in Germania tra l'altro non sanno neanche chi è, poi in Germania sono terrorizzati, ci sono 1000 medici perseguitati, alcuni di loro sono in galera, sono stati demonetizzati, sono stati, non possono più praticare la loro professione, hanno perso tutto sono distrutti, hanno distrutto la vita di queste persone.
2: Ne sappiamo.
1: Sono ancora in galera.
2: Ah, porca vacca. Beh, sai, quando l'avvocato dell'Ordine dei Medici scrive a mio riguardo: ad ogni buon conto, io presento sta roba, ad ogni buon conto facciamo così, ad ogni buon conto, dove sta scritto? Ma siamo la follia, c'è scritto così, ad ogni buon conto. Ma io lo dico quando gli dico, va bene, forse le invito a cena, se mi va bene, ad ogni buon conto, ci provo, ma non in una questione di diritto, non in questione... una cosa folle, una follia. Scritto, e mi ricrisse che è donna sta Sant'Antonio de Femmina dell'Ordine, no? Però è così, poi sarò tacciato di islamofobia, perché spero che non sia islamica, perché mamma mia, viva la vita, alleluia.
0: No, ma con la differenza che in Germania veramente hanno incarcerato centinaia di medici perché hanno emesso dei certificati di esenzione per la mascherina in galera.
2: Quando Fauci
0: per anni, per anni,
1: per anni, poi non per mesi, per anni. Ma c'è un attivista, addirittura ci sono due, no, una è un'infermiera, la Joanna Findeisen, penso che lei è entrata in galera ancora prima di Rainer, anche lei torturata di tutti i colori, l'hanno lasciata nuda, non so cosa gli avevano fatto, l'hanno lasciata nuda in un posto gelido, perché poi vengono perquisiti ogni volta che li portano dall'aula di tribunale al carcere, vengono denudati e perquisiti.
2: Ma roba
1: poi sì, ma cose che non ci possiamo immaginare veramente
2: nella nostra civiltà, nella nostra civiltà, e noi ci chiamiamo civili.
1: No, poi c'è un altro attivista, anche lui poverino, è ma saranno 4 anni che è in galera, ma niente, un ex poliziotto militare, non mi ricordo se solo... Non ha fatto niente, no, sì, galera.
0: Allucinante, ma galera. Senti un po', a proposito di medici perseguitati, ti chiedo alla fine... Lenan Lehrman, questo emissario dagli Stati Uniti, sì, che è andato anche in carcere, sì, da Rainer, ho visto che ha fatto un po' di interventi così, hai, sì, più sentito, è riuscito a smuovere qualcosa oltreoceano, che tu sappia?
1: Non ti saprei dire, so che è in contatto con il team degli avvocati, però adesso gli ultimi aggiornamenti non
0: lo sai.
1: Scrive molto bene, tra l'altro parla di eugenetica,
0: sì,
1: poi parla di Norimberga 2, eccetera. Caso, ti posso mandare il link, ha pubblicato proprio ieri un nuovo articolo dove descrive molto bene, devo dire, scrive veramente molto molto bene.
0: No, ma è un cattedratico lui. Sì, sì, è uno colto.
1: Però non ti so dire cosa stanno facendo. C'è stata una delegazione tedesca anche con
0: della Vir, no? Della
1: Vir. Washington. Sì, la Vir, esatto, con Christian Oesch, sì, esatto.
0: Sì.
1: E sono stati diversi giorni a Washington proprio per insomma parlare di questi medici perseguitati e anche di Rainer, ovviamente. Non so il risultato di questo.
0: Certo. Però una cosa è sicura: la Germania, Repubblica Federale Tedesca, è la nazione al mondo che in modo più virulento e violento perseguita medici nell'esercizio delle loro funzioni.
2: Pensiamo.
0: È la cosa.
2: Pensiamo al dottor Hammer, però quanti si ha fatto 6 anni di carcere lì e poi l'ha rincorso in tutto il mondo, dalla Spagna alla Francia, si è fatto 2 o 3 anni che in Francia, poi è dovuto scappare dalla Spagna in Norvegia, poi se n'è andato da lì, Poromo, se n'è andato in paradiso, ma non è possibile, cioè non è possibile. Io capisco se si compissero veramente delle atrocità, se ci fosse

0: Vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
1: Sì, no, penso che abbiamo detto tutto.
0: Benissimo.
2: Da parte mia, per favore, respira quei 2000 metri a polmoni pieni e dà poi un alito che arrivi fino a me, per favore, Seba. D'accordo?
1: Va bene,
2: Un abbraccio grande,
0: ciao.
2: grande, grande, e viva la vita.
1: Anche a voi, grazie mille, a
2: Ciao,
1: presto.
2: grazie,
0: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao.
2: Ciao,
1: grazie, bye bye.

0: Rientriamo in trasmissione, viva la vita, abbiamo sentito anche Seba, abbiamo sentito tutti quanti le sue vicissitudini, le sue vicissitudini di Rainer, che speriamo tra poco possa godere di questa libertà, almeno a metà, diciamo, ma le sue battaglie possano continuare. Mi ha divertito, ragazzi miei, mi ha divertito tantissimo il fatto che lui non ha smesso, altro che il giuramento di Ippocrate, lui non ha smesso mai, nemmeno dentro, di aiutare coloro che... Ma va, una figata, una storia, bisognerebbe veramente una storia, un romanzo di vita, di qualcuno che crede in quello che fa. Perché quello che mi dà fastidio i nostri dottori, che non credono più in quello che fanno, o si giustificano dicendo no, la OMS mi ha detto che protocollo, io non esco dal protocollo, io vabbè, insomma, ma cambia mestiere. Ma la tua anima, dicomi, se mai pensa di scoprirla, non è mai il momento in cui gli è in bagno a fare qualcosa, gli è lì che spinge e dice mamma mia cosa sto facendo.
1: È difficile, la maggioranza, ma è il sistema che ti porta a questa aridità, a considerare anche l'ars medica una tecnologia e basta, uno strumento tecnico,
0: ma sì,
1: e basta, capito? Perché
0: non hai più sensibilità, non hai più l'uomo dall'altra parte, hai da rispondere a una questione burocratica, c'è niente da fare.

0: signor Benedetta Terra. Vabbè, scusate la mia interruzione, ma sono felice, ma sono incazzato.
1: Porca incazzato miseria. E felice, bello,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, è vero, è proprio vero, ragazzi, è proprio verissimo. Sono incazzatissimo, ma felice, cosa te dica? Sarà un'anomalia? Che ne so, sarà una patologia? Lo scopriremo. Che ci voglia un vaccino? Forse ci vuole un vaccino anche per la felicità, ragazzi. Porco Giuda, non ci ho pensato. Forse potremmo meglio, farlo.
1: Meglio un vaccino che un vaccino.
0: Ah, ecco, sbagliato, forse un vaccino. Hai ragione. Viva la vita, ragazzi, viva la vita. Ok. Allora, abbiamo qui con noi Loris. Loris è quando arriva è sempre carico di vita, io, diciamo così. Non affronta mai le cose dal di fuori, ci mette sempre il naso dentro, ci mette il dito, qualche volta qualcuno glielo morsica, qualche altro arriva anche all'abbraccetto, vabbè, è la tua battaglia e vedo che le stai portando avanti con molta dignità, con molta dignità.
2: Intanto saluto tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito, sono Loris Mazzorato, giusto per presentarmi. Le battaglie vanno portate avanti. Ho avuto anche un insegnamento, visto che abbiamo avuto Seba che ci ha spiegato di quanto è successo all'avvocato Fulmis in carcere, cosa sta succedendo, ma ricordo che anche nel nostro paese, dove si invoca tanto la Costituzione, la libertà, i diritti, ho letto un bellissimo libro scritto da Alemanno, l'ex sindaco, sì, di Roma, che è finito in carcere, che racconta che cosa
1: adesso
2: succede.
1: È uscito, però.
2: Sì, sì, è uscito. E quello che racconta è che succede all'interno del carcere, dove l'obiettivo non è la riabilitazione o lo sconto della pena. E in merito ricordo anche quanto è successo a Maria Marini, visto che era in lista con me alle elezioni comunali a Resana ed è parte della mia lista, quando come indipendentista è stata arrestata perché sospettata di terrorismo, è quello che le hanno fatto passare in carcere, cioè quando la legavano e la punturavano. È quello che sta succedendo. L'abbiamo visto a Trieste, prendersela con i vecchietti che scappavano dagli idranti e le forze dell'ordine che li manganellavano. Abbiamo visto quando le forze dell'ordine scuotevano le corriere dando la colpa a noi manifestanti. Poi abbiamo scoperto che i poliziotti intrufolati in mezzo si erano cambiati la divisa, vestiti abiti civili, andavano a muovere le corriere, e poi il ministro ha detto stava verificando il movimento ondulatorio del pullman. Infatti qualcuno l'aveva detto, infiltrate nelle manifestazioni le persone in modo tale da screditare chi sta manifestando pacificamente.
0: Parliamo di pacificamente, perché
2: pacificamente.
0: Le ultime manifestazioni di Bologna.
2: Sì, ma lì sono stati mandati apposta per creare disordine. Molto. L'abbiamo visto col G8 a Genova. Non crediamo. Cioè, il sistema è fallito, è marcio, è corrotto. E ve lo dico da primo cittadino che sono stato. Non c'è il coraggio da parte della politica di autoriformarsi, ma tutti bevono dal calice avvelenato.
0: Sì.
2: Quindi dobbiamo noi stare attenti a portare avanti un modello sociale diverso, sapendo che abbiamo a che fare con il diavolo. Quindi difendiamoci, teniamo sempre l'acqua santa e pronta a spergerla addosso al diavolo, in modo tale che possa stare distante da noi. Con questo che cosa voglio dire? Dobbiamo avere quel tipo di atteggiamento costruttivo, propositivo. Attenzione, lo scontro non serve, perché è quello che vogliono per avere il pretesto per condannarci. E ricordo una bellissima cosa. Sapete che sono stato condannato anch'io per ben due volte, una volta a Chioggia, una volta in Friuli, perché stavamo facendo una manifestazione durante il periodo del Covid, sono stato fotografato, sono stato identificato, mi hanno dato delle multe importanti per mancato uso della mascherina. Mi chiama il mio avvocato l'altro giorno perché io volevo fare ricorso, solo che sono ricorsi che poi per finire in Corte Europea rischi di pagare più di 10.000 euro, perché devi pagare le spese degli avvocati, vanno a Venezia, devono andare a Roma, devono andare a Bruxelles, eccetera, eccetera. Cosa mi scrive l'avvocato? Loris, cause uguali alla tua ne ho già vinte due, ma non riesco a capire perché tu sei stato condannato e gli altri no. Perché probabilmente sei un punto di riferimento e stai dando fastidio. Ecco, Quello che è successo a Phoenix è proprio questo, quando diventi un punto di riferimento. Quello che è successo a te, Paolo, perché sei stato radiato? Perché per la seconda volta? Perché sei un punto di riferimento. Noi siamo quelle stelle, siamo quei fari dove le persone vedono in noi qualcuno che ha la forza e il coraggio di portare avanti un modello alternativo anche sulla nostra pelle. E queste condanne, e qui purtroppo devo dare ragione al mio avvocato, sono delle medaglie che noi dobbiamo portare nel nostro cuore, sono le medaglie delle battaglie, dei successi che abbiamo avuto. Non dobbiamo guardare dal punto di vista della condanna. La condanna è un riconoscimento che noi stiamo portando avanti la strada giusta. Perché? Perché se io sono stato condannato e altri due casi con lo stesso caso mio sono stati assolti, vuol dire che noi stiamo dando fastidio a un certo tipo di sistema. Tu, Paolo, stai rompendo le palle al sistema.
0: Ad ogni buon conto, ha detto l'avvocato.
2: Conosco una persona, e non posso fare nomi, che ha avuto problemi cardiaci. So che utilizzando giustamente i protocolli ospedalieri, perché sono state anche situazioni un po' delicate, la persona non stava bene. So che disgraziatamente questa persona è venuta da te. So che gli hai dato dei consigli nel periodo in cui ti avevano ripreso e potevi essere maledettamente medico. E cos'è successo? Che questa persona adesso sta bene.
0: Pensavo fosse morta. Signore.
2: Allora, capisci che questo, poi ho parlato con questa persona, cioè questa terapia alternativa che hai dato, prima si parlava di naturopatia, la trasmissione, le persone che erano qui prima, forse tu hai sbagliato, Paolo, perché hai pestato i piedi a qualcuno. E quella stellina che ti è stata messa qui nel cuore, queste due radiazioni, sono la testimonianza che noi abbiamo vinto. Noi non vinciamo una guerra perché qualcuno ci dice bravo, hai vinto. Vinciamo perché rimaniamo coerenti con le nostre idee, e questa è la grande forza che dobbiamo avere. Cioè, noi non possiamo necessariamente, anche se viviamo in una società dove viviamo a contatto con le altre persone, ma non possiamo dipendere dal consenso degli altri che ci dicono sei stato bravo. Dobbiamo noi riconoscere in noi stessi che abbiamo portato avanti un'idea e l'abbiamo rispettata, siamo stati fedeli anche di fronte alle minacce, anche di fronte alla radiazione, anche di fronte alle multe, alle sanzioni.
0: Sono d'accordo.
2: Perché noi siamo un modello, noi siamo un esempio. Ecco.
0: Ed è quello che credo serva su sta terra, no? Perché le chiacchiere volano, e i fatti restano, c'è niente da fare. C'è niente da fare, sono convinto che sia così. Accidentaccio, viva la vita. Comunque, guarda, a proposito di medicina, ho affrontato, grazie a una storiella che è successa a Francesco, ne parleremo un giorno e parleremo chiaro e tondo, di cose che non ci hanno insegnato sui libri di scuola, che non sono ancora lì e che si possono invece... Ci sono, chi ne ha parlato, chi le ha scritto, perché io le ho lette e ce le ho in mano, delle condizioni straordinarie per rendere la vita delle persone in maniera un po' più felice, un po' più sana. E dove ho potuto, ho fatto dei riscontri anche di laboratorio che davano ragione a quello che stavo apprendendo. Quindi una cosa, ne riparleremo un giorno e vediamo se è il caso di fare veramente una lezione magistralis, come si diceva una volta, no? In maniera serena e tranquilla, a spiegare un po' di cose alla gente. Probabilmente faremo un giorno una chiacchierata di medicina come Dio comanda.
2: Vedi, Paolo, proprio in merito a questo, se vediamo, abbiamo prima citato quanto sta succedendo a Fauci in America, l'Università di Pisa gli ha dato una laurea honoris causa. Quindi capiamo il sistema.
0: Mattarella
2: si è opposto al fatto del reintegro dei medici radiati. Il giornale di oggi. Mancano medici, allora bisogna assumerli da paesi che si sono laureati e non hanno i nostri titoli, e i nostri che sono bravi, che sono quelli che hanno avuto il coraggio di mettersi al petto queste medaglie, vengono lasciati a casa.
1: Non trascurando un aspetto, che una società ricca, civilizzata, piena di università, che porta via quei pochi medici a paesi disastrati con pochissimi medici, è una cosa abominevole portare via. So che arrivano anche medici, che so io, dalla Siria piuttosto che da paesi anche più vicini a noi, ma anche dall'Africa. Io vedo ci sono dei, ma cioè tu porti via i medici dal Senegal, che ce n'è pochissimi, per usarli qua in Italia. È una cosa schifosa.
0: che poi con tutte le difficoltà che ci sono, perché dovranno dalla lingua a tutto il resto, no? Perché il dramma quando noi accettiamo qualcuno nella nostra civiltà è che o lui si integra e quindi significa impara la lingua per poter dialogare, impara le leggi per poterle rispettare e quindi e rispetta quello che sono i nostri fondamenti, perché se tu arrivi come quello che sta arrivando adesso e pretendi, ed è qua in cui io ce l'ho con la magistratura, ce l'ho con i politici, ce l'ho con i presidi che tolgono il crocifisso perché no? Vabbè, i ragazzini che arrivano dentro non possono vedere ragazza, a casa nostra se tu vieni ospite da noi, ospite, ti ospitiamo, prima cosa incominciamo a capirci, quindi impariamo la lingua. Seconda cosa, impariamo a rispettare le nostre abitudini. Se vuoi che noi rispettiamo le tue, non che noi si debba rispettare per forza le tue. E quando si comincia a parlare di magistratura, e quando si comincia a entrare in politica e si vuole sostituire la Costituzione nostra con la Sharia, oh ragazzi, il mondo che lasciamo ai nostri figli, alle tue figlie, e i tuoi nipoti e i miei, è un mondo veramente, è una bomba che sta esplodendo ed esploderà e loro ne pagheranno le conseguenze se noi non riusciamo a far capire questo e se la politica non si porrà su questa linea del rispetto. Volente o nolente, la nostra cultura è una creatura che nasce dal cristianesimo, c'è niente da fare, siamo i figli del cristianesimo, nel bene o nel male non stiamo discutendo se ha fatto cose giuste o sbagliate, per l'amor di Dio, ma non siamo sicuramente la cultura della Sharia.
1: Beh, sono 1500 anni che cerchiamo di preservare queste prerogative, scusa.
0: E le stiamo buttando dalla finestra nel nome di una politica, diciamo di un po' di voti. Vedi a Venezia cosa è successo quando hanno candidato quei 7 pakistani e c'è un filmato che io ho visto in cui insegnavano vota PD.
1: Però poniamoci un altro problema. Qual è stata quella mente geniale, veramente geniale, che ha permesso la conquista dell'Occidente da parte dell'Islam senza sparare un colpo, tante coltellate, magari colpi in canna meno, ma stanno veramente prendendo possesso del continente in modo sotterraneo. E io lo so chi sono stati la Fabian Society, quella a cui fa parte George Soros, tutta questa gente, fabiani cosiddetti, che si ispirano al comandante romano Fabio Fabiano, la cui tattica era mai quella dello scontro diretto, ma quello dell'attesa, di agire sotto traccia, di agire piano, di avanzare senza che tu te ne accorga. I maestri di questa tecnica sono i cinesi ed è stata implementata dalla Open Society, dalla società dei Fabiani, dalla Fabian Society, che ha la sua sede primaria nella London School of Economics di Londra e che vanta numerosissimi esponenti, tra cui anche la von der Leyen, per citarne una che conoscono in pochi, e questa ha plasmato la sinistra in un modo tale per cui per perseguire gli obiettivi bisogna andare calmi, piano piano, mai lo scontro diretto, avanti questo apparato burocratico che va avanti, questo piano Calergi che viene implementato da sotto senza uno scontro diretto, entra la gente, poi no, ma questo tira e molla, adesso arriva la pubblicità, continuiamo dopo. Ed è una tecnologia, una tecnica che sta funzionando a meraviglia, tanto di cappello al pazzo che l'ha implementata.

0: Siamo di nuovo in diretta per l'ultima ora e 50 minuti insieme, Radiogramma 5, Viva la Vita, 94 MHz, iscrivetevi al canale Viva la Vita su Telegram, dove vi diamo alcune notizie, postiamo tutte le trasmissioni e manteniamo viva la nostra comunità. Bellissimo lo slogan che è uscito oggi, Paolo, incazzati e felici, mi piace da morire, e mi viene in mente un libro che ho letto di recente, che è stato scritto dal nipote niente po' di meno che del Mahatma Gandhi. Quindi lui da ragazzino ha avuto l'onore di stare con suo nonno, figurati, una roba incredibile. E questo libro, il titolo esatto non lo ricordo, ma è tipo La rabbia. E dice sì, no, perché Mahatma Gandhi, la pace, la non violenza. E invece sai cosa diceva il piccolino con gli occhialetti? Diceva che la rabbia è uno strumento fondamentale per realizzarsi, per realizzare le proprie idee, che va utilizzata nel modo giusto, perché davanti a un'ingiustizia bisogna incazzarsi come le bestie. Se tu rimani insipido davanti a una violenza, a un'ingiustizia, non hai capito niente, deve montarti la rabbia, poi questa rabbia la devi canalizzare in modo giusto, cosa che lui ha fatto in modo egregio, spingendosi però anche oltre i confini della non violenza. E allora mi è venuto in mente questo libro meraviglioso, dove ci sono anche degli aneddoti, lui ragazzino con questo personaggio, è veramente un grande profeta della modernità. E mi è venuto in mente, sto incazzato e felice, è una cosa veramente che trovo molto bella nella nostra puntata di oggi.
1: Bene, incazzato e felice. Allora, guarda, allora facciamo così: ogni volta che lo dici, versi sul mio conto corrente
0: e poi dopo sono solo incazzato, però non sono più felice.
1: Viva la vita! Non potrei neanche darti il conto corrente perché non ce l'ho, te lo giuro. Non ce l'ho. Bene. Viva la vita! Ok.
0: Bene, bene.
1: Ok. Loris.
2: Ma vedi, Paolo, è quello che si è parlato fino adesso. Noi dobbiamo continuare a insistere, portare avanti i nostri ideali, i nostri pensieri, la ricerca, essere dei punti di riferimento, perché è vero, a volte ci sono le incazzature e, come dice giustamente Alessandro, vanno canalizzate, ma non allo scontro fisico fine a se stesso, perché abbiamo di fronte un esercito che è molto organizzato. Sì. Abbiamo visto chi è andato contro, scusate se mi ripeto, ma quello che è successo all'avvocato Fulmis, quello che è successo a Maria Marini, loro hanno un altro tipo di forza. Gandhi, come abbiamo detto, è il nostro esempio. È vero, è andato a finire in carcere, è stato picchiato, gli è successo di tutto, però dobbiamo tenere la barra dritta. Quelli che sono i nostri obiettivi, dobbiamo portarlo avanti, dobbiamo tenere presente che nella società di oggi ci vogliono dei punti di riferimento, come loro hanno i testimonial, hanno gli influencer che depistano le persone da quelli che sono gli obiettivi sani della vita. Noi dobbiamo fare altrettanto, dobbiamo essere degli influencer e far sì che la gente diventi più consapevole di se stessa per una società diversa, una società, adesso non voglio essere buonista, dire buona, perché la storia purtroppo è ricca di episodi dove chi han vinto sono stati cattivi. Poi è vero, un cattivo è stato mandato via dal potere, ma ne è stato sostituito con un altro. Ricordo sempre quando ero piccolino che si studiava la storia, all'epoca c'erano i tiranni, c'era un re che era in fin di vita, si avvicinò una cittadina piangendo e il re le disse: ma come stai piangendo, che io sto per morire? Sì, che io sono un tiranno, vi ho fatto soffrire. E la signora le disse: sono preoccupata, perché se quello che viene dopo di te è peggio, allora comincio a piangere da adesso.
1: Cioè, ed era saggezza,
2: ed era saggezza popolare. Sì, certo. Quindi dobbiamo però anche noi fare la nostra parte, sì, perché una luce può essere accesa, può essere spenta, e la differenza sta in noi, cioè pigiare quel pulsante, portare luce, portare anche esempi di modelli di vita alternativi. Lo stiamo dicendo tutti, i nostri ragazzi con i cellulari si isolano sempre di più, abbiamo la commissione parlamentare d'inchiesta su quelli che sono i danni dalla digitalizzazione verso i nostri ragazzi, e la scuola continua a insistere su questo. Allora cerchiamo di portare avanti dei modelli sociali dove cominciamo a stare assieme, a discutere assieme, a fare volontà, volontariato assieme, andare in casa di riposo, fare una giornata, magari una all'anno solo, ma andiamo a dare il saluto di Natale agli anziani. Cioè cominciamo a far capire che la vita non è solamente il fatto perché ho più followers o più persone che cliccano mi piace, ma andiamo in una casa di riposo, prendiamo un anziano, lo abbracciamo e diciamogli mi piaci. Ecco, invertiamo un po'. Poi nessuno discute che la tecnologia serve. Io sono venuto qui in auto, quindi ho utilizzato la tecnologia, ho anche inquinato. Però cerchiamo di far sì che le nostre azioni siano finalizzate a quello che è un obiettivo comune di crescita comune.
1: Sì, pensa che proprio stamattina, perché lo sai che mi piace parlare della quotidianità, della vita, dell'esistenza, prima di uscire, prima di venire qua, avevo accennato con Lorena, mia moglie, avevo detto guarda, la prossima volta che ci saranno qua tutti i ragazzi, perché a volte ci sono 15-16 ragazzi che mangiano lì con noi, che, e viene fuori di tutto e mi piace molto, perché ecco, io vorrò parlare dell'utilizzo della parola, perché mi sono accorto proprio che quei mezzi sacramenti che noi veneti utilizziamo come intercalare, in realtà al di là di un concetto prettamente quelle bestemmiacce dell'ostrega, che al di là del concetto religioso che non vorrò toccare assolutamente, ma bloccano l'energia. La parola è un'energia, il dialogo è un'energia. Se io interrompo questa barriera o sparo questa energia in maniera negativa, la cosa non sta in piedi. E per i ragazzi giovani, se noi non abbiamo il coraggio di seminare queste esperienze, forse qualcuno non ne fregherà niente, tanto il dottor Lematto va benissimo, no? Ok, ma qualcuno rimarrà qualcosa dentro, no? E quindi dobbiamo far questo, avere il coraggio veramente di essere come dici tu. Io dico sempre dobbiamo seminare e dobbiamo crederci in quello che facciamo, perché se non ci crediamo, ragazzi miei, non si va da nessuna parte.
2: Guarda Paolo, lo porto sempre come esempio. Quando anni fa è venuta fuori la legge Lorenzin, ci sono state le prime manifestazioni, eravamo a Pesaro in 60.000, a Treviso abbiamo voluto ripetere un'esperienza simile, cioè fare capire che eravamo un numero importante. Finita la manifestazione, vado a prendere l'auto a un parcheggio, un signore mi nota, mi saluta e mi fa la domanda: come ti è sembrato oggi? E onestamente gli ho detto, per me è deludente, perché c'erano 3.000 persone, in confronto a Pesaro che eravamo in 60.000, mi aspettavo onestamente di più. Lui mi guarda e mi dice, no, è stato un grande successo. No, ripeto io, non è stato come mi sarei aspettato io. No, è stato un grandioso successo. Pensa che anni fa, quando io per la prima volta sono stato uno dei primi nella zona di Montebelluna a non vaccinare i figli che volevano portarmi via i figli, eravamo in due. Oggi vedere qui che siamo in 3.000, per me mi si è aperto il cuore. Ecco, a volte dobbiamo capire che certi messaggi che ci stanno arrivando sono nella direzione giusta. Dobbiamo essere costruttivi, propositivi, ampliare questa visione.
1: Sì, anche se anch'io, ad esempio, quando è successo la storia del referendum per l'abolizione della legge Lorenzin, e io ho avuto in mano i dati ufficiali dei nostri genitori, di quei genitori che forse non so se erano nei 60.000 Pesaro, se erano nei 3.000 cosa, ma oggi come oggi queste creature, che il 93% dei genitori vaccina il proprio bimbo prima delle 72 ore dopo la nascita.
0: È una cosa allucinante.
1: Lì veramente io ho avuto un... ce l'ho ancora quando penso, guarda, in questo momento ho la pelle d'oca, perché dico, ma perché non aprite gli occhi? Due famiglie mi hanno contattato, una direttamente all'ospedale, una e un'altra arrivata con dei gemellini a trovarmi, due di quelli nati in questo periodo.
2: Vedi Paolo, dobbiamo continuare a fare informazione, non dobbiamo fermarci. Ti faccio un esempio: questa mattina vado a trovare mio cognato che non sta benissimo, per strada vedo un corridore in bici fermo, sento che da una casa vicino uno gli chiede, hai bisogno di aiuto? Lui dice di no, vedo che rimane fermo, faccio retromarcia, abbasso il finestrino, hai bisogno di aiuto? Ho rotto la ruota. Sali in macchina con me, ti porto a casa. Ma tu sei impegnato, ci sono altre priorità nella vita. Salito, parlo con questo ragazzo molto simpatico, ha due figli piccolissimi e la moglie incinta della terza. Allora comincio a parlare di vaccini, cioè, mi rendo conto che lui ha solo un'informazione. cioè purtroppo a volte l'informazione non arriva a tutti, perché dipende uno.
1: Avrà dei nonni, avrà dei genitori che hanno assistito al periodo del 17, che hanno visto, è questo che mi angoscia un pochettino.
2: Però Paolo, ecco quello che voglio dire come messaggio: continuiamo a seminare, sì, continuiamo a diffondere notizie. E oggi lui, questo ragazzo, al di là del passaggio, mi ha ringraziato perché non conosceva questi dati, non conosceva questo tipo di informazione, perché all'ospedale il pediatra gli ha detto sì, devi vaccinare i figli perché è obbligatorio, eccetera eccetera. Allora non diamo per scontato, purtroppo far sì che l'informazione arrivi a tutti è molto difficile. Noi dobbiamo fare la nostra parte, non dobbiamo demordere.
0: Assolutamente.
2: La gente come noi, come dice Stefano Pusser, non molla mai.
0: Non molla mai. Sì, volevo anch'io leggere un paio di messaggi, quello proprio di Marco di Cittadella, che mi dà il là per unire due argomenti. Nel senso che scrive, prima mi ho accennato alla vittoria che l'Islam sta ottenendo sul nostro territorio, e Marco da Cittadella scrive: non ci libereremo più dei musulmani, si stanno preparando un futuro qui da noi per loro e i loro figli. Vicino e a dove abito hanno affittato e comprato un capannone dismesso, e il venerdì verso mezzogiorno vedo una fila di persone con i vestiti lunghi che entrano per la preghiera, li guardo passare con un po' di ansia e paura. Se non puoi sfogare la rabbia, ti distrugge. E allora questi due argomenti non possono non farmi venire in mente il libro di Oriana Fallaci, La rabbia e l'orgoglio, dove una giornalista straordinaria con una esperienza di vita incredibile, forse la prima che riuscì ad intervistare Arafat, quindi anche molto sensibile alla causa palestinese, conosceva benissimo il Medio Oriente, tutte le dinamiche, poi tutto quello che accade intorno al regime militare in Grecia, cioè aveva veramente una profonda conoscenza delle dinamiche geopolitiche, delle rivoluzioni, dei terroristi, di tutto quanto. Dopo l'11 settembre gli si compone tutto questo puzzle e capisce che l'Islam è una grandissima minaccia per noi, e forse noi siamo anche una minaccia per loro, attenzione, non voglio mica dire niente. E scrive un libro straordinario che ho a casa e ho letto varie volte, proprio per unire proprio queste due circostanze, della rabbia, dell'orgoglio, dello scontro di civiltà che stiamo vivendo. La trovo una cosa particolarmente importante. E in tutto questo volevo leggere anche un articolo che forse ci porta su altri lidi, che però ho conservato proprio perché lo volevo leggere, perché so che è un tema carissimo a Paolo, no? Ed è un articolo che narra di una questione in Canada. Scusate se zoppico un po' nel parlare, ma in tedesco lo traduco al volo. Un prete cattolico in Canada a Natale si rompe l'anca, tipicamente 79 anni, però sta bene, viene ricoverato, non è sicuramente incurabile. Però quando viene e sta un po', fa una certa degenza in ospedale, ad un certo punto l'ospedale gli propone la morte assistita per l'anca rotta.
1: Sì.
0: In due occasioni gli viene detto che c'è questa opportunità di autoammazzarsi se dovesse peggiorare la sua situazione, e sappiamo benissimo che in ospedale, se proprio vogliono toglierti di mezzo, perché tanto sei solo un costo per la società, una punturina qua, una punturina là, magari peggiorano le tue situazioni, soprattutto a 79 anni. Il programma MAID canadese, nell'anno 2025 sono state uccise con questo programma 16.499 persone, è un record a livello mondiale.
1: 16.000.
0: Oggi è una benevola proposta, domani sarà un protocollo obbligatorio.
1: Ma questo è il guaio. E questo noi stiamo perdendo, e questo stiamo parlando dell'Islam, ma stiamo parlando anche della nostra perdita di civiltà, di umanità. Stiamo sostituendo la vita, non pensiamo più alla vita. La vita ha perso valore, ragazzi, la vita ha perso valore, no? È una cosa tragica. Quando io, e lo ripeto, ho fatto medicina palliativa, e l'ho fatta 22 anni fa, eravamo stati i primi 16 medici diplomati specializzati in medicina palliativa qui a Verona, ed eravamo in Italia i primi 16 perché è stato il primo corso che è partito in Italia. Bene, era un'idea meravigliosa, era la possibilità di accompagnare la tua gente verso un percorso, ma con una, il pallio significa, è l'immagine di quel tabarro, avete presente quel bel tabarro dei nostri come si dice, pastori, no? Col cappellone, il tabarro, che andavano contro la neve, contro la pioggia, tanto il cappello riparava, il pallio riparava. Ecco, la medicina palliativa era quella. Oggi se tu ti fai, entri dentro lì, medicina palliativa non è altro che l'anticamera della morte sentita, della dolce morte. La si fa senza parlarne, la si fa senza, c'è soltanto un ordine: non devi durare più di 7-8 giorni quando sei dentro lì, perché c'è la lista fuori che aspetta. È un dramma, a me piange il cuore dirlo, a me piange veramente tantissimo, ma stiamo perdendo il senso della vita, ragazzi miei. E se penso che anche il nostro ex presidente della cosa qua, della nostra regione Veneto, è lì che batte perché venga approvata, come si chiama lui? Gazzaia, batte perché venga approvata questa dolce morte, dico no, spingiamo lo Stato ad assistere. Che poi per la sofferenza si faccia di tutto, io sono il primo, che poi usiamo la morfina per togliere questa sofferenza, ma sono d'accordo assolutamente, no? Ma non deve passare il principio che è meglio che tu ti faccia fuori, perché così conti risparmi alla società, perché così no, il Belgio in 10 anni sono aumentati del 1450% le morti. In 10 anni 1450% ha messo a morte una creatura di 26 anni perché è depressa.
0: Ma è innanzi a una persona con dolori talmente insopportabili, dove non aiuta neanche la morfina, niente.
1: Allora non c'è qualcosa che non attualmente che non possa sedare un dolore, c'è. È l'effetto della sedazione che potrebbe essere che questa persona la porti ad uno stato vegetativo, ok? Ma è un aiuto che tu fai in quel momento e che può giustificare anche la sofferenza che l'organismo non riesce a sopportare e quindi chiude, cioè muore. Ma il concetto è diverso, capisci?
0: C'è anche da dire che magari si arriva a certe soglie insopportabili di dolore perché la medicina, la tecnologia ti ha aiutato a sopravvivere e sei arrivata ad un estremo dove magari meno interventismo sulla salute della persona, magari cessava di vivere prima.
1: Le nostre civiltà, se tu ricordi, passate, io mi ricordo da ragazzino, ogni tanto ricordo la mia mamma, la quale a un certo punto, io ero piccolissimo perché era nel 55, avevo 4-5 anni, ed aveva avuto un'embolia polmonare cerebrale, ha fatto 6 mesi di coma, ok? Quindi dopo 2 mesi dall'ospedale l'ha mandata a casa perché si pagava l'ospedale, perché il papà aveva venduto le mucche, aveva venduto le galline, aveva venduto il prato, aveva venduto tutto per pagare l'ospedale, e poi ha detto senti, portala a casa, ok? E io mi ricordo questa stanza con i balconi chiusi e la gente che diceva è in agonia, oppure passavi quando il vecchietto se ne stava andando, è in agonia. E l'agonia veniva, era un passaggio del passaggio della vita, e non c'erano tutti i farmaci che oggi che ci sono, che possono veramente toglierti anche il rantolino della persona che ha un'agonia, che significa rantolo, che sei ormai, i polmoni sono intasati, quindi vai in edema polmonare, vuol dire che la fine sta arrivando, ok? E quindi era un concetto diverso, completamente diverso, sia del gestire la sofferenza e il dolore, c'era una sia veramente del concetto della morte. Adesso non c'è più nulla, detto questo, Benedetto Toso, non c'è più niente, c'è il protocollo che funzioni bene o funzioni male, non se ne frega a nessuno, l'hai applicato, basta. Ma se invece che applicare il protocollo io attuo quello che la mia coscienza, quello che la mia ars medicandi, l'arte di fare il medico, le mie conoscenze mi impongono di fare, probabilmente rendi meno faticosa la vita delle persone e anche la partenza delle persone. Era questo il concetto di medicina palliativa. Ti accolgo sotto il mio palio, ok? E facciamo un percorso di vita assieme. Fuori di quel palio è il senso della medicina, è io ti prendo per mano e ti do una mano a fare un percorso di vita nel migliore dei modi, perché sia chiaro, il medico non può sconfiggere la morte. È la morte che benevolmente a volte con quello che noi facciamo ci dice ok, ho tempo di aspettare, non preoccuparti, ma il medico non ha questa possibilità. E invece noi pensiamo che oggi la medicina faccia o miracoli o niente, ok? Oppure fuori dalle palle. Ma non è così, non è così, non è così. E perché? Perché abbiamo perso il concetto della vita. La nostra non è più una società, è una medicina che ama la vita. No, non lo fa. Perché quando in Belgio la legge ammette al medico che assiste al parto che se il bimbo che arriva al mondo secondo lui, perché gli manca tre dita, perché ha la reccia storta, perché qualcosa non va, potrebbe non avere un futuro degno di questa città, che non so quale sia il futuro di degno, perché non possiamo essere tutti fotomodelli, non possiamo essere tutti iperintelligenti, non possiamo nascere con la Porsche sotto il culo o il Ferrari sotto il culo. Nasci perché la vita ti ha chiamato, ok? Bene, quel medico è autorizzato assolutamente a dire ok, per me questo bimbo qua può non avere un futuro decente, punturina e via. Ma ragazzi, questa non è una società che rispetta la vita, questa è una società che ama la morte.
2: Paolo, è una grandissima riflessione. Purtroppo la deriva sociale viene dimostrata dalla mancanza di forza e coraggio di far sì che i nostri valori storici, i valori che sono stati trasmessi dai nostri genitori, dai nostri nonni, vengano tramandati. Cioè, se noi pensiamo, è vero che una volta le famiglie erano molto allargate, patriarcali, tutto quello che vuoi, ma anche un anziano, un disabile veniva tenuto in casa ed era considerato parte
1: aveva
2: della
1: un
2: famiglia.
1: Senso, aveva
2: oggi
1: un
2: invece
1: senso.
2: Purtroppo con gli stili di vita che abbiamo, dove tutti dobbiamo avere la Porsche, tutti dobbiamo andare a cena, tutti dobbiamo avere giustamente i nostri impegni, però quando c'è un piccolo problema di salute che dobbiamo accudire un qualcuno e io non lo voglio in casa perché così non posso uscire, perché così è colà. Cioè, quello che mi spaventa molto è questo: noi di fronte a questi problemi cediamo, qualcuno che sta invadendo il nostro paese rimane attaccato ai loro valori. Allora mi chiedo, sono loro che stanno invadendo noi o siamo noi che ci lasciamo invadere?
1: Noi ci lasciamo invadere.
0: Assolutamente.
1: Noi ci lasciamo invadere. Questo che deve capire la politica.
0: Perché siamo deboli e corrotti.
1: Mamma mia. Cioè, noi ci lasciamo invadere.
2: Non accetto il fatto che mi si dica... Cioè, io posso essere d'accordo o meno che ci sia un crocifisso, però se c'è, perché è parte della nostra cultura, e arriva qualcuno che dice ma non è della mia cultura, toglilo. Vabbè, a me, io non sono della tua cultura, non sono d'accordo che tu hai il burka in testa, e allora cosa facciamo? Stai fuori tu?
1: Esatto.
2: Bene. Allora,
1: esatto.
2: Io purtroppo appartengo a famiglie che storicamente, a partire da mio nonno, 8 figli, quasi tutti sono emigrati all'estero. Io ho più parenti all'estero che in Italia, e i miei zii mi hanno sempre detto vai all'estero con un posto di lavoro, qualcuno che garantisca per te, qualcuno che ti garantisca un'abitazione, ti adegui alle loro normative. E mio zio che è andato in Svizzera, mi ricordo sempre, e questo mi ha fatto star male, perché ho detto ma questi sono cattivi, per avere la cittadinanza svizzera la gente del paese ha votato.
1: Ma certo.
2: Perché se tu sei un soggetto che si è integrato bene, vieni accettato alle stesse condizioni di loro. Se tu sei un malfattore non ti vogliono, tant'è che mio zio, quando dalla Svizzera è ritornato in Italia, la gente del paese mi diceva, me le ricordo ancora queste parole, mi diceva si è messa a piangere.
1: Ma sono convinto che sia,
2: ecco,
1: così.
2: Questo è un sistema di integrazione sociale che deve essere portato avanti.
0: Ma è ovvio, guarda che, ripeto, siamo deboli e corrotti. È il motivo per cui vengono fatte delle norme, delle cose che non hanno nessuna logica, come riservare degli orari delle piscine pubbliche, anche a Salorno, a Bolzano, la mia patria, delle ore determinate dove possono entrare solo le donne musulmane, che già quella è una follia, cioè è contro i nostri principi, perché è un settarismo, è un escludere altre categorie, è un tante vorrei sapere, una donna cattolica velata può entrare? Ma a parte che non si entra in piscina con i vestiti, perché è una cosa antigienica completamente, rilasci tinture, rilasci sporcheria, si entra col costume e basta in piscina, no? Perché io poi io ho visitato tantissimo la Bosnia, che notoriamente è un paese musulmano, subito dopo quando finì la guerra, quindi parliamo degli anni 93-94. Ho visto anche la devastazione e tutto, però io passavo per dei paesini dove prendevano, lo vedevi sulla strada, prendevano un agnellino piccolino e lo sgozzavano là, lo lasciavano appeso finché il sangue gli usciva tutto quanto, tra un belato straziante interrotto dal sangue che gli usciva sta porra bestia. A me era una roba che mi spezzava il cuore. Ma secondo te io potevo andare là e dirle: ma che cazzo state facendo? Non si fanno queste cose. Mi prendevo due sberle se mi andava bene.
2: Se andava bene.
1: Se no facevi la fine dell'agnello.
0: Bravo. E allora io dico, quando c'è un clash, uno scontro con due civiltà, allora o la civiltà che riceve questo urto è forte, è convinta e tutto, oppure è corrotta, è debole, succede quello che sta succedendo qua. Vogliamo diventare tutti succubi a questo sistema? Perché più che una religione è un sistema politico.
1: È un sistema politico.
0: A me non garba molto, soprattutto per come rilegano le donne in un ruolo secondario, marginale, determinato, che a me non è nella mia corda.
2: Un amico mio carissimo, che è appartenuto ai movimenti del 68, quindi Molotov, cioè mi racconta quello che ha combinato, quindi lui proprio un comunista convinto, oggi detesta le sinistre, il comunismo. Dice: ma tutte le femministe che c'erano al mio tempo, nel vedere oggi le donne vengono ancora in Italia recluse, dov'è il loro senso di rivincita verso quello che sta succedendo? Allora capite la falsità di certi movimenti?
0: Non dicono
2: il coraggio di dire a queste donne che sono rinchiuse in casa: dovete uscire perché avete gli stessi diritti.
0: Bisogna fare ancora un applauso alla società fabiana, che riesce a mantenere in vita delle narrative assolutamente insostenibili come quella che tu hai appena detto. Ma guarda, in Germania c'è stato quella, anche là c'è stata una roba pazzesca, perché un musulmano con una macchina è andato dentro a una manifestazione gay, LGBT, queste cose qua, e ha ammazzato diverse persone. L'arrampicata sugli specchi che sono riusciti a fare certi politici locali per giustificare, sai cosa hanno detto? Hanno lasciato perdere l'odio omosessuale che questo qua ha manifestato, perché poi tutti i musulmani nei media dicevano: solo due ne ha ammazzati di quei froci, scusate il termine, sì, certo. Cioè questa è stata la reazione del resto dei suoi confratelli. Ma quello che hanno detto i politici di una certa fazione politica in merito è stato, perché questo qua era un musulmano di seconda generazione in Germania, non siamo stati capaci di capirlo, di integrarlo, cioè ti ciappi una macchina, sì, te vai dentro una folla di persone e la colpa è nostra. Cioè sono capaci, perché anche i media mainstream gli danno spazio, di far sopravvivere delle narrative che sono folli. E io devo ritornare a quella favolosa formulazione che ha dato la De Mari, la Silvana De Mari, dove lei ha intitolato un suo movimento, eccetera, la brigata per la difesa dell'ovvio. L'ovvio è che se una persona prende la macchina e va dentro una folla e ammazza delle persone, la devi prendere, buttare in galera e condannare anche da un punto di vista morale.
1: A Silvana De Mari, visto che l'hai nominato, lei aveva scritto un libro sull'Islam, sì, che recente. Pensavo, ecco, ma li l'hanno bloccato. Li ha bloccato, ad esempio,
0: Amazon.
1: Sì, Amazon, cioè, le ha bloccato.
0: Però si può comprare sul suo sito.
1: Ah, sì? Sì, allora sì, devo sì. chiamarla. Ha fatto anche un'intervista che potremmo far sentire, dura pochi minuti, e magari la volta prossima potremmo farla sentire questa intervista. Che l'ho trovata proprio ieri sera, l'ho trovata.
0: Allora, guarda, leggo il messaggio di Federico, poi lo lascio anche commentare a Loris. No, ciao, mi sembra abbastanza chiaro, almeno secondo me, che alcune situazioni vengono create appositamente per promuovere il malumore e mettere uno contro l'altro le culture, invece coglierne gli aspetti migliori di fratellanza. Un caro saluto. Aggiungo solo, Federico, che per l'evento che ho appena citato, il Corano dice che gli omosessuali vanno uccisi. Cioè, quindi come trovi una conciliazione, una cosa, ma forse Loris ha un'idea diversa.
2: No, non è che ho un'idea diversa, dico questo: il divide ed impera è sempre parte di una regia occulta dove ci stanno continuamente mettendo uno contro l'altro. Noi dobbiamo avere la capacità di accettare gli altri per quello che sono, fermo restando quelle che sono le regole, il costume del paese in cui ci troviamo. Cioè, noi abbiamo una cultura che deriva da migliaia di anni di storie, di battaglie, di sofferenza, di pace. Questa nostra cultura deve essere preservata da noi. Stiamo attenti che il divide ed impera, cioè il metterci continuamente l'uno contro l'altro senza avere la forza, proprio per quello che hai detto tu, Alessandro, cioè poverino, non si è integrato, dovevamo capirne meglio le ragioni. No, tu vieni qui e ti integri. Cioè, se io vado a lavorare in una fabbrica che produce, faccio un esempio, mattonelle, io devo produrre mattonelle, non posso star lì a guardare gli altri che lavorano e dire ma io poverino sono fatto così. Cioè, quelle sono le condizioni per quel tipo di lavoro, per avere un certo tipo di riconoscimento anche economico alla fine. Altrimenti la società, secondo me, rischia di non stare più in piedi. Sì. Stiamo andando alla deriva come stiamo facendo adesso.
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo. E quindi è una bella gatta da pelare, però sicuramente, sai, in ogni epoca la generazione che ha veramente dato l'impulso, il carattere, la difesa è stata quella dei 20, trentenni, quarantenni. Noi ce la possiamo mettere tutta, metterci grinta e tutto, ma ci manca quella fetta lì, sì. Ci manca, perché lo vedo, c'è tanta indifferenza da parte dei ventenni, trentenni, gli va bene vivacchiare, non sono interessati alla politica, alle dinamiche, alle lotte da fare, non sono interessati. Io non ho mai fatto mistero di non essere di sinistra, però l'impegno, lo studio e anche metterci la faccia che c'era negli anni 70 e 80 nel fare politica, giusta, sbagliata, idee, eccetera, però uno ci si confrontava, ci si metteva, e questo ti insegna tanto e dà qualcosa al paese, perché comunque si scatena un dibattito. Oggi il dibattito, diciamocela tutta, non c'è più. No. Cioè, quei teatrini televisivi vanno da A a C, dimenticando che l'alfabeto va da A a Z. E se tu già oltre la C inizi a dire D, ti prendi a scarpata e vai fuori. Cioè, c'è una limitatezza nelle tesi che tu puoi portare in quei contesti che non aiuta nessuno.
2: Ma questo, infatti, ti do pienamente atto, Alessandro, perché l'abbiamo visto durante il periodo Covid, quando c'era il confronto tra medici sostenitori della vaccinazione di massa, delle pecore di massa, e quelli in cui portavano avanti i protocolli alternativi. Il protocollo alternativo gli davano 2 minuti di spazio, venivano zittiti, insultati, dopodiché gli chiudevano il microfono e la voce veniva data ai soloni che erano lì per tenere in piedi un sistema.
0: Certo, c'era un motivo specifico, perché se c'era la missione che c'era una cura alternativa, non potevi distribuire un medicamento sperimentale.
1: Ma guarda, no,
0: è tutto là.
1: Sai come io ho conosciuto lui? Sono stato invitato da Ferdinando Donolato a dare assistenza alla sua battaglia. Lui era sindaco nel suo comune e c'era, non mi ricordo l'argomento della US, cosa voleva, cosa non voleva, perché sono passati, c'è passato qualche anno, ecco, ma l'ho conosciuto in quell'occasione lì come in difesa di un qualcosa che già allora, quindi quanti anni fa, la storia rompeva le scatole, no? Mamma mia che difficoltà, e adesso è diventato una cosa folle. Tu non puoi due sono le materie che non devi parlare come medico, non devi affrontare. Una è il vaccino in assoluto, due non parlare di malattie neoplastiche, di tumore, non aspetta te, quello è un settore che riguarda loro. Tu non puoi guarire se non passando attraverso quella dimensione lì. Invece, ringraziando il Padre Eterno, i miracoli succedono, diciamo così, eh? Cioè.

0: Conviene, grazie Michele da Venezia.
1: Grazie Michele. Grazie.
2: Ti metteranno dentro una volta o l'altra per i tuoi consigli, sai Michele? Perché sei veramente pericoloso, diciamolo così, sei pericoloso. Hai ragione, io dico sempre bonariamente, ma lo intendo, volete vivere una vita lunga, sana, felice? State lontano dai medici. Cercatevi qualcuno che vi aiuti a vivere, che vi faccia capire il senso profondo di cosa vuol dire vivere la vita, stare in buona salute. E ricordatevi una cosa sola, continuo a predicarlo: l'essere umano è ciò che mangia per forza di cose, ma è anche ciò che pensa ed è anche come vive. Quando uno di questi tre momenti della nostra esistenza è sballato, arriva il sintomo che dal raffreddore al tumore ci dice una sola parolina, una. Ti dice: cambia. Come? Cambierò il mio modo di mangiare, cambierò il mio modo di pensare, cambierò il mio stile di vita. Allora il parroco ci dirà: ehi, hai visto? È un miracolo. Noi diremo: no, la vita è un miracolo. Perché se noi capiamo questo, viviamo e arriviamo ai 100 anni serenamente. E poi quando il Padre Eterno deciderà, dirà: ok. Raccontavo proprio ieri sera di una mia paziente, di un aneddoto, non posso fare nome e cognome, ma l'ho riportato nel mio secondo libro, che uscirà, spero, tra poco. Questa mia paziente, che all'età di 75 anni soffre di una cardiopatia bruttissima, e gli viene proposto un intervento chirurgico sufficientemente con delle difficoltà, con dei rischi chirurgici non da poco. Lei dice: no, non ci sto, e iniziamo un percorso assieme. Arriviamo ai 100 anni, lei compie 100 anni e mi vuole vicino a lei al pranzo di festa di questo, e mi vuole alla sua destra, come si suol dire, sedette a destra del padre, no? Okay. Mi sentivo anche immeritevole perché aveva nipoti. Uno di questi nipoti è un professore universitario nell'ambito della medicina padovana di gran nome. Succede che io, avendo lei come mia assistita, finito il mio ambulatorio, 2 o 3 volte a settimana passavo da sta nonnina, erano le 2, 1:30, le 2, 2:30, mi trovavo un caffè sempre pronto lì, una fettina di dolce, misuravo la pressione, 2 ciacole, e bevevamo sto caffè macchiato con una goccia di grappa. Allora, durante il pranzo, a un certo punto, sta nonna mi dice: ehi, ma dottore, cosa ci manca? Ostrega, ho detto: hai ragione. Allora chiamo gentilmente la cameriera, gli dico: scusa, ci puoi portare 2 caffè e un bicchierino di grappa? E allora arriva il caffè, arriva il bicchierino, sono lì che servo un goccettino, perché erano veramente 4 gocce di grappa, lei un po', forse un pochettino di più al sottoscritto, e senti, si piazza davanti a noi questo suo nipotone, che è sto grande dottore, e tuona: dottore! E zittisce naturalmente con questa la sala, si fermano tutti a vedere cosa succede. Mi domando con quale coraggio lei sta intossicando, sta dando quella porcheria alla mia nonna. Io lo stavo guardando, e per rispetto a lui e soprattutto alla nonna non potevo dire ciò che d'istinto mi era venuto da pensare a questo grande uomo intelligente. Allora dico alla nonna: scusa nonna, cosa devi dire al professore? Lei prende il suo caffè, lo guarda e dice: ma vai in figa a tomare, come dice i veneti. con la stessa identica realtà che è sorta, no? Bene, quella nonna, qualche 5 anni dopo quei suoi 100, ovvero a 105, mi chiama la sera sua figlia e mi dice: la nonna è qua che gioca a carte, giocava a carte tutte le sere, però dice: non la vedo come sempre. Domani mattina alle 7:30 passi a prendere il caffè, dottore? Dico: volentieri. Passo di là, beviamo il caffè senza preoccuparci più di tanto della nonnina, poi detto: andiamo dalla nonna, dai. Lei era a letto, come apro la porta ho sentito proprio qualcosa che mi arrivava. Allora ho detto: ascoltami, facciamo una cosa del genere, sediamoci tu da una parte, io dall'altra del letto. Gli abbiamo preso la mano e ho detto: tu parlale, digli tutte le cose che tu vuoi dirgli, le cose più belle, diggliela, dagli un attimo della tua anima. Naturalmente lei aveva la mia età, aveva ste lacrime agli occhi, ma digli che è di gioia, di felicità. E circa 6, 7, 8, forse 10 minuti dopo, la nonna ha fatto un respiro, se n'è andata in paradiso.

0: Bene, sta creatura è vissuta 105 anni con quella pizzico di porcheria, ok, che la grande medicina aveva veramente distorto. Non è stato soltanto il caffè corretto che l'ha portata a 105, ma è stata lei come ha affrontato la sua storia, la sua malattia. Quello che la grande medicina ci aveva detto non ce la farà, avrà qualche mese di vita e poi morirà col cuore sciopà, beh, l'ha portata a 105 anni a morire senza nessuna sofferenza nel suo letto con sua figlia
1: che
0: teneva la mano. È questo bellissimo, che io spero che la medicina impari, ma non lo so, non lo so.
1: Non è previsto dei protocolli, Paolo, no. Visto che ormai viviamo nella medicina dei protocolli, nella telemedicina, nel tutto quello che è già previsto prima, lasciando perdere quello che è il valore umano.
0: Va bene, dice, va benissimo. Allora, io direi che tra poco ci stiamo... che ora abbiamo fatto? Però 52...
2: Abbiamo 7 minuti.
0: Ci stiamo avvicinando piano piano anche noi a chiudere. Sono volate anche queste 3 ore, grazie alla presenza qua del nostro amico che rompe le scatole sempre, sai? Sì. Maria Vergine arriva subito a dire questo, ma bolle che un po'...
1: Moia, come dicevano.
0: Grazie invece della tua presenza, grazie della tua saggezza, e lasciami dire una cosa: io ti voglio bene perché sei coerente, hai sempre pagato di persona le tue idee, e di questo te ne sarò sempre grato, perché per me sei stato un esempio.
1: Ma il problema, Paolo, sei tu. Che io ho copiato il tuo esempio, quindi è inutile che dici di no. Tu sei stata una persona che nel momento in cui tutti ti davano contro sei rimasto coerente con le tue idee, per cui ti ho detto prima, tu hai 2 medaglie, hai 2, cioè dobbiamo capire, e lo ripeto con orgoglio, perché per colpa del mio avvocato ho dovuto dargli ragione, che a me dispiace dare ragione agli avvocati, però sono le battaglie che abbiamo vinto perché siamo rimasti fedeli alle nostre idee. Cioè la condanna che ci viene data non è una sconfitta delle nostre idee, è perché noi siamo rimasti coerenti, non ci siamo adeguati. Dobbiamo cambiare anche noi visione. Noi abbiamo vinto la nostra guerra. Non ha importanza cosa pensano gli altri, noi siamo rimasti coerenti. Siccome parte della giornata abbiamo parlato del fatto che la società non ha il coraggio di tenere fede ai propri ideali e quindi ci lasciamo invadere dagli altri, noi questo non l'abbiamo fatto. Noi siamo stati un modello per molti, Paolo, come tu lo sei stato per me, come Ferdinando è stato per me, come Riccardo lo è stato per me. Abbiamo avuto il coraggio di rimanere puri, di rimanere ancorati a un faro, e quella è stata la direzione che abbiamo sempre preso. Che poi qualcuno ci ha dato uno scopellotto, bene, è la medaglia che portiamo avanti, che noi non abbiamo ceduto di fronte al ricatto, non ci siamo venduti, non ci siamo abbassati.
0: No, questo è verissimo, e devo dire anche che grazie a sto sacramento che ho qui a mio fianco, detto Alessandro, che mi ha portato cultura, visione della vita, ha aperto respiro veramente, no? E mi ha rovinato la vita.
2: Spero di no.
0: Devo proprio dire grazie, perché guarda, io sono strafelice, incazzato ma felice.
1: Alessandro è una fonte di informazioni incredibili. Io ogni volta lo ascolto con estremo interesse, perché purtroppo non riesco a seguire tutto. È un concentrato di informazioni veramente, che ti fa capire da che parte sta andando il sistema, e su questo noi dobbiamo dirgli grazie e tenere la barra dritta.
0: Grazie Alessandro.
2: Grazie a voi, grazie. Però voglio leggervi 2 messaggi che riguardano tutti e 3. Ci scrive Daniela da 2 Carrare: grazie a voi con tutto il cuore, e chiudiamo con non si firma, bellissima trasmissione con il cuore, solo piccole soddisfazioni che portiamo a casa, perché comunque stare dietro questi microfoni non è sempre facile, le bastonate arrivano, la responsabilità è comunque, anche se non abbiamo l'audience di Canale 5, è importante. E vi chiudo con una, visto che Loris mi ha veramente fatto gran piacere che mi ha riconosciuto questa unica dote che ho, perché adesso sono tutte negative.
0: Sono d'accordo.
2: Allora, dopo andiamo a farci un bel pieno di gasolio, no? A 2,20 euro. Adesso ho appena fatto i calcoli con la quotazione di oggi del petrolio sul mercato mondiale Brent WTI. Allora, oggi, perché poi ci sono WTI, Brent in dollari al barile, quindi non capisco. capisci mai. Allora, oggi un litro di petrolio, che poi va raffinato, trasportato, messo nella, costa oggi 40 centesimi. Mettici poi i prezzi della raffineria, di trasporto, tutto quanto, ma tra, da 40 centesimi a 2,20 euro, e facevamo prima lo stesso discorso sull'agricoltura, no? 40 centesimi un chilo di patate, che certo, meno centesimi, e poi vai in supermercato, costa 2,50 euro. Ecco che c'è uno sfrido, e in questo Trump, che è un amico delle grandi società petrolifere, a lui uno dei suoi detti principali favoriti è drill baby drill, che significa perforate, cari ragazzi, perforate, ok? Uh-huh. Si è incavolato con le major, con Exxon, con tutti i grandi mobile, tutte le società americane, perché ha detto: voi dovete calare i prezzi perché state facendo degli utili, e io quegli utili ve li faccio ridistribuire alla gente, perché state guadagnando troppo. Non è possibile che state facendo utili che sono 12 volte l'anno scorso, la dovete piantare. E la stessa cosa qua in Italia: un litro di petrolio costa 40 centesimi di euro, non può, oggi il petrolio è bassissimo, dovremmo tornare facilmente a 1,60 euro domani mattina. Perché siamo a 2,20 euro? Qualcuno me lo spiega? Uh-huh. E poi mandano la finanza alle pompe di benzina. Ma fatevi un po' di domande sulla catena di produzione e distribuzione, perché oggi litro di gasolio potrebbe costare tranquillamente 1,60 euro, come era un anno fa o giù di lì. Ecco.
0: Occidentaccio, bene, allora tra noi ci stiamo salutando, grazie Loris di essere stato con noi.
1: Grazie a voi. Beh, mi permetti Paolo, ricordo solo, basta andare a San Marino, non è lontanissimo, quanto in meno costa rispetto da noi?
0: Non lo so, quanto costa in San Marino? Non lo so.
2: Lì c'è una detassazione totale, quindi, ma anche lì magari ci sono stati degli aumenti, perché comunque...
1: Sì, ma rispetto qui da noi costa molto, perché sono stato tempo fa, ma...
2: Ma certo, ma è così, ma perché lì le accise, l'IVA eccetera, non c'è manco l'IVA, sono molto più basse, però ti assicuro che anche loro hanno subito l'aumento dovuto, sì, ai ricarichi folli che fanno le raffinerie oggi. Sì. È là il problema, perché quando abbassi il prezzo del prodotto raffinato, si abbassa l'IVA, si abbassa l'accisa, si abbassa tutto. Oggi dovremmo essere a 1,60 euro. Ci chiudiamo con Andrea Sceriffo, che ci scrive: siete meravigliosi, quindi dai, qualcuno è rimasto contento, porta a casa qualcosa. Io vi saluto veramente di cuore, può essere che ci vediamo anche il 19 agosto, dipende un po'.
0: Io non ci sarò il 19
2: Paolo
0: agosto.
2: Ci sarà, no. E io vedrò. Saluti di cuore.
0: Bene ragazzi, allora viva la vita, mi raccomando, che l'estate sia meravigliosa, godetevi il sole, non quello che brucia, ma quello che ci dà la vita, mi raccomando.

0: State ascoltando la Viva la Vita, trasmissione che è erogata sulla 94 MHz di Radio Gamma 5. Con noi al microfono dovremo avere Valentina e Sergio. Pronto, Valentina?
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ma allora c'è anche Sergio, sul serio? Accidenti a voi. Ciao ragazzi, buona giornata. Intanto grazie in questo agosto così accaldato di aver accettato l'invito. Perché vi ho voluto qua? Perché la vostra storia mi ha... A parte che vi conosco, questa amicizia è un'amicizia speciale per me, ma quello che avete fatto, quello che avete portato avanti è qualcosa che mi ha stupito. Uno, perché questi due ragazzi, ve li presento subito: Valentina, mamma di due bellissimi figli, Sergio, non so quanti ne abbia, 7, 8, 10, non lo so esattamente, ma ce lo diranno loro, ok? A Valentina ha finito un percorso di studio con la scuola Hermes di naturopatia a indirizzo antroposofico e lei ha cominciato, se non erro, una sua attività, giusto Valentina?
1: Sì, confermo. Esatto.
0: Ma la cosa non è tanto il fatto che Valentina abbia iniziato la sua attività che mi ha reso straordinariamente felice, ma ragazzi miei, Sergio si è iscritto alla scuola che ha frequentato la sua consorte, quindi si è iscritto alla scuola di naturopatia Hermes che attualmente eroga le sue prestazioni in quel dei Colli a Fontana Fredda, se non erro, vero?
1: Confermo, esatto.
0: Perfetto. Allora, tu, volevo farvi due domande molto molto semplici. Una la rivolgo a te, ma la stessa domanda la rivolgiamo anche a Sergio. Cosa vi ha spinto a scegliere questo percorso formativo?
1: Allora parto io,
0: sì.
1: Intanto buongiorno a tutti, e mi presento, io abito in provincia di Isola della Scala, e in provincia di Verona, e in tutta la mia vita ho sempre comunque avuto un po' di attenzione per la conoscenza, che secondo me è fondamentale. Io penso che non dobbiamo solo nutrirci a livello alimentare, ma dobbiamo nutrirci anche a livello sensoriale, di amicizie, di informazioni, e di tutto che può essere veramente nutrimento vero per noi, oltre che di mi interessa sempre stato di occuparmi delle persone che avevano bisogno, tanto che negli anni sono stata anche volontaria in Croce Verde. Nel 2020 sono andata da un dottore molto bravo, il dottor Rossaro.
0: Accidenti.
1: E mi ha detto: ma tu avresti bisogno di cambiare qualcosa della tua vita, valuta. E da lì l'idea di iscrivermi alla scuola di naturopatia antroposofica Hermes, che si trova appunto a Fontana Fredda di Padova.
0: Vi dico una cosa, ragazzi.
1: Scusa,
0: vi dico una cosa sola, ragazzi. Lei ha detto un'affermazione del genere in tutta la mia vita. Ecco, preciso che lei ha circa 84 anni adesso, se non erro, vero?
1: 42
0: in tutta la sua vita è una ragazzina, una giovanissima signora meravigliosa. Viva la vita, vai.
1: Allora, ho scelto la Hermes perché comunque l'Hermes ha una visione dell'essere umano a 360 gradi rispetto ad altre scuole di naturopatia. Non guarda solo la problematica, il mal di testa, la gastrite o quello che può essere un problema di una persona, la difficoltà a dormire, ma guarda la persona a 360 gradi, quindi guarda la biografia, in che età biografica si trova la persona che ha questa problematica, guarda comunque l'aspetto fisico, l'aspetto emotivo, l'aspetto spirituale, animico, e mette in relazione la natura all'uomo, quindi crea un professionista che deve prendersi cura della persona che ha di fronte, sostenendola non solo a livello fisico ma anche a livello animico e spirituale, rispetto ad altre scuole delle quali mi ero informata, che comunque invece davano solo la parola, la odio ma la devo dire, protocolli, quindi gastrite, mangia questo piuttosto che l'altro, togli questo piuttosto che l'altro, ma la gastrite può essere anche perché non digerisci qualcosa della tua vita. La gastrite, ecco, questa è una cosa che mi ha tra l'altro insegnato anche il tirocinio che ho fatto di 2 anni sempre dal meraviglioso dottor Rossaro.
0: Ma mi hai sopportato per 2 anni addirittura, mamma mia come è passato veloce.
1: Sì, allora 1 o 2 giorni a settimana,
0: mamma mia.
1: Però per 2 anni 1 o 2 giorni a settimana eravamo vicini e questo mi ha dato una grossa formazione che è stata fondamentale oltre alla scuola, perché la scuola è stata una buona parte, però è servito, è stato fondamentale anche per me il tirocinio, che poi mi ha permesso di mettere in pratica tutte le nozioni che mi ha dato la scuola. Con questo non voglio dire che la scuola non dia arti pratiche, perché anzi questo tipo di scuola, la scuola Hermes di Fontana Fredda in provincia di Padova, dà la possibilità di lavorare molto su se stessi, tanto che nei laboratori di disegno di forme piuttosto che di biografia, di counseling, le materie sono tantissime, dà la possibilità allo studente di mettersi in moto e in lavoro su se stessi. Anche certi libri che ci sono stati dati da leggere durante le vacanze estive e con la richiesta poi di presentare un elaborato artistico ci hanno dato proprio la possibilità di lavorare, però era più un lavoro su se stessi, una crescita personale. Uh-huh. Invece il tirocinio è stato proprio un capire come poi gestire le persone che arrivano da noi come naturopati, come persone che vogliono supportare gli altri, e quindi insomma ecco, diciamo che io ho fatto un ottimo lavoro, penso, in questi anni.
0: Bene, io sono convinto di sì, perché la, devo dire a tuo scapito, visto che hai fatto il mio nome, come tuo tutor, devo dire che la sensibilità che avevi, ma che tu hai per natura, ma l'avevi maturata e rimpinguata proprio con le tue nozioni di natura scolastica. Ma la seconda, la cosa che adesso di più mi ha veramente, come si può dire, entusiasmato, sapere che un tal signor Sergio da un lavoro nobile, tecnico, quale lui sta facendo di salvare la vita di quei pazzi che vanno per aria, ok, a un certo punto si iscrive alla scuola. Zio Sergio, dimmi perché hai fatto questo passo, per favore.
2: Allora, io lo butto un po' più sul ridere.
0: Vai.
2: Perché sai, la mia indole è un po' più scherzosa.
0: La conosciamo.
2: La persona seria qua è la mia vicina compagna, moglie.
0: Ok.
2: Se non andava a scuola, come faceva a capire la muer qua che l'ha fatto tanti passi in avanti e mi saresta in drio.
0: che meraviglia! Oh là là, che è una sviolinata questa, veramente meravigliosa. La tua consorte, colei che divide la tua sorte. Consorte, vai.
2: E quindi questa cosa che lei comunque ha messo in pratica da diversi anni mi ha incuriosito e secondo me c'è sempre da lavorare su se stessi per riuscire un attimo a raggiungere mete più elevate.
0: Sono d'accordo con te.
2: E quindi mai fermarsi, mai darsi per sono arrivato a posto così, quindi va bene così. Io sono quello che è sempre curioso, che cerca sempre di capire, che cerca sempre di evolvere.
0: È vero, è verissimo, ti conosco proprio come una persona curiosa, molto preparata nel tuo lavoro, per l'amor del cielo, tantissimo, e questa tua salto veramente verso l'autoconoscenza, diciamo così, di se stessi e del percorso che ti aveva incuriosito, cosa era successo durante tutto questo percorso, mi ha lasciato veramente, come si dice, esterrefatto dal punto di vista, non è facile incontrare le creature che fanno così di botto, ma soprattutto ha rafforzato, io credo, la capacità di conoscervi anche tra voi due come coppia.
2: Ma sicuramente noi abbiamo da anni maturato un'unione oltre che difficoltosa, perché lavorando anche insieme da 20 anni, che non è una cosa da poco, quindi ci si vede quasi 24 ore al giorno. Se non riesci a mettere a punto un buon equilibrio, non riesci neanche a volte a sopportarti. E quindi sicuramente abbiamo lavorato parecchio su di noi, adesso stiamo anche lavorando su quello che può essere un'evoluzione di quello che può del nostro futuro, chiamiamolo così.
0: Ok, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi cosa non voglio trattenervi tanto, non voglio trattenervi oltre perché voi avrete ancora da pranzare, sicuramente vi ho rotto le scatole nel momento. I tati sono lì con voi, i vostri tati?
1: Sono in casa, noi siamo messi fuori all'aperto così si sente meglio, ecco.
0: Grazie perché è una vita bucolica meravigliosa. Ma quindi prima, adesso la domanda la portiamo a Sergio: cosa prevedi al termine del tuo percorso lì con la scuola? Cosa prevedi?
2: Ma allora, io non mi sono dato obiettivi perché io vivo giorno per giorno. E quindi innanzitutto è una mia crescita, ok? È una crescita che spero porti dei buoni frutti,
0: sì.
2: E quindi questi frutti poi nel momento che matureranno vedremo dove mi porteranno. Sicuramente se potrò, se avrò la forza, quelle cose lì, darò una mano anche alla Vale. Perché comunque abbiamo sempre fatto tante cose insieme e quindi se questo sarà possibile faremo
0: e
2: anche...
0: quindi tornerai a vivere ancora quasi 24 ore con lei, però con una concezione completamente diversa, con delle conoscenze diverse, con degli aspetti diversi.
2: Esatto.
0: Che meraviglia!
2: Esatto.
0: Ecco, vedete, io sapevo che eravate una coppia straordinaria, l'ho sempre vissuta, belli, in grado di dirsi le cose come si deve, e questo mi ha meravigliato e mi ha reso veramente ancora più aperta l'anima. Oltretutto, proprio io ho iniziato la mia chiacchierata parlando che ieri sera ho avuto occasione di vivere un rapporto con delle creature di addentrarmi nel concetto di energia, no? Ecco, pensate come la vostra energia sta crescendo utilizzando un linguaggio comune, una conoscenza comune, e cosa potete fare attorno a voi. Diverrete un magnete per la società, un magnete per la famiglia, un magnete per i figli, no? È una cosa stupenda, viva la vita, sono felicissimo. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ok, che meraviglia. Guarda, mi sembra che abbiate parlato per 3 ore, te lo giuro, perché avete condensato, ma te lo giuro, avete condensato i vostri pensieri e i vostri concetti in poche parole, ma sono arrivate le parole, sono passate le parole, eh? D'accordo.
1: Io, se ti fa piacere, volevo portarti una frase che in fatalità mi è venuta tra le mani, nulla per caso in realtà, e penso che riassuma un po' quello che può dare una scuola di naturopatia seria a livello antroposofico, eccetera. E la frase è questa, non ricordo se è di Steiner, dico la verità, però ecco, non è mia, questo ci tengo a dirvi.
0: Sì.
1: L'uomo dispone di forze fisiche, animiche e spirituali di gran lunga superiore a quanto possa supporre. Queste però devono essere risvegliate, rafforzate e mantenute.
0: Perfetto.
1: E ecco, io penso che questa scuola, almeno a me, ha dato la possibilità di risvegliare, ad attivare delle forze che avevo e tra l'altro attraverso il mio lavoro, perché appunto da un anno io mi sono aperta uno studio di naturopatia qui in provincia di Verona. Se qualcuno è curioso e vuole andare a sbirciare, ho un sito che si chiama naturopatalabetulla.it.
0: Che bello, ripetiamolo, sì. naturopatalabetulla.it. bene, ok,
1: sì. Attraverso il lavoro in studio cerco proprio di aiutare le persone a rafforzare, risvegliare, rafforzare e mantenere queste forze di cui ha, e che per motivi alle volte appunto lavorativi o di nutrimento sbagliato, perché alle volte pensate quanto un lavoro sbagliato può nutrirci male, delle reazioni sbagliate possono nutrirci male, e quindi attraverso il mio lavoro in studio vado proprio a fare questo, e questo è quello che più mi ha dato la scuola di naturopatia.
0: Brava.
1: E quindi ci tenevo a portarvi questa frase perché per me era proprio molto
0: E io posso sottolineare soltanto una cosa, che quei 2 anni che io ho avuto a mio fianco la Valentina, avrei avuto un desiderio folle che si fosse fermata con me, devo dire la verità, perché è una creatura speciale. Viva la vita! Grazie zia Valentina.
1: Tu lo sai Paolo, vero che nella vita non si sa mai, adesso i ragazzi mi chiedono tempo qui, la distanza, ma non si sa mai, teniamo aperte le porte che...
0: Va bene, viva la vita, ok, ok, viva, pensa che i miei, per adesso li ho sempre portati io in giro in camper, no? Ok, quest'anno ho detto papà ce ne andiamo via noi, ok, arrivederci, ciao ciao, finita un'epoca, finita un'era, va bene, viva la vita, grazie di cuore,
1: grazie,
0: veramente,
1: cuore,
0: grazie Valentina, grazie Sergio, un abbraccio ai vostri tati e ho voglia di vedervi presto.
1: Volentieri, un ciao. Abbraccione.
0: Ciao.
2: Alla prossima, grazie a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: E viva la vita.

0: Wicked Games di Hauser.
1: Hauser, meraviglioso.
0: Bellissima la musica, ancor più il video, giusto Paolo?
1: Sì.
0: Meraviglioso, veramente.
1: Meraviglioso.
0: Ed eccoci di nuovo qua in diretta dopo questo bel intervento degli amici di Paolo, che con grande passione hanno trasmesso la loro vita, il loro percorso, la loro voglia anche di espandere il bene. Questa è la cosa fondamentale, mi è piaciuto molto. Allora, come mia consuetudine, invece vi piombo in argomenti un po' meno romantici, ideali, però magari qualche news è importante darla, perché in queste settimane, soprattutto in fatto di salute, rimaniamo in tema, sono accadute delle cose estremamente interessanti, estremamente anche positive da un punto di vista di disclosure, cioè di rendere al pubblico conto di determinate informazioni. Ma ancora prima vi voglio lanciare un appello: chi di voi non avesse ancora visto il film Sound of Freedom, la musica oppure il suono della libertà, film interpretato da un magistrale Jim Cavaziel, che è quello che ha fatto con Mel Gibson The Passion, ha fatto nel ruolo niente di meno che Gesù Cristo. Ed è un film che parla in modo aperto, non volgare, ma assolutamente diretto di tratta di bambini, quindi di pedofilia a livelli mai visti. È un film, ripeto, che non mostra nulla di scabroso. Certamente si capisce la sofferenza di questi piccoli che vengono sballottati a destra e a sinistra come se fossero dei pacchi postali a disposizione del primo disgraziato di turno. Io metterò nel canale, perché è un film che in Italia non l'hanno neanche non è stato possibile trasmetterlo nelle sale. In America è stato trasmesso addirittura, divenne il, malgrado tante sale la boicottassero, è diventato il primo per incassi per diverse settimane. Milioni di persone l'hanno visto questo film. Si trova adesso su Rumble, su dei canali un po' particolari, in qualità non perfetta, sottotitolata, è un po' raffazzonato, però si capisce benissimo la storia. Io dopo la trasmissione di oggi vi metto il link, se volete andarlo a vedere guardatelo, perché è struggente. E speriamo di con Paolo abbiamo sempre messo al primo posto la difesa dei piccoli in questa trasmissione.
1: Certo, assolutamente sì.
0: E quindi un appello: guardate questo film e diffondete il verbo, perché, come abbiamo detto tante volte, una civiltà che non sa difendere i suoi piccoli è una civiltà che non ha motivo di esistere.
1: Sono d'accordissimo, porca miseriaccia. Ah, che mondo, che peccato, che peccato. Viva la vita comunque, sì. E sempre, ragazzi.
0: Sì, anche perché il fenomeno ha assunto delle proporzioni, delle dimensioni che non si sono mai viste. L'altro giorno in Germania non è neanche stato arrestato, è stato solo denunciato un giudice di un tribunale tedesco, nonché alto esponente del partito Sozialdemokratische Partei Deutschland, la SPD, che nel computer aveva un milioncino di immagini pedopornografiche. Impegno. No, ma come si fa?
1: No.
0: Ma hai denunciato piede libero, Paolo? Non sta a credere?
1: Robe da matti.
0: Questo succede nella nostra bellissima società occidentale.
1: Robe da matti. Oh Gesù, dopo sapremo qualcosa di Rainer, vero Paolo?
0: Sì, sì.
1: Che lui invece purtroppo sta pagando per tutti noi, ragazzi miei. Io ve lo giuro, io non ho paura a definire quest'uomo veramente un martire vivente, perché sta pagando per noi, sta portando avanti la battaglia che dovrebbe essere la battaglia di ognuno di noi, solo che lui sta pagando. Viva la vita, viva.
0: Si avvia verso i 3 anni di carcerazione. Adesso ha scontato 2/3 della pena. Ha fatto, come in Germania solitamente, quando hai fatto 2/3 della pena per reati non particolarmente gravi e ti sei comportato bene, di solito al manco gli arresti domiciliari te li danno. Adesso ha fatto domanda, dopo però Seba ci spiegherà tutto bene, anche perché è andata per l'ennesima volta a trovarlo in carcere e ci riferirà. Però io faccio veramente una profezia: Rainer è colui che cambierà definitivamente la storia del mondo. lo sparata grossa, lo so, sì. Ma c'ha un'energia intorno a quell'uomo, ha una credibilità, una statura morale, un supporto esterno, un clamore internazionale che io non ho visto da nessun'altra parte, e vedrete che viene fuori. Non sanno più cosa fare per tenerlo dentro, per contenere il fenomeno, non sanno più cosa fare, e vedrete che accadrà qualcosa di grande. Rimanendo sempre in tema di salute, un'altra notizia che oserei dire invece è estremamente positiva è il fatto che, su insistenze veramente forti, che dovrebbe essere una cosa automatica ma non è così, di Robert Kennedy, il ministro della salute americano, la Gavi, che è l'alleanza internazionale per i vaccini della fondazione Gates, ha accettato di togliere il Timerosal dai vaccini.
1: Ma dai.
0: Che è come dire, è come dire, sai, è 20 anni che serviamo la birra con dentro il piombo, adesso tiriamo via il piombo. Sì. Ma porco cane,
1: però
0: lo tolgono. Sì. Lo tolgono. Sì. Che hanno sempre detto no, non fa niente l'alluminio, cosa vuoi, non fa niente, e sappiamo benissimo cosa fa un metallo pesante dentro il cervello, no Paolo?
1: Purtroppo sì. E lo sanno anche loro, questo è il guaio, perché lo sanno anche loro, perché se loro non avessero questa possibilità di capire le cose, capirei, oddio, l'hanno fatto per aiutare noi, ma non lo sanno anche loro, Maria Vergine se lo sanno. Lo sanno.
0: Bene, viva la vita. Quindi almeno tutti i miliardi di vaccini che mette in circolo questa maledetta fondazione, che è attualmente non solo fa i vaccini, c'è una mail spettacolare, perché poi ci sarebbe anche da parlare un attimo di Anthony Fauci. Che,
1: ma signore, hai visto che ce l'hai sotto mano la possibilità? Una cosa spaventosa,
0: sì,
1: immonda.
0: È inutile farlo ascoltare agli ascoltatori, perché è tutto in inglese. Però lui praticamente durante l'audizione davanti al congresso si è avvalso 111 volte della facoltà di non rispondere.
1: Però l'avvocato le ha detto: guardi che lei ha ottenuto una grazia, quindi quell'emendamento lei non può appellarsi, non ha diritto, perché lei è graziato.
0: Ah, ok, interessante.
1: Lo ha ricordato, lei dice, e vedo gli avvocati dietro di lei che si stanno agitando, perché sanno che lei non ha diritto a questo, e lei sta commettendo sta ingiuriando il popolo americano e il congresso.
0: Cioè, questo il principio qual è? Che siccome lui è graziato e non può avere degli effetti, al manco dici la verità.
1: Esattamente. Okay. E lui invece, questo suo modo di fare, ha detto: lei sta insultando veramente la cosa e il popolo americano.
0: Ma forse c'è un altro aspetto anche, che stanno cercando veramente di annullargliela questa grazia, per due motivi. Il primo è che non si è mai vista una grazia retroattiva, cioè quando Biden gli ha concesso la grazia non era accusato di nulla e non era condannato di nulla. La grazia si concede perché uno è già stato condannato. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che la sua grazia e centinaia di altre grazie sono state tutte firmate con la famosa auto pen, cioè non sono state firmate di pugno come prevede la legge dal presidente, ma da un macchinario che imita la firma di Biden, ok? Un computerino che fa andare una penna, certo, e fa la firma di Biden. E infatti tutte le grazie hanno la firma identica, anche tu ed io, se facciamo la nostra firma qualche differenza c'è sempre. Quindi E quindi la domanda fondamentale è: ma Biden era consapevole, ha autorizzato queste grazie? Questo è un gran...
1: certo, ecco. È un cavillo giuridico non da poco.
0: E c'è solo una grazia che ha firmato di pugno, quella a suo figlio.
1: Tua nonna.
0: Lì proprio ha detto: non mi voglio sbagliare.
1: Ma robe da matti.
0: No, ma una cosa...
1: Robe da matti.
0: E questo Fauci, con il quale ho avuto anche uno scambio di mail, è stato talmente sprovveduto che si è fatto beccare i suoi diari, perché lui appuntava tutte le riunioni, le telefonate, le conversazioni, a cominciare dal 2019, e da questi diari traspare in modo chiaro, palese, inequivocabile che lui sapeva benissimo, uno, che il virus è uscito da un laboratorio che faceva il guadagno di funzione, in particolare quello di Wuhan. Lo sapeva, uno. Due, sapeva benissimo che questi cosiddetti vaccini hanno degli effetti collaterali micidiali. Tre, sapeva che proteggono minimamente dal contrarre il virus.
1: Sì, certo.
0: 4. Che le mascherine non servivano a nulla.
1: Niente.
0: Cioè, lui sapeva, nei suoi diari c'è scritto. Incredibile uno scambio di mail, che questa mail è uscita tra Fauci e Gates, dove discutono amabilmente di quanta produzione sarà necessaria. No, qua parliamo di 7 miliardi di dosi e con due dosi diventano 14 miliardi. Immaginati l'impatto sulla produzione farmaceutica, tutti questi ragionamenti qua.
1: Certo.
0: Ma è una cosa veramente scandalosa.
1: Ah, Gesù, Giuseppe, e il mondo ancora non vuole aprire gli occhi.
0: No, e in questo, però, questo fatto di come dire, certificare che questi virus non sono di origine naturale apre uno scenario devastante. Mi spiego meglio. Innanzitutto, anche questo ne abbiamo detto varie volte, chissà perché in tutta la storia dell'umanità le epidemie sono sempre state di origine batterica.
1: Sì, batterica, no, prevente, batterica virale, batterica.
0: Batterica,
1: sì.
0: Peste, sì. Lebbra, tutto colera, batterica, sì, sì, è tutto batterica. Sì. Poi nel Novecento, dalla spagnola in poi, tutto virale. Fatti una domanda. Non c'è dubbio che sia stato un intervento umano, ed è per questo che anche Trump ha tolto tutti i finanziamenti a tutti i laboratori che fanno il guadagno di funzione, cioè potenziano i virus. E viene fuori un'altra roba. Negli anni 70 è uscita portata dalle zecche la malattia di Lyme Borrelio.
1: Sì.
0: E salta fuori che il primo focolare c'è stato a 16 km da un laboratorio ad alta sicurezza nel Connecticut che trattava
1: questo
0: virus.
1: Questo non lo sapevo.
0: Ecco, questo. No, perché poi inizia, la gente inizia a collegare i punti, no? Dice, ah, porco cane, e anche questo è un virus modificato. E salta fuori che stavano studiando come diffondere una malattia con le zecche. Uno.
1: Accidenti.
0: Poi viene fuori la questione del Covid, e adesso ne è venuta fuori un'altra. Stesso virus modificato in laboratorio, quello del come si chiama, respiratorio interstiziale,
1: sì, sì, quello dei bambini, quello del, sì, del quello che, per cui abbiamo lottato, quello per cui siamo stati, sì, accusati di aver mandato a mondo, sì, e quello, il benedetto referendum, no?
0: Bene.
1: Ma se la gente anche lì non vuole aprire gli occhi, se la gente, se i genitori prima di buttare dentro una porcheria nel corpo di un bimbo entro le 72 ore dalla nascita, hai capito?
0: Ma la cosa diventa ancora più allucinante quando tu capisci che questo virus non c'era. Ma l'ha detto il ministro della salute americano, non il Pirla che sta dietro sto microfono. Lui ha detto questo virus interstiziale è uscito da un laboratorio ed è la prima causa di morte dei neonati piccolini, certo, in America.
1: Certo.
0: E poi cosa, sì, ti dicono? Ci vuole il vaccino? No, sì, ci vuole che non devi mettere in circolo questi virus.
1: Signore, abbi pietà di noi. Ok.
0: Vabbè, 2 minuti di musica, pubblicità e poi andiamo avanti con Seba Terribilini.

0: Dopo questa pausa pubblicitaria siamo di nuovo in diretta, viva la vita, Radio Gamma 5 94 MHz, e abbiamo un ospite dall'estero, anche se è un estero molto vicino, Seba Terribilini dal Canton Ticino. Seba, ci sei?
1: Ci sono, ciao, buongiorno.
0: Sì. Ciao carissima.
2: Ciao Seba, sono Paolo.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao. Aspetta che lui nega sbassa tutto, sentiamo prossimo.
0: Alza. E come sta intanto Seba?
1: Ma sì, dai, non c'è male. Sono scappata dal Canton Ticino perché si muore, ma sono andata nel Canton Grigioni, come tu ben sai.
0: E a che quota ti trovi adesso?
1: Boh, adesso sarò quasi a 2000.
2: Wow! 2008,
1: sì. In Engadina.
0: Ma dove sei? A Sils Maria? No, dov'è che sei?
1: Sono proprio sopra Sils, nel bosco adesso.
0: Mo che meraviglia!
1: Una panchina, vedo il lago, vedo Sils, vedo il Maloja, vedo Isola, i miei posti. Sono i miei posti, li adoro.
0: Ma sono dei posti troppo. Un'estate ho fatto anch'io le vacanze lì, è un posto meraviglioso, troppo bello, veramente stupendo, tenuto come un salotto. Poi lì c'è la casa dove ha vissuto tanti anni il mio amatissimo Friedrich Nietzsche, dove ha scritto innumerevoli opere. E no, un posto anche da un punto di vista culturale, di pensiero, molto molto interessante. Che bello, 2000 metri, pensa Paolo, noi qua siamo a 22,
2: non so 23. Se siamo addirittura meno a Chioggia, siamo meno 8, no, Chioggia, piove di sacco, meno 8,
0: sì,
2: per cui c'è il mare vicino a un certo punto. Non ti dico altro, vabbè, viva la vita.
0: Ah, dai, sì, veramente, godita.
1: Frescolino, siamo frescolino, dai.
0: Brava. Allora, Seba Terribilini, per chi ancora non la conoscesse, benché sia un ospite molto frequente, è una ragazza, signora, ma molto giovane, che a Svizzera, e che ha fatto, come dire, la divulgazione della storia di Rainer Füllmich e cercare di migliorare le sue condizioni, un po' la sua ragione di vita è esagerato, però ci tiene molto molto a che si parli di Rainer, scrive, si dà da fare, sta collaborando anche ad una produzione della quale forse vorrei parlare, e insomma
1: volentieri,
0: ecco, io ti lascio intanto
1: volentieri, perché c'è un po' d'Italia anche lì,
0: ecco.
1: Questa è una chicca.
0: Allora ti lascio la parola, dici quello che ci puoi dire, dai, poi andiamo a parlare direttamente di Rainer, vai.
1: Va bene, allora sì, come hai detto tu, stiamo producendo questo film insieme al filmmaker Philippe Carillo, col quale avevamo già collaborato, avevamo chiesto a diversi esperti, avvocati, attivisti con i quali il Rainer aveva lavorato, di inviarci un video che poi abbiamo insomma assemblato, e è diventato un video di un'ora dove tutti questi personaggi chiedevano la scarcerazione di Rainer. Ora stiamo lavorando al film, siamo alla fase ancora script da una parte, e dall'altra abbiamo già iniziato a fare delle interviste. Vi posso già dire, i primi intervistati sono la dottoressa Astrid Stückelberger, che è una whistleblower delle Nazioni Unite e dell'OMS. Poi abbiamo intervistato un avvocato internazionale, anche lui ha lavorato come indipendente per le Nazioni Unite, il professor De Zayas. Poi abbiamo intervistato Peter Koenig, che è un analista geopolitico, ha lavorato per la Banca Mondiale per quasi 30 anni a Washington, e anche lui ha lavorato per le Nazioni Unite e l'OMS, quindi ci hanno insomma dato diverse, come dire, diverse informazioni importanti su queste organizzazioni. Poi abbiamo intervistato qualcuno che voi conoscete sicuramente, e sono molto orgogliosa di questa cosa. Quindi nel film avremo la dottoressa Antonietta Gatti, e suo marito Stefano Montanari, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, di visitare a Modena e di intervistare, non essendo giornalista, ma comunque mi sono improvvisata anche a fare quello. E quindi anche lì abbiamo tante cose importanti che ci hanno detto loro due.

0: poi di presentarlo, diciamo, entro la fine dell'anno.
1: Bene, bene, bellissima iniziativa. Ovviamente per fare la produzione del genere ci sono anche dei costi, si può contribuire a questa cosa qui. Se magari so che l'avevamo già fatto, ma per semplicità mi condividi, i dati, io poi li metto sul canale che ogni centesimo che arriva è sempre ben accetto e utile alla causa. Bene,
0: Volentieri, sì, abbiamo
1: ok.
0: aperto un GoFundMe dove le persone possono, insomma, mandare un piccolo contributo. Ah,
1: Bene.
0: poi mi sono dimenticata la cosa più importante, che abbiamo settimana scorsa abbiamo potuto intervistare Rainer per 2 ore.
1: Wow.
0: Quindi avremo anche la sua voce, sarà lui
1: Wow.
0: probabilmente, ora non sappiamo ancora come, questo ormai è Filippo che dovrà decidere, comunque ci sarà anche lui, la sua voce proprio che racconta tutto quello che è successo e quindi questa è stata una cosa insomma importantissima sulla quale non avevamo molte speranze visto le restrizioni che ha dovuto subire, che non poteva chiamare nessuno se non sua moglie 2 volte a settimana, ma poi a giugno tutto ad un tratto sono insomma riusciti a riportare le cose come si deve. Rainer può comunicare con noi, quindi ogni tanto telefona anche a me e ad altre persone, quindi ha un pochino più di, come dire, un po' più. Un rapporto più decente, diciamo, verso il mondo esterno, insomma,
1: Sì,
0: qualcosa che è
1: io
0: importantissimo per lui.
1: l'altro giorno ho avuto occasione di sentire anche l'intervista che ha fatto dal carcere con Roger Bittel e l'ho trovato veramente sempre con la testa lucida, incredibile. Ha spiegato tutti i tre filoni giudiziari che ha messo in piedi, di come si stanno evolvendo, che si aspetta nelle prossime settimane, delle cose importanti, perché ricordiamolo, lui ormai ha scontato in carcere quasi 3 anni, che corrisponde ad oltre 2/3 della pena, e la legge tedesca prevedrebbe che lui, e l'ha fatta l'istanza, avrebbe diritto magari non proprio alla libertà, ma almeno agli arresti domiciliari. E non sanno più come tenerlo dentro, ce la stanno mettendo tutta. Speriamo un giorno di averlo live anche qui ai nostri microfoni, vediamo se riusciamo ad organizzarlo. Ma nel frattempo raccontaci la tua ultima visita personale a lui in carcere in Germania.
0: Allora, sì, siamo andati in tre, era un team tutto svizzero, quindi la dottoressa Stückelberger e Peter König e io siamo andati in tre, poi le visite possono essere fatte da al massimo 3 persone, quindi siamo stati da lui 2 settimane fa, esattamente 2 settimane fa. Beh, l'abbiamo trovato veramente in forma, diciamo che ha parlato tantissimo come ovviamente deve essere, perché ha proprio questo bisogno anche di esprimersi, di raccontare, quindi ha raccontato tutte le sue avventure all'interno del carcere. Insomma, si è creata una vita lì dentro, si è creato un gruppo, dice che ci sono degli Hells Angels lì dentro che lo proteggono, quindi tutti li vogliono bene, chiaramente, perché poi aiuta tutti con i loro casi, quindi lui dà
1: Certo,
0: consigli e si
1: essendo
0: assume
1: avvocato.
0: quasi la difesa, no, di queste persone,
1: Ma
0: quindi tutti lo difendono e
1: è
0: lo adorano.
1: bellissima questa storia, sempre,
0: Sì,
1: bellissima. Ma nel carcere dove era prima, aveva iniziato a fare consulenze legali gratuite a tutti, l'hanno preso e l'hanno messo in isolamento subito, perché tutti iniziavano a fare istanze fatte come Dio comanda, secondo legge, tutto, diventavano matti.
0: No, anche perché tante persone non conoscono i propri diritti,
1: È
0: no? E
1: ovvio.
0: quindi questi ti calpestano e lui insomma diceva no, ma tu hai il diritto di fare questo, questo, quello, quindi li aiutava, soprattutto in isolamento 6 mesi e proprio non poteva avere nessun contatto. Pensa che venivano messi in punizione se solo vedevano che dall'esterno qualcuno gli faceva ciao con la mano o robe di questo
1: Sì,
0: genere,
1: roba è
0: eh? In punizione tutti e due, cioè una cosa veramente,
1: totalmente
0: torniamo agli
1: illegale.
0: anni, no, lascia perdere. E comunque niente, ci ha raccontato anche di questo episodio Sapete che con la

0: persona, quel ragazzo, insomma, è un ragazzo, penso turco, adesso non mi ricordo bene, c'è stata una strage a Stade, proprio
1: Sì.
0: vicino a Bremervörde, dove
1: Sì.
0: sono morte 6 persone.
1: Certo.
0: E questo ragazzo l'hanno trasferito proprio nel carcere,
1: Sì,
0: no?
1: ho
0: E
1: letto.
0: lì, esatto. E poi è stato trovato morto però in carcere, ma le cose non sono come le fanno apparire, quindi questo non posso dire di più perché non voglio mettere
1: No,
0: in
1: no,
0: difficoltà nessuno,
1: la sapevo.
0: ma insomma anche lì ce la raccontano come vogliono loro, diciamo così, ci
1: Così.
0: sono cose un po' sospette. E quindi lui dall'interno queste cose le sta vedendo, ne ha già viste tante, perché ne ha viste veramente tante, ha visto anche l'abuso su 2 prigionieri, pestaggi, abusi sessuali, infatti lui ha sporto denuncia contro quasi tutti nel carcere di Rostov, li ha denunciati tutti, ma ovviamente le denunce penali arrivano e le cestinano e non fa nulla, nessuno fa nulla. E niente, queste sono le novità. Lui comunque è sempre molto positivo, pensa che a breve uscirà perché in un modo o nell'altro con questi 3 casi o da una parte o dall'altra lui dice che qualcosa deve succedere nella prossima settimana, 10 giorni, 2 settimane al massimo e si aspetta, insomma, si
1: Sì,
0: aspetta.
1: è una fase estremamente delicata perché, diciamo, chi ha voluto questa sua disavventura capisce che il castello sta crollando. Ok? E quindi potrebbe essere che siano costretti, oppure un giudice, così, come dire, in buona fede, gli dia gli arresti domiciliari, lo rilasci, eccetera. Potrebbe essere che vadano avanti perché adesso so che hanno fatto delle rogatorie per interrogare, che so io, le autorità portuali messicane per capire perché quello è stato un rapimento, non è stata un'estradizione e sembra che le testimonianze che verranno fuori dalle autorità messicane siano per nulla edificanti per quelle tedesche perché lì è stato fatto un totale abuso. Allora, sai, se iniziano ad arrivare carte ufficiali dal Messico dove si dice sì, sono arrivati qua dei funzionari tedeschi perché c'è stato un battibecco e addirittura qualcuno non so se messicano o tedesco che ha detto a un certo punto ma stiamo scherzando, non potete portarlo via senza carte, senza niente, cioè, no, cioè è stata una cosa veramente una forzatura incredibile. Sai, se iniziano a uscire documenti col timbro di un governo, di un ministero che dicono queste cose, dopo le cose dopo si sgretolano, dopo va tutto a rimengo, quindi speriamo che esca prima possibile perché è comunque un ambiente ostile che si presta a delle manovre inconsulte, inconsuete, dalle quali bisogna assolutamente proteggerlo.
0: Sì, assolutamente, anche perché capisco che proprio sta arrivando anche lui, al limite, perché non, insomma,
1: Non so.
0: vuole
1: Ogni essere
0: uscire,
1: umano se a un
0: cioè,
1: certo
0: poi,
1: punto basta,
0: ma
1: dice basta. Sì, ma
0: insomma.
1: il problema è che hanno le autorità, che hanno capito benissimo che, perché il 99% delle persone, mi ci metto anch'io, dopo un'avventura del genere, sei a pezzi, cosa dici? Lasciatemi in pace, voglio indietro la mia vita, non voglio, mi tappo la bocca, non, sparisco dalla circolazione. Invece sanno benissimo che
0: No, no, no, lui no.
1: appena esce fa il delirio.
0: Sì,
1: Questo è il problema.
0: questo parte subito e finisce quello che ha iniziato. Sì,
1: 100%.
0: ma ne parla già, si sta già organizzando,
1: E
0: figuriamoci.
1: avrà i mezzi per farlo perché gli arriveranno contribuzioni, sostegni professionali da ogni ambito, quindi diventerà veramente quello che colui. L'ho detto prima, per me Rainer è quello che cambierà, farà veramente una rivoluzione copernicana della nostra civiltà ipocrita, verrà fuori tante cose e dovrà essere ascoltato perché nel frattempo si è creato una credibilità fuori dal comune e quindi dovranno ascoltarlo. Poi non parliamo degli ultimi vicende di Fauci e Company, dove praticamente nero su bianco questo personaggio sapeva benissimo dall'origine del virus a quanto male fanno i trattamenti igienici sperimentali, che non servivano niente le mascherine, che i lockdown facevano. Lui sapeva tutto, l'ha scritto, lo scriveva lui dai resoconti delle riunioni, delle telefonate, tutto quanto. e adesso lui si avvale della facoltà di non rispondere. E quindi, come si dice, Rainer aveva ragione. Fin dagli albori aveva ragione su tutto.
0: Sì, su tutto, tutto. Sì, infatti.
1: Ecco. Quindi dai, speriamo veramente che la cosa possa prendere una svolta, anche se sono sicuro che tutta la vicinanza che riceve personalmente, tramite posta, tramite in media, tramite tutto, lo confortano, però è veramente arrivato il momento per cui debba uscire, da almeno andare agli arresti domiciliari e avere la sua vita.
2: Ma stiamo facendo una riflessione. Ma vi siete resi conto che nessuno dei responsabili di quello che è successo in questi 6 anni, nessuno fino adesso è stato dichiarato colpevole di qualcosa? Fauci, ad esempio, che lui dice: mi trincero dietro il quinto emendamento. Fortuna che il giudice che lo stava interrogando dice: ok, sappia che lei sta, vedo i suoi avvocati, dice che stanno tremando, perché lei dice non ha nessun diritto al quinto emendamento, lei è un graziato, quindi non c'entra nulla con questo, dice lei non ha diritto al quinto emendamento, no? E però lui imperterrito porta avanti, ma nessuno, guardiamo la nostra gente, Conte, Speranza, chi per esso in quel periodo, a nessuno è stato torto un capello per dire hai una minima di responsabilità. Nessuno vuole impiccarli o condannarli, ma diamoci delle responsabilità, qualcuno ce le avrà queste responsabilità. E mai è possibile che io faccio il medico e sono riuscito sempre a farmi radiare 2 volte, neanche una, ok? Ecco, sì, il secondo mi è arrivato con una sentenza del tipo: beh, dice, sappiamo che le cose non sono dal punto di vista legale corrette, però cosa ha detto l'avvocato a tutta
1: sappiamo che hai ragione, sì, ma vaffanculo, facci causa per danni, intanto stai radiato.
2: Sì, ma è scritto su,
1: è scritto così,
2: più o meno è così, ma proprio così è scritto, così, no?
0: E tu chiedi
1: danni e non romper le balle,
2: sì, e poi lei ricorre e chiede i danni, ha detto ma rompe la
1: mano. No, ma gli ha dato ragione la Cassazione,
2: ma con la Cassazione che mi ha dato ragione, che ha detto: Padova, avete cagato tutto,
0: no.
2: Te lo giuro, una roba fuori di testa, viva la vita, viva la vita. Sono felice, Seba, ma incazzato da matti, ma sono felice.
1: Incazzato e felice potrebbe essere un bello slogan.
2: Sì, incazzato e felice, vaffanculo. Si può dire, per fortuna, vaffanculo. Non siamo sanzionabili in orario, va bene. Viva la vita, accidentaccio.
1: Comunque c'è un bel movimento, speriamo che riesca ad emergere senza che, come dire, che scatenino l'inferno, perché tu sai che certi poteri, quando vengono troppo minacciati, dopo hanno delle reazioni che vanno dall'instaurazione di una dittatura, ad una guerra, delle reazioni molto molto violente. Quindi da un lato speriamo che caschi al castello e dall'altro speriamo che non ci caschi addosso.
2: Sono d'accordo,
0: sarebbe,
2: con te,
0: non sarebbe male.
2: Cioè, tu vedi soltanto in Italia che spostamento abbiamo in questo momento qua, perché nonostante la nostra destra, fra virgolette destra, centrodestra, avesse un programma elettorale decente, il non riuscire a svolgerlo, c'è sempre chi, uscendo da lì, ti dice io ce la farò, io ce la farò, e siamo già al 7,5-8% del nostro amico, viva la vita.
1: Ecco, allora Seba, cosa vuoi aggiungere alla fine? Sì,
2: vai.
3: Ciao Seba, sono Loris Mazzorato, sono qui ospite dei miei grandi amici. Ecco, un consiglio che mi permetto per l'avvocato: questi ultimi giorni di reclusione, che tenga un profilo basso, perché se hanno deciso di fargliela pagare, è più facile all'interno del carcere, dove non ci sono testimoni, che fuori.
2: Purtroppo
3: abbiamo visto molti casi, prima hai parlato un attimo di quel ragazzo che è stato trasferito e trovato casualmente morto.
0: Casualmente.
3: Ecco, perché certe testimonianze, come diceva Alessandro, scatenano poteri molto forti, e questi, è come un serpente, prima di morire le prova tutte. Quindi quello che mi permetto come consiglio, tenere un profilo, visto che siamo ormai al termine di questo brutto periodo, sperando che ci siano gli arresti domiciliari, nel frattempo tenere un profilo basso, perché l'obiettivo è uscire da lì sano, con le proprie gambe.
0: Assolutamente d'accordo, glielo stiamo dicendo da tempo, ma è molto difficile.
2: Gesù, ma Giuseppe, stiamo, Maria,
0: ci stiamo provando, ma è un leone in gabbia,
2: sì.
0: Leone in gabbia, e non si lascia dire più di tanto, non...
2: Sì. D'altronde è la sua anima quella, è la sua anima,
0: così, sì.
2: Se non fosse così noi non saremmo qui a parlare di lui e a sperare,
0: sì,
2: hai capito? Quindi viva la vita, viva la vita. Quelle poche volte
0: ci
2: avevo avuto
0: ancora
2: l'onore di intervistarlo qua, era già un leone in gabbia, però libero, quindi era in gabbia libero, pensa te, pensa,
1: sì.
2: Adesso poi
1: no, veramente è stata, cioè, bellissimo ricordo quando quasi nessuno lo conosceva, era 2022, noi varie volte l'abbiamo avuto qua in audio e video, è sempre stato sempre disponibile, mai detto di no, ho detto oggi non posso, domani, ma sempre disponibile, sempre carino, veramente, guarda, una persona meravigliosa.
0: Con tutti, sempre con tutti.
1: Pazzesco, una disponibilità.
0: Peccato che tanti di quelli che lo hanno intervistato, che si sono anche vantati di averlo intervistato, non hanno fatto nulla per aiutarci.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Ma... E questo, posso dirlo anch'io, quello, sono incazzata con queste persone, sono incazzata.
2: Bene, siamo in due, su via.
0: E non dico solo in Italia soprattutto, perché non facciamo nomi, ma in Italia, ma anche in altre parti del mondo, come sono incazzata con tutti quegli esperti, quegli avvocati, quegli attivisti che avevano partecipato alle sue trasmissioni, si erano fatti intervistare da lui, eccetera eccetera, che fanno finta di niente, non prendono una posizione né da una parte né dall'altra. E questo è un po' comodo, perché alla fine della fiera loro avranno ragione, no? Comunque vada, loro avranno ragione, perché non hanno preso nessuna parte, però insomma un qualcuno in più, diciamo, con gli attributi avrebbe fatto comodo, perché abbiamo fatto una gran fatica a portare la storia fuori dal confine, diciamo, che in Germania tra l'altro non sanno neanche chi è, poi in Germania sono terrorizzati, ci sono 1000 medici perseguitati, alcuni di loro sono in galera, sono stati demonetizzati, sono stati, non possono più praticare la loro professione, non possono più, hanno perso tutto. Sono distrutti, hanno distrutto la vita di queste persone.
2: Ne sappiamo.
0: Sono ancora in galera.
2: Ah, porca vacca. Beh, sai, quando l'avvocato dell'Ordine dei Medici scrive a mio riguardo: ad ogni buon conto, io presento sta roba, ad ogni buon conto facciamo così, ad ogni buon conto, dove sta scritto? Ma siamo la follia, c'è scritto così, ad ogni buon conto. Ma io lo dico quando gli dico, va bene, forse le invito a cena, se mi va bene, ad ogni buon conto, ci provo, ma non in una questione di diritto, non in una questione... Una cosa folle, una follia. Scritto, e mi ricrisse che è donna sta Sant'Antonio de Femmina dell'Ordine, no? Però è così, poi sarò tacciato di islamofobia, perché spero che non sia islamica, perché mamma mia, viva la vita, alleluia.
1: No, con la differenza che in Germania veramente hanno incarcerato centinaia di medici perché hanno emesso dei certificati di esenzione per la mascherina in galera.
2: Quando Fauci
1: per anni, per anni,
0: per anni, poi non per mesi, per anni. Ma c'è un attivista, addirittura ci sono due, no, una è un'infermiera, la Joanna Findeisen, penso che lei è entrata in galera ancora prima di Rainer. anche lei torturata di tutti i colori, l'hanno lasciata nuda, non so cosa gli avevano fatto, l'hanno lasciata nuda in un posto gelido, perché poi vengono perquisiti ogni volta che li portano dall'aula di tribunale al carcere, vengono denudati e perquisiti.
2: Ma roba
0: poi sì, ma cose che non ci possiamo immaginare veramente
2: nella nostra civiltà, nella nostra civiltà, e noi ci chiamiamo civili.
0: No, questa è un'altra attivista, anche lui poverino, è ma saranno 4 anni che è in galera, un ex poliziotto militare, non mi ricordo, se solo non ha fatto niente, no? Sì, galera.
1: Allucinante, ma galera. Senti un po', a proposito di medici perseguitati, sì. Ti chiedo alla fine... Lena Lerman, questo emissario dagli Stati Uniti, sì, che è andato anche in carcere, sì, da Rainer, ho visto che ha fatto un po' di interventi così, hai, sì, più sentito, è riuscito a smuovere qualcosa oltreoceano, che tu sappia?
0: Non ti saprei dire, so che è in contatto con il team degli avvocati, però adesso gli ultimi aggiornamenti non
1: lo sai.
0: Scrive molto bene, tra l'altro parla di eugenetica,
1: sì,
0: poi parla di Norimberga 2, eccetera. Caso, ti posso mandare il link, ha pubblicato proprio ieri un nuovo articolo dove descrive molto bene, devo dire, scrive veramente molto molto bene.
1: No, ma è un cattedratico lui. Sì, sì, è un occulto.
0: Però non ti so dire cosa stanno facendo. C'è stata una delegazione tedesca anche con
1: sì, della VIR, no?
0: Della VIR. Washington, sì, la VIR, esatto, con Christian sì, esatto.
1: Sì.
0: E sono stati diversi giorni a Washington proprio per insomma parlare di questi medici perseguitati e anche di Rainer, ovviamente. Non so il risultato di questo.
1: Certo, certo. Però una cosa è sicura, la Germania, Repubblica Federale Tedesca, è la nazione al mondo che in modo più virulento e violento perseguita medici nell'esercizio delle loro funzioni.
2: Pensiamo...
1: È la cosa.
2: Pensiamo al dottor Hammer, però quanti si è fatto 6 anni di carcere lì e poi l'ha rincorso in tutto il mondo, dalla Spagna alla Francia, si è fatto 2 o 3 anni che in Francia, poi è dovuto scappare dalla Spagna in Norvegia, poi se n'è andato da lì, Poromo se n'è andato in paradiso, ma non è possibile, cioè non è possibile. Io capisco se si compissero veramente delle atrocità, se ci fosse. Ma non riesco a capire. Non riesco a capire, vuol dire che no. È tutto falso il concetto legato all'attività medica nei confronti della salute, non si vuole guarire niente, si deve assolutamente cronicizzare tutto, perché da lì se ciuccia soldi tutta la vita. Il guaio è che li facciamo nascere ammalati tra poco per poter avere l'economia in tasca, no? Ma roba da matti, è una follia.
1: Bene, ascolta, allora in conclusione Seba, se gentilmente mi mandi il link per le donazioni per il film e anche quella di Lennon, che lo ascolto volentieri, e noi sicuramente se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
0: Sì, no, penso che abbiamo detto tutto.
2: Ecco, benissimo. Da parte mia, per favore, respira quei 2000 metri a polmoni pieni e dà poi un alito che arrivi fino a me, per favore, Seba. D'accordo?
0: Va bene.
2: Un abbraccio bene. Grande,
1: ciao.
2: grande, e viva
0: anche
2: la vita.
0: A voi. Okay. Anche a voi, grazie mille, a presto.
2: Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao.
0: Ciao,
2: ciao.
0: Grazie, bye bye.

0: Rientriamo in trasmissione, viva la vita, abbiamo sentito anche Seba, abbiamo sentito tutti quanti le sue vicissitudini, le sue vicissitudini di Rainer, che speriamo tra poco possa godere di questa libertà, almeno a metà, diciamo, ma le sue battaglie possano continuare. Mi ha divertito, ragazzi miei, mi ha divertito tantissimo il fatto che lui non ha smesso, altro che il giuramento di Ippocrate, lui non ha smesso mai, nemmeno dentro, di aiutare coloro che... Ma va, una figata, una storia, bisognerebbe veramente una storia, un romanzo di vita, di qualcuno che crede in quello che fa. Perché quello che mi dà fastidio i nostri dottori, che non credono più in quello che fanno, o si giustificano dicendo no, la OMS mi ha detto che protocollo, io non esco dal protocollo, io vabbè, insomma, ma cambia mestiere. Ma la tua anima, dicomi, se mai pensa di scoprirla, non è mai il momento in cui gli è in bagno a fare qualcosa, gli è lì che spinge e dice mamma mia cosa sto facendo.
1: È difficile, la maggioranza, ma è il sistema che ti porta a questa aridità, a considerare anche l'ars medica una tecnologia e basta, uno strumento tecnico,
0: ma sì,
1: e basta, capito? Perché
0: non hai più sensibilità, non hai più l'uomo dall'altra parte, hai da rispondere a una questione burocratica, c'è niente da fare, Oh signor benedetta terra, vabbè, scusate la mia interruzione, ma sono felice, ma sono incazzato.
1: Porca incazzato miseria. E felice, è bello.
0: Sì, è vero, è proprio vero, ragazzi, è proprio verissimo. Sono incazzatissimo, ma felice, cosa ti dica? Sarà un'anomalia? Che ne so, sarà una patologia? Lo scopriremo. Che ci voglia un vaccino? Forse ci vuole un vaccino anche per la felicità, ragazzi. Porco Giuda, non ci ho pensato.
1: Forse
0: potremmo
1: meglio
0: farlo.
1: Meglio un vaccino che un vaccino.
0: Ah, ecco, sbagliato, forse un vaccino. Hai ragione. Viva la vita, ragazzi, viva la vita. Ok. Allora, abbiamo qui con noi Loris. Loris, quando arriva, è sempre carico di vita. Io, diciamo così, non affronta mai le cose dal di fuori, ci mette sempre il naso dentro, ci mette il dito, qualche volta qualcuno glielo morsica, qualche altro arriva anche all'abbraccetto, vabbè, è la tua battaglia e vedo che le stai portando avanti con molta dignità, con molta dignità.
2: Intanto saluto tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito, sono Loris Mazzorato, giusto per presentarmi. Le battaglie vanno portate avanti. Ho avuto anche un insegnamento, visto che abbiamo avuto Seba che ci ha spiegato di quanto è successo all'avvocato Fulmis in carcere, cosa sta succedendo, ma ricordo che anche nel nostro paese, dove si invoca tanto la Costituzione, la libertà, i diritti, ho letto un bellissimo libro scritto da Alemanno, l'ex sindaco di Roma che è finito in carcere, che racconta cosa
1: adesso
2: succede.
1: È uscito, però.
2: Sì, è uscito. E quello che racconta è che succede all'interno del carcere, dove l'obiettivo non è la riabilitazione o lo sconto della pena. E in merito ricordo anche quanto è successo a Maria Marini, visto che era in lista con me alle elezioni comunali a Resana ed è parte della mia lista, quando come indipendentista è stata arrestata perché sospettata di terrorismo, è quello che le hanno fatto passare in carcere, cioè quando la legavano e la punturavano. È quello che sta succedendo. L'abbiamo visto a Trieste, prendersela purtroppo con i vecchietti che scappavano dagli idranti e le forze dell'ordine che li manganellavano. Abbiamo visto quando le forze dell'ordine scuotevano le corriere dando la colpa a noi manifestanti, poi abbiamo scoperto che i poliziotti intrufolati in mezzo si erano cambiati la divisa, vestiti abiti civili, andavano a muovere le corriere e poi il ministro ha detto stava verificando il movimento ondulatorio del pullman. Infatti qualcuno l'aveva detto, infiltrate nelle manifestazioni le persone in modo tale da screditare chi sta manifestando pacificamente.
0: Parliamo di pacificamente, perché
2: pacificamente.
0: Le ultime manifestazioni di Bologna...
2: Sì, ma lì sono stati mandati apposta per creare disordine. L'abbiamo visto col G8 a Genova. Non crediamo. Cioè, il sistema è fallito, è marcio, è corrotto. E ve lo dico da primo cittadino che sono stato. non c'è il coraggio da parte della politica di autoriformarsi, ma tutti bevono dal calice avvelenato.
0: Sì.
2: Quindi dobbiamo noi stare attenti a portare avanti un modello sociale diverso, sapendo che abbiamo a che fare con il diavolo. Quindi difendiamoci, teniamo sempre l'acqua santa e pronta a tirarla addosso al diavolo, a spergerla addosso al diavolo, in modo tale che possa stare distante da noi. Con questo che cosa voglio dire? Dobbiamo avere quel tipo di atteggiamento costruttivo, propositivo. Attenzione, lo scontro non serve, perché è quello che vogliono per avere il pretesto per condannarci. E ricordo una bellissima cosa. Sapete che sono stato condannato anch'io per ben due volte, una volta a Chioggia, una volta in Friuli, perché stavamo facendo una manifestazione durante il periodo del Covid. Sono stato fotografato, sono stato identificato, mi hanno dato delle multe importanti per mancato uso della mascherina. Mi chiama il mio avvocato l'altro giorno, perché io volevo fare ricorso, solo che sono ricorsi che poi per finire in Corte Europea rischi di pagare più di 10.000 euro, perché devi pagare le spese degli avvocati, vanno a Venezia, devono andare a Roma, devono andare a Bruxelles, eccetera eccetera. Cosa mi scrive l'avvocato? Loris, cause uguali alla tua ne ho già vinte due, ma non riesco a capire perché tu sei stato condannato e gli altri no. Perché probabilmente sei un punto di riferimento e stai dando fastidio. Ecco, quello che è successo a Phoenix è proprio questo. Quando diventi un punto di riferimento, quello che è successo a te, Paolo, perché sei stato radiato? Perché per la seconda volta? Perché sei un punto di riferimento. Noi siamo quelle stelle, siamo quei fari dove le persone vedono in noi qualcuno che ha la forza e il coraggio di portare avanti un modello alternativo anche sulla nostra pelle. E queste condanne, e qui purtroppo devo dare ragione al mio avvocato, sono delle medaglie che noi dobbiamo portare nel nostro cuore. Sono le medaglie delle battaglie, dei successi che abbiamo avuto. Non dobbiamo guardare dal punto di vista della condanna. La condanna è un riconoscimento che noi stiamo portando avanti la strada giusta. Perché? Perché se io sono stato condannato e altri due casi con lo stesso caso mio sono stati assolti, vuol dire che noi stiamo dando fastidio a un certo tipo di sistema. Tu, Paolo, stai rompendo le palle al sistema.
0: Ad ogni buon conto, ha detto l'avvocato.
2: Conosco una persona, e non posso fare nomi, che ha avuto problemi cardiaci. So che utilizzando giustamente i protocolli ospedalieri, perché sono state anche situazioni un po' delicate, la persona non stava bene. So che disgraziatamente questa persona è venuta da te, so che gli hai dato dei consigli nel periodo in cui ti avevano ripreso e potevi essere maledettamente medico. E cos'è successo? Che questa persona adesso sta bene.
0: Pensavo fosse morta. Signore.
2: Allora, capisci che questo, poi ho parlato con questa persona, cioè questa terapia alternativa che hai dato, prima si parlava di naturopatia, la trasmissione, le persone che erano qui prima, forse tu hai sbagliato, Paolo, perché hai pestato i piedi a qualcuno.
0: Assistere.
2: E quella stellina che ti è stata messa qui nel cuore, due queste due radiazioni, sono la testimonianza che noi abbiamo vinto. Noi non vinciamo una guerra perché qualcuno ci dice bravo, hai vinto. Vinciamo perché rimaniamo coerenti con le nostre idee, e questa è la grande forza che dobbiamo avere. Cioè, noi non possiamo necessariamente, anche se viviamo in una società dove viviamo a contatto con le altre persone, ma non possiamo dipendere dal consenso degli altri che ci dicono sei stato bravo. Dobbiamo noi riconoscere in noi stessi che abbiamo portato avanti un'idea e l'abbiamo rispettata, siamo stati fedeli anche di fronte alle minacce, anche di fronte alla radiazione, anche di fronte alle multe, alle sanzioni.
0: Sono d'accordo.
2: Perché noi siamo un modello, noi siamo un esempio. Ecco.
0: Ed è quello che credo serva su sta terra, no? Perché le chiacchiere volano, i fatti restano, c'è niente da fare. C'è niente da fare, sono convinto che sia così. Accidentaccio, viva la vita. Comunque, guarda, a proposito di medicina, ho affrontato, grazie a una storiella che è successa a Francesco, ne parleremo un giorno e parleremo chiaro e tondo, di cose che non ci hanno insegnato sui libri di scuola, che non sono ancora lì e che si possono invece... Ci sono, chi ne ha parlato, chi le ha scritto, perché io le ho lette e ce le ho in mano, delle condizioni straordinarie per rendere la vita delle persone in maniera un po' più felice, un po' più sana. E dove ho potuto, ho fatto dei riscontri anche di laboratorio che davano ragione a quello che stavo apprendendo. Quindi una cosa, ne riparleremo un giorno e vediamo se è il caso di fare veramente una lezio magistralis, come si diceva una volta, no? In maniera serena e tranquilla, a spiegare un po' di cose alla gente. Probabilmente faremo un giorno una chiacchierata di medicina come Dio comanda.
2: Vedi Paolo, proprio in merito a questo, se vediamo, abbiamo prima citato quanto sta succedendo a Fauci in America, l'Università di Pisa gli ha dato una laurea honoris causa.
1: Sì, ma
2: quindi
1: anche
2: capiamo il sistema.
0: Mattarella, sì.
2: Mattarella si è opposto al fatto del reintegro dei medici radiati. Leggiamo il giornale di oggi. Mancano medici, allora bisogna assumerli da paesi che si sono laureati e non hanno i nostri titoli, e i nostri che sono bravi, che sono quelli che hanno avuto il coraggio di mettersi al petto queste medaglie, vengono lasciati a casa.
1: Non trascurando un aspetto, che una società ricca, civilizzata, piena di università, che porta via quei pochi medici a paesi disastrati con pochissimi medici, è una cosa abominevole portare via, so che arrivano anche medici, che so io, dalla Siria piuttosto che da paesi anche più vicini a noi, ma anche dall'Africa, io vedo ci sono dei, ma cioè tu porti via i medici dal Senegal, che ce n'è pochissimi, per usarli qua in Italia, è una cosa schifosa.
0: Che poi con tutte le difficoltà che ci sono, perché dovranno dalla lingua a tutto il resto, no? Perché il dramma quando noi accettiamo qualcuno nella nostra civiltà è che o lui si integra e quindi significa impara la lingua per poter dialogare, impara le leggi per poterle rispettare e quindi e rispetta quello che sono i nostri fondamenti, perché se tu arrivi come quello che sta arrivando adesso e pretendi, ed è qua in cui io ce l'ho con la magistratura, ce l'ho con i politici, ce l'ho con i presidi che tolgono il crocifisso perché no? Vabbè, i ragazzini che arrivano dentro non possono vedere ragazza, a casa nostra se tu vieni ospite da noi, ospite, ti ospitiamo, prima cosa incominciamo a capirci, quindi impariamo la lingua. Seconda cosa, impariamo a rispettare le nostre abitudini. Se vuoi che noi rispettiamo le tue, non che noi si debba rispettare per forza le tue. E quando si comincia a parlare di magistratura, e quando si comincia a entrare in politica e si vuole sostituire la Costituzione nostra con la Sharia, oh ragazzi, il mondo che lasciamo ai nostri figli, alle tue figlie, e i tuoi nipoti e i miei, è un mondo veramente, è una bomba che sta esplodendo ed esploderà e loro ne pagheranno le conseguenze se noi non riusciamo a far capire questo e se la politica non si porrà su questa linea del rispetto. Volente o nolente, la nostra cultura è una creatura che nasce dal cristianesimo, c'è niente da fare, siamo i figli del cristianesimo, nel bene o nel male non stiamo discutendo se ha fatto cose giuste o sbagliate, per l'amor di Dio, ma non siamo sicuramente la cultura della Sharia.
1: Beh, sono 1500 anni che cerchiamo di preservare queste prerogative, scusa.
0: E le stiamo buttando dalla finestra nel nome di una politica. Ma, diciamo, un po' di voti, vedi a Venezia cosa è successo quando hanno candidato quei 7 pakistani, e c'è un filmato che io ho visto in cui insegnavano vota PD.
2: Sì,
1: Però poniamoci un altro problema. Qual è stata quella mente geniale, veramente geniale, che ha permesso la conquista dell'Occidente da parte dell'Islam senza sparare un colpo, tante coltellate, magari colpi in canna meno, ma stanno veramente prendendo possesso del continente in modo sotterraneo. E io lo so chi sono stati la Fabian Society, quella a cui fa parte George Soros, tutta questa gente, fabiani cosiddetti, che si ispirano al comandante romano Fabio Fabiano, la cui tattica era mai quella dello scontro diretto, ma quello dell'attesa, di agire sotto traccia, di agire piano, di avanzare senza che tutti ne accorga. I maestri di questa tecnica sono i cinesi, ed è stata implementata dalla Open Society, dalla società dei Fabiani, dalla Fabian Society, che ha la sua sede primaria nella London School of Economics di Londra e che vanta numerosissimi esponenti, tra cui anche la von der Leyen, per citarne una che conoscono in pochi, e questa ha plasmato la sinistra in un modo tale per cui per perseguire gli obiettivi bisogna andare calmi, piano piano, mai lo scontro diretto, avanti questo apparato burocratico che va avanti, questo piano Calergi che viene implementato da sotto senza uno scontro diretto, entra la gente, poi no, ma questo tira e molla, adesso arriva la pubblicità, continuiamo dopo. Sì. Ed è una tecnologia, una tecnica che sta funzionando a meraviglia, tanto di cappello al pazzo che l'ha implementata.

0: Siamo di nuovo in diretta per l'ultima ora e 50 minuti insieme, Radiogramma 5, Viva la Vita, 94 MHz, iscrivetevi al canale Viva la Vita su Telegram, dove vi diamo alcune notizie, postiamo tutte le trasmissioni e manteniamo viva la nostra comunità. Bellissimo lo slogan che è uscito oggi, Paolo, incazzati e felici, mi piace da morire, e mi viene in mente un libro che ho letto di recente, che è stato scritto dal nipote niente proprio di meno che del Mahatma Gandhi. Quindi lui da ragazzino ha avuto l'onore di stare con suo nonno, figurati, una roba incredibile. E questo libro, il titolo esatto non lo ricordo, ma è tipo La rabbia. E dice sì, no, perché Mahatma Gandhi, la pace, la non violenza. E invece sai cosa diceva il piccolino con gli occhialetti? Diceva che la rabbia è uno strumento fondamentale per realizzarsi, per realizzare le proprie idee, che va utilizzata nel modo giusto, perché davanti a un'ingiustizia bisogna incazzarsi come le bestie. Se tu rimani insipido davanti a una violenza, a un'ingiustizia, non hai capito niente, deve montarti la rabbia, poi questa rabbia la devi canalizzare in modo giusto, cosa che lui ha fatto in modo egregio, spingendosi però anche oltre i confini della non violenza. E allora mi è venuto in mente questo libro meraviglioso, dove ci sono anche degli aneddoti, lui ragazzino con questo personaggio, è veramente un grande profeta della modernità, e mi è venuto in mente, sto incazzato e felice, è una cosa veramente che trovo molto bella nella nostra puntata di oggi.
1: Bene, incazzato e felice. Allora, guarda, allora facciamo così, ogni volta che lo dici versi sul mio conto corrente
0: e poi dopo sono solo incazzato però non sono più felice.
1: Viva la vita! Non potrei neanche darti il conto corrente perché non ce l'ho, te lo giuro. Non ce l'ho. Bene. Viva la vita! Ok.
0: Bene.
1: Ok. Loris.
2: Ma vedi, Paolo, è quello che si è parlato fino adesso. Noi dobbiamo continuare a insistere, portare avanti i nostri ideali, i nostri pensieri, la ricerca, essere dei punti di riferimento, perché è vero, a volte ci sono le incazzature e, come dice giustamente Alessandro, vanno canalizzate, ma non allo scontro fisico fine a se stesso, perché abbiamo di fronte un esercito che è molto organizzato. Sì. Abbiamo visto chi è andato contro, scusate se mi ripeto, ma quello che è successo all'avvocato Fiumis, quello che è successo a Maria Marini, loro hanno un altro tipo di forza. Gandhi, come abbiamo detto, è il nostro esempio, è vero, è andato a finire in carcere, è stato picchiato, gli è successo di tutto, però dobbiamo tenere la barra dritta. Quelli che sono i nostri obiettivi, dobbiamo portarlo avanti, dobbiamo tenere presente che nella società di oggi ci vogliono dei punti di riferimento, come loro hanno i testimonial, hanno gli influencer che depistano le persone da quelli che sono gli obiettivi sani della vita. Noi dobbiamo fare altrettanto, dobbiamo essere degli influencer e far sì che la gente diventi più consapevole di se stessa per una società diversa, una società, adesso non voglio essere buonista, dire buona, perché la storia purtroppo è ricca di episodi dove chi han vinto sono stati i cattivi. Poi è vero, un cattivo è stato mandato via dal potere ma ne è stato sostituito con un altro. Ricordo sempre quando ero piccolino che si studiava la storia, all'epoca c'erano i tiranni, c'era un re che era in fin di vita, si avvicinò una cittadina piangendo e il re le disse: ma come stai piangendo, che io sto per morire? Sì, che io sono un tiranno, vi ho fatto soffrire. E la signora le disse: sono preoccupata, perché se quello che viene dopo di te è peggio, allora comincio a piangere da adesso.
1: Cioè, ed era saggezza,
2: ed era saggezza popolare. Sì, certo. Quindi dobbiamo però anche noi fare la nostra parte, sì. Perché una luce può essere accesa, può essere spenta, e la differenza sta in noi, cioè pigiare quel pulsante, portare luce, portare anche esempi di modelli di vita alternativi. Lo stiamo dicendo tutti, i nostri ragazzi con i cellulari si isolano sempre di più, abbiamo la commissione parlamentare d'inchiesta su quelli che sono i danni dalla digitalizzazione verso i nostri ragazzi, e la scuola continua a insistere su questo. Allora cerchiamo di portare avanti dei modelli sociali dove cominciamo a stare assieme, a discutere assieme, a fare volontà, volontariato assieme, andare in casa di riposo, fare una giornata, magari una all'anno solo, ma andiamo a dare il saluto di Natale agli anziani. Cioè cominciamo a far capire che la vita non è solamente il fatto perché ho più followers o più persone che cliccano mi piace, ma andiamo in una casa di riposo, prendiamo un anziano, lo abbracciamo e diciamogli mi piaci. Ecco, invertiamo un po'. Poi nessuno discute che la tecnologia serve. Io sono venuto qui in auto, quindi ho utilizzato la tecnologia, ho anche inquinato. Però cerchiamo di far sì che le nostre azioni siano finalizzate a quello che è un obiettivo comune di crescita comune.
1: Sì, pensa che proprio stamattina, perché lo sai che mi piace parlare della quotidianità, della vita, dell'esistenza, prima di uscire, prima di venire qua, avevo accennato con Lorena, mia moglie, avevo detto guarda, la prossima volta che ci saranno qua tutti i ragazzi, perché a volte ci sono 15-16 ragazzi che mangiano lì con noi, che, e viene fuori di tutto e mi piace molto perché ecco, io vorrò parlare dell'utilizzo della parola, perché mi sono accorto proprio che quei mezzi sacramenti che noi veneti utilizziamo come intercalare, in realtà al di là di un concetto prettamente quelle bestemmiacce dell'ostrega, che al di là del concetto religioso che non vorrò toccare assolutamente, ma bloccano l'energia. La parola è un'energia, il dialogo è un'energia. Se io interrompo questa barriera o sparo questa energia in maniera negativa, la cosa non sta in piedi. E per i ragazzi giovani, se noi non abbiamo il coraggio di seminare queste esperienze, forse qualcuno non ne fregherà niente, tanto il dottor Lematto va benissimo, no? Ok, ma qualcuno rimarrà qualcosa dentro, no? E quindi dobbiamo far questo, avere il coraggio veramente di essere come dici tu. Io dico sempre dobbiamo seminare e dobbiamo crederci in quello che facciamo, perché se non ci crediamo, ragazzi miei, non si va da nessuna parte.
2: Guarda Paolo, lo porto sempre come esempio. Quando anni fa è venuta fuori la legge Lorenzin, ci sono state le prime manifestazioni, eravamo a Pesaro in 60.000, a Treviso abbiamo voluto ripetere un'esperienza simile, cioè fare capire che eravamo un numero importante. Finita la manifestazione, vado a prendere l'auto a un parcheggio, un signore mi nota, mi saluta e mi fa la domanda: come ti è sembrato oggi? E onestamente gli ho detto, per me è deludente, perché c'erano 3.000 persone, in confronto a Pesaro che eravamo in 60.000, mi aspettavo onestamente di più. Lui mi guarda e mi dice, no, è stato un grande successo. No, ripeto io, non è stato come mi sarei aspettato io. No, è stato un grandioso successo. Pensa che anni fa, quando io per la prima volta sono stato uno dei primi nella zona di Montebelluna a non vaccinare i figli che volevano portarmi via i figli, eravamo in due. Oggi vedere qui che siamo in 3.000, per me mi si è aperto il cuore. Ecco, a volte dobbiamo capire che certi messaggi che ci stanno arrivando sono nella direzione giusta. Dobbiamo essere costruttivi, propositivi, ampliare questa visione.
1: Sì, anche se anch'io, ad esempio, quando è successa la storia del referendum per l'abolizione della legge Lorenzin, e io ho avuto in mano i dati ufficiali dei nostri genitori, di quei genitori che forse non so se erano nei 60.000 Pesaro, se erano nei 3.000, cosa, ma oggi come oggi, queste creature che il 93% dei genitori vaccina il proprio bimbo prima delle 72 ore dopo la nascita.
0: È una cosa allucinante.
1: Lì veramente io ho avuto un... ce l'ho ancora quando penso, guarda, in questo momento ho la pelle d'oca, perché dico, ma perché non aprite gli occhi? Due famiglie mi hanno contattato, una direttamente all'ospedale, una e un'altra arrivata con dei gemellini a trovarmi, due di quelli nati in questo periodo.
2: Vedi Paolo, dobbiamo continuare a fare informazione, non dobbiamo fermarci. Ti faccio un esempio: questa mattina vado a trovare mio cognato che non sta benissimo, per strada vedo un corridore in bici fermo, sento che da una casa vicino uno gli chiede, hai bisogno di aiuto? Lui dice di no, vedo che rimane fermo, faccio retromarcia, abbasso il finestrino, hai bisogno di aiuto? Ho rotto la ruota. Sali in macchina con me, ti porto a casa. Ma tu sei impegnato, ci sono altre priorità nella vita. Salito, parlo con questo ragazzo molto simpatico, ha due figli piccolissimi e la moglie incinta della terza. Allora comincio a parlare di vaccini, cioè, mi rendo conto che lui ha solo un'informazione. Cioè, purtroppo a volte l'informazione non arriva a tutti, perché dipende. Uno
1: avrà dei nonni, avrà dei genitori che hanno assistito al periodo del 17, che hanno visto, è questo che mi angoscia un pochettino.
2: Però Paolo, ecco quello che voglio dire come messaggio: continuiamo a seminare, sì, continuiamo a diffondere notizie. E oggi lui, questo ragazzo, al di là del passaggio, mi ha ringraziato perché non conosceva questi dati, non conosceva questo tipo di informazione, perché all'ospedale il pediatra gli ha detto sì, devi vaccinare i figli perché è obbligatorio, eccetera eccetera. Allora non diamo per scontato, purtroppo, far sì che l'informazione arrivi a tutti è molto difficile. Noi dobbiamo fare la nostra parte, non dobbiamo demordere.
0: Assolutamente.
2: La gente come noi, come dice Stefano Puzzer, non molla mai.
0: Non molla, esatto, mai. Sì, volevo anch'io leggere un paio di messaggi, quello proprio di Marco di Cittadella, che mi dà il là per unire due argomenti. Nel senso che scrive, prima mi ho accennato alla vittoria che l'Islam sta ottenendo sul nostro territorio, e Marco da Cittadella scrive: non ci libereremo più dei musulmani, si stanno preparando un futuro qui da noi per loro e i loro figli. Vicino e a dove abito hanno affittato e comprato un capannone dismesso, e il venerdì verso mezzogiorno vedo una fila di persone con i vestiti lunghi che entrano per la preghiera. Li guardo passare con un po' di ansia e paura. Se non puoi sfogare la rabbia, ti distrugge. E allora questi

0: gli si compone tutto questo puzzle e capisce che l'Islam è una grandissima minaccia per noi e forse noi siamo anche una minaccia per loro. Attenzione, non voglio mica dire niente. E scrive un libro straordinario che ho a casa e ho letto
1: Anch'io.
0: varie volte, proprio
1: Sì,
0: per
1: sono
0: unire proprio queste due circostanze della rabbia, dell'orgoglio, dello scontro di civiltà che stiamo vivendo, la trovo una cosa particolarmente importante. E in tutto questo, volevo leggere anche un articolo che forse ci porta su altri lidi, che però ho conservato proprio perché lo volevo leggere, perché so che è un tema carissimo a Paolo, no? Ed è un articolo che narra di una questione in Canada. Scusate se zoppico un po' nel parlare, ma in tedesco lo traduco al volo. Un prete cattolico in Canada, a Natale si rompe l'anca, tipicamente 79 anni, però sta bene, viene ricoverato, non è sicuramente incurabile. Però quando viene e sta un po', fa una certa degenza in ospedale, ad un certo punto l'ospedale gli propone la
1: l'eutanasia.
0: morte assistita per l'anca rotta.
1: Eh sì.
0: In due occasioni gli viene detto che c'è questa opportunità di auto-ammazzarsi se dovesse peggiorare la sua situazione. E sappiamo benissimo che in ospedale, se proprio vogliono, togliati di mezzo, perché tanto sei solo un costo per la società. Una punturina qua, una punturina là, magari peggiorano le tue situazioni, soprattutto a 79 anni. Il programma MAID canadese nell'anno 2025 sono state uccise con questo programma 16.499 persone, è un record a livello mondiale.
1: 16.000.
0: Oggi è una benevola proposta, domani sarà un protocollo
1: Ma
0: obbligatorio.
1: questo è il guaio. E questo noi stiamo perdendo, e questo stiamo parlando dell'Islam, ma stiamo parlando anche della nostra perdita di civiltà, di umanità. Stiamo sostituendo la vita, non pensiamo più alla vita. La vita ha perso valore, ragazzi. La vita ha perso valore, no? È una cosa tragica. Quando io, e lo ripeto, ho fatto medicina palliativa, l'ho fatta 22 anni fa, eravamo stati i primi 16 medici diplomati specializzati in medicina palliativa. Qui a Verona, ed eravamo in Italia i primi 16 perché è stato il primo corso che è partito in Italia. Bene, era un'idea meravigliosa, era la possibilità di accompagnare la tua gente verso un percorso, ma il pallio significa, è l'immagine di quel tabarro, avete presente quel bel tabarro dei nostri, come si dice, pastori, no? Col cappellone, il tabarro, che andavano contro la neve, contro la pioggia, tanto il cappello riparava, il pallio riparava, ecco, la medicina palliativa era quella. Oggi se tu ti fai, entri dentro lì, medicina palliativa non è altro che l'anticamera della morte sentita, della dolce morte. La si fa senza parlarne, la si fa senza. C'è soltanto un ordine: non devi durare più di 7-8 giorni quando sei dentro lì, perché c'è la lista fuori che aspetta. È un dramma, a me piange il cuore dirlo, a me piange veramente tantissimo, ma stiamo perdendo il senso della vita, ragazzi miei. E se penso che anche il nostro ex presidente della cosa qua, della nostra regione Veneto, è lì che batte perché venga
0: Scusami.
1: approvata, come si chiama lui,
0: Zaia.
1: Gazzaia, batte perché venga approvata questa dolce morte, dico no, spingiamo lo Stato ad assistere. Che poi per la sofferenza si faccia di tutto, io sono il primo, che poi usiamo la morfina per togliere questa sofferenza, ma sono d'accordo assolutamente, no? Ma non deve passare il principio che è meglio che tu ti faccia fuori perché così conti risparmi alla società, perché così. No, no, il Belgio in 10 anni sono aumentati del 1450% le morti. In 10 anni, 1450% ha messo a morte una creatura di 26 anni perché è depressa.
0: Ma
1: Depressa.
0: è innanzi a una persona con dolori talmente insopportabili dove non aiuta neanche la morfina, niente.
1: Allora, non c'è qualcosa che non attualmente che non possa sedare un dolore, c'è. e l'effetto

0: La sedazione che potrebbe essere che questa persona la porti ad uno stato vegetativo, ok? Ma è un aiuto che tu fai in quel momento e che può giustificare anche la sofferenza che l'organismo non riesce a sopportare e quindi chiude, cioè muore, ok? Ma il concetto è diverso, capisci?
1: C'è anche da dire che magari si arriva a certe soglie insopportabili di dolore perché la medicina, la tecnologia ti ha aiutato a sopravvivere e sei arrivata ad un estremo dove magari meno interventismo sulla salute della persona, magari cessava di vivere prima.
0: Le nostre civiltà, se tu ricordi, passate, io mi ricordo da ragazzino, ogni tanto ricordo la mia mamma, la quale a un certo punto, io ero piccolissimo perché era nel 55, avevo 4-5 anni, ed aveva avuto un'embolia polmonare cerebrale, ha fatto 6 mesi di coma, okay? Quindi dopo 2 mesi dall'ospedale l'ha mandata a casa perché si pagava l'ospedale, perché il papà aveva venduto le mucche, aveva venduto le galline, aveva venduto il prato, aveva venduto tutto per pagare l'ospedale, e poi ha detto: senti, portala a casa, okay? E io mi ricordo questa stanza con i balconi chiusi e la gente che diceva: è in agonia, oppure passavi quando il vecchietto se ne stava andando, è in agonia. E l'agonia veniva, era un passaggio del passaggio della vita, e non c'erano tutti i farmaci che oggi che ci sono, che possono veramente toglierti anche il rantolino della persona che ha un'agonia, che significa rantro, che sei ormai, i polmoni sono intasati, quindi vai in edema polmonare, vuol dire che la fine sta arrivando, ok? E quindi era un concetto diverso, completamente diverso, sia del gestire la sofferenza e il dolore, c'era una sia veramente del concetto della morte. Adesso non c'è più nulla detto questo, Benedetto Toso, non c'è più niente, c'è il protocollo che funzioni bene o funzioni male, non se ne frega a nessuno, l'hai applicato, basta. Ma se invece che applicare il protocollo io attuo quello che la mia coscienza, quello che la mia ars medicandi, l'arte di fare il medico, le mie conoscenze mi impongono di fare, probabilmente rendi meno faticosa la vita delle persone e anche la partenza delle persone. Era questo il concetto di medicina palliativa. Ti accolgo sotto il mio palio, ok? E facciamo un percorso di vita assieme. Fuori di quel palio, è il senso della medicina è: io ti prendo per mano e ti do una mano a fare un percorso di vita nel migliore dei modi. Perché sia chiaro, il medico non può sconfiggere la morte. È la morte che benevolmente a volte, con quello che noi facciamo, ci dice: ok, ho tempo di aspettare, non preoccuparti. Ma il medico non ha questa possibilità. E invece noi pensiamo che oggi la medicina faccia o miracoli o niente, ok? Oppure fuori dalle palle. Ma non è così, non è così, non è così. E perché? Perché abbiamo perso il concetto della vita. La nostra non è più una società, è una medicina che ama la vita. No, non lo fa. Perché quando in Belgio, la legge ammette al medico che assiste al parto che se il bimbo che arriva al mondo, secondo lui, perché gli manca 3 dita, perché ha la reccia storta, perché qualcosa non va, potrebbe non avere un futuro degno di questa città, che non so quale sia il futuro di degno, perché non possiamo essere tutti fotomodelli, non possiamo essere tutti iperintelligenti, non possiamo nascere con la Porsche sotto il culo o il Ferrari sotto il culo. Nasci perché la vita ti ha chiamato, ok? Bene, quel medico è autorizzato assolutamente a dire: ok, per me questo bimbo qua può non avere un futuro decente, punturina e via. Ma ragazzi, questa non è una società che rispetta la vita, questa è una società che ama la morte.
2: Paolo, è una grandissima riflessione. Purtroppo la deriva sociale viene dimostrata dalla mancanza di forza e coraggio di far sì che i nostri valori storici, i valori che ci sono stati trasmessi dai nostri genitori, dai nostri nonni, vengano tramandati. Cioè, se noi pensiamo, è vero che una volta le famiglie erano molto allargate, patriarcali, tutto quello che vuoi, ma anche un anziano, un disabile veniva tenuto in casa ed era considerato parte
0: aveva
2: della
0: un
2: famiglia.
0: Senso, aveva
2: oggi
0: un
2: invece
0: senso.
2: Purtroppo con gli stili di vita che abbiamo, dove tutti dobbiamo avere la Porsche, tutti dobbiamo andare a cena, tutti dobbiamo avere giustamente i nostri impegni, però quando c'è un piccolo problema di salute che dobbiamo accudire un qualcuno e io non lo voglio in casa perché così non posso uscire, perché così è colà. Cioè, quello che mi spaventa molto è questo: noi di fronte a questi problemi cediamo, qualcuno che sta invadendo il nostro paese rimane attaccato ai loro valori. Allora mi chiedo, sono loro che stanno invadendo noi o siamo noi che ci lasciamo invadere?
0: Noi ci lasciamo invadere.
1: Assolutamente.
0: Noi ci lasciamo invadere, questo che deve capire la politica.
1: Perché siamo deboli e corrotti.
0: Mamma mia, cioè, noi ci lasciamo invadere.
2: Non accetto il fatto che mi si dica, cioè io posso essere d'accordo o meno che ci sia un crocifisso, però se c'è perché è parte della nostra cultura e arriva qualcuno che dice ma non è della mia cultura, toglilo. Vabbè, a me, io non sono della tua cultura, non sono d'accordo che tu hai il burka in testa, e allora cosa facciamo? Stai fuori tu?
0: Esatto.
2: Bene. Allora,
0: esatto.
2: Io purtroppo appartengo a famiglie che storicamente, a partire da mio nonno, 8 figli, quasi tutti sono emigrati all'estero. Io ho più parenti all'estero che in Italia, e i miei zii mi hanno sempre detto vai all'estero con un posto di lavoro, qualcuno che garantisca per te, qualcuno che ti garantisca un'abitazione, ti adegui alle loro normative. E mio zio che è andato in Svizzera, mi ricordo sempre, questo mi ha fatto star male, perché ho detto ma questi sono cattivi, per avere la cittadinanza svizzera la gente del paese ha votato.
0: Ma certo.
2: Perché se tu sei un soggetto che si è integrato bene, vieni accettato, hai le stesse condizioni di loro, se tu sei un malfattore non ti vogliono. Tant'è che mio zio, quando dalla Svizzera è ritornato in Italia, la gente del paese mi diceva, me le ricordo ancora queste parole, mi diceva si è messa a piangere.
0: Ma sono convinto che sia,
2: ecco,
0: così.
2: Questo è un sistema di integrazione sociale che deve essere portato avanti.
1: Ma è ovvio, guarda che, ripeto, siamo deboli e corrotti. È il motivo per cui vengono fatte delle norme, delle cose che non hanno nessuna logica, come riservare degli orari delle piscine pubbliche,
0: una follia.
1: Anche a Salorno,
0: una
1: a Bolzano,
0: follia.
1: La mia
0: una
1: patria,
0: follia.
1: Delle
0: una
1: ore determinate dove possono entrare solo le donne musulmane, che già quella è una follia, cioè è contro i nostri principi, perché è un settarismo, è un escludere altre categorie, è un tante vorrei sapere, una donna cattolica velata può entrare? Ma a parte che non si entra in piscina con i vestiti, perché è una cosa antigienica completamente, rilasci tinture, rilasci sporcheria, si entra col costume e basta in piscina, no? Perché io poi
0: io ho visitato
1: tantissimo la Bosnia, che notoriamente è un paese musulmano, subito dopo quando finì la guerra, quindi parliamo degli anni 93-94. Ho visto anche la devastazione e tutto, però io passavo per dei paesini dove prendevano, lo vedevi sulla strada, prendevano un agnellino piccolino e lo sgozzavano là, lo lasciavano appeso finché il sangue gli usciva tutto quanto, tra un belato straziante interrotto dal sangue che gli usciva sta porra bestia. A me era una roba che mi spezzava il cuore. Ma secondo te io potevo andare là e dire ma che cazzo state facendo? Non si fanno queste cose. Mi prendevo 2 sberle se mi andava bene.
2: Se ti andava bene.
0: Se no facevi la fine dell'agnello.
1: Bravo. E allora io dico, quando c'è un clash, uno scontro con 2 civiltà, allora o la civiltà che riceve questo urto è forte, è convinta e tutto, oppure è corrotta e debole, succede quello che sta succedendo qua. Vogliamo diventare tutti succubi a questo sistema perché più che una religione è un sistema politico.
0: È un sistema politico.
1: A me non garba molto, soprattutto per come rilegano le donne in un ruolo secondario, marginale, determinato, che a me non è nella mia corda.
2: Un amico mio carissimo, che è appartenuto ai movimenti del 68, quindi Molotov, cioè mi racconta quello che ha combinato, quindi lui proprio un comunista convinto, oggi detesta le sinistre, il comunismo, dice: ma tutte le femministe che c'erano al mio tempo, dove? Nel vedere oggi le donne vengono ancora in Italia recluse, dov'è il loro senso di rivincita verso quello che sta succedendo? Allora capite la falsità di certi movimenti?
1: Abbiano
2: il coraggio di dire a queste donne che sono rinchiuse in casa: dovete uscire perché avete gli stessi diritti.
1: Bisogna fare ancora un plauso alla società fabiana, che riesce a mantenere in vita delle narrative assolutamente insostenibili come quella che tu hai appena detto. Ma guarda, in Germania c'è stato anche là c'è stata una roba pazzesca, perché un musulmano con una macchina è andato dentro a una manifestazione gay, LGBT, queste cose qua, e ha ammazzato diverse persone. L'arrampicata sugli specchi che sono riusciti a fare certi politici locali per giustificare, sai cosa hanno detto? Hanno lasciato perdere l'odio omosessuale che questo qua ha manifestato, perché poi tutti i musulmani nei media dicevano: solo due ne ha ammazzati di quei froci, scusate il termine. Sì, certo. Cioè, questa è stata la reazione del resto dei suoi confratelli. Ma quello che hanno detto i politici di una certa fazione politica in merito è stato: perché questo qua era un musulmano di seconda generazione in Germania, non siamo stati capaci di capirlo, di integrarlo. Cioè, ti ciappi una macchina, sì, te vai dentro una folla di persone e la colpa è nostra. Cioè, sono capaci, perché anche i media mainstream gli danno spazio, di far sopravvivere delle narrative che sono folli. E io devo ritornare a quella favolosa formulazione che ha dato la De Mari, la Silvana De Mari, dove lei ha intitolato un suo movimento, eccetera, la brigata per la difesa dell'ovvio. L'ovvio è che se una persona prende una macchina e va dentro una folla e ammazza delle persone, la devi prendere, buttare in galera e condannare anche da un punto di vista morale.
0: A Silvana De Mari, visto che l'hai nominato, lei aveva scritto un libro sull'Islam,
1: sì,
0: che
1: recente.
0: Pensavo, ecco, ma li l'hanno bloccato. Li ha bloccato, ad esempio,
1: Amazon.
0: Sì, Amazon, sì, le ha bloccato.
1: Però si può comprare sul suo sito.
0: Ah, sì? Sì, allora sì, devo, sì, chiamarla. Ha fatto anche un'intervista che potremmo far sentire, dura pochi minuti, magari la volta prossima potremmo farla sentire questa intervista. L'ho trovata proprio ieri sera, l'ho trovata.
1: Allora, guarda, leggo il messaggio di Federico, poi lo lascio anche commentare a Loris. No, ciao, mi sembra abbastanza chiaro, almeno secondo me, che alcune situazioni vengono create appositamente per promuovere il malumore e mettere uno contro l'altro le culture, invece coglierne gli aspetti migliori di fratellanza. Un caro saluto. Aggiungo solo, Federico, che per l'evento che ho appena citato, il Corano dice che gli omosessuali vanno uccisi. Cioè, quindi come trovi una conciliazione, una cosa? Ma forse Loris ha un'idea diversa.
2: No, non è che ho un'idea diversa, dico questo: il divide ed impera è sempre parte di una regia occulta dove ci stanno continuamente mettendo uno contro l'altro. Noi dobbiamo avere la capacità di accettare gli altri per quello che sono, fermo restando quelle che sono le regole, il costume del paese in cui ci troviamo. Cioè, noi abbiamo una cultura che deriva da migliaia di anni di storie, di battaglie, di sofferenza, di pace. Questa nostra cultura deve essere preservata da noi. Stiamo attenti che il divide ed impera, cioè il metterci continuamente l'uno contro l'altro senza avere la forza, proprio per quello che hai detto tu, Alessandro, cioè poverino, non si è integrato, dovevamo capirne meglio le ragioni. No, tu vieni qui e ti integri. Cioè, se io vado a lavorare in una fabbrica che produce, faccio un esempio, mattonelle, io devo produrre mattonelle, non posso star lì a guardare gli altri che lavorano e dire ma io poverino sono fatto così. Cioè, quelle sono le condizioni per quel tipo di lavoro, per avere un certo tipo di riconoscimento anche economico alla fine. Altrimenti la società, secondo me, rischia di non stare più in piedi. Sì. Stiamo andando alla deriva come stiamo facendo adesso.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. E quindi è una bella gatta da pelare, però sicuramente, sai, in ogni epoca la generazione che ha veramente dato l'impulso, il carattere, la difesa è stata quella dei 20, 30 anni, 40 anni. Noi ce la possiamo mettere tutta, metterci grinta e tutto, ma ci manca quella fetta lì, sì. Ci manca, perché lo vedo, c'è tanta indifferenza da parte dei ventenni, trentenni, li va bene vivacchiare, non sono interessati alla politica, alle dinamiche, alle lotte da fare, non sono interessati. Io non ho mai fatto mistero di non essere di sinistra, però l'impegno, lo studio e anche metterci la faccia che c'era negli anni 70 e 80 nel fare politica, giusta, sbagliata, idee eccetera, però uno ci si confrontava, ci si metteva, e questo ti insegna tanto e dà qualcosa al paese, perché comunque si scatena un dibattito. Oggi il dibattito, diciamocela tutta, non c'è più, no. Cioè quei teatrini televisivi vanno da A a C, dimenticando che l'alfabeto va da A a Z. E se tu già oltre la C inizi a dire D, ti prendi a scarpata e vai fuori. Cioè c'è una limitatezza nelle tesi che tu puoi portare in quei contesti che non aiuta nessuno.
2: Ma questo infatti ti do pienamente atto, Alessandro, perché l'abbiamo visto durante il periodo Covid, quando c'era il confronto tra medici sostenitori della vaccinazione di massa, delle pecore di massa, e quelli in cui portavano avanti i protocolli alternativi. Il protocollo alternativo gli davano 2 minuti di spazio, venivano zittiti, insultati, dopodiché gli chiudevano il microfono e la voce veniva data ai soloni che erano lì per tenere in piedi un sistema.
1: Certo, c'era un motivo specifico, perché se c'era la missione che c'era una cura alternativa, non potevi distribuire un medicamento sperimentale.
0: Ma guarda,
1: è tutto là.
0: Sai come io ho conosciuto lui? Sono stato invitato da Ferdinando Donolato a dare assistenza alla sua battaglia. Lui era sindaco nel suo comune e c'era, non mi ricordo l'argomento della US, cosa voleva, cosa non voleva, perché sono passati, c'è passato qualche anno, ecco, ma l'ho conosciuto in quell'occasione lì, come in difesa di un qualcosa che già allora, quindi quanti anni fa, la storia rompeva le scatole, no? Mamma mia che difficoltà, e adesso è diventato una cosa folle. Tu non puoi parlare, due sono le materie che non devi parlare come medico, non devi affrontare. Una è il vaccino in assoluto, due, non parlare di malattie neoplastiche, di tumore, non aspetta te, quello è un settore che riguarda loro. Tu non puoi guarire se non passando attraverso quella dimensione lì. Invece, ringraziando il Padre Eterno, i miracoli succedono, diciamo così.
1: Certo, percorsi diversi. Leggo un messaggio da Michele di Venezia. Buongiorno dottor Paolo, buongiorno Alessandro, buongiorno al sindaco Mazzorato, il sindaco dei sindaci, magari fosse a Venezia. Gentile dottor Paolo, ha fatto una riflessione sul fine vita e sulla medicina azzeccatissima che ci accompagnerà purtroppo nei prossimi decenni. Con il protocollo e il digitale, gli operatori sanitari, dovendo ubbidire per lavorare, si approprieranno sempre più della nostra vita, una vera raffinata sottile eugenetica, altro che i nazisti. Per cui se state male non andate in ospedale e fate finta di niente, al limite ascoltate gli ottimi consigli di Radio Gamma 5, vi conviene. Grazie Michele da Venezia.
2: Grazie Michele. Grazie.
0: Ti metteranno dentro una volta o l'altra per i tuoi consigli, sai Michele, perché sei veramente pericoloso, diciamolo così, sei pericoloso, hai ragione. Io dico sempre bonariamente, ma lo intendo, volete vivere una vita lunga, sana, felice, state lontano dai medici, cercatevi qualcuno che vi aiuti a vivere, che vi faccia capire il senso profondo di cosa vuol dire vivere la vita, stare in buona salute. E ricordatevi una cosa sola, continuo a predicarlo, l'essere umano è ciò che mangia per forza di cose, ma è anche ciò che pensa, ed è anche come vive, eh? Quando uno di questi tre momenti della nostra esistenza è sballato, adesso arriva il sintomo che dal raffreddore al tumore ci dice una sola parolina, una. Ti dice cambia. Come? Cambierò il mio modo di mangiare, cambierò il mio modo di pensare, cambierò il mio stile di vita. Allora il parroco ci dirà: ehi, hai visto? È un miracolo. Noi diremo: no, la vita è un miracolo. Perché se noi capiamo questo, non viviamo e arriviamo ai 100 anni serenamente. E poi quando il Padre Eterno deciderà, dirà: ok. Raccontavo proprio ieri sera di una mia paziente, di un aneddoto, non posso fare nome e cognome, ma l'ho riportato nel mio secondo libro, che uscirà, spero, tra poco. E allora ho questa mia paziente che all'età di 75 anni soffre di una cardiopatia bruttissima e gli viene proposto un intervento chirurgico sufficientemente con delle difficoltà, con dei rischi chirurgici non da poco. Lei dice no, non ci sto, e iniziamo un percorso assieme. Arriviamo ai 100 anni, lei compie 100 anni e mi vuole vicino a lei al pranzo di festa di questo, e mi vuole alla sua destra, come si suol dire, sedette a destra del padre, no? Okay. Mi sentivo anche immeritevole perché aveva nipoti. Uno di questi nipoti è un professore universitario nell'ambito della medicina padovana di gran nome. Succede che io, avendo lei come mia assistita, finito il mio ambulatorio, 2-3 volte a settimana passavo da sta nonnina, erano le 2, 1:30, le 2, le 2:30, mi trovavo un caffè sempre pronto lì, una fettina di dolce, misuravo la pressione, 2 ciacole, e bevevamo sto caffè macchiato con una goccia di grappa. Allora, durante il pranzo, a un certo punto, sta nonna mi dice: ehi, ma dottore, cosa ci manca? Ostrega, ho detto, hai ragione. Allora chiamo gentilmente la cameriera, gli dico: scusa, ci puoi portare 2 caffè e un bicchierino di grappa? E allora arriva il caffè, arriva il bicchierino, sono lì che servo un goccettino, perché erano veramente 4 gocce di grappa, lei un po', forse un pochettino di più al sottoscritto, e senti, si piazza davanti a noi questo suo nipotone, che è sto grande dottore, e tuona: dottore! E zittisce naturalmente con questa la sala, si fermano tutti a vedere cosa succede. Mi domando con quale coraggio lei sta intossicando, sta dando quella porcheria alla mia nonna. Io lo stavo guardando, e per rispetto a lui e soprattutto alla nonna non potevo dire ciò che distinto mi era venuto da pensare a questo grande uomo intelligente. Allora dico alla nonna: scusa nonna, cosa devi dire al professore? Lei prende il suo caffè, lo guarda e dice: ma va in figa a tomare, come dice i veneti. con la stessa identica realtà che è sorta, no? Bene, quella nonna, qualche 5 anni dopo quei suoi 100, ovvero a 105, mi chiama la sera sua figlia e mi dice: la nonna è qua che gioca a carte, giocava a carte tutte le sere, però dice: non la vedo come sempre. Domani mattina alle 7:30 passi a prendere il caffè, dottore? Dico: volentieri. Passo di là, beviamo il caffè senza preoccuparci più di tanto della nonnina, poi detto: andiamo dalla nonna, dai. Lei era a letto, come apro la porta ho sentito proprio qualcosa che mi arrivava. Allora ho detto: ascoltami, facciamo una cosa del genere, sediamoci tu da una parte, io dall'altra del letto. Gli abbiamo preso la mano e ho detto: tu parlale, digli tutte le cose che tu vuoi dirgli, le cose più belle, diggliela, dagli un attimo della tua anima. Naturalmente lei aveva la mia età, aveva ste lacrime agli occhi, ma digli che è di gioia, di felicità. E circa 6, 7, 8, forse 10 minuti dopo la nonna ha fatto un respiro, se n'è andata in paradiso. Bene, sta creatura è vissuta 105 anni con quella pizzico di porcheria, ok, che la grande medicina aveva veramente distorto. Non è stato soltanto il caffè corretto che l'ha portata a 105, ma è stata lei come ha affrontato la sua storia, la sua malattia. Quello che la grande medicina ci aveva detto non ce la farà, avrà qualche mese di vita e poi morirà col cuore sciopà, beh, l'ha portata a 105 anni a morire senza nessuna sofferenza nel suo letto con sua figlia che teneva la mano. È questo. Bellissimo. Che io spero che la medicina impari, ma non lo so, non lo so.
2: Non è previsto dei protocolli, Paolo, no. Visto che ormai viviamo nella medicina dei protocolli, nella telemedicina, nel tutto quello che è già previsto prima, lasciando perdere quello che è il valore umano.
0: Va bene, dice, va benissimo. Allora, io direi che tra poco ci stiamo. Che ore abbiamo fatto? Però 52.
1: 7 minuti.
0: Ci stiamo avvicinando piano piano anche noi a chiudere. Sono volate anche queste tre ore, grazie alla presenza qua del nostro amico che rompe le scatole sempre, sai? Sì. Maria Vergine arriva subito a dire questo, ma bolle che un po'.
2: Moia, come dicevano.
0: Grazie, grazie invece della tua presenza, grazie della tua saggezza, e lasciami dire una cosa: io ti voglio bene perché sei coerente, hai sempre pagato di persona le tue idee, e di questo te ne sarò sempre grato, perché per me sei stato un esempio.
2: Ma il problema, Paolo, sei tu. Che io ho copiato il tuo esempio, quindi è inutile che dici di no. Tu sei stata una persona che nel momento in cui tutti ti davano contro sei rimasto coerente con le tue idee, per cui ti ho detto prima, tu hai due medaglie, hai due, cioè dobbiamo capire, e lo ripeto con orgoglio, perché per colpa del mio avvocato ho dovuto dargli ragione, che a me dispiace dare ragione agli avvocati, però sono le battaglie che abbiamo vinto perché siamo rimasti fedeli alle nostre idee. Cioè la condanna che ci viene data non è una sconfitta delle nostre idee, è perché noi siamo rimasti coerenti, non ci siamo adeguati. Dobbiamo cambiare anche noi visione. Noi abbiamo vinto la nostra guerra. Non ha importanza cosa pensano gli altri, noi siamo rimasti coerenti. Siccome parte della giornata abbiamo parlato del fatto che la società non ha il coraggio di tenere fede ai propri ideali e quindi ci lasciamo invadere dagli altri, noi questo non l'abbiamo fatto. Noi siamo stati un modello per molti, Paolo, come tu lo sei stato per me, come Ferdinando è stato per me, come Riccardo lo è stato per me. Abbiamo avuto il coraggio di rimanere puri, di rimanere ancorati a un faro, e quella è stata la direzione che abbiamo sempre preso. Che poi qualcuno ci ha dato uno scopellotto, bene, è la medaglia che portiamo avanti, che noi non abbiamo ceduto di fronte al ricatto, non ci siamo venduti, non ci siamo abbassati.
0: No, questo è verissimo. E devo dire anche che grazie a sto sacramento che ho qui a mio fianco, detto Alessandro, che mi ha portato cultura, visione della vita, ha aperto respiro veramente, no? E mi ha rovinato la vita.
1: Spero di no.
0: Devo proprio dire grazie, perché guarda, io sono strafelice, incazzato ma felice.
2: Alessandro è una fonte di informazioni incredibili. Io ogni volta lo ascolto con estremo interesse, perché purtroppo non riesco a seguire tutto. È un concentrato di informazioni veramente, che ti fa capire da che parte sta andando il sistema, e su questo noi dobbiamo dirgli grazie e tenere la barra dritta.
0: Grazie Alessandro.
1: Grazie a voi, grazie. Però voglio leggervi due messaggi che riguardano tutti e tre. Ci scrive Daniela da Due Carrare: grazie a voi con tutto il cuore. E chiudiamo con non si firma, bellissima trasmissione con il cuore, solo piccole soddisfazioni che portiamo a casa, perché comunque stare dietro questi microfoni non è sempre facile, le bastonate arrivano, la responsabilità è comunque, anche se non abbiamo l'audience di Canale 5, è importante. E vi chiudo con una, visto che Loris mi ha veramente fatto gran piacere che mi ha riconosciuto questa unica dote che ho, perché il resto sono tutte negative.
0: Sono d'accordo.
1: Allora, dopo andiamo a farci un bel pieno di gasolio, no? A 2,20 euro. Adesso ho appena fatto i calcoli con la quotazione di oggi del petrolio sul mercato mondiale Brent WTI. Allora, oggi, perché poi ci sono WTI, Brent in dollari al barile, quindi non capisci mai. Allora, oggi un litro di petrolio, che poi va raffinato, trasportato, messo nella, costa oggi 40 centesimi. Mettici poi i prezzi della raffineria, di trasporto, tutto quanto, ma da 40 centesimi a 2,20 euro, e facevamo prima lo stesso discorso sull'agricoltura, no? 40 centesimi un chilo di patate, certo, che meno centesimi, e poi vai in supermercato, costa 2,50 euro. Ecco che c'è uno sfrido, e in questo Trump, che è un amico delle grandi società petrolifere, a lui uno dei suoi detti principali favoriti è drill baby drill, che significa perforate, cari ragazzi, perforate. Mm-hmm. Ok, si è incavolato con le major, con Exxon, con tutti i grandi mobile, tutte le società americane, perché ha detto: voi dovete calare i prezzi perché state facendo degli utili e io quegli utili ve li faccio ridistribuire alla gente, perché state guadagnando troppo, non è possibile che state facendo utili che sono 12 volte l'anno scorso, la dovete piantare. E la stessa cosa qua in Italia, un litro di petrolio costa 40 centesimi di euro, non può, oggi il petrolio è bassissimo, dovremmo tornare facilmente a 1,60 euro domani mattina. Perché siamo a 2,20 euro? Qualcuno me lo spiega? Uh-huh. E poi mandano la finanza alle pompe di benzina. Ma fatevi un po' di domande sulla catena di produzione e distribuzione, perché oggi il litro di gasolio potrebbe costare tranquillamente 1,60 euro, come era un anno fa o giù di lì. Ecco.
0: Occidentaccio, bene, allora tra noi ci stiamo salutando, grazie Loris di essere stato con noi.
2: Grazie a voi. Beh, mi permetti Paolo, ricordo solo, basta andare a San Marino, non è lontanissimo, quanto in meno costa rispetto da noi?
0: Non lo so, quanto costa in San Marino? Non lo so.
1: Lì c'è una detassazione totale, quindi, ma anche lì magari ci sono stati degli aumenti, perché comunque...
2: Sì, ma rispetto qui da noi costa molto, perché sono stato tempo fa, ma...
1: Ma certo, ma è così, ma perché lì le accise, l'IVA eccetera, non c'è manco l'IVA, sono molto più basse, però ti assicuro che anche loro hanno subito l'aumento dovuto, sì, ai ricarichi folli che fanno le raffinerie oggi. Sì. È là il problema, perché quando abbassi il prezzo del prodotto raffinato, si abbassa l'IVA, si abbassa l'accisa, si abbassa tutto. Oggi dovremmo essere a 1,60 euro. Ci chiudiamo con Andrea Sceriffo che ci scrive: siete meravigliosi, quindi dai, qualcuno è rimasto contento, porta a casa qualcosa. Io vi saluto veramente di cuore, può essere che ci vediamo anche il 19 agosto, dipende un po'.
0: Io non ci sarò il 19
1: Paolo
0: agosto.
1: Ci sarà, no. E io vedrò. Saluti di cuore.
0: Bene ragazzi, allora viva la vita, mi raccomando, che l'estate sia meravigliosa, godetevi il sole, non quello che brucia, ma quello che ci dà la vita, mi raccomando.

0: State ascoltando la Viva la Vita, trasmissione che è erogata sulla 94 MHz di Radio Gamma 5. Con noi al microfono dovremo avere Valentina e Sergio. Pronto, Valentina?
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ma allora c'è anche Sergio, sul serio? Accidenti a voi. Ciao ragazzi, buona giornata. Intanto grazie in questo agosto così accaldato di aver accettato l'invito. Perché vi ho voluto qua? Perché la vostra storia mi ha, a parte che vi conosco, questa amicizia è un'amicizia speciale per me, ma quello che avete fatto, quello che avete portato avanti è qualcosa che mi ha stupito. Uno, perché questi due ragazzi, ve li presento subito: Valentina, mamma di due bellissimi figli, Sergio, non so quanti ne abbia, 7, 8, 10, non lo so esattamente, ma ce lo diranno loro, ok? A Valentina ha finito un percorso di studio con la scuola Hermes di naturopatia a indirizzo antroposofico e lei ha cominciato, se non erro, una sua attività, giusto Valentina?
1: Sì, confermo.
0: Confermo.
1: Esatto.
0: Ma la cosa non è tanto il fatto che Valentina abbia iniziato la sua attività che mi ha reso straordinariamente felice, ma ragazzi miei, Sergio si è iscritto alla scuola che ha frequentato la sua consorte, quindi si è iscritto alla scuola di naturopatia Hermes che attualmente eroga le sue prestazioni in quel dei Colli a Fontana Fredda, se non erro, vero?
1: Confermo, esatto.
0: Perfetto. Allora, tu, volevo farvi due domande molto molto semplici. Una la rivolgo a te, ma la stessa domanda la rivolgiamo anche a Sergio. Cosa vi ha spinto a scegliere questo percorso formativo?
1: Allora parto io,
0: sì.
1: Intanto buongiorno a tutti, e mi presento, io abito in provincia di Isola della Scala, e in provincia di Verona, e in tutta la mia vita ho sempre comunque avuto un po' di attenzione per la conoscenza, che secondo me è fondamentale. Io penso che non dobbiamo solo nutrirci a livello alimentare, ma dobbiamo nutrirci anche a livello sensoriale, di amicizie, di informazioni e di tutto che può essere veramente nutrimento vero per noi, oltre che di mentre ho sempre pensato di occuparmi delle persone che avevano bisogno, tanto che negli anni sono stata anche volontaria in Croce Verde. Nel 2020 sono andata da un dottore molto bravo, il dottor Rossaro.
0: Accidenti.
1: E mi ha detto: ma tu avresti bisogno di cambiare qualcosa della tua vita, valuta. E da lì l'idea di iscrivermi alla scuola di naturopatia antroposofica Hermes, che si trova appunto a Fontana Fredda di Padova.
0: Vi dico una cosa, ragazzi. Vi dico una cosa sola, ragazzi. Lei ha detto un'affermazione del genere in tutta la mia vita. Ecco, preciso che lei ha circa 84 anni adesso, se non erro, vero?
1: 42
0: in tutta la sua vita è una ragazzina, una giovanissima signora meravigliosa. Viva la vita, vai.
1: Allora, ho scelto la Hermes perché comunque l'Hermes ha una visione dell'essere umano a 360 gradi rispetto ad altre scuole di naturopatia. Non guarda solo la problematica, il mal di testa, la gastrite o quello che può essere un problema di una persona, la difficoltà a dormire, ma guarda la persona a 360 gradi, quindi guarda la biografia, in che età biografica si trova la persona che ha questa problematica, guarda comunque l'aspetto fisico, l'aspetto emotivo, l'aspetto spirituale, animico, e mette in relazione la natura all'uomo. Quindi crea un professionista che deve prendersi cura della persona che ha di fronte, sostenendola non solo a livello fisico, ma anche a livello animico e spirituale, rispetto ad altre scuole delle quali mi ero informata, che comunque invece davano solo la parola, la odio ma la devo dire, protocolli, quindi gastrite, mangia questo piuttosto che l'altro, togli questo piuttosto che l'altro. Ma la gastrite può essere anche perché non digerisci qualcosa della tua vita. La gastrite, ecco, questa è una cosa che mi ha tra l'altro insegnato anche il tirocinio che ho fatto di 2 anni, sempre dal meraviglioso dottor Rossaro.
0: Ma mi hai sopportato per 2 anni addirittura? Mamma mia, come è passato veloce
1: il
0: tempo.
1: Sì, allora 1 o 2 giorni a settimana.
0: Mamma mia.
1: Però per 2 anni, 1 o 2 giorni a settimana, eravamo vicini, e questo mi ha dato una grossa formazione che è stata fondamentale oltre alla scuola, perché la scuola è stata una buona parte, però è stato fondamentale anche per me il tirocinio, che poi mi ha permesso di mettere in pratica tutte le nozioni che mi ha dato la scuola. Con questo non voglio dire che la scuola non dia parti pratiche, perché anzi questo tipo di scuola, la scuola Hermes di Fontana Fredda in provincia di Padova, dà la possibilità di lavorare molto su se stessi, tanto che nei laboratori di disegno di forme, piuttosto che di biografia, di counseling, le materie sono tantissime, dà la possibilità allo studente di mettersi in moto e in lavoro su se stessi. Anche certi libri che ci sono stati dati da leggere durante le vacanze estive, e con la richiesta poi di presentare un elaborato artistico, ci hanno dato proprio la possibilità di lavorare, però era più un lavoro su se stessi, una crescita personale. Uh-huh. Invece il tirocinio è stato proprio un capire come poi gestire le persone che arrivano da noi come naturopati, come persone che vogliono supportare gli altri, e quindi insomma, ecco, diciamo che io ho fatto un ottimo lavoro, penso, in questi anni.
0: Bene, io sono convinto di sì, perché devo dire a tuo scapito, visto che hai fatto il mio nome, come tuo tutor, devo dire che la sensibilità che avevi, ma che tu hai per natura, ma l'avevi maturata e rimpinguata proprio con le tue nozioni di natura scolastica. Ma la cosa che adesso mi ha veramente, come si può dire, entusiasmato, sapere che un tal signor Sergio da un lavoro nobile, tecnico, quale lui sta facendo, di salvare la vita di quei pazzi che vanno per aria, ok, a un certo punto si iscrive alla scuola. Zio Sergio, dimmi perché hai fatto questo passo, per favore.
2: Allora, io lo butto un po' più sul ridere.
0: Vai.
2: Perché sai, la mia indole è un po' più scherzosa.
0: La conosciamo.
2: La persona seria qua è la mia vicina compagna moglie.
0: Ok.
2: Se non andava a scuola, come faceva a capire la muer qua che l'ha fatto tanti passi in avanti e mi sarei in drio?
0: che meraviglia! Oh là là, che è una sviolinata questa, veramente meravigliosa, eh? La tua consorte, colei che divide la tua sorte, consorte, vai!
2: E quindi questa cosa che lei comunque ha messo in pratica da diversi anni mi ha incuriosito, e secondo me c'è sempre da lavorare su se stessi per riuscire un attimo a raggiungere mete più elevate.
0: Sono d'accordo con te.
2: E quindi mai fermarsi, mai darsi per sono arrivato a posto così, quindi va bene così. Io sono quello che è sempre curioso, che cerca sempre di capire, che cerca sempre di evolvere.
0: È vero, è verissimo, ti conosco proprio come una persona curiosa, molto preparata nel tuo lavoro, per l'amor del cielo, tantissimo, e questa tua salto veramente verso l'autoconoscenza, diciamo così, di se stessi e del percorso che ti aveva incuriosito, cosa era successo durante tutto questo percorso, mi ha lasciato veramente come si dice, esterrefatto. Dal punto di vista, non è facile incontrare le creature che fanno così di botto, ma soprattutto ha rafforzato, io credo, la capacità di conoscervi anche tra voi due come coppia.
2: Ma sicuramente noi abbiamo da anni maturato un'unione oltre che difficoltosa, perché lavorando anche insieme da 20 anni, che non è una cosa da poco, quindi ci si vede quasi 24 ore al giorno. Se non riesci a mettere a punto un buon equilibrio, non riesci neanche a volte a sopportarti. E quindi sicuramente abbiamo lavorato parecchio su di noi. Adesso stiamo anche lavorando su quello che può essere un'evoluzione di quello che può del nostro futuro, chiamiamolo così.
0: Ok, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi cosa non voglio trattenervi tanto, non voglio trattenervi oltre il debito, perché voi avrete ancora da pranzare, sicuramente. Vi ho rotto le scatole nel momento. I tati sono lì con voi, i vostri tati?
1: Sono in casa, noi ci siamo messi fuori all'aperto, così si sente meglio. Ecco.
0: Grazie, grazie.